0: Uno stallo che ormai sembra destinato a durare almeno fino alla visita di Trump a Pechino, dopo la quale i negoziati potrebbero forse subire un'accelerazione per il ruolo che potrà avere la Cina, e Trump dovrà probabilmente scendere a compromessi con Xi Jinping per assicurarsene il sostegno. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Le conseguenze della guerra sull'economia. Secondo Assoporti, circa 1000 navi sono bloccate a causa della chiusura dello stretto di Hormuz, con merci ferme per oltre 23 miliardi. Di dollari, i transiti giornalieri sono crollati fino all'89%. Bruxelles contro Israele, via libera dal Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni per i coloni israeliani responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania, colpiti anche alcuni esponenti di Hamas. Ira di Netanyahu, che parla di bancarotta morale, e di Ben-Gvir, che accusa l'Europa di essere antisemita. Allerta in Italia per l'antivirus, rafforzamento dei controlli alle frontiere, quarantena di 6 settimane per i contatti stretti. 2 connazionali che si trovavano sul volo KLM dove c'era la donna poi morta sono stati messi in isolamento obbligatorio in Campania e Calabria, ma il ministro della Salute Schillaci rassicura: nessun pericolo. Altre 3 persone tra i passeggeri sbarcati dalla nave da crociera sono risultate positive: una donna francese ricoverata in condizioni gravi, un americano e uno spagnolo. Per ora asintomatici. Non si fermano le indagini sulla sparizione della 49enne piacentina Sonia Bottacchiari e dei 2 figli di 14 e 16 anni. Ritrovate 2 lettere della donna.
2: 2 fogli scritti a mano senza data, trovati per caso nell'abitazione del padre di Sonia Bottacchiari da un cronista che era andato ad intervistare l'uomo. Una lettera è indirizzata ai 2 figli della donna, 14 e 16 anni, scomparsi nel nulla assieme alla 49enne e ai loro 4 cani da ormai 3 settimane. L'altra conterrebbe invece riflessioni personali della donna che descrivono uno stato di profonda sofferenza, inquietudine e sconforto. Le lettere sono state acquisite dagli inquirenti mentre la procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella, parla di momento estremamente delicato nel quale è necessario, sottolinea, mantenere il più stretto riservo. Ora si indaga per capire di più su quei testi mentre le ricerche vanno avanti. Il campo base delle operazioni è a Tarcento, provincia di Udine, dove la scorsa settimana è stata trovata l'auto con la quale mamma e figli si erano messi in viaggio lo scorso 20 aprile. Domenico Lione è il prefetto di Udine.
3: Ora cominceremo ad allargare le ricerche su un raggio più ampio, una 20 di chilometri.
2: Bruno Sokolovic, GR1.
1: L'omicidio di Bakary Sakho, il bracciante 35enne ucciso sabato a Taranto, fermati 4 dei 5 presunti responsabili. Si tratta di 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni, di cui uno ancora ricercato, e di un 19enne. Secondo una prima ricostruzione avrebbero circondato e aggredito il giovane per poi ucciderlo con un oggetto acuminato. Sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. Il caso Garlasco, spunto un audio in cui Andrea Sempio, parlando da solo, sembrerebbe svelare l'ora dell'omicidio. È successo qualcosa alle 9.30, dice, in un'intercettazione ambientale del 2017. Secondo l'accusa, l'allora 19enne si sarebbe presentato a casa Poggi a quell'ora, il giorno del delitto. E Alberto Stasi, sentito dagli inquirenti nel 2015, ha riferito che Chiara non gli ha mai raccontato di avance da parte di Sempio. I legali del 38enne accusano, la procura di Pavia si sta accanendo contro di lui. Electrolux dimezza la produzione, annuncia il licenziamento di 1700 dipendenti su un totale di 4500 in Italia. Il colosso svedese degli elettrodomestici chiuderà lo stabilimento di Cerreto Desi, vicino ad Ancona, dove sono impiegati 170 lavoratori. I sindacati proclamano 8 ore di sciopero e chiedono l'intervento del governo. Sport, calcio, finisce 3-2 per il Bologna il posticipo della 36esima giornata di Serie A con i rossoblù che battono al 91esimo il Napoli al Maradona. Rinviata la certezza matematica della qualificazione in Champions per la squadra di Conte. Tennis, gli internazionali di Roma, Sinner e Pellegrino passano il turno oggi. Saranno in campo uno contro l'altro nel derby azzurro che varrà i quarti di finale. Ottavi anche per gli altri 2 italiani, Musetti che affronterà il norvegese Ruud e Darderi che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori Cobolli e Bellucci, avanti Vavassori e Bolelli nel doppio. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la guerra in Iran, tregua sempre più a rischio e colloqui in stallo tra Stati Uniti e Iran. Teheran ribadisce la sovranità sullo stretto di Hormuz e definisce non negoziabile l'arricchimento dell'uranio. Più prudente il presidente Pezeshkian, che lascia aperta la strada al dialogo. Per Donald Trump una situazione diplomatica ancora possibile, ma nella notte riunione con i vertici della sicurezza delle forze armate americane per discutere della possibilità di un nuovo attacco contro l'Iran. Attesa invece per il vertice in Cina con Xi Jinping. E nello stretto di Hormuz cresce l'allarme per le conseguenze della crisi geopolitica. Secondo Assoporti, circa 1000 navi sono bloccate nel Golfo, con merci ferme per oltre 23 miliardi di dollari. I transiti giornalieri sono crollati fino all'89%. Per i sauditi, un ritorno alla normalità nell'area è improbabile prima del prossimo anno. E veniamo all'altro fronte, la guerra Russia-Ucraina. Attesa a Mosca la visita degli inviati Donald Trump, Witkoff e Kushner, anche se manca ancora una data ufficiale. Zelensky assicura che i canali diplomatici con Washington sono aperti e accusa il Cremlino di violare la tregua annunciata. Kiev si dice poi pronto a un nuovo vertice con Mosca, ma solo se ci sarà una reale volontà di negoziare. Bruxelles contro Israele, via libera dal Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania, colpiti anche alcuni esponenti di Hamas. Ira di Netanyahu, che parla di bancarotta morale, di Ben-Gvir che accusa l'Europa di essere antisemita. E veniamo ad all'antivirus, tutti sbarcati dalla Ondius che prosegue la navigazione verso l'Olanda. Altre tre persone, tre passeggeri sbarcati dalla nave da crociera, sono risultate positive: una donna francese ricoverata in condizioni gravi, un americano, uno spagnolo per ora asintomatici. Due connazionali dei quattro che si trovavano sul volo KLM, dove c'era la donna poi morta, sono stati messi in isolamento obbligatorio in Campania e Calabria.
3: Nel rispetto della massima sicurezza, ma sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
4: È sereno il ministro della salute Orazio Schillaci in un'intervista rilasciata al TG1. Nelle scorse ore ha firmato la circolare che prevede 6 settimane di quarantena fiduciaria per chi ha avuto contatti ad alto rischio con persone presenti sulla nave del focolaio, anche se la situazione è molto diversa rispetto a quella del Covid.
3: È un virus molto diverso, conosciuto da tanti anni, che ha una bassa contagiosità e quindi siamo assolutamente tranquilli, ci siamo attivati subito.
4: Intanto, mentre a Tenerife si è conclusa l'evacuazione della nave, 4 gli italiani sotto sorveglianza, tutti asintomatici. Nei Paesi Bassi, invece, in quarantena il personale di un ospedale che aveva trattato un paziente infetto, una precauzione necessaria, visti alcuni errori procedurali. Federico Mello, GR1.
2: Giorgia Meloni ha rinnovato il sostegno al ministro Giuli in un rapporto cordiale e proficuo, lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi dopo l'incontro chiesto dallo stesso ministro, per ribadire la piena sintonia all'interno della coalizione di governo all'indomani delle polemiche relative ai licenziamenti dei vertici del ministero e relegandole alla normale dialettica politica. E vediamo la cronaca. A Taranto, svolta nelle indagini sulla morte di Bakary Sakhoi, il bracciante 35enne ucciso all'alba di sabato scorso. Fermati in 5, 4 sono minorenni. L'accusa, omicidio aggravato da futili motivi, a sferrare il colpo mortale sarebbe stato un 15enne. E veniamo al caso Garlasco. Emergono altri dettagli dell'impianto accusatorio della procura di Pavia contro Andrea Sempio. Tra questi, una vecchia intercettazione ambientale in cui l'indagato farebbe riferimento al possibile orario dell'aggressione mortale.
5: È successo qualcosa quel giorno. Era sempre lì a casa. Io non so se lei ha detto che lavorava alle 9:30. Parole di Andrea Sempio in un'intercettazione ambientale del febbraio 2017 durante la precedente inchiesta. Ora i magistrati di Pavia rileggono la frase e per loro sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio, come scrivono nei corposi fascicoli che accompagnano la chiusura della nuova indagine. Per gli inquirenti Sempio sarebbe entrato nella casa verso le 9:30, alle 9:58 telefona un amico. L'omicidio per l'accusa sarebbe avvenuto in quella mezz'ora. Inoltre, per chi indaga, nella serata precedente il delitto non sarebbe accaduto niente che potesse sconvolgere Chiara nel suo rapporto col fidanzato Alberto Stasi. Per la consulenza informatica, lei ha semplicemente aperto la cartella immagini del suo computer scaricando foto del loro soggiorno a Londra e ha anche contribuito a scrivere parti della tesi di lui. Parallelamente parla l'ex PM di Pavia Giulia Pezzino, che coordinò la prima indagine su Andrea Sempio archiviata nel 2017. All'epoca mi avevano detto che dalle intercettazioni non era emerso nulla di rilevante. Non avevo idea che tale lavoro fosse stato trascurato. Per me era centrale. Claudio Vigolo, GR1.
2: Sono state annunciate 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti Electrolux contro il piano di ristrutturazione presentato al colosso svelese di elettrodomestici. Electrolux ha comunicato infatti la chiusura della fabbrica di Cerreto d'Esi ad Ancona e 1700 esuberi su un totale nazionale di oltre 4000 occupati. I sindacati ritengono l'annuncio inaccettabile e chiedono l'intervento del governo e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. E chiudiamo con lo sport, tennis e derby italiano sulla terra rossa di Roma. Sinner affronterà Pellegrino, ottavi anche per gli altri due italiani, Musetti e Darderi. Fuori Cobolli e Bellucci, avanti Vavassori e Bolelli nel doppio. Calcio, finisce 3-2 per il Bologna, il posticipo della 36esima giornata di Serie A con i rossoblù che battono al 91esimo il Napoli al Maradona. Per la squadra di Conte rinviata la certezza matematica della qualificazione in Champions. Ed è tutto, prossimo appuntamento con notizie alle 4, vi lascio alle note di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte la riunione tra Trump e i vertici della sicurezza e delle forze armate americane per discutere delle future strategie in Medio Oriente, inclusa la possibilità di un nuovo attacco contro l'Iran. Intanto le trattative tra i due paesi sono ancora in stallo. Teheran ribadisce la sovranità su Hormuz e definisce non negoziabile l'arricchimento dell'uranio, anche se il presidente Pezeshkian lascia aperta la strada al dialogo. E anche per il leader statunitense ci sarebbe ancora una speranza, anche se debole, per un accordo. Bruxelles contro Israele, via libera dal Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni per i coloni israeliani responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania, colpiti anche alcuni esponenti di Hamas. Ira di Netanyahu, che parla di bancarotta morale, e di Ben-Gvir, che accusa l'Europa di antisemitismo. Nella notte attacco russo su Kiev, almeno 12 droni lanciati da Mosca, alcuni detriti hanno colpito un palazzo di 20 piani e il primo raid dopo la scadenza della tregua che era in vigore dall'8 maggio, ha riferito il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Tikhachenko. In Italia con la politica, prima il confronto con il ministro Giuli, poi il vertice con i leader della maggioranza. La premier Meloni accelera sulla riforma della legge elettorale e apre al dialogo con le opposizioni.
3: Determinati a proseguire il percorso sul

0: la nuova legge elettorale che garantisca governabilità e stabilità, avviando da subito un confronto con le opposizioni. È questa la linea tracciata nel secondo vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni ed esteso anche agli esperti di partito. Nelle prossime ore i capigruppo di centrodestra alla Camera contatteranno quelli dell'opposizione per verificare se esiste una convergenza sulla stabilità. Obiettivo principale questo per la Premier, che ha ricevuto il ministro della Cultura Alessandro Giuli un'ora di colloquio circa per ribadire il cordiale e proficuo rapporto esistente in sintonia col governo, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, e per eliminare ricostruzioni prive di fondamento su presunte divergenze. Il riferimento alla revoca di due incarichi fatta dal ministro nel suo staff, ma ha ribadito pieno sostegno ad un dicastero centrale per l'Italia, la presidente del Consiglio, che guarda avanti a mercoledì prossimo, quando al Premier Time in Senato risponderà in aula su fisco, lavoro, piano casa e soprattutto su crisi in Medio Oriente con gli sviluppi sullo stretto di Hormuz. Carla Macrellino, GR1.
1: Allerta in Italia per l'antivirus, rafforzamento dei controlli alle frontiere, quarantena fiduciaria di 6 settimane per i contatti stretti. 2 dei 4 connazionali che si trovavano sul volo KLM dove c'era la donna poi morta sono stati messi in isolamento obbligatorio in Campania e Calabria, ma il ministro della Salute Schillaci rassicura: nessun pericolo. Altre 3 persone tra i passeggeri sbarcati dalla nave da crociera sono risultate positive: una donna francese ricoverata in condizioni gravi, un americano e uno spagnolo per ora asintomatici. A Taranto, svolta nelle indagini sulla morte di Bakary Sakho, il bracciante 35enne ucciso all'alba di sabato.
2: Calci e pugni, una violenza descritta da chi indaga come da arancia meccanica. Gli ultimi istanti di vita di Bakary Sakho sono immortalati in un video di una telecamera di zona. L'uomo in sella alla sua bicicletta mentre si dirige verso Piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. Come ogni giorno l'avrebbe lasciata lì per salire su un bus e andare al lavoro nei campi. All'improvviso viene accerchiato da 5 ragazzi, poi l'aggressione. Sono 3 colpi fatali all'addome e al torace, inferti forse con un cacciavite. L'arma non è stata ancora trovata. Un 20enne e 4 minori incensurati sono stati fermati e interrogati in questura a Taranto. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato un 15enne a sferrare i colpi mortali. Tutti devono rispondere di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Bakary Sakho era arrivato in Italia nel 2022. Gli amici lo descrivono come una persona tranquilla e mite. Aveva lavorato come cameriere per alcuni anni. Attualmente faceva il bracciante agricolo, un contratto regolare. Stava per diventare padre. Parte del guadagno lo spediva in Mali alla sua famiglia. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Il caso Garlasco spunta un audio in cui Andrea Sempio, parlando da solo, sembrerebbe svelare l'ora dell'omicidio. È successo qualcosa alle 9.30, dice, in un'intercettazione ambientale del 2017, secondo l'accusa, è l'ora in cui si sarebbe presentato a casa Poggi il giorno del delitto. Alberto Stasi, sentito dagli inquirenti nel 2015, ha riferito che Chiara non gli ha mai raccontato di avance da parte di Sempio. I legali di Sempio accusano la procura di Pavia, si sta accanendo contro di lui. Electrolux dimezza la produzione, annuncia il licenziamento di 1.700 dipendenti su un totale di 4.500 in Italia. Il colosso svedese degli elettrodomestici chiuderà lo stabilimento di Cerreto d'Esi, vicino ad Ancona, dove sono impiegati 170 lavoratori. I sindacati proclamano 8 ore di sciopero e chiedono l'intervento del governo. Calcio, finisce 3-2 per il Bologna il posticipo della 36esima giornata di Serie A con i rossoblù che battono al 91esimo il Napoli alla Maradona. Rinviata la certezza matematica della qualificazione in Champions per la squadra di Conte. Tennis, gli internazionali di Roma, Sinner e Pellegrino passano il turno. Oggi saranno in campo l'uno contro l'altro nel derby azzurro che varrà i quarti di finale. Ottavi anche per gli altri 2 italiani, Musetti che affronterà il norvegese Ruud e Dardari che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori Cobolli e Bellucci, avanti Vavassori e Bolelli nel doppio. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi, apriamo con l'allerta in Italia per l'antivirus. Due connazionali dei quattro che si trovavano sul volo dove c'era la donna poi morta sono stati messi in isolamento obbligatorio in Campania e Calabria. Intanto il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare con le linee guida che prevede 6 settimane di quarantena fiduciaria per i contatti ad alto rischio. Rafforzati intanto i controlli in porti e aeroporti.
3: Nel rispetto della massima sicurezza, ma sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
4: È sereno il ministro della Salute Orazio Schillaci in un'intervista rilasciata al TG1. Nelle scorse ore ha firmato la circolare che prevede 6 settimane di quarantena fiduciaria per chi ha avuto contatti ad alto rischio con persone presenti sulla nave del focolaio, anche se la situazione è molto diversa rispetto a quella del Covid.
3: È un virus molto diverso, conosciuto da tanti anni, che ha una bassa contagiosità e quindi siamo assolutamente tranquilli, ci siamo attivati subito.
4: Intanto, mentre a Tenerife si è conclusa l'evacuazione della nave, 4 gli italiani sotto sorveglianza, tutti asintomatici. Nei Paesi Bassi, invece, in quarantena il personale di un ospedale che aveva trattato un paziente infetto, una precauzione necessaria, visti alcuni errori procedurali. Federico Mello, GR1.
2: Ucraina, tregua finita nella notte, droni russi hanno colpito le infrastrutture civili a Kiev dove si sono sentite forti esplosioni. Altro fronte, quello del Medio Oriente, tregua sempre più a rischio e colloqui in stallo tra Stati Uniti e Iran. Teheran ribadisce la sovranità sullo stretto di Hormuz e definisce non negoziabile l'arricchimento dell'uranio. Per Donald Trump una soluzione diplomatica è ancora possibile, ma nella notte riunione con i vertici della sicurezza delle forze armate americane per discutere della possibilità di nuovo attacco contro l'Iran, attesa invece per il vertice in Cina con Xi Jinping. Bruxelles contro Israele, via libera dal Consiglio Affari Esteri Europeo le sanzioni contro i coloni responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania, colpiti anche alcuni esponenti di Hamas. Ira di Netanyahu che parla di bancarotta morale di Ben-Gvir che accusa l'Europa di essere antisemita. E Giorgia Meloni ha rinnovato il sostegno al ministro Giuli, lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi dopo l'incontro chiesto dallo stesso ministro per ribadire la piena sintonia all'interno della coalizione di governo. L'incontro all'indomani delle polemiche relative ai licenziamenti dei vertici del ministero relegate dalla stessa premier alla normale dialettica politica. E vediamo la cronaca a Taranto, svolta nelle indagini sulla morte di Bakary Sakho, il bracciante 35enne ucciso all'alba di sabato scorso. Fermati in 5, 4 sono minorenni. L'accusa, omicidio aggravato da futili motivi. A sferrare il colpo mortale sarebbe stato un 15enne. E vediamo alla pagina economica, annunciate 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti Electrolux contro il piano di ristrutturazione presentato dal colosso svedese degli elettrodomestici. I sindacati ritengono l'annuncio inaccettabile e chiedono l'intervento del governo e del Ministero delle Imprese Made in Italy.
5: Tutti i 5 stabilimenti italiani saranno coinvolti dai 1700 esuberi annunciati da Electrolux, un ridimensionamento di oltre un terzo della forza lavoro da effettuare in un arco di tempo definito breve, probabilmente nel giro di un anno. Verrà chiuso l'impianto di Cerreto Desi, dove si producono cappe aspiranti. L'azienda parla di un'ottimizzazione mirata delle attività e assicura che l'Italia resta un paese strategico per il gruppo, ma i sindacati insorgono. FIM, FIOM e WILM hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente e 8 ore di sciopero nazionale. Gianluca Ficco, segretario nazionale WILM.
6: Chiediamo al governo italiano di schierarsi al nostro fianco per respingere questo piano industriale e chiediamo di intervenire con azioni di sistema per scongiurare quella che appare una vera e propria crisi sistemica del settore degli elettrodomestici.
5: Il Ministero delle Imprese ha fatto sapere che seguirà da subito con la massima attenzione la situazione, con l'obiettivo di favorire soluzioni condivise assicurando tutela dell'occupazione e continuità produttiva. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Al via da Vienna la 70esima edizione di Eurovision. Oggi i primi 15 paesi in gara, oltre a Italia e Germania, già qualificate per la finale, diretta su Rai 2 streaming su rainews.it. E chiudiamo con lo sport: tennis, derby italiano sulla terra rossa di Roma. Sinner affronterà Pellegrino, ottavi anche per gli altri due italiani, Musetti e Darderi. Fuori Cobolli e Bellucci, avanti Vavassori e Bolelli invece nel doppio. Calcio: finisce 3-2 per il Bologna, il posticipo della 30ª giornata di Serie A con il rossoblù che battono al 91esimo il Napoli al Maradona per la squadra di Conte. Dunque rinviata la certezza matematica della qualificazione in Champions. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30. Ora vi lascio a Disco Sveglia.
0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
7: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Sì, squilla.
10: Buongiorno Disco Sveglia.
9: Buongiorno
11: Disco Sveglia, ragazzi.
12: Carichissimi, come sempre, ragazzi, sempre più carichi.
9: Sì, certo. Sì, la trombetta. Pronto? Buongiorno.
11: Ecco, aia.
10: Buongiorno, ecco. A tutti. Ma, ciao.
9: Quanta energia.
10: Buongiorno, Disco Sveglia.
9: Buongiorno.
10: La giornata vi sia propizia di splendide cose.
9: Bello.
10: Un saluto da Eugenio il Lomellino. Ciao.
9: Ciao Eugenio.
13: Buongiorno Disco Sveglia.
9: Buongiorno Slavi.
13: È maggio.
11: Sì, è maggio.
13: Dai.
11: Maggio.
13: Sì. Si fa con gas. Tanti saluti da autista.
9: Slavi.
14: Ciao Slavi. Disco Sveglia, rock and roll.
9: Gianduri.
14: Soderaro e Brocani. Disco Sveglia, rock and roll.
9: Comunque era Sex and Drugs, comunque lo dico.
14: Eccoli per voi.
9: Perché voi siete veri protagonisti.
11: Siamo noi.
9: Disco Sveglia.
15: Disco Sveglia.
16: Disco Sveglia.
9: E eccoci qua in questo 12 di maggio. Buongiorno ancora, ben trovati. Grazie a tutti coloro che hanno inviato i loro messaggi al 335-699-2949. Potete continuare a farlo, a insultarci e anche a cantarci canzoni improbabili. Grazie a tutti per l'ascolto. Domani torniamo sempre alle 5.05.
11: Rimanete con noi.
9: Con noi.
17: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
9: Poi allora abbiamo fatto ovviamente tutti i convenevoli di rito, come sempre, certo. Siamo qui in onda su Rai Radio 1, il Disco Sveglia con Gian Maurizio Foderaro e quell'altro che sarei io, Giulian Borghesan. Come sta Foderaro?
11: Bene, mi sono riposato, devo dire la verità. Ormai insomma la settimana è avviata.
9: È avviata ormai, sì.
11: Siamo a martedì, tutto a posto, cioè non ci manca niente. Ho fatto anche il cambio di stagione.
9: Cambio di stagione.
11: Quindi abbiamo cambiato le nostre ciabatte invernali con quelle estive.
9: Bellissimo.
11: Abbiamo adesso una serie di infradito.
9: Sì, prima di ascoltare la canzone che ha scelto per oggi, perché parteciperà al pezzone, penso che siano gli ultimi ormai.
11: Ormai ci siamo.
9: Un'altra settimana. Ascoltiamo cosa ha fatto il Gabbatesa.
11: È proprio partita decisiva.
9: Siamo debitori dei nostri ascoltatori. Ieri erano tutti preoccupati, volevano sapere.
11: I tempi supplementari. Sentiamo un po'.
18: I tempi supplementari del primo tempo hanno perso. Aia. Contro l'associazione sportiva Cecce Maggiore
9: che
18: hanno perso finale
9: con
18: sportiva Gabbatesa 0 associazione sportiva dilettantistica Cecce Maggiore 1
9: aiutate
18: prima categoria
9: hanno perso.
18: Condanna alla seconda categoria
9: che peccato.
18: Infatti i gabbatesani nei tempi regolamentari del secondo tempo hanno sbagliato un rigore che valeva la promozione in prima categoria.
9: Che sfiga.
18: Arbitro dell'incontro il signor Antonio Vinciguerra.
9: Ah, proprio lui, quel
18: Campobasso. Pubblico delle grandi occasioni sugli spalti circa 400 operatori da assistere questa infuocata partita.
11: Quanti erano?
18: Da Gabbatesa.
9: Sì.
18: È tutto.
9: Sì,
18: linea allo studio di Disco Sveglia. Rai Radio 1.
9: Natalino
18: Stocco. Al prossimo anno del campionato 2026-2027.
9: Non vediamo l'ora.
18: Vedremo cosa farà la sportiva Gabbatesa.
9: Vediamo. Allora grazie a Natalino Stocco, certo, per questa inutile radiocronaca.
11: Però
9: perché
11: abbiamo, insomma, perso,
9: abbiamo perso per quello.
11: Che peccato, ormai oggi lutto proprio.
9: Invece lei oggi ha scelto una canzone, sì, per cominciare. Mm-mm. Guarda un po' di un grandissimo, eh?
11: Sì, sì, perché oggi è la giornata dell'invenzione della carta igienica.
9: Ma che c'entra?
11: No. In realtà è stato l'album di debutto di un grandissimo.
9: Un momento storico, signori. Il chitarrista più grande della storia, ovvero però Jimi Hendrix.
11: Se gli avessero detto a Jimi Hendrix la sua canzone più famosa.
9: No, la smetta, non ci interessa, no.
11: Cioè, diventava l'emblema della carta igienica.
9: Era Are You Experienced, l'album pubblicato nel 67.
11: Il pezzo
9: si chiama Foxy Lady.

0: veramente morbidezza, questo pezzo è tutt'altro che morbido, però
1: sette piani
0: sempre
1: almeno,
0: bello sentire Jamie Hendrix a questo del mattino. Penso che siamo l'unica radio che manda in onda Jamie Hendrix.
1: Passiamo da Don Bacchi a Jamie Hendrix,
0: noi siamo veramente ecumenici. Allora, con questa canzone che parteciperà al pezzone, abbiamo cominciato questa puntata di oggi che come sempre continua con le richieste.
1: E come no, quindi 335 699 2949,
0: e qui si va su tutt'altro ambiente, in tutt'altra ambientazione.
1: Ci tuffiamo.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
4: Buongiorno a tutti, sono Totò da Caltanissetta e sto chiamando un po' prima con una bella canzone di Lucio Dalla, Com'è profondo.

0: che meraviglia, fantastico, questa canzone. Come è profondo il mare di Lucio Dalla. Grazie allo stesso ascoltatore 335-699-2949, perché questo è un programma di dischi a richiesta.
1: Anche non ce lo dimentichiamo.
0: Ma soprattutto
1: mai,
0: sì, noi facciamo gli auguri, siamo sempre primi della giornata a farli.
1: Vero,
0: quindi
1: anche perché gli altri fanno gli
0: cose. Noi facciamo l'almanacco, l'almaneco.
1: L'almaneccolo!
0: Eccolo qua.
1: Con l'eco, anche l'eccolo.
0: L'eccolo. Va bene, oggi chi si festeggia?
1: Oggi Nereo e Achilleo.
0: Tutti e due, Nereo e Achilleo.
1: Poi Pancrazio. C'è anche un pesce, si chiama Pancrazio, no?
0: Sì, no. Lasci stare. No.
1: Poi c'è Cirillo.
0: Cirillo, che è un nome molto noto al sud.
1: E un altro che è meno noto, che si chiama Crispolto.
0: Crispolto.
1: Il famoso Crispolto.
0: E dove ha pescato Crispolto?
1: Esiste, poi c'è Efrem.
0: Efrem è un nome biblico.
1: Epifanio
0: è un nome così. Era il 6 gennaio,
1: certo, fine delle feste. Poi sì. Modoaldo.
0: Ma chi è?
1: E poi c'è Richtrude.
0: No, poverina. Cioè, una ragazzina non gli ho detto nessun nome. Richtrude.
1: E poi la Beata Imelda.
0: Auguri. Anche oggi li facciamo a Bart Bacharach. Avrebbe compiuto gli anni oggi, sì, forse uno dei più grandi compositori della storia della musica.
1: Atmosfere magiche con Bart Bacharach.
0: E poi una grandissima attrice che ci manca molto, che è Catherine Hepburn.
1: Che si dice proprio così, eh?
0: Sì, Hepburn. Si dice proprio così. È nata ad Hartford.
1: Siamo due cretini.
0: Non sa dove è nata lei?
1: Ad Hartford. Sì. Perché è Hepburn. Dove nasce Hepburn?
0: Ad Hartford. E quindi è nata il 12 di maggio, però del 1907, nel Connecticut.
1: Connecticut. Perché Hepburn
0: è di Hartford. E oggi si festeggia anche il compleanno del grande allenatore boemo
1: Zeman, che Zeman si ricorda per schemi coraggiosi, ma anche per il fatto che fuma più di foderato.
0: È vero. È un allenatore cieco e noi lo festeggiamo oggi, perché è nato il 12 di maggio, con una frase che rappresenta un po' la sua essenza.
1: Ecco, certo. Non conto le sigarette che fumo ogni giorno, ha detto Zeman, altrimenti mi innervosirei e fumerei di più.
0: Ma che discorso è? Abbiamo giapponesi che giocavano a calcio, certo, ma non con Zeman.
1: Sì, ma anche con nome e cognome giapponese.
0: Questo è proprio giapponese. Proprio del sollevante, vero? Takayuki Nishigaya. Anche lui ex calciatore, ma anche allenatore.
1: Il famoso Nishigaya. Certo.
0: Invece abbiamo anche cantanti pescati in giro per il mondo.
1: Ecco. Lui ha fatto il cantante e occasionalmente anche l'attore.
0: Cioè, così.
1: Sì, così.
0: Si imbucava nel
1: ha fatto qualche particella.
0: Lui è Louis Ronan Choisy.
1: Choisy, sì.
0: Ma chi è questo? Ma li conosce solo
1: quando
0: lei?
1: Quando si presentava, cioè Jésus Choisy.
0: Jésus Choisy. Ma chi è? Louis Ronan. Ma canta veramente?
1: Certo, ci prova, devo dire la verità. 30 secondi non dico.

0: Josi.
1: È andata così. Se volete potete ascoltare altre canzoni di vedere anche qualche film. Perché lui
0: anzi, il gioco di oggi potrebbe essere questo:
1: in quale film?
0: Quali film di terzo ordine lui nei quali ha recitato Schwazi?
1: Non sono film a luci rosse, tranquilli, potete andare tranquilli. Adesso invece è arrivato il momento di ascoltare una canzone della nostra playlist.
0: Certo.
1: E quindi ci ascoltiamo Achille Lauro.
0: Achille Lauro.
1: I comuni immortali.

0: custodia anche.
1: Giusto, anche quello. Ecco, anche
0: si prevedono
1: le discoteche che rimangono aperte fino a tardi.
0: Però sempre bisogna avere il fisico.
1: Certo. Cioè,
0: se no, ad esempio io potrei andare a fare anche il buttafuori, no, ma per bambini.
1: Certo,
0: capito?
1: Baby club. Sì.
0: Poi attenzione anche estetiste, parrucchieri, massaggiatori.
1: Attenzione soprattutto ai massaggiatori.
0: E operatori termali. Sì. Ecco.
1: Poi si spacciano per massaggiatori ma non lo sono, quindi attenzione.
0: Puericultrici anche, assistenti per le cure domiciliari,
1: certo, ecco.
0: Però se proprio uno vuole andare a vedere anche i meccanici, gli artigiani, i saldatori, i lattonieri, i montatori di carpenteria metallica,
1: tranne gli idraulici che d'estate non li trovi neanche se li cerchi.
0: A me non mi convincerò molto questa occupazione.
1: Voleva trovarne una più particolare.
0: Io vorrei proportene alcune. Molto ricercati sono i sessatori di pulcini.
1: Cioè? Controllare se maschio o femmina.
0: Quello là, i sessatori. Perché bisogna essere molto
1: occhio, certo.
0: Poi c'è anche ad esempio ti piace gli sport acquatici di bacio?
1: Tantissimo,
0: ecco, quindi
1: sì.
0: Cercatori di palline di golf che subacqueo.
1: Giusto,
0: cioè quelli che
1: si perdono le palline di golf, certo.
0: Nei laghetti, o sì. Poi anche c'è il pet detective, cioè uno si perde il cane, certo, ti paga e tu glielo cerchi, ecco, certo. Anche il gatto,
1: certo.
0: Poi ci sono ad esempio i tester di scivoli d'acqua,
1: cioè sono quelli che inaugurano, fanno il collaudo dello scivolo d'acqua. Bello, ecco. Quello è bello.
0: Ecco, poi anche fidanzati virtuali.
1: Cioè, quelli ce ne sono parecchi, anche durante l'inverno.
0: Chattare, interagire online con utenti che cercano compagnia simulando una relazione.
1: Certo, certo.
0: Poi c'è anche il restauratore di nani da giardino.
1: Ecco, il nano da giardino. Poi il nano da giardino, poverino, poi sta sempre fuori durante l'interperie, durante l'inverno, e l'estate ha bisogno.
0: Scoccia un po', esatto. E tu lo rincolli, capito?
1: Sì, bisogna anche ridipingerlo un po'.
0: Poi c'è il raccoglitore di gomme da masticare, da rimuovere anche
1: dai marciapiedi. D'estate poi sono tremendi, d'estate si risquagliano.
0: Ma se proprio vuoi un lavoro che ti dà un certo tono,
1: ecco.
0: Il contatore di fagioli.
1: Ma perché?
0: Poi c'è il guardiano di isole deserte.
1: Quello lì è molto gettonato, però peccato che si fanno cacciare subito dopo un giorno.
0: E attenzione, se sei proprio bravo bravo potresti fare l'accenditore di candele.
1: Bello.
0: E lo spegnitore di candele.
1: Ah,
0: il famoso.
1: No. Lasci stare, quindi
0: in chiese,
1: questi sono
0: oppure c'è anche, guarda, per i matrimoni il colombista,
1: quello che c'è porta i colombi,
0: ma devi educarli a non fare praticamente i loro bisogni quando volano sugli sposi.
1: Le iniezioni non devono essere proposte durante
0: invece
1: la cerimonia.
0: Una cosa tranquilla, ben pagata, e qui chiudiamo, il dormitore professionista.
1: Lì lei vincerebbe,
0: Se volete potete anche scriverci e noi saremo ben contenti di...
1: Ma che è un collocamento? No, chi scrive a noi?
0: Il sessatore di pulcini.
1: Ma per favore,
0: dai.
1: Per favore. Vabbè, adesso c'è, per fortuna c'è successo di Umberto Broccoli, che sicuramente alzerà un po' il livello di questa trasmissione. Noi vi salutiamo sulle note del nuovo singolo di Madonna e Sabrina Carpentiere con Bring Your Love, e torniamo domani.
0: 1, 2, 3, sto contando i broccoli.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Nella notte la riunione tra Trump e i vertici della sicurezza e delle forze armate americane per discutere delle future strategie in Medio Oriente, inclusa la possibilità di un nuovo attacco contro l'Iran. Intanto le trattative tra i due paesi sono ancora in stallo. La corrispondente.
3: C'è stato il fuoco con l'Iran, è incredibilmente fragile, come un paziente in terapia intensiva che ha l'1% di possibilità di sopravvivere, lo dice Donald Trump nello studio Vale, dopo aver definito la risposta di Teheran stupida e inaccettabile, da buttare nella spazzatura. Ma il presidente assicura che una soluzione diplomatica è ancora possibile. Il mio piano è molto semplice: Teheran non può avere l'arma nucleare e non l'avrà. Avevano acconsentito alla rimozione di tutto il loro uranio arricchito, ma hanno cambiato idea, sottolinea Trump. Dicono che sono d'accordo e poi si tirano indietro. Uno stallo che ormai sembra destinato a durare almeno fino alla visita di Trump a Pechino, dopo la quale i negoziati potrebbero forse subire un'accelerazione per il ruolo che potrà avere la Cina, e Trump dovrà probabilmente scendere a compromessi con Xi Jinping per assicurarsene il sostegno. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Via libera dal Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni per i coloni israeliani responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania, colpiti anche alcuni esponenti di Hamas, ira di Netanyahu e Ben-Gvir che accusano Bruxelles di antisemitismo. Nella notte attacco russo su Kiev, almeno 12 droni lanciati da Mosca, alcuni detriti hanno colpito un palazzo di 20 piani e il primo raid dopo la scadenza della tregua che era in vigore dall'8 maggio, ha riferito il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina Tikhachenko. Allerta in Italia per l'antivirus, rafforzamento dei controlli alle frontiere, quarantena fiduciaria di 6 settimane per i contatti stretti, 2 connazionali su 4 che si trovavano sul volo KLM dove c'era la donna poi morta sono stati messi in isolamento obbligatorio in Campania e Calabria, ma il ministro della salute Schillaci rassicura: nessun pericolo. Altri 3 passeggeri sbarcati dalla nave da crociera sono risultati positivi, una donna francese ricoverata in condizioni gravi, un americano e uno spagnolo per ora sintomatici. L'omicidio di Bakary Sakho, il bracciante 35enne ucciso sabato a Taranto, fermati 4 dei 5 presunti responsabili. Si tratta di 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni, di cui uno ancora ricercato, e di un 19enne. Secondo una prima ricostruzione, avrebbero circondato e aggredito il giovane per poi ucciderlo con un oggetto appuntito, forse un cacciavite. Sono accusati di omicidio aggravato da futili motivi. Non si fermano le indagini sulla sparizione della 49enne piacentina Sonia Bottacchiari e dei 2 figli di 14 e 16 anni. Ritrovate 2 lettere della donna.
4: 2 fogli scritti a mano senza data, trovati per caso nell'abitazione del padre di Sonia Bottacchiari da un cronista che era andato ad intervistare l'uomo. Una lettera è indirizzata ai 2 figli della donna, 14 e 16 anni, scomparsi nel nulla assieme alla 49enne e ai loro 4 cani da ormai 3 settimane. L'altra conterrebbe invece riflessioni personali della donna che descrivono uno stato di profonda sofferenza, inquietudine e sconforto. Le lettere sono state acquisite dagli inquirenti mentre la procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella, parla di momento estremamente delicato nel quale è necessario, sottolinea, mantenere il più stretto riservo. Ora si indaga per capire di più su quei testi mentre le ricerche vanno avanti. Il campo base delle operazioni è a Tarcento, provincia di Udine, dove la scorsa settimana è stata trovata l'auto con la quale mamma e figli si erano messi in viaggio lo scorso 20 aprile. Domenico Lione è il prefetto di Udine.
5: Ora cominceremo ad allargare le ricerche su un raggio più ampio, una 20 chilometri.
4: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il caso Garlasco spunto, un audio in cui Andrea Sempio parlando da solo sembrerebbe svelare l'ora dell'omicidio. È successo qualcosa alle 9:30, dice, in un'intercettazione ambientale del 2017. Secondo l'accusa, l'allora 19enne si sarebbe presentato a casa Poggi a quell'ora, il giorno del delitto. I legali del 38enne accusano, la procura di Pavia si sta accanendo contro di lui. Annunciate 8 ore di sciopero per protestare contro i licenziamenti di massa da parte di Electrolux. Il colosso svedese degli elettrodomestici dimezzerà la produzione tagliando 1700 posti di lavoro su un totale di 4500 in Italia. Lo stabilimento di Cerreto d'Esi, vicino ad Ancona, dove sono impiegati 170 dipendenti, sarà chiuso. I sindacati chiedono l'intervento del governo. Calcio: finisce 3-2 per il Bologna il posticipo della 36esima giornata di Serie A, con i rossoblù che battono al 91esimo il Napoli al Maradona. Rinviata la certezza matematica della qualificazione in Champions per la squadra di Conte. Tennis: gli internazionali di Roma, Sinner e Pellegrino, passano il turno. Oggi saranno in campo uno contro l'altro nel derby azzurro che varrà i quarti di finale. Ottavi anche per gli altri due italiani, Musetti e Darderi. Fuori Cobolli e Bellucci, avanti Vavassori e Bolelli nel doppio. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
6: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
0: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
8: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
10: Cari figlioli, sento le vostre voci.
11: Cantanti, anzi di cantattore.
12: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale
13: poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
14: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
15: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
16: Successo, storie e voci dal Novecento.

0: E oggi abbiamo un cardinale e un patrizio. Meglio di così non potevamo stare. Il cardinale è Tommaso Margiotta, oramai è fin troppo noto, eccetera. Però abbiamo anche Patrizio Gotti, quindi abbiamo una regia piena con un principe, il principe Luca Bernardini. Patrizia Cavalieri, che stai qui?
1: Buongiorno.
0: Stai qui bella, sveglia a quest'ora della mattina.
1: Svegliissima. Anche adesso il sole albeggia.
0: Sì, no, vedi, giustamente.
1: Molto presto, quindi c'è la luce.
0: Esatto. Alle 5:50 e tramonterà alle 20:18. Queste sono cose che scrivi tu, quindi insomma io non faccio altro che ripeterle. Quindi. Roberta Genuini, redazione che ci coordina tutti quanti, con Chiara Terranova, che ancora non è sorta, e poi Claudio Urbani. Oggi è 12 maggio, martedì 2026, la luna è calante, il sole l'abbiamo detto che sorgerà. Patrizia Cavalieri ha gentilmente posizionato qui un proverbio che insomma è abbastanza semplice. Ce lo vuoi raccontare tu, le parole tue, la tua voce vera?
1: Chi risparmia i minuti guadagna le ore.
0: Mamma mia. Sufficientemente chiaro, se mi pare, no?
1: Andrebbe consigliato a molti.
0: Dai, ma certo, ma non solo. Allora, compleanni, sì, questo mi piace farlo. Arturo Carlo Quintavalle, Roberta Genuini ha la precisione di andare a prendere le persone che più o meno sono nell'orizzonte, nel nostro orizzonte, il grande storico dell'arte, Quintavalle, insomma. Tanti auguri, Arturo Carlo Quintavalle, è un parmigiano o parmense. Allora, noi oggi facciamo un bel salto qualche anno, perché andiamo a curiosare nel 1973-74.

0: Angel dei Rolling Stones, ma questa è una canzone che francamente è più attribuibile a Keith Richards, che poi ha firmato assieme a Mick Jagger, ma era più Keith Richards che aveva messo in testa, come il riff di Satisfaction, che è un'idea di Keith Richards. Sì, siamo nel 1973-74, perché il 13 maggio del 1974 Radio 1, il GR1, quindi il giornale radio di Radio 1, apriva praticamente con questa notizia che sentiamo.
1: Comunico i risultati non ufficiali delle votazioni sul referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, legge 1 dicembre 1970, numero 898. Hanno votato no e si sono quindi espressi contro l'abrogazione della legge 19.093.929 cittadini, pari al 59,1%.
0: Che meraviglia, meraviglia. Io sto pensando a Angel, però in realtà questa è la voce di Paolo Emilio Taviani, che era ministro degli interni nel 1974 e dava il risultato del referendum storico, il primo referendum dopo quello monarchia repubblica, primo referendum che venne indetto perché nel 1970, nel primo dicembre 1970, passò la legge Fortuna Baslini che voleva invece introdurre il divorzio in Italia, votato da una maggioranza in senso lato progressista, che vedeva dall'altra parte la Democrazia Cristiana, il Movimento Sociale Italiano, i monarchici, insomma la destra, questo nel 70. Per cui a un certo punto si scatenò un vero e proprio movimento politico e di opinione di massa, con un comitato vero e proprio che era presieduto da Gabrio Lombardi e anche da Sergio Cotta. Questo sono ricordi molto personali, ma mi piace anche di raccontare di nuovo, che volevano appunto mettere sotto accusa questa legge, proporre un referendum perché venisse abrogata. Quindi in buona sostanza chi votava per il no voleva mantenere la legge, chi votava per il sì voleva abrogare la legge. E immaginare in quel 1974 che il no voleva dire sì e il sì voleva dire no era già in sé una contraddizione, una che filosoficamente parlando si chiamerebbe aporia. E io ricordo fin troppo bene una mattinata a Terracina, stavo con il bagnino di una località del luogo, che aveva una moglie che si chiamava Vincenza, lui si chiamava Peppino, e l'amica di Vincenza era: sì, lo voglio un divorzio, lo voglio, voto sì. Ed è successo di queste cose. Sta di fatto, al di là di questa, è una stupidaggine personale che irrilevante, perché è un voto, però invece vinse con una larghissima maggioranza il mantenimento della legge Fortuna Baslini, che secondo me è una, questo lo dico da distanza tanti anni, è una posizione ecumenica, perché non è che imponeva il divorzio, dice io scelgo di divorziare o meno, quindi è una scelta libertaria. E devo dire che inevitabilmente a fronte di tutto questo c'era l'iniziativa d'accordo dei partiti della sinistra, ma non si può dimenticare l'iniziativa di Giacinto Pannella, sto parlando con il suo nome antico di battesimo. Sentiamo ancora, ricordiamo che l'antagonista di sempre fu lui, fu Amintore Fanfani, all'indomani proprio di questa vittoria fu ritratto da Forattini su Repubblica come un tappo di champagne che saltava con sotto l'etichetta del referendum. La vittoria poi se la intestarono in molti, però voglio ricordare Marco Giacinto Pannella di Teramo. Beh, insomma, sentiamo proprio la voce di Pannella, di Marco Pannella e di Amintore Fanfani, quindi due grandi antagonisti, senza nulla togliere a tutti gli altri. Sentiamo.
2: Questo è un paese che sta annegando nella nausea, nella rivolta. Il 12 maggio innalzeremo di nuovo le grandi bandiere delle speranze libertarie, socialiste e democratiche, o altrimenti il 20, il 25 Fanfani, dopo Mussolini, amministrerà il suo paese, portandolo necessariamente di nuovo verso delle catastrofi.
3: Soffriamo tutti di permissivismo e la legge sul divorzio lo estende anche alla famiglia, che ancora in gran parte ne è immune.

0: Addirittura. Che ridi, Patrizia Cavalieri, che sono le 6, non sono nemmeno le 6 di mattina.
1: No, è stata una bella uscita.
0: Sì, è questo, brava, perché noi stiamo riproponendo qui oggi con Patrizia Cavalieri in voce un qualche cosa che succederà anche quest'estate, quindi con Luca Bernardini, con Patrizia, eccetera, eccetera, perché manderemo delle repliche, o le repliche di questa trasmissione, però introdurremo alla nostra maniera. Questo perché ho detto brava? Perché è la dimostrazione palmare che con le canzoni si può raccontare la storia, nemmeno a farla apposta. Sì, c'erano state delle canzoni a favore del divorzio e contro il divorzio in quel 74, però in questo caso Cocciante nel 74 tira fuori Bella senza anima, che è una canzone di divisione, canzone divisiva, di separazione, che si, non è un caso che nasca nella metà degli anni 70 in un momento profondamente divisivo. Successo @rai.it per chi voglia contestare le mie affermazioni e non solo, ma soprattutto quelle della Cavalieri. Cambiamo.

0: Maestro Bernardini, venerdì dedichiamo una puntata a Baccarat, perché il 12 maggio 1128, anzi facciamo, proponiamo un referendum. Successo @rai.it, volete che proponiamo una puntata per Baccarat di giorno venerdì?
1: Certo, aspettiamo mail.
0: Aspettiamo mail. Perché nasce Bart Bacharach il 12 maggio del 1928, un collega di Luca Bernardini, un collega del maestro Bernardini, è il più grande musicista, anche qui siamo su questo, siamo spesso totalmente d'accordo col gruppo che da anni cerchiamo di fare radio, televisione, eccetera, eccetera, però ci sono delle frasi di Bacharach, a parte questa canzone, io che sono convinto, Chiara Terranova la conosce questa canzone? Fagliela sentire.

0: Era in Butch Cassidy, vince l'Oscar nel 70 come migliore canzone da film. E Bacharach, tra le tante cose che scrive come musica, ce n'è una che adesso sentiremo la sua voce, anzi sentiamo direttamente la sua voce e poi la commentiamo. Questo è Burt Bacharach che parla e parla della sua musica, sentiamo.
1: Where I came from to get to the Brill Building, because with a background in classical music and certainly hanging out.
0: Il mio percorso per arrivare al Brill Building è iniziato con un background di musica classica e naturalmente con il frequentare e studiare con Darius Milhaud. Stavo seguendo un suo corso di composizione in cui avevo scritto un pezzo, una sonatina per violino, oboe e pianoforte. Era musica molto estrema, quella che si scriveva allora. Lui mi prese da parte e mi disse: non vengogliarti mai di qualche cosa di melodico che si può fischiare. Quella fu una lezione preziosa che imparai da lui. Non l'ho mai dimenticata. Non aver mai paura di qualcosa che puoi fischiare.

Appunto, non ti vergognare mai di scrivere canzoni che possono essere fischiate. Fischiate anche con l'aggiunta del fagotto, quindi anche uno strumento che si usa quasi per caricaturare la musica, no? Per fare caricatura. Fischio e fagotto. E questo è Burt Bacharach, che non scrive musica facile, scrive musica semplice, che è ben diverso. All'inizio aveva cominciato scrivendo musica complessa, no? Un po' come Stockhausen, no? Immaginare queste cose difficili, e poi invece approda alla semplicità. Attenzione, perché sono labirinti armonici. Se vinceremo il referendum del fatto di parlare venerdì con il maestro Bernardini di Bacharach, scrivete a successo@rai.it. Sono veri e propri labirinti armonici con tempi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Questi sono tempi difficili. Se posso farvi sentire bene mentre ascoltate alcune di queste canzoni, questa musica, se vi tocca il cuore, anche solo per un paio di minuti, allora saprò di aver realizzato qualcosa. Sarà qualcosa che mi farà sentire bene, perché questa è la mia forma di resistenza.

0: Ah, giustamente il Bernardini mi diceva in cuffia ce ne sarebbero altre 30.
1: Immagino.
0: Questa è tutto questo messaggio che ha fatto Luca, insomma.
1: Sì, non era convinto, invece io lo trovo bellissimo.
0: Luca Bernardini ma come tutti i musicisti deve prendere.
1: Beh, come tutte le persone che fanno le cose
0: seriamente.
1: Seriamente.
0: Bene, allora facciamo una cosa seriamente, sentiamo un po' chi è andata a svegliare stamane così, Chiara Terranova.
2: Amedeo Minghi, buongiorno.
3: Buongiorno, bentrovato.
2: Cantautore e compositore, l'abbiamo chiamata per parlare con lei di Burt Bacharach. Bacharach scrisse per diversi artisti, anche molto diversi fra loro, ma riusciva comunque a mantenere una sua cifra riconoscibile?
3: Ah beh, assolutamente sì, la sua grande caratteristica era tra le altre cose proprio questa, era di una riconoscibilità assoluta, lo si conosceva da lontano, anche quando presentava i nuovi brani c'era la sua impronta, il suo marchio, il suo modo di porre gli accordi, di fare questi tempi dispari, era veramente originalissimo, molto originale.
2: C'è qualche composizione di Bacharach che ha amato particolarmente?
3: L'aspetto più pop è quello che però mi interessava di più di Bacharach, cioè ho amato di più quando cantava Dionne Warwick o Petula Clark o che ne so, la sua collaborazione ad esempio con Herb Alpert, che era una cosa magnifica, divertente assoluto, proprio fuochi di artificio. Oppure ecco le grandi interpretazioni, Alfie per esempio, una canzone meravigliosa insomma che fece il giro del mondo in pochissimo tempo.
2: Bacharach ha avuto un'influenza sulla sua attività di musicista e compositore?
3: All'inizio sicuramente sì, quando si cominciano a fare le cose in gioventù si hanno sempre dei riferimenti, no? E quindi avevo Ray Conniff, avevo Neil Diamond, questi grandi arrangiamenti sinfonici. E poi c'era questo Bacharach con questi tempi dispari, con queste canzoni imprevedibili, perché la caratteristica straordinaria di Bacharach era che non sapeva mai dove andava a finire, era sempre sorprendente, cominciava qualcosa che poi cambiava improvvisamente, appunto questi tempi dispari, misure corte, era veramente molto molto divertente.
2: Grazie molte ad Amedeo Minghi.
3: A lei, grazie, buona giornata.

0: E riprendiamo un po' quello che abbiamo detto fino adesso, partendo dal referendum sulla legge di abrogazione della legge del divorzio, Bacharach e i suoi tempi dispari. Noi usiamo molto la parola contro, si pronuncia spesso, forse troppo spesso, si prende posizione contro, ecco, si è contro, si lavora contro, ci si muove contro. Una parola del genere rivela un'attitudine mentale. Se coltivata, se perseguita, si finisce in rissa, in un crescendo di contro, inevitabilmente chiusi nella contrapposizione totale e assoluta. Ed è sempre più difficile vedere persone mosse dal con, lavorare con, muoversi con, prendere posizione con. Evidentemente la nostra società si sta realizzando nella contrapposizione perenne. Tutto è gara, competizione, sfida. L'avversario politico generalmente scalda i muscoli. Una rottura con il passato è sempre strappo. Qualunque carriera si chiude al traguardo dopo aver passato la vita inseguendo il primo posto. È un contagio pestilenziale che a maggior ragione non risparmia alcuna zona del mondo intellettuale. Chi scrive corre per arrivare primo. Per primi si deve pubblicare un'idea di Dio, un libro. Per primi si deve parlare in presenza delle autorità. Per primi si deve far prevalere la propria idea, sempre e comunque contro gli altri. Ecco, io non ho ricette per evitare il contro. Non so come fare per diminuire la portata delle risse. Forse manca una cultura sportiva sana. L'agonismo vero, quello in cui giochi contro l'avversario al quale stringerai la mano dopo aver vinto o dopo aver perso la gara. Personalmente non riesco a competere se non in tuta, un tempo, in pantaloncini e maglietta, un tempo, tanti anni fa. Difficilmente mi va di gareggiare in abiti civili. Oltretutto è orribile sudare in giacca e cravatta.
1: One more kiss, dear. One more.
0: Il 12 maggio del 1995 se ne andava Mia Martini. Non voglio nemmeno entrare in tutto quello che ha portato durante la sua vita e in margine alla sua scomparsa, ma voglio sentire direttamente la sua voce. L'abbiamo registrata da Radio 2, 12 ottobre 1982, Effetto Musica, ovvero la canzone e i suoi protagonisti.
2: Io non mi considero una cantante, non mi piace considerarmi una cantante, mi piace considerarmi più una musicista, perché mi sembra che la cosa sia più completa. E mi piace considerarmi una cantastorie, diciamo. Cioè io racconto delle storie mie che scrivo io e racconto anche delle storie di amici miei. E mi sembra che così venga fuori un lavoro più completo, perché non è un lavoro a senso unico che parte solo da una testa che può essere la mia, ma un incontro di tanti artisti.
0: Già musicista, a proposito di musicisti, siamo usciti da Bacharach, forse se voi siete d'accordo ne riparleremo venerdì. Nel frattempo ci ha raggiunto il maestro Bernardini, musicista con il suo pianoforte, e Patrizia Cavalieri darà voce alla voce di Mia Martini. Prego maestro.
3: Cantare per me non è un mestiere, è un modo di essere. Se io non cantassi sarei morta. È la mia unica ragione di vita, il mio unico modo di comunicare con gli altri, di dire chi sono veramente. Quando apro bocca e ne esce la voce, io non ho più paura di niente, nemmeno della cattiveria della gente.
0: Successo @rai.it. C'è una cosa che volevo dire: con Amedeo Minghi dal 17 maggio noi saremo in onda su Rai Cultura, su Rai Storia, alle 21 della sera, che è un martedì, assieme a un gruppo di persone, compreso Massimiliano Pani, poi Simona Vanni, Vada Gardandacchione, racconteremo la storia del nostro paese attraverso le canzoni. Ci sentiamo domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. La guerra in Medio Oriente è stallo diplomatico. Donald Trump spera che la Cina venga in suo soccorso durante la visita a Pechino. Intanto torna a valutare la ripresa dei bombardamenti contro l'Iran e non risparmia critiche alla Repubblica Islamica. In diretta Valeria Fraschetti.
3: Sì, la proposta iraniana per un accordo è stupida e inaccettabile, dice Donald Trump. La sua invece è semplice, basta che gli iraniani dicano di no alla bomba atomica. Così il presidente americano, sempre più frustrato per la mancanza di svolte con l'Iran, tanto che arriva a definire moribondo il cessate il fuoco e torna a incontrare i generali del Pentagono per valutare se riprendere gli attacchi militari. Ma intanto, lo dicevi, prepara anche le valigie per Pechino, dove giovedì cercherà una sponda nel leader cinese Xi Jinping, alleato di Teheran. E non a caso dalla Repubblica Islamica tengono la porta aperta ai negoziati e ribadiscono: siamo aperti al piano di pace di Pechino, quattro vaghi punti che richiamano al rispetto del diritto internazionale e della sovranità. Di fronte alle minacce bellicose di Trump, fanno spallucce: in caso di attacco siamo pronti a dare una lezione agli Stati Uniti, dichiara il presidente del Parlamento Ghalibaf.
2: E nello stretto di Hormuz cresce l'allarme per le conseguenze della crisi geopolitica. Circa 1000 le navi bloccate nel Golfo, merci ferme per oltre 23 miliardi di dollari, situazione che lascia il prezzo del petrolio saldamente sopra i $100 al barile. Rabbia di Israele dopo le sanzioni dell'Unione Europea per i coloni responsabili di violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Sanzioni inaccettabili mosse da idee politiche, commenta il governo di Tel Aviv. Unione Europea antisemita, non fermeremo gli insediamenti, avverte il ministro di estrema destra Ben Gvir. L'altra guerra, quella in Ucraina, scaduta la tregua tra Mosca e Kiev, primo allarme aereo, droni russi attaccano la capitale, nel mirino edifici residenziali. Intanto l'ex capo di gabinetto del presidente ucraino Yermak è stato accusato di riciclaggio. Parliamo ora dell'antivirus. In Italia due delle persone che erano sul volo, dove c'era la donna poi morta, sono state messe in isolamento obbligatorio in Campania e Calabria. Intanto il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare con le linee guida che prevedono 6 settimane di quarantena fiduciaria per i contatti ad alto rischio. Rafforzati i controlli in porti e aeroporti. Altre 3 persone tra i passeggeri sbarcati dalla nave da crociera sono risultate positive e in Olanda 12 dipendenti dell'ospedale in quarantena per un errore procedurale. E siamo alla cronaca italiana. Il caso Garlasco, continuano a emergere nuovi elementi dall'indagine di Pavia contro Andrea Sempio, ancora una intercettazione di un suo soliloquio.
4: Dai corposi fascicoli che accompagnano la chiusura dell'inchiesta sul delitto di Garlasco emerge una vecchia intercettazione risalente al 2017 che ora viene riletta come un ulteriore indizio a carico dell'indagato. Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio, scrivono gli inquirenti. È successo qualcosa quel giorno, recita la trascrizione dell'audio. Era sempre lì a casa. Io non so se lei ha detto che lavorava. Alle 9:30 a casa. Ricordiamo che in una registrazione del 2025 sembra che Sempio faccia riferimento alla presenza di sangue nella villetta nel momento in cui se n'è andato. Per il legale della famiglia della vittima, tuttavia, non ci sono elementi che possano portare alla revisione del processo che ha condannato Alberto Stasi. L'avvocato Gianluigi Tizzoni.
5: Molti degli argomenti, quelli principali, sono stati bypassati. La bicicletta non va bene per la nuova ricostruzione, non ne parliamo. La camminata di Stasi è ricostruita con una perizia geomatica che lo mette in maniera inequivocabile come falso scopritore, non va bene, non ne parliamo. La scarpa 42 è di Stasi, facciamo in modo che vada bene a Sempio che è il 44.
4: Claudio Vigolo, GR1.
2: Chiuse in 72 ore le indagini sull'omicidio di Saka Bakari, il 35enne maliano ucciso a Taranto mentre stava andando a prendere un caffè prima di andare al lavoro. Fermati 4 minori e un 21enne, e sarebbe stato un 15enne a sferrare i colpi mortali. La svolta dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza della piazza dove è avvenuta l'aggressione. Giunto ieri in Italia il fratello della vittima. 8 ore di sciopero proclamate dai sindacati della Electrolux dopo che il colosso svedese degli elettrodomestici ha annunciato il dimezzamento della produzione.

0: e 1700 licenziamenti in Italia. In particolare sarà chiuso l'impianto di Cerreto Desi vicino ad Ancona. Massima attenzione sulla vertenza è stata dichiarata dal Ministero delle Imprese. Al via da Vienna alla 70ª edizione di Eurovision, oggi i primi 15 paesi in gara, oltre a Italia e Germania, già qualificate per la finale, diretta su Rai 2 Radio 2. E siamo allo sport calcio. Il Napoli cade in casa con il Bologna, al Maradona finisce 3-2 per i rossoblù, che vincono grazie a un gol nel recupero di Rowe. Gli azzurri restano secondi, avranno bisogno di 3 punti nelle prossime sfide con Pisa e Udinese per la matematica qualificazione alla Champions League. Per il tennis, agli internazionali, eliminato Flavio Cobolli. Oggi negli ottavi il primo a scendere in campo sarà Musetti contro Ruud, quindi nel pomeriggio Sinner affronterà la sorpresa Andrea Pellegrino. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea all'edicola di Radio 1, prossimo giornale radio alle 7.
1: Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi conducono l'Eurovision Song Contest. Sarà sempre sì. Le semifinali questa sera e giovedì su Rai 2 e Rai Radio 2. Sabato la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
2: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
3: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
2: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Martedì 12 maggio, un buongiorno, io sono Enrica Belli, questa è l'edicola, la rassegna stampa di Radio 1, tante notizie, aperture eterogenee stamane. Parto dal Corriere della Sera, la prima pagina, vi elenco i titoli anche per darvi il quadro così complesso appunto della giornata che si sta aprendo. In primo piano, virus, la catena dei contagi, crescono i casi positivi, grave una donna francese, 2 italiani in quarantena. Sotto questo titolo la foto proprio della nave Ondius, la nave da crociera degli appestati, così l'ha ribattezzata qualcuno, che è partita da Tenerife ed è in arrivo a Rotterdam. Ieri sera, scrivono Sara Gandolfi e Stefano Montefiori, dopo l'evacuazione di tutti i passeggeri, la nave da crociera Ondius con a bordo l'equipaggio e la salma della terza vittima del virus dei topi è partita per Rotterdam. La catena dei contagi e gli italiani in quarantena. Questa poi la ricostruzione nelle pagine interne, a fianco un pezzo costruito, come spesso il Corriere della Sera fa, con domande e risposte ad un esperto, trasmissione e diffusione. Cosa sappiamo? La firma è di Cristina Ravanelli. Tutto quello che occorre sapere sugli antivirus attraverso le domande all'esperto Paolo Bonanni, epidemiologo. Peraltro oggi sul Foglio però c'è un divertente pezzo di Salvatore Merlo, divertente, un po' sconsolato, dal titolo "Tornano i televirologi". Sulla politica estera, 2 temi che emergono, spiccano già dalla prima pagina del Corriere: Iran, la tregua vacilla, sanzioni UE ai coloni, Israele è inaccettabile. E poi quello che sta succedendo nel Regno Unito, Starmer nella bufera, oltre 60 deputati Labour chiedono le dimissioni e l'effetto innanzitutto dell'ultimo voto locale. Ancora dalla prima pagina del Corriere, la foto a centro pagina, il campo è quello della Terra Rossa degli Internazionali d'Italia di Roma. Da una parte Jannik Sinner, dall'altra Andrea Pellegrino, 29enne, numero 155 del ranking. Il titolo è questo: Sinner contro Pellegrino e il derby diventa favola. Sinner cancella Popirin in poco più di un'ora e vola agli ottavi del torneo di Roma. oggi, in un derby azzurro inedito, affronterà la rivelazione Andrea Pellegrino, passato dalle qualificazioni e capace di eliminare l'americano Tiafoe. Così per lo sport, ancora un'altra notizia molto in rilievo, e qui entriamo nella politica interna: legge elettorale, la mossa della maggioranza, e poi anche Giuli, un'ora da Meloni. Infine, non si può non citare il caso Garlasco. Lunghissimo corso, ma in questi giorni di nuovo sulle primissime pagine dei giornali. Allora, sul titolo sul Corriere della Sera è questo: il legale dei Poggi, PM accaniti per sconfessare il verdetto Stasi. A parlare è Gianluca Tizzoni.
5: Ma sinceramente è ancora più rafforzata l'idea, e ribadisco, è molto rafforzata l'idea che non ci sia spazio perché venga concessa una revisione, perché la revisione deve basarsi non solo su elementi nuovi, ma con elementi che vadano a scardinare completamente l'impianto accusatorio che ha retto alle sentenze passate in giudicato. Qua molti degli argomenti, quelli principali, sono stati bypassati.
4: Peraltro su Garlasco voglio segnalare che c'è un solo giornale oggi che proprio sceglie di fare il titolo di apertura sul caso, è il Messaggero. C'è una foto che è quella di Roma Termini, quindi la stazione principale di Roma, Andrea Sempio. Sempio a Roma dagli psicologi. L'esclusiva del Messaggero: Garlasco, l'indagato per la morte di Chiara Poggi nella capitale con la sua avvocata per la perizia di parte. Sul Corriere della Sera però torno lì, perché voglio leggervi almeno in parte l'editoriale che parte dalla prima pagina, Federico Fubini, che descrive l'inedito storico di un isolazionismo involontario, così lo definisce, degli Stati Uniti, e lo fa partendo da un'autorevole ricostruzione di un quotidiano israeliano. Ma vado al testo del vice direttore del Corriere Fubini. Trump sempre più solo. Il piano di Benjamin Netanyahu e Donald Trump per il cambio di regime in Iran prevedeva l'intervento delle milizie curde. È saltato perché nei primi giorni di guerra Recep Erdogan ha subito chiamato Trump con un semplice messaggio. L'iniziativa curda era potenzialmente destabilizzante per la Turchia, gli Stati Uniti dovevano bloccarla immediatamente se volevano mantenere il sostegno di Ankara nella NATO e in Medio Oriente. Così, con questo episodio parte il pezzo di Fubini, appunto episodio raccontato dal quotidiano israeliano Yediot Ahronot. Non è il solo caso, scrive Fubini, in cui il leader della superpotenza più grande viene messo di fronte a un rifiuto o a una netta presa di distanza da parte di alleati strategici in questa fase. È vero il contrario. Trump sta trovando così tante porte chiuse, proprio mentre si appresta a visitare Pechino in settimana, che l'America vive un'esperienza mai provata prima nella sua storia. Qualcosa che inizia pericolosamente ad assomigliare a un isolamento internazionale involontario. L'isolazionismo volontario per gli americani non sarebbe una novità. Wilson puntò la sua campagna per la rielezione nel 1916 sull'aver tenuto l'America fuori dalla Grande Guerra prima di entrarvi l'anno dopo. E fino al 1939 restarono in vigore nel paese le leggi di neutralità. Ma, e questo è il punto, l'isolazionismo involontario l'America l'aveva semmai imposto ad altri, mai subito. Invece, guardate, agli ultimi mesi Trump deve interrompere Project Freedom, la campagna militare per la riapertura dello stretto di Hormuz, perché l'Arabia Saudita gli nega l'uso delle basi e dello spazio aereo. Starmer prima lascia cadere l'invito di Trump a unirsi alla guerra, quindi gli nega l'uso della base di Diego Garcia nell'Oceano Indiano. La Francia gli nega l'uso dello spazio aereo. La Spagna dichiara la guerra all'Iran illegale e immorale. L'Italia chiude l'accesso a Sigonella almeno in un'occasione. Il cancelliere tedesco Merz dice che l'America è stata umiliata, e negli Emirati Arabi Uniti si è aperto un dibattito pubblico sull'opportunità di mantenere le installazioni militari americane. Per non parlare poi dell'impossibilità per Bruxelles di ratificare un accordo commerciale con la Casa Bianca, visto che gli stessi giudici americani continuano a giudicare illegali i dazi di Trump. Intanto, il primo pontefice americano è anche il primo contro il quale il presidente degli Stati Uniti si scaglia con attacchi che riescono solo a rivelare ancora di più la sua debolezza politica. Insomma, Trump si è scavato il vuoto intorno, ma questo è solo un lato della medaglia, nota Fubini. Poi c'è l'altro, quello che mostra come sempre di più anche le democrazie avanzate cerchino di riequilibrare aprendo nuovi canali con la superpotenza che lui stesso visiterà tra qualche giorno. La Cina non era mai stata tanto consultata. A gennaio Trump dichiara che il Canada è il 51esimo stato federale americano e poche settimane dopo Mark Carney, premier di Ottawa, sta già stringendo mani a Pechino. Piazza Tiananmen sta diventando una meta sempre più ambita di pellegrinaggi politici. Solo quest'anno, oltre Carney, già i leader di Finlandia, Irlanda, Corea del Sud, Gran Bretagna, Uruguay, Germania e Spagna. Nel 2025, sempre oltre alla Spagna, anche i leader di Australia, Francia, Georgia, Nuova Zelanda, Portogallo e Serbia. Insomma, gli Stati Uniti, il paese che ha dato vita alla più vasta infrastruttura di accordi internazionali della storia, oggi si scopre solo. Questa l'analisi, dopodiché Fubini però si pone un'altra domanda che è questa: ma l'America può permettersi questo isolamento involontario? La risposta è questa: per non diventare improvvisamente vulnerabili, gli Stati Uniti hanno bisogno dei loro alleati, non solo perché devono finanziare il deficit e il debito più alti della loro storia e devono difendere la supremazia del dollaro, ma è così in discussione. C'è anche altro. Già quattro grandi imprese americane, Amazon, Alphabet, Google, Microsoft e Meta, stanno investendo 1.000 miliardi di dollari in questo biennio per sviluppare capacità di intelligenza artificiale. Da loro e pochissime altre aziende simili dipende un mercato azionario di Wall Street che vale ormai più di due volte il prodotto interno lordo degli Stati Uniti, e quel mercato è in mano ad azionisti americani per più di tre quarti. Se l'intelligenza artificiale non generasse sufficiente cassa entro qualche tempo, Wall Street può crollare, e se crolla Wall Street crollano i consumi e le entrate fiscali. L'America piomberebbe in recessione con un drammatico problema di debito pubblico. Tutto questo significa che le aziende americane dell'intelligenza artificiale presto avranno bisogno di mercati internazionali bene aperti e accoglienti per vendere a caro prezzo i loro prodotti se vogliono evitare enormi perdite sui loro investimenti. Dovranno battere la concorrenza dell'intelligenza artificiale cinese, che è meno forte ma costa quasi zero. L'America, dunque, siamo alla conclusione di questo lungo, complesso, articolato editoriale, l'America ha disperatamente bisogno di mostrare più rispetto per i propri alleati, se non altro perché ha bisogno dei loro mercati. Se non lo capisce Trump, lo capiranno quelli che presto si adopereranno per chiudere la sua stagione.

0: immensamente. Torniamo sulle prime pagine dei giornali. Ho davanti a me Repubblica, antivirus, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia. Ne scrive Michele Bocci, positivi altri due passeggeri della nave focolaio, Trump, la diffusione non è facile, la circolare del ministero, quarantena fiduciaria di 6 settimane per contatti stretti. Mentre alcuni sindaci, scrive Michele Bocci, hanno disposto la quarantena obbligatoria per chi era sul volo dove viaggiava una delle vittime dell'antivirus, per il governo non c'è bisogno di questa misura. Ieri è uscita la circolare del Ministero della Salute dove l'isolamento è considerato solo fiduciario, cioè volontario, e dove si danno indicazioni sui controlli agli aeroporti e si forniscono le definizioni di caso e contatto. Nel nostro paese non c'è pericolo, rassicura il ministro Schillaci. Ministro Schillaci, che ha parlato ieri al TG1, lo ascoltiamo subito.
1: Stiamo lavorando a questa circolare perché è importante fare il punto su quella che è la situazione epidemiologica internazionale per dare informazioni alle regioni, alle aziende sanitarie, una prevenzione, una tutela, seguendo quelli che sono i protocolli nazionali e internazionali, nel rispetto della massima sicurezza, ma sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo. È un virus molto diverso, conosciuto da tanti anni, che ha una bassa contagiosità e quindi siamo assolutamente tranquilli, ci siamo attivati subito. Abbiamo un servizio sanitario nazionale che io difendo sempre di grande efficienza ed efficacia, legato soprattutto alla qualità dei suoi operatori, e quindi siamo pronti ovviamente, ma vogliamo tranquillizzare tutti. I risultati dei test ancora non li abbiamo, le 4 persone stanno bene, sono asintomatiche, sono seguite con attenzione dalle autorità sanitarie locali di riferimento.
0: Il titolo del Sole 24 Ore invece torna sul super bonus, altri 4,1 miliardi di frodi, riserva ancora sorprese, questo è il titolo, la notizia principale oggi del quotidiano di Confindustria, riserva ancora sorprese la coda del super bonus, un finale velenoso come prova l'altissimo numero di frodi e illeciti consumati che ha imposto al fisco di intensificare i controlli, soprattutto sulle fatture emesse negli ultimi giorni dell'agevolazione. Il risultato parla da sé. 4,1 miliardi di euro di crediti super bonus bloccati nei primi 3 mesi 2026. E intanto il conto dell'operazione super bonus sale a quota 174 miliardi, 4 volte quanto preventivato, insomma in cauda venenum. Nel taglio alto le decisioni del Consiglio europeo dei ministri degli esteri, violenze in Cisgiordania, l'Europa vara le sanzioni contro i coloni israeliani, non passa però la proposta di dazi, ne scrive da Bruxelles per il Sole Beda Romano. La questione israeliana, sono a pagina 13, la questione israeliana continua a provocare divisioni tra i 27. Ieri i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno trovato un accordo per sanzionare i coloni israeliani più estremisti, oltre che alcuni leader di Hamas. L'ipotesi di sospendere i rapporti commerciali con lo Stato ebraico in alcuni settori economici resta invece troppo controversa agli occhi di molti paesi membri. Su questa vicenda, sulle decisioni europee su Israele, il titolo oggi del Fatto Quotidiano, molto critico, no al dialogo con Mosca e finte sanzioni a Israele. Gli europei scavalcati persino da Trump, doppio standard.

0: notizie, i titoli di le aperture, tanti titoli sono dedicati alla politica interna, al caso Giuli, che ieri è stato ricevuto per un'ora a Palazzo Chigi dalla Premier Meloni. Brunella Bolloli a pagina 4 di Libero, faccia a faccia di un'ora a Palazzo Chigi, Meloni placa il Giuli furioso, chiuso il caso licenziamenti. Chi si aspettava il cinema, scrive Brunella Bolloli, è rimasto deluso. A Palazzo Chigi ieri si è chiusa la fiction sullo strappo non ricucibile, a detta dell'opposizione, tra il ministro della cultura Alessandro Giuli e il governo che lo ha nominato. Dopo un'ora di colloquio tra la Presidente del Consiglio e il titolare del MIC, non soltanto è stato ribadito il pieno sostegno dell'esecutivo al titolare di un ministero centrale per l'Italia, ma di strappi non si è proprio parlato e ogni spiffero velenoso degli scorsi giorni è stato derubricato a normale dialettica politica. Questa la lettura di Libero, potete capire bene che i giornali di opposizione hanno toni, interpretazioni, tagli diversi. Prendo ad esempio la Repubblica, che parla invece di epurazioni alla cultura e di un processo di Meloni a Giuli. Meloni processa Giuli, tensione a Palazzo Chigi, ne scrive su Repubblica Serena Riformato. Repubblica intervista anche Elena Proietti, segretaria particolare di Giuli, appunto tra... che ha ricevuto il ben servito pochi giorni fa. Proietti: io licenziata con una PEC non me ne faccio una ragione. Viene intervistata da Gabriella Cerami, e a Gabriella Cerami Elena Proietti dice: poco fa sono stata ufficialmente licenziata attraverso una PEC, nient'altro, tutto via email. Nei giorni scorsi, chiede Cerami, ha parlato con il ministro dei motivi della cacciata? Le ha rimproverato qualcosa? No, risponde Proietti, non me ne sono fatta una ragione. E questo per quanto riguarda il rapporto col ministro, perché invece per quanto riguarda il rapporto con il partito, con Fratelli d'Italia, Proietti viene dall'amministrazione locale, quindi dalla gavetta all'interno del partito. Proietti dice, alla domanda si sente sostenuta dal partito? Certo, sempre. Sia io sia Emanuele, il riferimento è a Emanuele Merlino, siamo persone di partito e continueremo a sentire il partito come casa nostra. Ricorderete, ne abbiamo parlato ieri, che il giornalista che ha tirato fuori la notizia prima sul sito del suo quotidiano è stato Simone Canettieri, quindi siamo di nuovo sul Corriere della Sera. Oggi firma un retroscena che si apre con un virgolettato: ho capito, ho sbagliato. Le scuse del ministro e il richiamo della leader. Basta, errori, ora ripartiamo. Ma nel partito c'è chi bolla la sua mossa come un arachiri. Ho capito di aver sbagliato, di aver provocato un problema al governo e al partito. Giorgia Meloni riceve Alessandro Giuli a Palazzo Chigi, per primo parla lui, il ministro vuole scusarsi. La Premier lo ascolta, lo rincuora, ma lo richiama all'ordine. Così fai un favore alla sinistra, ora cerchiamo di ripartire, ma basta con questi errori. Giuli è inseguito da una faccenda che ha rovinato la domenica al governo e a tutta Fratelli d'Italia. Un po' riecheggia questa ricostruzione il titolo di questa mattina della Verità, che scrive: il centrodestra si fa male da solo, elettori confusi, vogliamo riconsegnare l'Italia il colle alla sinistra? Dalla batosta nel referendum alle dimissioni forzate, fino all'ipotesi di governo ammucchiata, e poi bisticci tra i partiti, l'iter per il film su Regeni, caso biennale, licenziamenti al Ministero della Cultura. Basta, bisogna scrollarsi di dosso l'aria da sconfitti e lavorare. Così il titolo della Verità. Prima di andare in pausa vi leggo anche il titolo di Libero: guerra sporca, la sinistra guardona, un altro ministro con la madre e la moglie lo sa. Per colpire il governo, Repubblica si butta sul gossip, Mieli rilancia e parte il tam tam sui social. Così il titolo del quotidiano diretto da Mario Sechi questa mattina. Ora c'è il meteo, poi l'onda verde, poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
2: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 12 maggio. Residua instabilità.

0: al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria, massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 6.30, apriamo in A4 Milano-Brescia in Lombardia tra Bergamo e Seriate in direzione Brescia, dove si segnala un incidente che provoca code e per questo motivo è stata anche chiusa la rampa di accesso in entrata a Bergamo. In A13 Bologna-Padova in Veneto tra Padova zona industriale e l'allacciamento con la A4 in direzione Padova, presente invece un furgone in avaria. Andiamo in A1 Milano-Bologna tra l'allacciamento di Piazzale Corvetto e San Giuliano Milanese verso Bologna, attenzione alla guida per un copertone in carreggiata. In Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Era Est e Montopoli in Valdarno in direzione Firenze si registra un'altra perdita di carico e infine chiudiamo in A24 Roma-Teramo in Abruzzo tra Sergi e lo svincolo per Giulianova, istituito il divieto di transito ai mezzi telonati, furgonati e caravan a causa del vento forte. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra 1:30 circa. Buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Le 6:31 minuti di martedì 12 maggio 2026, io sono Enrica Belli, allora di nuovo buongiorno dall'edicola, dalla rassegna stampa di Radio 1. Come vi dicevo in apertura, questa mattina sono veramente tante le notizie su vari fronti, il virus, l'antivirus, ma poi anche tanta politica estera, tanta politica interna e quindi estremamente diversificate questa mattina le aperture dei giornali. Ho davanti a me Il Giornale, diretto da Tommaso Cerno, in primo piano nel taglio alto l'immagine della nave da crociera Ondius, contagi e vaccini, torna la paura, nuovi casi di antivirus. Anche qui vengono rievocate le parole del ministro Schillaci che abbiamo sentito prima, in Italia nessun pericolo. E poi ancora a centropagina i temi di politica estera, l'immagine è quella di Donald Trump. Trump valuta altri raid ma tratta con Putin. E poi ancora due titoli che voglio segnalarvi dalla prima pagina del giornale sulla politica interna. Meloni vede Giuli, piena sintonia, legge elettorale il governo apre, peraltro ne parleremo tra poco con Elisa Calessi di che cosa si sta muovendo attorno alla legge elettorale. Altro tema sollevato dal giornale, la sinistra divorzia sul matrimonio gay. Zan, Alessandro Zan, deputato del Partito Democratico, rilancia il testo e spacca gli LGBTQ che dicono è propaganda. Così sulla prima pagina del giornale. Vado ai titoli principali della stampa, la stampa di Torino che si proietta sul viaggio che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump farà mercoledì e giovedì in Cina. E allora Trump in Cina, la linea rossa di Xi, il presidente USA, il cessate il fuoco con i Pasdaran in terapia intensiva, Putin, l'Unione Europea apre al dialogo, così riassunti i vari quadranti, i vari scenari. Il G2, sono al sommarietto sotto questo titolo di apertura, il G2, come lo ha definito lo scorso ottobre Donald Trump, sta per riunirsi di nuovo. Il presidente degli Stati Uniti è pronto a volare da Xi Jinping, col quale anche ieri ha ribadito di avere un ottimo rapporto che consente di fare affari intelligenti. La prima visita di un leader americano in Cina dal

novembre 2017, comincerà domani sera, ma entrerà nel vivo giovedì. E mentre Trump minaccia l'Iran e parla di una tregua appesa a un filo, l'Unione Europea rompe il tabù e dà il via libera ai contatti con la Russia di Putin. Così il titolo principale è l'introduzione, insomma, del tema. A centropagina c'è una bella immagine del Presidente della Repubblica Mattarella con Renzo Piano e alcuni ragazzi. Sbagliando si impara, createvi la vostra strada, le parole di Mattarella appunto ai ragazzi. La crisi Electrolux anche in evidenza sulla prima pagina del Quotidiano di Torino. In Italia 1700 esuberi. E poi vi segnalo un pezzo di Ilario Lombardo sul tema legge elettorale, però in versione retroscena. Letta, Gianni Letta, pontiere tra Marina Berlusconi e il Partito Democratico, via ai contatti con i vertici del PD, sono a pagina 11 della Stampa. Operazione Colle 2029, si lavora all'ipotesi di un incontro tra Berlusconi e la segretaria Schlein.

0: ve l'avevo annunciato prima, è ospite con noi questa mattina Elisa Calessi, giornalista di Libero, di Porta a Porta, ma insomma i nostri radioascoltatori la conoscono bene. Ciao Elisa, grazie di essere di nuovo questa mattina con noi.
1: Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Elisa, io ripartirei con te dalla legge elettorale. Sappiamo che ieri c'è stato un vertice di maggioranza con al centro appunto questo tema e un'apertura del centrodestra all'opposizione. L'obiettivo è la governabilità, l'offerta è quella quindi di una collaborazione. Ora ti chiedo, questa mano tesa del centrodestra al centrosinistra ha speranza di trovare una sponda?
1: Guarda, è un po' una partita di poker, cioè...

0: Il centrodestra, col comunicato insomma, che ha fatto filtrare ieri, tenta di far scoprire le carte, rimanendo nella metafora, al centro-sinistra, perché c'è il livello di quello che si dice, poi c'è il livello di quello che si pensa e si dice in privato. Il punto è che il centrodestra sa benissimo che diciamo questa legge lo stabili, comunque si dice con un premio di maggioranza è sostanzialmente proporzionale, converrebbe anche al PD, che come Fratelli d'Italia tutto vuole tranne il pareggio. Elly Schlein l'ha detto in tanti modi: noi non si tornerà mai ai governi tecnici.
1: Il che diciamo è che il grande rischio, se dovesse rimanere questa legge elettorale, il Rosatellum, perché nel frattempo, diciamolo, dal 2022 è cambiata l'offerta politica, perché nel 2022 il centrosinistra si presentava diviso, questa volta invece l'unità diciamo cambia tutto e rende il voto più contendibile.
0: Esattamente, quindi se rimanessero diciamo i collegi uninominali, che sono insomma l'impianto dell'attuale legge, cosa succederebbe? Che al centro-nord praticamente vincerebbe il centro-sud, il centro-destra, e al centro-sud il centro-sinistra, e quindi si creerebbe, almeno questo dicono tutte le analisi fondandosi sugli attuali sondaggi, un probabilissimo pareggio. Solo che giustamente dal suo punto di vista il centro-sinistra, il PD, diciamo non ha nessun interesse politicamente adesso a mettersi a scrivere questa legge elettorale insieme al centro-destra, tanto più a dire sì, bravi, avete fatto una bellissima proposta che conviene anche a noi. Giustamente non è conveniente da nessun punto di vista, e quindi continuano nella posizione di dire è inaccettabile il metodo, ritirate la proposta, e lasciando il cerino diciamo nelle mani del centro-destra. Stai dicendo: noi non accettiamo nessun dialogo perché voi non l'avete voluto, non ci avete coinvolto fin dall'inizio. Questa è stata la posizione finora del PD e del centro-sinistra. Ieri cosa hanno fatto con questo vertice? Hanno cercato, cioè il tentativo di dire vabbè, ci avete rimproverato che non vogliamo il dialogo, bene, da domani mattina ci mettiamo a dialogare, vediamo se accettate il confronto. Questa è la prima questione. La seconda questione è che effettivamente, e questo un po' ne hanno già parlato ieri, ci sono dei punti che sicuramente vanno corretti, perché sicuramente sono a rischio di incostituzionalità, e cioè
1: il premio troppo alto.
0: Esattamente, il premio che rischierebbe teoricamente insomma di far arrivare una maggioranza addirittura vicino al 60%, e il premio che potrebbe essere diverso tra Camera e Senato, perché non è esclusa questa possibilità dal testo attuale, e questi sono i due grossi problemi. Quindi questi due punti andrebbero sicuramente modificati. Poi c'è un altro problema, c'è un problema politico che diciamo hanno sollevato alcuni partiti del centrodestra, e cioè come si suddivide poi questo listone che sarebbe quello che otterrebbe, cioè chi vince, diciamo chi ottiene il premio di maggioranza. Insomma, senza entrare nel dettaglio, diciamo ci sono anche dei punti politici che non convincono alcuni partiti del centrodestra. Adesso bisognerà vedere innanzitutto cosa rispondono le opposizioni.
1: Poi è interessante che insomma in queste ore c'è questo livello politico che tu ci hai ben illustrato nelle sue complessità, anche di queste carte un po' coperte, un po' scoperte, dichiarazioni in pubblico e quello che si pensa veramente, insomma questo doppio binario. Poi c'è anche il binario parlamentare, perché intanto la legge elettorale è stata incardinata in commissione affari costituzionali, partono le audizioni o sono già partite audizioni di esperti, per ora di costituzionalisti, quindi intanto c'è un tanto lavoro sia sotto traccia sia a livello pubblico. Elisa, ti voglio portare sull'altro argomento che è molto presente oggi sulle pagine dei giornali, mi riferisco al caso Giuli, delle dimissioni al Ministero della Cultura. Allora ti chiedo che cosa sta succedendo veramente secondo te, perché c'è chi parla di una lotta di potere senza precedenti, chi parla di normali avvicendamenti. Cosa ne pensi?
0: Allora, diciamo, è normale che quando si è quando si governa si creano delle frizioni, prima o poi delle tensioni tra i protagonisti. Questo si è visto in tutte le maggioranze, in tutti i governi, quindi non drammatizzerei. Però non c'è dubbio che

0: diciamo, da dopo il referendum queste tensioni sono aumentate. È evidente che, diciamo, la sicurezza, la tranquillità che c'era prima è un po' è stata incrinata dalla sconfitta del referendum, e questo, come accade in tutti i consessi umani, quando c'è un problema poi le tensioni aumentano, e così sta accadendo nel centrodestra. A questo secondo me si aggiunge un altro problema che invece è tutto interno a Fratelli d'Italia, perché, diciamo, la mia impressione almeno è quello che nella destra politica, chiaramente rappresentata da Fratelli d'Italia, ci sono un po', come dire, due mondi che si confrontano: uno più tradizionale, che è quello, il nucleo storico di Fratelli d'Italia, uno invece, diciamo, che sta cercando di trasformare in qualche modo la destra italiana verso una destra più europeista, più moderna, meno ideologica, e questo scontro secondo me è al fondo di molte delle tensioni che abbiamo visto con Buttafuoco, ora tra Giuli e Fazzolari, o altri scontri, insomma, meno evidenti. Secondo me quindi c'è anche questo tema.
1: Prima di salutarci, Elisa Calessi, giovedì non ne abbiamo parlato finora, si parla soltanto in vista di giovedì dell'incontro tra Trump e Xi Jinping, però qui a Roma ci sarà una visita importante, Leone XIV alla Sapienza, alle 10:20 alla Cappella Universitaria, alle 11:30 in Aula Magna terrà il suo discorso. La Sapienza è il simbolo del sapere laico, del confronto critico, e questa visita arriva in un momento però di forte tensione internazionale che ha coinvolto il pontefice. Allora ti chiedo come pensi che verrà accolto. È un po' cresciuta la popolarità di Leone da questo scontro con Trump, no? Non credi?
0: Sì, intanto mi sembra una bella notizia e spero che venga accolto bene. Insomma, ricordiamo, in passato altre volte sono state fatte diciamo contestazioni alla presenza del pontefice alla Sapienza. Speriamo che non accada, ma direi non mi sembra che ci siano queste promesse. E credo che sia un fatto importante. Leggevo ieri che il Papa, incontrando una fondazione che si occupa di astronomia, ieri durante un'udienza ha parlato proprio del rapporto tra scienze e fede, dicendo una cosa che mi ha colpito: ha detto sia la scienza che la fede vedono minacciate la verità oggettiva, e quindi creava questo interessante legame, sottolineava questo interessante legame che è uno dei tanti poi, insomma, che c'è tra la scienza e la fede. Quindi mi sembra una bella cosa che vada alla Sapienza, e sarà interessante ascoltare le sue parole.
1: Grazie a Elisa Calessi, sia per essere stata con noi e poi, insomma, per il quadro che ci ha restituito. Io ringrazio anche tutta la squadra dell'edicola di Radio 1, Claudio Urbani, Mauro Convertito, Massimo Giraldi che cura il programma, la parte tecnica questa mattina Alessandro Pazienza. Come sempre do la linea a Pietrangelo Buttafuoco, Lupus in Fabula, ci sentiamo domani da Enrica Belli, buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

libro di oggi è Erec e Enide, dai romanzi cortesi di Chrétien de Troyes, un poeta francese vissuto intorno al 1100, considerato uno dei più grandi autori del Medioevo europeo e vero innovatore in virtù del romanzo cavalleresco. Il racconto fa parte del ciclo di Re Artù e segue le vicende del cavaliere Erec e della sua futura sposa Enide. Accanto a loro compaiono anche altri personaggi importanti come Ginevra.

Ginevra e Galvano, e come in tutti i libri cavallereschi ci sono duelli, tornei, belle dame, giovani coraggiosi e malvagi traditori. La storia inizia il giorno di Pasqua. C'è un banchetto alla corte di Re Artù. In questa occasione è organizzata la caccia al cervo bianco. Chi lo uccide potrà baciare la dama più bella della corte. Mentre i cavalieri partono per la caccia, Erec accompagna la regina Ginevra e le damigelle in una passeggiata, e nel bosco incontrano un cavaliere accompagnato da una giovane donna e da un nano. Quando la regina manda una damigella a chiedere chi sia la ragazza, il nano colpisce la messaggera con una frusta e poi ferisce anche Erec, che in quella passeggiata non aveva portato con sé armi e che risponde così: «Follia non è coraggio». Erec agisce saggiamente e si allontana senza cimento. «Signora», dice, «ora l'oltraggio è ancora più grande. Quel miserabile nano mi ha frustato sì forte che mi ha lacerato il viso. Io non osai ferirlo né toccarlo, ma nessuno mi deve rimproverare se senza armi come sono temo quel cavaliere armato, villano e brutale. Egli non avrebbe certo agito per scherzo e nella sua superbia mi avrebbe subito ucciso. Ma ora vi prometto che, se potrò, vendicherò la mia onta, ovvero la crescerò».

Decide quindi di seguire il gruppo finché non potrà vendicare l'affronto. Eric arriva in una città dove si sta svolgendo una gara chiamata Prova dello Sparviero. Il rapace sarà dato in premio al cavaliere che dimostrerà di accompagnare la donna più bella, e a detenere quel titolo è proprio il cavaliere misterioso e superbo incontrato nel bosco. Eric trova ospitalità presso un buon uomo che ha una figlia bellissima, Enide, e decide di partecipare alla sfida insieme a lei. Durante la gara affronta in duello il cavaliere incontrato nel bosco e finalmente lo sconfigge. Dopo il combattimento, guadagnata la vittoria, Eric ed Enide, ebbene sì, si innamorano. Il padre concede al cavaliere la mano della figlia e i due giovani, salutato il vecchio, vanno da Artù per celebrare il matrimonio, quando, dopo 15 giorni di festeggiamenti, succede, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, succede l'inaspettato. Succede che Eric, innamorato, trascura le imprese cavalleresche per dedicarsi completamente alla moglie. A corte si arriva a insinuare che Eric sia diventato pavido. Enide, disperata, si lamenta mentre crede che Eric stia dormendo e così dice: «L'anno passato non v'era uno che non solesse ripetere che nel mondo non c'era un cavaliere migliore né più prode di voi, e non vi era un vostro pari in alcun luogo. Ora tutti, i giovani come i vecchi, i deboli come i potenti, si fanno scherno di voi e vi chiamano imbelle. Credete che io non provi pena nel sapere che siete tanto disprezzato? Ciò che si dice mi addolora molto, ma il mio maggiore affanno è che rimproverano me. Soffro per il biasimo che ricevo, perché tutti dicono che vi ho sì ben catturato e messo in trappola, che voi ne perdete il valore e non volete più occuparvi di nulla».

Eric la ascolta e decide di lasciare la corte e partire con lei per un lungo viaggio. Durante il cammino affrontano molte prove, affrontano scontri, pericoli e incontri con altri cavalieri, ma Eric si comporta con freddezza, arrivando perfino a proibire a lei di rivolgergli la parola. E quando però lei lo vede in pericolo, non riesce a tacere e lo avverte più volte. In una delle loro avventure Eric incontra nel bosco una dama disperata. Due giganti le hanno rapito il compagno e senza esitare li affronta, li uccide e libera il cavaliere. Poi rifiuta ogni ricompensa e riparte con Enide, mandando i due salvati alla corte di Re Artù. E poco dopo però sviene per la fatica. Un conte li accoglie, ma vuole costringere Enide a sposarlo, credendo Eric ormai morto. Quando lei grida per l'ennesima volta, Eric si risveglia all'improvviso, uccide il conte e fugge con lei. Nell'ultima eroica impresa, Eric, dopo aver battuto un cavaliere alto più di 2 metri, scopre poi di averlo anche liberato da un malefizio che lo teneva prigioniero della sua dama. E con questa vittoria Eric riconquista il suo onore di cavaliere. I due innamorati tornano alla corte di Re Artù, Eric eredita il regno di suo padre e viene incoronato nel più sontuoso dei modi. Poi Artù fa portare uno scettro che riscuote grande ammirazione. Sentite com'era fatto. Splendeva più di un cristallo ed era ricavato in un solo pezzo da uno smeraldo più grosso di un pugno. Oso dire in vero che in tutto il mondo non vi è specie di pesce, di animale selvaggio, di uomo o uccello alato che non vi fosse intagliato o scolpito, ciascuno secondo la propria vera immagine. Lo scettro fu consegnato al re, che lo guardò ammirato e poi, senza tardare oltre, lo pose nella mano destra di Eric. Ora egli è re come gli spettava. Poi incoronarono Enide.

0: Erech ed Enide hanno finalmente il loro regno e la loro unione sarà per tutti un esempio di equilibrio tra amore e cavalleria. E il lupus in fabula di Erech ed Enide è l'equilibrio, quella capacità di tenere insieme le diverse spinte della propria vita. All'inizio Erech ama Enide in un modo immaturo, si lascia prendere solo dalla passione e dimentica tutto il resto, poi però le prove e le difficoltà lo costringono a cambiare, impara a dare il giusto spazio a ogni cosa senza trascurare né l'amore e neppure i suoi doveri. Questo è il libro, questo è il conto e questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Erech ed Enide di Chrétien de Troyes, perché c'è un tempo e un luogo per ogni cosa. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Marco Pacifico e da Roma Serena Mancarella. La sigla a cura di Andrea Cacciagrana. Grazie.
1: Radio 1. Un mondo da sentire.
2: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: Porca vacca, non sul tappeto!
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100€. All'interno delle confezioni

0: prenotazioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
1: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti e Iran, intesa lontana, Trump, il cessate il fuoco è moribondo, svolta a Bruxelles, cade il veto ungherese, arrivano le sanzioni contro i coloni israeliani violenti, ira di Tel Aviv. Antivirus, completato lo sbarco, la nave focolaio lascia Tenerife in quarantena, obbligatoria 2 italiani. Il ministro della Salute Schillaci firma una circolare, massima attenzione ma nessun pericolo. 4 minorenni e un maggiorenne fermati a Taranto per l'uccisione di Bakary Sakho da un giovane di 15 anni, colpi mortali contro il bracciante del Mali, aggredito a calci e pugni mentre andava a lavoro. Tennis, agli internazionali fuori Cobolli, oggi gli ottavi per Musetti, Dardi e Sinner contro la sorpresa Pellegrino. Calcio, Napoli battuto in casa dal Bologna, ciclismo riparte da Catanzaro, il Giro. Buongiorno da Salvatore Sabatino. È stallo dunque per la guerra in Medio Oriente, uno stallo diplomatico. Donald Trump spera che la Cina venga in suo soccorso durante la visita a Pechino. Intanto torna a valutare la ripresa dei bombardamenti e non risparmia critiche alla Repubblica Islamica.
3: La proposta iraniana per un accordo? Stupida, inaccettabile. La mia invece? Semplice. Basta che gli iraniani dicano no alla bomba atomica e accettino la rimozione dell'uranio arricchito. Sono i commenti di un Donald Trump sempre più frustrato per la mancanza di svolte con l'Iran, tanto che paragona il cessate il fuoco a un paziente in terapia intensiva moribondo e torna a incontrare i generali del Pentagono per valutare se riprendere gli attacchi militari. Ma intanto il presidente americano prepara le valigie per Pechino, dove giovedì cercherà una sponda nel leader cinese Xi Jinping, alleato di Teheran. Non a caso la Repubblica Islamica tiene la porta socchiusa alla diplomazia e ribadisce: siamo aperti al piano di pace di Pechino. Quattro vaghi punti che richiamano al rispetto del diritto internazionale e di fronte alle minacce bellicose di Trump l'Iran fa spallucce. In caso di attacco siamo pronti a dare una lezione agli Stati Uniti, replica il presidente del Parlamento, Khalibaf. Sulla questione dello stretto di Hormuz, che resta dunque bloccato, prevista oggi una riunione dei ministri della difesa presieduta da Francia e Gran Bretagna. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E sullo sfondo lo sentivamo, le ricadute economiche per il blocco proprio dello stretto di Hormuz, prezzo del petrolio saldamente sopra i $100 al barile, crollati quasi del tutto i transiti marittimi.
4: È una fotografia netta quella che viene fuori dal report di Assoporti. Nel Golfo Persico il transito dei cargo è crollato dell'89%, con circa 1000 navi ferme e merci bloccate per un valore di oltre 23 miliardi di dollari. Una paralisi del settore che tenta di ripartire, nonostante le incognite, ma che frena subito ogni qualvolta i toni tra Washington e Teheran diventano di sfida. Ed è successo ancora una volta. Il mancato accordo tra Iran e USA ha impennato subito ai prezzi dell'energia, portando il petrolio sopra la soglia dei $100 al barile, con il Brent che si muove intorno ai $105. Ancora più marcato l'impatto sul gas naturale, che è stato quotato nell'ultima seduta €46 al megawattora. Una situazione delicatissima, tanto che Aramco, la compagnia saudita di idrocarburi, ipotizza il 2027 per un ritorno alla normalità dei traffici nello stretto di Hormuz. Lorenzo Opice, GR1.
2: E c'è poi il secondo fronte del conflitto medio orientale, quello tra Israele e Hezbollah. L'ONU denuncia 87 persone uccise nel fine settimana, più di 100 attacchi nelle ultime 24 ore. Tensione anche in Cisgiordania, dove i coloni responsabili di violenze contro i palestinesi sono stati sanzionati da Bruxelles. Si tratta di una decina di soggetti tra individui e organizzazioni. I 27 hanno trovato l'accordo dopo che il nuovo governo ungherese ha tolto il veto. Dura la reazione di Tel Aviv, sanzioni inaccettabili, dicono, mosse da idee politiche, Unione Europea antisemita per il ministro di estrema destra Ben-Gvir. E c'è anche l'altro fronte di destabilizzazione.

0: stabilizzazione internazionale, quello russo-ucraino. Scaduta la tregua, primo allarme aereo, droni russi hanno attaccato Kiev, nel mirino edifici residenziali. Intanto l'ex capo di gabinetto del presidente ucraino Yermak è stato accusato di riciclaggio, e sul fronte diplomatico e geo di Bruxelles, sulla proposta di Putin che ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore per la pace. Gli Stati Uniti restano impegnati nel processo diplomatico, ha scritto Zelensky. E ha fatto un riferimento alla comunità internazionale, alla mancanza di dialogo e di ascolto il presidente Mattarella, che ieri a Milano ha incontrato i giovani alla Fondazione Renzo Piano, al Politecnico.
1: Ci sono arti che vanno coltivate, soprattutto quando si è giovani. Una di queste è l'ascolto, un'altra è sbagliare. Perché per il presidente Mattarella anche gli errori arricchiscono se si ha il coraggio del confronto.
2: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia, è un arricchimento. È la strada per la pace. In dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più, avremmo un grande vantaggio.
1: Conversando con Renzo Piano, il capo dello Stato si rivolge agli studenti del Politecnico, ma in realtà parla a tutte le nuove generazioni, in cui vede capacità creativa e passione, ma anche il rischio di un isolamento dettato dai social.
2: Quello di sottoporsi al beneficio del dubbio è una cosa che costantemente aiuta a trovare la strada migliore, a capire i possibili errori. Non c'è peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa.
1: Ascoltare e non ascoltarsi è l'invito, mentre il compito degli adulti resta quello di trasmettere i valori della convivenza, perché, conclude Mattarella, sono loro i giovani a doversi mettere in gioco, anche sbagliando, ma sempre con la mente aperta. Valentino Russo, GR1.
0: Parliamo ora di antivirus. No allarmismi, dice il ministro della Salute Schillaci, che ha emanato una circolare con le indicazioni operative. In quarantena obbligatoria 2 dei 4 italiani, tutti asintomatici, e crescono i casi positivi tra quanti erano a bordo della nave Ondius, che ha completato lo sbarco e lasciato Tenerife per l'Olanda.
3: Il nuovo caso positivo all'antivirus è uno spagnolo, uno dei 14 passeggeri della nave focolaio Ondius. L'uomo è asintomatico. È grave invece la crocierista francese, e negli Stati Uniti è in quarantena l'uomo che ha contratto l'infezione, asintomatico, mentre un altro risulta negativo ma ha i sintomi del virus. Sale dunque il numero dei contagi e anche delle persone sotto osservazione. Nei Paesi Bassi 12 dipendenti di un ospedale universitario saranno posti in quarantena preventiva dopo un errore nelle procedure di sicurezza con un paziente affetto da antivirus. In Italia il ministro della Salute Orazio Schillaci ha firmato una circolare che prevede 6 settimane di quarantena fiduciaria per chi ha avuto contatti ad alto rischio sull'antivirus. In un'intervista al TG1 rassicura:
4: oggi in Italia non c'è alcun pericolo, è un virus che ha una bassa contagiosità.
3: Intanto sono in quarantena obbligatoria, dopo un'ordinanza emanata dai sindaci, 2 dei 4 marittimi italiani che avevano viaggiato sullo stesso volo di una donna deceduta per aver contratto l'infezione. Ancora il ministro:
4: i risultati dei test ancora non li abbiamo, le 4 persone sono asintomatiche.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: La politica ora, vertice di maggioranza ieri sera a Palazzo Chigi. Sul tavolo la nuova legge elettorale, stabilite le linee guida con l'obiettivo di garantire governabilità e stabilità, aprendo ad un tavolo di confronto con le opposizioni. La premiera Meloni ha ricevuto anche il ministro della cultura Alessandro Giuli, ribadito il cordiale e proficuo rapporto, riferisce Palazzo Chigi, dopo la revoca di 2 incarichi nel suo staff decisa dal ministro. Domani la presidente del Consiglio risponderà in Senato su crisi in Medio Oriente, stretto di Hormuz e temi di politica interna. E di legge elettorale, ma anche del caso Giuli e delle questioni economiche, discutono i partiti. Sentiamo.
5: Sulla legge elettorale il centrodestra tira dritto con Fratelli d'Italia, che rimarca ancora una volta la priorità rimane un sistema che permetta a chi vince di governare, ma apre la possibilità di dialogo con le opposizioni. Stessa linea da Forza Italia, Antonio Tajani.
6: Dovremo poi discutere anche con le opposizioni, vedremo quello che sarà da farsi.
5: Anche per Maurizio Lupino e Moderati bisogna aprirsi ad un dialogo politico con le opposizioni affinché dopo il voto si possa sapere chi vince e chi perde. Scetticismo delle opposizioni sulla legge elettorale per Carlo Calenda sono altre le priorità per il paese.
7: L'economia va malissimo, si parla di legge elettorale. O smettete di parlare di legge elettorale, vi date una calmata e parlate di cose serie, o è meglio andare a casa.
5: Riccardo Maggi, più Europa, invita il governo a ritirare il testo e ascoltare i 120 costituzionalisti che hanno firmato un documento nel quale si esprime forte preoccupazione per la democrazia rappresentativa. Infine il caso Giuli, chiuso per la maggioranza, ma i 5 Stelle rilanciano. C'è una guerra fratricida in corso per il Partito Democratico, ma anche per Verdi Sinistra. Il governo è in confusione. Alessandro Allegra, GR1.
0: La cronaca con la svolta nelle indagini sull'omicidio di Bakary Sakho.

0: Oh, il 35enne Emiliano, ucciso sabato a Taranto mentre stava andando a prendere un caffè prima di recarsi al lavoro. Fermati 4 minori e un 20enne.
1: Calci e pugni, una violenza descritta da chi indaga come da arancia meccanica. Gli ultimi istanti di vita di Bakary Sakho sono immortalati in un video di una telecamera di zona. L'uomo insella la sua bicicletta mentre si dirige verso Piazza Fontana, nella città vecchia di Taranto. Come ogni giorno l'avrebbe lasciata lì per salire su un bus e andare al lavoro nei campi. All'improvviso viene accerchiato da 5 ragazzi, poi l'aggressione. Sono 3 i colpi fatali, all'addome e al torace, inferti forse con un cacciavite. L'arma non è stata ancora trovata. Un 20enne e 4 minori incensurati sono stati fermati e interrogati in questura a Taranto. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un 15enne a sferrare i colpi mortali. Tutti devono rispondere di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Bakary Sakho era arrivato in Italia nel 2022. Gli amici lo descrivono come una persona tranquilla e mite. Aveva lavorato come cameriere per alcuni anni. Attualmente faceva il bracciante agricolo, un contratto regolare. Stava per diventare padre. Parte del guadagno lo spediva in Mali alla sua famiglia. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Caso Garlasco, in una delle intercettazioni contenute nell'inchiesta appena chiusa dalla procura di Pavia, Andrea Sempio sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima, Chiara Poggi, il 13 agosto del 2007, giorno dell'omicidio. Dalle perizie inoltre spuntano ancora dettagli sull'impronta 33 attribuita al 38enne. I difensori di Stasi, unico condannato in via definitiva, si preparano alla richiesta di revisione del processo, mentre l'avvocato della famiglia Poggi critica l'operato della procura. La famiglia, madre e 2 figli, scomparsa il 20 aprile dalla provincia di Piacenza. Trovate 2 lettere della donna, erano nella casa del padre, testi che sembrano delineare uno scenario di difficoltà e sofferenza. Le ricerche ora si estendono alla provincia di Udine, dove è stata rintracciata l'automobile sulla quale i 3 si erano allontanati. La morte 5 anni fa di Luana Dorazio, l'operaia di 22 anni risucchiata da un orditoio in un'azienda tessile di Montemurlo in provincia di Prato. La procura della città toscana ha riaperto le indagini con l'obiettivo di individuare altre eventuali responsabilità. 2 processi fino ad ora, i titolari della ditta hanno patteggiato pene per 2 anni e 1 anno e mezzo. Un tecnico manutentore assolto in primo grado attende la sentenza d'appello. Non è mai troppo tardi per la verità, dice Emma Marrazzo, madre della giovane vittima. Ascoltiamola.
2: Che vengano fuori queste responsabilità e chi è stato a manomettere il macchinario. Mi rivolgo a loro che dicano veramente la verità, perché cioè, lavorare lì in quella macchina dove è morta mia figlia, io non so ancora con che coraggio ci lavorano. Voglio che mia figlia sia simbolo della giustizia e che questa bandiera sia sventolata per tutta l'Italia.
0: Il colosso svedese degli elettrodomestici Electrolux ha annunciato 1700 esuberi in Italia e la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi in provincia di Ancona. I sindacati hanno dichiarato lo stato d'agitazione permanente e 8 ore di sciopero nazionale. Chiesta al governo una convocazione urgente al Ministero delle Imprese, che ha assicurato la massima attenzione sull'avvertenza. Sentiamo Barbara Tibaldi, segretaria nazionale FIOM CGIL.
3: Porteranno produzione all'estero, lasceranno a casa le persone, svuoteranno un territorio come quello del Fabrianese, che già oggi vive un dramma di disoccupazione. Occorre un intervento immediato del governo che fermi l'ennesima deindustrializzazione.
0: E siamo allo sport. Tennis 4, gli italiani in campo negli ottavi degli internazionali. Calcio, Napoli battuto in casa nel posticipo della 36ª giornata.
4: Al Maradona finisce 3-2 per il Bologna, il Napoli resta secondo e avrà bisogno di 3 punti nelle prossime sfide con Pisa e Udinese per la matematica qualificazione alla Champions League. Partita subito in salita per Conte, che va sotto con l'1-2 firmato da Bernardeschi e Orsolini su rigore. Di Lorenzo riapre la gara alla fine del primo tempo in apertura di ripresa e Allison a pareggiare per i padroni di casa. I ritmi bassi favoriscono la formazione di Italiano, che nel recupero è brava ad approfittarne con un gol in acrobazia di Rowe. Tennis agli internazionali, eliminato Flavio Cobolli, l'argentino tirante lo batte 6-3-6-4. Oggi negli ottavi il primo a scendere in campo alle 11 sarà Musetti contro Rud, quindi non prima delle 14 toccherà a Dardari giocare contro Zverev, mentre non prima delle 15 Sinner, che ha liquidato Popirin 6-2-6-0, affronterà la sorpresa Andrea Pellegrino, pugliese proveniente dalle qualificazioni, ha superato Tiafoe 7-6-6-1. Ciclismo, dopo il giorno di riposo riparte il Giro d'Italia con la quarta tappa Catanzaro-Cosenza. In rosa c'è l'Uruguay.

0: Paiano Silva, Francesco Albanese, GR1.
1: Al via viene la 70ª edizione di Eurovision, oggi i primi 15 paesi in gara, oltre Italia e Germania già qualificate per la finale, diretta su Rai 2 e Radio 2. E sempre questa sera, ma in Francia, al via il 79esimo Festival del Cinema di Cannes, 22 i titoli in concorso, non ci sarà l'Italia, ma molto cinema d'autore. La musica è un messaggio d'amore, di unione e di pace per i bambini di tutto il mondo nel nuovo singolo di un seguitissimo rapper napoletano. Children è il nuovo disco di Clementino, nato dalla collaborazione con l'artista senegalese Laye Ba, unisce hip hop, melodia napoletana e ritmi afrobeat. Prossimo il via al tour estivo di Clementino che toccherà oltre 40 piazze italiane. Sono le 7:15 minuti, prossimo GR alle 8.
2: Dal principio. È una notte di primavera.
3: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
4: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
7: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club Canzoni sotto la pelle. Venerdì i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
11: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
12: Electrolux taglia 1700 posti nelle sue fabbriche italiane. A Porcia, a rischio le asciugatrici, toccato anche il reparto ricerca e sviluppo. Sciopero con assemblee nello stabilimento, la regione chiede un tavolo immediato con l'azienda al Ministero dell'Industria.
13: Le lettere di una donna in uno stato di sofferenza, ritrovate a casa del padre, due scritti di Sonia Bottacchiari, attualmente sotto esame da parte degli inquirenti, le ricerche della donna e dei suoi due figli adolescenti scomparsi in Friuli ormai 20 giorni fa continuano e si allargano.
12: Nessuna anomalia faccia pensare a intervento di terze persone nella morte di Pietro Gugliotta, l'ex membro della banda della Una Bianca che si è tolto la vita nel paesino del Pordenonese dove abitava. Il procuratore di Pordenone Montrone si dice stupito della richiesta attribuita ai magistrati bolognesi di voler acquisire le carte con gli accertamenti.
13: StarTech, arrivano gli stipendi di aprile, tra ieri e oggi il saldo a tutti i dipendenti, dopodomani confronto al Ministero ministero per fare chiarezza sul futuro industriale dell'azienda. Dalla proprietà arrivano rassicurazioni.
12: Un tunnel da oltre 4 km sottopasso Montecroce Carnico, il progetto che regione e categorie economiche presentano allo Stato

0: per risolvere il problema delle comunicazioni fra Carnia e Austria. Ci vorranno 10 anni di tempo per realizzarlo.
1: Parità di genere in università, differenze salariali sul lavoro. Il gender gap confermato da una ricerca dell'Ateneo di Udine. Le donne in media finiscono per guadagnare meno degli uomini anche a parità di curriculum accademici.
0: E oggi l'Università di Trieste dedica un convegno agli 80 anni del suffragio universale femminile e alla partecipazione politica delle donne. Anche in questo caso si conferma la difficoltà a raggiungere ruoli di vertice.
1: 120 anni fa Buffalo Bill arrivava a Trieste a Udine, uno spettacolo di canzoni e recitazione nel capoluogo friulano basato su quegli spettacoli rimasti leggendari.
0: Basket, Matiasic, patron della Pallacanestro Trieste, si aggiudica l'asta per la gestione del Palaeur di Roma. Sembra il preludio ad un addio, anche se la proprietà garantisce la volontà di mantenere la squadra al più alto livello possibile.
1: 7:20 minuti, 11 secondi in questo istante. Buongiorno da Daniele Lettige e Andrea Vardaneca, che condurranno questa edizione del giornale radio regionale. Cominciamo dal meteo. Nel pomeriggio e nella serata di ieri, intense grandinate con chicchi grossi fino a 3 centimetri si sono registrate in diverse aree della bassa friulana, prima a Lestizza, poi nella zona di Turriaco e Villa Vicentina. A Trieste un violento acquazzone attorno alle 8 di sera con vento da sud, colpito anche il Cividalese. A Pozzuolo, auto bloccata dall'acqua in un sottopasso autostradale, con diverse strade allagate anche nel capoluogo Udine. Nel Monfalconese una decina di interventi per gli allagamenti nelle cantine.
0: E questo sarà il tempo previsto per oggi. Fino alla tarda mattinata a ovest, primo pomeriggio a est, il cielo sarà coperto e ci saranno probabili rovesci e temporale con piogge che potrebbero essere localmente intense. La quota neve inizialmente sarà circa 2300 metri e poi in rapido calo fino a circa 1000 metri sulle Giulie e 1200 metri altrove. Poi miglioramento da nord con cielo sereno o poco nuvoloso. Sulla costa in mattinata soffierà vento sostenuto da nord sulla zona montana e in pianura e successivamente bora sostenuta sulla costa e sulle zone orientali. Possibile qualche raffica più forte.
1: Al momento il cielo è coperto sui monti e in pianura e variabile sulla costa. Queste le temperature registrate alle 6. Trieste 15,5 gradi, Gorizia 13, Pordenone 12,5, Udine 12, in montagna Tolmezzo 8, Piancavallo 5,5, Tarvisio e Forni di Sopra 5, Sappada 2,5, Montelussari 2,5, sullo Zoncolan 2 gradi. Tornando sulla costa abbiamo 18 gradi a Grado e 15,5 a Lignano.
0: Cominciamo il giornale radio con il caso Electrolux. La multinazionale svedese taglia 1700 posti nelle sue fabbriche italiane, circa il 40% della forza lavoro totale. Non ancora precisate le ricadute su Porcia, ma pare chiaro che è a rischio il reparto delle asciugatrici e che anche il settore ricerca e sviluppo non passerà indenne. I sindacati hanno ricevuto la notizia ieri in un incontro a Mestre e per oggi annunciano lo sciopero e l'assemblea nella fabbrica pordenonese. Mobilitazione immediata anche dalla politica, con la richiesta dalla regione di un tavolo al Ministero dell'Industria.
2: 1700 esuberi negli stabilimenti italiani di Electrolux, il 40% della forza lavoro. È un fulmine a ciel sereno l'annuncio dato dall'azienda al tavolo di Mestre con i sindacati. La ripartizione dei tagli non è ancora stata definita, ma per Porcia le prospettive sono molto negative. Chiusura della linea lavasciuga, almeno 80 addetti più il personale accessorio alla produzione, proprio sul prodotto ad alto valore aggiunto, strategico per lo stabilimento pordenonese. Diminuzione del numero di linee da 5 a 3 e altre razionalizzazioni riguarderanno il personale di staff, ricerca e sviluppo. Fiom, Fim e Wim hanno proclamato 8 ore di sciopero. In mattinata i lavoratori si riuniranno in assemblea. Per i sindacati è in gioco il futuro stesso di Electrolux nel nostro paese. La nota dell'azienda parla di ottimizzazione dell'assetto organizzativo per le marcate difficoltà in Europa causate da diversi fattori: aumento del costo del lavoro, dell'energia, delle materie prime, domanda debole, pressione competitiva elevata. Il governo si è mobilitato, il Ministero per le Imprese seguirà fin da subito la situazione con l'obiettivo di favorire soluzioni condivise tra le parti, garantendo la tutela dell'occupazione e la continuità produttiva. Il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani assicura che sarà al fianco dei lavoratori per limitare le conseguenze di questa crisi. La parlamentare del PD Serracchiani invita il governo a intraprendere ogni azione per evitare o ridurre i tagli annunciati. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Già ieri pomeriggio la regione con gli assessori Bini e Rosolen ha chiesto con la massima urgenza la convocazione del tavolo al Mimit e chiarimenti in tempi rapidi da parte dell'azienda sui progetti e sul piano industriale per Porcia. Gli esponenti della giunta puntano su un'azione coordinata da parte di istituzioni, sindacati ed azienda per difendere la competitività del territorio ed evitare tagli occupazionali, perché la preoccupazione non riguarda solo il sito, ma l'intera filiera produttiva regionale.
0: Le 7:24 minuti, siamo alla cronaca. Continuano ed entrano anzi in una fase particolarmente delicata le ricerche della donna emiliana di cui non si hanno più notizie dal 20 aprile.

0: aprile, la cui auto è stata ritrovata nel Tarcentino. La donna ha lasciato alcune lettere che vengono valutate dagli inquirenti.
1: Due lettere diverse, non datate, una indirizzata ai figli, l'altra in cui Sonia Bottacchiari fa delle osservazioni sulla propria vita.

0: In cui, aggiunge, è necessario mantenere il più assoluto riservo nel rispetto delle indagini in corso. L'ipotesi di reato al momento rimane identica, sottrazione di minori, la 49enne Sonia unica indagata. Potrebbe esserci una pista di indagine più concreta di altre, ma per ora bocche cucite da parte degli inquirenti. Bisogna distinguere gli aspetti di polizia giudiziaria dal piano del cellulare. Sonia Bottacchiari aveva con sé anche un telefono di lavoro. Entrambi i dispositivi, così come quelli dei figli, non risultano raggiungibili. Delle ricerche è stato informato il Centro Internazionale Interforze tra Austria, Slovenia e Italia, ma né la polizia slovena né quella austriaca al momento hanno avviato ricerche simili a quelle attivate in Italia. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Non eravamo a conoscenza di queste lettere, siamo stati informati dai carabinieri e del contenuto non sappiamo nulla, lo ha detto all'ANSA la presidente di Penelope FVG Federica Obizzi, che è al fianco del padre e dei nonni paterni dei due ragazzi di 14 e 16 anni scomparsi dalla provincia di Piacenza insieme alla madre. Continuiamo ad essere focalizzati sulle ricerche e a pensare positivo, aggiunge Obizzi, e continuiamo a rinnovare a Sonia e ai ragazzi l'appello a farsi sentire e a dire loro che andrà tutto bene, che non si preoccupino. L'associazione ha anche diffuso sulla sua pagina Facebook le foto dei quattro cani che accompagnano la donna e i due figli.
2: Non presenta anomalie che facciano pensare ad un'ipotesi diversa dal gesto estremo la morte di Pietro Gugliotta, l'ex componente della banda della Uno Bianca, trovato senza vita nella sua casa di Arba lo scorso gennaio. Lo ha confermato il procuratore di Pordenone, Pietro Montrone. Vennero svolti tutti i rilievi che si impongono in simili situazioni, ha garantito il magistrato. Vi fu anche un'ispezione cadaverica da parte del medico legale, che certificò come la morte fosse intervenuta per un suicidio, escludendo completamente l'intervento di terzi. Montrone ha inoltre precisato che la richiesta attribuita ai colleghi di Bologna di voler acquisire le carte con gli accertamenti svolti giunge come un fulmine a ciel sereno, poiché non abbiamo ricevuto alcun atto in tal senso. Se mai ci arrivasse, comunicheremo loro che la specifica indagine non presenta alcuna anomalia e giace in stato di richiesta di archiviazione.
1: Le 7:27 minuti, ancora i temi del mondo del lavoro. Arrivano oggi gli ultimi pagamenti degli stipendi di aprile per i lavoratori della Startech di Trieste e dall'azienda giungono anche rassicurazioni sul futuro industriale di questa tormentata fabbrica, passata attraverso una lunga serie di crisi e di assetti proprietari. Giovedì un incontro al Mimit.
3: Dopo due settimane di attesa, i 320 dipendenti della Startech hanno ricevuto un anticipo dello stipendio di aprile pari a 850 euro. Nel pomeriggio di ieri, un'altra notizia positiva per l'80% dei lavoratori, che ha ricevuto anche il conguaglio, quindi l'intera busta paga. Il restante 20% lo riceverà oggi. Un presidio organizzato ieri da FIOM CGIL, UILM, FIM CISL e UGL, che denunciano di non avere notizie sull'arrivo di nuovi investitori dopo l'uscita dei due investitori che dovevano sostenere il progetto, il fondo Mountain X e l'israeliana New Photonics. Segretario UILM Trieste, Antonio Rodà.
4: L'ultimo incontro che abbiamo fatto con il socio unico di fatto ci ha annunciato, sì, che sta lavorando a portare nuovi investitori, nuovi clienti, dopo l'uscita di quelli che erano i due asset societari che garantivano il piano industriale. Quindi di fatto oggi è un piano industriale spoglio di quelli che erano gli investitori che dovevano garantire lo sviluppo del tutto.
3: L'amministratore unico Novica Mardovic Vianello, da noi contattato, garantisce che nuovi investitori ci sono sia a breve sia a lungo termine e che giovedì il Mimit comunicherà i nomi. I sindacati chiedono di essere presenti all'incontro. Trieste, Barbara Ferluga, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: È un tunnel da oltre 4 chilometri la soluzione individuata dalla regione per snellire i flussi di traffico tra la Carnia e l'Austria, evitando la salita e la discesa di Passo Monte Croce Carnico. Un'ipotesi al centro di un incontro ieri a Udine con le categorie economiche e la regione. Ci vorranno almeno 10 anni. Nel frattempo riapre la vecchia strada, per ora a scartamento ridotto e senza mezzi pesanti.
5: Una galleria di 4 km e 100 metri è la soluzione condivisa dalle categorie produttive e dalle istituzioni per la viabilità del passo Monte Croce Carnico. Un'infrastruttura strategica non solo per la Carnia, ma per tutta l'economia regionale e per i collegamenti con l'Europa centrale, incidendo direttamente sui flussi turistici, sul sistema logistico e sulla competitività delle imprese. Una linea che verrà ribadita in un documento a supporto della lettera già inviata dall'assessore regionale Amirante al MIT, in cui si trasmette lo studio di fattibilità delle alternative all'attuale tracciato e si chiede l'inserimento del progetto Galleria in quota tra gli interventi strategici nazionali. Stefano Mazzolini, vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.
6: Un documento della Camera di Commercio che sosterrà la lettera della Regione al ministro competente delle infrastrutture e viabilità Salvini, dove chiederemo e chiederanno poi gli operatori economici, la Regione l'ha già fatto, di

0: Inserire la galleria nelle priorità nazionali del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia, ovviamente.
1: Giovanni Da Pozzo, presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine.
2: È un tema che non riguarda solamente gli amici di Mauthen o di Paluzza, sarebbe banale, ma è un tema che riguarda tutta l'economia regionale, quella manifatturiera, quella artigianale, quella soprattutto turistica.
1: L'opera è attesa fra una decina d'anni, intanto lunedì 18 maggio riaprirà la strada statale 52 bis, inizialmente a senso alternato e con il divieto per i mezzi pesanti. Da giugno prevista la riapertura totale. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Differenze di genere sul mercato del lavoro, un problema che non trova soluzione, che è confermato da una ricerca dell'Università di Udine su dati Alma Laurea. Finché si rimane nelle aule universitarie, appunto, il merito viene riconosciuto. Quando però si tratta di mettere a profitto le competenze acquisite, le cose cambiano e le donne finiscono per guadagnare meno degli uomini.
4: Il sistema universitario riconosce il merito femminile, ma il mercato del lavoro non riesce a valorizzarlo e il tempo moltiplica le disuguaglianze. Lo evidenzia lo studio sul mercato del lavoro dei laureati a Udine e in Italia e sullo stato attuale e sfide future dell'Università di Udine, basato su elaborazioni dei dati Alma Laurea. A livello nazionale, le donne rappresentano la maggioranza delle lauree magistrali con voti mediamente più alti. Nel 2024 hanno conseguito quasi il 60% dei titoli, ma l'ingresso nel mondo del lavoro segna una netta inversione di tendenza. A un anno dalla laurea, le donne guadagnano mediamente 200-250 euro in meno al mese. A 5 anni dalla laurea, il divario supera i 300 euro sia a livello nazionale che a Udine. Nei settori tecnico-scientifici, dove i salari sono più alti, il gap raggiunge i 366 euro. L'Ateneo Friulano registra una particolarità: la differenza nel numero di laureati tra donne e uomini è meno marcata. Nel 2024 gli uomini rappresentavano il 51% dei laureati magistrali, una specificità che trova spiegazione nel peso delle discipline tecnico-scientifiche, dove la presenza maschile è tradizionalmente più elevata, spiega il coordinatore dello studio, Marco Sartor, professore di ingegneria economico-gestionale. Barbara Ferluga, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: A 80 anni dal primo voto delle donne italiane, l'Università di Trieste ospita un convegno dedicato alla storia del voto femminile e alla partecipazione politica delle donne, con una prospettiva che spazia dalla dimensione globale alle specificità del caso italiano e triestino. A partire dalle 9:30, nella sede del Dipartimento di Studi Umanistici di Androna Campomarzio, saranno diverse le docenti che si alterneranno per delineare i tratti di una storia globale nel lungo e complesso percorso verso e dopo il voto. A organizzare la giornata è il Centro di Ricerca per gli Studi di Genere dell'Università, coordinato da Sergio Adamo, che ci introduce il convegno.
6: Abbiamo deciso di organizzare questo convegno per ricordare l'anniversario importante degli 80 anni del primo voto alle donne italiane che si è svolto in marzo e poi naturalmente per il referendum Monarchia Repubblica. E la storia del voto alle donne però è una storia globale, internazionale, che comincia molto prima, che chiama in causa tutta una serie di lotte da parte di gruppi di donne che spesso abbiamo dimenticato. E quindi il nostro convegno ha soprattutto questo desiderio di riconnettere tanti fili che ruotano attorno a questo evento, a questo anniversario, a quello che ha portato fino a questa conquista del 1946. Ma anche quello che è successo dopo a livello di possibilità di presenza delle donne nelle amministrazioni, nella politica.
5: Quanto è importante non solo la dimensione italiana di cui ricorre questo importante anniversario, ma anche la dimensione internazionale nella possibilità appunto del voto per le donne e di tutto quello che poi ne è disceso?
6: E quello che vogliamo proprio sottolineare è questa rete di relazioni, il fatto che questa storia non è solo una storia nazionale, non è solo una storia che riguarda un solo paese, ma che ha segnato in modi diversi, in momenti diversi, in contesti diversi, l'evoluzione, il cambiamento, il progresso, l'apertura verso il futuro in tanti luoghi del mondo. Ha cominciato la Nuova Zelanda, come forse a volte non si ricorda, è stato il primo paese a concedere appunto il voto alle donne. E l'altro appunto elemento importante che non va mai dimenticato è che si è trattato di una conquista difficile, dolorosa, dietro la quale c'è stato un impegno, una convinzione significativa, fondamentale da parte di tante donne che hanno lottato, che sono morte anche per questo e che ci hanno lasciato tutta una serie di memorie, a volte anche piccole, ma che sono

0: il segno appunto di una consapevolezza e anche a volte di una ironia che si accompagnava con questo coraggio straordinario.
1: Oggi è la giornata internazionale delle donne in matematica all'Università di Udine, dove le prime tre laureate del corso in matematica conseguirono il titolo esattamente 30 anni fa, la celebra con un evento dedicato alla valorizzazione del contributo femminile. Protagonista Alice Cortinovis, ricercatrice in analisi numerica all'Università di Pisa, che terrà un seminario sull'approssimazione di matrici tramite campionamento casuale, alle 16 nell'auditorium della Biblioteca Scientifica al Polo dei Rizzi.
2: Un incontro dedicato alla medicina di genere è sempre più centrale per il futuro della salute e dell'innovazione. Lo organizza il Cluster delle Scienze della Vita del Friuli Venezia Giulia con la partecipazione di diverse esperte all'Urban Center di Trieste in corso Cavour alle 10.
1: E oggi si celebra la giornata mondiale della fibromialgia per l'occasione delle 10.30 alle 14.30 nell'atrio dell'ospedale maggiore di Trieste. Il personale della segreteria Fibromialgia FVG allestirà un punto informativo per le persone affette da questa patologia e i loro familiari per offrire consulenza e informazioni. E in occasione della giornata della fibromialgia, il comune di Trieste illuminerà di viola la Fontana del Nettuno in Piazza della Borsa.
2: Zero indifferenza, analisi, storie e workshop sulle povertà del territorio. Il tema dell'incontro organizzato a Trieste dalla Caritas, rivolto agli studenti e alle studentesse dell'Università di Trieste, in collaborazione con la comunità di San Martino al Campo, la comunità di Sant'Egidio e Donc Humanitarian Medicine. L'iniziativa combina momenti di approfondimento sulle povertà, testimonianze, attività di laboratorio basate su casi concreti e momenti riflessivi condivisi e opportunità concrete di servizio. Oggi la partenza di una prima fase, a cui segue la possibilità di inserire in esperienze di volontariato strutturato nei servizi del territorio degli enti coinvolti. Appuntamento alle 16 nell'aula magna dell'edificio A del campus di Piazzale Europa.
1: Alle 7.37 minuti apriamo la pagina della cultura. Buffalo Bill, storia e leggenda tra due continenti e tra Udine e Trieste 120 anni fa. È lo spettacolo che ripercorre il mito di William Cody, il vero nome di Buffalo Bill, e del suo passaggio in Friuli Venezia Giulia nel 1906. A scriverlo e portarlo in scena alle 20.30 al San Giorgio di Udine, l'insegnante e drammaturgo Valerio Marchi. Sentiamolo.
3: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia.
4: Buffalo Bill è stato un personaggio storico e leggendario al tempo stesso, nel senso che intorno alla sua vita si costruirono poi anche molte narrazioni così un po' favoristiche. E raccontiamo in particolare, in una parte dello spettacolo, il giorno in cui venne a Udine con il suo Wild West Show, che era una specie di grandioso circo con centinaia di artisti di tutte le nazionalità. All'inizio era solo del West, poi diventarono un po' di tutto il mondo, e con tantissimi animali, centinaia di cavalli, bisonti e quant'altro. E fu un evento nel 1906, quindi 120 anni fa, proprio in maggio del 1906, un evento straordinario al quale la popolazione non solo udinese ma di tutto il Friuli e oltre rispose con un afflusso enorme proprio di pubblico.
2: In che modo verrà raccontata questa storia nello spettacolo?
4: Allora, avremo dei momenti narrativi, qui proprio racconteremo alcuni momenti della storia di Buffalo Bill, alcuni momenti recitativi, in particolare quando si racconterà della sua venuta a Udine, ma non solo, e poi dei momenti musicali con i fratelli Alessio e Giuliano Bellici, che sono due musicisti molto conosciuti, straordinari, che ci faranno uno spettacolo nello spettacolo, diciamo, e poi ci avvarremo anche di diverse immagini che aiuteranno a introdursi ancora in più nell'epoca e nella situazione.

prosegue la 13ª edizione della Settimana della Cultura Friulana, la rassegna di eventi culturali promossa dalla Società Filologica. Tra gli eventi previsti oggi alle 17.30 a Udine, nella biblioteca del seminario, l'incontro Un minuto, l'orcolat nella notte, con letture di poesie friulane a cura di Guido Covazzi e proiezione dedicata al terremoto del 76. Alle 18, a Feletta Umberto, nella sede del Consiglio Comunale, Martina Del Piccolo presenterà il libro di poesie di Giannino Angeli intitolato Maseris e Ratatouille. Al Teatro Pasolini di Casarsa, alle

0: 20:30 la proiezione del documentario Pasolini, i giorni della Cademiuta, prodotto dai registi Paolo Comuzzi e Bruno Beltramini.
1: Si intitola Insieme verso Pordenone 2027, la capitale racconta i progetti, la serata evento aperta alla cittadinanza per presentare i progetti del programma di Pordenone, capitale italiana della cultura, già avviati o in procinto di avviare nel corso dell'anno al Capitol di Via Mazzini alle 19.
0: Il Conservatorio Tartini di Trieste ospita questa sera Musica per Silvia, al concerto del vincitore della terza edizione del concorso istituito in memoria di Silvia Tarabocchia, per lunghi anni docente dell'istituto. Il repertorio e il nome dell'interprete saranno resi noti nel programma di sala, appuntamento alle 20:30.
1: 7:41 minuti, siamo allo sport. Il presidente della Pallacanestro Trieste, Paolo Mattiassi, ci si è aggiudicato l'asta per la gestione del Pala Euro, lo storico palazzetto dello sport di Roma, anche se non è ancora stato perfezionato il trasferimento del titolo sportivo. Anzi, nella stessa giornata dell'aggiudicazione dell'asta, l'avvocato italo-americano ha avuto un colloquio con il presidente della regione, Massimiliano Federica, e gli ha dato alcune rassicurazioni sul futuro del basket nella città giuliana. Nel corso delle interlocuzioni con la proprietà, ha dichiarato Federica, ho ricevuto rassicurazioni circa la volontà di mantenere un progetto di basket di alto livello a Trieste. Per quanto riguarda i dettagli sul futuro, la proprietà stessa mi ha comunicato di voler attendere la conclusione della stagione prima di affrontare ogni valutazione in maniera approfondita e condivisa. La proprietà, dal canto suo, ha annunciato di aver definito un piano strutturale per garantire la competitività e la sostenibilità della squadra, si legge testualmente in un comunicato, al massimo livello possibile. I dettagli del progetto saranno resi noti appunto al termine dei play-off.
0: Chi giocherà sicuramente nella massima serie, ma di pallavolo, è la squadra di Prata. Ieri, grande festa con le campane a stormo per il ritorno degli uomini che hanno conquistato la promozione sul campo di Pineto.
2: Un sogno che si realizza, un'intera comunità che esulta. Chi ha seguito la finale dal maxischermo allestito al Pala Prata, chi al bar della piazza. Il giorno dopo il trionfo storico per Prata e il volley regionali, l'emozione è ancora calda. Il titolare del bar, Ennio Prissinotti.
3: Stamattina alle 4 c'erano già un centinaio di tifosi che aspettavano il pullman, quindi diciamo che non si è dormito. Va bene così, insomma, questa è l'atmosfera giusta, bella e soprattutto il giusto premio per una società, l'associazione di un paese, insomma, che 8.000 anime, che è riuscita a fare un qualcosa di incredibile.
4: Sono contenta per loro, insomma, che hanno vinto bene.
2: Una grande soddisfazione, certo, sportiva per la comunità.
4: Per la comunità di Prata, benissimo.
5: Contento perché hanno fatto una grande cosa e una storia per il paese.
2: La festa dei tifosi in trasferta a Pineto e poi l'attesa in piazza nella notte per l'arrivo della squadra.
6: Siamo in ritardo questa mattina con il pullman dei tifosi.
2: A che ora?
6: Ma erano le 5:15 che siamo arrivati. Poi abbiamo aspettato i magici atleti che ci hanno dato questa vittoria.
2: Emozione?
6: Super!
2: Tra i tifosi anche il parroco che per l'occasione ha suonato le campane a festa. Don Pasquale Rea, parroco di Prata di Pordenone.
7: A dire la verità me l'ero anche dimenticata, quindi ha suonato anche più del previsto, però la gioia della gente ha accolto ben volentieri questo suono delle campane. Non capita spesso, quindi ben venga che suonano a festa così.
2: Prata, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E ci sarà anche Nicolò Catalan, capitano della squadra neopromossa in Superlega, all'incontro dal titolo Campioni a chilometri zero, una conversazione al Malignani di Udine su come sia possibile emergere nello sport senza allontanarsi dal proprio territorio d'origine. Ne parleranno insieme a lui Beatrice Molinaro, la capitana di Telmassons, a sua volta neopromossa nella femminile, Nicola Zonta, pallavolista emergente, e Filippo Rizzi, atleta di livello nazionale sui 110 ostacoli. L'incontro comincia alle 11.
0: Per la pallanuoto, nel recupero della settima giornata di ritorno del campionato di Serie A1 femminile, le Rocchette alla Bardate ospitano il plebiscito Padova. Si gioca alla Bruno Bianchi a Trieste con inizio alle 20:30.
8: Rassegna stampa.
1: Alle 7.45 andiamo a sfogliare i giornali che trovate in edicola. I quotidiani del gruppo NEM, a partire dal Piccolo di Trieste, dedicano una prima pagina tutta particolare al restyling delle testate, promettendo giornali tutti nuovi. Il Quotidiano Triestino prosegue con l'asta per il Palaeur vinta da Matijasic, che il giornale interpreta come un addio a Trieste. A seguire la vicenda Startec e l'udienza per l'uomo che l'ha

0: l'altro giorno aveva cercato di sottrarre la pistola ad un agente della polizia che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le pagine su Istria del Mazzi e Quarnero riferiscono di uno studio sull'acqua alta per proteggere il centro di Cherso. Apre le pagine della cronaca un'analisi sulla demografia di Trieste, questo è il titolo, popolazione stabile grazie agli stranieri e il boom turistico non svuota il centro. E all'interno anche la notizia del giudizio immediato per Olena Stasiuk, la donna che a Muggia ha ucciso il figlio di 9 anni, il processo è in programma per luglio.
1: Electrolux scura su Porcia, questo è il titolo del Messaggero Veneto di Pordenone. In Italia 1700 tagli, quasi metà dell'organico, persa la produzione delle lavasciuga. Subito 8 ore di sciopero si muove il governo. In un richiamo alle reazioni, colpo durissimo, regioni e sindaci vicini alle famiglie. Timori per l'indotto. A centro pagina il ritorno sulle cronache della vicenda della Uno Bianca. Bologna indaga sul suicidio a Colle di Arba. Gugliotta aveva problemi familiari, ma i PM vogliono saperne di più. Un altro richiamo di cronaca è per una notte di furti in città. All'Apple Store il quarto colpo. Infine, lo sport, il volley, CDA Talmasson, Settinet Prata verso Palazzetti in Friuli. Sull'edizione di Udine del Messaggero Veneto il titolo è sulla settimana storica per il centro trapianti. 10 operazioni in 5 giorni, esempio di generosità. Trapiantati 2 cuori, 3 fegati e 5 reni, coinvolte tutte le aziende sanitarie, la campagna per ridurre le opposizioni. Poi il giallo di Piacenza, trovate lettere della madre mentre continuano le ricerche. E il maltempo con temporali e grandine dal Medio Friuli alla Bassa. La fotonotizia per l'Electrolux, mentre la cultura... Per la cultura, la Nuda Veritas a Villa Manin, in arrivo l'opera di Klimt.
0: Niente treni per 6 giorni, è invece il titolo di apertura del Piccolo di Gorizia, che specifica nel sommario dalle 19 alle 24, dal 19 al 24 maggio, stop tra Cervignano e Porto Gruaro, di saggi addolciti e dei pullman sostitutivi. Foto notizia centrali con Ferruccio Polo, l'ex calciatore gradese, citato da Roberto Baggio sul Corriere un paio di giorni fa. Apre la pagina di cronaca locale una brutta notizia per gli automobilisti goriziani. Dal 3 giugno al primo piano del park di via Manzoni, ticket di 70 centesimi, mentre la pagina di Monfalcone punta su una polemica maggioranza-opposizione sulle telecamere di sorveglianza.
1: Famiglia scomparsa, 2 lettere, è il titolo del dorso di Udine del Gazzettino. Le ricerche si allargano oltre l'area di Tarcento e arrivano fino al confine. A centro pagina l'Electrolux e poi la fotonotizia, consiglio comunale, lungo dibattito in aula, trovata una tregua politica sui contributi cresciuti al CISM, il Centro Internazionale di Scienza Meccanica, dall'anno scorso diventato fondazione. Un altro richiamo è per i taxi, nuove regole, ma l'ipotesi liberalizzazione fa discutere. Infine, la maxi esercitazione dei soccorsi in montagna in Valcanale. Sul dorso di Pordenone il titolo è per Electrolux, decimata Porcia. La multinazionale taglia 1700 lavoratori in tutta Italia. Lo stabilimento pordenonese perde 1/3 delle linee. Politica e istituzioni fanno quadrato e puntano al governo. A centro pagina la cronaca, raid nei negozi, filmato mentre sfonda vetrate, fallito il colpo notturno all'Apple Store, il ladro riesce a violare un internet point. Nella fotonotizia, la pallavolo, Tinet trasloco a Pordenone, primo vertice per la svolta. In un richiamo, infine, RSA di Sacile in bilico, i comitati servono risposte.
0: Le 7:49 minuti, ancora il tempo per qualche appuntamento. Una retrospettiva dedicata al lavoro del pittore triestino Franco Ule, comprendente una 15ina di opere storiche, sarà inaugurata oggi alle 18 nella sede dell'associazione Ad Formandum in via della Ginnastica a Trieste. L'esposizione sarà visitabile fino al 2 marzo 2027.
1: Alcuni libri di cui si parla oggi, lo storico calabrese Carlo Spartaco Capogreco presenta il suo studio su I Campi di Salò, internamento ebraico e Shoah in Italia, a Gorizia alle 17:30 al Kulturni Dom.
0: Italiani come voi, storia di resistenza ed esilio tra Istria ed Italia, della giornalista e scrittrice Itti Drioli, sarà presentato dall'autrice a Udine alla Fondazione Friuli in via Gemona alle 18.
1: L'incontro con una città come metafora del ritrovare se stessi e cambiare rotta è il tema di Sinceramente Tua, New York, di Francesca Ferigo, che ne illustrerà il contenuto al pubblico a Trieste, al Caffè San Marco, alle 18.
0: E chiudiamo con un'informazione di servizio. Prosegue il trasferimento di reparti verso il nuovo ospedale di Pordenone. Da oggi apriranno nella nuova sede, presso il Corpo F, piastra ambulatoriale al piano terra, gli ambulatori di Medicina 1, Medicina 2, Reumatologia e la piastra ecografica per le specialità attive al piano. L'accettazione amministrativa si effettua tramite i totem automatici nell'atrio di ingresso principale al piano terra, con la tessera sanitaria o il promemoria dell'appuntamento. Il numero rilasciato al momento dell'accettazione

0: direzzerà l'utente alla sala di attesa corretta. E con questa informazione di servizio chiudiamo questa edizione del nostro giornale, che è stata redatta da Daniele Lettich e Andrea Vardanega, che l'hanno anche condotta in studio. La parte tecnica è stata assicurata da Samuel Montalto e Viola Romanese. Ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia ritorna dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11:10 la rubrica in friulano Vue o Fevelindì, con la riunione tenuta a Udine del Coordinamento Nazionale Emergenze di Caritas Italiana. Alle 11:20 Radar sarà dedicato al 50° congresso dell'Associazione Italiana di Epidemiologia, che si terrà a Trieste dal 25 al 28 maggio. Alle 12:30 l'edizione meridiana del giornale, per la quale vi diamo appuntamento, ma l'informazione della RAI per il Friuli Venezia Giulia continua sul nostro sito rainews.it/tgr/fvg e sui nostri profili social TGR, RAI, FVG. A tutti ancora grazie per essere stati con noi. Buona mattinata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Dal centro operativo dell'automobile GAD di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo variabile con annuvolamenti e graduali schiarite, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria ed è già sostenuta sulla A4 Trieste-Venezia, dove si stanno registrando code per traffico intenso in direzione Venezia in un ampio tratto tra la Pisana e San Sino di Livenza, quindi a cavallo di Porto Gruaro, dello snodo con la A28. Attenzione quindi alla possibilità di ripercussioni anche sulla 28 per chi si immette in A4 in direzione Venezia. Sul raccordo RA14, la diramazione Opicina-Fernetti, segnaliamo invece un cantiere che comporta un restringimento in direzione Slovenia, mentre proseguendo verso Trieste il tratto A Sistiana-Rabuiese vede un cantiere all'altezza della galleria Carso, che quindi è chiusa in direzione Trieste, e c'è l'uscita obbligatoria a Padriciano. Si prosegue sulla 202 DIR per rientrare poi all'altezza di Cattinara. Ancora lavori, li segnaliamo. Da oggi abbiamo due interdizioni al transito: una riguarda la strada regionale 305 variante di Mariano nel comune di Cormons, che per ripristini stradali è chiusa nella direttrice Udine-Mariano, questo fino al 22 maggio, con deviazioni lungo la viabilità adiacente. L'altra chiusura è notturna, riguarda ancora una notte la strada regionale 352 di Grado per lavori all'altezza del ponte girevole Matteotti. Ci sarà quindi un'interdizione alla circolazione per periodi massimi di un'ora nel comune di Grado. E poi ancora sulla strada regionale 251 della Valcellina segnaliamo lavori con transito a senso unico alternato solo durante il giorno tra le 7:30 e le 18 nel comune di Maniago, mentre un altro transito a senso unico alternato fisso all'altezza della galleria Fara, quindi tra i comuni di Andreis e Montereale Valcellina. Infine sulla strada regionale 177, svincolo di Tauriano nel comune di Spilimbergo, ancora un transito a senso unico alternato durante il giorno tra le 8 e le 18. E tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7:18, con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
4: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
3: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
4: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
5: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
6: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
7: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
8: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 15 aggiornamenti flash. e alle 16.30

0: 18.30, la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 7.56, apriamo in A4 in Lombardia tra Dalmine e Seriate verso Brescia, il traffico è bloccato per un incidente all'altezza di Bergamo, si registrano 3 km di coda e si consiglia l'uscita a Bergamo con rientro in autostrada tramite la statale 671. In Piemonte in A26 tra Borgo Manero e Romagnano Sesia verso Genova Voltri si segnala un altro incidente. Andiamo in A22 tra Chiusa e Bressanone verso il Brennero, segnalati 2 km di coda sempre per incidente. Ora in A13 in Veneto tra Rovigo Sud e Rovigo verso Padova, attenzione per una perdita di carico. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci verso Firenze, dove si registrano 4 km di coda a causa di un incidente avvenuto presso l'Astra a Signa. In A12 nel Lazio tra Maccarese e la Roma-Fiumicino verso la capitale, presente un altro incidente, e infine incidente segnalato anche sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
4: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Ulisse, ho voglia di navigare.
8: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
7: No, voglio navigare con il gigante.
8: Ah!
9: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
10: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
11: Uno sono io!
12: Uno sono anch'io!
10: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
13: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
15: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: La tregua moribonda, Trump inaccettabile, il piano di Teheran attesa per la visita del capo della Casa Bianca in Cina, Bruxelles sanzione ai coloni violenti, Israele un oltraggio. La tregua finita, droni rossi su Kiev, l'Unione Europea frena sul negoziatore proposto da Putin. Giorgia Meloni riceve Giulia a Palazzo Chigi, rapporto proficuo, vertice di maggioranza sulla legge elettorale, le opposizioni governano nel campo.

0: caos mentre la povertà cresce. Allerta antivirus, aumentano i contagi, in quarantena obbligatoria due italiani, Schillaci firma una circolare, massima cautela ma nessun pericolo. Violenza inaudita a Taranto, 5 fermati per l'omicidio del bracciante Bakary Sakho, 4 sono minorenni, a sferrare il colpo mortale un giovane di 15 anni. È successo qualcosa quel giorno, spunta un'altra intercettazione di Sempio. Secondo la procura di Pavia fa riferimento all'ora del delitto di Carlasco, la difesa non prova nulla. Electrolux si spegne, il colosso svedese degli elettrodomestici annuncia 1700 esuberi e la chiusura di uno stabilimento in provincia di Ancona. I sindacati, sciopero nazionale di 8 ore. Mangiare con gli occhi. La pasticceria iperrealista diventa virale sui social, colori, forme, quando lo stupore visivo si unisce al sapore. Abiti iconici e glamour a Cannes, tutto pronto per la 79esima edizione del festival. Palma d'onore al signore degli anelli, il regista Peter Jackson. Tennis in campo, il derby azzurro, Sinner affronta Pellegrino, fuori Cobolli, calcio Napoli KO con il Bologna, atletica verso il Golden Gala, Algeria 1, i sogni di Matteo Furlani, campione del salto in lungo. Buongiorno da Salvatore Sabatini. Negoziati tra Stati Uniti e Iran dunque in un limbo diplomatico, dalla Repubblica Islamica nessun cedimento. Se ci attaccheranno daremo una lezione a Washington, hanno minacciato dopo che Donald Trump ha ventilato la ripresa degli attacchi militari. Dal presidente statunitense anche una metafora molto efficace per descrivere la situazione attuale, la corrispondente. I would say the ceasefire
1: is on massive life support. Il cessate il fuoco con l'Iran è come un paziente in terapia intensiva che ha l'1% di possibilità di sopravvivere. Usa questa immagine Donald Trump nello studio Oval dopo aver definito la risposta di Teheran stupida e inaccettabile.
2: It's a stupid proposal.
1: Da buttare nella spazzatura. Ma allo stesso tempo il presidente assicura che una soluzione diplomatica è ancora possibile. Il mio piano è molto semplice. L'Iran non può avere l'arma nucleare. Non l'avrà. Avevano acconsentito alla rimozione di tutto il loro uranio arricchito, ma hanno cambiato idea. Dicono che sono d'accordo con noi e poi si tirano indietro. Uno stallo che ormai sembra destinato a durare almeno fino alla visita di Trump a Pechino. In primo piano terre rare e dazi, ma anche la guerra in Iran. Trump cercherà il sostegno di Xi Jinping per chiudere un conflitto che ha destabilizzato il Medio Oriente e ha messo in crisi le forniture globali di energia. Ma per assicurare curarselo, Trump dovrà probabilmente fare delle concessioni. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Crisi delle forniture globali di energia, si diceva crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, uno dei principali snodi del commercio energetico mondiale. Secondo un report di Assoporti, circa 1000 navi risultano bloccate nel Golfo Persico. Prima conseguenza pratica, il prezzo del petrolio saldamente sopra i $100 al barile. E il governo israeliano si dice attento agli sviluppi tra Stati Uniti e Iran, pronto a riprendere gli attacchi contro gli Ayatollah, mai terminati invece quelli contro Hezbollah. Siamo sul secondo fronte di questo conflitto. Nella notte almeno 6 persone sono morte, altre 7 sono rimaste ferite in un attacco aereo messo a segno nel sud del Libano. Si aggiungono alle 87 vittime del fine settimana, secondo l'ONU. Intanto monta la protesta contro l'Unione Europea, che ha varato sanzioni contro i coloni israeliani responsabili delle violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. La corrispondente.
3: Imporre sanzioni contro organizzazioni e cittadini israeliani sulla base delle loro idee politiche è una scelta arbitraria ed è poi scandaloso che questo venga fatto mettendoli sullo stesso piano di terroristi di Hamas. È nelle parole scritte dal ministro degli esteri Gideon Sar la dura presa di posizione di Israele per quanto deciso ieri dai ministri degli esteri dell'Unione Europea. Israele e gli Stati Uniti stanno facendo il lavoro sporco per conto anche dei paesi europei contro i movimenti jihadisti, ha aggiunto Sar. Ma ora Israele guarda anche a quali potranno essere gli sviluppi sul fronte Iran dopo la risposta di Teheran all'ennesima proposta di mediazione americana. Netanyahu tiene continue riunioni con gli apparati di sicurezza, ha chiarito in modo molto netto che solo quando l'uranio arricchito lascerà l'Iran si potrà parlare di fine delle operazioni. Mentre queste non si fermano, ormai da settimane in Libano altre 6 persone sono rimaste uccise nel sud del paese in un raid israeliano dopo diversi nuovi ordini di evacuazione. Hezbollah però resiste e continua a minacciare con il lancio di droni che colpiscono soprattutto militari israeliani e tengono sotto scacco tutte le comunità del nord di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: Altro limbo, la guerra in Ucraina terminata, la tregua tra Mosca e Kiev tra le accuse reciproche di violazioni e nella notte allarme aereo a Kiev.
2: Droni russi.

0: russi lanciati contro la capitale ucraina e altre città. A Kiev, oltre a condomini, colpito anche un asilo, nessuna vittima. I detriti dei velivoli sono caduti sui palazzi, innescando incendi. Diversi feriti nelle incursioni su Kharkiv, Dnipro, Kherson. Intanto l'ex capo di gabinetto del presidente Zelensky, Yermak, è stato accusato di riciclaggio per la costruzione di un complesso immobiliare alle porte di Kiev, un affare da quasi 9 milioni di euro, secondo l'agenzia anticorruzione ucraina Nabu, citata dai media. Sul fronte diplomatico, gli Stati Uniti restano impegnati nel processo per la fine del conflitto, ha scritto Zelensky su un social. Per ora non ci sarebbero piani definiti per la visita dell'inviato americano Witkoff a Mosca, anche se i contatti proseguono, ha assicurato il portavoce di Putin, Peskov. Intanto resta il gelo di Bruxelles sulla proposta del leader del Cremlino, che come negoziatore per la pace tra Russia e Ucraina ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder, un lobbista di alto livello per le aziende statali russe da Mosca. Nessuna buona fede, ha affermato la titolare della diplomazia europea, Callas. Claudia Stamerra, GR1.
1: E ha fatto un riferimento alla comunità internazionale, alla mancanza di dialogo e di ascolto, il presidente Mattarella, che ieri a Milano ha incontrato i giovani alla Fondazione Renzo Piano, al Politecnico.
2: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia, è un arricchimento, è una cosa indispensabile. È la strada per la pace, perché è quello di ascoltarsi. A dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più, avremmo un grande vantaggio.
1: Prima il colloquio con il ministro Giuli, poi il vertice con i leader alleati per la premier Giorgia Meloni, che sulla legge elettorale va avanti ed apre alle opposizioni.
3: Garantire governabilità e stabilità all'Italia grazie ad una nuova legge elettorale frutto di un confronto con le opposizioni. E questo è il senso del secondo vertice di maggioranza che Giorgia Meloni ha presieduto ieri sera a Palazzo Chigi, coinvolgendo anche gli esperti dei partiti. In queste ore i capigruppo di centrodestra alla Camera contattano quelli dell'opposizione per verificare se preferiscono sistemi che, spiegano fonti di maggioranza, consentono di governare anche a chi non ha il consenso della maggior parte dei cittadini, o se, invece, esiste una convergenza sulla stabilità. Obiettivo essenziale questo per la Premier, che ieri ha ricevuto anche il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, un'ora di colloquio circa, per ribadire il cordiale e proficuo rapporto esistente, in sintonia col governo, secondo fonti di Palazzo Chigi, e per eliminare ricostruzioni prive di fondamento su presunte divergenze. Il riferimento alla revoca di due incarichi decisi dal Ministro nel suo staff e su politica interna, crisi internazionali con gli sviluppi sullo Stretto di Hormuz, la Presidente del Consiglio riferirà domani pomeriggio in Senato nel Premier Time. Carla Macrellino, GR1.
1: Del caso Giuli, delle questioni economiche discutono e della legge elettorale discutono i partiti.
4: Per la maggioranza la priorità è una legge elettorale che permetta a chi vince di governare. Apertura al dialogo con le opposizioni, da noi moderati e Forza Italia, che sul fronte economico rivendica il decreto carburanti. La Lega insiste sul confronto con Mosca per far fronte al caro energia e da Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon.
5: La solita sinistra propone l'ennesima patrimoniale, ma Fratelli d'Italia ha scelto la strada opposta. Meno tasse, più lavoro e più soldi nelle tasche degli italiani.
4: Giuli, caso chiuso per il centrodestra. A Repubblica Elena Proietti, ex segretaria del ministro, dichiara: licenziata con una PEC non c'era stato alcuno scontro. Poi sulla vicinanza con Arianna Meloni spiega: il partito è casa. C'è una guerra fratricida in corso, si faccia chiarezza sull'incontro tra il ministro e la premier, la linea dei 5 Stelle, che con le altre opposizioni vanno all'attacco sulla legge elettorale, ritirino il testo e ascoltino i 120 costituzionalisti che hanno firmato un documento con cui esprimono forte preoccupazione per la democrazia rappresentativa, sollecita più Europa. E sulla stampa, per Ferdinando Casini avverte: serve un accordo tra i poli. Meloni eviti forzature e impari dalla lezione del referendum. PD che sull'economia con Marco Sarracino.
6: Mentre il governo è nel caos e litiga su tutto, il costo della benzina è alle stelle, la povertà aumenta e i pari sono fermi.
4: Filippo Amizzano, GR1.
1: A Londra, ora, dove soffia sempre più forte il vento di crisi per il governo, mezzo partito laburista e quasi mezzo esecutivo contro il premier Starmer, travolto dalla disfatta elettorale alle amministrative. Sentiamo la corrispondente.
7: La slavina comincia col buio. Il numero di deputati Labour che chiede le dimissioni di Starmer supera il livello di guardia, oltre 70 firme raggiunte. L'allarme scatta quando ai parlamentari si aggiungono i ministri, come Yvette Cooper, esteri, o Shabana Mahmood, interni. Sono loro a chiedere a Starmer di supervisionare una transizione ordinata del potere. Resistono i lealisti. Un primo ministro dimissionario è un'anatra zoppa, avvertono. Così si mette a rischio la stabilità di un paese dove i mercati contano e decidono. Starmer, intanto, combatte per restare. Di notte l'ordine di servizio per la nomina dei nuovi assistenti parlamentari per rimpiazzare chi si è dimesso.
8: We will be better and do better.
7: Il suo discorso per

0: Vincere il partito non è bastato. L'attacco duro contro Farage, leader dell'ultradestra, il riavvicinamento all'Europa, finalmente esplicito, i progetti, nazionalizzare le acciaierie, il piano per i giovani. La pesante sconfitta elettorale ha spaventato il Labour, che ora è nel caos. In pista, per subentrare subito a Starmer, il ministro della sanità West Streeting, ma anche il sindaco di Manchester, Andy Burnham, che prima però deve essere eletto in Parlamento. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Questa è Rai Radio 1, siamo all'emergenza antivirus, no allarmismi, dice il ministro della salute Schillaci, che emana una circolare con le indicazioni operative, ma intanto tra quanti erano sulla nave Ondius, che ha terminato le operazioni di sbarco a Tenerife e si sta ora dirigendo verso i Paesi Bassi, crescono i casi positivi. Per i dettagli in diretta qui accanto a me c'è Maria Cristina Cusumano, a te.
2: Si aumenta, come appena anticipato, il numero dei contagi d'antivirus. È risultato positivo uno spagnolo, uno dei 14 passeggeri della nave focolaio Ondius. L'uomo è asintomatico, mentre invece è in terapia intensiva una crocierista francese. Negli Stati Uniti, nonostante lo scetticismo dell'amministrazione Trump sulla linea del massimo isolamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è in quarantena il passeggero che ha contratto il virus, asintomatico, mentre gli altri 16 sono monitorati. Ad aumentare sono anche le persone monitorate, appunto, dal punto di vista medico-sanitario. Nei Paesi Bassi, 12 dipendenti di un ospedale universitario saranno posti in quarantena preventiva dopo un errore nelle procedure di sicurezza con un paziente affetto da antivirus. In Italia il ministro della Salute Orazio Schillaci ha emanato un decreto che prevede isolamento fiduciario, quindi volontario, di 6 settimane per chi è ad alto rischio. E sull'antivirus è intervenuto così in un'intervista rilasciata al TG1.
3: Nel rispetto della massima sicurezza, ma sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo. È un virus conosciuto da tanti anni che ha una bassa contagiosità. Siamo assolutamente tranquilli, ci siamo attivati subito.
2: Intanto sono in quarantena obbligatoria in Italia su ordinanza emanata da 2 sindaci, 2 dei 4 marittimi italiani che avevano viaggiato sullo stesso volo di una donna deceduta a causa del virus. C'è da specificare che sono tutti asintomatici. E sull'antivirus è già corsa al vaccino, pronto in 100 giorni, un modello RNA come quelli usati per il coronavirus, ed è una delle priorità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sempre sull'antivirus ascoltiamo il parere del virologo Fabrizio Pregliasco nell'intervista rilasciata a Federico Mello.
4: È un focolaio di un virus che conosciamo da anni, che ha caratteristiche di diffusività inferiori a quello che è stato il Covid. Abbiamo dei test specifici, purtroppo un tempo di incubazione lungo che mi fa temere qualche altro caso. La scommessa è quella di riuscire a fermare il focolaio finché è un focolaio.
5: Qual è la prospettiva adesso?
4: Purtroppo una nave sembrava una situazione protetta. In realtà vediamo che è una nave che aveva 23 cittadini di nazioni diverse, quindi lo sforzo sarà quello di un coordinamento a livello internazionale per tamponare la diffusione.
5: E i sintomi?
4: I sintomi iniziali di questa patologia sono specifici, un po' di febbre, dolori addominali, diarrea, e quindi magari non si è reagito abbastanza in una fase iniziale.
5: Esiste anche da noi un rischio contagio?
4: In Italia, in Europa questo antivirus non c'è, non c'è questo rischio, e comunque ad oggi la via principale di contagio è quella del contatto diretto con gli animali infetti.
5: Federico Mello, GR1.
1: Alle 8:14, la cronaca che ci porta a Taranto, dove sono state chiuse in appena 72 ore le indagini sull'omicidio del maliano ucciso mentre stava andando a prendere un caffè prima di recarsi al lavoro. Fermati 4 minori ed un 21enne.
6: Sarebbe stato un ragazzo di 15 anni, che ne compierà 16 tra pochi giorni, a colpire mortalmente Bakary Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello o un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali. L'uomo si era fermato in piazza a prendere un caffè prima del lavoro nei campi. Disposti 5 provvedimenti di fermo, 4 dalla procura per i minorenni e 1 dalla procura ordinaria. L'unico maggiorenne coinvolto è Fabio Sale, 20 anni. Gli altri 4 ragazzi hanno tra i 15 e i 16 anni. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente e il ruolo avuto da ciascuno. L'accusa contestata è quella di omicidio aggravato dai fuggiti.

0: Utili motivi. Simona Decina, GR1.
1: Il delitto di Garlasco, nuova intercettazione shock su Andrea Sempio, l'unico indagato nell'inchiesta della Procura di Pavia.
2: Un nuovo soliloquio potrebbe aggravare la posizione di Andrea Sempio, anzi, vecchio. È della precedente inchiesta, infatti, del 2017, ma ora la Procura di Pavia vi legge un riferimento al giorno del delitto e addirittura all'ora. Parlando da solo, l'indagato dice: è successo qualcosa quel giorno. Era sempre lì a casa. Io non so se lei ha detto che lavorava. Alle 9:30 a casa. Audio che non provano nulla, dice la difesa, che ieri sera si è riunita a Roma per mettere a punto la strategia. Intanto però è arrivata la spiegazione del senso del biglietto ritrovato nella spazzatura in cui Sempio sembrava allora alludere al delitto. Era la scaletta di un messaggio audio che lui mandò a un giornalista TV il giorno in cui seppe di essere indagato. La conferma arriva dallo stesso conduttore. E intanto la famiglia di Chiara Poggi resta sulla sua posizione. Non vede possibile che si possa andare verso la revisione del processo ad Alberto Stasi, che sta scontando 16 anni per l'omicidio della fidanzata, l'avvocato Gianluigi Tizzoni.
3: Rendiamoci conto di come non si possa oggettivamente immaginare una revisione semplicemente togliendo quello che non piace, quello che non torna, ma senza spiegarlo con elementi di novità.
2: Claudio Vigolo, GR1.
1: Il caso della madre dei due figli scomparsi dal 20 aprile dalla provincia di Piacenza, mentre proseguono senza sosta le ricerche, trovate due lettere della donna che potrebbero delineare uno scenario di difficoltà e sofferenza.
4: Erano nella casa del padre di Sonia Bottacchiari, nonno dei due ragazzi di 14 e 16 anni. Due fogli scritti a mano, fronte retro, senza data. Due lettere, una indirizzata ai figli della donna scomparsi nel nulla assieme alla 49enne e ai loro quattro cani da ormai 3 settimane. L'altra conterrebbe invece riflessioni personali della donna che descrivono uno stato di profonda sofferenza, inquietudine, sconforto. Le lettere sono state acquisite dagli inquirenti che intendono valutare questo nuovo elemento in una vicenda che per ora resta un mistero. La procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella, parla di momento estremamente delicato. Le ricerche intanto vanno avanti. Il campo base delle operazioni è a Tarcento, provincia di Udine, dove la scorsa settimana è stata trovata l'auto con la quale mamma e figli, che hanno staccato contemporaneamente i 4 cellulari che avevano, si erano messi in viaggio lo scorso 20 aprile. Domenico Lione è il prefetto di Udine.
5: Ora cominceremo ad allargare le ricerche su un raggio più ampio, una 20 chilometri.
4: Bruno Sokolovic, GR1.
1: La crisi alle Electrolux, stato di agitazione, 8 ore di sciopero. Questa la risposta dei sindacati all'annuncio del colosso svedese degli elettrodomestici, licenziamenti e chiusura dello stabilimento di Cerretodesi in provincia di Ancona.
6: La forza lavoro di Electrolux in Italia sarà ridimensionata di oltre un terzo. Tutti i 5 stabilimenti italiani saranno coinvolti dai 1700 esuberi annunciati da effettuare in un arco di tempo definito breve, probabilmente un anno. Verrà chiuso l'impianto di Cerretodesi, dove si producono cappe aspiranti. L'azienda parla di un'ottimizzazione mirata delle attività e assicura che l'Italia resta un paese strategico per il gruppo, ma i sindacati insorgono. FIM, FIOM e UILM hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente e 8 ore di sciopero nazionale. Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM.
7: Chiediamo al governo italiano di schierarsi al nostro fianco per respingere questo piano industriale e chiediamo di intervenire con azioni di sistema per scongiurare quella che appare una vera e propria crisi sistemica del settore degli elettrodomestici.
6: Il Ministero delle Imprese ha fatto sapere che seguirà da subito con la massima attenzione la situazione, con l'obiettivo di favorire soluzioni condivise tra le parti, assicurando tutela dell'occupazione e continuità produttiva. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Alle 8:19 parliamo dell'ultima tendenza dei reel social, la pasticceria iperrealista. Perfetto mix tra arte culinaria, inganno visivo e neuroscienza della sorpresa.
8: Guardate la cremosità. È impossibile trovare aggettivi per spiegarvi il gusto.
9: Il cibo pericoloso, si sa, e figuriamoci i dolci, si consuma con gli occhi e la mente prima ancora che con bocca e stomaco. Un fenomeno antico che oggi trova forme inedite attraverso una tendenza in voga nei reel delle reti sociali, in cui protagonista è la cosiddetta pasticceria iperrealista. Limoni, mango e fragole che sembrano appena raccolti e al taglio svelano invece mousse, gelée e creme sorprendenti. La più classica sinestesia, insomma, interazione sensoriale sensoriale primigenia e fortissima che unisce alta tecnica, stupore visivo e viralità social. Guendalina Graffigna, direttrice del Centro di Ricerca Psicologia, Consumi e Salute dell'Università Cattolica.
10: Da un punto di vista neurocognitivo, il senso del gusto interagisce fortemente col senso della vista e quindi il colore, la forma vanno ad interferire con quella che è

0: la percezione sensoriale. Oltre a questo c'è l'effetto della sorpresa ed è quello che poi decreta il successo di queste iniziative e le loro viralità.
1: Mauro Zanda, GR1.
2: E siamo al cinema, al via questa sera il 79esimo Festival di Cannes, cerimonia alle 19 con il film di apertura Fuori concorso e la consegna della prima palma d'onore di questa edizione a Peter Jackson. Italia grande assente, ne ha parlato in tono scherzoso lo stesso direttore della kermesse.
3: Quest'anno l'Italia neanche ai mondiali, sono doppiamente dispiaciuto. Thierry Frémaux scherza sull'assenza di film italiani nel concorso del Festival di Cannes. Non è uno scandalo, dice. Intanto stasera si parte. Tutte le proiezioni dei film del festival cominciano con queste note. Vedremo tanto cinema d'autore, le star sul tappeto rosso che verrà srotolato questa mattina alle 10:30, 22 i titoli in concorso per la Palma d'Oro.
4: Je pense qu'en terme d'émotion ça va être...
3: E in queste ore la più ricercata è lei, la conduttrice delle cerimonie di apertura e chiusura, l'attrice Eye Haidara, di origini maliane. Ma il cuore della cerimonia, prima del film d'apertura alla Venus Electrique, sarà la consegna della palma d'onore a Peter Jackson, l'uomo che al cinema ha portato l'universo del Signore degli Anelli. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Anna Marchesini, scomparsa 10 anni fa, torna protagonista in un libro firmato da Nicola Lucchi, un ritratto intenso e profondo anche grazie alle testimonianze di chi l'ha conosciuta.
5: Un artista che ha segnato profondamente il panorama culturale italiano. La sorella Teresa ammette: senza di lei non rido più. In Anna Marchesini, la voce e l'arte, Nicola Lucchi. Quale ritratto ci restituisce di un personaggio ancora molto amato dal pubblico, ma soprattutto della persona che è stata?
6: Un'Anna per certi versi inedita, perché questo è un racconto a più voci dove io ho fatto, come dire, un po' da maestro d'orchestra, ma con Mariangela Galotto, la coautrice, abbiamo raccolto decine di interviste ad amici, colleghi, persone del mondo dello spettacolo che l'hanno conosciuta e che hanno lavorato con lei e che ci hanno restituito quindi una testimonianza preziosissima.
5: Alcuni dei suoi personaggi, dalla signorina Carlo alla sessuologa Merope Generosa, sono semplicemente indimenticabili.
7: Parleremo oggi del sesso maschile.
5: Era veramente un personaggio geniale.
6: Lo era e lo dimostra il fatto che è ancora amatissima. Ha saputo lavorare su più toni e sfumature a teatro, in televisione.
5: Maurelia Carafa, GR1.
2: E chiudiamo con la musica, un indirizzo leggendario noto a tutti i fan di un'altrettanto leggendaria band inglese, quella del Palazzo al numero 3 di Savile Row a Londra. When I find myself in times of trouble. Era il 30 gennaio del 1969 quando i Beatles tennero sul tetto dell'edificio che ospitava la sala di registrazione del loro album Let It Be il loro ultimo improvvisato concerto. Bene, quel palazzo dal prossimo anno ospiterà un museo, il primo a loro dedicato. Sono stati due Fab Four ancora in vita, Ringo Starr e Paul McCartney, ad annunciarlo. Su 7 piani, archivi inediti, mostre, la ricostruzione dello studio di registrazione, sarà possibile anche salire su quel tetto iconico che segnò l'addio dei quattro. Sono le 8:24 minuti, tra poco torna a radio anch'io, mi ha raggiunto in studio Giorgio Zanchini. Buongiorno Giorgio.
8: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Noi torniamo a parlare di guerra in Iran dopo le parole di Donald Trump e alla vigilia giovedì dell'incontro in Cina con Xi Jinping. Vediamo cosa si sta muovendo, quali le speranze, quali le prospettive.
2: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo e regia Adriano Lippi, da Salvatore Sabatino buon proseguimento d'ascolto e di giornata. Il GR torna con voi alle 9, vi lascio invece ora alla pagina sportiva.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa.

0: quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Alla ricerca della qualità.
1: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
0: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
1: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
2: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
3: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
2: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
3: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
2: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
3: Terme dell'Emilia Romagna.
2: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
5: GR1 Sport.
6: In studio Francesco Albanese, il tennis in primo piano, 4 italiani in campo oggi agli ottavi di finale degli internazionali, spicca il derby tra Sinner e la sorpresa Andrea Pellegrino.
7: 6-2-6-0 all'australiano Alexei Popirin, Jannik Sinner vola agli ottavi di finale. Sinner.
8: Quest'altra vittoria di Jannik importante per il cammino di questo torneo, entusiasmo alle stelle, ci avviciniamo verso un traguardo davvero straordinario.
9: Sai, alla fine andiamo giorno dopo giorno, è un torneo importante per tutti noi italiani, è stata una giornata positiva, il pubblico mi sta aiutando tanto, cerchiamo di andare avanti.
7: Oggi pomeriggio sarà derby tricolore sul centrale del Foro Italico tra Jannik e Andrea Pellegrino, la favola del torneo. Ancora Sinner.
9: È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, e tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura.
7: E poi Pellegrino.
10: È un avversario diverso rispetto a tutti gli altri perché è una categoria superiore in questo momento, però cercherò di andare in campo, di fare il mio massimo e soprattutto di godermi l'atmosfera che ci sarà in campo.
7: 30 vittorie consecutive nei Masters 1000 come Djokovic, 13 di fila sulla terra. Super Sinner che non perde un derby dal 2020 contro Salvatore Caruso. Lasciano invece gli internazionali BNL d'Italia Cobolli e Bellucci. Oggi anche Musetti Rud e Darder Isverev. Collaborazione tecnica Federico Foroni. Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
6: E siamo al calcio. Cade il Napoli nel posticipo interno della 36ª giornata con il Bologna. Per gli azzurri rimandata la qualificazione alla Champions. L'inviato.
11: Serviva una vittoria al Napoli per andare già in Champions, invece a sorpresa è arrivata una sconfitta che non pregiudica il raggiungimento dell'obiettivo, ma che lascia l'amaro in bocca. Antonio Conte.
12: Bisogna resettare, non sono dispiaciuto della prestazione perché secondo me la prestazione c'è stata e c'è stata anche una prestazione da squadra, con gamba, con energia, con delle giocate.
11: 3-2 per il Bologna in gol nel primo tempo con Bernardeschi, bellissimo, e Orsolini sul rigore. Di Lorenzo nel recupero ha ridotto le distanze, a inizio ripresa il pari di Alisson Santos, ti aspetti la rimonta, e invece al 90esimo Rowe in rovesciata si inventa il gol vittoria. Onore e merito alla Bologna che non è una squadra in vacanza. Vincenzo Italiano.
13: Chi l'ha detto è in mala fede, chi l'ha detto sicuramente non tifa Bologna, ed era stato solamente detto che per i primi posti, per quello che poteva essere l'Europa importante, purtroppo eravamo fuori dai giochi, però avevamo ancora tanto da giocarci.
11: Vincenzo Italiano, ancora protagonista al Maradona. Il Napoli, in attesa del raggiungimento dell'obiettivo, si guarda attorno per programmare il futuro. Assistenza tecnica Danilo Datri, Napoli, Giuseppe Bisantis, GR1.
6: L'Atletica, un Golden Gala pieno di fuoriclasse il prossimo 4 giugno all'Olimpico, 43 ori tra Olimpiadi e Mondiali. Jacobs, Battocletti, Fabri e Diaz tra gli italiani in gara. Nel lungo, Mattia Furlani ritroverà anche Toglu e Pinnock davanti a lui sul podio di Parigi. L'intervista.
14: Un bellissimo cast, non vedo l'ora, diciamo che è una tappa di passaggio, però con

0: uno stimolo sempre gigante, perché comunque quando ci sono atleti così grandi il piatto è importante.
1: La tua stagione all'aperto che cosa ti aspetti?
0: Beh, sicuramente ritorno da medaglie importanti, torno da un mondiale ho vinto due volte sia al coperto che all'aperto, da un bronzo olimpico, quindi sicuramente l'obiettivo ormai è raccimolare più medaglie possibili.
1: Per la prima volta un uomo è sceso sotto le due ore nella maratona. Per quel che riguarda il salto in lungo, i 9 metri,
0: è un bel paragone, perché comunque diciamo che l'obiettivo di chiunque atleta è quei 9 metri. L'obiettivo mio sicuramente sarà avvicinarmi il più possibile, un atleta non si deve porre limiti, quindi andrò in pedana cercando di avvicinarmi il più possibile nel corso degli anni. Dire che lo valgo adesso non ha senso, perché non è vero e non è realistico per quello che sono attualmente i lavori e la mia crescita biologica, però l'obiettivo è cercare di avere la consistenza magari su risultati importanti per cercare quel picco di forma.
1: Daniele Fortuna, GR1.
2: Chiudiamo con il ciclismo. Dopo il giorno di riposo riparte il Giro d'Italia con la quarta tappa a Catanzaro-Cosenza. In rosa c'è l'uruguaiano Silva. Ed è tutto per lo sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
8: La spesa intelligente!
9: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
10: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
11: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
12: Via via!
11: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
13: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
16: Quella iraniana è una proposta stupida e inaccettabile, è spazzatura. Il mio piano è molto semplice, l'Iran non può avere l'arma nucleare e non l'avrà.
17: But it's a very simple plan
16: Avevano acconsentito alla rimozione di tutto il loro uranio arricchito, poi hanno cambiato idea. Cessate il fuoco è ancora in vigore, ma è incredibilmente debole. In terapia intensiva con l'1% di chance di resistere. Ancora possibile la soluzione diplomatica. La leadership di Teheran è indegna. Di terza categoria, gli altri li abbiamo tutti uccisi.
12: L'Iran ha respinto la bozza di accordo degli Stati Uniti in 14 punti per le richieste eccessive e la reazione di Trump alla risposta iraniana non ha alcuna importanza. La ripresa di azioni statunitensi sullo stretto di Hormuz complicherebbe la situazione. Le condizioni, fine della guerra su tutti i fronti, Libano compreso, revoca delle sanzioni, sblocco dei fondi congelati, risarcimento per i danni di guerra, sovranità dell'Iran sullo stretto di Hormuz.
2: 8:36, avrete capito dalle prime due voci che vi abbiamo fatto ascoltare, quella di Donald Trump, commentatissima su tutti i giornali del mondo, insomma ne abbiamo parlato ovviamente anche al giornale radio, poi quella di Ismail Baghei, che è il portavoce del Ministero degli Esteri iraniani. A che punto siamo? Che può accadere nelle prossime ore? Ora, leggendo e ascoltando anche il nostro giornale radio, si diceva che forse nulla si muoverà finché non si incontrano giovedì a Pechino Trump e Xi Jinping. Trump contava, credo, da quello che ho letto, insomma, di andare a Pechino con qualche carta in mano, nel senso accordo con l'Iran ottenuto. In realtà non sarà così. Ci sono sul terreno, sul piatto, sul tavolo, tre piani, mi pare. Quello americano-israeliano, perché poi diversi ascoltatori dicono, guardate che forse forzando, anzi certamente forzando le cose, o probabilmente forzando le cose, guardate che le posizioni americane sono eterodirette da Netanyahu, eterodirette da Israele, che in realtà vuole la guerra, è un governo di guerra che prospera solo con la guerra. Mi sembra francamente una posizione eccessiva, ma insomma qualcuno ne scrive naturalmente. Il piano, diciamo, americano-israeliano, il piano iraniano in 14 punti e poi il cosiddetto piano cinese, che però anch'esso mi pare piuttosto vago, in 4 punti. Abbiamo bisogno di un po' di chiarimenti. Ora ne parleremo con Alessia Melcangi, con Raffaele Nocera, con l'ammiraglio, ex capo di Stato Maggiore della Difesa, ex ministro della Difesa Giampaolo Di Paolo, anche per capire che sta succedendo nello stretto di Hormuz, e poi con il vice ministro agli esteri Edmondo Cirielli. 335-699-2949. Alessia Melcangi insegna storia contemporanea del Nord Africa e del Medio Oriente alla Sapienza di Roma, editorialista della Stampa. Ieri leggevamo con attenzione il suo intervento sulla Stampa, nel quale più o meno, mi perdoni il professoressa Melcangi se sintetizzo, sì, molto, diceva l'Iran gioca al rialzo, prende tempo, c'è da parte dei Pasdaran un vero azzardo. Perché, professoressa?
17: Buongiorno a tutti. L'Iran è in una condizione adesso di poter dettare le regole, e questo sostanzialmente perché innanzitutto scopre la leva strategica di Hormuz e quindi sa che adesso riesce a mettere veramente in ginocchio, non dico soltanto gli Stati Uniti, ma praticamente l'intero mondo, se c'è una vera e propria conseguenza energetica, come stiamo vedendo, ed economica. E poi perché ha comunque ancora parte dell'arsenale missilistico intatto. L'Iran ha mostrato grande capacità di resilienza, quindi era una condizione nella quale può mostrare, come dire, i muscoli, e infatti si contrappone alla proposta di Trump, che è veramente una proposta capestro dal punto di vista iraniano, un rifiuto, e questo ovviamente fa saltare il banco, perché Trump voleva, appunto, come si è detto prima, arrivare all'incontro a Pechino con qualcosa di concreto, quantomeno l'apertura di Hormuz, che rimane ancora tuttora chiuso da questo doppio blocco, ricordiamo sempre, quello là imposto dall'Iran, ma anche quello marittimo imposto dagli Stati Uniti, quindi un faccia a faccia proprio sullo stretto di Hormuz, e quindi poi quello che sono le decine di migliaia di navi bloccate.
2: Professoressa, allora, laddove sulla guerra russo-ucraina sappiamo che il motivo del contendere è il Donbass, su questo Putin non cede, gli ucraini non cedono. Nel caso del fronte israelo-statunitense-iraniano, i piani sono molto diversi, ma su quali punti si sta discutendo? Quali sono i punti sui quali non c'è accordo?
17: Sicuramente sulla questione dell'uranio, come si è detto in partenza, perché Netanyahu è chiaramente da questo spinto appoggiato da Israele, vuole la chiusura totale di tutto il programma, a cui si contrappone l'Iran che dice no, ma quantomeno l'arricchimento per usi civili, quello lo vogliamo mantenere. Ricordiamo comunque sempre a contesto che nell'area vi è una potenza nucleare opaca, cioè che tutti sanno che ha la bomba ma non viene dichiarata, che è Israele. Quindi l'Iran, come dire, dice ma visto che c'è già una potenza, perché non posso farlo anch'io quantomeno a livello civile? E questo poi il punto, capito, sulla quale non si riescono ad accordare, ma è soltanto un primo punto, perché poi ci sono tutta una serie di altri addentellati che riguardano appunto Hormuz, riguarda anche il sistema missilistico iraniano che Israele vuole completamente smantellato. Ricordiamoci però da dove siamo partiti. Noi siamo partiti da un'America alleata con Israele che voleva un regime change, cioè un cambio di regime. Oggi siamo a un'America che parla con lo stesso regime, può aver cambiato l'aspetto invece di essere, come dire, molto religioso come prima, adesso è più pragmatico perché è in mano ai Pasdaran, ma è sempre lo stesso regime che non solo non si è cambiato, ma non si ha nemmeno l'idea di poterlo cambiare domani. Quindi ricordiamo sempre sullo sfondo che c'è tutta una popolazione iraniana dal quale era partita, come dire, l'idea dell'appoggio, che rimane ancora repressa sotto lo stesso governo, sotto lo stesso regime. Quindi non è cambiato nulla, ci stiamo accordando oggi su alcuni dettagli con lo stesso regime che volevamo buttare giù.
2: L'ultima cosa, professoressa Melcani, tutti guardano alla Cina di Xi Jinping, come sappiamo Trump giovedì andrà a Pechino, ma la Cina può far valere il suo peso?
17: Assolutamente, soprattutto in questa fase la Cina ha bisogno di due condizioni: un Medio Oriente, cioè un'area stabile per poter portare avanti tutti i progetti economici infrastrutturali legati alla Via della Seta, e il secondo punto, che ovviamente è connesso al primo, l'apertura di Hormuz, perché ha molto bisogno di risorse energetiche. Chiaro che non è che dipenda soltanto da Hormuz, perché in caso di chiusura come stiamo vivendo oggi, la Cina si è rivolta subito alla Russia per prendere il petrolio e tutte le risorse energetiche che mancano, ma chiaramente Hormuz è un collo di bottiglia fondamentale. Quindi è chiaro che in questo caso la Cina ha, come dire, una leva in più, anche perché ha un dialogo aperto con l'Iran, che fa parte dei BRICS, di tutta quell'area che si contrappone all'Occidente e all'America. Quindi l'America va lì a chiedere sostanzialmente aiuto quando doveva arrivare in una situazione peer-to-peer alla pari, che purtroppo è sfuggita di mano a Donald Trump e non può attualmente ristabilire in 4 giorni, anzi credo che possa soltanto peggiorare se qualcosa può cambiare.
2: Alessia Melcangi insegna all'Università Sapienza di Roma, la ringraziamo molto. Ci stava ascoltando Raffaele Nocera, coordinatore del dottorato in studi internazionali dell'Orientale di Napoli. Professor Nocera, buongiorno.
18: Buongiorno a voi.
2: Domani e dopodomani c'è il secondo festival della politica internazionale all'Orientale, il cui titolo, diciamo, non dico che sia tutto un programma, però insomma è abbastanza chiaro: crisi americane, crisi globali. Quella che stiamo vivendo è una crisi americana, è in realtà la frammentazione geopolitica determinata da un cambiamento del potere, della fine del potere americano, o in realtà è una crisi americano-israeliana, dottor Nocera?
18: Bah, ci sono due piani: uno interno che riguarda appunto un processo di forzature istituzionali messo in atto dall'attuale amministrazione Trump, e poi c'è la proiezione globale degli Stati Uniti. Da questo punto di vista, lo ricordava anche appunto la collega Alessia Melcangi, noi assistiamo a una politica estera che di fatto smentisce quelle che sono stati fino a pochi anni fa gli assi principali appunto della politica internazionale degli Stati Uniti, e questo lo vediamo più o meno in quasi tutti i quadranti dello scacchiere internazionale, sistema internazionale. Lo vediamo in America Latina, e questo è avvenuto a proposito dell'intervento teso alla cattura del presidente Nicolás Maduro. lo stiamo vedendo in Iran. C'è una versione appunto imperiale, di potenza imperiale degli Stati Uniti in versione, come dire, ventunesimo secolo, che rifugge, come dire, dalla condivisione delle linee di azione con gli alleati tradizionali, pensiamo appunto a quelli europei. Ci sono
19: però l'alleato tradizionale Israele, in realtà non dico che è eterodiriga, perché sarebbe francamente eccessivo, però ragiona assieme agli Stati Uniti, no?
18: Questo è vero, però in passato gli Stati Uniti hanno operato anche nella direzione di moderare e contenere le ambizioni appunto israeliane di potenza regionale. Adesso noi non possiamo dire che appunto l'amministrazione Trump in particolare si muove a rimorchio di Tel Aviv, però certo, come dire, risulta eccessivamente appiattita, no? Nel disegno di Israele e di ergersi a unica potenza

0: regionale, cioè si fa fatica ad individuare quelli che sono, diciamo, gli interessi internazionali di Washington. E poi ci sono, come dire, delle ricadute di medio e lungo periodo. Se pur accettiamo il fatto che le azioni che sta mettendo, che sta compiendo appunto l'amministrazione Trump, nell'immediato, no? Comunque mostrano di essere di corto respiro, cioè si fa fatica a capire quali possono essere poi i risultati di medio e lungo periodo. Una grande potenza, un grande player globale come gli Stati Uniti, ma anche la Cina e la Russia, deve avere appunto una visione un po' più ampia di quali possono essere le ricadute, non, come dire, nell'immediato, ma di qui a molti anni. In questo senso gli Stati Uniti stanno agendo, come dire, in maniera controproducente. Ribadisco, se guardiamo alla regione latinoamericana, dove appunto si muovono in maniera unilaterale, come non hanno in certo senso quasi mai fatto, e lo fanno anche in altri scacchieri. Questo è il dato problematico, cioè che gli Stati Uniti non hanno più un ruolo di potenza che interviene per stabilizzare, anche secondo appunto disegni, come dire, funzionali a quello che noi definiamo il mondo occidentale.
1: Sì, questo l'ordine liberale, chiamiamolo così. Sì, quello che è stato definito, Sergio Fabbrini su Sole 24 Ore lo spiega sempre molto bene, l'imperialismo liberale, chiamiamolo così, che però mirava a una stabilità che faceva ovviamente comodo all'Occidente, ma portava in teoria stabilità. Non a caso credo sia interessante il ruolo che la Cina ha assunto negli ultimi anni, cioè come quello di una potenza stabilizzatrice. Noi ringraziamo molto Raffaele Nocera, coordinatore del dottorato di studi internazionali dell'Università di Napoli Orientale. Professore, grazie davvero. Giampaolo Di Paola, ammiraglio della Marina Militare Italiana, è stato capo di Stato Maggiore della Difesa, è stato ministro della Difesa. Giampaolo Di Paola, ammiraglio, buongiorno, benvenuto, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a lei.
1: C'è un punto che mi ha colpito molto leggendo, capisco che siano spesso semplificazioni giornalistiche, però l'espressione è la seguente: l'Iran l'atomica ce l'ha ed è lo stretto di Hormuz.
2: Beh, è chiaro che è una semplificazione giornalistica fino a un certo punto, nel senso che oggi, nel giorno d'oggi, nell'economia attuale, globale attuale, l'importanza dello stretto di Hormuz, visto che da Hormuz passano notevoli quantità di risorse petrolifere e non solo petrolifere, è chiaro che il blocco di Hormuz crea una situazione esplosiva dal punto di vista economico mondiale, e quindi, volendo appunto giocare con le parole, si può dire che il blocco di Hormuz imposto, che sta imponendo l'Iran, costituisce per l'Iran un'arma potentissima, se non l'atomica, certamente molto potente.
1: Ammiraglio, ho letto ieri su un quotidiano la seguente affermazione o frase, le chiederei conferma da uomo di mare, insomma, cioè gli iraniani userebbero, avrebbero, io non l'avevo mai sentito in vita mia, insomma io non ne so nulla, una sorta di delfini sottomarini, cioè dei sottomarini che riescono a navigare a grande profondità, difficili da intercettare, da colpire, da annullare, e che mettono a repentaglio tutte le barche che attraversano, le grandi barche, le petroliere che stanno nei pressi e dentro lo stretto di Hormuz. Ma è possibile?
2: Dunque, possibile, è tutto possibile, quindi strettamente parlando è possibile. Ora, che cosa gli iraniani veramente abbiano in questo settore, o che cosa non abbiano, che cosa sia propaganda, che cosa sia utilizzo distorto della verità o delle notizie, fa parte della nebbia della guerra. Però certamente oggi come oggi ci sono molti mezzi di tipo autonomo subacquei che possono svolgere questa funzione. Gli iraniani li abbiano o quanti ne hanno, questo è appunto, come dicevo prima, le nebbie della guerra, nessuno veramente lo sa, o perlomeno a livello open. Poi se a livello riservato gli americani abbiano informazioni più specifiche, io questo sono fonti di cui non dispongo.
1: Ammiraglio, l'ultima cosa, anche qui immagino sia molto complicato rispondere, io naturalmente, come capirà, non sono in grado di dirlo né di fare affermazioni. Allora, istintivamente uno pensa, eserciti della qualità e della potenza di quelli americano e israeliano, pensavamo fossero in grado di mettere a tacere che vuol dire bombardare, quindi impedire qualsiasi azione alle forze iraniane lungo la costa di Hormuz. E invece questo sembrerebbe difficile da fare, e in tutta

0: scherza, glielo chiedo con l'ingenuità, diciamo, di chi non è esperto di cose militari, ma com'è possibile che gli iraniani continuino a essere in grado di colpire?
1: Ma perché, come oggi sta avvenendo anche, se per questo in Ucraina, con quanto gli ucraini oggi stanno facendo contro i russi, cioè oggi nel campo, sfruttando i sistemi autonomi, i cosiddetti droni, e soprattutto facendo uso anche dell'intelligenza artificiale applicata a questi nuovi mezzi, oggi è possibile offendere in spazi ristretti come quelli di Hormuz con decine, centinaia di questi mezzi che sono piccoli, che sono nascondibili o concelabili in caverne, in tanti, e la costa iraniana, tutto l'Iran è lunghissima, quindi è possibile. Naturalmente è chiaro che se uno è disposto a rischiare, cioè i propri mezzi, e comincia un'offensiva a tutto raggio contro tutta la costa iraniana, in teoria alla lunga può anche prevalere, però è chiaro che una strategia di questo tipo comporta dei grandi rischi per i propri mezzi, perché bisogna andare ad attaccare in profondità tutto il sistema costiero iraniano, e questo è fattibile se si disponga a una guerra totale contro l'Iran. Questa è la realtà dei fatti.
0: Noi ringraziamo molto, scusateci per la linea leggermente disturbata, Giampaolo Di Paola, che è stato capo di Stato Maggiore della Difesa e ministro della Difesa. Sono le 8:51, c'è un'ultima voce governativa che vorremmo farvi ascoltare. Nel frattempo rilevo e leggo e registro e in parte leggo alcuni dei messaggi che ci state continuando a mandare. Alcuni sovrappongono la politica di Israele con la politica di Netanyahu. Nel frattempo si sono spente tutte le luci dello studio, compresi tutti gli schermi di fronte a me, però spero, mi illudo, che continuiamo ad andare in onda e che il viceministro Cirielli ci ascolti. Edmondo Cirielli, buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
0: Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per Fratelli d'Italia. Io le sto parlando ora dal buio più totale, quindi i giornali che mi ero preparato anche per appoggiare le mie domande
2: meno
0: a lei.
2: Meno male che parliamo e non ci vediamo.
0: Esatto. Però diciamo vado a memoria, perché il punto qual è? Ricordo l'affermazione di Antonio Tajani, cioè del ministro degli esteri: l'Italia a Hormuz solo dopo una tregua, perché si susseguono le riunioni dei paesi volenterosi, chiamiamoli come volete, che dicono noi dobbiamo fare liberare Hormuz oppure fare delle operazioni marine per tenere lo stretto navigabile. Tutto ciò, viceministro, mi aiuti a capire, ci aiuti a capire, solo dopo la fine della guerra, o sbaglio?
2: Beh, certo, noi non vogliamo entrare in guerra, insomma, nessuna potenza dell'Unione Europea intende allo stato attuale muovere una guerra all'Iran, perché chi sta bloccando in maniera illegittima il Golfo, lo stretto, e l'Iran. Quindi diciamo l'alternativa sarebbe entrare in guerra contro l'Iran, ma noi non solo siamo contro la guerra in generale come Costituzione, sebbene sul piano del diritto internazionale la libertà dei mari equivale a una legittima difesa, ma cerchiamo di provocare una de-escalation, insomma cerchiamo di far fare la pace tra l'Iran, gli Stati Uniti e Israele, quindi insomma non andiamo a mettere un ulteriore elemento di tensione. Però abbiamo dato la disponibilità tecnologica, militare, logistica, qualora si raggiunga la pace, qualora ci sia un accordo in una cornice delle Nazioni Unite, noi siamo pronti a fare la nostra parte per mettere a disposizione la nostra tecnologia, un po' quando andiamo a fare sminamento umanitario, insomma è parallela dal punto di vista analoga.
0: L'impressione è che gli Stati Uniti, Donald Trump ha usato delle parole, immagino anche da negoziatore esperto, quale è, che rilancia continuamente, la tregua è agonizzante, c'è l'1% di possibilità che si trovi un accordo, e però tutti guardano a Pechino. L'impressione, viceministro, e questa è la domanda, è che l'Europa in questo momento sia un po' inerme, nel senso o decidono gli americani o decidono gli iraniani o soprattutto decidono gli iraniani con l'aiuto cinese.
2: Ma insomma diciamo non è che è inerme, ha un altro approccio alle crisi internazionali. Per noi il diritto internazionale rimane fondamentale, i fori multilaterali, l'ONU e il sistema della mediazione rimane fondamentale, e abbiamo fatto una scelta, non è una, insomma diciamo, un'incapacità, una scelta di porci come mediatori nel grande conflitto globale che si sta incominciando a delineare.

0: non soltanto in questi ultimi due conflitti, ci sono delle potenze totalitarie assertive sul piano economico, sul piano militare. Una di queste, la Russia in maniera particolare, ha gettato la maschera con la guerra di aggressione contro l'Ucraina, e noi cerchiamo di riportare, insomma, la discussione al centro. Per cui
1: nei confronti di Israele, però, che fare? Perché ieri sanzioni contro i coloni, però il grosso dei paesi europei volevano anche sanzioni economiche contro Israele, i tedeschi e gli italiani, non so se per ragioni storiche, Vice Ministro, ma insomma ora non parliamo, è troppo complicato, però noi ci opponiamo.
0: Ma il tema che anche lì, insomma, si dimentica l'origine dell'ultimo conflitto, che è il 7 ottobre, e il fatto che, insomma, Hamas, Hezbollah, aiuti e la stessa Israele non solo minacciano a parole costantemente la distruzione dello Stato di Israele, ma hanno lanciato migliaia di missili sempre in maniera indiscriminata, commettendo crimini di guerra, insomma, si dimenticano, mentre Israele cerca in Iran di colpire obiettivi selettivi militari, e la rappresaglia dell'Iran è missili contro le città. Allora noi cerchiamo di tenere conto, rispetto al fatto che la difesa deve essere proporzionata, anche del diritto, più che a difendersi, ad esistere di Israele. Abbiamo visto il 7 ottobre che fine farebbe il popolo israeliano se non ci fosse l'esercito a difendersi.
1: Torneremo a parlarne. Ringraziamo Edmondo Cirielli, Vice Ministro Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. Siamo in chiusura, grazie a Luciano Pecoraro stamani in consola, Mauro Convertito in regia, e poi la redazione che costruisce questa trasmissione, ad Amara, Federica Forni, Maria Grazia Santo e Elena Zabeo. Noi ci vediamo, ci sentiamo, che vediamo, anzi qui era saltata pure la luce. Ci sentiamo domattina alle 7.30, adesso Viviana Verbaro, GR Viviana Verbaro, Generazione Bellezza.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali. E poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
4: No, sì! Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via, via.
9: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
11: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
12: Ulisse, ho voglia di navigare.
13: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
12: No, voglio navigare con il gigante.
13: Ah!
12: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
15: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Fronte Israele Hezbollah, nella notte almeno 6 persone morte e altre 7 sono rimaste ferite in un attacco aereo messo a segno da Israele nel sud del Libano. Ed è stallo diplomatico invece tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump torna a valutare la ripresa di attacchi militari.
1: Sempre più frustrato per come gli iraniani stanno gestendo i negoziati e per il protrarsi della chiusura dello stretto di Hormuz, Donald Trump, secondo CNN, avrebbe incontrato i generali del Pentagono per valutare la ripresa degli attacchi militari. Del resto, il presidente americano afferma che il cessate il fuoco è in agonia dopo che gli iraniani hanno presentato una proposta per un accordo che lui definisce stupida e inaccettabile spazzatura. La mia proposta invece è semplice, dice Trump, basta che gli iraniani dicano no all'atomica e sì alla consegna dell'uranio arricchito. Ad aiutare a sbloccare lo stallo diplomatico potrebbe essere l'incontro giovedì a Pechino fra il capo della Casa Bianca e Xi Jinping, che in quanto principale acquirente del greggio iraniano ha interesse a vedere riaperto lo stretto di Hormuz. E l'Iran, che da Pechino dipende, non a caso si dice d'accordo con la proposta cinese di pace, 4 vaghi punti che si appellano al rispetto del diritto internazionale. Intanto, di fronte alla possibile ripresa dei raid americani, Teheran ricorre come sempre a parole di sfida. Se Washington tornerà a attaccarci, arricchiremo l'uranio al 90%, ovvero la percentuale utile a creare l'arma atomica. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Situazione dunque ancora incerta, di stallo che non favorisce i mercati. Da pochi minuti le aperture delle contrattazioni nelle borse europee. Sentiamo allora come sta andando a Piazza Affari, collegandoci in diretta con Milano e con Fabrizio Patti.
2: Sì, l'apertura è negativa, ricordiamo che i mercati vengono dai record di ieri, massimo storico per S&P 500 e il Nasdaq di Wall Street, mentre la borsa di Milano ieri si è posizionata sui valori più alti dal marzo del 2000. Oggi l'avvio vede un netto cambio di rotta, l'indice FTSE MIB di Milano scende in questo momento dell'1,25%, cali simili anche per Francoforte, Londra e Parigi, torna il pessimismo sulle prospettive di una risoluzione del conflitto in Iran, lo abbiamo sentito, e il petrolio Brent sale in questo momento del 2%, supera i $106.20 al barile, c'è una salita anche del gas che in questo momento supera i €47 al megawattora con una crescita del 2,5%. Alle 14.30 uscirà l'atteso dato sull'inflazione negli Stati Uniti, poco fa è arrivato invece il dato tedesco, l'inflazione in Germania accelera dal 2,7% di marzo al 2,9% di aprile. Intanto continua la stagione delle trimestrali, banca MPS ha mostrato conti superiori alle attese, ma il titolo scende dell'1,40% in una giornata in cui non ci sono praticamente rialzi sulla borsa italiana. Lì nello studio.
0: La guerra russo-ucraina, tregua finita, tornano in azione i droni, Mosca ha ripreso i bombardamenti attaccando Kiev, causando la morte di una persona nella regione orientale di Dnipropetrovsk. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini. È negativo all'antivirus il paziente del Veneto, uno dei 4 italiani sotto osservazione per l'infezione. L'uomo ha appena effettuato il test, aveva viaggiato sullo stesso volo di una donna deceduta per aver contratto il virus. Sul volo altre 3 connazionali, 2 sono in quarantena obbligatoria. Il ministro della Salute Schillaci ha intanto firmato una circolare, massima attenzione ma nessun pericolo. Sale invece il numero dei passeggeri della Ondius positivi, ultimo caso quello di uno spagnolo asintomatico. La strage di Fidene, siamo alla cronaca, confermato in appello l'ergastolo per Claudio Campiti, il 57enne che uccise l'11 dicembre 2022 4 persone durante una riunione di condominio.
3: Giustizia è stata fatta soprattutto per le persone che sono morte.
4: Giustizia è stata fatta. La soddisfazione dei familiari delle vittime e dei sopravvissuti alla lettura della sentenza arrivata dopo 2 ore di camera di consiglio.
5: Conferma la sentenza della Corte d'Assise di Roma in data 16 aprile 2025.
4: Ovvero l'ergastolo per Claudio Campiti, il killer della riunione di condominio. Era l'11 dicembre del 2022 quando, armato di pistola, sottratta al poligono di Tor di Quinto, entrò nel gazebo di un bar nel quartiere Fidene, aprendo il fuoco, uccidendo 4 donne. Me lo aspettavo, ha detto il suo legale Giancarlo Rizzo. Ora attendiamo di leggere le motivazioni. Confermata la condanna a 3 mesi di arresto anche per l'altro imputato, Bruno Ardovini, all'epoca dei fatti presidente del tiro a segno nazionale per omessa custodia dell'arma, una Glock calibro 45 utilizzata da Campiti per compiere la strage. Per il GR1, Gemma Giovannelli.

0: Per lo sport, tennis agli internazionali, 4 italiani in campo per gli ottavi di finale. Il primo sarà alle 11 Musetti contro Ruud, quindi toccherà a Darder di giocare contro Zverev. Non prima delle 15 invece Sinner, che ha liquidato Popirin 6-2-6-0 e affronterà la sorpresa Andrea Pellegrino. Il pugliese proveniente dalle qualificazioni ha superato Tiafoe 7-6-6-1. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea, progetto benessere, prossimo GR alle 10.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
3: Via via.
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
5: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
6: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: Progetto Benessere, per una vita più sana.
10: Rai Radio 1, le 9:08 minuti esattamente in questo secondo. Bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Sono Viviana Verbaro. Questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene quotidiano. E come sempre vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio: 342 864 8832. Mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate già andate in onda su Rai Play Sound. E con lo sguardo sempre attento sull'antivirus, avete sentito la bella e completa pagina di Radio Anch'io con Giorgio Zanchini. Noi oggi, 12 maggio, giornata internazionale dell'infermiere, vogliamo parlare proprio di questa professione che è la spina dorsale del nostro sistema sanitario nazionale. Nella seconda parte, invece, in occasione della giornata mondiale della fibromialgia, approfondiremo la salute dei nervi e il dolore cronico. Come sempre, prima di tutto questo, ascoltiamo insieme un brano musicale.
11: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Progetto Benessere sulle nostre frequenze, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar che avete appena ascoltato. E noi, come abbiamo anticipato, oggi 12 maggio, giornata internazionale dell'infermiere, ci occupiamo di chi ogni giorno sta accanto al letto del paziente e se ne prende cura. In Italia mancano migliaia di infermieri e la professione attraversa un momento complesso. Le prospettive di riforma per la professione infermieristica sono al centro di un acceso dibattito e l'obiettivo è sempre colmare il divario con gli altri paesi europei, rendere magari la carriera di nuovo attrattiva per i giovani. Di tutto questo parliamo in collegamento telefonico con i nostri ospiti. Antonio De Palma, che è il presidente del sindacato Nursing Up, bentornato a Progetto Benessere.
1: Buongiorno a lei, un saluto ai radioascoltatori.
0: Ed è collegata sempre con noi Francesca Batani, che è infermiera del Servizio Sanitario Nazionale. Benvenuta anche a lei, Batani.
2: Buongiorno a tutti voi, grazie per presente.
0: Allora, Presidente, iniziamo insieme a ragionare in una giornata che per voi è un po' speciale. Perché?
1: Ma perché oggi si parla di Florence Nightingale, la fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna. Oggi, proprio nel giorno in cui noi ricordiamo Florence Nightingale, vorrei rivolgermi direttamente ai cittadini italiani, perché io credo che sia con loro che gli infermieri vogliono costituire un'alleanza. Importante è che i cittadini sappiano una cosa: gli infermieri italiani sono tra i più preparati d'Europa. I nostri giovani vengono cercati, corteggiati, assunti a braccia aperte in Germania, in Svizzera, nel Regno Unito, perché lì sanno riconoscere il valore di quello che noi forniamo qui in Italia con i soldi pubblici italiani. Eppure, lei pensi, proprio in Italia siamo gli ultimi in Europa occidentale per stipendi e considerazione. Cari cittadini, io colgo questa opportunità per ricordare che l'infermiere è la persona che vi tiene la mano quando avete paura, che veglia sul vostro padre la notte, che entra in casa di vostra madre anziana. È il futuro della vostra salute, della salute dei vostri figli. Senza gli infermieri nessun ospedale resta in piedi.
0: No,
1: nessuna
0: ma
1: casa
0: non
1: di
0: abbiamo
1: comunità
0: nessuna intenzione di rinunciare agli infermieri e ne conosciamo strettamente il valore, tant'è che abbiamo deciso anche noi di mettere un po' il faro su voi, che siete una figura fondamentale. Andrei a Francesca Batani per farci un po' raccontare la sua quotidianità, che forse è la cosa più importante. Perché ha scelto questo lavoro e come si svolge tutti i giorni il dedicarsi agli altri?
2: Ma allora, io ho scelto questo lavoro quando ero già bambina, quindi avevo, come dire, le idee chiare da subito che mi sarebbe piaciuto prendermi cura delle persone a cui da soli non riuscivano a rispondere ai propri bisogni.
0: Io non so la sua generazione, ma la mia è cresciuta con Candy Candy e col mito dell'infermiera.
2: No, sì, ecco, diciamo che ecco. Io sono, insomma, sono una veterana, diciamo, sono molto grande, ho 58 anni, quindi ho tanti anni alle spalle. Però diciamo che la scelta è nata proprio per la necessità di essere utili agli altri nel rispondere a dei bisogni che non avrebbero potuto altrimenti da soli poter svolgere. Sì. Quindi è una cosa che mi ha sempre colpito e mi è sempre piaciuta. Poi ovviamente, crescendo, ho capito che quella era la mia strada e ho fatto il mio percorso di studi. Sì. E chiaramente è cambiato molto. Ecco, le dico la verità. Io parto dal vecchio percorso professionale e paradossalmente ero molto più qualificata allora, gratificata anche, cioè riuscivo a fare molto di più l'infermiera 20 anni fa di come non lo riesco a fare oggi. Oggi è diventato proprio un problema, proprio come si è detto prima, manca personale, mancano, l'organizzazione è diventata un'organizzazione molto pressante, molto richiede.
0: Quindi è lo stress che le crea problemi.
2: È uno stress che non ti permette di prendere, perché il nostro mandato è sul paziente, è sulla persona, sì, è sull'utente. E io, se ho il mandato sull'utente, io devo avere la possibilità di prenderlo in carico, perché il nostro non è solo un ragionamento di scienza, cioè non bisogna saper fare ciò che hai studiato, bisogna anche saper essere, cioè è la parte umana, relazionale, di come ci si rapporta al paziente, di come ci si rapporta ai familiari in maniera olistica, e questo paradossalmente porta via tanto tempo che noi non abbiamo più.
0: Non c'è dubbio, perché, non c'è dubbio. Io vorrei però andare aspetto formazione, perché lei stava facendo un confronto fra l'oggi e la formazione di ieri. E De Palma, è vero che oggi un giovane per diventare infermiere fa un percorso e una carriera universitaria. Questo è qualcosa di molto importante a livello formativo, però poi cosa accade?
1: Accade che i nostri infermieri vengono opzionati da ospedali pubblici stranieri che addirittura hanno imparato a fare delle vere e proprie campagne di assalto. Pensate che paesi come la Norvegia, sì, cosa fanno? Vengono in Italia prima che i nostri infermieri si laureino, quando frequentano il terzo anno dell'università, gli propongono un contratto di ingaggio, sì, e durante questo periodo li formano nel la lingua loro, così che una volta che hanno acquisito la laurea in Italia immediatamente partono e vanno a prestare servizio per i cittadini di questi altri paesi assunti in questi ospedali. Ed è un grande peccato, perché noi spendiamo come Italia, sì, fior fior di migliaia di euro per formarli gli infermieri, formiamo delle eccellenze, perché i nostri infermieri sono riconosciuti in tutta Europa come quelli che hanno tra le più elevate qualificazioni, sì, e anche per la formazione, come diceva la collega poc'anzi, anche per la formazione, diciamo, etica, morale che hanno gli infermieri, per la capacità di entrare in empatia con le persone. È tutta una caratteristica nostra questa, lo dobbiamo riconoscere. Eppure i nostri infermieri in Italia non vengono riconosciuti, anzi vengono invitati, a causa di contratti che non sono dignitosi, a causa di un trattamento ed un ruolo che non riescono a svolgere per ciò per cui vengono realmente formati. Gli infermieri italiani potrebbero veramente dare molto di più all'organizzazione, ma purtroppo questa organizzazione, che è vetusta, che qui nei nostri ospedali c'è un'organizzazione che è ancora di 50 anni fa, non ancora si aggiorna rispetto alle nuove competenze e potenzialità che gli infermieri italiani possono mettere a disposizione dei cittadini. Gli altri paesi invece lo fanno.
0: Allora, io vorrei risentire Batani, perché essendo lei tutti i giorni in corsia può dirci anche nel suo piccolo, nella quotidianità, proprio da lì da dove comincerebbe?
2: Ah, questa è una bella domanda. Io non gestisco la parte organizzativa, però mi rendo conto che negli anni quello che è capitato è che la nostra professione si è fatta carico di veramente tantissime altre azioni che non competono a noi. Cioè, come dire, ci hanno distolto da quello che è il nostro mandato per sopperire ad altre situazioni. Cioè, noi facciamo segretariato, facciamo come si dice, trasporto, facciamo veramente la

0: qualunque.
1: E lei invece
0: cosa.
1: A che cosa si vorrebbe dedicare? Solo al paziente?
0: Io vorrei dedicarmi alla presa in carico del paziente, cioè quando lei viene, lei deve sapere che davanti ha una figura che tra l'altro è formata per questo, per capire che non ha allora bisogna anche saper distinguere i due percorsi, c'è un percorso clinico che è la diagnosi medica, certo. Ma io potrei, cioè lei potrebbe anche non aver bisogno del medico, io però potrei prenderla in carico per questioni proprio assistenziali che non hanno nulla a che vedere con delle patologie. Questa cosa non viene riconosciuta qui in Italia, cioè mm-hmm. l'infermiere ha una capacità di prendere in carico la persona, però per farlo ha proprio bisogno di capire, cioè anche quando lei entra in una struttura pubblica, io non prendo in carico solo lei, ho bisogno di capire come è strutturata la sua questione familiare, la questione della struttura della casa, ho bisogno di capire molte cose per poter dare risposta proprio alle sue necessità. Per fare questo ci vuole tempo, ci vuole imparare a conoscere anche i parenti e quant'altro. Invece quando lei viene, spesso lei viene presa, messa in un letto, le cominciamo a fare delle cose, sì. E poi nel tempo a singhiozzo fra un'attività che non mi compete e quella che mi compete le rubo l'informazione che mi serve, che non mi permette neanche, questa è una grande frustrazione per noi infermieri, perché l'infermiere sa che deve fare questa cosa qui e uscire dal servizio o anche territoriale, qualsiasi sia il punto dove mi trovo, è frustrante perché io so che non ho fatto appieno quello che
1: allora,
0: è il mio mandato.
1: Allora noi raccogliamo questa frustrazione e questa scontentezza dai microfoni di Progetto Benessere. Io però prima di salutare De Palma le voglio chiedere la parte di bicchiere mezzo pieno, ci sarà? Qual è? Perché sennò ci lamentiamo di tutto e demoliamo tutto e questo non ci piace farlo.
2: Assolutamente, dobbiamo riconoscere che durante gli ultimi anni molte cose si stanno muovendo, diciamo che dal punto di vista soprattutto delle regioni c'è stato un maggiore ascolto e si sono aperti dei tavoli e si sono aperti dei confronti. Vediamo cosa accadrà per il futuro, le premesse ci sono, è importante che la politica ascolti le richieste degli infermieri, quindi in questo senso mi sento di essere proattivo e di lanciare un messaggio positivo.
1: Sì, perché poi dobbiamo costruire tutti assieme istituzioni, professionisti, cittadini, malati, perché quando si parla di salute, quando si parla di benessere, bisogna riuscire a unire più che dividere. L'ultima cosa che volevo domandarle rispetto alla riforma di assistenza territoriale, il vostro ruolo qual è, come è previsto?
2: Se gli infermieri fossero integrati, come d'altronde già era scritto nel decreto ministeriale, persone che potrebbero essere tranquillamente trattate dalla competenza degli infermieri che oggi hanno, perché non sono più gli infermieri di 100 anni fa, e che purtroppo questo sistema però deve imparare a far scendere in campo, a mettere a disposizione dei cittadini.
1: Allora, Presidente e Batani, vorrei leggervi un po' di messaggi a cui non ci sarà tempo di dare una risposta, però la partecipazione del nostro pubblico c'è ed è molto sentita questa pagina. Intanto Luca da Milano scrive: la soluzione è semplice, siccome lo Stato paga l'università a questi infermieri, se l'infermiere va in Norvegia e lavora fa il piacere di ridare allo Stato tutti i soldi che lo Stato italiano ha investito, e questa è una soluzione. E poi c'è un altro messaggio che dice: in questi paesi il sistema della scuola funziona in un'altra maniera, c'è più collaborazione tra scuola e università con le aziende che poi danno lavoro. Poi c'è un altro messaggio che dice: buongiorno, riconoscere il valore dell'infermiere senza dimenticare la figura dell'operatrice sanitaria. E qui comunque scontentiamo sempre qualcuno per quanto sforzo si faccia. Insomma, c'è un grande dibattito, c'è chi dice: mio figlio vorrebbe iscriversi a infermieristica, ma io sono preoccupato per i turni e le responsabilità. Cosa ne pensa il Presidente?

0: con noi e aver aperto un po' un dietro le quinte rispetto a quella che è la loro quotidianità. Ci fermiamo qui per la prima parte di Progetto Benessere, diamo la linea alle previsioni del tempo. A fra poco.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi. Radio 1, un mondo da sentire.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
6: La spesa intelligente!
7: Cosa fanno davvero là dentro?
8: Siamo solo appassionati di cinema.
9: Non può essere solo un film club.
10: Lei ha un ragazzo.
11: Wow!
12: Vediamo 3 volte lo stesso film.
13: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
14: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
15: Devo andare.
16: Qualcosa che non va, tesoro.
17: Forse dovremmo parlarne.
18: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
19: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
20: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
19: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
20: Grazie, mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
1: Meteoradio.
21: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 12 maggio. Residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale, localmente agitato il Mar Ligure, mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria, massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Ed è Radio 1 Progetto Benessere. Prima di andare avanti con i temi scelti per la nostra trasmissione, vogliamo fare insieme il punto sull'antivirus, perché ieri altri 3 contagi sono stati confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave Focolaio. E in Italia 2 marittimi sono stati posti in quarantena in Campania e in Calabria, e grave un passeggero spagnolo risultato positivo al test, mentre il paziente del Veneto è risultato negativo all'antivirus. Nel frattempo voi sapete che il ministro della salute Schillaci ha tranquillizzato dicendo che oggi in Italia non c'è nessun pericolo, che l'antivirus è un virus che ha una bassa contagiosità. Comunque è stata emanata una circolare per fare il punto e dare delle informazioni alle regioni rispetto al rischio antivirus, che basso. L'approccio resta comunque quello di una massima cautela, rafforzando le attività di sorveglianza sanitaria. Questo è un po' il contenuto della circolare sull'antivirus del Ministero.

Ministero della Salute, che prevede una quarantena fiduciaria per 6 settimane, il monitoraggio quotidiano da parte delle autorità sanitarie, l'isolamento in caso di comparsa di sintomi, e queste sono alcune delle misure raccomandate per i contatti ad alto rischio. Comunque la cautela è d'obbligo, ma dobbiamo stare sereni, questo ce lo dicono tutte le autorità competenti, e noi che facciamo scienza e salute dobbiamo e vogliamo fidarci. Adesso andiamo in musica insieme, ascoltiamo Coez con Ci vuole una laurea, poi continuiamo con i nostri temi.

0: Radio 1 Progetto Benessere, al microfono Viviana Verbaro. Passiamo ora a un tema che riguarda milioni di persone, in gran parte donne, la fibromialgia. Si tratta di una malattia spesso invisibile perché non lascia segni evidenti sugli esami tradizionali, ma che davvero può stravolgere la vita, e oggi è la giornata mondiale della fibromialgia. Vi do due dati anche per quanto riguarda l'Italia: 2 milioni di persone, di italiani, ne soffrono, ma solo 1 su 3 riceve una diagnosi. Insomma, capite che i numeri sono importanti e che il focus è centrale. Parliamo di tutto questo con il dottor Enrico Tirri, che è consigliere nazionale di FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, e direttore di reumatologia all'Ospedale del Mare di Napoli. Bentornato a Progetto Benessere.
1: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, rifacciamo il punto insieme. Perché la fibromialgia viene definita la malattia del dolore ovunque? Che cosa succede tecnicamente ai nostri nervi?
1: Allora, la fibromialgia fa parte delle più di 200 patologie reumatologiche, fa parte di un po' di reumatismi extraarticolari, quindi dolori, il paziente avverte un dolore diffuso associato anche ad una facile stancabilità, quindi ad astenia, e purtroppo, come insomma lei ha detto introducendo appunto la fibromialgia, spesso è una patologia invisibile. I muscoli del paziente fibromialgico vanno in contrattura, questo dolore appunto è un dolore che prende tutti i muscoli e non consente al paziente appunto di svolgere le comuni attività quotidiane, e associato anche poi a disturbi del sonno.

0: a disturbi dell'umore, e spesso questi pazienti hanno, diciamo, difficoltà a trovare una diagnosi proprio certo. perché non ci sono test specifici di laboratorio che indirizzano il medico verso una diagnosi specifica.
1: Senta, però i sintomi, parliamo solo di questa contrattura di muscoli che dà dolore, oppure in qualche modo voi vi aiutate con qualche altra cosa che riferisce il paziente?
0: Allora, il paziente, oltre, diciamo, a contrattura generalizzata e ad astenia, spesso è associata anche una cefalea muscolo-tensiva, sempre legata diciamo alle contratture, e molto spesso anche associato un colon irritabile. Quindi è tutto un corredo sintomatologico non particolarmente specifico, quindi molto spesso il paziente fibromialgico si sottopone ad una serie di esami, spesso anche non specifici, alla ricerca di una soluzione ai suoi problemi.
1: E voi reumatologi, per come ce la descrive, unite un po' i puntini e tracciate una linea per fare una diagnosi.
0: Assolutamente sì, diciamo che il paziente fibromialgico viene, insomma, nei nostri ambulatori spesso, appunto, come dicevo, dopo che ha migrato tra vari specialisti, perché molto spesso va dall'ortopedico, va dal fisiatra, va dal neurologo, e quindi gira più specialisti facendo risonanze, facendo esami di laboratorio, e non trova una risposta. Poi si arriva, diciamo, al centro, diciamo, di reumatologia, dove lo specialista reumatologo, raccogliendo un'accurata anamnesi e visitando il paziente con, diciamo, anche ci sono dei tender point che indirizzano,
1: che sono cosa sono i tender point? Eccoci,
0: i tender point sono dei punti specifici delle inserzioni tendinee, che ne sono appunto 18, che si trovano distribuiti su tutto il corpo del paziente, dove andiamo ad elicitare a svolgere una pressione in questi punti, e se appunto si provoca dolore in maniera intensa, possiamo dire che quello è sicuramente un punto, un tender point positivo. Per la diagnosi ci aiutiamo appunto con i tender point, con l'anamnesi e con dei test che sottoponiamo ai pazienti, dei test specifici, che con varie domande che riguardano lo stato generale, lo stato anche psicologico del paziente. Molto spesso il paziente fibromialgico si associa anche uno stato depressivo, ma lo stato depressivo è legato molto spesso anche all'astenia profonda, alla difficoltà di non trovare una diagnosi, quindi come innesca un circolo vizioso di depressione e dolore, dal quale appunto poi difficilmente si riesce ad uscire.
1: Allora, direttore, che dice se leggiamo insieme qualche messaggio dai nostri ascoltatori? Allora, 342, lo sapete, 864 8832 per i vostri messaggi. E allora, un nervo danneggiato da herpes zoster, il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, come si cura? Chiede Roberto, dice, lo chiede una cara amica per la sua mamma. Siamo un po' fuori fuoco a proposito di fuoco di Sant'Antonio, però è un'occasione
0: Ci sono farmaci neurotrofici che possono praticamente aiutare questa condizione, però, insomma, diciamo, non è legata sicuramente alla fibromialgia, anche perché nella fibromialgia non è che abbiamo dei danni ai nervi, insomma, quindi non sono dei nervi danneggiati nei pazienti fibromialgici, quindi sono un altro tipo di patogenesi del dolore.
1: Allora, che comunque immagino possa dare lo stesso grande difficoltà e fastidio. Un altro messaggio, un'ascoltatrice scrive, una mia cara amica si è ammalata circa 30 anni fa di fibromialgia e nessun medico ha capito allora. Lei ha maturato una diffidenza profonda nei loro confronti e ha assunto soprattutto antalgici, se n'è andata a novembre scorso, quindi insomma mi immagino che le cose siano cambiate rispetto al
0: assolutamente,
1: passato.
0: Assolutamente sono cambiate, e purtroppo noi non abbiamo il farmaco per la fibromialgia, mentre in altre patologie reumatologiche, come per esempio l'artrite reumatoide, l'artrite psoriasica, quindi le artrite infiammatorie in generale, abbiamo

0: farmaci specifici, come per esempio i farmaci biotecnologici, gli anti-JAK, che sono farmaci che proprio colpiscono in maniera specifica l'infiammazione, bloccando proprio la patologia stessa, l'evoluzione, sì, il danno. Nella fibromialgia noi abbiamo, diciamo, farmaci che possono colpire quelli che sono gli effetti ma non le cause, quindi antidolorifici, antidepressivi, farmiorilassanti, sono farmaci che possono andare, diciamo, a migliorare quelli che sono i sintomi.
1: Questo è un grande problema, perché è una cura che non può arrivare in profondità, cioè una cura che non può guarire, può attenuare.
0: Assolutamente sì, ma come insomma un po' tutte le malattie reumatologiche, perché insomma sono
1: ma la ricerca da questo punto di vista a che punto sta? Abbiamo delle prospettive future?
0: Allora, abbiamo delle prospettive, si stanno portando avanti degli studi, soprattutto diciamo in questo momento alla reumatologia del Gemelli di Roma, dove stanno vedendo l'efficacia dei farmaci per la cefalea, che sono anticorpi, sì, monoclonali. Si sta vedendo che possono avere un'azione anche nei pazienti fibromialgici, e quindi si stanno portando avanti questi studi anche in questo senso, però la ricerca è ancora da approfondire su questi temi.
1: Sì, quindi, assolutamente, e anche sulla cefalea c'è un mondo di a volte non risposte e non comprensione dei sintomi e della patologia, che viene assolutamente trascurata e considerata quasi
0: importante il team multidisciplinare nella gestione del paziente fibromialgico, perché ovviamente quello può aiutare il paziente fibromialgico, può aiutare appunto l'interazione tra reumatologo, fisiatra, psicologo anche, e questo è un altro aspetto importante. Il team multidisciplinare può aiutare appunto nei sintomi proprio il paziente fibromialgico.
1: Direttore, torno dagli ascoltatori che scrivono al nostro 342 864 8832. Soffro di stanchezza cronica e dolori diffusi da anni, gli esami del sangue vanno bene, mi dicono che è solo stress, può essere fibromialgia? Quali altri esami mi consiglia e a chi rivolgersi? Sono Carla e scrivo da Roma.
0: Allora, sicuramente a un reumatologo che possa eventualmente stabilire se si tratta di fibromialgia, fare altre indagini, ovviamente se non vengono prescritte da un medico dopo che ha potuto valutare lo stato clinico generale, è inutile. Quindi sicuramente rivolgersi a un centro di reumatologia dove possono stabilire se questa stanchezza cronica definita dalla paziente sia legata ad una sindrome fibromialgica.
1: Senta, noi sappiamo che la sanità non è a funzionamento unico nel nostro paese, che esistono delle zone dove ci si cura meglio ed altre dove le cose vanno meno bene, e spesso addirittura ci si sposta, c'è un po' questa sorta di migrazione sanitaria.
0: Grazie.
1: Per quanto riguarda la fibromialgia, com'è la situazione? Anche qui i centri di cura sono un po' a macchia di leopardo, perché ho un messaggio, lo scrive Pietro da Bari a 62 anni, che chiede se esistono dei centri di eccellenza nel sud d'Italia per questa patologia. Ovviamente parliamo di centri pubblici.
0: Certo, allora la Società Italiana di Reumatologia già da qualche anno ha messo in essere un registro italiano della fibromialgia.
1: Sì.
0: Questo registro serve soprattutto anche ad identificare i pazienti, a creare un follow up di questi pazienti e a dare un numero preciso e l'impatto, diciamo, della fibromialgia a livello sanitario. Ci sono dei centri, per esempio qui all'ospedale del Mare abbiamo un ambulatorio dedicato alla fibromialgia, dove appunto prendiamo in carico questi pazienti e possono appunto, come dicevo, seguire un percorso multidisciplinare. Ma come all'ospedale del Mare, c'è al Policlinico di Napoli un ambulatorio della fibromialgia, al Policlinico dell'Università Vanvitelli, questo in Campania, ma ci sono anche altri centri sicuramente sul territorio nazionale, così come

0: come al Sud Italia, credo che anche al Policlinico di Bari sicuramente ci sia un ambulatorio dedicato alla fibromialgia. Ci sono molte strutture pubbliche che aderiscono al registro della fibromialgia e quindi hanno un team all'interno delle varie strutture reumatologiche dedicato alla fibromialgia stessa.
1: Allora, Vincenzo da Padova le domanda se esiste un esame specifico per verificare se i nervi sono usurati.
0: No, allora no, non esiste un, anche perché ripeto, appunto, non è la fibromialgia non crea un danno al nervo. Se c'è un danno a livello, cioè, di un nervo, un esame che ci può dare un'indicazione, ma non è il caso del paziente fibromialgico, è sicuramente l'esame elettromiografico che ci dice se c'è una alterazione della conduzione nervosa a livello del nervo mediano, a livello del nervo sciatico, ma questo ovviamente è un, diciamo, un altro tipo di argomento. Sicuramente l'esame elettromiografico non viene fatto nel paziente fibromialgico per capire se c'è un danno a livello dei nervi. Ecco,
1: allora, un altro ascoltatore vuole capire qual è il collegamento con la sindrome delle gambe senza riposo, che dice viene spesso correlata alla fibromialgia. È così?
0: Sì, alcune volte sì, ci può essere una fibromialgia legata alle gambe senza riposo che rientrano un po'.
1: Ci dice, ci spiega che cos'è la sindrome delle gambe senza riposo?
0: Le gambe senza riposo sono praticamente una situazione clinica per cui il paziente avverte delle clonie spontanee, cioè delle fascicolazioni, quindi dei tremori alle gambe spontanee, per cui ha un movimento, diciamo, continuo degli arti inferiori. Questo molto spesso legato a situazioni di ansia, di stress, sì, che possono rientrare anche appunto in un quadro di fibromialgia, ma così come la fibromialgia può essere secondaria a tante patologie reumatiche infiammatorie, come dicevo appunto l'artrite reumatoide, l'artrite psoriasica o alle connettiviti come lupus eritematoso o sclerosi sistemica, quindi secondaria ad altre patologie reumatiche autoimmuni.
1: Fabrizio di Novara, 46 anni, domanda se è vero che il magnesio può essere un ottimo alleato dei nervi, quale prendere e in quali dosi?
0: Allora, il magnesio sicuramente è insomma un integratore che aiuta quelli che sono soprattutto i crampi, quindi i crampi muscolari, e sicuramente insomma un flaconcino al giorno di magnesio per un mese tranquillamente può essere preso tutti i giorni e può aiutare tranquillamente quelli che sono i sintomi legati soprattutto ai crampi nel paziente fibromialgico.
1: Ci scrive, no, non ho il nome dell'ascoltatrice, dice: buongiorno, due ernie e protusioni che mi hanno portato dolori alle gambe, difficoltà a camminare, visita da ortopedico inviata a neurochirurgo della colonna che mi ha imbottito di farmaci, contemporaneamente sedute di agopuntura, fisiatra, chiropratico, osteopata, ginnastica, non ho risolto nulla, cammino per qualche metro e devo fermarmi perché si addormentano le gambe e ho dolori. Spero a breve di trovare un appuntamento per ecocolor Doppler. Non sarà per caso fibromialgia?
0: Diventa un po' diciamo difficile dare una risposta. Sicuramente ci può essere una concausa, cioè nel senso, se c'è un'ernia sicuramente ci può essere appunto una compressione dello sciatico e ci potrebbe essere una fibromialgia di base che amplifica il dolore e quindi la paziente avverte più dolore rispetto, diciamo, a chi non soffre di fibromialgia, perché insomma come tutti i fibromialgici la soglia del dolore è più bassa, quindi ci possono essere una concausa, un aspetto di tipo, quindi una causa di tipo meccanica, quindi meccanico, quindi legato all'ernia, alla compressione, sì, e poi anche una fibromialgia.
1: Però questo ovviamente messaggio rende profondamente quest'idea del peregrinare di cui lei ci ha parlato all'inizio, perché è importante capire subito da chi andare, qual è lo specialista che ci deve prendere in cura, altrimenti diventano
0: il problema, insomma, molto importante un'interazione di noi specialisti con i medici di medicina generale, perché come dico io sono il front office, sono coloro che diciamo per primi vedono il paziente, e quindi un'accurata anamnesi, diciamo anche una prima visita, dovrebbero appunto riuscire a indirizzare rapidamente il paziente al centro di riferimento per avere la diagnosi, ma soprattutto anche per non, diciamo, avviare il paziente verso strade non corrette, e insomma spendendo tanti soldi in indagini inutili che danneggiano ovviamente le tasche del paziente stesso.
1: Allora, altro messaggio: dottore, io mi sento sempre stanca fisicamente, poi quando faccio sport e movimento mi passa la stanchezza, cosa ne pensa?
0: Allora, sicuramente l'attività fisica nel fibromialgico è consigliata. È consigliata un'attività fisica però soprattutto di stretching, quindi che sia Pilates, che sia yoga. Questa attività è assolutamente consigliata al paziente fibromialgico, perché
1: anche il nuoto, vero direttore?
0: Anche il nuoto. Allora, il nuoto sicuramente sì. Il nuoto io lo consiglio da aprile ad ottobre, nei mesi invernali non è consigliato, per il semplice motivo che lo sbalzo termico che può creare l'ambiente riscaldato della piscina con l'umidità esterna può scatenare crisi dolorose. Quindi in generale nel paziente reumatologico il nuoto nei periodi invernali non è consigliato, ma sicuramente in primavera e in estate assolutamente sì.
1: Loredana le domanda se chi soffre di fibromialgia ha diritto alla pensione di invalidità.
0: Allora, in questo momento abbiamo fatto grandi passi avanti. La fibromialgia è stata inserita nei LEA, quindi nei livelli essenziali di assistenza, e quindi a breve, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà riconosciuta come patologia invalidante. Ma questo, diciamo, è stato un lavoro di tanti anni fatto diciamo insieme alle associazioni pazienti fibromialgiche italiane più la Società Italiana di Reumatologia. Si è riusciti ad arrivare a questo grande risultato e a far sì che la fibromialgia, da malattia invisibile, diventi malattia visibile e riconosciuta. Anche perché chi soffre di fibromialgia, insomma, sa bene che vivere col dolore tutta la giornata non è facile.
1: Non è facile. Roberta scrive: per la fibromialgia mi sono stati prescritti degli antidepressivi, dice, ma io non sono depressa, ho solo tanto dolore, perché devo prendere questi farmaci e non dei normali antinfiammatori?
0: Allora, gli antinfiammatori nel fibromialgico non sono consigliati, perché sono farmaci che appunto sono, essendo antinfiammatori, non essendo una patologia infiammatoria ma legata prevalentemente a contratture e a dolore, sicuramente i farmaci antidolorifici e farmaci miorilassanti insieme agli antidepressivi, perché l'antidepressivo? Perché l'antidepressivo in qualche modo agisce sul dolore, quindi riesce a liberare il paziente dalla contrattura, ovviamente sempre seguito da uno specialista, e quindi antinfiammatori no, antidepressivi a basso dosaggio, che poi devono essere modulati al secondo del momento clinico del paziente, come diciamo in quel momento è l'attività di malattia, perché ci sono momenti in cui la fibromialgia è meno presente. Il cambio stagionale, per esempio, per il paziente fibromialgico è un momento estremamente critico, quindi primavera, estate, inverno, autunno, i cambi stagionali, perché il cambio climatico interferisce anche sul dolore nel paziente fibromialgico.
1: Allora, più di un ascoltatore ci sta chiedendo in merito all'ereditarietà e se c'è una predisposizione o un fattore che può essere ereditario o genetico. Racchiusi un po'.
0: Sì, assolutamente possiamo rispondere con certezza che non ci sono caratteri di ereditarietà né di familiarità, in quanto, non essendo una malattia autoimmune, non essendo una malattia genetica, non c'è nessun grado di familiarità o di ereditarietà, quindi insomma le donne, non, le mamme non devono avere preoccupazione, o i padri, di trasmettere questa patologia ai propri figli, perché non c'è nessun diciamo timore in questo senso.
1: Allora Fabrizio scrive: buongiorno Viviana, i campanelli di allarme sulla fibromialgia. Mia moglie, 46 anni, operatrice sociosanitaria, soffre molto di stanchezza cronica e formicolii braccia e spalle, soprattutto la notte e al risveglio. E domanda a lei, caro direttore, se potrebbe essere un avviso della malattia. La ringrazia.
0: Potrebbe essere un avviso della malattia, sì, perché sono dolori molto spesso notturni con questi formicolii. Il paziente la notte, il fibromialgico, chi soffre di fibromialgia, ha un sonno tipicamente non ristoratore. Sì. La mattina si sveglia il paziente fibromialgico stanco, come se non avesse riposato, un po' rigido, quindi sicuramente una valutazione reumatologica è consigliata alla signora.
1: E grazie al dottor Enrico Tirri, consigliere nazionale FIRA, Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, e direttore di reumatologia all'Ospedale del Mare di Napoli, per essere stato nuovamente nostro ospite. Noi ci fermiamo qui, Progetto Benessere torna domani e parleremo di un'iniziativa nata per combattere la solitudine e poi dell'orticaria cronica spontanea che dà prurito continuo, mettendo in crisi i tanti che ne soffrono. Un saluto da Viviana Verbaro e da tutta la squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo. Alla parte tecnica oggi abbiamo avuto Alessandro Pazienza. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
2: Ore 10.
3: GR1.
4: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. Ancora stallo nei negoziati Stati Uniti-Iran in vista della partenza di Donald Trump per l'incontro con Xi Jinping a Pechino. La tregua regge, i contatti proseguono, ma non mancano le minacce e gli avvertimenti reciproci. Il Parlamento iraniano annuncia che in caso di nuovi attacchi americani discuterà la possibilità di arricchire l'uranio al 90%, livello sufficiente per un'arma nucleare.
5: Then they come back and they want to negotiate.
4: Il negoziato è in fin di vita, ma la soluzione diplomatica è ancora possibile, ha affermato Trump. Secondo la CNN, il presidente ha riunito i vertici militari per valutare possibili nuovi attacchi. Nel Regno Unito, la crisi del governo Starmer c'è attesa per il

0: Consiglio dei Ministri al via tra poco, riunione potenzialmente cruciale per la sorte del premier britannico. Oltre 70 parlamentari laburisti e diversi ministri nelle scorse ore ne hanno chiesto le dimissioni dopo il tracollo alle amministrative. Ieri il premier, difendendo l'esecutivo, ha affermato anche di non voler lasciare il governo. Antivirus, ancora un caso positivo, un passeggero spagnolo della nave Ondius. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, no allarmismi, dice il ministro della Salute Schillaci. E intanto buone notizie arrivano da uno dei quattro italiani entrato in contatto in aereo con una vittima dell'infezione.
1: È risultato negativo al test dell'antivirus l'uomo veneto che insieme ad altri tre italiani era salito su un volo con una donna deceduta a causa dell'infezione. A renderlo noto ai microfoni di Radio 1 Maria Rosaria Campitiello, direttore della prevenzione del Ministero della Salute. Non ha i sintomi del virus ed è in quarantena fiduciaria anche la donna di Firenze salita sempre sullo stesso volo, mentre i due marittimi di Campania e Calabria sono, su ordinanza emanata dai sindaci, in quarantena obbligatoria. No allarmismi, nessun rischio per l'Italia, ha detto il ministro della Salute Schillaci, che ha emanato un decreto che prevede isolamento fiduciario di 6 settimane per chi è ad alto rischio. Intanto, tra i passeggeri della nave focolaio Ondius crescono i contagi. È positivo, ma asintomatico, un crocierista spagnolo, mentre è grave la passeggera francese ed è in quarantena, senza sintomi, l'americano che ha contratto il virus. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: La cronaca: è stato catturato dai carabinieri questa mattina l'uomo che sabato scorso ha aggredito la moglie a martellate su un autobus a Stroncone, provincia di Terni. Il 43enne si nascondeva in un bosco non lontano dal luogo dell'assalto. La vittima è ancora ricoverata in condizioni gravissime. Sequestri di persona e torture sui rapiti ad Ostia, Roma. Crimini nati dalla sparizione di denaro e gioielli affidati in custodia ad alcune delle vittime. 6 le misure cautelari a conclusione di un'indagine partita a luglio dello scorso anno.
2: Una spirale di violenza sul litorale romano con sequestri, sevizie e l'esplosione di una bomba carta, tutto innescato dalla sparizione di un borsone contenente gioielli e denaro per un valore di oltre 1 milione di euro. Un giro criminale stroncato dai carabinieri e dalla direzione distrettuale antimafia. 6 misure cautelari, 3 uomini sono finiti in carcere, coinvolte anche 3 donne, per una sono scattati i domiciliari con braccialetto elettronico, per altre 2 l'obbligo di presentazione agli uffici di polizia giudiziaria. Le indagini della procura e dei carabinieri hanno documentato 4 sequestri di persone a scopo estorsivo e un tentato sequestro avvenuti tra luglio e novembre del 2025, nell'ambito dei quali sono state poste in essere gravi sevizie nei confronti delle vittime, le quali venivano prelevate in strada con la forza, segregate all'interno di appartamento Ruderi e legate e sottoposte a minacce e brutali violenze al fine di acquisire informazioni utili al recupero del cosiddetto borsone. Le minacce e le sevizie in particolare venivano perpetrate con l'uso di armi da sparo, cesoie, martelli, mazze da baseball, mazze di gomma, materiale ostinante. A fronte della gravità dei fatti, il GIP ha emesso l'ordinanza.
3: Roma, Francesco Rositano, GR1.
0: L'avvertenza Electrolux. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per il 25 maggio sindacati e rappresentanti dell'azienda e delle realtà locali coinvolte. La riunione per discutere l'annuncio della multinazionale degli elettrodomestici, dimezzamento della produzione e 1700 licenziamenti, con la chiusura dell'impianto di Cerreto Desi vicino ad Ancona. Scuola, stop ai tablet, in aula tornano libri, carta e penna. In Svezia una controrivoluzione dopo anni di digitalizzazione.
4: Nel 2019 il governo svedese aveva introdotto i tablet persino negli asili, scelta che pareva quasi obbligata in uno dei paesi europei più avanzati tecnologicamente. Ma ora, visto il calo dei livelli di apprendimento dei quindicenni evidenziato dai test internazionali PISA, il nuovo mantra in Svezia è dallo schermo al libro. Dunque via cellulare, tablet, si torna a carta, penna e manuali. I ricercatori del Karolinska Institutet spiegano che senza schermi aumentano concentrazione, memoria, apprendimento profondo e i primi riscontri degli insegnanti sembrano dargli ragione. Mario Rusconi, presidente Associazione Nazionali Presidi di Roma.
5: Quello che sta facendo la Svezia è presente pure nel nostro paese. È fondamentale per recuperare la manualità dello scrivere. Da sempre dico agli studenti: cominciate a farvi i vostri diari.
4: Scrivendo a mano si attivano più regioni cerebrali di quelle stimolate dalla digitazione su tastiera. Sarà per questo che in un mondo iperdigitalizzato Stoccolma scommette sulla penna. Eleonora Belviso, GR1.
0: Sono le 10:05, ci fermiamo qui. Prossimo giornale radio alle 11. Buon proseguimento di ascolto.

0: Le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 12 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Abbiamo collegata con noi oggi Alessandra Ghisleri, sondaggista, direttore di Euromedia Research. Buongiorno Alessandra.
2: Buongiorno, buongiorno e grazie dell'invito.
1: Allora, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump tuona contro il regime degli Ayatollah, dice che il cessate il fuoco con l'Iran è fragilissimo, è come un malato in terapia intensiva. Da Teheran invece dicono che non c'è alternativa a quel piano in 14 punti che hanno appunto presentato come risposta alla proposta americana. Alessandra Ghisleri, c'erano voluti degli anni a Barack Obama per arrivare a quell'accordo sintetizzato in 180 pagine, l'accordo del 2015, che comunque non ha impedito in questi anni all'Iran di continuare ad arricchire l'uranio. Gli americani avevano invece presentato agli iraniani adesso una bozza di una paginetta con pochi punti, incluso il trasferimento all'estero di quei 450 kg di uranio arricchito al 60%, però c'è sostanzialmente uno stallo. L'opinione pubblica, però, non solo italiana che americana, vuole la fine di questo conflitto. Tu che idea ti sei fatta?
2: Ma più che un'idea mia, mi sono fatta un'idea rispetto a quello che i cittadini italiani rispondono, nel senso che il rischio dell'allargamento del conflitto in Medio Oriente spaventa. E, abbiamo già capito sul petrolio e carburanti, sui voli, il turismo, sulla sicurezza internazionale e quindi collegata a possibili atti di terrorismo, di cui qualche evidenza ne abbiamo già avuta. Oltre che gli effetti economici, come già dicevo, sui mercati e anche l'inflazione. Quindi che cosa succede? Succede che la comunicazione del presidente americano, così a diversa variabilità e così forte e sonante, poi che ritorna sui suoi passi, che riprende, che ritorna, smobilita quello che sono le certezze e le sicurezze. E in tutto questo chi ne fa le spese maggiori attraverso quelle che sono, diciamo, le fiducie, anche la ricerca di punti fermi, è proprio l'Europa. L'Europa è intesa come grande unione che però si sgretola di fronte a tanti temi. Tra questi, ovviamente, al di là del fatto che non c'è un vantaggio comune per gli possibili aumenti di benzina e gas, perché noi sappiamo che da noi il costo del gasolio e della benzina è molto più alto rispetto ad altri paesi. La cancellazione dei voli e delle deviazioni non è prevista da, come dire, un patto comune, un cartello per poter aiutare anche gli utenti. La volatilità finanziaria e tutto quello connesso anche al rischio di attentati. Detto questo, non c'è un rischio reale sul nostro territorio. La preoccupazione maggiore per gli italiani è quella economica, ed è quella che li tiene più lontani nel vedere in Trump un punto di riferimento, un cappello per l'atlantismo e anche una sorta di protezione, se vogliamo. E dall'altro canto abbiamo un confronto con un'Europa lenta e burocratica, e ci si rende conto che stiamo lottando con carte, burocrazia e diplomazia contro la forza di un conflitto armato.
1: Professor Sabino Cassese, che intanto si è collegato con noi, giudice emerito della Corte Costituzionale. Buongiorno professor Cassese.
3: Buongiorno.
1: Ecco, l'imprevedibilità di Donald Trump, professore, è l'elefante nella stanza, quello con cui tutti devono fare i conti, incluso il governo italiano. Questa trattativa con gli iraniani si sta rivelando più complessa e il regime iraniano sta mostrando una capacità di durata, di resistenza che forse neanche la Casa Bianca aveva previsto. Lei che impressione ne ha tratto?
3: Guardi, innanzitutto l'impressione che tutti abbiamo, cioè l'improvvisazione al governo, e in più il fatto che abbiamo il capo di uno Stato che si erge a regolatore mondiale, fa guerre, stabilisce chi può avere il nucleare e chi non può averlo, dà i voti, come nel caso dell'Unione Europea e dell'Italia, e poi produce danni per tutte le economie e per i cittadini nel mondo. Quindi si intrecciano due fattori molto negativi: quello che riguarda l'improvvisazione, l'imprevedibilità, e quello che riguarda il

0: compito che si è assegnato il capo di uno dei 193 governi del mondo. È come se gli stati non fossero più uguali. Questo secondo me è il panorama che ci abbiamo davanti oggi.
1: Lei ha scritto un libro, professor Cassese, Come si misura una democrazia, proposta per riparare l'Italia, edito da Solferino, in cui dice che il numero delle democrazie nel mondo è in riduzione mentre aumentano i regimi non democratici.
0: Sì, questo è un altro fattore di preoccupazione, perché ci può essere una forza aggregativa di una democrazia come quella americana che sta mostrando i segni di tutte le sue debolezze, a partire dal fatto che, come hanno osservato due grandi studiosi americani recentemente, è solo nel 1965, cioè due secoli dopo la Costituzione degli Stati Uniti, che negli Stati Uniti sono state stabilite delle regole uniformi sui diritti di voto dei cittadini. Ecco, quindi la necessità, che io sottolineo in quel libro, di misurare bene, in questo caso, la temperatura del malato, che è il mondo in questo momento, perché dobbiamo procedere con delle cure delle cure abbastanza rapide. E infatti, come lei sa, sono usciti numerosi libri in Italia e fuori d'Italia in questi mesi, proprio che si pongono l'interrogativo: ma qual è il futuro ordine del mondo e sulla base di quali criteri deve essere costruito questo ordine?
1: Alessandra Ghisleri, la cosa certa è che questo conflitto crea problemi, appunto, di consenso anche per il governo italiano, perché insomma il prezzo della benzina, per in generale dei carburanti, per noi è una questione rilevante, così come la scarsità di fertilizzanti per la filiera agricola è un problema gigantesco da scongiurare. E il governo che cosa sta facendo? Te lo chiedo perché insomma il governo Meloni è stato accusato di tentare un riposizionamento. Il Premier Giorgia Meloni più volte ha detto: vogliamo con gli americani un dialogo franco, ha usato questa espressione, difendiamo il nostro interesse nazionale esattamente come fanno loro, restiamo fuori dal conflitto, però se si arriverà alla tregua l'Italia darà il suo contributo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Però insomma siamo in un anno preelettorale, in termini di consenso, dal tuo punto di osservazione, si registrano già dei contraccolpi per questa difficile congiuntura internazionale?
2: Allora, intanto accuse rispetto al fatto che c'è un riposizionamento del governo mi sembra una parola molto dura, perché nel momento in cui cambia lo scenario geopolitico mondiale è necessario un riposizionamento, e questo lo ha fatto qualsiasi governo che si è trovato in una posizione di questo tipo, sia italiano sia straniero. È evidente che il governo italiano sta cercando di operare per risolvere quelli che sono i temi più caldi, e quindi evitare principalmente il coinvolgimento diretto, quindi sostegno diplomatico agli alleati NATO, evitare l'ingresso diretto nella guerra. Ma è altrettanto evidente che nel momento in cui si arriva a un punto di rottura è necessario prenderne una parte. La sicurezza interna, sono stati rafforzati tutti quelli che sono i controlli, abbiamo letto, su aeroporti, obiettivi sensibili, monitoraggio dell'intelligence e così via. Il tema più urgente appare quello economico, con i carburanti, come già abbiamo detto, e la tutela degli italiani all'estero, e sappiamo che la Farnesina ci aggiorna giorno per giorno, ora per ora. Detto questo, se noi andiamo a vedere numericamente la differenza tra le due coalizioni, vediamo che sono in netta parità, considerando un campo largo da una parte che si confronta con il governo che ha la solita maggioranza con cui è stato eletto alle elezioni del 2022, da cui viene escluso il partito di Vannacci, che ancora non si sa in quale posizione si pone, comunque al di fuori, e nel campo largo lasciando fuori anche il partito di Calenda. Detto questo, la legge elettorale è ovvio che diventa la grande protagonista di tutta questa vicenda, perché con l'attuale legge elettorale, facendo una simulazione numerica, proprio un esercizio matematico, si andrebbe quasi ad una parità, perché proprio Vannacci

0: se Calenda superassero il 3% e quindi la soglia per poter ricevere dei seggi e delle poltrone nei Parlamento e in Senato, è evidente che andrebbero a sottrarle a quelli che sono i due grandi protagonismi del bipolarismo italiano, centrodestra e centrosinistra. Con lo Stabilicum invece tutto potrebbe modificarsi proprio in virtù del fatto che esistono nella legge depositata 70 seggi da dare in premio alla coalizione che, superando il 40%, batte l'avversario. Che cosa accade? Accade che nella migliore delle ipotesi, dice la legge, non si possono superare i 230 seggi, oltre il fatto quelli che sono i seggi dell'estero e delle regioni a statuto speciale. Calcoliamo che possiamo raggiungere un massimo di 235 seggi. Se Vannacci con la sua partito e Calenda con Azione riuscissero a superare il 3%, vuol dire che più o meno riuscirebbero a prendere ciascuno tra gli 11 e i 12 seggi, togliendo tra i 20 e i 24 seggi la possibilità di poterli contribuire, diciamo, dare alle due coalizioni. Questo avvantaggerebbe la coalizione vincente di molti seggi, cioè andrebbe a 230 verso un 147, 149, 150. Questo, parlo della Camera ovviamente, questo ovviamente comporta un ragionamento molto importante a chi in questo momento, visto che in questi giorni il tema della legge elettorale, deve dare il suo contributo e comprendere se vogliamo andare verso una società stabile o una società che decide ovviamente di trovare un accordo diplomatico tra le forze vincitrici, che è quello più o meno che abbiamo sempre ricercato di trovare fino ad oggi, tolto il famoso Mattarellum, quello con cui nel 2001 Berlusconi fece il famoso 61-0 in Sicilia.
1: Allora, professor Sabino Castisi, diciamo che modificare la legge elettorale non porta mai fortuna a chi lo fa. Ieri è stato anche diffuso un documento firmato da 120 costituzionalisti, tra cui Ugo De Siervo, Roberto Zaccaria, che segnalano alcune criticità in relazione per esempio alle liste bloccate, al premio di maggioranza definito abnorme. Le chiedo, insomma, c'è in Parlamento, non ce lo possiamo negare, un partito del pareggio che sognerebbe, diciamo, lo scenario descritto da Ghisleri, cioè un sostanziale pareggio, una non vittoria per arrivare al governo tecnico, insomma alle alchimie parlamentari. E lei che idea si è fatto, soprattutto per le indiscrezioni, diciamo, di stampa che leggiamo, perché ancora non ci sono dei testi ufficiali, però insomma si parla di un premio di maggioranza per chi raggiunge il 40% e si parla del superamento dei collegi uninominali. Fratelli d'Italia vorrebbe reintrodurre le preferenze, ma su questo non c'è ancora un accordo.
2: Guardi, ci sono due avvertenze di fondo che bisogna tenere presenti. La prima avvertenza è che le leggi elettorali debbono essere longeve, come dicono tutti gli studiosi nel mondo, perché sono un modo per tradurre i voti in seggi, e se si cambiano ogni volta si cambiano le regole del gioco. La seconda avvertenza è che la stabilità non va cercata nella legge, va cercata nell'elettorato innanzitutto. La stabilità va cercata, cioè, facendo o proponendo delle piattaforme politiche che raccolgano maggiori consensi, piuttosto che nel cercare di manipolare le leggi. Fatte queste due avvertenze, sul breve periodo le cose fondamentali sono ridare maggiore voce al voto delle persone, dell'elettorato. Che vuol dire questo? Vuol dire non presentare, delle liste bloccate, vuol dire dare una possibilità di scelta, perché l'astensione, ricordiamoci, siamo passati dal 93% al 63%, del corpo elettorale che si reca alle urne. L'astensione è dovuta al fatto che la scelta elettorale diventa sempre meno scelta. E il secondo problema che si pone sul breve periodo è quello dell'ammontare del premio. È chiaro che il premio deve essere in qualche modo proporzionato, in qualche modo. Non dimentichiamo che la famosa legge che fu chiamata truffa, quella degli anni 50, prevedeva un premio a chi aveva già ottenuto la maggioranza, cioè

0: che prevedeva un premio che si veniva ad aggiungere al 50,01% e non al 40%. Queste sono le due avvertenze, diciamo, di secondo piano, però ci sono quelle del primo piano che riguardano il lungo periodo di che le dicevo prima, e cioè il carattere longevo e la stabilità che non deve essere data tanto dalla legge quanto dal corpo elettorale.
1: E questo è un grande tema. Gli ultimi minuti, Alessandra Ghisleri, voglio portarti su un tema di stretta attualità, insomma, su tutte le pagine dei giornali, in televisione da giorni, cioè le ultime sul caso Garlasco e quindi la nuova indagine su Andrea Sempio. Ne abbiamo parlato venerdì con Gianluigi Nuzzi, il quale Nuzzi oggi scrive sulla Stampa un articolo che secondo me è molto molto rilevante, perché ti racconta un po' che cos'è il processo mediatico. A proposito di quel biglietto con gli appunti di Sempio che domenica tutti i giornali riportavano come il foglio con gli appunti del delitto, come la pistola fumante a carico di Sempio, Nuzzi spiega che invece quella era la scaletta che Sempio appunto aveva preparato, gliel'aveva chiesta proprio un'autrice di Nuzzi per lo spettacolo teatrale che Nuzzi porta in giro, e quindi insomma questo elemento si scioglie come neve al sole. Quindi nessun biglietto confessione, scrive Gianluigi Nuzzi, c'è il rischio dell'ennesimo processo indiziario. E quindi, qualora Stasi fosse innocente, anche dell'ennesimo errore giudiziario. Gli italiani come stanno seguendo il caso Garlasco?
2: Beh, dobbiamo dire che più del 53% degli italiani si sente coinvolto da questo caso e più che altro sente viva il fatto che non si arriverà mai a una verità reale, ma sempre una verità con il dubbio, perché ogni dubbio disegna un indizio, ogni indizio disegna un dubbio, un circolo vizioso all'interno del quale cascano i protagonisti. Da una parte abbiamo Stasi e questo ragazzo che ormai è in carcere da 10 anni, che non sappiamo se è innocente o colpevole, che spacca il paese proprio sulla sua posizione. Dall'altra abbiamo Sempio, anche lui tra innocentisti e colpevolisti, ma il tema vero è che non si è mai capito il vero movente, o meglio, il movente non è mai sembrato qualcosa di così forte. E poi c'è un grande mistero che aleggia, che è proprio sulla povera Chiara Poggi, cioè chi era Chiara Poggi, perché quella violenza, i femminicidi ne abbiamo visti di violentissimi. Il tema vero è che in questo caso non si riesce a comprendere qual era la vita di questa persona, perché leggendo anche sulle tracce, proprio perché vengono così spettacolarizzate, se parli di Sempio in televisione vedi che la curva degli ascolti, o anche in radio la curva degli ascolti si alza. Allora il tema vero è che da un abbaglio, come scriveva Nuzzi oggi sulla Stampa, può nascere veramente un processo mediatico che ammazza la morale di una persona, ammazza proprio la vita, la quotidianità di un essere umano. Il fatto è che abbiamo bisogno noi italiani di conoscere la verità, perché quello
1: di quella famiglia,
2: che ci
1: non
2: lascia
1: di quella famiglia Alessandra, che dà una risposta.
2: Sospesi è il fatto di non trovare fiducia in una giustizia che non riesce a sviluppare, quindi a sciogliere il nodo della matassa.
1: Grazie ai miei ospiti, grazie al professor Sabino Cassese. Oggi il tempo è volato, dobbiamo tornare a dialogare col professor Cassese, che è in libreria Come si misura una democrazia, proposte per riparare l'Italia, edito da Solferino. Grazie ad Alessandra Ghisleri, direttore di Euromedia Research, redazione Roberta Genuini e Lara Guerzoni, alla parte tecnica Adriano Lippi, regia Filippo Mosticone. Ping Pong torna domani, buona giornata ad Annalisa Chirico.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Pronto?
5: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.

Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale.

0: compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: La notizia passa di bocca in bocca.
3: Come, come?
2: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
3: Perché?
2: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
3: Oh, finalmente!
2: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
3: Oh!
2: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
3: Va bene.
2: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
4: Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi conducono l'Eurovision Song Contest.
5: Sarà per sempre sì.
4: Le semifinali questa sera e giovedì su Rai 2 e Rai Radio 2. Sabato la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: Le guide di Rai Mobilità sono le 10:29, apriamo in A12 in Liguria tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno, dove si registra un chilometro di coda per un veicolo in avaria. In A26 sulla diramazione Stroppiana Sanzia tra l'allacciamento con la A4 e Vercelli Ovest in direzione dell'autostrada è presente invece un incidente. Incidente segnalato anche in A4 Milano Brescia in Lombardia tra Bergamo e Seriate in direzione Brescia che provoca 5 km di coda. Andiamo in A21 Torino-Brescia tra Piacenza Ovest e l'allacciamento con la A1 in direzione Brescia, dove si registrano 2 km di code a tratti. Ora sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno, segnalato 1 km di coda per lavori. Ci spostiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Tigliano e Orte in direzione Roma, presente un incidente che ha visto coinvolti un camion e un'auto. Infine chiudiamo in A14 Ancona-Pescara nelle Marche tra Grottammare e Pedaglio in direzione Ancona, si segnalano 2 km di coda per lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.
11: Ecologia, cura, meditazione, oibò. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
9: Formato famiglia, generazioni a confronto.
12: Buongiorno, buongiorno da Diana Alessandrini. Allora, in questa puntata una testimonianza davvero importante. Oggi avremo con noi la mamma del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di soli 2 anni e mezzo spentosi il 21 febbraio scorso all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore danneggiato. Poi parleremo con un esperto e ci dirà come trasformare il dolore per la perdita di un figlio in qualcosa di buono. Nella seconda parte parleremo del rapporto essere genitori oggi, valori e

0: significati della genitorialità nella società italiana, rapporto Censis appena presentato, che fotografa una società in cui ci sono sempre meno genitori, sempre meno coppie con figli, sempre meno nascite e matrimoni, in cui fare figli è diventato un atto di coraggio, non solo d'amore. 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. Entriamo nella puntata con la nostra ospite. Do il buongiorno a Patrizia Mercolino, è mamma del piccolo Domenico Caliendo e ha appena pubblicato il libro dal titolo Un cuore bruciato. Benvenuta a Formato Famiglia, Patrizia.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Patrizia, io mi permetto intanto di chiederle, interpretando il sentimento della redazione ma anche degli ascoltatori che già stanno scrivendo, come sta? Come sta lei, come sta la sua famiglia, i fratelli di Domenico, Giovanna, Anthony?
1: Diciamo che ora è molto difficile perché tra virgolette stiamo rientrando un attimo nella vita normale più che altro per i bambini e insomma, per noi genitori è molto difficile.
0: Immagino,
1: i bambini vabbè, sentono la mancanza del fratello, ma è normale, cerchiamo di tenerli occupati, insomma, e facciamo il possibile, però noi come genitori facciamo molta fatica.
0: Immagino, lei dice cerchiamo di tenerli occupati e nel libro scrive: non posso fermarmi, se mi fermo crollo, il dolore sarebbe troppo invasivo, la realtà mi spezzerebbe, allora uso questa sofferenza come linfa per andare avanti, la trasformo in amore.
1: È vero, io ho bisogno di sentire la presenza di Domenico. Noi siamo uniti, siamo in simbiosi, siamo sempre stati in simbiosi, una cosa sola, io e lui. Io amo i miei figli allo stesso modo, ma con Domenico è sempre stato un legame particolare e ho bisogno, per andare avanti per gli altri due, ho bisogno della sua presenza anche se lui non c'è più.
0: E infatti aggiunge: Domenico è già nel mio cuore, ma non basta, ho bisogno di fare qualcosa per lui. Scrivere è il modo che ho trovato per non lasciarlo andare, per farlo vivere ancora, per farlo restare con me, eterno. Ecco, Patrizia, mi dispiace che si sta commuovendo, immagino.
1: No, non vi preoccupate, no, perché ci tengo molto a questo libro, perché vabbè, quello che è successo a Domenico ormai lo sa tutto il mondo, però in questo libro io racconto tutto Domenico. Penso, io spero che dia forza a tante mamme, racconto la storia di una mamma, la forza di una mamma e cose particolari intime mie che nessuno sapeva o mi sono sentita di scrivere, perché spiego anche il motivo per cui io ho sempre chiamato Domenico il mio guerriero. Chi ha letto il libro capirà.
0: Esattamente, ma anche invito chi non l'ha fatto, perché tra l'altro esce proprio oggi il libro. Quindi,
1: oggi è il compleanno di mio figlio Anthony e esce il libro di Domenico, sì.
0: E allora tanti auguri a maggior ragione a Anthony come fratello, ma come ragazzo che si trova a vivere in questo momento una prova sicuramente estremamente difficile.
1: No? Lui oggi non voleva festeggiare il suo compleanno perché mi ha detto: mamma, senza Domenico non è il compleanno. Invece no, anche con l'uscita del libro è giusto che lui festeggi con i suoi amichetti il compleanno e la vita deve andare avanti, perché Domenico questo vuole per lui e per la sorellina.
0: Che cosa le restituisce il fatto di poter raccontare questa storia, anche sapere che la ascoltano, o come dice nel libro, se la sua storia potrà anche solo dare una parte di quella forza a un'altra madre, a un altro figlio, allora sarà valsa la pena raccontarla?
1: No, restituire non mi restituisce niente, purtroppo quello che ho perso non potrà più tornare, è una cosa talmente grande che è un vuoto incolmabile, però io non so, io Domenico mi ha dato una forza, mi ha dato una forza incredibile, è lui quello che mi dice di fare queste cose, come se io non so, non è mamma, non si parla di mamma Patrizia qua, ma si parla di Domenico, ho bisogno che si conosca Domenico per quel bambino che conosco io, e tante mamme dovrebbero leggerlo questo libro per dargli tanta forza a loro quando hanno qualche problema con qualche figlio, insomma.
0: Patrizia, il libro l'ha scritto insieme al vostro avvocato Francesco Petrucci.
1: Sì, lui ha fatto l'introduzione legale, ma tutto il resto è tutta storia di Domenico, sì.
0: Certamente. Le posso chiedere se ci sono novità nell'indagine? No, abbiamo visto che sono stati messi a disposizione sia vostra sia degli indagati gli atti dell'indagine, quindi ecco, come sta dicendo lei, ci sono questi due video che
1: abbiamo questi video, insomma, ritraggono il cuoricino di mio figlio. Io mi sono sentita di vederlo perché devo essere pronta. Ho chiesto io di sapere tutto nei minimi particolari. Fa male, ma ho bisogno di vedere, di sentire, di sapere tutto. Ma lì si sente, si vede tutto. Aspetteremo il 21 quando ci sarà il secondo interrogatorio.
0: Il secondo interrogatorio di Guido Oppido ed Emma Bergonzoni, no? Che sono.
1: Spero con tutto il cuore che venga accettata l'interdizione prima del processo. Poi il processo è quello che stiamo aspettando con tanta forza.
0: Perché del resto voi avete, proprio anche grazie alle insistenze, lo scrive l'avvocato, proprio alle sue insistenze, è stata aggiunta dalla procura poi l'ipotesi di falso ideologico in atto pubblico per quello che era stato scritto, diciamo, nella cartella clinica. Certo. E questo video, almeno così dite, incastrerebbe il chirurgo.
1: Diciamo sempre dovrebbe, sì. Usiamo sempre il condizionale finché, certo, non arriva il 21, assolutamente. Ma sì, dovrebbe, insomma.
0: Perché si vede che in sostanza il cuore è stato espiantato. Lo dica lei, me lo dica.
1: Si vede, si sente, insomma, il cuoricino sta sul tavolo che batte ancora, mentre si sente che non è ancora aperta la box.
0: Non è stata ancora aperta, box, per la, sì, il, diciamo, il, la scatola la nella quale c'era, sì. Il cuore che doveva essere trapiantato, donato, e quindi sì. Le condizioni di questo cuore non erano state verificate sostanzialmente.
1: No, ancora no.
0: Voi parlate, parlate di prova provata del falso, quindi
1: sì, per quanto riguarda adesso sì.
0: Tanto che l'avvocato Petruzzi ritiene che si possa configurare addirittura l'ipotesi di omicidio volontario con dolo eventuale, no?
1: Quello che noi chiederemo al processo, sì. Certo, io questa battaglia l'abbiamo iniziata e la continueremo fino alla fine, perché Domenico deve avere giustizia fino alla fine.
0: Perché questa appunto è una battaglia giudiziaria, ma è una battaglia umana, etica, no? Dice
1: certo, sì.
0: Francesco Petruzzi, per la giustizia e per la tutela
1: è
0: di
1: per
0: chi...
1: la giustizia, perché Domenico non ce lo ridà più nessuno, ma è giusto avere giustizia.
0: Senta Patrizia, le faccio l'ultima domanda, perché voi appunto avete celebrato i funerali di Domenico il 4 marzo e il 18 avete costituito la fondazione che porta il suo nome, no? Anche in quella necessità forse di fare per tenervi impegnati, no? Che cosa,
1: fare
0: allora, cosa
1: bene,
0: state
1: aiutare,
0: facendo?
1: Aiutare le persone è una cosa che mi ha chiesto proprio mio figlio nel lettino in terapia intensiva. Io me lo sono sentita nel sogno, che ho detto: cosa faccio adesso senza Domenico? Sono cose che tutte mi ha riportato tutto lui, cose che io non mi sarei mai aspettata in vita mia di poter fare. E è come se Domenico mi chiedesse: mamma, aiuta le persone. Come se Domenico vuole aiutare le persone.
0: E lei lo sta facendo. Sì, e l'8 maggio ha anche incontrato il Papa, no?
1: Sì, ecco, ho portato Domenico dal Papa, sì. Ho portato Domenico dal Papa perché gli ho donato il mio libro e mia figlia gli ha dato la foto di Domenico.
0: È stato
1: qualsiasi cosa faccio, qualsiasi dovunque vado, è portare sempre Domenico. Questo è il mio scopo.
0: Bene, io la ringrazio Patrizia anche per la forza che lei sta dimostrando, che è davvero enorme, le siamo vicini, l'abbracciamo e siamo qui.
1: La devo avere questa forza per andare avanti.
0: Grazie davvero.
1: Sarà tempo di crollare, grazie a voi.
0: No, coraggio, lo faccia anche per i suoi figli, come scrive nel libro, e in questo momento non pensi ad altro.
1: Abbiamo anche i due bimbi.
0: Grazie davvero. Un cuore bruciato è il libro che esce proprio quest'oggi di Patrizia Mercolino. Noi chiudiamo con ovviamente delle lacrime, Tears in Heaven, Eric Clapton.

0: Vi ringrazio anche per i messaggi che state mandando. Roberto da Cosenza dice: ecco, Domenico è il figlio di tutti noi italiani. Un messaggio rivolto alla signora Patrizia Mercolino, che ha perso il suo Domenico. Allora adesso noi cerchiamo di capire, anche in base a quello che ci ha detto lei, la sua testimonianza, come si fa a superare, no? Elaborare la perdita di un figlio, desiderare di continuare a vivere. Ne parliamo con Luigi Colusso, è medico psicoterapeuta, fondatore dei gruppi di aiuto per l'elaborazione del lutto di Advar, è autore del libro Il colloquio con le persone in lutto. Benvenuto.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Ecco, lei ha ascoltato la testimonianza della signora Mercolino. Intanto le chiederei forse proprio di commentare quello che ha detto, a cominciare dalla necessità, no, di fare qualcosa per non crollare.
1: Sì, ho sentito fra l'altro l'angoscia che ho provato anch'io quando è morta la mia di figlia, e che ho sentito tutte le volte che ho incontrato genitori in lutto e anche altri in lutto, non solo i genitori. Devo dire che ho molto apprezzato Patrizia quando ha parlato degli altri figli e del suo spendersi con loro. Questa è una cosa che tante volte non succede, perché i genitori sono così travolti da quello che è successo che sembra quasi che si dimentichino degli altri figli. Invece Patrizia e il marito hanno fatto una scelta molto, molto saggia, molto prudente.
0: Perché
1: buona.
0: Mi perdoni se la interrompo, però questa era proprio una delle questioni, no, che mi ponevo e delle domande che ho buttato giù, e cioè la morte di un figlio ha inevitabilmente delle ripercussioni proprio anche sui figli che rimangono nella relazione con i genitori. Quali sono anche le dinamiche che si sviluppano? Cioè anche dinamiche di sostituzione o peggio di invisibilità, no? Il bambino che dice, Anthony che dice, non voglio festeggiare il mio compleanno, e giustamente la madre invece è riuscita a dire no, noi festeggiamo comunque, cioè, perché senza Domenico non è un compleanno. E però anche, no, per questi ragazzini, che cosa significa perdere un fratello? Significa poi essere destinati a vivere per dover riparare quella perdita?
1: In qualche modo sì, ma vede, io ho fatto tante esperienze anche con le famiglie dove c'erano problemi di alcol, e tutto può sciogliersi quando i figli sentono di essere stati comunque amati. Poi, se sono stati praticamente un po' trascurati, se il papà beveva, dopo diventa una cosa minima. L'importante è continuare ad abbracciare questi figli, parlare con loro e ascoltarli e lasciarli.

0: possibile liberi di scegliere poi la propria vita, perché a volte, soprattutto se resta un figlio solo, per esempio, c'è il bisogno dei genitori di non essere abbandonati. Ma a me viene di fare un paragone: quando un albero c'è un fulmine e schianta la cima, ma possono crescere i rami che sono sotto, espandersi, funzionare lo stesso. L'albero acquista una bellezza diversa e una funzione diversa, ma ugualmente molto buona.
1: È chiaro quello che ci sta dicendo, e mi fa anche venire in mente, no? Quello che rimane poi nei genitori è una grande paura, no? della perdita, e dunque che possono riversare anche sugli altri figli, magari diventando iperprotettivi. Non c'è neanche bisogno di arrivare alla morte, ma quando magari in una famiglia accade un incidente per cui uno dei figli rimane gravemente ferito, e ripeto, non c'è bisogno che muoia, quell'incidente può condizionare la vita degli altri figli attraverso dei genitori che diventano magari iperprotettivi. Ecco, su questo, dottore, bisogna lavorare.
0: Sì, e confesso che all'inizio sono stato anch'io un po' protettivo verso mio figlio, ma poi quello che è buono è trovare una relazione con altre persone. E se mi permette, lei ha chiesto all'inizio: Patrizia, come va? Sì. Ecco, questa è una delle domande da non fare
1: ecco,
0: mai.
1: Sono stata brava all'inizio. Quindi mi dà un premio.
0: Ma è normale. E invece le persone in lutto, i genitori in particolare, pensano: ma come vuoi che vada? Va male, malissimo. Anche quando queste parole sono offerte come gesto di affetto, di
1: sì, chiaramente l'intenzione è chiaro, era assolutamente certo. Quella era una premura, no? Di sapere come stessero loro, diciamo, proprio in un abbraccio, come lei ha detto prima. E però mi rendo conto, visto che ce lo sta dicendo, che evidentemente non era invece una domanda da fare, e di questo mi scuso.
0: Probabilmente l'ho fatto anch'io prima di passare per diventare orfana di mia figlia. Ma vede, io poi ho avuto la fortuna di poter aprire in Harvard i gruppi con le persone in lutto, dove il confronto è anche con altri lutti, quello dei fratelli, quello rispetto ai genitori, che sono diversi, ma questa è la vita. E oggi, come lei ha detto invece proprio esattamente, ci sono meno figli, allora intorno c'è meno sensibilità, perché sono storie bellissime, tra virgolette. Quando in una comunità magari piccola, un paese, un quartiere, muore un bambino ed è conosciuta la famiglia, i bambini lo conoscevano, ecco, quella sera metà dei bambini va a dormire spontaneamente nel letto dei genitori. L'altra metà è la mamma che li va a prendere e li porta a letto con loro, perché noi tutti abbiamo bisogno di essere custoditi da chi ci ama, e naturalmente abbiamo bisogno di custodire. È una reciprocità anche tra genitori e figli, anzi direi soprattutto nei gruppi. Siccome tutti capiscono e nessuno ti domanda come va, ma ti racconta le peripezie, la rabbia, l'incertezza, la perdita di memoria, i sentimenti negativi, e questa narrazione confidenziale dove nessuno ti giudica, ti dice coraggio, coraggio, ma ti dice: guarda, anch'io, però sai, sono passati 6 mesi e adesso ho cominciato a essere un po' più tranquillo. Ecco, c'è questa capacità di creare legami, amicizia, confidenza, una custodia reciproca. E io, facendo questo, ho avuto, io e tanti altri, una fortuna enorme, perché lo scambio di questi sentimenti, di queste emozioni, di questi comportamenti, va a finire che offre buoni motivi per vivere. per custodirsi reciprocamente. E allora significa sviluppare sentimenti positivi e capacità di ascoltare, di essere e di far sentire utili gli altri.
1: Questo può essere di aiuto, dottore, mi perdoni, anche nel caso di coppie che magari rimangono sole per aver perso l'unico figlio e che spesso proprio a causa di questa perdita non riescono poi più ad andare avanti nel futuro insieme. Un gruppo di mutuo aiuto può riuscire a lenire il dolore e far ritrovare dinamiche positive e una nuova visione della vita insieme, per continuare insieme?
0: Bravissima, questo che lei ha detto è importantissimo, complimenti. Devo dire, ha detto delle cose molto appropriate, perché vede, maschio e femmina hanno una reazione diversa su tante cose. Sul lutto di un figlio, chiaramente è lei che ha partorito, è lei che ha allattato, quindi c'è una differenza che è difficile da compartire, da trasmettere, da comprendere da parte di noi maschi. Allora nel gruppo tra donne si capiscono e capiscono che non è il mio marito che non capisce. È l'uomo che si comporta e reagisce in certe maniere. Per esempio, i maschi non amano piangere e veder piangere, mentre è una reazione molto sana e naturale. E i maschi vorrebbero sempre qualcuno in casa, amici, parenti, eccetera. Le donne tante volte vorrebbero restare a casa solo con il marito. È difficile narrarsi. Per i maschi dire di stare male, dire di avere bisogno di aiuto è difficile. Però nel gruppo tante volte ci sono anche i vedovi, per esempio, i maschi genitori di figli. Quindi con un po' di pazienza anche i maschi ci arrivano. E nel gruppo si impara ad arrivarci e a capire come fare. Alla fine non è più come un tempo, che molte separazioni erano successive alla perdita di un figlio, proprio per questa sensazione di incomunicabilità.
1: E adesso invece, diciamo, anche grazie a questo tipo di lavoro, evidentemente si riesce di più a risanare, mi sembra una parola davvero poco adatta, però comunque a cercare di trovare un nuovo modo per vivere insieme. Ci sono delle parole che si possono dire, dei pensieri che possono aiutare? Abbiamo 30 secondi.
0: Abbracciare e pensare al futuro, narrarsi, ascoltarsi, riconoscere che possiamo ancora amare chi è morto e sentirci amati, e ricordarci che amare è la cosa più bella, più naturale che c'è, che è sempre possibile, e che dopo l'inverno torna sempre la primavera, e che insieme si possono superare tutte le difficoltà. Da soli non si può mai essere davvero felici.
1: Grazie.
0: Sono il nostro futuro.
1: Grazie davvero, Luigi Colusso, medico psicoterapeuta, fondatore dei gruppi di aiuto per l'elaborazione del lutto di Advar. Grazie davvero per queste sue parole. Buon lavoro.

la GR1, noi torniamo subito dopo alle 11.05 circa, non prima però di aver speso una parola per il messaggio di Gabriella, che dice una parola ai genitori del bambino donatore, il donatore del cuore appunto bruciato. Ecco, su questo noi abbiamo fatto proprio una puntata, cara Gabriella, nell'imminenza dei fatti, quando appunto si seppe che il cuore era bruciato e Domenico era attaccato alle macchine, proprio pensando anche al sacrificio di queste persone e al fatto che questo cuore non arrivava neanche a salvare Domenico, e dunque in qualche modo questo figlio moriva due volte. Ci sentiamo dopo il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Goldilocks scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
6: La spesa intelligente!
7: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura alla cronaca, questa mattina è stato rintracciato e fermato l'uomo che sabato scorso vicino a Terni ha aggredito a martellate la moglie su un bus. La donna è ancora in gravi condizioni.
3: Era in fuga da due giorni ma non si era allontanato tanto dal luogo dell'aggressione. I carabinieri, battendo palmo a palmo la zona di Stroncone, lo hanno catturato in un bosco. Poco prima era entrato in un bar per fare colazione quando i titolari del locale lo hanno riconosciuto da una foto circolata in zona anche attraverso i social. Sono stati loro a chiamare i carabinieri, che avevano esteso le ricerche in tutta Italia con un significativo dispiegamento di uomini e mezzi. 43 anni, di origine marocchina, lo scorso 9 maggio l'uomo aveva aggredito la moglie, una connazionale 44enne, mentre era a bordo di un bus di linea. Al momento dell'aggressione indossava il braccialetto elettronico per precedenti episodi di violenza sempre nei confronti della moglie. Sceso dal bus aveva rimosso il dispositivo di controllo, abbandonando anche il martello utilizzato per colpire la donna. Ora è stato di fermo per tentato femminicidio pluriaggravato dalla crudeltà. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: La svolta nell'omicidio a Taranto del bracciante 35enne del Mali. Tra i 5 ragazzi fermati, tutti giovanissimi, arrivano le ammissioni di un 15enne.
4: Ha confessato e ha fatto ritrovare l'arma del delitto, un coltello. Il 15enne che sabato mattina nella città vecchia di Taranto avrebbe ucciso Bakary Soko, 35enne originario del Mali, immigrato regolare. Le molteplici coltellate sferrate all'addome si sono rivelate fatali per la vittima, che si era fermato in piazza a prendere un caffè prima del lavoro. Lì il gruppo di giovanissimi lo ha accerchiato e aggredito. Disposti quindi 5 provvedimenti di fermo, 4 dalla procura per i minorenni e 1 dalla procura ordinaria. L'unico maggiorenne coinvolto è Fabio Sale, 20 anni. Gli altri 4 ragazzi hanno tra i 15 e i 16 anni. L'accusa contestata è quella di omicidio aggravato dai futili motivi. Giovedì nella piazza dove è avvenuto il fatto, le associazioni e i movimenti che si occupano di accoglienza si riuniranno in presidio. Una decina, GR1.
2: Agguato mortale nella notte nel quartiere Ponticelli a Napoli, un 51enne con precedenti è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco mentre era a bordo di un furgone, trasportato in ospedale e morto poco dopo il ricovero. Ancora stallo nei negoziati Stati Uniti-Iran in vista della partenza di Donald Trump per l'incontro con Xi Jinping a Pechino. La tregua regge, i contatti proseguono, ma non mancano le minacce e gli avvertimenti reciproci. Il Parlamento iraniano annuncia che in caso di nuovi attacchi americani discuterà la possibilità di arricchire l'uranio al 90%, il livello sufficiente per un'arma nucleare.
5: Then they come back and they want to negotiate.
2: Il negoziato è in fin di vita, ma la soluzione diplomatica è ancora possibile, ha affermato Trump. Secondo la CNN, il presidente ha riunito i vertici militari per valutare possibili nuovi attacchi. In Israele, intanto, approvata nelle scorse ore dal Parlamento con 93 voti a favore e nessuno contrario, la legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso le atrocità del 7 ottobre 2023. La Corte potrà accusare gli aggressori anche di genocidio. In quel caso i condannati rischiano la pena di morte. Produzione industriale a marzo cresce per la seconda volta consecutiva su base mensile, più 0,7% su febbraio, scrive l'Istat. Indice che aumenta dell'1,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. I settori con i maggiori incrementi: fabbricazione di mezzi di trasporto, computer, prodotti di elettronica ed ottica. Il meteo, tempo instabile sull'Italia con temporali soprattutto al nord, disagi in Veneto per le forti piogge, alberi caduti, oltre 90 gli interventi dei vigili del fuoco. Sulla linea ferroviaria Venezia-Udine-Trieste in circolazione è tornata regolare dopo un'interruzione dovuta al maltempo che nei prossimi giorni scenderà anche al centro-sud, allerta gialla per temporali a Milano. E infine lo sport, tennis, 4 oggi gli italiani in gara agli internazionali per gli ottavi di finale. In campo in questo momento Musetti contro Ruud, poi toccherà Dardari contro Zverev. Non prima delle 15 invece il derby azzurro tra la sorpresa Andrea Pellegrino proveniente dalle qualificazioni e Jannik Sinner che ha liquidato Popirin 6-2-6-0, così l'alto atesino alla vigilia dell'incontro.
0: Torneo importante per tutti noi italiani, è bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura.
2: Sono le 11:05, noi ci fermiamo qui, la linea torna a formato famiglia, buon proseguimento di ascolto.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E ben ritrovati, cari ascoltatori, un saluto da Federica Ovan al microfono e Mauro Ciccarelli in regia alla parte tecnica. In questo momento a Trieste imperversa un temporale con abbondanti scrosci di pioggia, ma dovrebbe essere la coda della perturbazione che ha interessato precedentemente le altre province e causato, come sentivamo, anche rallentamenti ferroviari. Preparandoci allora al bel tempo, atteso nel pomeriggio, vi annuncio i temi dei nostri programmi, che si apriranno tra poco alle 11.10 con la rubrica In Friulano Vue o Fevelin D, che ci darà notizia di ciò che è emerso dall'incontro a Udine del Coordinamento Nazionale Emergenze di Caritas Italiana. Alle 11.20 sarà la volta di Radar, l'appuntamento settimanale con la scienza. Dal 25 al 28 maggio a Trieste si terrà il 50° congresso dell'Associazione Italiana di Epidemiologia e gli esperti approfondiranno l'impatto sulla prevenzione, la tutela e la salute della società. E ne parliamo con Lorenzo Monasta, epidemiologo del Burlo Garofalo di Trieste. Lo spazio dedicato all'approfondimento letterario ci condurrà in viaggio verso la Groenlandia, guidati dal glaciologo Renato Colucci e da Daniela Tommasini, autrice del libro In Groenlandia. C'è chi progetta di oscurare il sole o colonizzare lo spazio e allora nella rubrica Terra chiama Terra il giornalista ambientale Lorenzo Tecleme ci aiuterà a capire perché la vera crisi ecologica sia prima di tutto una crisi di immaginazione politica, un sottile confine tra innovazione e delirio. Al termine del programma sarà il momento dell'informazione, di cui già ora possiamo anticipare le principali notizie grazie a Daniele Lettig.
2: Buongiorno a tutti, partiamo dalla situazione dell'Electrolux di Porcia. All'indomani dell'annuncio di 1700 licenziamenti da parte della multinazionale svedese con un impatto diretto sullo stabilimento pordenonese. Stabilimento che oggi è bloccato per uno sciopero di 8 ore proclamato dai sindacati, in attesa del tavolo previsto lunedì pomeriggio al Ministero delle Imprese. Per la cronaca sarà processata con giudizio immediato Olena Stasiuk, la donna 55enne accusata di aver ucciso lo scorso 12 novembre a Muggia il figlio Giovanni Trame. Lo deciso il giudice per le indagini preliminari accogliendo la richiesta del pubblico ministero. Il reato contestato è quello di omicidio volontario pluriaggravato e la prima udienza è stata fissata per il 10 luglio. Nel nostro giornale radio vi aggiorneremo poi sulla situazione della Pallacanestro Trieste, con il rischio concreto di un trasferimento della società a Roma, dopo la conferma, arrivata ieri, che il patron Matiasic si è aggiudicato la gestione del PalaEuro della capitale.
1: Un grazie ai colleghi della redazione giornalistica. Noi con i programmi torneremo alle 13.30 in compagnia di Casa Friuli, che ci presenterà Talk Radio, un nuovo format pensato dall'Accademia Musicale Naonis, che proporrà tre serate in compagnia di Marco Caronna. Due invece gli appuntamenti che vedranno protagonista in regione, l'antropologo e africanista Marco Aime. Sarà l'occasione per parlare di confini. Si chiama Miles Davis 100, Listen to This, la nuova mostra tutta da ascoltare, visitabile fino al 12 luglio, all'interno degli spazi di Villa Cattaneo a Pordenone, che ci permetterà di conoscere a fondo l'artista statunitense non solo attraverso i suoi cimeli, ma anche e soprattutto grazie alla possibilità di ascoltare oltre 2000 registrazioni ufficiali. Ci si sposterà poi a Platistis, paese nel comune di Taipana, al centro di un progetto di valorizzazione che ha per titolo Dal passato al futuro e verrà presentato all'interno di un incontro al Museo Etnografico del Friuli. Dopodiché non si fermano le iniziative che ricordano il 50° anniversario del matrimonio, il 50° anniversario dal terremoto. La settimana scorsa, in chiusura della nostra trasmissione, abbiamo ascoltato la prima puntata di Il giorno e il giorno dopo, il podcast sul terremoto di Alessandro Vanier. Oggi, prima di ascoltare la seconda puntata dal titolo Il paese che resta, ci faremo presentare il podcast dal suo autore. A chiudere, come sempre, la voce dei libri con prima pagina di Antonella Fiaschi. E alle 15.15 l'appuntamento pomeridiano con Vue o Fevelin D è dedicato alle fotografie di Don Giuseppe Marchetti in mostra presso la Chianive, le cantine della Società Filologica Friulana fino al 12 giugno, una guida preziosa per riscoprire le chiesette votive del Friuli. Il martedì non è solo radio, oggi infatti sul canale 810 del digitale terrestre la televisione Parfurlan vi attende, poi in replica tutti i venerdì. Si inizierà con uno spazio dedicato ai più piccoli, si tratta del cartone animato Nina e Olghe. Questa sera alle 21.40, sempre su Rai 3 Bis, trasmetteremo la seconda parte del talk show in friulano 1976, Tiere Ignove, l'anniversari 76, 2026 di Arianna Zani, con la conduzione di Nicola Angeli. È tutto, buon ascolto.
3: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
4: La memoria dal terremoto al Friuli riguarda che le semergiencis hanno finito in qualche sfuars per il

0: Report e qualche mese di comunicazione affermin di riportare la situazione tragica. Alle proprie di lì che scomence di spesso il momento più delicato che la fase da ricostruzione umana, sociale e spirituale. Per questa ragione il coordinamento nazionale per le emergenze de Caritas Italiane ha sietiatato a Udinchis dis, enfatizzando che le emergenze sono poesie dove che una comunità te mostra le sue fragilità ma anche le sue risorse più profondi. Su Radio Rai 1 saluti Antonella Lanfritta e studi di Udin con Giacomo Plotzner e regie, o sin a chi pa rientrata le considerazioni che sono stati fatti sa Udin con un respiro però al manco il nazionale, e per questo vincono Anna Piuzzi che è responsabile di comunicazione dei Caritas di diocesi di Udin e che dunque ha seguito di donne tutte queste lavorse. Buondì e grazie per essere con noi.
1: Buongiorno Antonella, buongiorno a tutti che non sta ascoltando.
0: Prima di entrare da questo aspetto dal coordinamento delle emergenze de Caritas, anche se me che l'emergenza sei finita, o volevi fare un bilancio, insomma, un po' qualche giornata dopo i grandi appuntamenti dal 6 di mai e dal Dulintor, e tra questi è stato anche un appuntamento importante della diocesi di Zimulade con gli sparocchi dal 76 e un appuntamento anche un convigne dove che la Caritas ha ricordato i suoi 50, la Caritas di Udin ha ricordato i suoi 50 anni di attività e sin da sud il cutuardis di lui proprio dal 76 per cominciare a coordinare tutti gli aiuti che arrivavano e tutte le necessità. In particolare c'è spirit veso chiatatra che 32 delegazioni di diocesi italiane che sono arrivate a Udin per riguardare che volte che sono venuti a aiutarnos?
1: Beh, innanzitutto una grandissima emozione, perché erano ovviamente persone che hanno vissuto quel momento, che quindi erano giovanissime, se erano venuti da un eman e tabain di volontari che sono restati anche mes, e quindi si è creata proprio te una fortissima relazione con le comunità gemellades e dopo un legame che è restato naturalmente taiains, ma erano anche persone che non hanno vissuto quel momento e che hanno però desideri di continuare a mantenere queste insomma queste leam, e naturalmente ha l'impressione sempre le fuarce con cui che il Friuli l'arrivat a tornare a Eva dopo queste tragedie, e ovviamente anche le felicità di sapere che un tocut di queste rinascite è stata anche grazie appunto a tutte queste relazioni di amicizia, di collaborazione e di cooperazione fra comunità, cooperazione autentica, quindi non a spot ma durature, tanto che 50 anni dopo e sono anche mochi che tornin a Chiatal Friul.
0: In questo dis ho vendite che appunto si siete a tas Kenti anche il coordinamento nazionale per le emergenze de Caritas Italiane. Intanto c'è calè e quanca l'interven e par facè.
1: Allora, il coordinamento nazionale raggruppa i direttori de des Caritas des delegazioni regionali, chiate tre volte Sadan par appunto Falpon sulle situazioni dei territori, ma anche par decidi cemut intervini par formarsi. In particolare che stan si è deciso di rilanciare con fuarce quest coordinamento nazionale e si è deciso di farlo proprio a partire dal 50° anniversario dal terremoto in Friul, e il 4 e il 5 appunto si è chiatas appunto a Udin. Quanca l'intervento con che è una crisi ovviamente, ma con le consapevolezze che in realtà rispetto
0: alla protezione civile, per esempio, no? C'è che fa's? Rispetto alla protezione civile, per esempio, c'è che fa's?
1: Beh, io una vicinanza ovviamente alle comunità, si chiapi si cure proprio appunto des relazioni, dice che può servire vite quotidiane con un'attenzione anche ovviamente alle vite comunitarie proprio c'è molto che l'estate in Friul. Dicin che è una grande differenza perché di solito appunto le rete de Caritas è una rete che è già presente, no? Tes comunitas, quindi e va a attivarsi proprio queste rete che è e quindi in che momento si sta lavorando proprio sull'importanza dal fatto che ognuno ha sempre qual è il suo ruolo proprio per sé immediatamente attivo te emergenze e permettersi anche in relazione appunto con protezione civile, con le istituzioni, se quindi sei il più possibile operativo, finin però un lavoro in attenzione c'è che è
0: specificità
1: le comunità esattamente
0: sì. Il si coordinasse con che sa trasfarce però tenente anche ad amens la propria specificità che assieme forse te qualche si dis stadonie alla int la comunità così assieme un po' generiche ma proprio te in che si dis insomma di che viene ricordato alle saltat fur della testimonianza c'è tanto importante che all'estate la presenza dei volontari che magari non facevano nuie ma stavano a condividere si fa sparmo di dì, ma condividevano la vita ordinaria con la int in quel momento lì e ci arrivano per esempio di fare qualche alc perché che dalla, non sai, di un borg o di un poches di chiese, di un troppo di chiese si chiatassero in qualche momento della giornata per non creare una divisione della comunità non sai se tu hai avuto anche tu queste testimonianze?
1: Ah, assolutamente, e questa è stata proprio l'intuizione anche di Caritas Italiane, in che volte che anche Caritas Italiane era appena in sud, perciò che era in sud dal 71,
0: sì.
1: Monsignor Nervo, con che l'estate chi le prime robe che la ditte, toglie e valorizza le comunità, e infatti sono state donate 67 centri di comunità, che appunto sono stati dai lux lì che si poteva chiattarsi, non dome ovviamente per vite religiose, ma per vite civili, per chiattarsi, per i momenti di socializzazione. Non si ingannismente che sono poesi che sono restati anche dopo dal terremoto. Io che sono di Mayan, de frazione di San Tomas, io sono cresciuta dal centro di comunità, te vi fatto pieste, dottrine, vi fatto momenti culturali e che la lei una realtà che è ereditata dal terremoto all'intervento di Caritas, quindi le centralità de comunità per rapporti.
0: E anche tra queste rapporti con la comunità e addirittura con la SFAMES, perché che esperienze di che volte io credo che fasi parte dal patrimonio dal coordinamento nazionale per le semenianze anche di Cumò, è stato che addirittura si sono gimulate realtà con FAMES, o pensi alla diocesi di Padua che si era gimulata con Cisaris, Sedilis e Zomeais, ma la diocesi era grande e la sparoghia si sono gimulate con la SFAMES, per di troppo che si è arrivata alla propite tal profond. In tutto questo coordinamento, la Caritas Furlane, giusto propite parsierà, hai un rodul? Hai part?
1: Beh, come tutte schessatere, cioè ogni Caritas sul suo territorio e ha ovviamente queste immediatezze
0: sì.
1: di reazione al moment
0: sì.
1: d'emergenza e sei preparato ognun con le sue
0: specificità
1: esattamente.
0: Grazie su un groom Anna Piuzzi da Caritas di Udine per insistere con noi, un saluto a ieri a tutti altri di Antonella Lanfrit con Andrea Fontanotte per tecniche, non si torni a sentire domani.

0: Радар. Segnali dalla scienza, dalla cultura, dalla società.
1: Martedì 12 maggio, buongiorno da Simona Regina al microfono, Federica Ovan in regia e Mauro Ciccarelli accanto a lei al mixer. Anche oggi, come ogni martedì, accendiamo il nostro radar per intercettare e raccontarvi storie di scienza. Lo faremo fino alle 12.30 sulle frequenze di Radio 1 Rai per chi si sintonizza dal Friuli Venezia Giulia, in streaming dal sito sedefvg.rai.it, ma buon ascolto anche a chi ci sta ascoltando dalla piattaforma Rai Play Sound. Dal 25 al 28 maggio Trieste ospiterà il congresso dell'Associazione Italiana di Epidemiologia, la 50ª edizione del congresso che si focalizza sui tre pilastri dell'epidemiologia: capire, agire, valutare. Ne parleremo con l'epidemiologo Lorenzo Monasta. A seguire faremo un viaggio in Groenlandia con il glaciologo Roberto Colucci e Daniela Tommasini, autrice del libro In Groenlandia, terra del nulla e del tutto, pubblicato da Ponte alle Grazie, tra le proposte del Festival Scienze e Virgola che si è appena concluso. Come sempre vi lascerò poi alle voci di Terra chiama Terra, ma sono le 11:22, possiamo accendere il nostro radar.

0: Capire, agire, valutare, individuare quindi le cause, definire e pianificare gli interventi e monitorarne gli impatti sono questi, dicevamo, i pilastri dell'epidemiologia. Se ne parlerà dal 25 al 28 maggio durante le giornate del congresso tra Laura Magna dell'Università di Trieste e il General Convention Center in Porto Vecchio, occasione per fare il punto sull'impatto dell'epidemiologia sulla prevenzione, sulla tutela della salute in generale e sulla società. Per spiegarci tutto questo è con noi in collegamento telefonico Lorenzo Monasse, epidemiologo del Burlo di Trieste, dell'epidemiologia clinica e ricerca sui servizi sanitari dell'ospedale materno infantile Burlo Garofalo. Lorenzo Monasse, buongiorno, benvenuto al microfono di Radar.
1: Buongiorno Simona.
0: Allora, innanzitutto chiariamo che cos'è l'epidemiologia, anzi, a scanso di equivoci, diciamo subito che l'epidemiologia non è lo studio delle epidemie, anche se formalmente la sua nascita si attribuisce allo studio del medico John Snow dell'epidemia di colera a Londra, siamo a metà degli anni 50.
1: Sì, l'epidemiologia è anche lo studio dell'evolversi delle epidemie, dello studio delle cause delle epidemie, però ovviamente non è solo questo, come giustamente accennavi tu, ovviamente lo studio delle cause delle patologie, ma anche delle disuguaglianze, dell'accesso alle qualità dei servizi, quindi ha a che vedere con un mondo vasto che va anche dalla farmacoepidemiologia, quindi lo studio anche dei farmaci. E quindi non si ferma solo allo studio delle epidemie, ma è tutta la ricerca che ha a che fare con l'ambito sanitario e spesso sociosanitario, perché ovviamente ci sono determinanti sociali e culturali della salute che vanno sempre considerati quando si parla sia di individui che di popolazioni.
0: E ne parleremo nel corso di questa chiacchierata, visto che citavo Joe Snow contribuì a fare chiarezza sulle cause e la trasmissione del colera, appunto chiarì che non era causato dall'aria malsana come si credeva, ma dal consumo dell'acqua contaminata dalle feci di persone infette, quindi non era responsabile della diffusione del colera l'aria cattiva. In fondo epidemiologia significa studio sulla popolazione. Lorenzo Monasse, dicevamo, sono tre i pilastri dell'epidemiologia: capire le cause, definire gli interventi e misurare l'impatto degli interventi messi in campo. Come si fa tutto questo?
1: Con la statistica, con metodi sia quantitativi che qualitativi di ricerca, coinvolgendo le persone che ne sanno di più, quindi sia i clinici. Diciamo che l'epidemiologo può essere un medico, ma può essere anche uno statistico. Io sono uno statistico, per esempio, che poi ho fatto una specializzazione in epidemiologia, e quindi bisogna sempre comunque avere attorno a sé persone che possono darti una mano a capire il contesto, e poi c'è bisogno di impostare quindi una ricerca, quindi andare a cercare le variabili che possono interessare e che possono poi spiegarci, le informazioni in generale che possono spiegarci determinati fenomeni. E quindi bisogna prima capire i contesti, poi quando uno ha capito il contesto può pianificare qualche intervento e poi monitorare, vedere come va e poi alla fine valutare l'impatto che questo intervento può aver avuto sulla situazione che uno voleva in qualche maniera modificare.
0: Ecco, in qualche modo hai già risposto, ma te lo chiedo in maniera più puntuale, quindi di che cosa fa concretamente un epidemiologo, un'epidemiologa? Perché appunto dicevamo l'epidemiologia non riguarda soltanto lo studio delle epidemie e delle emergenze, ma un po' il modo in cui viviamo ogni giorno, le scelte individuali e collettive, fattori diversi che appunto influenzano la salute di tutte e tutti noi. Quindi il tuo lavoro è più vicino, è un lavoro da investigatore con gli strumenti della statistica.
1: Può essere molto vario in realtà, può essere molto focalizzato in ambito clinico, quindi ospedaliero, e quindi si possono raccogliere informazioni all'interno dell'ospedale, dalle cartelle cliniche, eccetera, e studiare appunto contesti prettamente ospedalieri.

0: studi di corte dove uno arruola le persone, noi abbiamo degli studi di corte dalla nascita, arruoliamo le mamme, i bambini, il bambino quando nasce, poi lo seguiamo nel tempo per vedere a seconda delle esposizioni che ha avuto nel corso della vita che cosa può succedere, quindi le cause che poi sono il riflesso delle esposizioni che hanno avuto le persone. Alcuni studi sono molto complessi, altri sono un pochino più semplici e sono, diciamo, per esempio gli studi osservazionali, cioè nel quale uno osserva la situazione, o trasversali detti, perché sono appunto fatti in un solo momento. Altri studi sono retrospettivi, quindi vado a vedere le informazioni del passato. Altri sono prospettici, nel senso che vado a vedere, come dicevo prima, a ruolo le persone e poi le seguo nel tempo, quindi diciamo livelli di complessità e contesti molto diversi.
1: Insomma, l'obiettivo è studiare le tendenze, comprendere le sfide della salute in modo da migliorare i sistemi sanitari. Lorenzo Manassa, visto che parlavi di esposizione fin dalla nascita, facevi questo esempio, hai spiegato prima, parlando dell'importanza di individuare le cause, che le cause possono essere diverse, insomma, certo. Le cause di una malattia possono essere biologiche, ambientali, sociali, comportamentali, proprio perché fattori diversi interagiscono tra loro, determinando quello che poi è il nostro stato di salute e benessere, lo stato di salute e benessere di una popolazione. Ecco, quanto conta per esempio l'ambiente sulla salute delle persone?
0: L'ambiente conta moltissimo, gli studi di epidemiologia ambientale stanno adesso diventando sempre più di qualità sempre migliore, identificando anche esposizioni più difficili una volta da misurare, riusciamo ad avere anche dati per cui monitoriamo bene le esposizioni ambientali, sia diciamo nell'aria, ma anche esposizioni diciamo ad alimenti, a quello che ci può essere negli alimenti. Abbiamo fatto degli studi nel passato anche sul consumo di grandi pesci, per esempio, che accumulano mercurio, che sono poi esposizioni molto fini da investigare. E poi ovviamente tutta la parte anche di salute occupazionale, quindi l'esposizione diciamo a materiali e a quello che ci può essere in contesti particolarmente rischiosi in caso di lavori particolari.
1: E poi c'è la questione anche socio-economica. Oggi infatti anche le periodiche, certo, rilevazioni della Fondazione Gimbe evidenziano che la salute anche in Italia non è uguale per tutti, dipende dal CAP, insomma, in cui si nasce, in cui si vive. Allora, in che modo il reddito o il quartiere in cui si vive impatta sulla salute?
0: Ma moltissimo, certe volte si vede anche a livello semplicemente regionale, anche più grosso, diciamo. Poi uno può andare più nel fine e andare a vedere a livello geografico, diciamo, come dicevi tu, identificando il CAP. Ci sono ovviamente quartieri dove la gente è più o meno abbiente, e poi uno può anche andare direttamente sulle famiglie, quindi se uno ha informazioni sulle famiglie può vedere lo status socio-economico o anche diciamo il livello di scolarità delle famiglie e legare questo, cercare le associazioni fra questi contesti sociali e non solo la salute, ma anche l'accesso alla salute in un mondo in cui la privatizzazione spinge molto, l'accesso ai servizi di base certe volte è compromesso e c'è bisogno ovviamente di contribuire, di pagare un accesso privato, e non tutte le famiglie se lo possono permettere, per esempio, e questo lo vediamo per esempio nelle regioni del sud, mentre nelle regioni del nord abbiamo visto che con questa, diciamo, con le lunghe liste d'attesa le persone compensano pagando del loro. Nelle regioni del sud questo non avviene, perché ovviamente le persone non se lo possono permettere.
1: A proposito dell'impatto socio-economico sulla nostra salute, sulla salute della popolazione, pochi giorni fa spiegava in un'intervista il legame tra il prezzo del caffè e la salute in Kenya. Allora, cosa c'entra il prezzo mondiale del caffè con la mortalità infantile in Kenya?
0: Ma sì, era un esempio che faceva mio padre è partito nel 1968 come medico, ha lavorato poi per oltre 30 anni in diversi paesi africani e in America Latina. In quel contesto, appunto alla fine degli anni 60, primi anni 70, il Kenya aveva chiesto un prestito al Fondo Monetario Internazionale, che gli aveva detto: io ti do un prestito, tu per ripagare questo prestito, il prezzo del caffè a livello mondiale è questo.

0: fai grandi piantagioni di caffè, nel giro di pochi anni a questo prezzo puoi ripagare il debito. Il Kenya quindi ha espropriato un sacco di terra ai piccoli agricoltori, ha fatto grandi piantagioni di caffè, ma siccome il Fondo Monetario Internazionale l'aveva detto a un sacco di paesi, il prezzo del caffè è crollato in pochi anni e quindi il Kenya si è trovato con grandi quantità di caffè a prezzi stracciati, e in più i piccoli contadini non avevano più neanche le loro terre dove piantavano quello che si mangiavano, e quindi ovviamente tutto questo ha avuto un impatto devastante sulla salute delle persone, sulla povertà, sulle disuguaglianze e di riflesso sulla mortalità infantile, perché i bambini sono quelli più fragili in contesti nei quali ci sono povertà, malnutrizione. E quindi mio padre, che lavorava come medico, diceva la mortalità infantile non è solo una questione clinica di malattie, ma tutto è collegato insieme, ci sono questioni legate alle disuguaglianze che si giocano a livello mondiale, che hanno un impatto estremamente significativo anche sulla mortalità infantile alla fine.
1: Questo perché appunto se le famiglie, si parlava appunto del Kenya, se una famiglia dipende dalla coltivazione del caffè, insomma la principale fonte di reddito è la coltivazione del caffè, se i prezzi del caffè crollano, chiaramente insomma diminuiscono le possibilità, certo, anche di accedere alle cure mediche.
0: Esatto, c'è quello che si chiama cash crop versus il food crop, no? Cioè se uno pianta pomodori, il pomodoro se non lo vende al mercato se lo può mangiare, se uno pianta caffè o lo vende o non è che può vivere mangiando caffè, ecco, per un esempio.
1: Lorenzo Monassa, dicevamo, epidemiologo del Burlo di Trieste, la tua attività di ricerca si concentra su tematiche di salute materna, infantile, adolescenziale, ti occupi di salute pubblica. Ecco, dal 2008 collabori con il progetto Global Burden of Disease e dal 2016 coordini la rete italiana di oltre 100-130 ricercatori e ricercatrici italiane di oltre 20 istituti di ricerca. Proprio recentemente avete pubblicato una ricerca su Lancet Public Health, un'analisi dell'impatto dei fattori di rischio in Italia, che molto sinteticamente evidenzia che in Italia cresce la prevenzione, migliorano gli stili di vita, ma restano forti le differenze territoriali, socio-economiche e di genere. Ecco, facciamo un po' il punto su questo, che cosa è emerso e che cosa avete studiato?
0: Sì, quello che hai detto è assolutamente così, c'è una disparità che si è creata dal 1990 ad oggi, proprio rispetto ai fattori di rischio che possono impattare sulla salute delle persone. Ovviamente c'è una diversità fra regioni del centro-nord e regioni del sud, la popolazione più giovane nel sud, la popolazione più anziana nel nord, quindi il carico di malattia ma anche di fattori di rischio che si accumulano negli anni è forte nel nord, proprio perché c'è un invecchiamento della popolazione che porta poi a patologie diciamo croniche, a comorbidità eccetera, ma se uno fa un'analisi, diciamo quello che noi standardizziamo per età, cioè facciamo finta, applichiamo dei modelli per fare in maniera di fare un confronto tra diverse aree geografiche come se le popolazioni avessero tutte la stessa struttura per età. Se facciamo questo vediamo che le regioni del sud soffrono di più, e i fattori di rischio attribuiti alle patologie sono in proporzione maggiore nel sud, e quindi c'è più spazio di prevenzione nel sud e nelle isole rispetto al nord. Perché? Perché nel nord le patologie, come dicevo, sono magari più neurodegenerative, tumori, quindi patologie o cardiovascolari che hanno sì identificati dei fattori di rischio, però hanno anche fattori che non riescono a essere identificati ancora. Molti tumori noi non sappiamo identificare tutte le cause che possono portare a un tumore, o così come le malattie neurodegenerative come il Parkinson, l'Alzheimer, mentre patologie diciamo più che possono intaccare tutta la popolazione possono ancora avere un grande margine di miglioramento. E vediamo che ancora i fattori di rischio principali per quanto riguarda i comportamentali sono il fumo, l'alcol, il fumo è diminuito, l'impatto del fumo, ma rimane ancora molto alto, e poi ci sono i fattori metabolici legati comunque all'alimentazione, quindi l'elevato peso di BMI, diciamo la massa corporea, quindi il sovrappeso e l'obesità, ma anche la pressione arteriosa, Sono tutti fattori che influenzano ancora molto e su cui c'è molto da fare in termini di prevenzione.
1: Se non sbaglio, però è emersa una differenza di genere, cioè negli uomini il fumo resta il principale fattore di rischio per la perdita di salute, nelle donne predomina appunto i fattori metabolici, l'ipertensione. Questo è importante anche per capire, per farci capire l'importanza dell'epidemiologia, nel senso, conoscendo i fattori di rischio si devono pianificare strategie di prevenzione differenziate.
0: Esatto, diciamo che gli uomini hanno una speranza di vita più breve e hanno comportamenti, diciamo, in generale più a rischio, e quindi i fattori di rischio sono legati a questo tipo di comportamenti, il fumo, l'alcol, eccetera. Le donne hanno una vita più lunga, ma hanno un carico di disabilità, quindi, che si portano dietro più a lungo, e questo fa in maniera che incidano di più alcuni fattori metabolici, e che le donne, pur vivendo più a lungo, non stanno bene in quel periodo di invecchiamento, quindi bisogna lavorare molto su quello che si chiama healthy aging, cioè un invecchiamento in salute, e quindi lavorare su tutti quei fattori di rischio che possono comunque comportare, diciamo, una disabilità nella persona anziana.
1: Ecco, di fatto si è visto dal vostro studio che anche l'accesso a un'alimentazione sana, la possibilità di fare attività fisica, la qualità dell'ambiente, ne parlavamo prima, non è uguale per tutti, quindi di questi fattori, di tutto questo bisogna tenerne conto per mettere in campo delle strategie di prevenzione che a tutela della salute.
0: Assolutamente sì, quello che vediamo di positivo, diciamo, in questi anni è che, per esempio, il carico di malattia che c'era nel nord Italia dovuto all'inquinamento ambientale, in particolare in Val Padana, si è significativamente ridotto, e quindi questo ovviamente ha fatto fare un salto in avanti sicuramente nella qualità della vita delle persone di certe regioni del nord, creando ancora di più un divario poi tra le regioni del nord, del centro nord, e le regioni del sud, sulle quali invece gravano ancora fattori di rischio prevenibili, comportamentali e metabolici.
1: Ecco, a proposito del capire, agire e valutare, quindi emerge chiaramente che c'è un margine d'azione insomma, per promuovere stili di vita sani, ed emerge il fatto che sono necessari interventi strutturali che rendano le scelte salutari più facili e più accessibili per tutti e tutte. Il 25 e il 28 maggio, quindi, ci sarà questo congresso a Trieste dell'Associazione Italiana di Epidemiologia. Insomma, di che cosa si parlerà e che cosa aspettarsi?
0: Ma parleremo di tutto questo, di tutta questa complessità che c'è nell'ambito dell'epidemiologia. Abbiamo saputo che ci sono già 550 iscritti, quindi sarà un grande congresso da tutti i punti di vista. Parleremo anche molto di salute mentale, oltre che dei tre pilastri che appunto citavi, sulle cause, sul pianificare e valutare. Parleremo molto di salute ambientale, parleremo anche di disuguaglianze socioculturali e geografiche, e appunto parleremo di salute mentale, parleremo anche delle traiettorie legate anche ai primi 1000 giorni di vita, e quindi salute materno-infantile, e parleremo anche però dell'invecchiamento e delle disuguaglianze di genere. Quindi, insomma, tanti temi, tra cui anche la partecipazione, l'etica e anche l'intelligenza artificiale, che comunque sta entrando nell'ambito, diciamo, dell'epidemiologia in maniera anche importante e va in qualche maniera governata.
1: Ecco, a proposito di salute mentale, abbiamo parlato di salute ambientale, abbiamo parlato di stili di vita, quindi tiro in ballo la sedentarietà, non abbiamo citato l'antibiotico resistenza, ecco, sono tutti fattori forse ancora sottovalutati in Italia? Si dovrebbe agire di più per tutelare la salute mentale, per far sì che sia diffuso tra la popolazione un uso corretto degli antibiotici?
0: Beh, sì, sono tutti temi tutti molto complessi. Sulla salute mentale effettivamente sarebbe bello per l'epidemiologia riuscire ad avere accesso a migliori dati, che sono un po' a macchia di leopardo in questo momento in Italia, e anche i servizi territoriali sono un po' a macchia di leopardo. Ci sono alcune regioni come il Friuli Venezia Giulia che sono più avanti di altre regioni, in altre regioni non c'è questa rete così solida. Per quanto riguarda l'antibiotico resistenza, certo c'è un grosso problema, ci sono anche lì regioni molto all'avanguardia nel monitoraggio della situazione, bisogna fare ancora molto per ridurre un consumo di antibiotici certe volte scriteriato, si sta ampliando adesso parlando di One Health, che è questo concetto che comprende sia l'ambito, diciamo, l'ambito umano, ambientale e anche animale. Si deve fare di più sicuramente per l'ambito animale, dove gli antibiotici vengono usati certe volte senza alcun criterio, anche diciamo nel minuto, cioè anche per cani e gatti, diciamo, domestici, non solo negli grandi allevamenti. E quindi sì, sono tutte tematiche che vanno studiate e affrontate in qualche maniera risolte.
1: Ancora una domanda per chiudere, visto che ho citato il progetto GBD, ecco, se velocemente Lorenzo Monassa ci ricordi in che cosa consiste questo progetto e come viene strutturato e come si è evoluto nel corso di questi anni.
0: Sì, il GBD sta per Global Burden of Disease, è uno studio globale coordinato da questo istituto che si chiama IHME, Institute for Health Metrics and Evaluation dell'Università di Washington a Seattle. Che si basa però anche su una rete di oltre 20.000 collaboratori. Noi qui al Burlo coordiniamo la rete italiana, che nel frattempo è cresciuta, tu dicevi 130, adesso siamo 190, siamo divisi in vari gruppi. Il Global Burden of Disease raccoglie dati da tutto il mondo e poi genera delle stime per far capire qual è il peso delle patologie, degli stati di salute, sia per quanto riguarda la mortalità precoce, cioè ovviamente basandosi su uno standard che può essere 87, 88, 89 anni, se uno muore prima a cosa è dovuta questo decesso, ma anche, diciamo, il burden, cioè il carico di malattia dovuto alla disabilità, e quindi questo può essere in qualunque dovuto a qualunque patologia, qualunque infortunio, eccetera. E le patologie vengono tutte pesate sia per la loro durata sia per la loro gravità, quindi ovviamente un'influenza che può durare, non so, 3, 4, 15 giorni avrà un peso diverso da una tetraplegia, che è una patologia cronica molto invalidante. Un diabete di tipo 1 avrà un peso dovuto al tutto il carico che c'è dietro questa patologia. Quindi diciamo che il GBD considera quasi 300 patologie, le pesa a seconda della gravità, in maniera che uno che si possa valutare a livello globale, facendo confronti tra le popolazioni nel tempo, confrontando gruppi etari diversi e sessi diversi, qual è il carico di patologia, e poi associa a queste patologie i fattori di rischio, quindi possiamo anche capire qual è il peso dei fattori di rischio sia nel causare morte prematura sia nel causare di disabilità nella popolazione.
1: Questo appunto perché la salute non riguarda solo quanto, ma anche come si vive. E allora, Lorenzo Monassa, grazie per essere stato con noi. Ricordo, epidemiologo del Burlo Garofalo di Trieste, ricordo l'appuntamento a Trieste dal 25 al 28 maggio con il 50° congresso dell'Associazione Italiana di Epidemiologia. Buon
0: grazie
1: lavoro.
0: A voi.

0: Ancora Simona Regina al microfono di Radar per il consueto consiglio di lettura della settimana. Il libro di cui parleremo adesso è una sorta di guida di viaggio, meglio, è un libro che ci accompagna in Groenlandia, la terra del nulla e del tutto. Questo il titolo del libro scritto dalla geografa culturale Daniela Tomasini, che lo ha presentato domenica scorsa a Trieste in occasione del Festival del Libro Scientifico Scienze e Virgola, libro che oggi sfogliamo appunto assieme all'autrice, ma ad accompagnarci in questa terra lontana, di cui sempre più spesso sentiamo parlare oggi perché al centro delle tensioni geopolitiche mondiali. Con noi anche il glaciologo Renato Colucci, ricercatore all'Istituto di Scienze Polari del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, docente di glaciologia all'Università di Trieste. Buongiorno, benvenuta Daniela Tomasini.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: E buongiorno a Renato Colucci.
2: Buongiorno a tutti, ciao Simona.
0: Ciao e buongiorno entrambi, benvenuti. Sì, lo anticipiamo, lo stava accendendo Daniela Tomasini, l'abbiamo raggiunta in treno, sta rientrando appunto a casa dopo il weekend triestino. Speriamo che la linea sia nostra alleata. Daniela Tomasini, il tuo libro è un diario di viaggio che ripercorre le tue esperienze in Groenlandia a partire dal 1994, anno del tuo primo viaggio, a cui poi se ne sono aggiunti molti altri. Che cosa ti ha portato in Groenlandia e perché la definisci la terra del nulla e del tutto?
1: Ho avuto la fortuna a questo punto, posso dirlo, di andare in Groenlandia. Per una settimana, era una pura coincidenza, c'era questa occasione, sono stata incoraggiata da mio marito che c'era andato per ragioni sportive nel 1980, appunto mi ha detto vai, è solo per una settimana, ed è stata una folgorazione, un amore che dura tuttora. All'inizio, quando sono arrivato, vedere tutto questo bianco, tutto questo ghiaccio, in questa giornata di sole luminosissima, mi sembrava la terra del nulla. Poi via via, andandoci, studiando, imparando, ho capito che per loro soprattutto era una terra del tutto.
0: E in effetti nel libro Daniela Tomasini scrivi che al tuo arrivo sei stata accolta da una luce quasi violenta che avvolgeva il fiordo ghiacciato, rendendo l'atmosfera nitida e irreale. Il bianco in fondo, dici, non è solo un colore ma la sostanza stessa della Groenlandia, un bianco infinito che caratterizza il paesaggio, la cultura, i materiali tradizionali sono bianchi, gli stivali delle donne, la giacca degli uomini. Ecco, il ghiaccio è l'elemento che definisce il paesaggio, il clima e la vita quotidiana degli abitanti. In che modo?
1: Certamente, definisce proprio tutto, anche la loro cultura ruota intorno a questo elemento, che è l'elemento principale, e tutto in un qualche modo si collega a questo, si basa su questo, anche nelle loro storie tradizionali che si raccontavano durante le lunghe notti e giorni di buio durante l'inverno. Era veramente tutto collegato a questo bianco, bianco infinito per noi e senza niente, ma loro hanno saputo trovarci tutto, dotati di grande ingegno e di grande capacità di adattamento.
0: Ecco, a proposito di ghiaccio, Renato Colucci, tu hai partecipato a diverse spedizioni scientifiche in Groenlandia, se non sbaglio sei. Quando e perché?
2: Sì, è corretto. In realtà scientifiche 5, una era istituzionale. Assolutamente sì, anche se io, a parte un anno, ho in effetti una visione della Groenlandia molto più verde, perché per motivi scientifici noi ci andiamo nella breve estate groenlandese, non lavorando sulla calotta groenlandese ma lavorando sulle montagne che la attornano e che sono vicino alle coste. In realtà la Groenlandia è molto verde nel corso dell'estate, verde di muschi, licheni e tundra artica, e poi ci sono i ghiacciai montani sui quali abbiamo lavorato, e quindi siamo andati lì proprio per studiare quella che potremmo definire una criosfera molto simile a quella alpina e vedere come questa reagisca al riscaldamento globale in atto. Infatti la grande calotta groenlandese ha un'inerzia, ha un tempo di risposta che è molto più lungo, mentre i ghiacciai piccoli, fra virgolette perché ci sono ghiacciai anche molto grandi, ma comunque piccoli rispetto alla calotta, reagiscono in tempi molto più brevi e quindi sono molto interessanti perché ti danno come un termometro la risposta attuale e presente di quello che sta succedendo.
0: In Groenlandia, la terra del nulla e del tutto, Daniela Tommasini nel libro insomma descrive, parla dei ghiacciai, parla della calotta polare, sono descritte appunto, come dicevamo prima, sia come elementi maestosi del paesaggio groenlandese, sia come oggetti di studio scientifico e naturalmente, lo si diceva prima, fonti di sfide per la sopravvivenza locale. Si parla del ghiacciaio, correggetemi nella pronuncia, Ilulissat, che si trova appunto presso l'omonimo fiordio che è stato dichiarato patrimonio UNESCO e tra i più studiati al mondo fin dal 1850. Daniela Tommasini appunto racconta spedizioni scientifiche e poi via via altri strumenti tecnologici ne monitorano il graduale ritiro dovuto appunto al riscaldamento, al cambiamento climatico. E allora Colucci, i ghiacciai sono i primi testimoni appunto del cambiamento climatico in corso. Ecco, che cosa sta succedendo ai ghiacciai della Groenlandia?
2: Allora, vabbè, la grande calotta groenlandese si sta riducendo, perde tantissima massa anno dopo anno, nonostante stia nevicando di più, proprio perché fa un po' più caldo e quindi c'è più vapore acqueo disponibile in atmosfera. E sui ghiacciai montani invece che stanno al di fuori della calotta, anche essi si stanno riducendo molto e quello che abbiamo fatto è stata una ricostruzione da foto satellitari, da immagini da drone prese recentemente nelle nostre campagne e foto aeree vecchie, dagli anni 80 ad oggi sostanzialmente si è perso qui circa il 15% di area. In tutta la Groenlandia occidentale sono circa 4.000 ghiacciai monitorati, in tutta la Groenlandia ce ne sono circa 20.000 di questi ghiacciai minori, chiamiamoli così. Per quanto riguarda lo spessore, invece, che quindi dà più un'idea del volume, mediamente si sono persi circa 20 metri dagli anni 80 sempre ai giorni nostri, quindi questo è un po' l'immagine.
0: Ecco, Daniela Tommasini, tu citi il maestoso ghiacciaio Rasmussen, parli della base abbandonata di Icatec dove i ghiacci circondano ormai carcasse arrugginite di veicoli americani della Seconda Guerra Mondiale. E allora che rapporto c'è tra natura e infrastrutture umane e tra le comunità locali e i ghiacci? Per esempio nel libro racconti come navigare sotto costa quando la banchisa è densa, insomma rende più rischioso gli spostamenti perché appunto i cacciatori, gli esploratori rischiano di essere travolti dai crolli di ghiaccio.
1: Sì, ma devo anche dire che i groenlandesi hanno grande abilità per navigare attraverso i ghiacci, conoscono il loro ambiente veramente a menadito, sanno interpretare tutto il ghiaccio, la consistenza del ghiaccio, le acque, il vento, hanno una conoscenza che è veramente prodigiosa. Tuttavia a volte succede che ci siano degli incidenti e a volte anche con esiti sfavorevoli, ma il loro rapporto è veramente, non vorrei esagerare, ma quasi simbiotico con la natura e con il ghiaccio che per loro è il primo elemento.
0: Ecco, dicevo in apertura di questa conversazione come sempre più spesso in questi giorni, in questi ultimi periodi si sente parlare della Groenlandia perché è al centro anche delle tensioni geopolitiche. Di fatto il ritiro dei ghiacci della calotta della Groenlandia, la fusione del ghiaccio marino nelle acque che la circondano stanno aprendo nuove rotte, stanno rendendo potenzialmente più accessibili le risorse di cui è ricco il sottosuolo dell'isola, Renato Colucci?
2: Beh, sicuramente sì, bisogna però dire, proprio in quella diciamo spedizione istituzionale di cui accennavo prima, si è parlato proprio di questo, perché anche l'Italia, che però diciamo vuole avere un ruolo più scientifico e non troppo legato a discorsi geopolitici, non vuole però rimanere indietro. È vero che la Groenlandia ha molte risorse, anche non sotto la calotta, già potenzialmente sfruttabili. Il problema è che non sono di facile estrazione perché manca tutta la logistica, non ci sono i porti, non c'è nulla, quindi è un discorso veramente molto a lungo termine. Quindi l'interesse diciamo è proiettato più al futuro che al presente. Però vorrei ricordare un motto che sta nascendo in Groenlandia e che sta prendendo sempre più piede tra i groenlandesi e che dice più o meno così, niente che riguardi la Groenlandia o che riguardi noi della Groenlandia senza di noi, più o meno suona così. E questo è l'atteggiamento che
3: sono perfettamente d'accordo con quello che è stato detto. La comunità come sta reagendo, dalla sorpresa al timore e adesso all'attesa? Grande qualità degli Inuit, aspettare. Ed è vero, nulla sarà senza di loro. Questo mi trovo perfettamente d'accordo e trovo d'accordo loro, non pensano minimamente di poter essere scavalcati, comprati, invasi. E sono molto molto fieri della loro terra, delle loro tradizioni, della loro identità e desiderano perseguire i loro obiettivi che hanno ben chiaro in mente, ma per il momento attendono di vedere quali saranno gli sviluppi.
0: Ecco, nel libro Daniela Tomasini descrivi appunto la vita quotidiana nei villaggi e dal tuo racconto emerge come da osservatrice tu sia via via diventata amica delle comunità locali attraverso il racconto di attività tradizionali come per esempio la caccia alla foca, la lavorazione delle pelli, la navigazione tra gli iceberg a cui facevi riferimento prima. Emerge di fatto un ritratto della cultura Inuit, delle sfide economiche, emerge il ritratto di un popolo sospeso tra tradizione e modernità. Scattaci una fotografia degli Inuit.
3: Sì, è proprio così, c'è questo andare al passato, andare verso il futuro, cercare una via, ma credo che loro siano in grado di farcela, tenendo ben presente quali sono le loro origini e le loro tradizioni, eppure essendo perfettamente consapevoli di essere in una società di tipo moderno, di tipo proprio avanzato. Cercano un po' una mediazione, perché questo altrimenti comprometterebbe la loro cultura, il loro essere groenlandesi. Penso che ci riescano bene. C'è una grande differenza tra le città, chiamiamole molto più moderne, ma questo è così anche da noi, e le vite nei villaggi che sono lontani, che sono veramente periferici. La vita tradizionale, benché moderna, ma ha ancora grande importanza. In due parole, bisogna andare a caccia perché sono economie di sussistenza, non ci sono al momento altri modi. Le cose, l'alimentazione, tutti i prodotti occidentali arrivano in piccole quantità solo durante l'estate, quando una nave può raggiungere i posti più lontani, e poi bisogna fare con quello che c'è, quello che offre la natura e l'ambiente di questi posti.
0: Ecco. Ecco, stiamo parlando della Groenlandia, che si trova vicino alle coste del Canada, la più grande isola del mondo,

0: e la maggior parte dei suoi abitanti, poco più di 56.000, vive appunto nella capitale. Parlavamo appunto dei villaggi molto isolati. Renato Colucci, 6 volte in Groenlandia, ecco, come si affronta? Dicevi che la maggior parte delle volte sei stato nel periodo, diciamo, nell'estate artica, ma come si affronta il meteo, l'inverno artico?
1: Se devo essere sincero, è molto, diciamo così, meno estremo di quello che si pensi. Nel senso che io sono andato anche durante l'inverno, sempre stando sulle coste, e è assolutamente affrontabile, nel senso che è vero che fa freddo, è vero che ogni tanto c'è la bufera di neve, ma le condizioni sono assolutamente affrontabili. L'aria è molto secca, quindi il freddo lo si sente e lo si percepisce in maniera migliore rispetto al freddo umido magari a cui siamo abituati anche sulle nostre Alpi. E poi comunque basta vestirsi, basta equipaggiarsi nel modo corretto e si sta bene. Quindi ecco, è meno estremo di quello che magari si può essere portati a pensare. Chiaro, se mi trovo in mezzo alla calotta a 3.000 metri in una come dire, in qualche avamposto scientifico, allora lì le cose si fanno chiaramente più impegnative.
0: Ecco, com'è stato, se hai avuto l'occasione di averlo, il rapporto con le comunità locali?
1: Ah, assolutamente eccezionale. Abbiamo avuto un supporto logistico attraverso la Greenland Winter Warning Association, che ci ha supportato sia d'inverno sia d'estate, quindi motoslitte, equipaggiamento, e poi con la stazione artica dell'Università di Copenaghen, dell'Università Tecnica di Copenaghen. E quindi dal punto di vista logistico stavamo veramente in una botte di ferro. E anch'io ho stretto amicizia, ho degli amici ormai soprattutto a Sisimiut, che è la località dove mi sono recato più spesso, che è la seconda cittadina per numero di abitanti della Groenlandia, circa 5.000, e tra l'altro, come aneddoto, ho conosciuto una donna che ha passato parte della sua gioventù, circa un anno e mezzo, in Val Susa, e che parla italiano perfettamente, e tra l'altro ha anche una pagina Instagram, un profilo Instagram sul quale posta in italiano tutto quello che avviene a Sisimiut. Quindi questa peculiarità, insomma, è stata veramente divertente.
0: Come la troviamo quindi su Instagram?
1: Arnariak, con la Q finale.
0: Ecco, Daniela Tomasini, insomma, è un diario d'amore il tuo libro nei confronti della Groenlandia e degli Inuit, delle comunità locali, dei groenlandesi. Ecco, c'è qualche luogo comune, qualche stereotipo che è importante stare? C'è un'immagine un po' distorta che noi abbiamo della Groenlandia?
2: Io mi scuso, ma sono in treno, come vi dicevo, e non ho sentito la domanda.
0: La ripeto, allora dicevo, il tuo libro In Groenlandia, la terra del nulla e del tutto, è una sorta di diario d'amore nei confronti di questa terra. C'è qualche luogo comune che è importante sfatare, perché in fondo abbiamo un'immagine un po' stereotipata della Groenlandia e dei suoi abitanti?
2: Sì, certo, la maggior parte delle persone ci va in vacanza e quindi vede delle cose e ha certe esperienze, ma come diceva anche, è un luogo assolutamente normale, sì, queste temperature, eccetera, ma basta vestirsi, basta sapere. E la gente vive come da noi, ha vite assolutamente normali, non si sentono eccezionali, anzi, loro... Questo è quello che conoscono e se la cavano benissimo, non hanno nessuna eccezionalità, salvo forse un po' le loro tradizioni e culture, ma questo è proprio di tutti i popoli.
0: E di tutte le terre, assolutamente. Renato Colucci, ancora una curiosità. Insomma, glaciologo, fai campagne un po' in tutto il mondo, naturalmente anche sulle nostre Alpi, per studiare la criosfera, per studiare lo stato di salute dei ghiacciai. Ecco, però, come si affronta una spedizione in Groenlandia con il rischio, la possibilità, la probabilità di fare un incontro ravvicinato con un orso?
1: Sì, beh, anche in questo caso... L'orso polare chiaramente è la presenza più, fra virgolette, pericolosa che ci possa essere dal punto di vista della fauna, perché è un po' diverso da un orso bruno nelle nostre zone, nel senso che l'orso polare

0: effettivamente vede l'uomo come una bistecca, però comunque lo evita. Ma qualora ci dovesse incontrare l'orso polare, chiaramente bisogna essere preparati, ahimè armati, e quindi noi giravamo durante l'estate con una guida appunto armata nell'eventualità che ahimè potesse capitare questo. A differenza delle Svalbard, ad esempio, dove l'orso polare è una specie protetta, in Groenlandia non lo è in molte zone, quindi c'è anche un approccio un po' diverso. È vero che nella Groenlandia occidentale però l'avvistamento dell'orso polare è qualcosa di molto più raro, mentre nella Groenlandia settentrionale o nella Groenlandia orientale, andando soprattutto a nord, è una presenza molto più comune.
1: E tra l'altro, Daniela Tomasini, per chiudere, di fatto la popolazione vive di caccia di sussistenza, tuttora?
2: Sì, senz'altro. Se posso aggiungere una cosa sugli orsi, proprio nelle località più remote ci sono servizi di avvistamento e di sorveglianza, proprio per fare in modo che gli orsi affamati magari non arrivino nei centri abitati quando c'è il periodo scolastico e i bambini possono essere liberi di stare all'aperto senza nessun problema. Ci sono delle quote per la caccia all'orso e delle regole per cacciarli. Se poi alla fine l'orso non se ne va, beh, purtroppo tocca batterlo.
1: E allora questo e tanto altro ancora nel libro In Groenlandia, la terra del nulla e del tutto di Daniela Tomasini, terra che oggi abbiamo conosciuto anche grazie alla testimonianza del glaciologo Renato Colucci. Daniela Tomasini, Renato Colucci, grazie per essere stati con noi, a voi buon viaggio e buon lavoro.
2: Grazie per l'invito.
1: E a voi buona lettura e buon proseguimento di ascolto da Simona Regina.

0: Terra chiama Terra. Storia e storie dell'altro mondo.
1: Buongiorno a tutte e a tutti da Terra chiama Terra. Io sono Sara Segantin per Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia, con me alla regia Federica Ovan, alla parte tecnica Bruno Montevecchi, pronti come sempre a rispondere alle chiamate del nostro pianeta. Ed oggi andiamo davvero lontano e ci poniamo anche delle domande un po' scomode. È possibile davvero risolvere questa crisi ecologica utilizzando la stessa logica che l'ha creata? E mentre il pianeta brucia e c'è chi progetta di spostare iceberg nel deserto, di oscurare il sole, davvero ragiona sulle conseguenze? Oggi con noi a discutere di possibilità e di assurdità, di lezioni e contraddizioni, Lorenzo Tecleme, giornalista, autore anche del podcast Unchained, ma soprattutto del libro appena uscito questo primo maggio, Storie di ordinario capitalismo selvaggio, per Newton Compton Editori. Buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno Sara, buongiorno a tutti e a tutti.
1: Tu ci racconti di tante storie che hanno davvero dell'incredibile, ancora una volta la realtà supera la fantascienza, ma io con te mi concentro sul cui affronti davvero il cuore del greenwashing estremo, della speculazione energetica, climatica, di tutto quello che ha a che fare con delle curiosità che rasentano forse la follia, ma che ci interessano per andare a scoprire e capire le contraddizioni del mondo di oggi. Intanto, come è nata questa idea? Direi alquanto particolare.
2: Questo libro nasce in realtà un paio d'anni fa come ideazione, quando

0: mi trovavo a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per la COP28, cioè per l'incontro delle Nazioni Unite sul clima. Nel mio giorno libero, con alcuni colleghi e colleghe, andammo a fare un po' di turismo e ci trovammo a visitare Ski Dubai, che è un'enorme pista da sci costruita all'interno di un centro commerciale. Voi sapete, Dubai nel deserto, fa caldissimo, fa 50 gradi, ma hanno creato questi enormi condizionatori, questi enormi sparaneve per poter sciare al chiuso. Pensate che in questa pista da sci in mezzo al deserto ci sono anche i pinguini, portati presumibilmente dal Polo Sud. Ecco, questo uso così evidentemente estremo dell'energia in un posto tra l'altro così fragile dal punto di vista della crisi climatica mi ha colpito e mi ha fatto dire, beh, forse un po' di queste storie assurde di capitalismo selvaggio meritano di essere raccontate. E il libro prova a farlo. Nasce da un podcast che si chiama Unchained, Storie di ordinario capitalismo selvaggio, pubblicato da Valori.it, e ora il libro Storie di ordinario capitalismo selvaggio con Newton Compton. La storia del quarto capitolo che citavi è quella di una startup groenlandese che ha deciso di vendere i cubetti di ghiaccio fatti dagli iceberg per dei così cocktail di lusso a Dubai.
1: E c'è chi li compra?
0: C'è chi li compra, ci sono delle interviste fatte al Washington Post a giovani imprenditori francesi, cinesi, russi, americani che dicono: beh, ma insomma, vale la pena spendere 150 euro per il mio cocktail se so che questo ghiaccio viene dall'Artico. Di nuovo, il problema non è quanto pagano loro il cocktail, con i loro soldi fanno quello che gli pare, figuriamoci, tutti abbiamo i nostri piccoli vizi, anche se magari più economici. Il problema è che per spedire quel ghiaccio dalla Groenlandia agli Emirati Arabi Uniti si sono emesse un sacco di emissioni, un sacco di CO2. Che, come dire, forse si poteva evitare con una macchinetta del ghiaccio sotto la barra del bar.
1: C'è una sorta di escatologia del capitalismo. Cioè, leggendo il tuo libro, Lorenzo, si ha un po' l'impressione che per questi miliardari la crisi climatica sia un'opportunità di mostrare potere e un'opportunità di diventare i nuovi dei di questo mondo post-apocalittico. Come mai? Che tipo di narrazione, ma anche di psicologia c'è un po' dietro questo fenomeno?
0: Beh, credo che l'idea sia una grande difficoltà di uscire da certi limiti. Esistono i miliardari negazionisti, quelli delle multinazionali, magari del fossile, che ti dicono la crisi climatica non esiste, sono tutte balle, lasciatemi in pace. Ma la gran parte sono ben coscienti del fatto che il riscaldamento globale esista, sia un problema e ponga dei rischi, ma faticano molto, come limiti proprio ideologici, un po' come dei paraocchi, a vedere al di fuori di quelle soluzioni molto strette, molto ortodosse, molto di mercato, chiamiamole così, con cui sono un po' cresciuti, con cui in fondo siamo cresciuti, eppure quelle soluzioni oggi non funzionano più di tanto. C'è chi vede la crisi climatica come un'opportunità, penso a certe compagnie di navigazione, stati del nord che sperano di poter navigare l'Artico e quindi sono felicissimi che il ghiaccio si sciolga. E ci sono altri che si dicono: sì, è un problema, ma lo risolveremo proprio con i nostri soldi. Nel libro raccontiamo queste soluzioni assurde alla crisi climatica, che vanno dalla geoingegneria, idee tipo riempire i poli di pannelli di plastica così da riflettere meglio il sole ed evitare il riscaldamento, a direttamente la fuga su Marte. E qua so che sembra che sto dicendo idiozie, e intendiamoci, scientificamente lo sono, sono idee che non hanno nessun fondamento e nessuna possibilità di essere realizzate, ma la gente che ci crede c'è davvero ed è gente potentissima che ha tanti soldi. Per fare un paio di nomi, Elon Musk, fondatore di PayPal e Tesla, o Jeff Bezos, fondatore di Amazon, sono fra le persone che investono sull'idea di colonizzare Marte e di scappare là, così non dobbiamo più risolvere i problemi della Terra. Non so se avete mai visto Wall-E, il film, ma l'idea è esattamente quella.
1: Ma Lorenzo Tecleme, com'è possibile che ci sia un investimento tale per andare verso un pianeta morto piuttosto di trovare soluzioni su quanto di vivo c'è sul nostro pianeta?
0: È un problema di come abbiamo deciso collettivamente come umanità di gestire la nostra ricchezza, le nostre risorse. Noi abbiamo una ricchezza estremamente concentrata. Ci sono poche persone che davvero possiamo contare sulle dita di poche mani che hanno accesso a enormi ricchezze. E questo fa sì che queste persone possano decidere un po' da sole le strategie di risoluzione dei grandi problemi globali, senza doversi confrontare col resto dell'umanità. È chiaro che se ci mettessimo tutti noi attorno ad una stanza, io e te, Sara, chi ci sta ascoltando, i tecnici e i tuoi colleghi in studio, dovessimo discutere di come usare i soldi che l'umanità ha a disposizione per affrontare la questione ecologica, avremmo ben altre soluzioni. Probabilmente la prima cosa che faremmo sarebbe trovare i migliori scienziati e chiedere a loro qual è la cosa più sensata da fare. Ma questo non è il modo in cui l'umanità collettivamente ha deciso di gestire le sue risorse, ha deciso di darle a pochi, che sono tutto sommato liberi di gestirli come vogliono. E quindi, come dire, se domattina Elon Musk si sveglia e decide che colonizzare Marte è la cosa più importante del mondo, miliardi e miliardi andranno in

0: progetto, a prescindere che quel progetto sia utile o sia fattibile.
1: Tu parli di decisione, nel senso che questi progetti godono spesso anche di un'estetica futuristica molto accattivante, che attira sia i governi che l'opinione pubblica. È davvero possibile che ci sia una volontà da parte dell'opinione pubblica generale di prediligere soluzioni che comunque li escluderebbero? Perché quando parliamo di speculazione energetica, parliamo di aumentare ulteriormente le disuguaglianze, quindi di far pesare ancora di più sulle classi sociali che hanno pagato fin troppo le conseguenze di questo modello economico che cambia solo come il lupo il pelo, ma non il vizio. È possibile che questo sia davvero voluto, accettato dall'opinione pubblica?
0: Ma sai, è sempre difficile parlare a nome dell'opinione pubblica in generale, che cambia di paese in paese, di fascia d'età in fascia d'età, di classe sociale in classe sociale, in fondo di persona in persona, no? Però ecco, credo che tutti gli indizi ci dicono che no, non c'è un consenso su questo genere di soluzioni. Se guardiamo i sondaggi sull'Italia o sull'Europa, la stragrande maggioranza delle persone, quando interrogata dai sondaggisti, risponde sempre che è preoccupata per la crisi climatica, che vorrebbe che i governi facessero di più per contrastarla, che vorrebbe che i governi agissero in modo egualitario, quindi volto a ridurre le disuguaglianze, che sono ad esempio a favore di avere più energie rinnovabili, oppure che sono contrarie all'apertura di nuove centrali a carbone. Ecco, le persone alla fine sono più avanti spesso di come ce le immaginiamo. Però questa maggioranza sociale, chiamiamola così, questa che un po' emerge dai sondaggi, dalle rilevazioni, eccetera, fatica un po' ad avere una voce politica, o quantomeno fatica ad essere abbastanza forte, abbastanza presente, abbastanza organizzata da contrapporsi ai pochi miliardari di cui dicevamo prima. E quindi spesso i secondi miliardari, per quanto poi siano numericamente molto pochi, beh, hanno un po' la capacità di fare quel che vogliono e di influenzare le politiche pubbliche. Nel libro parliamo molto di lobbying, no? Quindi di come chi ha tanti soldi abbia dei modi di influenzare i processi democratici, spesso in modo assolutamente legale, sia chiaro, magari finanziando la campagna elettorale di un presidente, a cui le persone normali come noi chiaramente non hanno accesso.
1: Lorenzo Teclema, è anche una questione di fallimento della fantasia. Tanti scienziati ci parlano di una mancanza di immaginazione, nel senso che immaginiamo la fine del mondo, immaginiamo la vita su Marte, ma sembriamo incapaci di immaginare un modello economico diverso da quello estrattivista e predatorio che sta caratterizzando il mondo di oggi. Fatichiamo a immaginare davvero un mondo senza guerre e senza distruzione. Com'è possibile? C'è un modo per immaginare anche alternative politiche ed economiche e sociali, oltre che tecnologiche?
0: Assolutamente sì, io sono convinto che come generazione, come fase storica, siamo dei professionisti della distopia, ma dei dilettanti dell'utopia. Siamo molto bravi a immaginare futuri terribili, anche perché in effetti un po' di cose brutte stanno succedendo nel mondo, crisi climatica compresa, ma siamo diventati molto meno bravi invece ad immaginare futuri desiderabili, futuri piacevoli. Intendiamoci, non me ne tiro fuori, questo è un libro pieno di distopie, nel nostro piccolo stiamo contribuendo a diffondere questo mood, ma non a caso alla fine del libro, proprio nella conclusione, cerchiamo invece di raccontare un po' di storie di speranza, lo facciamo anche a metà, anche con delle storie vere e reali. Racconta ad esempio la storia di una vertenza sindacale in Emilia Romagna che si è risolta bene, proprio grazie al fatto che le lavoratrici, una fabbrica tutta di donne, si sono organizzate e hanno avuto la meglio. Ed è importante raccontarle queste storie, storie lontane, storie di utopie, di mondi lontani a cui vogliamo arrivare, ma anche storie vicine, storie di piccole vicende, piccole e medie, dove le cose sono andate a finire bene. Assolutamente sì, non è una mancanza di possibilità, è una mancanza, come dicevi tu, di fantasia. Non è che non sia possibile
1: Quindi
0: avere un mondo
1: una
0: migliore.
1: specie di lotta al nichilismo che passa sia dal prendere atto di cosa non funziona, ma anche di quello che già c'è. Io torno su un argomento che abbiamo un po' sfiorato all'inizio, quello della geoingegneria, no? Il tasto anche reset del clima, geoingegneria solare. Ci racconti un attimo di cosa si tratta e che implicazioni ha? Cioè, se noi decidessimo, qualcuno potesse decidere la temperatura, quale sarebbe la temperatura giusta? Se un'azienda potesse permettersi di oscurare il sole e magari questo causasse una siccità in India o in Africa, questo che cosa comporta?
0: Non so se avete mai visto il film Snowpiercer su Netflix, nel caso andate a vederlo, racconta proprio di un mondo diventato congelato perché hanno sbagliato un esperimento di geoingegneria e hanno oscurato il sole per sempre. La geoingegneria è esattamente quello che dice il nome, cioè fare ingegneria sull'atmosfera, sull'equilibrio di vita terrestre, tendenzialmente cambiare la composizione dell'atmosfera per cambiarne il clima. Il modo più semplice, l'unico che in realtà già facciamo, è rimuovere CO2 dall'atmosfera, che è una cosa relativamente sicura, ma molto costosa e poco efficace in questa fase. Poi c'è il regno della fantasia di quelli là, dei miliardari, per esempio riempire di questi teli di tessuto i poli per far riflettere di più i

0: il sole, oppure il mandare aerei, che no, non sono le famose sciocchimiche, ma sostanze che muterebbero il clima globale nell'insieme. Quello è il problema, perché non la sappiamo fare veramente questa cosa, non si è mai fatta, è un settore di studi relativamente piccolo, di nicchia, non così recente, ma che comunque non è mai riuscito ad avere questa grande influenza. E che ovviamente è molto rischioso, non possiamo fare un esperimento in laboratorio e vedere se va bene, dobbiamo direttamente usare come laboratorio la terra e se le cose vanno male, beh, come dire, poi non c'è modo di tornare indietro, spesso e volentieri, non sappiamo le conseguenze di questa ipotetica geoingegneria. L'altro rischio, ovviamente, è che anche se non succede niente di catastrofico, rischiamo di mettere miliardi e miliardi, attenzione, investimenti in tecnologie che poi non funzionano, quando invece le soluzioni ci sarebbero già senza ricorrere alla geoingegneria, no? Chiudere i combustibili fossili, fare la transizione, mettere le rinnovabili. Queste cose un pochettino meno sexy, ma molto più efficaci.
1: A questo proposito, pare che sia la geoingegneria che questo abuso, non uso di tecnologia, siano quasi l'illusione di una bacchetta magica che ci dicano: ok, noi possiamo fare come abbiamo sempre fatto, poi la tecnologia in qualche modo ci salverà. Questa è una realtà di fatto, è pericolosa perché.
0: Beh, è come quelle persone che continuano, no, a strafogarsi di cibo dicendo domani andrò a dieta. Ecco, è un po' questa cosa qua. Anzi, domani prenderò lo Zempic, così dimagrirò di botto. È un po' una mancanza di responsabilità, no, verso se stessi e verso le persone che si hanno attorno. Dire: io posso continuare a fare tutto come prima, fare le stesse schifezze impianti di prima, tanto prima o poi arriva la tecnologia magica. Ma ovviamente non abbiamo nessuna ragione razionale e nessun principio concreto che ci fa pensare che arriverà la tecnologia magica che risolverà tutto e per sempre. È un'illusione ed è un'illusione pericolosa perché, come dicevo prima, rischia di distrarci dalle soluzioni vere che ci sono, che sono reali. Io continuo a citare un film che citiamo nel libro, Don't Look Up, no? La storia di un meteorite che arriva sulla Terra. Si potrebbe fermare, ci sarebbero le tecnologie per fermarlo, ma si decide di no perché forse dentro è pieno d'oro, meglio se lo esploriamo. Alla fine il meteorite cade sulla Terra e uccide tutti. Ecco, noi siamo ancora alla fase in cui il meteorite è lontano, quindi possiamo ancora fare la cosa giusta.
1: E a proposito di oro e di materiali preziosi, no? Si parla spesso quando affrontiamo la transizione ecologica di terre rare, eppure sempre di più le tecnologie verdi portano alla necessità di estrarre metalli rari nelle terre del cosiddetto sud globale, quindi spostando semplicemente la distruzione ambientale. È davvero possibile una transizione ecologica che non sia speculazione e ulteriore disuguaglianza ecologica globale e anche di salute?
0: È possibile, certo, a patto di farla bene. Una cosa buona che si racconta molto poco. Il bello di fare la transizione è che noi, a prescindere, consumeremo ed estrarremo molto meno materiale. Per una semplice ragione: non lo bruciamo più. Quando io estraggo il rame per fare un cavo elettrico, quel rame rimane, sta là 10, 20, 30, 40 anni, anche dopo che smetti di usarlo per quel cavo elettrico lo puoi riciclare. Quando io estraggo il petrolio, in uno schiocco di dita quel petrolio non esiste più, l'ho bruciato, ne devo estrarre di nuovo. Il mondo fossile è un mondo dipendente dal togliere cose fuori dalla terra, bruciarle, farle finire in atmosfera o nei nostri polmoni. Nel mondo della transizione questa cosa non esiste più. Nel mondo della transizione, quando estraiamo qualcosa dalla terra, poi quella cosa rimane sulla terra per decenni, se non per sempre. Questa è già di per sé una notizia bellissima e una delle cose più belle e meno raccontate della transizione. Detto ciò, anche nel mondo della transizione bisogna stare attenti. Quanta energia vogliamo consumare? La consumiamo all'infinito e quindi estraiamo materiale all'infinito, oppure ci mettiamo un limite? Quando stiamo bene ci basta così. E di nuovo, vogliamo estrarre sempre solo nei paesi più poveri per pagare poco alla gente, eccetera, eccetera, oppure vogliamo gestire tutta la filiera in modo eco, in modo sindacale, in modo sostenibile? Ecco, queste sono scelte, scelte politiche, e dobbiamo essere abbastanza bravi da fare la scelta giusta quando cambiamo il mondo per il meglio.
1: Lorenzo Teclem, ci avviamo verso la conclusione. Io vorrei chiederti qual è l'oggetto, qual è la follia tecnologica che hai scovato più assurda, quel progetto che ti ha fatto dire: ok, siamo al di là della satira, questo davvero non può essere.
0: Guarda, sono tante anche perché è un mondo interessante. Mi prendo 10 secondi per dire questo. Una cosa ancora più interessante degli oggetti tecnologici sono le persone che le costruiscono. Le biografie di questi giovani tecnoligarchi sono veramente una cosa affascinantissima. Te ne dico una però non climatica. Quando mi trovavo a New York qualche mese fa, vidi le pubblicità di Friend. Andai a cercare su internet cos'era ed è un pendente tecnologico con dentro un microfono e un'intelligenza artificiale, fatta per essere appunto nostra amica, un amico digitale da portarsi tutto il giorno. quella cosa mi colpì tantissimo, ne parliamo nel libro ed è forse una delle cose più folli tra le tante follie tecnologiche che raccontiamo.
1: Quindi Amico digitale, dove impera la solitudine, tecnologie assurde, dove ci potrebbe essere invece un'ecologia politica, di questo e tanto altro. In ricordo il libro Storie di ordinario capitalismo selvaggio, uscito il 1° maggio per

0: ecologia politica, Lorenzo Tecleme. Io ti chiedo solo in chiusura, da dove riparte questa ecologia politica? Un messaggio anche ai giovani e alle giovani che ci ascoltano.
1: Riparte da noi e soprattutto da noi con le persone che abbiamo attorno, che siano i nostri vicini di casa, le persone del nostro quartiere con cui facciamo l'orto urbano o mettiamo su un'associazione, che siano i nostri colleghi di lavoro o di università. Riparte dal guardarsi in faccia, perdonatemi se suona come un cliché, ma è la verità, e fare le cose assieme, che è sempre la cosa più bella.
0: Da terra chiama terra, dagli studi Rai di Trieste. Buon ascolto.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Electrolux, il giorno dello sciopero e delle assemblee, sindacati e lavoratori a confronto dopo che la multinazionale svedese ha deciso di tagliare 1700 posti di lavoro a livello nazionale per lunedì 25 maggio, fissato un tavolo al Ministero dell'Industria.
2: La pioggia ostacola le ricerche della donna dei due ragazzi scomparsi nel Tarcentino. Aumentano però gli uomini e i mezzi sul campo. Stamattina un vertice tra le forze impegnate.
1: La procura di Bologna vuole vederci chiaro sul suicidio di Pietro Gugliotta, l'ex membro della banda dell'Uno Bianca, che si è tolto la vita nel paesino del Pordenonese dove viveva dopo aver scontato le sue condanne penali. Accertamenti complicati dal fatto che non era stata effettuata un'autopsia e che la salma è stata cremata.
2: Si chiude la vicenda processuale di una bomber, rigettata anche la richiesta di andare a processo avanzata dalla vittima nell'ultimo attentato, quello di Caorle del 2006. Elvo Zornitta aveva rinunciato alla prescrizione.
1: Processo con giudizio immediato per Olena Stasiuk, la donna accusata di aver ucciso il figlioletto di 9 anni nello scorso novembre a Muggia, accolta la richiesta del pubblico ministero, prima udienza il 10 di luglio.
2: Hantavirus, arrivano le linee guida del Ministero per gestire eventuali casi, da definire con precisione le modalità di trasmissione.
1: Continua l'instabilità meteorologica, anche oggi forti piogge e grandinate, specie sulla bassa, brusco calo delle temperature.
2: Odontoiatria bene pubblico, si amplia l'offerta della regione per curare gratuitamente i denti, per rendere questo diritto accessibile a tutte le fasce sociali.
1: Pallacanestro, Trieste ancora incertezza dopo aver vinto l'asta per gestire il Paleur di Roma. Matiasic si impegna ad assicurare un futuro alla squadra al massimo livello possibile, espressione tutta da interpretare.
2: Bilancio economico positivo per il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, un attivo che prosegue per il settimo anno. Al Rossetti nel 2025, oltre 277.000 presenze.
1: 12:32 minuti, 5 secondi in questo istante. Ancora buongiorno da Daniele Lettige e Andrea Vardanega, che condurranno questa seconda edizione del giornale radio regionale. Giornata di sciopero oggi alla Electrolux di Porcia. Nelle assemblee in fabbrica, i sindacati hanno illustrato ai lavoratori il piano di esuberi annunciato ieri a Mestre dell'azienda. 1700 in tutta Italia, il 40% della forza lavoro, le persone che rischiano il posto. A Porcia sembra scontata la chiusura del reparto asciugatrici. Convocato un tavolo di crisi al Ministero per il 25 maggio.

0: dicono no al piano che prevede 1700 esuberi in tutta Italia, annunciato ieri dalla multinazionale svedese. I lavoratori e le lavoratrici dell'Electrolux di Porcia oggi in sciopero. Pietro Mancino, RSU Fiom.
1: Questo non è un piano industriale, questo è semplicemente un piano di riduzione costi, di dismissioni delle attuali produzioni di almeno del 50% e conseguentemente uno svuotamento della fabbrica che ci potrebbe portare da qui a 3-4 anni a un'eutanasia.
0: La fabbrica di Porcia perde la produzione di lavasciuga 2 linee su 5 e si prospettano tagli pesanti anche per gli amministrativi e lo staff di ricerca e sviluppo. Gianni Piccinin, FIM CISL.
2: C'è un disimpegno di un prodotto che nel 2014 si è puntato, si è investito per cercare di aggredire il mercato. Oggi non farlo Porcia è un problema. La cosa anche ulteriore negativa è che ci dicono che non sanno dove la producono. Io penso che dopo questa comunicazione l'azienda abbia ben chiaro cosa vuole fare e che non ce lo vuole comunque dire, quindi ci dà un po' le informazioni negative a pillole.
0: Il ministro delle imprese Urso ha convocato un tavolo il 25 maggio.
3: Roberto Zami, WILM.
4: Al ministero ci aspettiamo una discussione franca che produca un vero piano industriale, un piano industriale che scommetta sul territorio, che scommetta sui lavoratori di Electrolux Italia, Porcia in modo particolare, in modo tale che ci siano progetti, prodotti, rilancio dell'attività produttiva, non un netto ridimensionamento come ieri c'è stato paventato da parte della multinazionale.
0: Porcia, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: La crisi Electrolux è legata anche alle scelte perverse e ideologiche del Green Deal, è l'opinione del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che lo ha espresso a Bologna. Una scelta che hanno esposto il mercato e la produzione europea alla concorrenza selvaggia e sleale della Cina, ha aggiunto Urso. Il tema dell'elettrodomestico, ha aggiunto ancora l'esponente del governo Meloni, l'ho posto ai commissari competenti perché ritengo che anche questo settore sia strategico e sia un settore cui l'Europa non può rinunciare.
6: La cronaca, sono proseguite sotto la pioggia oggi nel Tarcentino le ricerche della donna scomparsa con i due figli. Le autorità coinvolte oggi hanno fatto un nuovo punto della situazione e le operazioni proseguono in un riserbo che nelle ultime ore è cresciuto.
7: La pioggia e il vento sferzano in mattinata il posto di comando avanzato a Tarcento. Eppure, nonostante il maltempo, hanno ripreso un nuovo slancio le ricerche di Sonia Bottacchiari, dei due figli e dei 4 cani. Le foto degli animali sono state diffuse dall'associazione Penelope. Punto di svolta la riunione di ieri in prefettura in cui si è deciso di continuare per un'altra settimana i pattugliamenti con un raggio più ampio di 20 km dal punto di aggancio dell'ultima cella e del ritrovamento della macchina di Sonia. Prima dell'incontro nel Palazzo di Governo di Udine, da Piacenza erano già arrivate le prime notizie sulle due lettere ritrovate a casa del padre di Sonia, che sono al vaglio della procura e restituirebbero una situazione di sofferenza di chi le ha scritte. Ciononostante, si è deciso, le ricerche continuano. Segno questo che gli investigatori potrebbero avere in mano elementi che portano quantomeno verso una pista concreta. In questa nuova fase di ricerche sarà utilizzato personale specializzato in ambienti impervi e montani, cani da traccia addestrati nella ricerca di persone vive, ma anche di corpi senza vita. Non viene difatti esclusa alcuna ipotesi. La mattina al Palazzetto dello Sport di Tarcento è iniziata con una riunione tra tutti i responsabili degli enti coinvolti per stilare il piano d'azione da qui a lunedì prossimo. Si passa dal battere a tappeto una singola zona a ricerche definite espeditive, a partire dalla viabilità e da snodi nevralgici come i punti di bivacco. Giunti al campo base anche i tecnici di ricerca del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che affiancano i Vigili del Fuoco, a cui è deputato il coordinamento tecnico, e la Guardia di Finanza, responsabile di quello tattico. Tarcento, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: La Procura di Bologna vuole approfondire la vicenda del suicidio di Pietro Gugliotta, l'ex componente della banda della Uno Bianca, trovato senza vita nella sua casa di Arba, nel Pordenonese, lo scorso gennaio. Accertamenti complicati dal fatto che dopo la sua morte non era stata disposta un'autopsia. La prima ispezione cadaverica del medico legale aveva escluso completamente l'intervento di terzi, come ha chiarito ieri il procuratore di Pordenone Pietro Montrone, e la salma successivamente era stata cremata al servizio di Davide Marceddu della nostra redazione di Bologna.
8: Continua a intricarsi il quadro delle nuove indagini sulla Uno Bianca. La Procura di Bologna farà infatti ulteriori accertamenti sul suicidio di Pietro Gugliotta, ex poliziotto e membro della banda che terrorizzò Emilia Romagna e Marche. Dopo aver scontato 14 anni in galera, dal 2008 si era rifugiato a Colle d'Arba, in provincia di Pordenone. Lì a gennaio si è impiccato. I motivi, a quanto se ne sa,

0: sarebbero familiari, ma vista la storia dell'uomo, i PM vogliono capire di più. Stando alle sentenze, con i fratelli Savi, Gugliotta non aveva commesso omicidi, ma aveva partecipato ad alcune rapine, la più eclatante nel 1990 alle poste di via Emilia Levante a Bologna, una strage sfiorata con decine di feriti a causa di una esplosione. Da Roberto Savi, suo collega in questura a Bologna, Gugliotta aveva inoltre ricevuto tante confidenze anche su presunti legami coi servizi segreti, gli stessi forse a cui il leader del gruppo criminale ha fatto nuovamente riferimento nella recente intervista a Belve Crime su Rai 2. Dopo il suicidio, la procura di Pordenone non aveva disposto alcuna autopsia, la salma era stata cremata. Gli stessi PM bolognesi, che da oltre 2 anni hanno riaperto le indagini sulla 1 Bianca, per diverso tempo non avevano saputo del decesso. Secondo la sua avvocata Stefania Mannino, Gugliotta, poco prima di togliersi la vita, l'aveva contattata dicendole che le avrebbe dovuto parlare con urgenza. La procura di Bologna non lo aveva ancora convocato, ma aveva già in programma di sentirlo, così come ora sentirà Roberto e i suoi fratelli Fabio e Alberto Savi e gli altri ex componenti della banda.
1: Ultimo atto della vicenda processuale che vedeva implicato Elvo Zornitta per l'ultimo degli attentati attribuiti a una bomber. La giudice per le indagini preliminari, Flavia Mangiante, ha infatti rigettato l'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, che riguardava già 2006 a Porto Santa Margherita a Caorle. Il caso, dunque, è archiviato. A chiedere che si andasse a processo era stato l'avvocato di Massimiliano Bozzo, l'infermiere mestrino che in quella data perse 3 dita della mano per l'esplosione di un ordigno nascosto in una bottiglia che conteneva un messaggio e che lui aveva raccolto nell'Ivenza.
2: Zornitta, difeso dagli avvocati Paolo Dell'Agnolo e Maurizio Paniz, aveva rinunciato alla prescrizione che sarebbe intervenuta il 6 maggio di quest'anno. Nell'ordinanza di rigetto che chiude anche quest'ultimo capitolo si fa notare, tra l'altro, che le nuove tracce di DNA che avevano portato alla riapertura dell'inchiesta non sono riconducibili né a Zornitta né ad alcun altro indagato, e anche le capsule di Ovetti, le 48 capsule di Ovetti Kinder trovate nella casa di Zornitta, secondo l'ordinanza, non sono idonee a provare alcunché, essendo oggetti comunissimi. Rigettata pure la richiesta di acquisire materiali video contenute nei documentari televisivi sia della Rai sia di Sky.
1: Sarà processata con giudizio immediato Olena Stasiuk, la donna 55enne accusata di aver ucciso lo scorso 12 novembre a Muggia il figlio Giovanni Trame. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari Francesco Antoni, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Alessandro Perogio, titolare delle indagini. Si tratta di un procedimento speciale che non comporta sconti di pena, caratterizzato dall'assenza dell'udienza preliminare. Si passa infatti dalle indagini preliminari all'udienza dibattimentale. Il reato contestato alla donna è quello di omicidio volontario pluriaggravato, che prevede come pena l'ergastolo. Stasiuk, a cui è stato riconosciuto un parziale vizio di mente, sarà processata dalla Corte d'Assise di Trieste. La prima udienza è fissata per il 10 luglio.
2: Le 12:40 minuti, la pagina del meteo, continua la fase di marcata instabilità sul territorio della regione. Dopo le grandinate di ieri, che hanno colpito in particolare la Bassa Friulana, stamattina è toccato al Pordenonese, nella zona sud, al confine con il Veneto e con il mandamento di Porto Gruaro. Segnalati chicchi fino a 3 cm di diametro con pioggia battente e forte vento. Un fronte perturbato che si è poi spostato rapidamente verso est, arrivando a Trieste con un nubifragio a mattina. La neve è arrivata anche nel fondovalle parvisiano.
1: E ora vediamo le temperature registrate alle 11 con un brusco abbassamento rispetto ai giorni scorsi. A Trieste 13 gradi, a Gorizia 10,5, a Pordenone 13,5, a Udine 10. A Tolmezzo e Forni di Sopra 8 gradi, a Piancavallo 6, a Tarvisio 2, Sappada 3. Sul Monte Lussari -2,5, sul Monte Zoncolan -1 grado, a Grado sulla costa 12 gradi, a Lignano 11,5.
2: Le previsioni: oggi pomeriggio cielo coperto e probabili rovesce temporali con piogge che potrebbero essere localmente intense, quota neve in rapido calo a circa 1000 metri sulle Giulie e circa 1200 metri altrove. Miglioramento poi da nord con cielo sereno poco nuvoloso, bora sostenuta sulla costa e sulle zone orientali con possibili raffiche più forti. Domani cielo da poco nuvoloso a variabile, venti regime di brezza, ma temperature ancora sotto le medie del periodo.
1: Ieri il Ministero della Salute ha inviato alle regioni le linee guida per affrontare eventuali casi di hantavirus, dopo i casi registrati sulla nave da crociera approdata a Tenerife, che hanno portato alla ribalta questo nuovo rischio di malattia infettiva. Ancora da definire con precisione le modalità di trasmissione, specie nel caso di persone contagiate ma senza sintomi.
3: Si parla ormai da diversi giorni di questa epidemia di hantavirus che si è sviluppata all'interno di una nave da crociera. Ieri le indicazioni del Ministero

0: della salute con una circolare diretta a tutte le regioni, che prevede per i casi sospetti una quarantena di 42 giorni. Siamo con il professor Carlo Tascini, direttore della clinica di infettivologia di Udine. C'è ancora un certo grado di incertezza?
1: Sì, ecco, direi che noi dobbiamo comunicare questo oggi, cioè l'incertezza, non si sa bene se l'asintomatico possa trasmettere l'infezione. Nella epidemia descritta in Argentina nel 2018 si dimostra chiaramente che il malato grave può trasmettere, ma non sembra l'asintomatico, quindi al momento il messaggio è di tranquillità, però va studiato meglio in questo caso quello che può succedere.
0: Al momento ci si sta già preparando?
1: Ma nel senso, il rischio è molto basso ovviamente in Italia, ma noi come diciamo specialisti ci prepariamo, nel senso che noi abbiamo idea di dove inviare i campioni per la diagnosi e siamo sempre pronti, perché questo è il reparto dove viene fatto l'isolamento respiratorio, perché noi abbiamo le stanze a pressione negativa e quindi in caso di isolamento respiratorio, come facciamo quotidianamente ad esempio con i casi di tubercolosi bacillifera, siamo pronti per isolare i pazienti. È ovvio che di questa malattia non abbiamo né una terapia specifica, per cui andranno curate dal punto di vista dei sintomi.
2: Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Il nodo ferroviario di Udine è stato inserito tra le opere commissariate di interesse nazionale e il ruolo di commissario è stato affidato all'attuale amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi. Un passaggio decisivo, spiega una nota della regione, per realizzare un'infrastruttura strategica per l'intero sistema logistico del Friuli Venezia Giulia.
4: In Friuli Venezia Giulia l'8% della popolazione si cura dal dentista in ospedale, una percentuale doppia rispetto alla media nazionale. La regione ha ampliato in aprile l'offerta dell'odontoiatria pubblica al fine di garantire un diritto alla salute universale e accessibile a tutte le fasce sociali. Se ne è parlato a Buongiorno Regione.
5: Il dentista privato è un super lusso.
6: Io non me lo potrei permettere privatamente. Essendo che ho un ISEE molto basso, penso di aver pagato la metà rispetto a un privato.
7: Mia moglie deve fare la dentiera. Qui ha un costo, ci conviene andare fuori e già abbiamo parlato con alcuni professionisti della Slovenia e della Croazia.
8: Le cure odontoiatriche di qualità sono molto costose e spesso le famiglie si vedono costrette a rinunciarci. Per questo la regione ha aumentato la platea delle persone che possono usufruire dell'odontoiatria pubblica grazie all'innalzamento dei livelli ISEE. Il professor Roberto Di Lenarda, coordinatore del programma regionale di odontoiatria sociale.
9: Non è sempre, e credo che sia anche corretto eticamente, un'odontoiatria gratuita, ma è un'odontoiatria a prezzi calmierati, con un'attenta valutazione di un match fra gravità della patologia e capacità reddituale delle famiglie, proprio perché chi può contribuire è giusto che contribuisca e il sistema resta sostenibile per offrire quanto più possibile a chi non ha alternative.
8: Per farsi curare all'ospedale è sufficiente prenotare una prima visita in una farmacia o al CUP. Le liste di attesa sono lunghe, tra gli 8 mesi e un anno, ma si può accedere anche attraverso il pronto soccorso odontoiatrico. Nel 2025 sono stati 10.000 gli accessi. Oppure attraverso il medico di famiglia, che identifica i soggetti a rischio di carcinoma orale o con patologie sistemiche.
9: Possono accedere a condizioni agevolate le persone che afferiscono a nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro, era 15.000, è stato innalzato a 20.000, tutti i ragazzi di età compresa fino a 16 anni e le persone che sono affette da alcune patologie sistemiche che rendono, diciamo, più opportuno una presa in carico da parte del pubblico. Uno sforzo ulteriore che è stato fatto è stato su alcune specifiche discipline non previste dalla normativa nazionale e che sono le riabilitazioni protesiche e sono gli apparecchi ortodontici, le terapie ortodontiche.
8: Trieste, Vaciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Oltre 9 milioni di euro gestiti nel 2025 e oltre 5,2 milioni liquidati alle imprese del settore a valere sul fondo turismo, 401 mila euro concessi alle agenzie di viaggio e ai tour operator attraverso i bandi dedicati. Questi dati più importanti illustrati nel corso dell'assemblea che ha approvato il bilancio 2025 del Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese del Terziario, chiuso con un utile di poco superiore a 2.600 euro. Il bilancio, ha detto il presidente Fabio Passoni,

0: Son conferma il 2025 come un periodo di intensa attività e profonda gestione innovazione organizzativa. Abbiamo gestito le diverse fasi di 8 bandi regionali, ha spiegato il Presidente, consolidando il ruolo della società a sostegno del comparto commerciale e turistico. Fondamentale, ha sottolineato, il contributo in termini di finanziamenti da parte dell'assessorato regionale alle attività produttive, risorse così ingenti che sono l'effetto di politiche pubbliche lungimiranti a supporto del terziario.
1: Dopo la nascita della nuova Federazione Italiana della Caccia della Regione Friuli Venezia Giulia, la ripartenza dell'attività associativa seguita al commissariamento, prende nuovo slancio il programma formativo rivolto ai cacciatori del territorio. A inizio maggio sono partiti i corsi di caccia di selezione e caccia tradizionale con cane da seguita. Il calendario proseguirà con il corso per dirigenti venatori dal 9 giugno al 10 luglio a Udine, quindi a settembre i corsi per l'esercizio venatorio e a novembre nuovamente quelli di caccia di selezione e caccia tradizionale. La formazione è uno dei pilastri da cui vogliamo ripartire, ha detto il commissario regionale Walter Rotter-Berton. I corsi rappresentano non solo un momento tecnico e abilitativo, ma anche un'occasione di incontro, crescita e costruzione della nuova fase federativa.
0: Restituire alle persone amputate la possibilità di utilizzare nuovamente le dita, migliorando la qualità della vita e le attività quotidiane e lavorative. Questo è l'obiettivo di Rehand, il nuovo progetto di ricerca che prenderà il via all'unità di medicina del lavoro dell'azienda sanitaria Giuliano Isontina, sotto la direzione scientifica di Marcella Mauro. Lo studio clinico nasce dalla collaborazione con un'azienda del territorio specializzata nella progettazione di dispositivi biomeccanici, recentemente premiata dalla regione per l'innovazione nello sviluppo di avanzate protesi digitali. Il progetto Rehand prevede l'arruolamento di 28 volontari maggiorenni con amputazione del secondo, terzo o quarto dito della mano e senza altre patologie invalidanti. I partecipanti prenderanno parte a 3-4 stage durante i quali verranno effettuati test funzionali della mano, prove di abilità manuale con e senza protesi e questionari dedicati alla qualità della vita e al comfort del dispositivo. Obiettivo dello studio: comprendere come queste nuove soluzioni tecnologiche possano favorire un recupero funzionale concreto nelle attività quotidiane e professionali.
1: Sempre più rare in regione gli esemplari di gallo cedrone, una specie classificata come vulnerabile tra le categorie di rischio di estinzione della lista degli uccelli che fanno il nido in Italia. Un anno di monitoraggio del servizio biodiversità ha portato a osservarne solo 22 esemplari maschi. Un dato che preoccupa perché questa specie è particolarmente esigente nei confronti dell'ambiente in cui vive e molto sensibile ai disturbi di origine antropica. È quindi un indicatore di qualità ambientale che può essere utilizzato efficacemente per tutelare ecosistemi particolarmente fragili e delicati, come quelli di montagna, dove vivono parecchie altre specie altrettanto rare e minacciate.
0: 12:50, siamo al basket, in particolare alle vicende societarie della squadra di Trieste. Il patron Mattiasi ci ha vinto l'asta per la gestione del Palaeur di Roma, ciò che sembra chiudere il caso nella maniera peggiore, cioè con la fine di questa esperienza sportiva di vertice per la città. In un comunicato c'è però anche l'impegno ad assicurare la competitività e la sostenibilità della squadra, si legge testualmente, al massimo livello possibile, dove quest'ultimo aggettivo rimane tutto da interpretare.
2: Dove giocherà, in che serie e con che proprietà la Pallacanestro Trieste nella prossima stagione? I fatti e i comunicati criptici dicono poco di più rispetto alla situazione di due mesi fa. In serata ieri la società ha emesso una nota praticamente identica a quella di febbraio. Dopo l'incontro con Fedriga, il proprietario Mattiasi ci ha annunciato di aver definito un piano strutturale volto a garantire la competitività e la sostenibilità della squadra al massimo livello possibile, ma di non poterlo rendere noto prima della fine dei playoff che iniziano sabato. La regione ha preso atto con un'altra nota, aspettando la conclusione della stagione prima di affrontare ogni valutazione in maniera approfondita e condivisa. Massimo livello possibile in questo momento significa però poco, anche perché Mattiasi ci ha offerto oltre 20 volte la base d'asta per giocare le partite al Palaeur di Roma. La società che gestisce l'impianto, in una nota, si è presa tempo prima di assegnarlo, perché c'è un ricorso della società concorrente, la Vanoli Cremona, che ha già chiesto lo spostamento nella capitale che sarà ratificato oggi dalla federazione. Intanto la Trieste del basket si ritrova ancora sospesa. I tifosi hanno annunciato di voler disertare il Palarubini per i playoff, una scelta forte da parte del secondo pubblico più numeroso del campionato. Il futuro è nebuloso, con l'ipotesi di una proprietà italiana che avrebbe parlato con la regione per proporsi come alternativa, anche se non si sa in che categoria e con che modalità. Lo storico capitano Andrea Coronica, che ha vissuto le fasi più dure ma anche quelle della rinascita, ha una preferenza.
3: Lo sport business comunque ci mette davanti alla situazione in cui, se vogliamo avere una squadra che costa come quella di quest'anno, deve arrivare qualcuno da fuori. Io personalmente preferisco quelli brutti ma poveri piuttosto che belli appariscenti e poi che non ci sia veramente un legame col,

0: territorio, cosa che oggi c'è, però domani non si sa.
1: Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Bilancio 2025 in attivo per il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.
3: Un altro anno eccezionale per il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, il Rossetti di Trieste, che nel 2025 ha registrato oltre 277.000 presenze e un incasso complessivo lordo che ha sfiorato i 15 milioni di euro, in utile per il settimo anno consecutivo. Una storia che va oltre i dati di bilancio, è stato semplicemente il miglior anno della storia del Teatro Rossetti, lo ha dichiarato il presidente Francesco Granbassi in conferenza stampa. Un dato significativo, il 20% delle entrate proviene dalla contribuzione pubblica, l'80% da risorse proprie tra vendite e tournée. Nel 2025 lo Stabile ha prodotto 30 spettacoli e prosegue il percorso di successo La coscienza di Zeno con Alessandro Haber, ripreso e richiesto dal 2023. Il direttore delle Rossetti, Paolo Valerio, sottolinea anche l'attività di produzione volta ad appassionare i giovanissimi, con spettacoli per le scuole d'infanzia e l'attività costruita sui piccoli di Podrecca. Lo spettacolo più amato dal pubblico, invece, sfiorando i 10.000 spettatori, è stato il musical Cats, seguito da Mamma Mia. Al terzo posto la prosa con Trieste 1954, produzione di apertura della stagione che ha raggiunto quasi 6.600 spettatori. L'evento che ha inciso maggiormente sugli incassi è stato il Cirque du Soleil, che il Rossetti insieme con le istituzioni ha portato per la prima volta nel Nord-Est con allegria in A New Light. Il 2025 è stato l'anno con 471 rappresentazioni, più di uno spettacolo al giorno grazie alle tre sale del teatro. Determinante anche la fidelizzazione del pubblico, il numero di abbonati nella stagione 2025-2026 ha registrato un incremento di 21% rispetto alla stagione precedente e una parte significativa arriva apposta a Trieste per assistere agli spettacoli delle Rossetti. Oltre il 15% degli spettatori è straniero, più del 40% da fuori provincia e 30% da fuori regione. I dati sono stati presentati alla presenza del presidente Granbassi, il direttore Valerio, il direttore organizzativo Stefano Curti e la vice sindaca di Trieste, Serena Tonel. Trieste, Barbara Ferluga, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Un'informazione di servizio che arriva dall'ANAS. Lungo la strada statale 54 del Friuli sono in corso ispezioni infrastrutturali sul ponte nel tratto compreso sul ponte che da Tarvisio porta sulla strada che va ai laghi di Fusine in entrambe le direzioni. Per consentire le attività, fino a giovedì 14 maggio, nella fascia oraria tra le 8 e le 18, è istituito un senso unico alternato regolato dal semaforo o da movieri. Nel tratto interessato sarà in vigore il limite di velocità di 40 km orari con divieto di sorpasso e di sosta nelle aree di cantiere.
2: E con questa informazione chiudiamo l'edizione meridiana del giornale, che è stata redatta da Daniele Lettige e Andrea Vardanega, che l'hanno anche condotta in studio. Mauro Ciccarelli e Viola Romanese hanno assicurato la parte tecnica, in redazione ha collaborato Daniela Sossi. L'informazione della RAI per il Friuli Venezia Giulia continua sul nostro sito roinews.it/tgrfvg e sui nostri profili social TGR RAI FVG. Prossimo GR alle 15. Grazie per averci seguito. Buona giornata.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
6: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
7: UnioneBuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
8: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
9: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
10: Welcome to the European Southern Observatory.
9: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
8: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app.
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Il tuo
12: tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione

0: riparazione dei danni accidentali come graffi, strappi, macchie e bruciature sul tuo nuovo poltrone sofà. È gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà.
2: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.

0: Ulisse, ho voglia di navigare.
1: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
0: No, voglio navigare con il gigante.
1: Ah!
2: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
7: La spesa intelligente!
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Stati Uniti-Iran, tregua appesa a un filo, la Casa Bianca non esclude la ripresa degli attacchi. Teheran, noi pronti ad arricchire l'uranio al 90%, occhi puntati sull'incontro di domani, Trump-Xi. La crisi politica in Gran Bretagna, Starmer, vado avanti, il primo ministro non cede alla rivolta del partito laburista dopo la disfatta alle amministrative. Antivirus, negativo ai dati, opposizioni e interesse dell'esecutivo, non nostro. Febbre da red carpet al via Cannes, il festival del cinema, primo ciak con la Venere elettrica di Pier Salvadori, fuori concorso, palma d'onore a Peter Jackson. Tennis, internazionali d'Italia, il giorno degli ottavi, attesa per il derby, Sinner-Pellegrino, fra un'ora in campo Darderi, eliminato Musetti, battuto da Ruud. Ciclismo, il giro riparte dalla Calabria, oggi quarta tappa da Catanzaro a Cosenza. Nicola Ramadori studio, buongiorno. La crisi in Medio Oriente ancora stallo nei negoziati Iran-Stati Uniti, Trump minaccia la ripresa degli attacchi, lo speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf risponde, le nostre forze armate pronte a rispondere.
3: Attaccata a una macchina in terapia intensiva. Così il presidente Trump descrive la tregua con l'Iran dopo che la Repubblica Islamica ha tenuto ancora una volta il punto respingendo le richieste di Washington. Teheran non ha accettato né di fermare il programma nucleare né di consegnare le scorte di uranio arricchito. La partita si sposta ora a Pechino, dove Trump arriverà domani. Pur senza essere il mediatore ufficiale, il presidente Xi Jinping gioca un ruolo influente nei negoziati, anche perché la Cina ha interesse a riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz, snodo chiave per il petrolio iraniano destinato al mercato cinese. Secondo fonti iraniane, Teheran guarderebbe con favore una proposta elaborata della Cina. Non si conoscono ancora i dettagli, ma il richiamo al diritto internazionale fa pensare che si voglia scongiurare la riscossione da parte iraniana di un pedaggio per le petroliere in transito da Hormuz. Cresce intanto il timore di una nuova escalation. Secondo la CNN, Trump starebbe valutando la ripresa degli attacchi contro l'Iran. In tal caso penseremo ad arricchire l'uranio fino al 90%, minaccia un deputato iraniano. Israele invia batterie antimissile Iron Dome negli Emirati.

0: Emirati Arabi Uniti, Azzurra Meringolo, GR1.
1: Ora in Gran Bretagna, perché il primo ministro Starmer non si arrende alla rivolta interna che monta nel Labour contro la sua leadership dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio. La corrispondente da Londra.
2: Escono uno per volta i ministri dal portone nero di Downing Street, ma solo chi è leale al capo del governo si ferma a rispondere alle domande dei cronisti. Deve restare o il paese sarà nel caos, ci rispondono. Il colpo di mano organizzato dai supporter di chi vuol prendere il posto di Starmer. Tra gli altri, il ministro della sanità Wes Streeting per ora è rimandato perché Starmer ha deciso di sfidare chi lo vuole rimpiazzare. E alla riunione mattutina con i membri del governo chiarisce: la procedura per contestare la leadership non è stata avviata. Il paese si aspetta che continuiamo a governare. Le ultime 48 ore sono state destabilizzanti per il governo, il che ha un costo economico per il Regno Unito. Messaggio duro e molto chiaro. I mercati hanno reagito. I costi del debito britannico sono schizzati. I ministri vicini a Starmer, tra cui Healey, difesa, avvertono: attenzione a quello che potrebbe succedere. Le prossime ore serviranno a capire se ci saranno nuove defezioni che possono spostare di nuovo gli equilibri. Domani a Westminster Re Carlo aprirà la nuova sessione del Parlamento. Sarebbe inaudito che avesse al suo fianco un primo ministro dimissionario. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale per condannare a morte i palestinesi accusati di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023, quello che ha scatenato la guerra a Gaza. Protestano numerose ONG, il processo deve essere ispirato ai principi di giustizia, l'inviato Rai.
3: Tutti d'accordo, 93 voti su 93 deputati presenti in aula. La Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato all'unanimità l'istituzione di un tribunale speciale per giudicare gli oltre 300 terroristi di Hamas catturati da Israele durante il massacro del 7 ottobre. Rischiano tutti la pena di morte al termine del maxi processo che inizierà tra qualche mese. Un processo simbolo, un monito per il mondo intero nelle intenzioni di Israele, come fu quello al gerarca nazista Adolf Eichmann nel 1961, poi impiccato a Gerusalemme. Nuove prove pesano sulle spalle dei terroristi di Hamas. L'ONG, Commissione Civile sul 7 ottobre, ha concluso la sua indagine indipendente dopo 2 anni e mezzo di lavoro e investigazioni. La violenza sessuale è stata usata da Hamas in modo sistematico nei confronti di ragazze e donne israeliane prima di essere uccise o durante lunghi mesi di prigionia. Ferite aperte di un paese che aspetta il processo ai terroristi di Hamas come un momento di catarsi collettiva. Marco Bariletti, Gerusalemme, GR1.
1: Nessuna proroga della tregua tra Russia e Ucraina e ripresa immediata dei bombardamenti tra i due paesi. Il presidente Zelensky accusa Mosca di aver lanciato più di 200 droni a lungo raggio contro il suo paese la notte scorsa. L'esercito russo ha invece fatto sapere di aver abbattuto 27 droni ucraini. L'antivirus, sono 9 i casi confermati più altri 2 sospetti, lo fa sapere l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il paziente del Veneto, dopo i test, invece è risultato negativo al virus.
4: Il focolaio di antivirus registrato sulla nave da crociera Ondius resta sotto controllo. 11 i casi attivi, di cui 9 confermati. L'aggiornamento arriva direttamente da Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS, che ribadisce come il rischio per la salute globale sia da considerarsi basso. Tutti i pazienti sono stati isolati e monitorati, mentre i circa 120 passeggeri ed equipaggio evacuati e rimpatriati in 23 paesi dovranno restare sotto stretta sorveglianza sanitaria fino al 21 giugno. Come i 4 passeggeri italiani che erano a bordo dell'aereo in cui si trovava la donna contagiata e deceduta, come spiega Maria Rosaria Campitiello, direttore della prevenzione del Ministero della Salute, intervenuta questa mattina a Radio Anch'io.
5: I 4 passeggeri sono asintomatici, sì. Sono in sorveglianza attiva e sono in isolamento fiduciario. Voglio ribadire che non abbiamo predisposto alcuna quarantena obbligatoria. Un paziente, che è quello veneto, ha effettuato il test ed è negativo. Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi, ma ci lascia buone speranze.
4: Una situazione, come sottolineato dal ministro Schillaci, che in Italia è di assoluta tranquillità. Mauro Zanda, GR1.
1: E sempre in tema sanità, il presidente Mattarella è intervenuto a Roma alla celebrazione della giornata internazionale dell'infermiere.
6: Ringrazia il presidente Mattarella quello che definisce l'esercito del bene. Sono infermiere e infermieri che ogni giorno mettono al centro la persona in nome del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. Un impegno che non conosce confini. Il diritto umanitario, osserva il capo

0: dello Stato meriterebbe ben altro rispetto.
1: Non esito a paragonare a gesti eroici quelli compiuti dai vostri colleghi a Gaza, da un sistema sanitario già fragile è stato demolito, distrutto.
0: E gli atti di eroismo non sono mancati anche in un altro momento drammatico, quello della pandemia.
1: Che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
0: Il pensiero di Mattarella va quindi al diritto universale alla salute, pilastro, dice, della nostra democrazia e della nostra stessa libertà.
1: Il radicamento necessario dei servizi di cura non può tollerare disparità fra territori, a partire dalle aree interne dell'Italia. Sarebbe come dire un diritto alla salute diseguale per i cittadini.
0: Con Massimo Vasciaveo, Valentino Russo, GR1.
2: Una professione è quella dell'infermiere che deve essere in grado di rispondere ai bisogni di salute di una popolazione che invecchia sempre di più. Nati per prendersi cura, formati per eccellere, il titolo dell'edizione 2026 di questa giornata in cui si è parlato anche dell'antivirus.
3: 100 anni fa nascevano le prime scuole per infermieri in Italia. Ora, grazie ai decreti approvati pochi giorni fa dal Ministero dell'Università, sono state introdotte 3 nuove lauree magistrali specialistiche di indirizzo clinico. Guarda con soddisfazione a questa novità la presidente della Federazione Nazionale degli Ordini Infermieristici, Barbara Mangiacavalli, che nella giornata internazionale dell'infermiere ha sottolineato l'importanza di riportare nel nostro paese circa 40.000 professionisti che lavorano all'estero per compensare almeno in parte la carenza di 70.000 unità fondamentali per l'avvio delle case di comunità. Carmelo Gagliano, vicepresidente FNOPI.
4: Come infermieri riteniamo di essere una riserva di umanità per la Repubblica. Chiediamo la necessaria attenzione nell'aggiornamento delle nostre competenze e nella valorizzazione del nostro lavoro.
3: Un lavoro prezioso che deve affrontare sfide continue, come il recente caso dell'antivirus.
4: Abbiamo diffuso la circolare emanata dal nostro Ministero della Salute per informare sulle necessarie misure di prevenzione e monitoraggio di questo iniziale focolaio.
3: Eleonora Belviso, GR1.
2: Rai Radio 1, sono le 13:10, siamo alla cronaca. A Prato un giovane è stato accoltellato mentre difendeva una collega di lavoro.
5: Era appena uscito dal locale in cui lavora, 2 giovani lo avrebbero avvicinato mentre era con una collega. Un tentativo di rapina, lui prova a difendere la donna, inizia uno scontro che culmina con una coltellata. È in condizioni gravissime il 24enne italiano, cameriere a Prato, vittima dell'aggressione in piazza Mercatale avvenuta poco dopo 1 di notte. La volante della polizia è intervenuta nel giro di pochissimo tempo, individuando 2 sospettati, un uomo di origine ecuadoregna e un italiano minorenne. La coltellata ha colpito il giovane cameriere all'addome, provocando un'emorragia e dunque l'arresto cardiaco. Le indagini della Procura di Prato proseguono nel massimo riservo per verificare la prima ricostruzione dei fatti e accertare le responsabilità. Quando la violenza esplosa, in piazza diversi locali erano ancora aperti. Le testimonianze di chi ha assistito all'aggressione potrebbero essere determinanti, così come le telecamere di videosorveglianza. Prato, Ilaria Esposito, GR1.
2: Il caso Garlasco, in corso da ieri colloqui tra Andrea Sempio, la psicologa nominata dai legali del 38enne indagato nell'ambito della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra 20 giorni verranno depositate le consulenze della difesa.
6: La consulenza psicologica sarà utile per tratteggiare la personalità del nostro cliente e per contrapporla o accompagnarla a quella fatta dai carabinieri, lo comunica l'avvocato Liborio Catagliotti, legale dell'indagato. Secondo gli investigatori, il 38enne avrebbe manifestato un'innata capacità di mentire. L'avvocata di Andrea Sempio, Angela Taccia.
7: Cercheremo di finire la consulenza personologica. Non ci sembra che sia saltato fuori la pistola fumante.
6: L'indagato intercettato nel 2017 dice: è successo qualcosa alle 9:30. Per i pubblici ministeri di Pavia indica l'ora del delitto. Anche in questa occasione parla da solo in auto. Ancora un soliloquio, come nell'intercettazione del 2025, quando parlava del video intimo di Chiara in una pennetta. In questo caso per la difesa del 38enne si riferiva a semplici commenti ad alta voce ad un podcast. Secondo Sonni, legale dei Poggi, per la revisione del processo di Stasi non ci sono abbastanza elementi. Per l'avvocata invece di Stasi, Boccellari, la nuova inchiesta disintegra la sentenza di condanna del suo assistito. Elena Paba, GR1.
2: Fermati a Taranto 4 minorenni e 1 maggiorenne sono accusati dell'omicidio di un bracciante di origini maliane accoltellato a morte sabato scorso.
8: Un'aggressione senza un motivo apparente, la vittima scelta a caso durante una sorta di caccia allo straniero scatenata da un gruppo di giovanissimi all'alba di sabato e culminata con l'omicidio del 35enne maliano Bakary Sako. I fermati sono 2 quindicenni, 2 diciassettenni e 1 ventenne.

0: Tuttora ricercati un sesto componente del gruppo e una ragazzina, ripresa mentre assiste al pestaggio senza intervenire. Sono state proprio le immagini delle telecamere, insieme ai testimoni, a portare la polizia fino ai presunti responsabili. Una volta fermati, il 15enne, filmato mentre sferra le coltellate mortali, ha indicato agli investigatori dove ritrovare l'arma. Poco prima di aggredire la vittima, il gruppo aveva già tentato di provocare un altro straniero che, nonostante gli insulti, aveva tirato dritto. Sacco, invece, lo hanno intercettato in un bar, colpendolo con un pugno al volto sotto l'occhio delle telecamere. Una volta a terra hanno infierito su di lui con il coltello per poi trascinarlo fuori dal locale esanime prima di scappare. L'uomo, in Italia dal 2022, stava andando al lavoro nei campi a Massafra. Nel suo paese lascia due mogli, entrambe incinte. Simone Zazzera, GR1.
1: Riforma elettorale, l'obiettivo è garantire stabilità al paese per il governo che punta a un testo da portare al confronto in Parlamento.
2: Arrivare ad una legge elettorale confrontandosi con le opposizioni che garantisca stabilità e governabilità all'Italia. Queste le intenzioni della Presidente del Consiglio, condivise con i leader di centrodestra ieri sera nel secondo vertice a Palazzo Chigi, esteso anche agli esperti di partito che hanno contribuito a scrivere il testo ora all'esame del Parlamento. Si prosegue con determinazione su questa strada, spiegano fonti di maggioranza, per verificare se vi siano convergenze per dare solidità e durevolezza politica a chi esce vincitore dalle urne, obiettivo perseguito da sempre da Giorgia Meloni, che domani pomeriggio risponderà nell'Aula del Senato alle interrogazioni parlamentari su dossier interni e internazionali, economia con un focus sul lavoro e salari, ma anche fisco e nuovo piano casa approvato in Consiglio dei Ministri tra i temi interni del Premier Time. Sul fronte esteri, invece, in primo piano, la crisi in Medio Oriente, la situazione in Libano, gli sviluppi sullo stretto di Hormuz con le sfide che il governo dovrà affrontare nei prossimi mesi. Carla Macrellino, GR1.
1: E la legge elettorale, ma non solo, al centro del confronto tra i partiti.
3: Pronti al confronto con le opposizioni, così il centrodestra sul tema della legge elettorale. Da Forza Italia il vicepremier Antonio Tajani invita il centrosinistra ad evitare inopre testuosi. Anche da Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli si augura un tavolo con le opposizioni e dice: siamo pronti a qualsiasi cambiamento. Partito della premier che poi torna a sottolineare le molte truffe del superbonus, uno sperpero costato troppo devastante per Fratelli d'Italia. Superbonus invece è da sempre difeso dai 5 Stelle che sulla legge elettorale chiudono al dialogo. Tempo caduto per Giuseppe Conte, vogliono cambiare per provare a vincere dopo la batosta del referendum. La legge elettorale è interesse del governo, non nostro, sostiene il PD. I problemi degli italiani sono altri. PD che poi, dopo l'annuncio dell'Albania del mancato rinnovo dell'accordo sui migranti, accusa, si conferma il fallimento di Meloni, i centri non funzionano e non funzioneranno, rincara Italia Viva.
4: Alessandra Allegra, GR1.
1: Continua a crescere la produzione industriale nel nostro paese, fa sapere l'Istat, mentre prosegue l'espansione del PIL, ma le prospettive restano incerte a causa della guerra.
5: Segnali positivi per l'economia italiana. La produzione industriale a marzo è aumentata dell'1,5% su base annuale e dello 0,7% sul mese. Vanno bene in particolare i mezzi di trasporto più 11% e i prodotti elettronici più 6%. Lieve calo invece per il dato trimestrale. L'Istituto di Statistica ha anche diffuso la nota sull'andamento dell'economia italiana. Il PIL nel primo trimestre aumenta dello 0,2% sui tre mesi precedenti, proseguendo il percorso di crescita iniziato nell'ultima parte del 2025. L'economia italiana è cresciuta più di quella francese, ma meno di quella spagnola e tedesca. Le prospettive, afferma l'Istat, restano incerte e sono legate alla durata della guerra e ai suoi effetti sul mercato energetico. Intanto rialza la testa anche il mercato immobiliare. Le compravendite l'anno scorso sono aumentate del 6,6%, un'ascesa trainata dal boom delle richieste di mutuo. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux dopo l'annuncio di un piano industriale che prevede circa 1700 esuberi in Italia. Ha convocato un tavolo con il ministro delle imprese.
6: Secondo l'azienda ci sarebbe una crisi strutturale del settore degli elettrodomestici in Europa. Domanda debole, costi di produzione elevata, concorrenza sempre più forte coi paesi asiatici. Il piano rientra in una strategia globale di riorganizzazione. Immediate le reazioni dei sindacati. La UIL Emilia-Romagna dice è inammissibile, anche un solo esubero. La Confartigianato Veneto esprime forte preoccupazione e parla di rischio per l'intera filiera. Sentiamo Ferdinando Uliano, Giordano, segretario generale FIMM CISL.
7: Un'altra drammatica situazione industriale nel nostro paese. Per noi diventa centrale che il governo prenda in mano la politica industriale di questo paese e affronti in maniera seria queste situazioni che stiamo

0: denunciando da tempo.
1: Sulla vicenda Electrolux, il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato azienda, organizzazioni sindacali e rappresentanti delle regioni a un tavolo di crisi fissato al ministero il prossimo 25 maggio. Lorenzo Opice, GR1.
2: Festival di Cannes al via stasera, la 79esima edizione che si apre col film fuori concorso La Venere Elettrica di Pier Salvadori. L'inviata.
3: Una trentina di telecamere guidate dall'intelligenza artificiale monitorano la sicurezza dei luoghi del Festival di Cannes, montati metal detector, transenne, le enormi fioriere a proteggere gli spazi dove ci si muove in migliaia. Da oggi alle 10.30 la scalinata del Palazzo del Cinema si è vestita di rosso, proprio al termine della prima proiezione per la stampa. La Venere Elettrica, divertente commedia romantica in costume primo novecento, francese, che apre stasera il festival. Aspettative le più varie, dalle voci raccolte tra la stampa italiana a Cannes.
4: Vedere Barbara Streisand, che è un mio mito dai tempi di Come eravamo.
5: E la palma d'oro alla carriera Barbara Streisand, non credo che la incontreremo, ma almeno di vederla.
6: Beh, è decisamente Scarlett Johansson.
7: Io sono una grande fan di Agnès Joly.
8: Il film che aspetto di più è un film russo di Zviagintsev, Minotaur. Ci saranno molte scoperte, spero.
3: Alle 19 il via alla cerimonia con Eye Aydara conduttrice e la palma d'onore a Peter Jackson. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: La musica, esce venerdì il nuovo singolo di Rama dal titolo Cabana.
9: Ubriaca, mi sorridi appena.
2: Il brano è stato presentato a sorpresa ieri sera durante una trasmissione televisiva, regalando al pubblico un primo assaggio dell'energia che attraverserà l'estate. La produzione dinamica intreccia sonorità pop con ritmiche latine, creando un groove caldo, coinvolgente e immediatamente riconoscibile. Irama è tra i protagonisti più solidi del pop italiano moderno, con 55 dischi di platino e 6 oro. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Massimiliano Savino. La linea ora va alla pagina sportiva. Buon ascolto su Radio 1.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
14: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
13: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
14: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
13: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
14: Terme dell'Emilia Romagna.
13: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
18: La spesa intelligente.
19: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
20: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
21: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
0: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
1: GR1 Sport.
22: Ben trovati da Manuela Collazzo. Il tennis in primo piano, giornata ricca di azzurro agli internazionali d'Italia, anche se non abbiamo cominciato benissimo. Per noi al Foro Italico, Diego Carmignani.
23: Sì, non è stato un granché come inizio, una giornata all'insegna di quattro moschettieri azzurri, ancora presenti nel tabellone maschile, uscito di scena mestamente Lorenzo Musetti, regolato 6-3-6-1 in poco più di un'ora e un quarto dal norvegese Ruud, praticamente perfetto, a differenza di un Musetti poco ispirato, soprattutto alle prese con problemi muscolari, anche un medical time out per curare la coscia sinistra, è andato avanti nonostante tutto, preferendo continuare a giocare davanti al suo pubblico piuttosto che il ritiro, così ha detto pochi istanti fa in sala stampa. Fuori agli ottavi dunque Musetti, ne uscirà un altro alle 15 dal derby tricolore tra l'implacabile Sinner e l'autentica sorpresa del torneo, vale a dire Andrea Pellegrino. Alle 14, poco prima, è previsto l'inizio di Darderi contro Zverev, ovvero uno dei principali sfidanti per il titolo di Sinner, e le ragazze d'oro Jasmine Paolini e Sara Errani a caccia dei quarti col duo cieco Noskova Valentinova. Questa avverrà alle 17. A margine di questa giornata il passaggio spettacolare delle frecce tricolori sopra il Foro Italico, annesso anche omaggio al mito Nicola Pietrangeli, una notizia dal CONI che ha conferito il collare d'oro al merito sportivo a Elisabetta Gocciaretto, tra le protagoniste dell'ultima Billie Jean King Cup. Nuvole minacciano il pomeriggio del tennis, però vi aggiorneremo naturalmente. Grazie a Massimo Chiadroni per l'assistenza tecnica. Linea di nuovo a te.
22: Grazie, un pomeriggio da vivere in diretta sui nostri canali. Il derby Sinner Pellegrino sarà sul nostro canale digitale Radio 1 Sport dalle 15. A proposito di dirette, siamo al Giro d'Italia che riparte dalla Calabria dopo il lunedì di riposo e dopo le tappe bulgare, quarta frazione Catanzaro-Cosenza. Cosa aspettarci, Manuel Codignoni?
24: Ed è una domanda interessante, cara Manuela, cosa aspettarci, perché è una tappa disegnata in maniera particolare che può prestarsi a diversi sviluppi. Si parte da Catanzaro, come lo dicevi, si arriva a Cosenza, 138 chilometri, tappa non particolarmente lunga, esplosiva, con un solo Gran Premio della Montagna, ma piazzato in una posizione strategica, il valico di Cozzo Tunno, una salita molto lunga, 14 chilometri e mezzo, pendenze non particolarmente impegnative, pendenza media del 5,9%, pendenza massima però in doppia cifra dell'11%, ma allo scollinamento mancheranno una quarantina di chilometri al traguardo, il che vuol dire che questo potrebbe tagliare fuori i velocisti che magari potrebbero puntare alla volata, che comunque non sarebbero in ogni caso favoriti considerato che il finale volge all'insù. Dunque potrebbe partire una fuga, potrebbe arrivare un gruppo più o meno ristretto. Vedremo come si comporterà anche la maglia rosa, l'uruguayo Guglielmo Silva, che ha 4 secondi di vantaggio nei confronti di Stork e Bernal, che occupano la seconda e la terza posizione. Come dire, può succedere di tutto, difficilmente possiamo aspettarci una mossa da parte degli uomini di classifica, ma tutto dipende dall'andamento della frazione, considerato che per gran parte questa tappa si svilupperà lungo la costa, c'è vento laterale, il che può significare dettagli, nervosismo e insomma imprevisti possibili. Ad ogni modo, la partenza della tappa è prevista fra pochi minuti, ve la racconteremo. A voi la linea, grazie all'assistenza tecnica di Danilo Ambra.
22: Calcio, l'intricata corsa Champions in Serie A, dal Napoli al Como, passando per Juventus, Milan e Roma, 5 squadre in 5 punti, tutte dovrebbero giocare alle 12:30 di domenica, almeno questo secondo le decisioni della Lega di A, ma non escluso che qualcosa possa cambiare. Oggi riunione in prefettura a Roma legata all'ordine e alla sicurezza pubblica in occasione del derby della capitale, programmato lo stesso giorno della finale degli internazionali. Si attendono eventuali novità. Playoff di B al via con il turno preliminare, Modena-Juve-Stabia alle 18:45, Catanzaro-Avellino alle 21, quest'ultima con aggiornamenti in zona Cesarini. Sono sfide secche, in caso di parità al 90° si andrà ai supplementari e se il risultato non dovesse sbloccarsi passerebbero il turno le squadre meglio piazzate al termine del campionato, quelle che giocano in casa, ossia Modena e Catanzaro. Le 13:28 ci fermiamo, grazie e buon ascolto su Radio 1.
25: Radio 1, un mondo da sentire.

e al sud. Domani, mercoledì 13 maggio, il tempo torna a migliorare al nord, con ampi spazi di sereno sin dal mattino, a parte residui annuvolamenti sull'Emilia Romagna. Tempo instabile al centro e al sud della penisola, con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse, anche temporalesche, più probabili nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio, graduale attenuazione dei fenomeni e successivamente della nuvolosità. Variabile sulla Sardegna, con qualche pioggia, per lo più soleggiato sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al centro e al sud. Venti deboli variabili al nord, occidentali sul resto del paese, di moderata intensità sulle aree tirreniche, deboli altrove, e mari tra mossi e molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Casa Friuli. Incontri, cultura, ambiente, società.
1: E alle 13:29 e 53 secondi un ben trovato come ogni martedì da parte mia, da parte di Arianna Zani.
2: E da parte di Marco Fornasin.
1: E chiaramente salutiamo anche i colleghi dietro il vetro, quindi Ugo Nicoletti al mixer audio e Giacomo Plotzner in regia. E apriamo la nostra puntata di Casa Friuli di oggi presentando Talk Radio, il nuovo format pensato dall'Accademia Musicale Naonis, che propone tre serate in cui Marco Caronna, nel panni di un vecchio speaker di un programma notturno accompagnato sempre da musica dal vivo, ci farà conoscere i suoi ospiti Deborah Jurato, i Nomadi, e Federico Buffa, e ovviamente le storie che avranno da raccontare.
2: Sono due gli appuntamenti che vedranno protagonista in regione l'antropologo e africanista Marco Aime nel corso di questa settimana. Sarà l'occasione per parlare di confini con un occhio particolare nell'appuntamento di domani a Cervignano per la situazione relativa ai territori del Sahel.
1: Si chiama Miles Davis 100, Listen to This, la nuova mostra tutta da ascoltare, visitabile fino al 12 di luglio all'interno degli spazi di Villa Cattaneo a Pordenone, che ci permetterà di conoscere a fondo l'artista statunitense non solo attraverso i suoi cimeli, ma anche e soprattutto grazie alla possibilità di venir guidati all'ascolto di oltre 2000 registrazioni ufficiali.
2: Ci sposteremo poi a Platiskis, paese nel comune di Taipana, che è al centro di un progetto di valorizzazione che ha per titolo Platiskis, dal passato al futuro, e che verrà presentato all'interno di un incontro al Museo Etnografico del Friuli, in cui verrà anche mostrato il docufilm Po Naschen a modo nostro.
1: E se è passato il 50° anniversario del terremoto, non si fermano ovviamente le iniziative per ricordarlo. La settimana scorsa, in chiusura di trasmissione, abbiamo ascoltato la prima puntata di Il giorno e il dopo, il podcast sul terremoto di Alessandro Venier. Oggi, prima di ascoltare la seconda puntata dal titolo Il paese che resta, ci faremo presentare il podcast dal suo autore.
2: E a chiudere, la voce dei libri con Prima pagina di Antonella Fiaschi, Gaspari Editore.
1: Buon martedì, Marco.
2: Buon martedì a te, Arianna. Un saluto a tutte le persone all'ascolto.
1: E diamo anche il benvenuto ai nostri ospiti collegati al telefono. Abbiamo con noi Adriana De Biase, ben trovata, presidentessa dell'Accademia Musicale Naonis. Ben trovata, Adriana.
3: Grazie, buongiorno.
1: E sempre collegato al telefono con noi Marco Caronna. Ben trovato e buon pomeriggio.
4: Grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
1: Grazie a lei di essere qui con noi. Adriana, mi scuso perché l'ho interrotta nei saluti, ben trovata.
3: Grazie, sì, volevo ringraziare questa opportunità. Buongiorno
1: a lei. Allora, lo abbiamo detto in apertura, andiamo a presentare questo Talk Radio, dove nel percorso chiaramente che sta prendendo forma verso Pordenone, capitale italiana della cultura 2027, l'Accademia Musicale Naonis ha lanciato un nuovo progetto che si chiama il Festival Talk Radio, per la prima volta sul palco dell'Auditorium Concordia in tre diverse date in questo mese di maggio. Allora, qual è la volontà in una progettualità del genere, Adriana?
3: Sì, la volontà è proprio di contribuire al grande evento di

0: Pordenone capitale della cultura, e noi con la nostra orchestra che siamo presenti nel territorio di Pordenone e anche altrove ora, abbiamo il piacere di far parte di questo grande, grande progetto. Talk Radio non è solo una rassegna, ma un'esperienza costruita su parole, suono, musica, e che ci rende orgogliosi.
1: Parlando tra l'altro della vostra orchestra, Presidente De Biase, c'è una nuova orchestra che viene presentata all'interno di queste tre serate, all'interno di una nello specifico. Di cosa si tratta?
0: Esatto, nello specifico la prima serata vede il debutto della prima orchestra femminile in regione, che per noi assume un significato simbolico, contribuisce a indicare un passo concreto verso la parità di genere e verso il mondo della musica e della cultura, che in regione è molto molto vivo. Creare una prima orchestra femminile per noi significa riconoscere la competenza e la leadership delle donne nel mondo della musica. Si inserisce in un tessuto culturale regionale che ha una forte tradizione musicale, una tradizione musicale forte e anche importante.
1: Certo. Marco Caronna, passiamo a te. Tu sarai un po' la guida in queste tre serate. Raccontaci un po' cosa farai sul palco, chi saranno i vari ospiti e cosa succederà.
2: Guarda, la cosa del vecchio speaker, essere vecchi a volte ha dei vantaggi, perché vuol dire che si è fatta parecchia strada. È molti anni che io lavoro portando radio sui palchi teatrali, mi piace moltissimo mischiare i linguaggi della parola che uno potrebbe in teoria ascoltare o della musica che potrebbe ascoltare anche a occhi chiusi, e in questo caso si vedrà un vecchio studio radiofonico in cui dopo 30 anni questo speaker decide che quella sarà l'ultima trasmissione. Da quel momento in poi probabilmente verrà sostituito dall'intelligenza artificiale e quindi fa l'ultima trasmissione. In realtà le ultime trasmissioni diventano tre, perché nella prima sera, come diceva Adriana prima, sarà bellissimo essere con l'orchestra Naonitz al femminile sul palco, con Deborah Iurato che canta, un progetto Battisti. Quindi sarà un punto di vista femminile su Lucio Battisti e un punto di vista del sottoscritto, che verrà trattato malissimo essendo l'unico uomo sul palco, che potrà, insomma, io ho avuto il privilegio di poter lavorare in 5-6 occasioni con Mogol, quindi mi piace l'idea di raccontare cose di prima mano raccontate, perché come sapete Battisti non concedeva mai nessuna intervista a nessuno, però insomma raccontare quest'uomo e questa modalità in una notte in cui, se uno decide che quella è l'ultima volta, il punto di partenza potrebbe essere proprio la musica di uno come Battisti, che piace a tutti. E questa sarà la prima sera.
1: E c'è qualche segreto, qualche aneddoto su Battisti che ci puoi raccontare in anteprima?
2: Ma guarda, a me piace, per dire, pensare alla casualità delle cose che sono nate con canzoni che poi hanno fatto epoca. Per esempio, partono con Ribatejo e Pinto, due cavalli, da Milano, Mogol e Battisti, e se ne vanno a Roma a cavallo. Battisti lo potrebbe investire con un trattore, Mogol è contrario a questa esperienza, però la fa. Durante questa esperienza parlano e dicono, Battisti dice chiaramente, io ho pensato una musica, e Mogol dice chiaramente, io ho pensato un testo. Quindi in mezzo ai boschi, stando attento dalle zanzare agli zoccoli dei cavalli, è venuta fuori una cosa che si chiama emozioni. Ecco,
3: direi che è di tutto rispetto l'aneddoto.
1: Questo è un esempio. Poi la seconda serata si resta sempre in ambito musicale, anche qua con figure che hanno fatto e stanno facendo la storia della musica italiana.
2: Sì, la seconda serata avremo Beppe Carletti, che è il fondatore insieme ad Augusto D'Aurio dei Nomadi, e Iuri Cilloni, che è l'attuale cantante. Per me, cioè, è essere a Disney World, no? Avere davanti questi due che hanno scritto.

0: cioè io dico sempre, quando facciamo questo tipo di esperimento, il pubblico si vede passare davanti tutta la vita, perché nelle 10 canzoni, ma poi anche qui, aneddoti che pace, cioè, Carletti è un uomo spiritosissimo, racconteremo che ne so, che loro si sono trovati ad avere una popolarità tale da incontrare il Dalai Lama, solo che arrivano in questo convento, escono fuori 10 monaci buddisti, tutti rasati a zero, tutti con lo stesso vestito, e Carletti dice: ho guardato Augusto e ho detto, chi sarà poi il Dalai Lama di questi 10? Lavoreremo tutto su come sono nate le canzoni, su come è nato Dio è morto, su Carletti che cerca di dare una registrazione di Dio è morto a Paolo VI. Cioè, a me piace moltissimo, come avrete capito dalla mia loquela, chiacchierare, certo, su come sono nate, come sono venute al mondo, cose che ormai fanno parte del nostro immaginario.
1: Che rapporto si instaura, Carona, quando è in palco con insomma gli altri protagonisti e con il pubblico, perché veramente è un ascolto diverso, radiofonico ma amplificato. Cosa accade? Che magia c'è?
0: Guarda, io sono, ecco, mi piace pensare che io sono uno del pubblico che ha il privilegio, proprio come un bambino che ama queste cose, di essere sul palco e di fare un po' da tramite, quindi di avere davanti delle persone che hanno fatto cose incredibili nella cultura italiana, e poter fare un po' da tramite, poter raccontare come sono venute al mondo, cioè è una genesi, diciamo, tutte le volte. Ovviamente non esiste nessun testo scritto, meno che meno nell'ultimo spettacolo, quello con Federico Buffa, che è il più strutturato, ma non esiste un testo scritto, e ogni volta per me è un bambino piccolo che ha una forma di devozione per quello che ha davanti e che condivide questa devozione con col pubblico.
2: Ci hai anticipato l'ultimo appuntamento, Federico Buffa, Ribelli, di cosa parlerai? So che tra l'altro tra i vari ribelli di cui parlerete ce n'è uno insomma a cui di cui ci tenevi a parlare in particolare, sì, soprattutto in questi giorni.
0: Sì, sono molto orgoglioso di questo, sono molto orgoglioso di lavorare con Federico Buffa, perché è un narratore straordinario ed è anche uno che ha una sensibilità musicale che ci consente appunto di avere una pianista e un quartetto d'archi ad accompagnarci in questo viaggio, sempre in questa radio notturna che è la genesi di questo progetto. Un paio d'anni fa costruimmo Ribelli, cioè un viaggio fra coloro che a vario titolo si sono ribellati nel mondo sportivo all'ordine costituito, quindi va da Mandela che decide di fare i mondiali di rugby del 95 per pacificare il Sudafrica, a Mussambani che si trova per sbaglio alle Olimpiadi di Sydney come nuotatore, a, e ci tengo molto a dirlo, noi da un paio d'anni portiamo avanti appunto un quadro che racconta Alex Zanardi. Come potrete immaginare, in questo momento è necessario, e come respirare per noi, poter avere la possibilità di raccontare Alex, di celebrare uno degli uomini che si è ribellato davvero a tutto, perché uno che quando ha l'incidente il 30 settembre del 2001 ha meno di un litro di sangue in corpo, e mentre lo portano in ospedale a Berlino in elicottero ha 7 arresti cardiaci. Noi raccontiamo partendo da questo presupposto, è uno che si è ribellato al destino, è uno che ha voluto, aveva da fare delle cose che sono quelle che ha fatte, e quindi il plot diventa quello. Per poi passare anche da, ci piace sempre l'idea di calarci nella realtà in cui siamo, e quindi c'è un ribelle pordenonese di grande livello che è Ezio Vendrame, certo, che è un poeta prestato a un campo da calcio, e racconteremo anche di lui, e faremo un saluto anche, visto che io poi mi occupo anche di pallavolo, a un paesino, mi viene da dire, con tutto l'affetto, come Prata di Pordenone, che ridendo e scherzando, anzi come direbbe Totò, Tommy, cacchi cacchi, sono venuti a giocare nel campionato di pallavolo più importante del mondo e hanno fatto un'impresa partendo da un paese di 7-8 mila abitanti.
2: Allora, se volete conoscere queste e altre storie, ricordiamo i tre appuntamenti, 13, 14 e 16 maggio all'Auditorium Concordia di Pordenone. Adriana De Biase, info e prenotazioni, insomma, come fare a partecipare?
3: Per partecipare la piattaforma è Eviens, oppure nel caso di abbonamenti scrivendo una mail accademianaonis@gmail.com. E in questa occasione ci presentiamo in collaborazione con la Women Orchestra Siciliana diretta da Alessandra Pipitone. Gli arrangiamenti sono del nostro direttore artistico, il maestro Walter Sibilotti. Vi aspettiamo, allora, per tutte e tre le serate.
2: Ricordiamo, 13, 14, 16 maggio c'è la possibilità di fare un abbonamento anche per tutte e tre le serate. Sì. Tutte le informazioni si trovano su www.accademianaonis.it. Grazie ai nostri ospiti ed ora ascoltiamo un po' di musica.

0: E rientriamo adesso in studio raccontando due appuntamenti che vedranno protagonisti in regione l'antropologo e africanista Marco Aime questa settimana, e sarà quindi l'occasione, lo abbiamo detto, per parlare di confini con un occhio particolare. Allora intanto diamo il ben trovato e il buon pomeriggio a Marco Aime, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio, allora primo appuntamento, per gli appuntamenti sono due, è domani il 13 di maggio alle ore 18 a Cervignano con le pieghe dei confini, poi si continua a percorrere un po', lo abbiamo detto, questo sguardo nell'appuntamento invece a Pordenone il 14 di maggio, organizzato dall'associazione Tesis per Dedica Incontra. Allora però insomma il filo rosso è uno, Marco Aime, tu sarai un po' la guida di queste tre serate e di queste due giornate. Cosa succederà? Perché parlare di confini? Perché è un tema estremamente attuale al giorno d'oggi.
1: Sì, purtroppo è estremamente attuale. Allora, la storia dell'umanità è fatta di confini di vario genere, che non sono solo quelli geografici, ma sono anche quelli culturali, religiosi, linguistici. Però sappiamo che i confini sono il prodotto, ecco, non c'è nulla di naturale, sono il prodotto della storia, e però questi confini poi finiscono per creare una visione dell'altro. Il confine crea lo straniero, il confine crea anche il nemico a volte, e purtroppo ci si muore per questi confini, ecco. E quindi ecco, in un'epoca in cui anche questa idea dei confini intangibili viene messa fortemente in discussione, credo sia importante, tanto più credo in una terra come il Friuli Venezia Giulia, che è terra di confine e la cui storia, la cui cultura è fortemente caratterizzata dall'essere di confine.
2: Parlando di confini, in questi due appuntamenti si parlerà anche dei vari tipi di confini. Quali sono e come cambia anche il concetto di confine in giro per il mondo?
1: Beh, sì, intanto forse una prima distinzione va fatta tra confine e frontiera, che spesso vengono un po' utilizzati come sinonimi, ma la frontiera è uno spazio di intermediazione, è uno spazio vuoto da scoprire, una terra di nessuno, mentre invece il confine è una linea netta, se parliamo di confini territoriali. Ecco. Però appunto poi esistono per esempio confini linguistici, che a volte non coincidono con i confini territoriali, creano altri gruppi, altri tipi di comunità. Ecco, quindi ci sono confini, appunto, dicevo, religiosi, culturali, c'è il confine del colore della pelle persino. Quindi in realtà i confini sono quelli che determinano l'appartenenza a una comunità, ma molto spesso noi viviamo in comunità diverse e quindi cambiamo anche i nostri confini.
2: Chiaramente lei è un esperto di Africa e questo, l'occasione di parlare di confini sarà anche una possibilità di parlare di una parte specifica di mondo, che è il Sahel. Di che parte di mondo stiamo parlando? Dov'è? Insomma, prima di tutto, per chi ci ascolta, e perché è importante parlarne non solo come dire, per essere più eruditi, per scoprire qualcosa di nuovo, ma perché ci tocca in qualche modo direttamente.
1: Beh, il Sahel è la fascia immediatamente a sud del Sahara, che attraversa tutta l'Africa, potremmo dire da est a ovest, ed è una zona che storicamente era verde, era l'approdo di chi attraversava il Sahara, invece ormai da decenni è diventata una terra caratterizzata da forti siccità e quindi di crisi anche alimentari. Oggi in più è segnata da ormai una quindicina d'anni da conflitti tra gruppi jihadisti che si sono insediati nel deserto, che attaccano spesso, ultimamente è successo in Mali, neanche 10 giorni fa hanno attaccato addirittura la capitale, senza contare che è anche la zona attraverso cui viene portata la cocaina in Italia, che arriva dal Sud America e attraversa questi stati. In più si aggiunge anche il cambiamento climatico, che in zone già al limite della sopravvivenza rischia di trasformare delle intere regioni in territori invivibili, e questo innesca processi di migrazione. Ecco in che modo siamo connessi: attraverso le migrazioni, attraverso il traffico di droga, noi siamo strettamente legati a questa regione del mondo quanto mai martoriata da queste disgrazie di vario genere.
0: Allora, tutto questo si potrà ascoltare domani, lo abbiamo detto, 13 maggio a Cervignano, con Tra le pieghe dei confini, quindi una riflessione anche sulle contraddizioni, no, che possono generare i confini, e su cosa invece si può fare per attivare un gesto profondamente umano, che è quello di tornare a conoscersi guardando dall'altro, osservando questa terra, dicevamo, come un intreccio continuo, insomma, che vede fondersi tra loro le varie, insomma, linee che la arricchiscono in continuità, mentre l'altro appuntamento, l'abbiamo detto, a Pordenone, per una riflessione dove capire per convivere, insomma, è il focus chiave. Ricordiamo anche Marco Aime, che è da poco uscito anche il suo nuovo libro, è corretto?
1: Uscirà fra poco, il 5 giugno.
0: Benissimo, allora ricordiamo di cosa si tratta.
1: È una ricostruzione storica di Thomas Sankara, un personaggio molto noto in Africa, che fu presidente del Burkina Faso tra l'84 e l'87, poi venne assassinato, ma è uno dei pochi personaggi che aveva cercato davvero di costruire un futuro in Africa.
2: E allora ricordiamo ancora una volta i due appuntamenti: domani 13 maggio a Cervignano al centro civico dalle 18 e giovedì 14 maggio sempre alle 18 nella sede di nella sede Mare Verde di Servizi CGN di via Linusio 1, per parlare di confini, per parlare di Sahel, per parlare in generale con Marco Aime, che salutiamo e ringraziamo per essere stato con noi. Grazie mille.
1: Grazie a voi e buon proseguimento.

0: e sulle note di Freddy Freeloader di Miles Davis parliamo di Miles Davis e ne parliamo con Enrico Merlin, che è il curatore della mostra Miles Davis 100 Listen to This. Allora, intanto buon pomeriggio Enrico, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi, allora, grazie mille.
0: Enrico, primissima domanda, è necessario introdurre Miles Davis, ricordare chi fosse?
1: Ma questo penso di sì, perché mi accorgo che a volte noi viviamo nelle nostre piccole bolle, siamo sempre convinti insomma che i grandi personaggi della cultura, dell'arte, della letteratura in qualche modo debbano essere di patrimonio comune, ma come sappiamo l'assoluto non esiste, tranne che per pochissimi elementi delle nostre vite, tipo nascere, morire, mangiare, eccetera eccetera. Quindi forse sì, Miles Davis è un personaggio assolutamente, uso questa parola che non amo moltissimo, ma che in questo caso torna utile e esemplificativa, cioè iconico, nel senso che racconta attraverso la sua opera, che lui è nato nel 1926 e morto nel 1991 all'età di 65 anni, racconta proprio di una poliedricità e di una caleidoscopica, camaleontica personalità come pochissimi altri artisti del Novecento, insomma, ecco.
0: E allora, noi stiamo parlando con te perché, come detto, tu sei il curatore di questa mostra che si chiama Miles Davis 100 Listen to This. Ci fai fare una visita guidata radiofonica nelle sale di Villa Cattaneo. Ti chiedo soprattutto se ci puoi raccontare che mostra è e cos'ha di speciale, perché è una mostra su un artista speciale e avete deciso di dargli un taglio molto particolare.
1: Sì, allora diciamo che per cercare di raccontare anche al neofita e al tempo stesso fornire tutta una serie di informazioni e di dettagli all'appassionato, abbiamo deciso appunto di far sì che le varie sale, che sono fondamentalmente sono 8 aree diverse, alcune anche multisala, in questa grande villa nei pressi di Pordenone a Villanova, abbiamo identificato in ognuna delle sale degli argomenti, delle aree, per cui si parte ovviamente dall'ingresso dove si analizza il musicista, cioè la prima sala è quella che potrebbe essere la sala di molti musei, anche se già da lì si intravedono anche attraverso i miei scritti, che ci sono le pareti eccetera, attraverso dei sistemi di trasparenze, plexiglass colorati, sovrapposizioni di teli semitrasparenti, il fatto che la bellezza e la verità non sono sempre identificabili al primo sguardo e in questo caso al primo ascolto. Quindi però sì, ci sono due linee che raccontano delle cronologie, una attraverso i primi dischi, diciamo fino al 1965 più o meno così, tutte stampe molto particolari che provengono dalle collezioni sia mia privata che dell'American Jazz Museum di Kansas City, che è iconografica attraverso la fotografia. La fotografia invece racconta dall'inizio della carriera fino all'ultimo concerto di Miles Davis nel 1991, e quindi sovrapponendo due linee temporali che annullano di per sé il tempo. Poi si sale al secondo piano e si cominciano gli approfondimenti. C'è una sala che è dedicata appunto a Miles Davis come icona, dove abbiamo analizzato anche qui delle varie sottoaree tematiche, per cui la sua figura sociale, nel sociale, visto che lui era anche molto impegnato su alcuni fronti, il suo viso che diventa elemento di promozionale anche con questi primissimi piani del volto che molti conoscono la copertina di Tutu, ma non è quello è il punto d'arrivo, cioè tutto proprio già dagli anni 50 il suo viso in primissimo piano. Il nome, perché Miles Davis è uno dei pochi artisti insieme a Elvis che viene identificato molto spesso anche solo con il nome proprio. Non accade con moltissimi altri artisti, insomma, quindi il nome che viene poi declinato anche nella promozione, anche nei nomi dei dischi, Milestones, Miles Ahead, We Want Miles, Miles in the Sky e così via. E E quindi poi si procede con un'altra area dove si vede come Miles Davis collaborasse, sia stato collaboratore, abbia esplorato anche aree limitrofe al jazz, per cui la collaborazione con Prince, con Chaka Khan, i Toto, c'è di tutto, perfino Zucchero. E poi si passa in un'altra sala, in quest'altra sala c'è una sala dedicata a Miles Davis in Italia, tutti i suoi passaggi, quindi qui ci sono fotografie anche dell'ultimo concerto italiano, che guarda caso è di un posto abbastanza vicino perché è di Castelfranco Veneto, e fotografie, poster, video di concerti, una lista di tutti i concerti fatti in Italia con dettagli vari, e poi c'è l'area, diciamo, quella l'artista oltre la musica, perché lui anche dipingeva, soprattutto negli anni Ottanta, ha fatto delle cose di un, diciamo, una sorta di africanismo che poi sfocia in una sorta di emulazione quasi, diciamo, molto vicina all'opera di Basquiat, forse meno originale quest'ultima che non le prime opere che erano più istintive. E poi la serie documentale dove invece racconti, poi lui è stato anche attore, ha partecipato a un episodio di Miami Vice, per esempio, facendo il proprietario di una casa d'appuntamenti, anche credibile nel ruolo, devo dire. E poi quindi si passa nella serie dei documenti dove analizziamo un po' qual era la vita live, qui ci sono un sacco di materiali, sempre da questi fondi di collezionisti che abbiamo messo insieme. E la storia del suo arresto e delle percosse subite per questioni meramente razziste, direi, il 14 agosto del 1959, quando venne picchiato dalla polizia che gli aprì praticamente il cranio, e poi abbiamo una parte dedicata ai documenti di studio, essendo io stato anche avendo scritto questo libro su Beaches Brew alcuni anni fa insieme a Veniero Rizzardi, abbiamo avuto l'accesso ai documenti privati della Columbia Records interni e anche al fondo di Teo Massero, che era il suo produttore, quindi abbiamo fatto alcune riproduzioni, alcuni documenti molto carini, tra cui abbiamo trovato anche questi telegrammi di scambio che abbiamo riprodotto lì per la mancata collaborazione al disco con Jimi Hendrix e Paul McCartney. Quindi qui ci sono, e qui poi ci sono le foto meravigliose di Anthony Barbosa.
0: C'è di tutto, però la cosa interessante di questa mostra è che oltre alle cose da vedere c'è moltissima musica da ascoltare, è così. Come funziona? Tutte 2000 registrazioni, tutte con una tua spiegazione. Mi hai detto che ci sono 8 giorni praticamente da 24 ore da ascoltare, sì, consecutivamente, sì. Da dove consiglieresti di partire?
1: Questa è una follia, sì, perché in effetti quello che viene chiamato payoff della mostra, per così dire, è il fatto che questa è una mostra principalmente da ascoltare. Si può anche solo guardare, si può anche assaporare un po' il mondo devisiano, però poi fondamentalmente Miles è la sua funzione fondamentale, percorsi, chiamiamoli visite guidate organizzati da me o attraverso delle chiavi d'accesso che può decidere l'utente,

0: e ogni brano è corredato dalle mie note di copertina, chiamiamole così, guide all'ascolto, chiamiamole un po' come vogliamo, percorsi guidati. Ecco, se uno lo volesse fare, dice adesso ascolto tutto, si dovrebbe sedere lì e passerebbero 8 giorni ascoltando 24 ore al giorno continuativamente musica senza mai ripetere lo stesso brano.
1: Allora un bellissimo, insomma, viaggio in questo mare magnum, si può navigare fino a perdersi, ma non finisce qui, perché il tutto è stato pensato, Enrico, non solo una mostra ma soprattutto un gesto culturale che va veramente a rendere questo spazio uno spazio vivo, perché ogni settimana sono previsti, insomma, incontri e molto altro. Puoi farci un lancio breve?
0: Sì, guarda, una cosa che volevo anche dire così, perché per gli appassionati, abbiamo anche in mostra una delle 3 trombe di Miles Davis degli anni 80, che non è una cosa, cioè io non è che so, che cioè a me interessa più la parte scientifica, per così dire, però chiaramente, insomma, non è un paio d'occhiali, insomma, stiamo parlando dello strumento con cui Miles Davis ha prodotto musica per oltre 10 anni. Ed è grazie a un collezionista. Poi abbiamo le foto di Anthony Barbosa, che è uno dei più importanti fotografi americani, che ha fotografato Miles Davis dal 1971 al 1985, che ci sono in gigantografie, sono una 40 di foto meravigliose. E quindi noi poi abbiamo già fatto 2 incontri con i nostri 2 ospiti americani e adesso continueremo con una serie di guide all'ascolto, di incontri anche con ospiti di eccezione come Luca Bragalini e Stefano Zenni, rinomatissimi musicologi italiani nel campo della musica improvvisata, jazz, afroamericana, chiamiamola un po' come vogliamo. E quindi il sabato e la domenica noi si farà dei gran festoni. Per il momento abbiamo fatto 3 sold out, uno in fila all'altro, venerdì, sabato e domenica, per cui possiamo ritenerci più che felici per ciò che, per come, non solo la cittadinanza del Pordenone, perché abbiamo avuto visite anche da lontanissimo, cioè oltre Milano, Piacenza, Roma.
2: E allora, quindi, per chi volesse venire a visitarla questa mostra e trovare tutti gli appuntamenti anche dei weekend, dove può andare a cercare, Enrico?
0: Allora, la cosa migliore è accedere al sito di Jazz Insieme, alla sezione della mostra Miles Davis 100, dove sono riportati giorno per giorno tutti gli appuntamenti da qui al 12 luglio, perché la mostra resterà aperta fino ad allora, c'è anche un sistema molto semplice di prenotazione per potersi garantire il posto a tutti i vari eventi.
2: Perfetto, grazie mille allora Enrico Merlin, ricordiamo Miles Davis 100, Listen to This, fino al 12 luglio a Villa Cattaneo a Pordenone. Ci ha parlato Enrico Merlin di questa collaborazione tra Zucchero e Miles Davis, la canzone Radune Mosse, ascoltiamo.

0: Alta Valle del Natisone, ovvero a Platiskis, per parlare di Platiskis dal passato al futuro. Per parlarne abbiamo con noi Gianni Gentilini, presidente della rete d'impresa Naturalmente Insieme. Buon pomeriggio Gianni.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, stiamo parlando di questo progetto, che è un progetto che vuole valorizzare in qualche modo Platiskis. Io però devo chiederti, per i nostri ascoltatori meno attenti, dove si trova Platiskis e perché avete deciso di valorizzarlo?
1: Allora, siamo un comune di Taipana, Alti Valtorre e Natisone. Una frazione remota in area marginale a circa 5 km dal confine con la Slovenia in linea d'aria. Abbiamo deciso di valorizzare la frazione, però in generale tutta la parte alta del comune di Taipana, perché crediamo che dare delle opportunità, soprattutto per i giovani, di insediarsi in montagna, in aree un po' marginali, possa portare a riscoprire dei valori che adesso stiamo perdendo, e anche con dei valori, tradizioni, usi e costumi passati, quindi riuscire a fissare anche la memoria storica.
2: Allora, tutto questo, insomma, questa volontà si è manifestata all'interno di un progetto. Questo sabato ci sarà la presentazione del secondo docufilm, insomma, che è Platiskis dal passato al futuro, e che riguarda un po' i giovani di oggi, ma in realtà il tutto prende il via da un appuntamento passato dal scorso marzo, mi sembra 21 marzo, dove c'è stata la prima tappa, perché io sono Platiskis nelle voci i ricordi di un tempo. Allora, di che cosa si tratta? Come avete deciso di valorizzare, insomma, il vostro paese, però attraversandolo, diciamo così, attraverso lo sviluppo degli ultimi anni?
1: Allora, in questo caso parlo in una doppia veste, quella di volontario della Proloco Platiskis e di presidente della rete d'impresa. Sono due associazioni che hanno deciso di collaborare appunto per dar vita a questo progetto multimediale finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e realizzato dai due autori Andrea Marmai e Ivano Sebastianuti, da un'idea che è nata da Roberto Muradore, dove, diciamo, il progetto è costituito essenzialmente da due docufilm e un promo. Il primo docufilm, che come ricordavi è stato proiettato lo scorso 21 marzo e ancora l'anno scorso durante la Feria del Paese, ha raccolto quella che è la memoria storica delle persone un po' più anziane del paese, e con dei racconti della vita vissuta, delle esperienze passate dal secondo dopoguerra ai giorni nostri. È incredibile come diciamo determinati temi, soprattutto in questo momento di conflitto mondiale, siano quanto mai attuali, del perché, delle sensazioni, della paura della gente, per poi passare agli anni del terremoto del 76, di cui abbiamo celebrato da poco il cinquantenario, che hanno visto una ricostruzione del paese. Il paese è stato fortemente danneggiato dal terremoto e è stato ricostruito quasi totalmente, però con la ricostruzione si sono perse un po' quella memoria storica che era le fondamenta, no, del paese. Ecco, per evitare di perdere ulteriormente queste cose, abbiamo cercato di fissarle nella memoria degli anziani che sono stati molto bravi a ricordarci il loro passato, le loro esperienze. Il progetto poi prosegue con appunto la proiezione di questo sabato presso Palazzo Giacomelli a Udine.
2: Quindi al Museo Etnografico del Friuli, certo.
1: Esatto. Del secondo docufilm, che si intitola Ponashen, a modo nostro. Ponashen è il dialetto locale. Questo è una panoramica di quello che è oggi Platiskis, arricchito anche dalla testimonianza dei giovani che negli ultimi 15 anni hanno deciso di delocalizzarsi e aprire una propria attività in zona. E insieme a svolgere un'attività, una professione in zona, hanno deciso anche di stare

0: stabilirsi in questa area del Friuli.
1: E a tal proposito, appunto, sabato pomeriggio, oltre alla presentazione di questo filmato, ci sarà poi un dialogo, una presentazione, una conversazione. Chi parlerà?
0: Allora, a parte l'apertura dei lavori del padrone di casa, Federico Perone, l'assessore alla cultura del comune di Udine, una breve presentazione di Roberto Muradore, vicepresidente della Proloco Platiskis, vedremo il docufilm e alla fine ci sarà l'assessore regionale al lavoro, la dottoressa Alessia Rosolen, che converserà con noi della rete di imprese, con un moderatore che sarà del Messaggero Veneto. Cercheremo di confrontarci con la dottoressa Rosolen su temi attinenti alla montagna e al lavoro montagna. È una persona molto attenta alle problematiche del settore e quindi penso e mi auguro che sarà un confronto estremamente costruttivo.
1: Oltre a questi due video di cui avete parlato, c'è anche quello che hai chiamato un trailer. Cosa volete presentare in quel trailer? In generale, cosa volete che esca di Platiskis nelle persone che guardano questi prodotti?
0: Allora, è un promo, un trailer finalizzato a essere presentato nelle scuole, negli istituti superiori della regione e a far vedere un attimino la contraddizione tra un tipo di vita caotico estremamente veloce con un ritmo più lento della montagna. Di anche persone che hanno deciso di spostarsi appunto per seguire dei ritmi più naturali di vita. Oggi una cosa che vorremmo fermarci e far riflettere soprattutto i giovani, oggi c'è un modo diverso, infatti il promo si intitola Platiskis, un'opportunità diversa. Allora, non necessariamente, no? Il mainstreaming, la corrente unica di pensiero è l'unico modo per vivere. È vero, la città ha servizi, ci può regalare e dare tante cose, però anche le zone marginali di montagna insieme alla natura ci possono portare un senso di comunità, di collettività che oggi un pochino si è perso, soprattutto nei grandi centri urbani.
1: Perfetto, e allora se volete conoscere la realtà di Platiskis, questo punto di vista, farsi coinvolgere in questo mondo, ricordiamo l'appuntamento per sabato 16 maggio dalle ore 16 presso il Museo Etnografico del Friuli a Palazzo Giacomelli in via Grazzano. Grazie mille a Gianni Gentilini, presidente della rete d'impresa di Platiskis, per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: E a questo punto ci stiamo avvicinando, insomma, di gran carriera alla chiusura. Abbiamo parlato in varie modalità, insomma, dell'anniversario del terremoto, però la settimana scorsa, lo ricordiamo in chiusura di trasmissione, abbiamo ascoltato la prima puntata di Il Giorno e il Dopo, il podcast sul terremoto di Alessandro Venier, che è collegato con noi al telefono. Ben trovate, buon pomeriggio Alessandro.
3: Grazie mille, buongiorno a tutti voi.
2: Allora, un podcast che parte dal terremoto, insomma, del Friuli del 76 per raccontare che cosa, perché questo è l'interessante, insomma, di questo ascolto che faremo volentieri dopo la nostra trasmissione.
3: L'idea di base era, essendo io più giovane del terremoto, era quello di provare a raccontarlo, perché è un qualcosa che è sempre stato dentro i racconti di altri, quindi delle persone a me vicine, delle persone che avevo incontrato, e quindi mi piaceva provare prima di tutto a dare voce alle tante storie che in questi anni ho raccolto sul terremoto, e quindi mi piaceva l'idea che ci fossero delle persone direttamente con me a raccontare la loro testimonianza, provando un pochino però anche a spostare il nostro occhio, perché quando si parla di terremoto ovviamente ci sono tanti ricordi che hanno a che fare con la tragicità dell'evento, le perdite, la fatica, le difficoltà, e allora l'idea era quella di provare a guardarlo cercando un pochino di leggerezza. E allora ascoltiamo storie di chi era bambino, di chi era molto giovane, di chi ha trovato l'amore attraverso il terremoto, e poi dal terremoto del 76 provare a capire come questo evento fosse collegato a tanti altri terremoti italiani in senso più ampio. Quindi nella prima puntata della settimana scorsa abbiamo sfiorato l'alluvione di Firenze,

0: in quella di oggi andremo a vedere da vicino il terremoto della Sicilia, eccetera, eccetera, con l'idea appunto di abbracciare questa memoria collettiva friulana prima di tutto, ma poi anche italiana più vasta.
1: So tra l'altro che oltre a collegarti appunto a un'altra tragedia, a un altro momento della storia d'Italia, cerchi sempre di metterci vicino dell'arte, no? Nella prima puntata si parlava dell'alluvione di Firenze e si parlava del Cristo di Cimabue, se non sbaglio. In questa puntata si va in Sicilia e l'arte qua come è rappresentata, così anticipiamo quello che ascolteremo tra poco.
0: Certo, sì, l'idea è appunto quello di aggrapparsi anche all'arte, che spesso è stato un qualcosa a cui aggrapparsi anche per le persone che si trovavano immerse nel fango, come ricordavi tu, a Firenze, e che hanno dovuto provare a salvare questo Cristo di Cimabue, ma tante altre opere. Nella puntata di oggi ci spostiamo e quindi andiamo in Sicilia e lì parliamo di un artista che amo moltissimo, che è Burri, e del suo intervento personale, artistico, per far sì che appunto il luogo dove è avvenuto questo terremoto, che ricorda tra l'altro un luogo molto legato al nostro terremoto, al nostro Friuli, che è Porti, Svezia.
2: Se possiamo anticipare, insomma, l'argomento di puntata, esatto.
0: Esatto, e da lì appunto ci colleghiamo a quest'opera di Burri, che è visibile dall'alto, è bianca, è bellissima nella sua però drammaticità, ovviamente.
2: Allora, Alessandro, l'abbiamo detto, questa capacità, insomma, di seguire questo filo rosso, perché ciò che resta, insomma, di ciò che resta quando tutto sembra perduto, insomma, guardare ad astro non come insomma tappa finale, ma come momento di solidarietà e di inizio. E com'è stato insomma fare questo lavoro, e in compagnia di chi l'hai fatto?
0: L'ho fatto in compagnia di un sacco di persone a cui sono grato enormemente, penso alle musiche di Vittorio Vella, a quello che sta facendo Serena Fogolini per l'edizione friulana, ma poi alle persone che hanno condiviso le storie, quindi Monica Beltrame, che era bambina a Rignano e scopre il terremoto per la prima volta e non capisce che cos'è, ad Angelo Mattiussi, che mi ha portato dentro quei giorni e di cui veramente ho sentito in studio la sua commozione, il suo profondo amore per le persone care, da sua moglie, i suoi figli, che hanno a che fare moltissimo con questa storia. Nell'ultima puntata poi c'è assieme a me mio padre, Daniele Venier, quindi è stato un lavoro di grande apertura da parte loro, che non è una cosa scontata, ma è stata una cosa bellissima, e il mio, veramente, la mia felicità più grande è stata proprio quella di poter aggrapparmi io alle loro storie e scoprire, di fatto, facendo questo lavoro, un terremoto diverso, è un terremoto in qualche modo nuovo, ma come dicevi tu, da cui emerge questa solidarietà, ma anche questa possibilità di bellezza e, in fin dei conti, anche di vita.
2: E un'ultima cosa, vuoi raccontarci i titoli delle puntate, Alessandro, così anche poi per aiutare gli ascoltatori a recuperarle, dopo spiegheremo meglio come.
0: Certo, allora la prima puntata si intitola Il Dio che ride, perché parte dall'idea di questo dio egizio a cui si faceva riferimento, insomma, danzasse, ballasse, si scrollasse di dosso la polvere quando pensava di far muovere le persone sulla terra. Oggi appunto andiamo in Sicilia, quindi da lì ci sposteremo per andare, e poi nelle ultime due ci sposteremo invece a Venezia con la storia della Fenice, fino poi arrivare anche al terremoto in Irpinia e a quel tipo di esperienza lì.
2: Ecco, passando chiaramente anche attraverso al Duomo di Gemona, a Portis, esatto, in luoghi del nostro terremoto. Allora, le puntate, Marco, saranno recuperabili?
1: Saranno recuperabili su Rai Play Sound, cercando Il Giorno e il Dopo. Per il momento, per queste prime settimane, le puntate si possono trovare nello spazio di Casa Friuli, trovate uno spazio apposito che si chiama Il Giorno e il Dopo, in cui si possono riascoltare, chiaramente verranno scaricate settimana per settimana. Grazie mille ad Alessandro Venier.
2: E intanto ricordiamo che la nostra attenzione nei confronti del terremoto continua questa sera alle ore 21:20 e poi in replica venerdì alle 21:40 sul canale 810 del Digitale Terrestre con la seconda puntata di 1976 l'anniversari. La seconda puntata, l'abbiamo detto, racconta in maniera approfondita sia il lavoro di informazione e di comunicazione fatto per ragazzi e adulti, sia la ricostruzione in chiave inedita, passando anche attraverso le testimonianze dei grandi sindaci della ricostruzione come Franceschino Barazzutti e Lorenzo Cozzianin e Gianni Visentin, per quanto riguarda proprio i tecnici della ricostruzione.
1: Puntata finita, ci risentiamo martedì prossimo e adesso la linea va a Il Giorno e il Dopo. Ciao!

Provate a immaginare un luogo dove l'orologio collettivo ha smesso di ticchettare. Non è un museo, non è una ricostruzione storica, è un paese che ha smesso di essere un indirizzo per diventare un reperto. Si chiama Portis Vecchia. Siamo a pochi chilometri da Venzone, nel cuore di quel Friuli che il 6 maggio del 76 si è sbriciolato sotto la spinta dell'epicentro. Ma mentre tutto intorno a Portis si ricostruiva, qui è successo qualcosa di diverso. Se cammini tra le sue strade fantasma, senti addosso il peso di una scelta radicale, quella di non tornare. Qui la geologia ha vinto sull'architettura. Il Monte Cozzi, che sovrasta le case, è stato giudicato troppo instabile, troppo pericoloso per permettere alla vita di abitare di nuovo queste mura. E così Portis è rimasta lì. È rimasta lì come un fermo immagine di macerie e silenzi, dove la natura sta lentamente riprendendo i suoi spazi, infilando radici tra le crepe dei pavimenti e trasformando vecchie stanze da letto in giardini pensili. È una sorta di Pompei del Novecento, cristallizzata non dalla cenere ma da un'ordinanza di sicurezza che ha trasformato un borgo vivo in un monumento all'assenza. Un monumento all'assenza a due passi dall'epicentro. Mi chiamo Alessandro Venier e questo è Il giorno e il dopo, un racconto in quattro tappe che parte dal 1976 per cercare i semi di ciò che siamo diventati. In questa seconda puntata entriamo nel cuore della cicatrice, lì dove la ferita è rimasta volutamente aperta. Ho attraversato spesso i vicoli di Portis Vecchia, osservando come la luce colpisce le piastrelle rotte e le pareti che non hanno più un soffitto. È stata ispirazione per un cortometraggio che si chiama proprio 1976. C'è qualcosa di ipnotico nel vedere una casa scorticata. È come guardare un segreto che non avremmo dovuto conoscere. Abitare quel silenzio, anche soltanto per il tempo di un cammino, significa capire che un paese non è fatto soltanto di pietre, ma di una promessa di futuro che in quel punto preciso della Valle del Tagliamento è stata revocata per sempre. Una promessa revocata, Portis ci insegna che a volte restare significa semplicemente testimoniare ciò che è stato. Ma se Portis è il simbolo del mai più, a pochi chilometri di distanza, ad Artegna, il terremoto ha generato una trama completamente diversa. Perché se la terra trema e allontana le persone dalle proprie case, la solidarietà le spinge a compiere viaggi incredibili, accorciando le distanze geografiche e umane. Nel 1976 il Friuli non era soltanto un immenso cantiere di mattoni, era un magnete che attirava giovani da tutta Italia. Ragazzi e ragazze che partivano con lo zaino in spalla per venire a dare una mano, a spalare, a esserci. Tra questi c'era una ragazza, Bianca Rosa,

0: legami capaci di sfidare i decenni. Angelo Mattiussi oggi ci porta dentro quel momento in cui il Friuli è diventato il centro di un amore nato sotto il tetto di una tenda. Un amore nato sotto una tenda mentre la terra ancora tremava.
1: Subito dopo l'evento sismico, praticamente tutta la diocesi di Vicenza si era un po' attivata per dare quel contributo di solidarietà. Nello stesso tempo la diocesi aveva delegato anche a tutte le parrocchie della zona di Vicenza, della regione del Veneto praticamente, di attivarsi in una forma autonoma, ecco, di intervento. E così è partito tutto da lì. Praticamente la parrocchia di Crespadoro, che è il paese di origine di Biancarosa, mia moglie, si è attivata ed è arrivata ad Artegna, penso adesso a memoria, non me lo ricordo esattamente, ma penso pochi mesi dopo, insomma, l'evento sismico. Ed è arrivata col parroco e un gruppo di ragazzi che sì, avevano dato la disponibilità per poter partecipare come gruppo volontario. Io a quel tempo, come penso un po', insomma, tutti i ragazzi della mia età, avevo 16 anni, forse appena compiuti, 16 o quasi 17, insomma, e frequentavo un po' la parrocchia del mio paese. Però come tutti i ragazzi a quel tempo, le possibilità per poter uscire di casa erano poche, per cui la parrocchia era diventata quasi una scusa per poter uscire di casa la sera. Ed era il mese di maggio, per cui era il mese mariano, c'erano i rosari nelle chiese, per cui la scusa era andiamo al rosario. E invece di andare al rosario, sì, ci si trovava fra amici, no? Per cui in quel periodo lì, a quell'età lì, ci siamo trovati subito in sintonia con questi ragazzi del paesino di Crespadoro. E abbiamo deciso insieme con il parroco, con il quale ero legato, come ho detto, solo per, forse come tutti a quell'età lì, come una forma di convenienza, insomma, più che una credenza vera e propria, insomma, no? Per cui ci siamo subito accordati che questi ragazzi sarebbero tornati gli anni successivi ad Artegna a dare una mano. Io, essendo legato a questo prete di Artegna, un giovane prete, che aveva appena dato i voti, o forse addirittura non li aveva ancora dati, era ancora in studio, insomma, abbiamo gettato le basi per poterci trovare l'anno successivo al terremoto, per poter creare questo legame con questo paese. L'anno successivo sono arrivati, questi ragazzi hanno scelto di fare le loro ferie del mese di agosto, di dedicarle all'attività di volontariato. Per cui sono arrivati, penso siano stati una decina di ragazzi, con delle ragazze che all'inizio, queste ragazze avevano il compito di preparare i pasti ai ragazzi, per cui sistemavano le camere che erano fatte nelle baracche oppure negli scantinati delle case che si erano appena cominciato a ricostruire. E da lì è nato un po' sì, questo legame, oltre che con i ragazzi, anche con le ragazze. L'età è quella lì, per cui sì, era facile, insomma, costruire dei legami. Però mai avrei pensato che questo legame potesse continuare, perché era solo una forma così di amicizia all'inizio. E poi piano piano, ogni anno, per tre o quattro anni consecutivi, ci siamo ritrovati il mese di agosto e loro facevano a turno, si dividevano queste loro vacanze e venivano 10 ragazzi alla volta, facevano 15 giorni, poi andavano via e poi arrivavano altri 10 ragazzi con altre ragazze. Però è rimasto, sì, diciamo, con Biancarosa è scattato un rapporto diverso, per cui abbiamo cominciato a tenere i rapporti così, in una forma un po' assurda. Ho deciso di partire col treno e andare a Crespadoro, per cui sono andato via per incontrare Biancarosa, non sapendo dove dovevo andare a dormire.

0: allo sbaraglio, come
1: all'avventura.
0: A un'avventura, esattamente. E poi questo è successo, che sono arrivato a Crespadoro e eravamo già messi d'accordo, perché poi, tra l'altro, in quel periodo lì noi in casa non avevamo neanche il telefono, perché erano i primi anni in cui si avevano i telefoni in casa, per cui in casa mia, che stavamo ricostruendo, non avevamo neanche il telefono, per cui io andavo al bar a telefonare, per cui ci trovavamo ogni sera, eravamo appuntamento verso le 8:30, ci facevamo una chiamata, insomma, abbiamo cominciato questo rapporto così, che era un rapporto di amicizia, dove ci si scambiavamo delle sensazioni, dei problemi che succedevano, perché chiaramente a quell'età lì tutto sembra insormontabile, tutti i problemi diversi, insomma. Poi, andando avanti con l'età, si affrontano anche in modo diverso le cose. È stato quasi, quasi un gioco, ecco. E poi da lì abbiamo cominciato a frequentarci, prima con lettere, poi con telefonate, ma è stata un po' dura, se sono sincero. Non è stato così semplice, perché poi non so per quale motivo, perché questo non l'ho mai capito, ma quando io gli scrivevo, gli mandavo le lettere, gli scrivevo, guarda, così, insomma, cercavo di aggirare, no? Insomma, fare un po' il leone, no? che rincorre la preda, per cui cercavo sempre di spingerla verso l'angolo per capire quali erano le sue intenzioni. E poi mi arrivavano le risposte 15-20 giorni dopo, per cui dicevo, ma qui o mi sto perdendo tempo, mi sta prendendo in giro, oppure forse c'è qualcosa veramente. E siamo andati avanti per un bel po' così, finché poi, insomma, abbiamo deciso di metterci insieme, e con tutte quelle che erano le difficoltà, perché i suoi... Lei viene da un paesino che è Crespadoro, che è a circa 600 metri di quota, un paesino di montagna con massimo, sarà stato in quel periodo, forse sono ancora meno adesso, saranno state 1.000-1.100 persone. Per cui, paese piccolo, la gente mormora. E infatti non ero ben visto quando arrivavo a Crespadoro, a parte questo gruppo di ragazzi. Poi per il resto del paese, sai, una ragazza, perché tra l'altro, non perché è via Carosa, però era, diciamo, la più bella ragazza del paese. Per cui io ero un pochino quello che andava a usurpare questo territorio, no? Per cui ero un po' mal visto dalla gente del paese all'inizio. E piano piano abbiamo cominciato a costruire questa storia, finché siamo arrivati al matrimonio. Insomma, siamo riusciti a... con tutto quello che c'era fra mezzo, perché chiaramente i miei, per quegli anni lì era una tragedia andare a Vicenza, cioè 200 chilometri per quegli anni erano una distanza enorme. I suoi addirittura, suo papà e sua mamma, non erano molto contenti di me, perché ero un terremotato. Per cui, diciamo, agli occhi di suo padre, che poi si è rivelato grande, io ero uno che teoricamente non poteva dare affidabilità alla figlia, no? E io ho avuto un po' di difficoltà all'inizio. Poi, insomma, la cosa è andata via abbastanza liscia, hanno capito tutto, hanno capito il problema, hanno capito la situazione, siamo andati, insomma, è decollata la cosa. Poi siamo arrivati al matrimonio e lì... E poi è storia recente.
1: E questa era recente, perché adesso sono passati...
0: sono 42 anni che siamo sposati, abbiamo due figli, uno in giro per il mondo, l'altra, la figlia, la primogenita, è vicino a casa. E da lì poi è partita un po' tutta la nostra storia, ecco. Io sono rimasto ancora, diciamo, molto... fino a un certo punto, però. Rimasto un po' legato al paese, perché poi chiaramente le strade anche fra i ragazzi, fra il nostro gruppo, si sono un po' divise, per cui qualcuno l'ho perso di vista anche, ma siamo rimasti abbastanza legati con questo gruppo di ragazzi. Poi chiaramente le cose sono cambiate, ognuno ha fatto la sua strada, si sono sposati anche loro, per cui però ci vediamo, insomma, ci sentiamo ancora con questo gruppo.
1: C'è un'eredità bella di sì. Questo terremoto, perché le storie che sono sopravvissute a quel giorno hanno portato... ci hanno portato qui oggi, ci hanno portato a sentire e ascoltare la tua bellissima storia, di cui ti ringrazio.
2: Il racconto di Angelo ci riporta a una verità profonda. Si può restare anche quando il paesaggio in

attorno a noi è diventato irriconoscibile. Questa ostinazione nel non abbandonare il ricordo, questa restanza, l'Italia l'ha vissuta in modo monumentale in un altro angolo del paese, 8 anni prima dell'Orcolat friulano. Siamo in Sicilia, nel 1968. Il terremoto del Belice cancella Gibellina. Come a Portis, ricostruire sulle vecchie rovine è giudicato impossibile, troppo rischioso. Ma lì, un artista di fama mondiale, Alberto Burri, decise di compiere un gesto estremo, unico al mondo. Guardò quel cumulo di macerie bianche sotto il sole siciliano e disse: «Qui non costruirò nulla di nuovo, preserverò quello che c'era». Prese le macerie della città vecchia, le compattò e le sigillò in enormi blocchi di cemento bianco, alti 1,5 metri. Nacque così il Cretto di Burri, un'opera di Landhart, vasta 12 ettari, un immenso sudario bianco che ricalca esattamente, centimetro per centimetro, il reticolo delle strade, dei vicoli e delle piazze del borgo scomparso. Camminare nel Cretto è come camminare in una città fantasma, fatta di labirinti bianchi, dove il cemento protegge il silenzio di chi non c'è più e impedisce alla polvere di disperdersi. È la memoria che si fa pietra. Portis Vecchia è la nostra Gibellina. È una Gibellina spontanea, senza cemento artistico, fatta soltanto di rovi e muri scorticati. Se a Gibellina l'arte ha fermato il tempo col bianco del cemento, a Portis il tempo lo ha fermato la montagna col grigio dei suoi sassi. Entrambe ci dicono la stessa cosa, che un paese non muore finché c'è qualcuno che ne percorre le strade, anche soltanto con il pensiero. Siamo partiti dal desiderio di fermare il tempo e finiamo qui, tra un amore nato ad Artegna e un velo di cemento in Sicilia, perché le pietre possono cadere e i borghi possono essere spostati, ma le storie che vi sono nate dentro continuano a camminare con noi. Ci sentiamo nella prossima puntata.

Avete ascoltato Il giorno e il dopo, un programma scritto e raccontato da Alessandro Venier, con la partecipazione di Monica Beltrame. Versione in lingua friulana curata da Serena Fogolini. Musiche di Vittorio Vella.

0: per la serie La voce dei libri, a cura di Arianna Zani, prima pagina di Antonella Fiaschi. Una lettera dimenticata riemerge dal passato e trascina Luigi Moras, scrittore disilluso di oggi, in un'indagine che intreccia memoria e aspirazioni interrotte. Un romanzo sul potere dei sogni e sul dialogo tra generazioni che, pur lontane nel tempo, si ritrovano di fronte allo stesso bivio. Quale futuro immaginare?
1: Capitolo 32. Udine, 1910. Va da sé che gli incontri fortuiti seguano la regola o sempre o mai, sicché ora che aveva necessità di parlare con il ladruncolo non riusciva a trovarlo. Aveva ripercorso nottetempo le vie del centro, aveva atteso pazientemente accanto ad un lampione, proprio nel punto in cui aveva visto Valentino per la prima volta. Aveva persino escogitato lo stratagemma di mettere una moneta a terra, nella speranza che il topolino, dalla tana in cui si nascondeva, notasse quella sua mossa ed uscisse.

allo scoperto. Ma nulla da fare. Valentino si era volatilizzato nel nulla. Dopo un paio di notti insonni, aveva quindi deciso di cambiare tattica e il giorno successivo, all'inizio di un pomeriggio nuvoloso, si era avvicinato ad un gruppo di ragazzini vocianti e malvestiti che giocavano in Piazza Vittorio con delle biglie di argilla. All'avvicinarsi deciso di quell'uomo distinto, erano sciamati via, temendo un rimprovero o uno scapaccione. Ma Luigi era riuscito ad afferrarne uno per la giacchetta e tenendo ben salda la presa, poiché quello si dimenava come un'anguilla, lo aveva apostrofato. «Conosci Valentino?» Ma il ragazzino, come era ovvio, aveva scosso il capo e se in un primo momento lo aveva guardato con due occhi spaventati, poi, compreso che non avrebbe avuto nulla da temere da quel giovane borghese, lo aveva fissato con sguardo di sfida. Luigi, che non si era fidato di quel muto diniego, aveva comunque proseguito. «Digli che lo sto cercando, è molto importante, e digli che ci sarà un soldo per lui». Aveva appena allentato la stretta e il ragazzo, dando uno strattone, era riuscito a sgusciare via e si era messo a correre lungo i portici senza voltarsi indietro. Almeno l'esca era stata gettata e ora non restava che attendere. Anche se non aveva avuto modo e tempo di indicare il luogo dell'incontro, era sicuro che se Valentino fosse stato raggiunto da quella chiamata, l'avrebbe trovato. Per facilitargli il compito, tuttavia, Luigi aveva deciso anche per le nottate seguenti di appostarsi in bella vista sotto il lampione. Non aveva dovuto attendere a lungo. Già nella successiva notte, mentre era in piedi sotto il fascio di luce e stava fumando una sigaretta, aveva sentito un fruscio alle sue spalle e, voltatosi, aveva visto nell'ombra la minuta sagoma di Valentino, che si teneva a distanza di sicurezza di alcuni metri e lo stava fissando. Luigi era rimasto immobile per timore che un gesto avrebbe avuto la conseguenza di spaventare il ragazzo e farlo fuggire fra i vicoli. Aveva cercato quindi di farsi riconoscere, nella speranza che il ricordo dei doni ricevuti, poche monete e una sigaretta, lo tranquillizzasse sulle sue buone intenzioni. «Tempo fa hai raccolto il fazzoletto che mi era caduto di tasca, ricordi? Ti chiami Valentino, non è così?» Quel tentativo di gettare un ponte verso il ragazzo non aveva dato immediatamente il risultato sperato, già che quello, pur rimanendo fermo al suo posto, non rispondeva alle domande e conservava una postura rigida e contratta, come quella di chi sia pronto alla fuga. In quegli attimi Luigi aveva quindi deciso di provare a far leva sull'appetito del giovane, che immaginava fosse fame trascurata da tempo, per cui aveva detto a voce alta che era proprio l'ora giusta per andare in trattoria e l'aveva invitato a seguirlo, muovendo i primi passi verso una bettola poco lontana, che sicuramente era aperta ancora a quell'ora. E il ragazzo, pur mantenendo la stessa distanza, passo dopo passo lo aveva seguito fin dentro il locale, dove aleggiava un fumo denso e un odore stantio di cipolla. Ai tavoli erano seduti a gruppi alcuni uomini, con un bicchiere di vino davanti, che giocavano a carte e che urlavano improperi e bestemmie. Mentre con lo sguardo cercava un posto libero dove sedersi, Luigi aveva visto fra i giocatori Didi, anche se in un primo momento aveva stentato a riconoscerlo. Non era stato il luogo in cui si trovava a determinare il dubbio, poiché non era anomala la frequentazione di quei posti per un nottambulo, quanto l'aspetto dell'amico che con la camicia semiaperta e un sigaro in mezzo ai denti sembrava perfettamente a suo agio in quel contesto, che nulla aveva da spartire con la sua consueta eleganza e con i modi raffinati. Anche Edoardo sembrava avergli lanciato un'occhiata fugace nel momento in cui aveva alzato gli occhi dal ventaglio di carte. Luigi si era bloccato e aveva sperato che non lo avesse davvero visto, che non lo salutasse o non gli andasse incontro, perché temeva che la sua piccola preda, trovandosi al centro dell'attenzione, potesse decidere di darsi alla fuga. L'equilibrio del rapporto appena instaurato fra lui e il ragazzo era ancora molto delicato e un non nulla avrebbe potuto spezzarlo ben prima che potesse trasformarsi in un legame di reciproca fiducia. Didì, invece, aveva continuato a giocare, a fumare e a bere, maledicendo o benedicendo ad alta voce la sorte, a seconda della combinazione di carte che si trovava in mano, segno evidente che non lo aveva affatto notato. Adocchiato un tavolino defilato e due sedie spaiate e mal ridotte, Luigi aveva invitato Valentino a sedersi di fronte a lui e aveva ordinato per il ragazzo minestra e

pollo cotto alla brace. La sua idea di cominciare subito a parlare e domandare aveva trovato un insormontabile ostacolo nella voracità del suo ospite, che per la prima mezz'ora non aveva fatto altro che fagocitare cibo e bere abbondanti sorsate di vino, e quando non era rimasto nemmeno un boccone aveva finito il pane staccando dei pezzi dalla pagnotta con morsi famelici. Dopo quel pasto, che sarebbe stato fin troppo abbondante per chiunque fosse abituato a mangiare, il ragazzo aveva mutato aspetto, un colore rosato gli aveva tinto le guance e un sorriso di soddisfazione aveva addolcito il suo viso. Finalmente sazio si era appoggiato allo schienale della sedia e aveva trovato forza e volontà di parlare. «Mi avete fatto dire che mi darete un soldo perché mi sono presentato all'appuntamento». Quella frase, semplice e schietta, aveva innescato nella mente di Luigi una serie di pensieri, poiché se da un lato lui aveva effettivamente promesso quella moneta, dall'altro non voleva che fosse il prezzo della testimonianza del ragazzo. Era certo che Valentino avrebbe detto tutto e il suo contrario se ciò gli avesse dato la possibilità di poter mangiare almeno due pasti di seguito, ma lui all'avvocato Minisini serviva la verità. E mentre quei ragionamenti prendevano forma, guardava il viso smunto che aveva davanti a sé, le occhiaie profonde che cerchiavano gli occhi del giovane, e non poteva fare a meno di paragonare quello specchio di miserie e stenti ai volti paffuti dei suoi figli. Non esisteva equilibrio né armonia nella società. Chissà se il progresso che pur lui guardava con sospetto avrebbe portato miglior giustizia, chissà se un giorno chi provenisse dall'indigenza avrebbe avuto la possibilità di un riscatto sociale. Quei pensieri lo avevano portato a guardare non più con compassione, ma con empatia quel ragazzino, e così era approdato ad un'idea. Porgendogli quindi una moneta, gli aveva detto: «Questo è un soldo promesso. Ma vi è in palio molto di più. Se mi dirai cosa è successo la notte dell'omicidio al telegrafo, sai di che cosa sto parlando, vero?» Valentino aveva annuito. La notizia era conosciuta da tutti. «Stai bene attento alle mie parole», aveva proseguito il Moras. «Io già so perfettamente cosa sia successo. Se le voci ti sono arrivate, ben sai che ero là, la notte in cui il Piemonte venne ucciso». Altro cenno del capo. «Ora, io voglio capire se chi ho davanti sia una persona d'onore e se un domani possa diventare il mio miglior collaboratore. Puoi scegliere, ma solo la verità ti renderà degno del mio rispetto». Valentino aveva seguito attentamente il discorso e aveva compreso molto più di quanto Luigi potesse immaginare. Aveva capito che per la prima volta nella sua vita la fortuna gli si era presentata sotto sembianze di un giovane uomo, pacato e serio, e che gli stava offrendo la possibilità di decidere di imboccare un sentiero che avrebbe potuto cambiare la sua vita per sempre. Si era allora sporto in avanti, poggiando i gomiti sul tavolo, e aveva cominciato a raccontare. All'alba, quando avevano lasciato il loro tavolino per rincasare, Luigi aveva incrociato nuovamente lo sguardo di Didì, che visibilmente stanco ed alticcio gli aveva strizzato l'occhio in segno d'intesa.

Capitolo 33. Mirko prende posto intorno al tavolo di cucina. Sposto il portatile e un blocco di fogli e mi siedo di fronte a lui. Beviamo lunghi sorsi ghiacciati, in attesa che Lorenzo torni con qualcosa da mettere sotto i denti. Gli chiedo: cosa vi porta da queste parti, oltre alla vostra innata tendenza a scansare il lavoro appena possibile? Beh, volevo vederti prima della cena di mercoledì. Sono partito da solo, ma ho incontrato Lorenzo per strada e si è aggregato non appena ha saputo che venivo qui. E perché voleva vedermi? Per sapere come stai. Sei molto isolato in questo periodo. Beh, non per molto ancora. A breve sarò di nuovo tutto vostro. Mirko si guarda in giro. Tamburella le dita sulla bottiglia, poi le ritira come si fosse accorto del rumore. Chissà perché, ci riesce semplice parlare di cavolate, è molto complesso affrontare gli argomenti che hanno un peso, come se tutta l'amicizia, la confidenza che ci unisce, non fosse allenata alle cose importanti della vita, come

se dovessimo alzare sempre quel velo di imbarazzo per arrivare al cuore. «Hai rivisto Emma?» E proprio quella sua esitazione, quel piccolo inciampo nel porre questa semplice domanda, mi fa capire che non mi sta chiedendo se ho rivisto Emma e se sono riuscito a stenderla sopra un divano, ma sta cercando di comprendere se lei è ancora qui, da qualche parte, dentro di me, e se questo mi fa male. No, non l'ho rivista. Marty mi ha raccontato di quella sera. L'hai cercata? No, non l'ho cercata, anzi, mi sono tenuto ben lontano dal Metropolis e dalla biblioteca. Ma perché, Gigi, eri così contento di averla conosciuta? Vuoi saperlo, Mirko? La sto pensando ancora. La penso continuamente e il pensiero non mi fa male. Mi spezza il cuore. E allora cerco di distrarmi, ma non fa che tornarmi in mente la sua figura sottile, ferma, in piedi, davanti alle porte del bar e il suo sguardo deluso. Mi tormenta il ricordo di quel piccolo fiore reciso, stretto fra le sue mani, e te lo giuro, spero ogni giorno che non l'abbia conservato fra due fogli di carta velina, ma che l'abbia fatto a pezzi, lo abbia buttato via e lo abbia dimenticato. Perché posso sopportare l'oppressione che ho sul petto e che mi accorcia il respiro, ma non che lei possa stare male per colpa mia. Questo penso, ma invece dico. È andata così. Pazienza. Come sarebbe a dire è andata così? Non è andata proprio. Mirko, guarda, apprezzo che tu mi abbia chiesto di Emma, ma credimi, non c'è molto da fare. Sono partito malissimo e sono arrivato peggio. Non c'è stata una sola cosa che abbia detto o fatto che non sia stata un fallimento. Sono stato dapprima cretino, poi ridicolo e infine stronzo. Sono imperdonabile. Punto. Mirko non è convinto. Te ne sei andato per senso di amicizia verso Marty. Lei aveva bisogno di te. Può darsi, sì, però ho scelto chi buttare giù dalla torre. Bevo un sorso di birra. Non sono pentito, Rifarei la stessa cosa, ma non posso pretendere sempre comprensione solo perché sono un adorabile cretino. Oddio, adorabile, va bene, cretino e basta. Ecco, così va meglio. Però vorrei sapere cosa ti fa pensare di poter decidere per entrambi. Mirko fa una pausa. Riunisce i pensieri. Sai cosa penso, Gigi? Che è molto probabile che tu sia un cretino, ma sicuramente sei un vigliacco, perché il punto è che non te la senti di affrontarla, di chiederle scusa, di provare a capire cosa lei stia provando. Te la fai sotto al pensiero di veder confermare le tue paure e allora, piuttosto che rischiare di farti mandare a fanculo chiaramente e definitivamente, sei disposto a non provarci affatto. Vero. Sottoscrivo anche le virgole. Ha fatto una sintesi perfetta dei miei ultimi 35 anni di vita. Beh, sì, può darsi che tu abbia ragione. Sono sempre stato un debole e ho sempre avuto paura, ma non ci riesco. Ho perso Emma e ho perduto anche la mia ispirazione, la mia creatività. Non riesco più a scriverlo, sai. Mi sono illuso di aver ucciso la mia paura di fallire e invece è ancora lì, viva e pronta all'azione, come io non lo sono stato mai. Dentro di me c'è un bambino addormentato che ha il terrore di svegliarsi e di accorgersi che è rimasto solo, senza guida, senza appigli. E allora continua a restare immerso nel suo sonno, rannicchiato in un angolo e quando non dorme, finge. Mirko va accanto alla finestra. E porta con sé la bottiglia di birra, guarda fuori, mentre beve un sorso. Poi mi guarda. «Credi di essere l'unico? Ad avere paura?» Sospira. Gli sale in viso un sorriso amaro. «Non siamo che barchette di carta, Gigi. Per ognuno di noi un rigagnolo ai bordi dei marciapiedi è un fiume tempestoso e ogni pozzanghera è l'oceano sconfinato». Se seguisse la logica e la prudenza, una barchetta di carta non salperebbe mai, perché fatta di nulla può sgretolarsi subito ed essere inghiottita dall'acqua. Ma per quanto fragile è pur sempre stata creata per navigare, il suo sogno è quello di vedere il mare. C'è solo un unico grande irrimediabile fallimento nella vita, ed è la rinuncia ai nostri sogni. A volte non è nemmeno una scelta, e così è stato per tutti quelli che hanno visto la propria vita crollare. E scavando fra le macerie della loro esistenza, hanno trovato anche le schegge dei sogni infranti, milioni di pezzetti polverizzati che non si possono più riattaccare insieme. Mirko ha ragione.
Il campanello trilla ripetutamente. Vado al citofono. «Sono Lorenzo, ho portato le pizze!» Premo il pulsante per l'apertura del portone e dico a Mirko. Si incazzerà, perché non l'abbiamo aspettato. Lui alza gli occhi al cielo, sarcastico. «Lorenzo e le sue paranoie meritano un premio o una terapia!» E mentre lui stappa due birre, mi sembra quasi che tutto potrebbe andare al suo posto. Ma senza certezza, come quando chiudi l'ombrello e guardi sospettoso il cielo, chiedendoti se la pioggia abbia davvero smesso.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: A Porcia l'Electrolux vuole tagliare 2 linee produttive su 7. Il Ministero ha convocato l'azienda che prevede di tagliare 1.700 posti di lavoro in Italia per il 25 maggio. Intanto i lavoratori parlano di carneficina. L'inchiesta bis su una bomber. Il Tribunale di Trieste dispone l'archiviazione per Elvo Zornita che aveva rinunciato alla prescrizione. Sarà processata con giudizio immediato Lena Stasiuk, la donna accusata di aver ucciso il proprio bambino di 9 anni a Muggia. La prima udienza il 10 luglio. Ostacolate dal maltempo le ricerche della famiglia scomparsa in Valtorre. Buongiorno da Nada Cioc. In apertura i temi sindacali, giornata di sciopero alla Electrolux di Porcia. Nell'assemblea in fabbrica i sindacati hanno illustrato il piano di esuberi annunciato ieri a Mestre dall'azienda, 1.700 in tutta Italia. A Porcia si profila la chiusura di 2 linee produttive. Intanto il Ministero ha convocato un tavolo di crisi per il 25 maggio. Questo non è un piano industriale, hanno scandito i lavoratori, ma una carneficina sulle spalle di chi lavora il servizio.
2: Questo non è un piano industriale, è una carneficina sulle spalle di chi lavora.
3: Dicono no al piano da 1.700 esuberi in tutta Italia annunciato ieri dalla multinazionale svedese. I lavoratori e le lavoratrici dell'Electrolux di Porcia oggi in sciopero. Pietro Mancino, RSU Fiom.
4: Questo non è un piano industriale, questo è semplicemente un piano di riduzione costi, di dismissioni delle attuali produzioni di almeno del 50% e conseguentemente uno svuotamento della fabbrica che ci potrebbe portare da qui a 3-4 anni a un'eutanasia.
3: Marco Romano, RSU Wilm.
5: C'è tanta rabbia da parte dei lavoratori, da parte di tutti, perché ci si aspettava una ristrutturazione ma non così forte. Tutto fa pensare a una probabile chiusura nel giro di pochi anni.
6: Non sarà facile, però noi questo possiamo fare, scioperare, essere uniti.
3: La fabbrica di Porcia perde la produzione di lavasciuga 2 linee su 5 e si prospettano tagli pesanti anche per gli amministrativi e lo staff di ricerca e sviluppo. Simonetta Chiarotto, segretaria FIOM.
7: Qui non c'è un centesimo, non c'è un soldo, qui si portano via produzione, si tagliano posti di lavoro e non c'è un vero piano industriale di rilancio non solo a Porcia ma tutto il territorio italiano.
3: Il segretario FIM Gianni Piccinin.
8: 1.700 esuberi in Italia significa meno il 40%, passare sotto i 3.000 e quindi in qualche maniera disimpegnarsi in un territorio nazionale appunto sull'elettrodomestico. Consideriamo che 5 anni fa ad oggi ne sono andati via almeno 1.000 a livello nazionale.
3: Il ministro delle imprese Urso ha convocato un tavolo il 25 maggio. Roberto Zami, segretario Wilm.
9: Al ministero ci aspettiamo una discussione franca che produca un vero piano industriale, un piano industriale che scommetta sul territorio, che scommetta sui lavoratori di Electrolux Italia, Porcia in modo particolare, in modo tale che ci siano progetti, prodotti, rilancio dell'attività produttiva, non un netto ridimensionamento come ieri c'è stato paventato da parte della multinazionale.
10: Adesso cercheremo di combattere.
3: Porcia, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Archiviato definitivamente l'attentato del 2006 attribuito ad una bomber che vedeva implicato Elvo Zornita, la giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

0: di Trieste Flavia Mangiante ha rigettato l'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero che riguardava l'attentato del 6 maggio del 2006 a Porto San Margherita a Caorle. Il caso dunque è archiviato. A chiedere che si andasse a processo era stato l'avvocato di Massimiliano Bozzo, l'infermiere Mestrino che in quella data perse tre dita della mano. Elvo Zornita, difeso dagli avvocati Paolo Dell'Agnolo e Maurizio Paniz, aveva rinunciato alla prescrizione che sarebbe intervenuta il 6 maggio di quest'anno. Sarà processata con giudizio immediato Elena Stasiuk, la donna di 55 anni accusata di aver ucciso lo scorso 12 novembre a Muggia il figlio di 9 anni, Giovanni Trame. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, Francesco Antoni, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Alessandro Perogio, titolare delle indagini. Si tratta di un procedimento speciale che non comporta sconti di pena, caratterizzato dall'assenza dell'udienza preliminare. Si passa infatti dalle indagini preliminari all'udienza dibattimentale. Il reato contestato alla donna è quello di omicidio volontario pluriaggravato che prevede come pena l'ergastolo. Stasiuk, a cui è stato riconosciuto un parziale vizio di mente, sarà processata dalla Corte d'Assise di Trieste. La prima udienza il 10 luglio. Ricerche della donna scomparsa con i due figli in un raggio molto più ampio nella Val Torre, battuta però oggi dalla pioggia.
1: La pioggia e il vento sferzano in mattinata il posto di comando avanzato a Tarcento. Eppure, nonostante il maltempo, hanno ripreso un nuovo slancio le ricerche di Sonia Bottacchiari, dei due figli e dei quattro cani. Le foto degli animali sono state diffuse dall'associazione Penelope. Punto di svolta la riunione di ieri in prefettura, in cui si è deciso di continuare per un'altra settimana i pattugliamenti con un raggio più ampio di 20 km dal punto di aggancio dell'ultima cella e del ritrovamento della macchina di Sonia. Prima dell'incontro nel Palazzo di Governo di Udine, da Piacenza erano già arrivate le prime notizie sulle due lettere ritrovate a casa del padre di Sonia, che sono al vaglio della procura e restituirebbero una situazione di sofferenza di chi le ha scritte. Ciononostante, si è deciso, le ricerche continuano. Segno questo che gli investigatori potrebbero avere in mano elementi che portano quantomeno verso una pista concreta. In questa nuova fase di ricerche sarà utilizzato personale specializzato in ambienti impervi e montani, cani da traccia addestrati nella ricerca di persone vive, ma anche di corpi senza vita. Non viene difatti esclusa alcuna ipotesi. La mattina al Palazzetto dello Sport di Tarcento è iniziata con una riunione tra tutti i responsabili degli enti coinvolti per stilare il piano d'azione da qui a lunedì prossimo. Si passa dal battere a tappeto una singola zona a ricerche definite espeditive, a partire dalla viabilità e da snodi nevralgici come i punti di bivacco. Giunti al campo base anche i tecnici di ricerca del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che affiancano i Vigili del Fuoco, a cui è deputato il coordinamento tecnico, e la Guardia di Finanza, responsabile di quello tattico. Tarcento, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Siamo al meteo. Dopo il maltempo di questa mattina, il cielo è da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, nuvolosità variabile in montagna. Le temperature registrate poco fa: Trieste 12 gradi, Gorizia 15, Pordenone 17, Udine 16, Tolmezzo 14, Forni di Sopra 12, Tarvisio e Piancavallo 7, Sappada 8, sull'Ussari sotto zero, cioè meno un grado, e sullo Zoncolan 3 gradi, a Grado e Lignano 15 gradi. Le previsioni: cielo sereno, poco nuvoloso questa sera, bora sostenuta sulla costa e sulle zone orientali, possibile qualche raffica più forte. Domani su pianura e costa, cielo in genere poco nuvoloso con il passaggio di velature più consistenti al mattino. Sui monti, in prevalenza variabile per velature in quota al mattino e cumuli nel pomeriggio, venti a regime di brezza, temperature sotto la media del periodo. La Procura di Bologna vuole approfondire la vicenda del suicidio di Pietro Gugliotta, l'ex componente della banda della Uno Bianca, trovato senza vita nella sua casa di Arba, nel Pordenonese, lo scorso gennaio. Il servizio di Davide Marceddu, della nostra redazione di Bologna.
2: Continua a intricarsi il quadro delle nuove indagini sulla Uno Bianca. La Procura di Bologna farà infatti ulteriori accertamenti sul suicidio di Pietro Gugliotta, ex poliziotto e membro della banda che terrorizzò Emilia Romagna e Marche. Dopo aver scontato 14 anni in galera, dal 2008 si era rifugiato a Colle d'Arba, in provincia di Pordenone. Lì a gennaio si è impiccato. I motivi, a quanto se ne sa, sarebbero familiari, ma vista la storia dell'uomo, i PM vogliono capire di più. Stando alle sentenze, con i fratelli Savi, Gugliotta non aveva commesso omicidi, ma aveva partecipato ad alcune rapine, la più eclatante nel 1990.

0: Alle poste di via Emilia Levante a Bologna, una strage sfiorata con decine di feriti a causa di una esplosione. Da Roberto Savi, suo collega in questura a Bologna, Gugliotta aveva inoltre ricevuto tante confidenze anche su presunti legami coi servizi segreti, gli stessi forse a cui il leader del gruppo criminale ha fatto nuovamente riferimento nella recente intervista a Belve Crime su Rai 2. Dopo il suicidio, la procura di Pordenone non aveva disposto alcuna autopsia, la salma era stata cremata. Gli stessi PM bolognesi, che da oltre 2 anni hanno riaperto le indagini sulla Uno Bianca, per diverso tempo non avevano saputo del decesso. Secondo la sua avvocata, Stefania Mannino, Gugliotta, poco prima di togliersi la vita, l'aveva contattata dicendole che le avrebbe dovuto parlare con urgenza. La procura di Bologna non lo aveva ancora convocato, ma aveva già in programma di sentirlo, così come ora sentirà Roberto e i suoi fratelli Fabio e Alberto Savi e gli altri ex componenti della banda.
1: Il Ministero della Salute ha inviato alle regioni le linee guida per affrontare eventuali casi di hantavirus dopo i casi registrati sulla nave da crociera approdate a Tenerife. Sentiamo.
2: Le regioni dovranno ciascuna indicare entro lunedì prossimo un laboratorio di riferimento per i test diagnostici per l'antivirus di tipo Andes. Lo prevede la prima circolare del Ministero della Salute a seguito del focolaio sviluppatosi nella nave da crociera Hondius, causando almeno 3 vittime e una 20ina di casi confermati o probabili. Alla prima riunione ministeriale sull'epidemia, venerdì scorso, hanno preso parte 5 regioni, tra cui il Friuli Venezia Giulia, rappresentato dalla referente per le malattie infettive umane della regione Cristina Zappetti. Al momento il rischio rimane molto basso per il nostro continente, afferma il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Resta un margine di incertezza sulle modalità di trasmissione del patogeno, afferma Carlo Tascini, direttore della clinica di infettivologia di Udine.
3: Non sappiamo se i pazienti infetti asintomatici trasmettano il virus. Quindi questo è il primo messaggio, cioè bisogna dire che il rischio è bassissimo, e per questo però bisogna avere una certa cautela se uno viene a contatto con un malato di questa infezione, che è una probabilità rarissima oggi in Italia, se non vicina a zero.
2: Per i contatti ad alto rischio, il Ministero ha disposto una quarantena di 42 giorni con una sorveglianza attiva da parte delle aziende sanitarie.
3: Il Ministero ha fatto delle misure che mi sembrano prudenti, di un isolamento molto prolungato, perché purtroppo il periodo di incubazione è molto prolungato. In genere chi si è contagiato sviluppa i sintomi a 20 giorni, ma qualcuno anche a 40 giorni.
2: Il virus è endemico in Sud America, 229 casi nel 2025 con 59 decessi. Non sono ancora disponibili vaccini né terapie specifiche. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E parliamo ora invece di pallacanestro. Il presidente della Pallacanestro Trieste, Paul Matiasic, si è aggiudicato il Palaeur di Roma per Trieste e ha però assicurato laconicamente di avere un progetto di alto livello, non meglio definito, che apre a tante ipotesi.
4: Dove giocherà, in che serie e con che proprietà la Pallacanestro Trieste nella prossima stagione? I fatti e i comunicati criptici dicono poco di più rispetto alla situazione di 2 mesi fa. In serata ieri la società ha emesso una nota praticamente identica a quella di febbraio. Dopo l'incontro con Fedriga, il proprietario Matiasic ha annunciato di aver definito un piano strutturale volto a garantire la competitività e la sostenibilità della squadra al massimo livello possibile, ma di non poterlo rendere noto prima della fine dei playoff che iniziano sabato. La regione ha preso atto con un'altra nota, aspettando la conclusione della stagione prima di affrontare ogni valutazione in maniera approfondita e condivisa. Massimo livello possibile in questo momento significa però poco, anche perché Matiasic ha offerto oltre 20 volte la base d'asta per giocare le partite al Palaeur di Roma. La società che gestisce l'impianto, in una nota, si è presa tempo prima di assegnarlo, perché c'è un ricorso della società concorrente, la Vanoli Cremona, che ha già chiesto lo spostamento nella capitale, che sarà ratificato oggi dalla federazione. Intanto la Trieste del basket si ritrova ancora sospesa. I tifosi hanno annunciato di voler disertare il Palarubini per i playoff, una scelta forte da parte del secondo pubblico più numeroso del campionato. Il futuro è nebuloso, con l'ipotesi di una proprietà italiana che avrebbe parlato con la regione per proporsi come alternativa, anche se non si sa in che categoria e con che modalità. Lo storico capitano Andrea Coronica, che ha vissuto le fasi più dure ma anche quelle della rinascita, ha una preferenza.
5: Lo sport business comunque ci mette davanti alla situazione in cui, se vogliamo avere una squadra che costa come quella di quest'anno, deve arrivare qualcuno da fuori. Io personalmente preferisco quelli brutti ma poveri piuttosto che belli e appariscenti, e poi che non ci sia veramente un legame col territorio, cosa che oggi c'è, però domani non si sa.
4: Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E questo è tutto per questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Nada.

0: A Choc, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
3: Lis fotografie di Pre Josef Marchetta son une guide preziose per tornare a scuvierci gli sglesiuti votivi dal Friuli, un patrimonio in parte perdut e in parte trasformato, ma anche mo bon di contare le nostre storie. Una selezione di immagini insieme a qualche disegno originale è esponuta fino ai 12 di giugno a Udin in Tetiani vede Società Filologiche Furlane. In tune mostre curate di Raffaella Canci, tai 60 Times de Muart di Marchetta, che mette in luce il suo sistema innovativo di ricerca, una spiet fin come inedit da lavoro di Marchette. Bon, dopo misdì a tutti gli ascoltatori e ad ogni ascoltadors de bande di Erika Dami tai studi Rai di Udin, perché ste puntate di VE o Fevelin D che pote ascoltare in streaming su sede fvg.rai.it e torna a ascoltare su Rai Play Sound. O do il ben tiatata ai nostri sospis che sono Raffaella Canci, curatore de mostre Lis Glesiutis di Pre Josef Marchette e dal Catalic de mostre. E o saluti anche Carlo Venuti, vicepresidente Società Filologiche Furlane pal Friul Central. Filologiche che ha immaneat, condotto una schiria di sodies dal territorio, la settimana de culture furlane. Proprio dentro queste rassegne così importante si è tenuto di resint un inquintri e un emesse in memoria di Pre Josef Marchette tai 60 Times de Muart. Venuti, queste ricorrenze è un'evora importante e fin ai 12 di giugno venga appunto ricordato che gli anti la mostra fotografiche che ve la regnior dopo con Raffaella Canci. Ci hai rappresentata pal Friul e pe culture furlane pre Marchette e parce la Società Filologiche Furlane ha deciso proprio di memorialu con queste iniziative.
4: Dal panorama di storie e culture furlane, il Marchetta rappresenta disin la personalità più completa al manco dal Nufcent di studiosi e di ricercatori. Lo disse in tante bande anche Giovanni Trau, quando ha voluto appunto di scrivere sul Marchetta. Quindi storici, linguistici, studiosi d'arte, parduti in ogni campo all'arrivato a treguarsi di straordinari livelli, ecco, sia qualitativi che quantitativi. Quindi pal Friul alla fatta tanto. Anche tal sotto la spiega metodologica, da sua ricerca, da suo design e da suoi scritti e da sua produzione culturale. Lui al partito sempre mette al centro la realtà popolare del Friuli, la lingua, la storia, l'arte. E che è, secondo lui, l'autentica, ecco, penachina, il volano, diciamo così, di Dulac al. Di Dulac avrebbe potuto nascere una cultura rinnovata, ma anche stimolo ai primi ferments autonomistici di regione che si stavano sviluppando proprio di quanto lui a lavorare. E sul plan linguistico, lei che il ritenuto, ma anche un po' catuarte, insomma, che è il fondamentale del Marchetta, ecco i programmi che lui ha sviluppato e sono stati adottati di tutte le culture successive linguistiche appunto furlane, a partire proprio dal movimento, che è il gran movimento che è stato risultivo di che lui è stato come il capo in assoluto, anche se risultivo è stato fondare come chi sa vin Pidino Virgili, Lelo Chianton, Novella Cantaruti, Riedo Pupo e via in davanti. Però il riferimento per tutte queste persone sono ridotto sul plan da lingue all'era appunto Pre Beppo Marchetta e la so coinè o la coinè marchettiana come

0: come si dice, e ha avuto che sviluppo che dopo rivade alla formalizzazione da lingue che viene da lingue furrane che viene anche come. Il marchetto proponeva il svecchiamento delle strutture e al fevelare di una poetica di universalità del patrimonio intellettuale furlan, no? Quindi perché lui è entrato in tutti gli aspetti appunto della cultura furlana, perché non intendeva di trattare il nome di lingue, ma intendeva che fosse tutto il mondo furlan vedessi snellito, vedessi panduzzo, ridotto sia in Italia che dal mondo.
1: A lui all'estate anche l'anime, no? Dal settimanale Patria dal Friuli, il periodic, no? Pubblicato per Fulan, anche sosteneva, lo diceva lui prima, no? Fevelava di autonomia, sosteneva l'autonomia regionale in un ambiente, insomma, pal più contrario, ecco, disin così.
0: Sì.
1: Quale eredità, Carlo Venuti, non sai la SAT pre-Marchette?
0: Allora la SAT è una grandiosa eredità, magari in certe spese, in certi ambiti anche superate dal punto di vista dei continuous, però come metodo, e qui la risente al discorso immediatamente da ricerche sulla risulta, come metodo di lavoro, come metodo di procedere all'indagine, come metodo di ricerche, all'estate in assoluto e in assoluto il maestro Parducci che vuole interessarsi da nostre culture. Volevo in nome accennare una roba che io ieri a Medi di Novi Virgili, lui è morto all'83, e tal'80 si tagliava in primissimi senso 80 fin 79, si chiamava in spesso a Martignà. Io ero il direttore della biblioteca quindi, e lui la frequentava al paseo rappresentando dai lettori. Ecco, e mi fedelava sempre, ogni volta che entravo in argomento, sia dal Marchette che di Pasolini. Pasolini che aveva venuto due di una volta a Martignà, a Sarazet, a chiattà risultive e sono ridotto a chiattà il Marchette. Diceva Pasolini che ho un unico lettore in Friuli, Don Marchetti. Ecco, Pasolini e Dino Virgilio di Novara stanno d'accordo, Baru Favin, eccetera, ma con la pacatezza dal Marchette arrivavi a una sintesi, a bevi un taiuto in amicizia, ecco, insieme.
1: Grazie a Carlo Venuti anche per questo riquart e come ho passato le parole a Raffaella Canci. Carlo Venuti al fevelave come devant, no, di chiste riferimento che è stato pre-Marchette, che è stato un storico, un letterato, anche un storico di art film, ma anche un fotografo, no? E forse pus lo conoscente a queste vieste che invece la mostra a Udin mette in evidenza. Mostre che ha proprio del merdi fa conoscere questa aspetta fin come inedit, no? Da lavoro di pre-Marchette. Provino a spiegare allora qualche è stato anche il suo sistema innovativo di ricerche per epoche.
2: Buongiorno a tutti. Allora sì, Marchette all'era veramente una figura straordinaria, perché all'era pieno di idee, di boe, di raccontare, di trasmettere tutto quel che la cultura furlane ieri per che epoche e anche tramite la storia dell'arte o l'architettura ha iniziato un'indagine, una ricognizione degli utis votivi importantissime, ha interessato tutti i territori e lo ha fatto proprio con la fotografia. Lui non era un fotografo professionista, ma aveva un gusto, un voli straordinari. Il suo metodo, lo ringrazio Venuti perché l'ha detto prima, perché è importantissimo, il metodo di Pre-Marchette è fondamentale, in tutto ciò che l'ha fatto, è ordinata, è approfondita, è accurata, è appassionata e sono ridotte, è dedicata a che parte delle culture furlane che non è che è importante, che auli, che non è che è popolare. Gli inglesi utis sono architetture di devozione private, collettive, no di grandi funzioni, no di glesis, cui paramenti, ma sono piccoli, sono

0: in hoc particolare dal paese o da campagna o dal bosco, e questo è importantissimo per lui, perché lui ha portato veramente a scuviergi a spese veramente particolari. Il suo metodo è: io o voi con le mie macchine fotografiche, o voi con il mio quaderno, con il mio block notes, o rivi o fotografi la glesie di una banda di teatro, o spetti la luce giusta. È un amante dei nulli, e sono fotografie anche in mostre che potrei vedere, sarei veramente per noi un vero piacere che ho visitato la mostra, perché che è un unico assoluto in questo, e all'aspettare proprio che arrivasse il chill news per fare la foto che regalasse a che glese ute l'atmosfera giusta. Al fare queste foto, dopo tornava a casa, riordinava gli appunti, dopodiché stampava la foto su una carta cartolina, perché che da ora aveva tutti gli spazi per poter scrivere. E allora, dopo che gli appunti che avevi chiappato quando era lì, intanto che facevi le foto, intanto che giravi attorno agli esiuti, allora a trascrivi direttamente da urde fotografie. E questo è importantissimo, perché che quell'oggetto lì non è dome una fotografia che lui ha adoperato per fare poi il disegno o per fare poi in timo dopo la chine. Ma a lei proprio un documento che a lei è diventato per il suo importantissimo. A lei un caso che ho potuto vedere in mostre, dell'inglese di San Nicolò di San Giorgio della Richimbelda. Bene, ovvio darà che il 17 di agosto del 1960 lui ha fatto una foto a che bellissima inglese. Ma il 17 di agosto del 1964 alle tornate, e con la stessa posizione, con la stessa inquadratura, ha fatto un'altra foto. A lei veramente importante, perché lui ha scongiunto tornare a Vio di Cheglesia, a Vio di Ceiere cambiate, se la vegetazione intorno aveva ieri cambiate, se potrebbe vio di altri di Viars, e alla via duta di Viars, perché che la Gleseute, che poi è stata disegnata e pubblicata dal libro postumo grazie a Menis, è proprio la ultima versione. Questa dimostrazione di quanto lui all'era accurata e appassionata di tutto.
1: Si fermi per ascoltare un po' di musica e dopo torni a Fevelà con Raffaella Canci.

0: Ais fotografie di pre Beppo Marchette, Ais glese utis votivis dal Friula sono in mostra fino ai 12 di giugno a Udin in Tetiani vede filologiche furlane. L'esposizione è curata di Raffaella Canci che ovin in collegamento telefonico. Raffaella, non stava spiegando il metodo innovativo, no, di ricerche di pre Marchette, perché che dopo le fotografie arrivava anche, no, qualche altro passaggio fondamentale.
1: Il secondo passaggio fondamentale era il disegno, a matite su piatte, perché per lui era importante

analizzare con gli ossi di Inglese Utis, che il particolare di costruzione storica artistica che la rendeva unica, anche se piccole, anche se modeste, lui all'ere aveva un voli tanto allenato da arrivare a leggi per ben l'architettura di Inglese Utis.

0: robis che te fotografie non avevi in vista, ogni tanto gli avevi arbui, ogni tanto gli avevi persone o macchine che magari erano in via tor, in modo di restituire la gleseuti per ciò che ieri. Però non si fermava da me a chieste, ogni tanto faceva anche dai giux un pic particolare, far mettile in una posizione tal da arrivare a viodi in una maniera più completa, che in natura sarebbe un pic difficile che si potrebbe fare, no? Dopodiché al faceva un disegno, due disegni, al faceva più disegni, fino a che non si attava che arrivava a rappresentare la gleseute per come lui beve voe dimostrare, perché che ieri mi ha spesso importanza per lui sotto il profilo artistico e architettonico. E allora al passare alla Cina, al beve un eman straordinarie. Se voi qualcuno mi arà, se speri, con tanto piacere a via di la mostra, ovviamente che anche la sua scrittura è ieri tan minute, tan fine, tan picciole, tan curate, e così anche i disegni e anche i modi pui gli schemi, e sono straordinari, perché cioè sono propit un ricamo di Chieglesie.
1: Domanda res, propit, c'è si viodieta che ste mostre, e di du l'arrivino anche fotografie e disegni che sono visibili?
0: Allora, i disegni e le fotografie, tutto il fondo di Giuseppe Marchetti, alle, di proprietà delle società filologiche furlane, ed è un straordinario patrimonio che anche mo lavorate e custodisti e come è a restituire con le mostre. La mostra e il catalogo sono una selezione di questi gleseutis, privilegiante il di contalis, di Chiarni e fin al Friuli del Concordies, e anche Cirin di Fabio di le principali tipologie che lui ha accensivi con che lavoro.
1: Rispetto agli svocenti, mi pare, no? E passe.
0: Svocenti dodi che sono che dai libri, se no che ho vinto una cinquantina di gleseuti, 25 sono in mostre e 50 sono in catalogo.
1: Antimo una battuta sull'immagine dal Friul che non storni in queste fotografie e questi disegni di Marchette.
0: Allora, io un'immagine vera, sincera, è un'immagine forte, ogni tanto anche dolce, affettuosa. Alle uno sguardo che al conte un Friul che all'antimo vuè, lo si neantimo no che il Friul, e con un gusto e con una delicatezza che ieri proprio una cifra particolare di Pre Joseph Marchetti.
1: Grazie a Raffaella Canci per essere stata con noi. La mostra fotografica Gli Sglesiutis di Pre Joseph Marchetti si potrà visitare fino ai 12 di giugno, Tetiani vede Società Filologiche Furlane in via Manin a Udin. Dall'uni Salvinas, des 10 di mattina a misdè miege e des 3 miege da spomisdè a 5 miege. Viartidure straordinarie, pegnot dai lettors, sabide e si, se domenica si è di giuin, sempre qui stesso orario, 10 di mattina misdè miege, 3 miege, 5 miege da spomisdè. È un'opportunità straordinaria, come covessi in tutto, di cognossi gli sglesiuti svotivi dal Friul, che sono un patrimonio di arte, di storia, di devozione e che nous disintanta anche proprio sulle comunità. Li casson e che li san voludis. Queste puntate di Vue o Fevelindì le potete tornare a ascoltare su Rai Play Sound. Un saluto alle bande di Erika Dami, doton con Giacomo Plotzner ai regie e Ugo Nicoletti ai part tecniche. Si tornerà a sentire domani dopo misdea e 3:15, mandi a tutti e a tutti.

0: mai lasciati prendere troppo spazio, Cristiano.
1: E a questo punto, Giovanni Visconti, tutto si deciderà su questa salita che caratterizza un po' la tappa, e lì i velocisti dovranno faticare per restare agganciati al gruppo.
2: Dovranno faticare e non poco. La Decathlon stessa, che adesso sta tirando per il proprio velocista, non credo che farà un ritmo forsennato, forse sì un ritmo elevato, troppo elevato per alcuni velocisti, per i velocisti puri, mentre quelli come Andresen appunto potrebbero riuscire a tenere.
1: Velocisti puri, e c'entra anche Jonathan Milan, che insomma è stato abbastanza deluso dalle prime due volate.
2: Sì, quando parlo di velocisti puri intendo quel tipo di velocista, i Groenewegen, i Magnier, i Milan, però il fatto che siano in fondo al gruppo a chiacchierare, a ridere in questo momento, o anche il fatto che la stessa Unibet Rolls Royce abbia messo un uomo in fuga, a me fa pensare che per oggi abbiano abdicato e pensano già alla prossima tappa in volata. È un po' troppo duro, 15 km quasi di salita al 6%, con contratti anche sopra il 10%, forse è un po' troppo per questo tipo di velocisti.
1: Eh sì, vedremo insomma se effettivamente patiranno sulla salita che porta poi alla discesa, che è abbastanza tecnica, ci hanno raccontato insomma chi l'ha fatta, che non è da prendere con velocità estreme, bisogna stare cauti.
3: La prudenza è sempre la prima cosa quando si fa un Giro d'Italia di 21 giorni, abbiamo visto in queste tappe cosa è successo, no? Poi insomma i motivi li possiamo anche sviluppare, ma sappiamo c'è un rischio, c'è una posta in palio che è elevatissima, quindi bisogna anche a volte sapere anche rischiare, specialmente i velocisti, non è il caso di farlo in discesa perché poi l'arrivo è abbastanza lontano.
1: E vedremo cosa succederà tra poco, perché siamo insomma già a più di metà gara, ancora 70 km da percorrere con 6 davanti, 2 minuti 05 l'ora vantaggio sul gruppo della Maglia Rosa. Sulle strade del Giro torna poco dopo le 16:30, aggiornamento però anche all'interno del GR delle 16. A tra poco, linea Roma.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Wannabe, il futuro che vorrei.
5: Sono le 15:36 minuti 50 secondi, ben trovati da Francesca Romana Cecci, benvenuti a Wannabe. Oggi e per tutte queste settimane di maggio, eccetto il lunedì, inizieremo più o meno a questo orario dopo sulle strade del Giro per il Giro d'Italia. Con Wannabe raccontiamo alle nuove generazioni. Vi ricordo il nostro numero 335-699-2949 per i vostri messaggi in diretta e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Nelle prossime settimane circa 7 milioni e mezzo di italiani di 900 comuni sono chiamati alle urne per il rinnovo delle amministrazioni locali, tra loro molti giovani. Alla luce dei risultati del referendum sulla giustizia, che a marzo li ha visti protagonisti di un'altissima affluenza alle urne, il 67% per gli under 35, cosa che non accadeva da anni, ci si chiede quale sarà il loro comportamento, se quella partecipazione così alta è stata un evento isolato o può rappresentare un'inversione di tendenza rispetto al calo dell'affluenza elettorale degli ultimi anni, e che cosa può aiutare a portare o riportare le nuove generazioni ad interessarsi della vita pubblica. È su questo che oggi abbiamo deciso di riflettere. Io saluto il nostro primo ospite, il professor Paolo Biancone. Buon pomeriggio.
6: Un buon pomeriggio agli ascoltatori.
5: Professore ordinario di economia aziendale all'Università di Torino e responsabile insieme alla professoressa Silvana Secinaro del progetto Bilanci Pop. Ecco, ci spiega che cos'è questo progetto, da dove siete partiti e l'obiettivo, professore?
6: Sì, l'obiettivo è proprio quello di portare il cittadino un po' al centro dell'attenzione, soprattutto quando non ha particolari competenze nel comprendere come funziona l'amministrazione pubblica. E questa è un'esperienza che parte dai paesi anglofoni, quindi soprattutto dagli Stati Uniti, dove da tanti anni c'è

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Invece tanta fatica, cambi regolari, difficile però secondo me che potranno avere la meglio perché il gruppo li ha sempre controllati, non li ha

0: pubblica, e questa è un'esperienza che parte dai paesi anglofoni, quindi soprattutto dagli Stati Uniti, dove da tanti anni c'è una consuetudine che è dettata dagli obblighi normativi di comunicare quello che è il cosiddetto bilancio POP dell'ente locale, quindi del comune e degli enti, anche degli altri enti pubblici. E quindi noi l'abbiamo importato in Europa con la città di Torino nel 2014-2015 e abbiamo sperimentato come questo possa essere un punto di collegamento anche per i giovani che diciamo che intercettano gli enti pubblici dalla scuola all'anagrafe agli ospedali, però non capiscono perché vedono magari cose che non sono particolarmente piacevoli, il code piuttosto che servizi che funzionano poco, e non capiscono qual è la macchina che sta dietro. Il bilancio POP ha proprio la funzione di dare i numeri e spiegare in parole semplici, adatte al contesto di confronto, quello che è la macchina che in qualche modo eroga quei servizi.
1: Quindi insomma comprensibile a tutti, anche a chi non è del campo, è molto semplice, insomma sembra anche un po' la scoperta dell'acqua calda: se uno non comprende una cosa ci si allontana, se uno la comprende invece si interessa e si rende anche partecipe. Questo voi lo avete trasportato anche insomma alle amministrazioni, quindi a quello che è poi, lo avete anche portato a per comprendere il voto dei cittadini. Tra l'altro siete partiti da un'analisi della partecipazione elettorale in Italia. Io mi concentrerei anche su quella proprio dei giovani, professore.
0: Sì, molto spesso i giovani sono distratti e non partecipano perché non comprendono. Noi abbiamo mappato naturalmente quello che è stato il trend storico di partecipazione attiva alla dimensione della vita politica locale e ci siamo interrogati su come potesse essere migliorata, e abbiamo visto che nel momento in cui, ad esempio con il referendum, nel momento in cui si comprende, poi possiamo discutere se bene o male l'elemento su cui votare, allora c'è una partecipazione attiva. Quindi un po' la logica su cui noi abbiamo in qualche modo tentato di dare una rappresentazione è quella di avvicinare il cittadino, soprattutto le nuove generazioni che sembrano le più distratte, a quello che è una dimensione di contenuti, di risposte, di dialogo, e questo l'abbiamo fatto sperimentando in diversi comuni di diverse dimensioni, e quindi dal comune dove il discorso da bar è ancora un qualche cosa che funziona a comuni molto più grandi dove il dialogo nei confronti del cittadino è molto spesso mediato dai social e quindi da un'informazione destrutturata. Ci siamo resi conto, l'esperienza ci ha portato addirittura, l'altra settimana eravamo in Spagna, perché anche in altri contesti ad Almeria, a presentare il bilancio POP della città di Almeria, perché anche in altri contesti c'è una richiesta di informazione che non è supportata da quella che è la trasparenza amministrativa, che vuol dire tutto e niente, cioè un sito web dove sono dei dati sul comune che sono di difficile comprensibilità anche ai più avvezzi ai lavori, no? Quindi i giovani hanno bisogno di essere un po' accompagnati, ma nello stesso tempo non banalizzando o semplificando, ma esprimendo in un linguaggio anche accattivante che permetta di comprendere bene quello che è l'operato di un'amministrazione, in modo da poter intanto partecipare a una vita attiva e poi giudicare.
1: Partecipare e giudicare, ecco, quindi un'informazione chiara e di qualità diventa il nodo centrale, la leva di coinvolgimento e partecipazione dei giovani alla vita pubblica, appunto in questo caso anche proprio alle elezioni. Vi siete interfacciati, lo diceva, con le amministrazioni e anche con gli studenti dell'Ateneo. Tra l'altro uno studente ce l'abbiamo in collegamento, Andrea Raviola. Ciao Andrea. Credo che sia in collegamento, tra poco lo coinvolgeremo. Ecco professore, che risposte avete avuto?

0: in che modo li avete coinvolti, che cosa è emerso?
1: Allora, noi abbiamo sempre il nostro laboratorio di riferimento che è rappresentato dagli studenti iscritti ai corsi di economia aziendale dell'Università di Torino, con cui facciamo dei laboratori e li portiamo a toccare con mano effettivamente quelle che sono le realtà aziendali. Nell'ambito del bilancio POP li abbiamo, noi sappiamo che gli studenti non sempre sono molto avvezzi alla dimensione del pubblico impiego, no? Perché ci sono tante motivazioni. Attraverso i lavori sui bilanci POP gli abbiamo fatto toccare con mano che cosa sono le amministrazioni locali e quindi li abbiamo coinvolti nella elaborazione e soprattutto in quello che per noi è molto importante, è il feedback, cioè le informazioni di ritorno su cosa ne pensano. È stata un'esperienza direi molto positiva, perché abbiamo intanto imparato agendo sul campo quelle che sono metodologie di comunicazione innovative anche per intercettare le generazioni più giovani rispetto a quella che può essere la nostra un po' più senior, ma nello stesso tempo anche la possibilità.
2: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
3: Buon pomeriggio da Maria Spezza, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In primo piano la vicenda Electrolux, che oggi conta il giorno dello sciopero e delle manifestazioni dopo che la multinazionale svedese ha deciso di tagliare 1700 posti di lavoro a livello nazionale. Per la questione antivirus arrivano le linee guida del Ministero per gestire eventuali crisi, da definire con precisione le modalità di trasmissione. Altra vicenda, quella del suicidio di Pietro Gugliotta, l'ex membro della banda della Uno Bianca, che si è tolto la vita nel paesino del Pordenonese in cui viveva dopo aver scontato le sue condanne penali, che la procura di Bologna ora vuole chiarire. Giornata di sciopero oggi all'Electrolux di Porcia, nelle assemblee in fabbrica i sindacati hanno illustrato ai lavoratori il piano di esuberi annunciato ieri a Mestre dall'azienda. Sono 1700 in tutta Italia, il 40% della forza lavoro, le persone che rischiano il posto. A Porcia sembra scontata la chiusura del reparto asciugatrici e sono in bilico anche gli addetti del settore ricerca e sviluppo, già convocato un tavolo di crisi al Ministero per il 25 maggio.
4: Questo non è un piano industriale, è una carneficina sulle spalle di chi lavora.
5: Dicono no al piano che prevede 1700 esuberi in tutta Italia, annunciato ieri dalla multinazionale svedese. I lavoratori e le lavoratrici dell'Electrolux di Porcia oggi in sciopero.
6: Pietro Mancino, RSU Fiom.
7: Questo non è un piano industriale, questo è semplicemente un piano di riduzione costi, di dismissioni delle attuali produzioni di almeno del 50% e conseguentemente uno svuotamento della fabbrica che ci potrebbe portare da qui a 3-4 anni a un'eutanasia.
5: La fabbrica di Porcia perde la produzione di lavasciuga 2 linee su 5 e si prospettano tagli pesanti anche per gli amministrativi e lo staff di ricerca e sviluppo.
6: Gianni Piccinin, FIM CISL.
8: C'è un disimpegno di un prodotto che nel 2014 si è puntato, si è investito per cercare di aggredire il mercato. Oggi non farlo a Porcia è un problema. La cosa anche ulteriore negativa è che ci dicono che non sanno dove la produrre. Io penso che dopo questa comunicazione l'azienda abbia ben chiaro cosa vuole fare e che non ce lo vuole comunque dire, quindi ci dà un po' le informazioni negative a pillole.
5: Il ministro delle imprese Urso ha convocato un tavolo il 25 maggio.
6: Roberto Zami, Wilm.
9: Al ministero ci aspettiamo una discussione franca che produca un vero piano industriale, un piano industriale che scommetta sul territorio, che scommetta sui lavoratori di Electrolux Italia, Porcia in modo particolare, in modo tale che ci siano progetti, prodotti, rilancio dell'attività produttiva, non un netto ridimensionamento come ieri c'è stato paventato da parte della multinazionale.
5: Porcia, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Ieri il Ministero della Salute ha inviato alle regioni le linee guida per affrontare eventuali casi di antivirus dopo i casi registrati sulla nave da crociera approdata a Tenerife, che hanno portato alla ribalta questo nuovo rischio di malattia infettiva, ancora da definire con precisione le modalità di trasmissione, specie nel caso di persone contagiate ma senza sintomi.
10: Si parla ormai da diversi giorni di questa epidemia di hantavirus che si è sviluppata all'interno di una nave da crociera. Ieri le indicazioni del Ministero della Salute con una circolare diretta a tutte le regioni che prevede per i casi sospetti una quarantena di 42 giorni. Siamo con il professor Carlo Tascini, direttore della clinica di infettivologia di Udine. C'è ancora un certo grado di incertezza?
11: Sì, ecco, direi che noi dobbiamo comunicare questo oggi, cioè l'incertezza, non si sa bene se l'asintomatico possa trasmettere l'infezione. Nella epidemia descritta in Argentina nel 2018 si dimostra chiaramente che il malato grave può trasmettere, ma non sembra l'asintomatico, quindi al momento il messaggio è di tranquillità, però va studiato meglio in questo caso quello che può succedere.
10: Al momento ci si sta già preparando?
11: Ma nel senso, il rischio è molto basso ovviamente in Italia, ma noi come diciamo specialisti ci prepariamo, nel senso che noi abbiamo idea di dove inviare i campioni per la diagnosi e siamo sempre pronti, perché questo è il reparto dove viene fatto l'isolamento respiratorio, perché noi abbiamo le stanze a pressione negativa e quindi in caso di isolamento respiratorio, come facciamo quotidianamente ad esempio con i casi di tubercolosi bacillifera, siamo pronti per isolare i pazienti. È ovvio che di questa malattia non abbiamo né una terapia specifica, per cui andranno curate dal punto di vista dei sintomi.
12: Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: La Procura di Bologna intende approfondire la vicenda del suicidio di Pietro Gugliotta, l'ex componente della banda della Uno Bianca, trovato senza vita nella sua abitazione di Arba, nel Pordenonese, lo scorso gennaio. Gli accertamenti sono complicati dalla mancanza di un'autopsia che non è stata disposta dopo la morte dell'uomo, perché l'ispezione cadaverica del medico legale aveva escluso completamente l'intervento di terzi, come ha chiarito ieri il procuratore di Pordenone Pietro Montrone. La sala ma era poi stata cremata. Il servizio di Davide Marcedu della redazione della TGR di Bologna.
13: Continua a intricarsi il quadro delle nuove indagini sulla Uno Bianca. La Procura di Bologna farà infatti ulteriori accertamenti sul suicidio di Pietro Gugliotta, ex poliziotto e membro della banda che terrorizzò Emilia Romagna e Marche. Dopo aver scontato 14 anni in galera, dal 2008 si era rifugiato a Colle d'Arba, in provincia di Pordenone. Lì a gennaio si è impiccato. I motivi, a quanto se ne sa, sarebbero familiari, ma vista la storia dell'uomo, i PM vogliono capire di più. Stando alle sentenze, con i fratelli Savi, Gugliotta non aveva commesso omicidi, ma aveva partecipato ad alcune rapine, la più eclatante nel 1990 alle poste di via Emilia Levante a Bologna, una strage sfiorata con decine di feriti a causa di una esplosione. Da Roberto Savi, suo collega in questura a Bologna, Gugliotta aveva inoltre ricevuto tante confidenze anche su presunti legami coi servizi segreti, gli stessi forse a cui il leader del gruppo criminale ha fatto nuovamente riferimento nella recente intervista a Belve Crime su Rai 2. Dopo il suicidio, la procura di Pordenone non aveva disposto alcuna autopsia, la salma era stata cremata. Gli stessi PM bolognesi, che da oltre 2 anni hanno riaperto le indagini sulla Uno Bianca, per diverso tempo non avevano saputo del decesso. Secondo la sua avvocata, Stefania Mannino, Gugliotta, poco prima di togliersi la vita, l'aveva contattata dicendole che le avrebbe dovuto parlare con urgenza. La Procura di Bologna non lo aveva ancora convocato, ma aveva già in programma di sentirlo, così come ora sentirà Roberto e i suoi fratelli Fabio e Alberto Savi e gli altri ex componenti della banda.
3: Oggi nel Tarcentino sono proseguite sotto la pioggia le ricerche della donna scomparsa con i 2 figli e le autorità coinvolte hanno fatto un nuovo punto della situazione, mentre le operazioni proseguono in un riserbo che nelle ultime ore è cresciuto.
14: La pioggia e il vento sferzano in mattinata il posto di comando avanzato a Tarcento. Eppure, nonostante il maltempo, hanno ripreso un nuovo slancio le ricerche di Sonia Bottacchiari, dei 2 figli e dei 4 cani. Le foto degli animali sono state diffuse dall'associazione Penelope. Punto di svolta la riunione di ieri in prefettura, in cui si è deciso di continuare per un'altra settimana i pattugliamenti con un raggio più ampio di 20 km dal punto di aggancio dell'ultima cella e del ritrovamento della macchina di Sonia. Prima dell'incontro nel Palazzo di Governo di Udine, da Piacenza Firenze erano già arrivate le prime notizie sulle due lettere ritrovate a casa del padre di Sonia, che sono al vaglio della procura e restituirebbero una situazione di sofferenza di chi le ha scritte. Ciononostante, si è deciso, le ricerche continuano. Segno questo che gli investigatori potrebbero avere in mano elementi che portano quantomeno verso una pista concreta. In questa nuova fase di ricerche sarà utilizzato personale specializzato in ambienti impervi e montani, cani da traccia addestrati nella ricerca di persone vive, ma anche di corpi senza vita. Non viene difatti esclusa alcuna ipotesi. La mattina al Palazzetto dello Sport di Tercento è iniziata con una riunione tra tutti i responsabili degli enti coinvolti per stilare il piano d'azione da qui a lunedì prossimo. Si passa dal battere a tappeto una singola zona a ricerche definite espeditive, a partire dalla viabilità e da snodi nevralgici come i punti di bivacco. Giunti al campo base anche i tecnici di ricerca del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che affiancano i Vigili del Fuoco, a cui è deputato il coordinamento tecnico, e la Guardia di Finanza, responsabile di quello tattico. Tercento, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Passiamo alla cultura, bilancio 2025 in attivo per il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.
15: Un altro anno eccezionale per il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, il Rossetti di Trieste, che nel 2025 ha registrato oltre 277.000 presenze e un incasso complessivo lordo che ha sfiorato i 15 milioni di euro, in utile per il settimo anno consecutivo. Una storia che va oltre i dati di bilancio, è stato semplicemente il miglior anno della storia del Teatro Rossetti, lo ha dichiarato il presidente Francesco Granbassi in conferenza stampa. Un dato significativo, il 20% delle entrate proviene dalla contribuzione pubblica, l'80% da risorse proprie tra vendite e tournée. Nel 2025 lo Stabile ha prodotto 30 spettacoli e prosegue il percorso di successo La coscienza di Zeno con Alessandro Haber, ripreso e richiesto dal 2023. Il direttore delle Rossetti, Paolo Valerio, sottolinea anche l'attività di produzione volta ad appassionare i giovanissimi, con spettacoli per le scuole d'infanzia e l'attività costruita sui piccoli di Podrecca. Lo spettacolo più amato dal pubblico, invece, sfiorando i 10.000 spettatori, è stato il musical Cats, seguito da Mamma Mia. Al terzo posto la prosa con Trieste 1954, produzione di apertura della stagione che ha raggiunto quasi 6.600 spettatori. L'evento che ha inciso maggiormente sugli incassi è stato il Cirque du Soleil, che il Rossetti insieme con le istituzioni ha portato per la prima volta nel Nord-Est con allegria in A New Light. Il 2025 è stato l'anno con 471 rappresentazioni, più di uno spettacolo al giorno grazie alle tre sale del teatro. Determinante anche la fidelizzazione del pubblico, il numero di abbonati nella stagione 2025-2026 ha registrato un incremento di 21% rispetto alla stagione precedente e una parte significativa arriva apposta a Trieste per assistere agli spettacoli delle Rossetti. Oltre il 15% degli spettatori è straniero, più del 40% da fuori provincia e 30% da fuori regione. I dati sono stati presentati alla presenza del presidente Granbassi, il direttore Valerio, il direttore organizzativo Stefano Curti e la vice sindaca di Trieste, Serena Tonel. Trieste, Barbara Ferluga, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: A 80 anni dal primo voto delle donne italiane, l'Università di Trieste ha ospitato un convegno dedicato alla storia del voto femminile e alla partecipazione politica delle donne, con una prospettiva che ha spaziato dalla dimensione globale alle specificità del caso italiano. A organizzare la giornata, il Centro di Ricerca per gli Studi di Genere dell'Università, coordinato dalla professoressa Sergia Adamo, che ci ha presentato il convegno.
16: Abbiamo deciso di organizzare questo convegno per ricordare l'anniversario importante degli 80 anni del primo voto alle donne italiane che si è svolto in marzo e poi naturalmente per il referendum Monarchia Repubblica. E la storia del voto alle donne però è una storia globale, internazionale, che comincia molto prima, che chiama in causa tutta una serie di lotte da parte di gruppi di donne che spesso abbiamo dimenticato, e quindi il nostro convegno ha soprattutto questo desiderio di riconnettere tanti fili che ruotano attorno a questo evento, a questo anniversario, a quello che ha portato fino a questa conquista del 1946, ma anche quello che è successo dopo a livello di possibilità di presenza delle donne nelle amministrazioni, nella politica.
14: Quanto è importante non solo la dimensione italiana di cui ricorre questo importante anniversario, ma anche la dimensione internazionale nella possibilità appunto del voto per le donne e di tutto quello che poi ne è disceso?
16: E quello che vogliamo proprio sottolineare è questa rete di relazioni, il fatto che questa storia non è solo una storia nazionale, non è solo una storia che riguarda un solo paese, ma che ha segnato in modi diversi, in momenti diversi, in contesti diversi, l'evoluzione, il cambiamento, il progresso, l'apertura verso il futuro in tanti luoghi del mondo. Ha cominciato la Nuova Zelanda, come forse a volte non si ricorda, è stato il primo paese a concedere appunto il voto alle donne, e l'altro appunto elemento importante che non va mai dimenticato è che si è

0: stata di una conquista difficile, dolorosa, dietro la quale c'è stato un impegno, una convinzione significativa, fondamentale da parte di tante donne che hanno lottato, che sono morte anche per questo e che ci hanno lasciato tutta una serie di memorie, a volte anche piccole, ma che sono il segno appunto di una consapevolezza e anche a volte di una ironia che si accompagnava con questo coraggio straordinario.
1: Daniele Letti, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Ed è tutto per questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia. La linea passa ora alla rubrica Sconfinamenti, che oggi si occuperà dell'Associazione dei Giuliani nel Mondo. Il suo presidente Giorgio Perini illustrerà il nuovo sito internet dell'associazione e illustrerà le prossime iniziative in calendario. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Roberto Cavallari e Viola Romanese. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Campanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Bruno Cavallari, la console. Un contenitore di storia, di culture, di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Cobessi.

0: Ci sono storie che sembrano chiudersi dove erano iniziate, storie che attraversano i decenni, cambiano protagonisti ma mantengono la stessa traiettoria. Questa è una di quelle, parte da Trieste dalla Trieste dell'Ottocento, una città che allora guardava a Vienna non soltanto per ragioni politiche o commerciali, ma anche scientifiche. Una città in cui botanici, naturalisti e studiosi costruivano reti internazionali ben prima di internet, affidando le loro scoperte a lettere scritte a mano e spedite in tutta Europa. Oggi, più di un secolo dopo, quelle lettere sono riemerse proprio a Vienna, al Naturhistorisches Museum. Oltre 700 documenti ricevuti dal botanico austriaco Eduard Haeckel tra il 1870 e il 1932, provenienti da 40 paesi e scritti in 6 lingue diverse. E dentro quell'archivio è riapparsa anche Trieste, con nomi importanti come Carlo Marchesetti, Muzio De Tomasini, oltre all'udinese Alessandro Trotter, figure che hanno contribuito a costruire il patrimonio scientifico del nostro territorio e che oggi in molti hanno dimenticato. A riportarle alla luce però è stata una giovane ricercatrice triestina, Giulia Micai, naturalista e botanica, oggi impegnata nei suoi studi proprio a Vienna. Un percorso che in qualche modo ripercorre quello di quei grandi studiosi del passato. Con lei oggi parleremo di scienza, memoria, confini, lettere e di quel filo invisibile che continua ancora oggi a legare Trieste e Vienna. Diamo il benvenuto quindi a Giulia Micai in linea.
1: Ci sono, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Giulia. E direi di partire dalla sua storia personale, parte da Trieste, arriva a Vienna, come nasce il suo percorso nella botanica e cosa l'ha portata a lavorare proprio al Naturhistorisches Museum, spero di averlo pronunciato bene.
1: Sì, sì, certo. Allora, io mi sono trasferita a Vienna proprio perché era una delle poche città in Europa ad offrire una laurea magistrale in botanica e io volevo proprio studiare botanica. Quindi ancora prima di laurearmi ho avuto la fortuna, si tratta proprio di fortuna in questo caso, di vedermi offrire un impiego al Museo di Storia Naturale di Vienna. Non era necessariamente esattamente ciò che immaginavo di fare, però d'altra parte io sin da bambina ho avuto un'enorme fascinazione per i musei di storia naturale, quindi poi trovarsi a lavorare in un museo importante come quello di Vienna è stata un po' la realizzazione inaspettata di questo sogno. Da piccola magari volevo lavorare con i dinosauri, poi invece sono finita a lavorare con le piante, ma insomma certe cose cambiano.
0: No, beh certo, qualcuno vuole anche iniziare a fare l'astronauta, poi finisce a fare l'impiegato, quindi sono cose che, esatto, che succedono. Ma quindi c'è stato un momento preciso in cui ha capito che la botanica sarebbe diventata il suo campo oppure è stata una cosa fortuita, come diceva?
1: Allora, un momento preciso no, l'ho capito durante la mia triennale. Mm. Io inizialmente mi ero iscritta a biologia a Trieste con la chiara intenzione di fare biologia marina. Poi però ho avuto di nuovo la fortuna di avere come professori due eminenze della botanica triestina e italiana, Pierluigi Nimis e Mauro Tretia. Mm. Là io ho capito che quella sarebbe stata la mia direzione. Ho cambiato curriculum proprio da biologia, sono passata a STAN, che sarebbe Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura, allo scopo di poter seguire più corsi in botanica, e dopo la laurea mi sono iscritta al master in botanica a Vienna.
0: Ho capito, quindi l'ha iniziato i suoi studi a Trieste, poi si è trasferita a Vienna, e che effetto le ha fatto scoprire, arrivare a Vienna e scoprire che appunto un secolo fa c'erano tanti studiosi triestini che facevano esattamente questa stessa traiettoria? Certo, chiaramente più di un secolo fa, 100-120 anni fa, Vienna era la capitale dell'impero, la città di, come oggi uno andrebbe a Roma o a Milano, penso, quelle volte si andava a Vienna, però ha fatto un po' di un effetto ripercorrere la stessa traccia di persone,
1: sì, esatto,
0: molto più illustri, ecco, però chiaramente
1: sì, forse quella volta era una traiettoria più scontata di quanto non sia oggi. Comunque l'ho trovato divertente, mi è piaciuto sentire di avere qualcosa in comune con queste figure così illustri, appunto.
0: Lei ha fatto questo studio, come è nato questo studio? Come ha scoperto di questo carteggio, di queste 700 lettere? E quando ha capito e ha trovato anche qualcosa che era molto importante per Trieste e per la zona sua di origine, diciamo.
1: quello che è successo è che nel 2024 la famiglia del botanico austriaco Eduard Hackl ha donato al Dipartimento di Botanica del Museo di Storia Naturale di Vienna questa collezione di 700 lettere. Come dicevamo, si tratta di una collezione di lettere ricevute dal botanico Eduard Hackl tra il 1870 e il 1932. Poi tra i vari nomi c'erano 40 diversi botanici o scienziati in generale a scrivere. Tra questi nomi sono venuti fuori quelli di Marchesetti e Tommasini, entrambe figure di spicco della storia di Trieste. Quello è stato il momento in cui ho capito che c'era qualcosa di importante per Trieste. Non è sorprendente che siano comparsi questi nomi. Consideriamo che Hackl scriveva da Vienna, Trieste al tempo era parte dell'impero austro-ungarico. Entrambi i botanici triestini avevano studiato a Vienna, quindi non deve sorprendere che ci fosse questa connessione. In ogni caso, chiaramente, anche dal punto di vista prettamente personale, mi ha fatto piacere leggere quei nomi. Ho pensato, ecco, adesso c'è qualcosa di interessante per me.
0: Immagino, una bella scoperta, insomma, come aver trovato un po' la sua pepita d'oro per quanto riguarda il suo lavoro, immagino.
1: Sì.
0: Tutto questo carteggio, curiosità personale, è tutto in tedesco o c'è qualcosa in italiano? Perché oggi sarebbe tutto in inglese, mi verrebbe da dire.
1: Sì, è vero, oggi sarebbe tutto in inglese, ma quella volta non era così. No, non era tutto in tedesco. Si scriveva in sei lingue.
0: In sei lingue.
1: Quindi evidentemente questo Eduard Hackl parlava o perlomeno capiva sei lingue: tedesco, l'inglese, anche l'inglese, l'italiano, il francese, lo spagnolo e il latino.
0: Il latino.
1: Era ancora un po' la lingua franca della scienza.
0: Sì, infatti volevo chiedere se per caso c'era ancora un po' di latino, un riflesso dei secoli precedenti, che era appunto la lingua franca, oppure si era già passati alle lingue nazionali. E come mai anche spagnolo, inglese? Inglese forse perché già quella volta si stava diffondendo come lingua internazionale. Francese era la lingua internazionale dell'epoca, no? Però sì.
1: Sì, inglese perché tra le varie persone che scrivono a Hackl, qualcuno ha scritto dall'Australia.
0: Addirittura dall'Australia.
1: Quindi andiamo ben oltre i confini europei.
0: Ho capito.
1: È interessante anche il fatto che i due botanici triestini, Marchesetti e Tommasini, non scrivessero in italiano ad Hackl, ma in tedesco e in francese.
0: È in francese.
1: Hackl invece scriveva in italiano ad altri botanici italiani.
0: E c'era una conoscenza approfondita di tante lingue, quindi veramente qualcosa di quasi impensabile oggi, mi viene da dire. Non so, ormai c'è l'inglese lingua franca e tutti si arrangiano così. Penso anche lei magari a Vienna.
1: Sì, il mio master era interamente in inglese e l'inglese è un prerequisito essenziale al giorno d'oggi per lavorare nelle scienze.
0: Chiaro. E che impatto le ha fatto materialmente trovarsi davanti a queste lettere originali, no? Erano, immagino, fine 800.
1: Sì.
0: E un'emozione particolare nel maneggiare questi documenti, li ha potuti maneggiare lei oppure ha dovuto, non so, tramite pinzette?
1: Allora sì, li ho potuti maneggiare io con cautela, emozionante sicuramente, ovviamente sono documenti preziosi da trattare con estrema cura. Al giorno d'oggi però non si maneggiano così tanto questi documenti, quello che si fa è scannerizzarli
0: subito,
1: o meglio fotografarli con degli strumenti specifici e poi si lavora quasi esclusivamente sulle immagini. Immagini ad alta risoluzione visualizzate al computer, quindi poi si lavora a computer, fa tutto parte del processo di digitalizzazione che stanno portando avanti un po' tutti i musei e non solo, tutti gli archivi storici al giorno d'oggi. In questo modo si evita il rischio di danneggiare i materiali originali toccandoli troppo. Allo stesso tempo, se poi li si rende pubblici, li si rende anche consultabili da qualsiasi luogo, quindi li si preserva e li si rende anche pubblici in questo modo.
0: E rendendoli pubblici li avete messi in una raccolta, qualcosa, magari una pubblicazione scientifica, qualcosa del genere?
1: sì, ci sono stati vari lavori, varie pubblicazioni che sono venute fuori da questo studio. Uno si trova sulla piattaforma europeana, dove però non si possono consultare documenti originali. I documenti originali si possono trovare su una piattaforma che si chiama Transcribus.
0: Allora si possono trovare quelli originali proprio. Questi sono oltre 700 documenti, tutti ricevuti dal botanico austriaco appunto Eduard Haeckel. Perché Eduard Haeckel era così centrale nella comunità scientifica europea dell'epoca?
1: Allora, Eduard Haeckel, partiamo dal fatto che lui è un botanico austriaco, nato nel 1850 in Boemia, che oggi sarebbe Repubblica Ceca.
0: Certo.
1: Però appunto i confini cambiano. Lui aveva un particolare interesse per le graminacee, più correttamente famiglia delle poace, oggi sarebbe questo il nome accettato per questa famiglia.
0: Fantastico, proprio quelle cui io sono allergico.
1: Sì, molte persone. Esatto. Lui invece era un grande appassionato.
0: Meno male.
1: Era così appassionato appunto che diventò il più grande esperto probabilmente a livello europeo di questa famiglia. Si tratta anche di una famiglia che è piuttosto difficile da trattare per chi non se ne intende, le specie sono difficili da riconoscere, ce ne sono un sacco di specie, e tra questo botanici, scienziati da tutta Europa, come dicevamo non solo da tutta Europa, gli scrivevano, spesso in queste lettere includevano magari un campione essiccato di una graminacea, o gli inviavano addirittura una parte anche consistente della loro collezione, proponevano scambi, io ti mando questo, tu mi mandi quello, chiedevano consigli per identificare correttamente le piante che avevano trovato, magari pensavano di aver trovato una specie nuova e lui invece diceva no, questa la conosco, condividevano pareri scientifici. Quindi Haeckel era centrale perché tutti gli studiosi di botanica lo rispettavano come il maggior esperto nel suo campo. Tutti conoscevano il suo nome.
0: Ho capito. Io direi di fermarci un attimo e fare una prima interruzione, una prima pausa musicale e poi riprendere il discorso con Giulia, con la ricercatrice Giulia Micai da Vienna e parlare appunto di Carlo De Marchesetti, Muzio e Tomasini e Alessandro Trottel.

0: Siamo di nuovo in onda con la ricercatrice Giulia Micai per parlare di quelle lettere riemerse a Vienna al Naturhistorisches Museum, oltre a 700 documenti ricevuti da botanico austriaco Eduard Haeckel tra il 1870 e il 1932, provenienti da 40 paesi, tra i quali provengono anche da Trieste, dove sono state appunto trovate lettere con nomi importanti come Carlo Marchesetti, Muzio e Tommasini e l'udinese Alessandro Trotter. Giulia Micai, queste lettere arrivano da 40 paesi e sono scritte, come ci stava dicendo, in 6 lingue diverse. Quanto era internazionale la scienza di allora rispetto a come le immaginiamo oggi? Perché sembra appunto che solamente oggi, no, sia tutto molto internazionale. E rispetto ai mezzi che c'erano all'epoca sembra tutto un po' strano, un po' assurdo che ci fosse questo carteggio così internazionale.
1: No, la comunità scientifica era sicuramente già molto internazionale a cavallo del Novecento, forse tanto quanto lo è oggigiorno, con dei tempi sicuramente un po' più lunghi, però sicuramente internazionale. Ciò che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento permise alla comunità scientifica di diventare internazionale furono gli sviluppi dei servizi postali all'interno dell'Europa e anche con le colonie. Quindi la corrispondenza epistolare era divenuta in quella fase sempre più semplice e rapida. Per questo motivo era possibile avere un intenso scambio di idee scientifiche tra scienziati e intellettuali da ogni parte del mondo, praticamente. Bisogna poi tenere conto anche del fatto che a quei tempi gli scienziati erano pochi rispetto ad oggi, erano di solito anche uomini di cultura, che generalmente avevano le possibilità economiche per ricevere un'educazione elitaria, e quindi molti di loro parlavano anche molte lingue, potevano viaggiare, cosa che permetteva di scavalcare senza difficoltà i confini.
0: Chiaro. E sì, e oltre immagino che c'erano le poste che funzionassero in maniera un po' più un po' migliore rispetto a oggi, no? Che magari una lettera arriva molto dopo. Tra i nomi che sono emersi in questa ricerca sono Carlo Marchesetti, come dicevamo, Muzio De Tommasini e Alessandro Trotter. Marchesetti, quest'anno il Comune di Trieste ha messo in campo una serie di ricorrenze legate ai 100 anni della sua morte. Appare quasi un personaggio da romanzo, medico mancato, esploratore, archeologo, botanico. Che figura era complessivamente Marchesetti?
1: Posso provare a inquadrarlo, insomma. C'è molto da dire, perché Carlo Marchesetti, anche lui nato nel 1850, come Haeckel, è stato un uomo di scienza e di cultura un po' a tutto tondo. Non lo definirei un medico mancato, nel senso che la sua inclinazione verso la botanica era chiara sin da subito, dalla giovanissima età. Ancora prima di spostarsi a Vienna per studiare medicina, lui aveva stretto un legame quasi filiale con Muzio Tommasini, quindi si sapeva che quello era il suo interesse numero uno. Però il fatto di aver studiato medicina in realtà ha senso se si considerano i tempi, perché lo studio della botanica era ancora molto legato agli usi medicinali delle piante. Botanica era spesso inclusa nella facoltà di medicina. Moltissimi botanici dell'Ottocento avevano una laurea in medicina o hanno persino insegnato nelle facoltà di medicina. Poi nel caso di Marchesetti, anche durante gli studi di medicina, lui non ha mai smesso di collezionare piante. C'è anche da considerare che gli studi universitari al tempo erano molto meno monolitici di quanto non lo siano oggi, quindi Marchesetti all'Università di Vienna frequentò corsi di mineralogia, di zoologia, di fisica, di botanica. Quindi si poteva spaziare un po' di più. Poi, tornato a Trieste, come dicevamo, lui decise di non lavorare come medico, anche se aveva la licenza per farlo, si concentrò principalmente su botanica e archeologia preistorica. anche se non smise mai di interessarsi di geologia, di antropologia, di paleontologia, un sacco di altre cose. Quindi per inquadrare la sua figura...
0: Sì, sei uno scienziato a tutto tondo, mi viene...
1: Sì, veramente, veramente. Anche un uomo che viaggiò molto, lui non si è mosso solamente tra Trieste e Vienna, lui ha viaggiato in India, lui ha viaggiato in Egitto, in Arabia, in ciascuno di questi luoghi, ha fatto numerose osservazioni sulla flora locale, poi sono risultati scritti lavori scientifici, ha fatto altri viaggi in Croazia, nello specifico alle isole di Pelagosa, poi lo conosciamo chiaramente come direttore del Museo di Storia Naturale di Trieste.
0: Esatto. Però sì, all'epoca lui, un esploratore, un botanico, poteva andare in giro e portare, una pianta a casa e non c'erano problemi, perché oggi si sa che tante volte magari poi porti una pianta o peggio ancora un animale o un insetto non autoctono e sappiamo cosa può venire fuori. All'epoca era possibile fare questi scambi, chiamiamoli così, queste importazioni?
1: Oh sì, era possibile ed era anche molto incoraggiato. Quello era il periodo, diciamo che quella era già la fine del periodo delle grandi esplorazioni transoceaniche, tutte le potenze europee desideravano collezionare il più possibile di questi esemplari animali, vegetali, di terre lontane. Sicuramente hanno fatto un sacco di danni, però non lo sapevano in termini di introduzione di specie aliene. Oggigiorno abbiamo una visione un po' diversa, quindi ci sono dei forti limiti, ecco.
0: Ho capito. Sì, chiaro, se non avessero fatto i danni quella volta, oggi non avremmo capito che certe cose non si possono fare. E poi lui, quando si è stabilito a Trieste, è diventato direttore del civico Museo di Storia Naturale, è rimasto qui, ha finito di esplorare il mondo, la sua figura si è un po' stabilizzata come...
1: Si è un po' stabilizzata, ha finito di esplorare il mondo, ma ha cominciato a esplorare molto nel dettaglio la nostra zona. Infatti lui poi, in occasione del cinquantennario della fondazione del museo, ha pubblicato quello che sicuramente è uno dei suoi lavori più importanti, se non fosse il più importante in botanica, che è La flora di Trieste nei suoi dintorni. Qua siamo nel 1897.
0: Ho capito.
1: Quindi sì, è rimasto in zona, ma si è dato molto da fare.
0: Chiaro.
1: È stata la prima flora di Trieste mai scritta.
0: E invece l'udinese Alessandro Trotter, che storia ha? Sembra più avere un profilo di ricercatore più moderno, più globale rispetto a Marchesetti, è una storia un po' diversa?
1: Sì, la differenza secondo me tra Marchesetti e Tommasini da una parte è sulle foglie, di solito sui rami delle piante create da parassiti, virus, insomma un ambito estremamente specifico. E scrisse il primo trattato su questo argomento già a 25 anni e più o meno allo stesso tempo fondò una rivista scientifica che si occupava di questo tema. Quindi lui sì, era lo scienziato specialista proprio.
0: Cecinologia, ha detto?
1: Cecidologia.
0: Cecidologia, sì. Interessante. Sì. Sì, immagino ci saranno stati molti che potevano aver fatto gli stessi studi. Ma quindi Trotter aveva studiato a Padova, Marchesetti invece a Vienna, a Graz, perché all'epoca non c'era l'università a Trieste. Questo può aver influito sulle loro formazioni? No, mi corregga,
1: sì,
0: poi se sbaglio.
1: Sicuramente. Sì, sia Marchesetti sia Tommasini hanno studiato a Vienna.
0: Certo.
1: Tommasini anche a Lubiana in realtà, mentre sì, se si guardano le biografie di altri botanici italiani, non solamente Trotter, si vede che per la loro formazione sono spostati molto tra le università italiane, ma non all'estero di solito. Vienna a quei tempi era molto all'avanguardia in termini di metodo scientifico, quindi sicuramente questo ha conferito ai nostri triestini una marcia in più a quel tempo, se comparati con i colleghi italiani.
0: Ah, ho capito. Forse anche il fatto di conoscere più lingue, non so, ma tutti parlavano lingue, abbiamo capito. E quindi il fatto che Trieste fosse all'interno dell'impero austro-ungarico può aver influito in maniera in una qualche maniera nella formazione di questi studiosi, una maggiore apertura mentale, mi viene da pensare?
1: Sì, io direi sicuramente sì. Non voglio dire se sia una maggiore o una minore apertura mentale, ma hanno avuto sicuramente accesso a dei metodi più moderni. Mm.
0: Altri studiosi dell'epoca, del periodo, famosi, rilevanti, che c'erano? Non volevo mettere in difficoltà, no, se per caso...
1: Moltissimi.
0: No, chiaro, una domanda un po' stupida, ammetto, però se c'era qualcuno che... sì. Aveva di pari livello che ha fatto con cui hanno cui c'è stato un carteggio con i nostri triestini, diciamo così.
1: Con i nostri triestini, in realtà a questo non ne so rispondere, perché la nostra collezione sono lettere inviate a Edward Hacker, quindi noi sappiamo solamente ciò che ha ricevuto lui, poi ciò che si scrivessero tra di loro non lo sappiamo.

0: curiosità momentanea.
1: Tutti quanti si conoscevano, okay. Sì. Sicuramente.
0: Chiaro.
1: C'era una rete, li possiamo chiamare quasi collegi invisibili, in cui per quanto fossero tutti in luoghi diversi, tutti questi scienziati erano in una stretta rete di scambi, di idee scientifiche. Dove siano queste lettere qui?
0: No, no, chiaro, no, era mia curiosità personale, che dicevo a un certo punto, sì. Chissà, magari. Un aspetto però molto interessante è che queste lettere attraversano un periodo storico complicato, in cui c'erano confini instabili, tensioni politiche latenti che stavano crescendo, no? Eppure nelle lettere si parla, nelle loro lettere, nelle loro carteggio si parla quasi solo di scienza.

0: niente di scienza, diciamo che erano molto pragmatici. Trieste certamente faceva da ponte, perlomeno tra Austria, Impero Austro-Ungarico e Italia, perché i botanici triestini avevano stretti contatti con scienziati e istituzioni austriache, ma anche italiane. Come abbiamo detto, parlavano fluentemente il tedesco. Poi se loro si preoccupassero o avessero delle opinioni politiche particolari, non c'è dato sapere.
1: Non c'è dato sapere.
0: Ecco. Perlomeno con Hacker si parlava solo di piante.
1: Non si sono mai sbottonati, ho capito.
0: No.
1: Vabbè, io direi di fare a questo punto una seconda pausa musicale e riprendere poi con l'ultima parte assieme alla ricercatrice Giulia Micai.

0: Terza e ultima parte di Sconfinamenti, siamo in collegamento con la ricercatrice Giulia Miccai per parlare del carteggio avvenuto tra i botanici triestini Tommasini, Marchesetti e l'udinese Alessandro Trotter assieme al botanico austriaco Eduard Haeckel, il tutto tra il 1870 e 1932, a cavallo quindi anche della Prima Guerra Mondiale. Lei, Giulia, dice una cosa molto bella nell'articolo fatto dalla mia collega Giulia Basso qualche tempo fa per il Quotidiano di Piccolo, in cui dice: oggi quei botanici molto probabilmente si scriverebbero email. Cosa è cambiato quindi nel lavoro scientifico e cosa invece è rimasto identico tra oggi e 150-120 anni fa?
1: Ma da molti punti di vista sono cambiati i mezzi, ma non la sostanza. Sicuramente i tempi di queste corrispondenze si sono accorciati, sicuramente ci sono molte più persone che fanno parte, che hanno la possibilità di fare parte di questa comunità scientifica. Altra cosa che è cambiata, come dicevamo prima, è l'inglese come lingua franca della scienza. E poi una cosa secondo me molto rilevante che è cambiata è la fruizione dei materiali scientifici grazie al processo che citavo prima di digitalizzazione. Una volta, se si voleva consultare una collezione o un singolo esemplare che si trovava al Museo di Storia Naturale di Vienna, bisognava andare al Museo di Storia Naturale di Vienna o farselo inviare in una lettera da Eduard Haeckel. Invece oggi, grazie a questo sforzo congiunto di quasi tutte le istituzioni scientifiche europee, sempre più collezioni sono consultabili online, e questo vale sia per ricercatori, istituzioni scientifiche, ma anche per il pubblico generale. Quindi proprio la fruizione di tutti questi oggetti, di tutti questi materiali è diventata molto più semplice e molto più accessibile, quasi a chiunque.
0: Ho capito. E a proposito di fruizione, lei parlava, ha fatto cenno anche prima di Europeana, dove è presente la sua ricerca, questa sua ricerca. Di che cosa si tratta? È consultato?

0: contabile da tutti, è una specie di social scientifico, non so, la butto lì.
1: Allora, sì, è una piattaforma consultabile da tutti, è un progetto della Commissione Europea. Non è un social, appunto, un sito, una piattaforma che raccoglie, rende accessibili milioni di contenuti culturali che provengono da musei, da biblioteche, da archivi, da tutti i tipi di istituzioni culturali e scientifiche di tutta Europa. Quindi si possono trovare opere d'arte, si possono trovare fotografie storiche, libri consultabili, manoscritti, anche musica, anche video filmati, documenti d'archivio, e inoltre si possono trovare storie, che sono quasi degli articoli composti da vari capitoli su temi di ogni genere, tra cui quello che abbiamo scritto noi su Edward Huck.
0: Ma solo di botanica?
1: È una risorsa molto importante.
0: Beh, trattati scientifici, non solo botanica, un po' generale.
1: Di tutto e di più, non solo botanica, non solo scienza, anche arte e cultura.
0: Ho capito. Lei che ormai vive, da quanto tempo vive fuori Trieste, da quando è a Vienna?
1: Quasi 6 anni.
0: 6 anni, cavolo. Quindi sì, in base a questa sua esperienza, quindi un occhio un po' privilegiato di una persona che vive ormai fuori città e un occhio anche scientifico, e secondo lei la nostra città, Trieste, dovrebbe valorizzare un po' di più il proprio patrimonio scientifico oppure è sulla strada giusta, diciamo così?
1: Allora, non voglio entrare troppo nel merito di ciò che si debba fare a Trieste. Poi, detto ciò,
0: se c'è qualcosa che balza l'occhio agli scienziati.
1: Si potrebbe valorizzare ancora di più il patrimonio scientifico. Vivendo a Vienna ho notato che molte città europee come Vienna trasformano musei, istituzioni scientifiche in elementi centrali della città, dell'identità culturale della città e anche del turismo. Personalmente io trovo che sia un peccato che il Museo di Storia Naturale di Trieste sia così decentralizzato e, per quanto ne posso percepire io da qua, poco promosso. Trieste, come abbiamo visto, ha svolto un ruolo molto centrale nella storia della scienza europea, mitteleuropea, e quindi penso che questo patrimonio potrebbe essere valorizzato un pochino di più. Poi spero di ricevere troppe critiche.
0: No, però ci sta anche una critica che affiora continuamente anche sulla posizione, appunto, del museo. A Vienna c'è un museo, immagino di sì, analogo, e come è situato rispetto al centro, o, diciamo, anche per un ipotetico turista che vorrebbe visitarlo, è facilmente raggiungibile?
1: Il Museo di Storia Naturale di Vienna sta proprio nel centro di Vienna, in un edificio storico magnifico, sì, sicuramente molto raggiungibile, nel cuore del primo distretto, là dove c'è il quartiere dei musei, dove la maggior parte dei musei principali sono raggruppati.
0: Ho capito. E andando verso la conclusione, e tirando un po' le somme di queste figure come appunto Muzio De Tomasini, Carlo Marchesetti, e forse sono in parte state dimenticate dalla memoria collettiva triestina, al di là del fatto che Marchesetti, c'è la via Marchesetti che tutti sanno dov'è, che c'è il giardino principale Muzio De Tomasini, e però forse una memoria un po' limitata.
1: Ma allora partiamo dal fatto che di solito la botanica interessa solo i botanici, quindi non mi aspetto che nessuna di queste figure faccia parte della cultura popolare, né triestina né generale. Detto ciò, onestamente io sono positivamente sorpresa dal fatto che la città di Trieste abbia deciso di celebrare la figura di Marchesetti con tutti questi eventi, quindi mi pare che perlomeno lui non sia stato dimenticato. Immagino che questi riconoscimenti gli derivino principalmente dal contributo dato allo sviluppo del Museo Civico di Storia Naturale, essendo una figura che abbiamo detto così poliedrica, forse non è ricordato per tutto ciò che ha fatto, ma non dimentichiamoci che era anche un botanico.
0: No, chiaro. E io direi siamo arrivati in conclusione e ringraziamo per essere stata con noi la ricercatrice Giulia Micai e le auguriamo migliori in bocca al lupo per il futuro.
1: Grazie.
0: E in chiusura un

comunicato legato alla giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. Un comunicato del Consolato Generale d'Italia a Capodistria. Nelle giornate del 13 e 14 maggio, ovvero domani e giovedì, il Consolato Generale d'Italia a Capodistria, in collaborazione con la comunità degli italiani Santorio Santorio e con le tre scuole elementari in lingua italiana di Capodistria, Isola e Pirano, celebra per il quarto anno consecutivo la Giornata Mondiale del Libro, ricorrenza fissata dall'UNESCO nel 1996 con lo scopo di promuovere il continuo progresso culturale attraverso la lettura a protezione della pace, della cultura e dell'educazione di tutti i popoli. Sarà ospite delle edizioni di quest'anno la scrittrice Chiara Carminati, autrice di storie, poesie e testi teatrali per bambini e ragazzi. Specializzata in didattica della poesia, tiene corsi di aggiornamento per insegnanti bibliotecari in Italia e all'estero e conduce incontri di promozione della lettura presso scuole e biblioteche. Dall'esperienza dei laboratori ha tratto il manuale per insegnanti Fare poesia con voce, corpo, mente e sguardo, edizioni Mondadori Lapis, e il saggio Per la parola, edizione Equilibri. Tra i suoi libri più recenti, Mare mosso per Mondadori, Cose che fanno poesia per Rizzoli, Nella tua pelle, Bompiani, premio Campiello Junior del 2025, Viaggia verso, edizioni Bompiani, premio Camaiore e premio Campiello, Un pinguino a Trieste per Bompiani e Fuori fuoco, sempre per Bompiani, con cui ha vinto numerosi premi, tra cui il premio Strega Ragazzi e Ragazze 2016. Nel 2012 ha ricevuto il premio Andersen come miglior autrice. Il suo sito è www.parolematte.it. Il tema delle due giornate sarà Per la parola, bambini e ragazzi nelle stanze della poesia, un incontro con la poesia che passa attraverso la lettura ad alta voce, l'educazione all'ascolto e la pratica dei giochi con le parole e le loro combinazioni creative. Nelle mattinate di domani e giovedì, a partire dalle ore 9, quindi, presso il Palazzo Gravisi Buttorai di Capodistria, si svolgeranno due laboratori destinati rispettivamente ai ragazzi delle classi quinte e seste delle scuole elementari. Il pomeriggio di domani, mercoledì, alle ore 17, infine, nell'Aula Magna del Collegio dei Nobili di Capodistria, si svolgerà l'incontro con gli insegnanti, i bibliotecari e gli educatori delle scuole elementari in lingua italiana. L'autrice, nell'occasione, parlerà del carattere sovversivo delle parole, del mosaico multiforme dei versi e della potenza musicale del linguaggio quando è orchestrato dai poeti. E siamo quindi giunti in conclusione del nostro appuntamento odierno di Sconfinamenti. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it, alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla, da Roberto Cavallari alla console e da Marina De Vescovi che ha curato quest'oggi la trasmissione, un caro saluto e grazie per essere stati in vostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Sasha Zverev 5-0 al terzo, 40-0 con servizio a disposizione di Darderi. Un bel po' di pedalate all'indietro, è proprio il momento per respirare. Giro d'Italia 1972, uno dei cinque vinti da Eddy Merckx, che conquistò il simbolo del primato proprio in Calabria indossando la maglia rosa strappata nella circostanza allo spagnolo José Manuel Fuente, grande scalatore. Al tutto questo al via della nona tappa in quella edizione da Catanzaro a Reggio Calabria. Fu quella la prima di 55 edizioni in cui nessun italiano riuscì a salire sul podio e purtroppo, specie nell'ultimo periodo, ne sono seguite altre. Due giorni prima, però, ritornando a quel 1972, nella Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, Cosenza, con arrivo sulla pista di atletica dello Stadio San Vito, da qualche anno intitolato anche all'ex attaccante rossoblu Gigi Marulla, il successo di un altro grandissimo del ciclismo internazionale, ci riferiamo a Roger de Vlaeminck, il fiammingo di Eeklo, uno dei tre corridori, tutti belgi tra l'altro, in ordine per così dire di apparizione, Van Looy, Merckx e appunto de Vlaeminck, capaci di vincere tutte e cinque le classiche monumento. Per Roger de Vlaeminck, 4 Roubaix, 3 Sanremo, 2 Lombardia, 1 Liegi e 1 Fiandre. E allora riviviamo direttamente dalle Techerai la vittoria di tappa Cosenza anno 1972 di de Vlaeminck nel racconto di Giorgio Martino e Adriano De Zan.
2: Gentili telespettatori, buon pomeriggio. Siete collegati con lo stadio comunale San Vito di Cosenza, dove sta per concludersi la sesta tappa del 55esimo Giro d'Italia, la Montesano Terme Cosenza di 190 km.
3: Ecco che de Vlaeminck ha già abbordato l'ultima curva. Ecco Roger de Vlaeminck che conquista la sua prima vittoria al giro, per il secondo posto Paolini, terzo Espan, poi Caversazzi, Van Staaien, Motta, Sverse, Poggiali, Vitossi, Perletto, Cumino, Dancelli, Gimondi, Ritter che alza il braccio, poi ecco Merckx. Avete assistito alla bellissima azione di Roger de Vlaeminck.
4: Qui l'ultimo 3 km, 7 corridori un po' solo, e l'ultimo chilometro io a sinistra della strada in fuga e io solo in pista.
1: Era il 26 maggio del 1972. Massimo Ghirotto, tu tra l'altro ci hai anche corso, sbaglio mi pare, a fine carriera, non la tua, quella di Roger de Vlaeminck, no? Insieme in Italia alla GIS forse, o non vi siete incontrati?
5: No, no, ci siamo incontrati Giovanni alla GIS, esattamente, poi tra l'altro ci ho anche dormito insieme, devo dire che è stata un'emozione particolare.
1: Detta così, cioè...
5: Sì, letti separati,
1: compagni di camera, letti separati, bravo.
5: Certo, però attenzione, a volte ci è capitato anche qualche letto simulare, però uno guardava a destra e uno guardava a sinistra, soprattutto al Tour de France, che non era così comodo. Detto questo, l'emozione che ho vissuto in quel momento è stata grande, perché guardando quello che ha vinto de Vlaeminck mi sono detto, ma io che c'entro qua con de Vlaeminck?
1: E allora ti posso chiedere, Ghiro, prima di ritornare naturalmente in corsa fino alla sosta dovuta ovviamente all'informazione flash delle ore 17, no? In Belgio ha sorpreso un pochino questo. Il nome di de Vlaeminck è ritornato in auge nel momento in cui gli è stato accostato Tom Boonen. Ora, io ero ragazzino nei tempi in cui de Vlaeminck correva, però mi ricordo che de Vlaeminck, a differenza di quello che poi sarà Tom Boonen, in salita andava, ha fatto anche un quarto posto all'edizione del giro conclusasi sullo Stelvio, ha vinto due giri di Lombardia, ha vinto alla Liegi, cioè de Vlaeminck era un signor corridore anche in salita. Perché è stato fatto questo accostamento che io trovo un po', secondo me, azzardato, cioè sminuisce un po' troppo de Vlaeminck, o no?
5: Sì, ci sta questo ragionamento, bisogna anche dire questo, no? Erano due epoche differenti, attenzione, de Vlaeminck aveva Gimondi e aveva Merckx, poi accosta anche con Moser, Tom Boonen aveva tutto il resto, aveva Cancellara, aveva altri corridori. A de Vlaeminck manca probabilmente solo una cosa, il campionato del mondo, ecco, se avesse vinto quello, cosa che ha vinto Tom Boonen per esempio, diremmo che anche de Vlaeminck è stato un iridato, quindi grande campione.
1: E ritorniamo naturalmente in corsa la parentesi che apro e chiudo subito è per dirvi che Dardari ha battuto per 2-7-1, 1-6, 7-6, 6-0 il tedesco Alexander Sascha Zverev. Ora tutto difilato fino all'interruzione per il GR delle 17, linea Cosenza, Cristiano.
6: 19 km e mezzo al traguardo per il gruppetto guidato da Movistar lì davanti, gruppetto abbastanza nutrito con una trentina di corridori. A 20 secondi c'è il gruppo Bernal, aiutato nella fattispecie dal compagno di squadra Ben Turner. A 4.29 il gruppo della maglia ciclamino Paul Magnier. A 8.26 sta naufragando Thomas Silva. Comunque complimenti al primo corridore uruguaiano a conquistare una tappa, a partecipare al giro, a indossare pure la maglia rosa per due giorni. Insomma, abbiamo parlato del gitano di Eclo, Roger De Vlaeminck. Stiamo parlando adesso di una tappa che vede davanti invece la Movistar. Certo, gran lavoro, bisogna finalizzarlo però, Giovanni.
7: Esatto, poi alla fine non è detto che possa arrivare certamente il risultato pieno, però quando si corre così alla fine dopo si arriva sul bus e ci si dà una pacca alla spalla, perché si è fatto il massimo e se non si vince, ok, ci sono anche altri corridori. Intanto vediamo che Bernal ha tratto giovamento dal fatto che Derek G ha avuto un guasto meccanico in discesa e sta rientrando grazie a lui. Giornata storta per Bernal oggi.
6: Eh sì, era arrivato con l'ambizione, no, Manuel, di essere nelle prime 10, insomma di fare classifica, te l'ha detto al momento della presentazione in Bulgaria.
8: Purtroppo oggi, come diceva Giovanni Visconti, invece è una giornata così così. Lui, dopo il tremendo incidente nel 2022, sta cercando di tornare se stesso. L'anno scorso è rientrato nella top 10 e si era detto al termine del giro contentissimo di essere per la prima volta, pensate, giro 2025, l'incidente era stato nel gennaio del 2022, tornato competitivo sulle tre settimane. Ora è intorno ai 12 secondi di ritardo, ho cercato dei cronometraggi artigianali per capire la differenza tra la coda del gruppo dei migliori da davanti e il gruppettino Bernal, del quale fanno parte, come dicevate voi giustamente, Derek G, Bert Turner, c'è anche Zana, anche Sobrero è stato riassorbito da questo gruppetto, lo vedono nei lunghi tratti di rettilineo la coda del gruppo, che però ovviamente non rallenta, perché è chiaro che anche se Bernal quasi certamente rientrerà, mi viene da dire, in ogni caso sfiancarlo credo che sia l'obiettivo, no, dell'azione, non tanto quella della Movistar, ma diciamo di un'eventuale azione da parte della Visma, da parte del team di Giulio Pellizzari, della Bora, perché si tratta pur sempre di un contendente importante per la vittoria. Si sta iniziando a staccare invece Bert Turner, forse ha patito un po' tanto, diciamo, l'assistenza data al proprio compagno di squadra. Di certo siamo in una fase in cui si va fortissimo e la discesa molto tecnica ha aiutato questi corridori a riavvicinarsi, ma il segnale per lo stato di forma di Egan Bernal non è ottimale. Cristiano.
6: Movistar che però ha anche ambizioni di classifica, Ghiro, perché Eric Mas al debutto al Giro d'Italia, insomma, è lì nelle prime posizioni, classifica corta ovviamente, però insomma credo che lo spagnolo voglia provare ad essere protagonista per quanto riguarda il podio a Roma.
5: Sì, confermo, Eric Mas che ha sempre cercato di portare a casa un podio al Tour de France e non ci è mai riuscito. E qua secondo me ha delle buone credenziali, perché il livello, dai, non possiamo dire che è lo stesso del Tour de France. Certamente la Movistar oggi sta facendo qualcosa di importante, sa che ha in Aular questo corridore che sa sprintare in queste tappe un po' particolari.
8: Ti chiedo scusa solo per segnalarti il rientro del gruppetto di Egan Bernal sul gruppo dei migliori, che ha avuto un netto rallentamento alla fine della discesa. Il gruppo di Bernal è rientrato, di nuovo a te, scusami.
5: Una faticaccia però è rientrare. Detto questo, bisogna anche riuscire a portare Aular nelle buone posizioni, perché guarda che, cioè, non è detto tentare di partire prima di sprintare.
7: Sì, hai detto bene, ma credo che stiano tenendo buono un altro uomo importante come Romo, che potrebbe essere il suo ultimo uomo oggi. È un occhio anche all'uomo di classifica, avete detto bene anche lì, perché Eric Mas per il momento sta andando tutto bene. Di solito è stato nei giri a tappe parecchio sfortunato e si meriterebbe comunque una gioia, e credo che quest'anno sia uno degli anni buoni per puntare ad un podio. In questo momento alcuni corridori che erano dati per favoriti sono fuori, sono out dalla classifica, quindi anche per Mas si prospetta un bel giro. Gran lavoro.

0: oggi.
1: E nel gruppetto vedo anche il dorsale 101 di Pinarello. Insomma, non sono tanti gli italiani in questo gruppetto, ma c'è anche il corridore della NSN. Che, insomma, in questo arrivo come lo vedi?
0: È un altro nome caldo, sicuramente quando si arriva nel finale di una tappa così esplosiva, corta, ma corsa in maniera così intensa, non è semplice fare una previsione. Sono favoriti gli uomini veloci, ma un corridore come Pinarello potrebbe essere un altro di quei nomi che potremmo vedere davanti in un arrivo come questo.
1: Tanto 3 km al traguardo che concede a buoni, Manuel.
2: Adesso bisognerà vedere se qualcuno avrà voglia di andare a sprintare, qualcuno dei big parlo, di andare a sprintare a questo traguardo che concede secondi preziosi, preziosissimi con la classifica così corta, per cercare di mettere un mattoncino nella costruzione di un'eventuale maglia rosa al termine della tappa. Di certo si sta andando velocissimi, il gruppo è in fila indiana, non credo che si sia scesi sotto i 60 all'ora per lunghi tratti, non solo della discesa ma anche in questo falso piano che stanno affrontando. Christian 194, il corridore del team UAE, ha praticamente costantemente corso in coda al gruppo, secondo me per cercare anche insomma di un po' preservare l'energia, considerato che la discesa sì era vero che era abbastanza tecnica, ma il gruppo era molto scremato, allungato e dunque non si correvano particolari problemi nello stare in coda. Adesso riceve le cure dell'ammiraglia, prende anche una borraccia, pronto io immagino a portarsi davanti, perché lo diceva Giovanni Visconti, la UAE ha avuto un inizio di giro tremendo, qualcosa deve inventarsi. Cristiano,
1: i problemi di Bernal possono essere legati al giorno di riposo, Chiro?
3: Altra valutazione interessante. No, lo sappiamo benissimo che il giorno di riposo è complicato. Uno dice, vabbè, uno mi vado a riposare, sto con le gambe in aria, eccetera. No, non è proprio così, perché ci sono tanti fattori, soprattutto l'alimentazione, bisogna stare attenti a pesare i grammi, cosa che fanno in questo ciclismo ormai. Ne abbiamo parlato anche ieri sera, Giovanni, no, 120 grammi, queste cose qua. Poi bisogna fare un giretto sicuramente per sudare, cercare di tenere la gamba sempre bella calda. Magari Bernal ha pagato anche questo sforzo.
0: C'è anche un bel viaggio.
3: È anche in mezzo un bel viaggio di rientro dalla Bulgaria.
0: Quindi sì, potrebbe aver pagato assolutamente questo giorno di riposo.
1: 13 km e 4 al traguardo, il gruppetto di una 35ina forse di corridori a 4 minuti e 39 sul gruppo della maglia Ciclamino di Polmanier, 8 minuti e 46 su quello della maglia rosa Thomas Silva. Siamo a 1,7 km dal traguardo che concede a buoni per primo, secondo e terzo, 6, 4, 2 questo in ordine, davanti sempre la Movistar che evidentemente punta forte a conquistare successo, ma nelle prime posizioni anche la Tudor. Perché Stork, secondo alla seconda tappa in Bulgaria, è virtualmente la nuova maglia rosa in questo giro, ma bisognerà attendere perché c'è il traguardo volante, c'è soprattutto questo arrivo a Cosenza che evidentemente sarà appannaggio di questi corridori che sono lì davanti con la Movistar, che dopo tanto lavoro è ovviamente obbligata, almeno virtualmente, a cercare di trovare il successo di tappa. Dietro, sempre attenta, la Visma Lise Bike, del grande favorito al successo finale col suo bel caschetto rosso, il danese Jonas Vingegaard, ma al suo fianco, sempre attento, sempre puntuale nel stare a ruota del campione danese, il nostro Giulio Pellizzari, la grande speranza azzurra per questa edizione del Giro 109. 12 km e 4 alla traguardo. Torniamo allo studio da Giovanni Scramuzzino.
4: Io do la buonasera al collega Ferdinando Tarsitani per il GR Flash delle ore 17, tra l'altro puntuali al secondo o quasi. Da dove cominciamo, Ferdinando?
5: Buonasera, cominciamo dall'antivirus con gli aggiornamenti. Sono 9 i casi finora accertati come positivi, a cui si aggiungono altri 2 casi sospetti. Nessuno dei 4 italiani in quarantena presenterebbe sintomi e i loro campioni biologici domani arriveranno all'ospedale Spallanzani di Roma per i test. I 4 hanno viaggiato sul volo KLM sul quale era a bordo la passeggera della nave poi deceduta. E si chiude con la prescrizione il procedimento giudiziario sulla gestione dell'emergenza Covid e sul piano pandemico. Non luogo a procedere nei confronti di Ranieri Guerra, già ai vertici dell'OMS, di Giuseppe Ruocco, ex responsabile della direzione prevenzione del Ministero della Salute, e della funzionaria dello stesso di Castero, Maria Grazia Pompa. L'inchiesta riguardava il mancato aggiornamento del piano pandemico del 2006. L'accusa contestata era omissione di atti d'ufficio. Il caso Garlasco, la Procura Generale di Milano chiederà ulteriori atti ai pubblici ministeri di Pavia prima di decidere se presentare o meno la richiesta di revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l'omicidio.

0: Omicidio dichiara Poggi. Intanto proseguono i colloqui tra Andrea Sempio, indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto, e la psicologa nominata alle sue legali. Tra 20 giorni verranno depositate le consulenze della difesa. Medio Oriente ancora in stallo, la tregua tra Washington e Teheran, la Casa Bianca definisce il cessate il fuoco fragilissimo e non esclude la ripresa degli attacchi, mentre l'Iran si dice pronto ad arricchire l'uranio al 90%, domani a Pechino il vertice tra Trump e Xi Jinping, la Cina punta alla riapertura dello stretto di Hormuz. E con questo è tutto, la linea a te.
1: Grazie a Ferdinando Tarsitani. Noi aggiungiamo che per ciò che concerne il tennis c'è stata la qualificazione di Sinner 6-2-6-3 su Pellegrino agli ottavi di finale, passato ai quarti, e adesso l'altoatesino attende il vincente della sfida tra Rublev e Basilashvili. Invece conosce già il suo avversario Luciano Darderi, che superando per 1-6, 7-6, 6-0 proprio agli ottavi di finale addirittura Sasha Zverev, si è qualificato tra i migliori otto e lo attende la speranza spagnola Rafael Hodar, che a sua volta ha avuto accesso proprio ai quarti di finale del torneo di Roma. Tappa tutta calabrese, la quarta, la prima in Italia tra Catanzaro e Cosenza. Tra l'altro il giro Next Gen, quello dedicato agli Under 23, partirà ancora dalla Calabria il 14 giugno, il via da Reggio Calabria, conclusione il 21 all'Aquila, un giro appunto dedicato al centro-sud in questa edizione del 2026. Ma concentriamoci sulla quarta frazione della Corsa Rosa con arrivo a Cosenza e fino appunto alla linea d'arrivo. La linea passa definitivamente ai nostri quattro moschettieri. Cristiano.
2: Grazie Giovanni. Allora 9 km 7 dal traguardo, il gruppetto lì davanti a 5 minuti e 13 sul gruppo di Magnier, 9-6 su quello della maglia rosa, che cambierà, ma poco fa c'è stato il traguardo con Abuoni in termini di secondi, 6-4-2. Manuel, com'è andato?
3: Allora ha tagliato il traguardo per primo Christen, UAE, alle sue spalle Pellizzari in seconda posizione e al terzo posto Ciccone. Lo sprint lo ha disputato, ci ha provato, lo ha lanciato anche Jonas Vingegaard, che poi è stato bruciato evidentemente da questi tre più veloci. Ma questo sprint ci dice diverse cose: ci dice che anche i secondi possono contare anche per Vingegaard, che l'ha fatto, e poi ci dice, e questa è un'osservazione che conservo e consegno soprattutto ai nostri esperti, che Ciccone forse un occhio alla classifica lo butta, perché altrimenti a fare questo sprint per questi due secondi, quando è la possibilità di vincere la tappa, non lo fai. Giovanni.
4: Sì, effettivamente ci può far pensare questo. Poi è chiaro che anche solamente indossare la maglia rosa per uno o due giorni, per lui soprattutto, che arriva nel suo Abruzzo fra poche tappe, sarebbe davvero un sogno. A questo punto diventa uno dei favoriti per vestirla questa maglia, perché adesso si trova a pari tempo con Stork e dipenderà un po' tutto da chi si piazzerà sul podio.
2: 8 km 8 alla fine, questo gruppetto di davanti partorirà il vincitore di questa quarta frazione. Bravo, a mio modo di vedere, Giulio Pellizzari a districarsi nel traffico, perché è stato un po' frenato da Christen, sembrava avere più spunto, ha cercato lo spazio, vabbè, non è che ha lottato fino alla morte, però sembrava più veloce dello svizzero.
5: Sì, è rinvenuto da dietro. Tra l'altro abbiamo notato anche Cristiano che dopo aver passato l'arrivo si sono un po' parlottati tra Pellizzari e Christen, cioè evidentemente non so cosa gli avrà detto, però l'ho visto anche un po' infastidito. Forse lui pretendeva che non andasse neanche a fare il traguardo, ma non è così, cioè qua siamo tutti, hanno il diritto di andare a spentare Christen. Secondo me è un po' sotto del livello di Pellizzari in salita, però potrei anche sbagliarmi, questo lo diranno le grandi montagne. Ma è stato bello perché questo traguardo ci insegna che le cose possono anche cambiare, diciamo, anche in versione di classifica.
2: E il gruppetto, il torpedone molto allungato, prosegue all'indirizzo di Cosenza. Abbiamo superato Rende con il gruppo che si allunga ancora, non c'è più vento perché siamo entrati nell'entroterra lasciando la costa calabrese, con questo gruppo con sostanzialmente Vingegaard, la Movistar, la Red Bull di Pellizzari e poi altri pretendenti che possono dire la loro in questo genere di arrivo, ma evidentemente, insomma, il gran lavoro della Movistar ha sicuramente più elementi rispetto a tutte le altre squadre, Manuel.
3: Evidentemente sì, soprattutto da dire che il lavoro è stato molto costante e pertinace. La squadra spagnola ha preso il via subito, praticamente all'inizio della salita, che portava verso l'unico campione della giornata, di montagna della giornata, quello di Cozzo Turno. Ha messo degli uomini davanti e da allora non si è mai spostata dalla davanti, ha scremato il gruppo. Adesso sono rimasti più o meno 35, al di là della maglia rosa che non c'è più, ci sono tutti quanti gli altri big. Abbiamo visto Felix Gall tra gli altri presenti in questo gruppo, abbiamo detto di tutti quanti gli altri, e vi segnalo anche la presenza interessante e confortante per noi italiani di Diego Ulissi, un ragazzino non più giovanissimo ma che sa come si vince una tappa al Giro d'Italia, ha già vinto 8 volte, e questo arrivo, considerato che anche quando la stana tirava lui è sempre rimasto un po' coperto, magari potrebbe stuzzicargli dei pensieri interessanti. Cristiano?
2: Ghiro, Ulissi, questo tipo di arrivo tecnico è anche un po' rischioso nel finale.
6: Eh sì, intanto Ulissi è un corridore che su questi arrivi può dire la sua ampiamente, ma l'arrivo è anche abbastanza complicato, perché dai 4-3-2 fino ai 1400 circa è tutto un drizzone, sì, con due curve ma poca roba. Dai meno 1000 fino all'arrivo ci sono 4 curve, sinistra-destra, sinistra-destra, gli ultimi 400 metri tutti dritti. Quindi qual è il ragionamento? Più stare davanti è... Perché quindi se tu perdi anche un po' il tuo corridore che ti lancia, che ti tiene davanti, poi a quelle velocità lì rilanciare, Giovanni, è sempre un po' complicato. Tu che eri un corridore che in questi arrivi sapevi far dire la tua.
4: Sì, effettivamente erano gli arrivi che mi piacevano, che piacciono anche a Diego Ulissi, ma che piacciono anche a Scaroni. C'è anche Scaroni davanti, e bisognerà capire se sarà l'uno o l'altro a mettersi a disposizione. Ecco, sicuramente avete detto bene, è un arrivo dove se ti fermi una, se smetti di pedalare perché rimani chiuso un attimo, essendo in leggera pendenza, ti pianti, come si suol dire, perdi la pedalata e perdi la possibilità di sputare la tappa.
2: 6 km e 200 metri al traguardo con il gruppo dei battistrada che si vola verso Cosenza. Le curve, quelle, le ultime due, soprattutto quella a 400 metri, abbastanza larghi, ma bisogna stare davanti, come diceva giustamente Ghirotto, perché insomma poi dopo la strada comincia subito a salire.
4: Sì, assolutamente, se vuoi provare a vincere questa tappa in quella curva ai 400 metri poco più dall'arrivo, bisogna essere assolutamente tra i primi 6-7, credo che lì uscirà il gruppo in fila, essendo che tira così leggermente sempre di più fino all'arrivo, gli ultimi 100 metri sono al 4%, bisogna stare attenti anche a non partire troppo lunghi, non fare l'errore di partire troppo lunghi, e quindi sarà importantissimo per chi va a sprintare avere almeno un uomo davanti.
2: Di nuovo intervento dell'ammiraglio UAE per Christian Manuel.
3: È tutto, diciamo, il giorno che continua a fare avanti e dietro. Tra l'altro abbiamo visto Christian in una manovra anche abbastanza vinta, cioè nelle prime fasi della tappa, andare a chiedere all'ammiraglia del cibo per alimentarsi, ma era praticamente una specie di pizzetta, non era il classico gel o la classica barretta che gli viene data, segno che insomma ha bisogno di buttar giù anche qualcosa che abbia un sapore, non solamente che possa servire da nutrimento. Lo abbiamo detto, ha corso praticamente sempre alle spalle, ma come si dice in gergo, un po' per risparmiare le energie, no? Perché poi allo sprint abbiamo visto che la gamba ce l'ha, e infatti il chilometro brandizzato se l'è portato via lui. Quindi insomma è un corridore da tenere assolutamente in considerazione, uno di quelli che ha speso probabilmente meno di questi 35, così come in coda c'è stato sempre, oltre al corridore della Tudor, al suo compagno di squadra Stork, anche Storer, che è un altro di quelli che vuole fare classifica, un altro di quelli che è presente in questo gruppettino. 5 km all'arrivo, Cristiano.
2: 4 km e 700 metri in direzione su Cosenza per questa quarta frazione del Giro d'Italia, con il gruppetto dei 35 che procede in maniera abbastanza allungata. C'è Zana, insomma sono in tanti lì davanti, per poter dire a loro siamo già nella fase di neutralizzazione, l'abbiamo ricordato, spiegato a termine regolamentare, il buco viene calcolato, la neutralizzazione vale soltanto per caduta o incidenti meccanici. Grande pubblico sulla strada che portano verso Cosenza per questa frazione, la prima italiana del Giro d'Italia 109. Oltre a Movistar, a prima posizione sempre per la Visma Lise Bike di Jonas Vingegaard, il ripescatore, il danese, che ovviamente vuole provare a conquistare, visto che anche per lui è il debutto, ma vuole provare a essere dominante come Pogacar, a conquistare soprattutto prima dello sloveno la tripla corona, andare a vincere il Giro di Francia, già vinto, Vuelta già vinta, manca ovviamente la corona della Corsa Rosa. Nelle posizioni e con i big c'è anche Ben O'Connor, l'australiano della Jayco Alula. Magari lo nominiamo poco, però c'è anche lui per podio.
4: Sì, è uno di quei corridori che c'è sempre. Sta migliorando di condizione, è arrivato a questo giro per puntare al podio, lo ha detto chiaramente. Ed è lì anche lui come Mas, come dicevo prima, anche per Mas, sta lì guardi.

0: Le cose stanno andando abbastanza bene perché qualcuno purtroppo è già uscito dai giochi, quindi sì, direi che può puntare al podio.
1: 3,5 km dal traguardo, sempre Movistar lì davanti, anche la Little Trek con Ciccone e anche con Sobrero nelle posizioni più avanzate. Chiude sempre questo gruppetto Christen, anche perché è da solo lo svizzero della UAE.
2: Beh, gli conviene stare lì tranquillo, non rischiare più di tanto. Certamente, come si diceva prima, la coppia Scaroni-Ulissi, Stork, Storer, Aular, Mas, probabilmente saranno quelle due, quei corridori che non dovranno fare dei casini, cioè non è che ognuno può fare la sua volata, perché poi rischiano di perdere tutte e due, quindi ciascuno si deve mettere a disposizione di chi sta meglio e chi è più veloce, e sappiamo che Ulissi in questo caso è anche veloce, ma anche Ciccone potrebbe andare là a sfruttare qualche altra ruota. Detto questo, si marcheranno anche gli uomini di classifica, perché se ci va Ciccone ci andrà anche Vinger e ci andranno tutti gli altri,
1: e questo potrebbe rendere anche più caotico l'eventuale sprint finale, no Giovanni?
0: Sì, dici bene, perché in effetti alla fine in una tappa così tutti pensano che è incerto come arrivo, e quindi anche gli stessi uomini di classifica saranno lì davanti e andranno a sprintare, ne sono certo.
1: 2,6 km al traguardo, c'è anche un gruppetto Decathlon lì davanti, Manuel.
3: Questo Decathlon che difende la posizione di Felix Gala, ma che magari potrà cercare anche loro di fare qualcosa, e abbiamo parlato di compagni di squadra, anche Giulio Pellizzari è un compagno di squadra perché c'è già Hindley che magari potrebbe dargli una mano a districarsi nel grande traffico di questo sprint che oramai si va ad annunciare quando mancano 2,2 km, quando l'andatura continua ad essere estremamente sostenuta, si viaggia costantemente oltre i 50 all'ora, 52-53 km orari costanti praticamente da tanti chilometri, riguadagna le posizioni in avanscoperta anche Gambernal, mentre c'è anche un duo interessante della Education First con Cepeda che può essere uno di quelli che anche lui potrà cercare di buttarsi nello sprint.
1: 2000 metri al traguardo con l'avanzata anche di Narváez, UAE.
0: Quindi non è solo Christen, c'è Narváez, lo vedo anche molto più brillante, è da interpretare la corsa di Christen sempre in fondo al gruppo, personalmente penso che non sia proprio in giornata, però poi è andato a sprintare e adesso attacca, quindi ci stupisce tutti, ecco.
1: Prova ad anticipare tutti, Jan Christen, lo svizzero del team UAE, che guadagna un po' di metri rispetto al resto del gruppo. Manuel,
3: postando sulla parte sinistra della carreggiata e quando nessuno lo vedeva ha provato ad allungare, cerca di chiudere il buco, nuovamente la Movistar in terza posizione, evidentemente brillante, nonostante tutto c'è Derek G, adesso ha calcolato bene il momento dello scatto Christen, perché la strada sta diventando tortuosa quando ci si avvicina all'ultimo chilometro, e rilanciare in uscita di curva, diciamo che ti riesce bene quando sei da solo, perché il gruppo non riesce a fare velocità quando la strada è ancora tutto così tortuosa. A te.
1: 1200 metri, lo svizzero della UE davanti a tutti, Kiro.
4: Eh sì, davanti a tutti, però una quindicina di metri che non sono ancora sufficiente per alzare le braccia al cielo. Si va a 50 km all'ora, ma si fa fatica, fanno fatica gli inseguitori a chiudere il buco.
1: 1000 metri per Christen, che ha sorpreso tutti quando la situazione sembrava portare uno sprint a ranghi ridotti.
0: Ci ha sorpreso, mi ha ingannato, perché è sempre stato nelle ultime posizioni, adesso un attacco davvero importante e sarà difficile chiudere perché le squadre non sono ormai più compatte, e quindi chi chiuderà?
1: C'è la Movistar, c'è anche la Little Trek, ma il vantaggio rimane mutuato da parte di Jan Christen, team UAE, sfortunato nella seconda tappa, ha perso tre elementi in un colpo solo, curva a destra per Christen, ormai a 600 metri, ci sarà un'altra curva che porterà poi sul rettilineo finale con il tentativo da parte di Sobrero di andare a riprendere il corridore svizzero, ultimi 500 metri con Christen che sta però per essere raggiunto, gran lavoro di Sobrero, a sua ruota c'è anche il corridore della Movistar Romo e poi c'è anche Ciccone per la lotta che vale anche una possibile maglia rosa. Il nuovo break viene ripreso, Christen lo lancia, la Movistar con Narváez in terza posizione, c'è poi Pinarello, ma attenzione a Sobrero contro un corridore della Movistar, Sobrero poi Narváez, sono tutti lì per aggiudicarsi il successo di tappa. Narváez sembra leggermente davanti e va a conquistare il successo di frazione, il corridore del team UAE. Questo, quanto ci ha detto, la quarta tappa del Giro d'Italia, vince la UAE, vince Narváez.
0: Ed è una bellissima rivincita per questa squadra che ha sofferto la perdita di tre corridori dell'uomo di classifica. Grandissima vittoria per Narváez, che era uno dei favoriti. Grandissima corsa tra l'altro nel finale di tutta la squadra, perché anche l'attacco di Christen forse era programmato, hanno giocato entrambi le loro carte, è andata bene a Narváez.
1: Con il secondo posto di Aular, beffata dunque la Movistar.
2: Beffata la Movistar, abbiamo detto, quel grande lavoro che hanno fatto, è stato un bel lavoro e dovevano farlo, ma chiaramente non hanno avuto quel compagno di squadra che ha chiuso e lo ha portato in volata.
1: Vince Narváez, Venezuela, UAE, torniamo allo studio da Giovanni Scramozzino.
5: Grazie, e noi ci spostiamo lanciando la pubblicità.
6: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da €16.950.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
8: Sulle strade del Giro.
5: Alle 17.16 di nuovo in diretta nell'entusiasmante radiocronaca degli inviati al seguito della Corsa Rosa, le fasi finali di questa tappa con il successo appunto di Narváez, e tra poco saremo nuovamente da loro per un riepilogo e non solo, per coinvolgere con domande e curiosità il nostro ospite, primo ospite del pomeriggio, e con noi Sonny Colbrelli. Ciao Sonny, grazie per aver accettato il nostro invito.
9: Ciao, buon pomeriggio a tutti quanti.
5: Ormai sei, come dire, una delle bandiere del Giro E, no? Di questa anche formula che parallelamente alla corsa dei grandi mette in sella altrettanti grandi nomi per lanciare appunto la bici elettrica. Giro E, ti volevo chiedere, prima di lasciare ovviamente Sonny ai nostri colleghi in riva al Crati, ebbene... si parla appunto di ecologia, si parla di spirito di passeggiata, eccetera, ma c'è competizione, se non vera, comunque parziale, in che percentuale magari, Sonny, proprio al Giro E? Oppure prevale, diciamo, quello che si può definire un finto gioco tattico? Non lo so, a volte troppo vento, tirate voi, oggi mi sono alzato male, non mi sento, come
3: chiedo
5: funziona?
3: Scusa, vi interrompo perché siamo con Matteo Sobrero. Grande lavoro di squadra per Giulio Ciccone. Non avete portato a casa la tappa, ma comunque insomma è andata bene.
10: Sì, cavolo, vestire la maglia rosa da italiano credo che per Giulio sia una bellissima cosa. Riconoscimento anche del lavoro di squadra di oggi, anche di questi giorni. Eravamo sempre lì, ma sai, non arriva mai l'obiettivo che ci si aspetta, però dai, con oggi credo che siamo già un gran passo.
3: E poi avete, possiamo dire, lavorato molto bene di squadra, perché siete rimasti in due, gli hai dato una mano a lanciare lo sprint anche nel traguardo volante, manovra perfetta.
10: Sì, esatto, e alla fine è andato tutto bene. Ancora la vittoria di tappa non è arrivata, però dai, la maglia rosa credo sia comunque qualcosa di speciale.
3: Grazie, complimenti. A voi la linea.
5: Allora, ritorneremo presto a parlare dei giochi tattici, Sonny, nel Giro E, perché sembra che i conti li abbiano fatti a Cosenza in maniera abbastanza rapida. Vittoria di tappa, ma soprattutto c'è una classifica generale aggiornata. Cristiano.
1: Eh sì, perché anche grazie agli abbuoni del traguardo volante, Giulio Ciccone è la nuova maglia rosa. Narváez, quando era andato a conquistare il successo di tappa davanti ad Aular, e proprio terza piazza per Giulio Ciccone, che va a conquistare dunque il simbolo del primato in questa quarta frazione. Lidl Trek soddisfatta soprattutto per questo motivo, anche la UAE per aver conquistato la frazione, ma ovviamente dopo Diego Ulissi l'Italia torna ad avere indosso il simbolo del primato grazie allo scalatore abruzzese. La classifica è ancora in divenire per quanto riguarda le altre posizioni, ma la certezza è che Giulio Ciccone è in maglia rosa. Tornerei a te ovviamente per salutare anche Sonny Colbrelli, il nostro ospite Giovanni.
5: Sì, era debitore di una risposta, ma questa bella notizia l'ha fatta slittare qualche secondo più avanti. Tra voi chi è invece la maglia rosa virtuale e magari quella effettiva, Sonny? Parlo di Giro E.
9: Vabbè, sono contento per Giulio di Ciccone, perché è un mio amico, è stato un compagno di squadra e se la merita tutta, e sono contento per lui. Ma diciamo che al Giro E non è una gara di competizione, abbiamo ogni giorno clienti diversi, ogni team, e diciamo che è una cosa di sponsorizzazione per far avvicinare magari di nuovo sponsor al ciclismo, no? E però dai, noi facciamo ogni giorno gli ultimi

0: 70-80 chilometri, pedalate diciamo con queste bici elettriche, e la classifica non c'è proprio una classifica vera e propria.
1: E allora trasferiamoci nuovamente a Cosenza. Sonny Colbrelli è collegato con voi, Cristiano.
2: Grande saluto ovviamente al re della Roubaix, con la vittoria di Narvaez davanti a Aular, il nostro Giulio Ciccone, che diventa anche la nuova maglia rosa in questo Giro d'Italia. Sonny, Ciccone ci aveva detto la presentazione in Bulgaria: no, io non faccio classifica, voglio la vittoria di tappa. Cambierà qualcosa secondo te da oggi in poi?
0: Ma sicuramente, sai, magari vuole partire con meno ambiziosi, meno fari su di lui, però sicuramente, sai, quando hai la maglia rosa non ti puoi tirare indietro, e poi ti dà quella carica, quella adrenalina che non ce l'hai anche se sei in condizione al 100%. Sicuramente adesso si proverà a tenerla il più possibile e a fare classifica.
2: Allora, la classifica adesso ce l'abbiamo con Ciccone davanti a Christen, 4 secondi di ritardo dello svizzero, 4 secondi anche Stork e Bernal, quinta posizione per Arensman a 6 secondi come Giulio Pellizzari, poi a 10 secondi settima posizione Van Etvelt, Mas ottavo, Belocchi nono a 10 secondi, Janiert a 10, ma insomma sono tutti più o meno intorno a quella cifra. A 10 secondi c'è anche Vingegaard al momento in undicesima posizione, e tredicesima posizione per Damiano Caruso. Giro per Sonny Colbrelli.
3: Allora, ciao Sonny, guarda, permettimi di farti una domanda secca, perché non è che ci giriamo attorno qua. Cosa pensi su Giulio, il nostro Giulio, non Ciccone, l'altro Giulio Pellizzari?
0: Io Giulio Pellizzari lo metto sul podio finale, dietro Vingegaard. Sicuramente dopo Vinga è lui quello che c'ha una gamba davvero competitiva, e io già dall'inizio ho sempre detto che lui sarà quello, il nostro futuro, ma sicuramente in questo Giro d'Italia farà una bella classifica.
2: Intanto, insomma, il nostro Giovanni Visconti stamattina si è svegliato e ha detto: secondo me oggi vince Narvaez. Non so se aveva avuto informazioni particolari segrete dal team UAE, però ci hai preso in pieno.
4: Ci ho preso, ma no, mi aspettavo una UAE d'attacco, perché appunto, avendo perso tre uomini, qualcosa si doveva inventare, e oggi l'ho fatto alla perfezione. Sonny, mi fa tanto piacere di sentirti, e più che farti una domanda è un po' un'affermazione. Queste erano le tue tappe, te le ricordi bene?
0: Ma infatti, quando sono arrivato al dipende, perché adesso in questo ciclismo qua si va davvero a mille, però sì,
4: ma saresti stato davanti tranquillamente.
0: Dove c'era Narvaez, bene o male c'ero anch'io, però vedendo l'arrivo che tirava su leggermente 2-3%, era un arrivo sì, diciamo, adatto un po' alle mie caratteristiche.
2: Senti Sonny, ti voglio chiedere un'ultima cosa: secondo te però l'arrivo al Blockhaus scremerà in maniera chiara la classifica generale, o insomma sarà soltanto un primo assaggio di quello che potrà succedere poi nelle altre due settimane?
0: Ma sì, sarà un primo assaggio, perché ripeto, il giro è lungo, il giro finisce a Roma, e davvero in questo ciclismo qua nuovo sto imparando che ogni giorno è sempre diverso, non bisogna mai fare pronostici, perché è davvero imprevedibile, però sicuramente lì metterà una bella classifica, e con dei distacchi importanti.
2: Non so se il nostro Manuel Codignoni ci sente. Manuel,
5: sento.
2: Se hai una domanda per Sonny.
5: Innanzitutto saluto Sonny, e poi volevo chiedere: abbiamo visto quattro tappe con quella di oggi, dal disegno particolare che alla vigilia non sapevi cosa aspettarti, se una fuga, una volata, perché oggi tecnicamente non era esclusa neanche la possibilità di una volata, ancorché a ranghi ristretti, una lotta tra gente che va in fuga, tra big della classifica generale, come di fatto è successo. Ti piace questo, il disegno di queste prime tappe del giro?
0: Ma sai, come da te è un po' incerto, c'è solo, diciamo, una squadra che è la squadra di Vingegaard che tiene la corsa, però oggi abbiamo visto una Movistar davvero pimpante che voleva portare a casa un bel successo, però sì, diciamo che è un giro apertissimo, al mio punto, al mio punto di vista apertissimo, aperto, ma con i team, diciamo, che sono lì tutti quanti, sembra che sono tutti sullo stesso livello. Magari i capitani, come ha visto Vigne, che sembra che abbia una marcia in più, però i team sono belli equilibrati.
2: Giulio Ciccone, dunque, la nuova maglia rosa, vittoria di giornata per l'Ecuador con Narváez del team UAE, con però l'Italia che torna a vestire il simbolo del primato al Giro d'Italia. Giovanni.
1: Sì, stavo sorridendo perché arrivano veramente dei bei messaggi al 335-699-2949 e uno di questi possiamo girarlo proprio a Sonny, anche se appunto era arrivato prima del collegamento, ma magari facciamo rispondere prima a lui. Il testo dice: ho letto che Scaroni è stato sanzionato con un cartellino giallo per aver alzato le mani esultando in volata per il successo del proprio compagno. Tutto questo è avvenuto chiaramente l'altro giorno in Bulgaria. Ecco, Ghirotto, Visconti, ma ci aggiungiamo a questo punto Sonny Colbrelli, che risponderà per primo a questo onore e onere, ora ce lo dirà lui. Ecco, chiede: voi le avete mai alzate le mani in corsa per dare, come diciamo noi, un votavracce a qualcuno, credo sia un ceffone, a qualcuno con cui avete discusso o ci siete andati vicino qualche volta? Ciao a tutti, buon lavoro da Pollena Trocchia, Ciro. Pollena Trocchia, quindi Vesfalde del Vesuvio, Napoli. Allora, succedono in corsa queste a volte delle situazioni al limite, Sonny?
0: Sì, succedono, non ti nego che magari mi è capitato ancora anche a me una volta di discutere con dei colleghi, ma perché sei davvero tutta e magari un po' di nervosismo e capita magari vai a quel paese, no? Però diciamo mettere le mani addosso, proprio addosso, non mi è mai capitato. Quello che è successo a Scaroni, diciamo, non la vedo tanto giusta, perché queste nuove regole, io ho visto, è bello esultare per il proprio compagno, è bello esultare per avere fatto il lavoro proprio di squadra e sapere che il tuo compagno ha vinto, ha preso la maglia rosa, e quella foto lì di Scaroni che alza le mani dietro al suo compagno, per me è una bellissima foto.
1: Come non ricordare? Io penso tutti, no? Hanno negli occhi il successo a Zolder, no? Di Cipollini, e dietro, attorno alla 30ª posizione, Paolino Bettini, che esultava più e quanto, è vero, del suo capitano quel giorno. Allora, grazie davvero a Sonny Colbrelli, in bocca al lupo per il suo Giro E. Noi ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità.
6: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via via!
8: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
10: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Fuori giro, il dopo tappa.
1: Ed eccoci agli approfondimenti che sono già iniziati, anzitutto con la bella notizia, i primi commenti alla maglia rosa targata Abruzzo, targata Giulio Ciccone, 17:29 si diceva, la regia è di Ombretta Conti con Andrea Di Marco alla console, Giovanni Scaramuzzino in voce. Ricordo la bella parentesi del Foro Italico questo pomeriggio con Luciano Darderi, che ha battuto per 1-6-7-6-6-0 addirittura Sasha Zverev, e accede quindi ai quarti di finale, affronterà lo spagnolo Rafael Odar, il nome nuovo di questo avvio di stagione. Tutto facile o quasi per Jannik Sinner nel derby italiano, sconfitto il pugliese. Andrea Pellegrino ce lo ricorda, il nostro ascoltatore Marcello da Taranto, di appunto sottolineare il fatto che è un suo corregionale. Sinner batte appunto il pugliese Andrea Pellegrino 6-2, 6-3. Adesso l'Alto Atesino attende il vincente della sfida tra Rubliov e Basilashvili. Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, però io non vi risparmierei magari qualche ricordo particolare, come ci ha chiesto. Intanto durante la pubblicità vi dico sì, Manrovescio, mi dice il coso, è la traduzione proprio di Votavrac in napoletano. Ciro, che vi ha chiesto se vi è mai capitato durante la vostra carriera, come dire, di alzare

0: Piazza Armeola di Rubano, in provincia
1: 4-5 anni fa.
2: Sì, allora, hai visto come si ricorda bene, eh? Come si ricorda, gara allievi, dov'era?
0: Sì. Però Giovanni, attenzione, cioè, è il regolamento, giusto o sbagliato che sia, discutibile tutto quello che vuoi, ma è questo.
3: È un regolamento. E poi è stato studiato per la sicurezza. Pensa Giovanni che io anch'io ho alzato le mani una volta, ero al Giro d'Italia, era il 2011 e avevo vinto quella tappa a Tirano e avevo semplicemente spostato leggermente uno dei protagonisti di oggi, Diego Ulissi, vinto la tappa, squalificato. Ecco, quindi da lì non l'ho più rifatto.
2: Sì, sì, mi ricordo, si arrivava, c'era un rettilineo proprio a fondovalle, no? E c'era, ci fu questo sbandamento, sì, in effetti. E insomma, Visconti ha vissuto da protagonista diverse edizioni dell'ultimo Giro d'Italia. Una domanda da parte di Enzo, credo da Sulmona, sì. Enzo da Sulmona, quanto durerà secondo voi in rosa Ciccone? Cristiano.
1: Ma io penso almeno fino al blockhouse non ci siano dubbi, no?
3: Fino al blockhouse sicuramente, oggi da oggi avrà uno stimolo in più, arrivare a casa con la maglia rosa che abbiamo detto tante volte ti dà sempre quel qualcosa in più e perché no, può anche sognare di venire via dal blockhouse ancora con la maglia.
1: Io però sottolineerei, caro Ghirotto, anche il sesto posto di Pellizzari, cioè nelle prime 10 ci sono
3: buttato,
1: due italiani.
3: Sì, sì.
0: Sì, sì, Pellizzari sappiamo, lui è votato a quella causa là. Però ritorno su Ciccone, attenzione, la maglia rosa ti dà morale, ma potrebbe anche pesare. Potrebbe anche pesare.
3: Esatto,
0: e però... lui è uno che si emoziona, secondo me, a volte. Però chissà, magari è maturato, no?
3: Ma quest'anno, sai, parte con la scusa, tra virgolette, diciamo, di non fare classifica, quindi questo potrebbe averlo scaricato di questo peso appunto e oggi ha dimostrato di essere molto più libero mentalmente, è andato a sprintare per la buono, è andato a sprintare con un ottimo lavoro della squadra, con Sobrero che gli ha permesso appunto di andare a indossare questa maglia rosa, quindi credo che sia più tranquillo del solito.
1: Intanto andiamo da Manuel Codignone per sapere insomma se si intravedono i protagonisti di giornata, ovvero Narvaez, vincitore di tappa, e soprattutto Giulio Ciccone che indossa la sua bella maglia rosa. Te.
4: Mi dai la linea proprio nel momento in cui Giulio Ciccone ci passa a fianco, adesso andrà alle interviste dell'internazionale, anzi credo che ci sia già andato, si sta recando in zona premiazione, abbiamo visto passare poco fa anche Jonathan Narvaez, si sono ripuliti evidentemente, si sono dati una lavata, una sciacquata dopo una tappa comunque molto intensa e adesso fra poco inizieranno le premiazioni, si partirà con Jonathan Narvaez e poi subito dopo Giulio Ciccone che salirà sul podio indossando il simbolo del primato e poi credo che riusciremo a proporvi in diretta anche le parole della nuova maglia rosa. Voi?
1: Sì, abbiamo ancora una mezz'oretta di diretta con Giulio Ciccone che sale sul podio per festeggiare questo primato, ma tu che l'hai indossata, no? Diceva prima il Ghiro che stimola ma pesa, stimola di più o pesa di più?
3: Ma io in questo caso penso che sia un po' un premio alla sua carriera che spesso è stata sfortunata, lui l'ha cercata questa maglia oggi, quindi dentro di me penso proprio che non gli pesi, che sia strafelice di arrivare in Abruzzo con questa maglia rosa, poi ripeto quest'anno parte più tranquillo, non fa classifica, lo vedremo, comunque la
1: non
3: squadra
1: ci credi tanto.
3: Lo vedremo perché comunque si tratta di Giulio Ciccone, un grande corridore con una grande squadra alle spalle, squadra che però ancora segue da vicino Derek G che oggi ha avuto un problema in discesa, squadra che si è fermata ad aspettarlo, quindi credono ancora fortemente nelle possibilità di Derek G, ma questo è a favore di Giulio che resterà ancora più tranquillo per questo motivo.
1: Premiazione per Narvaez, corridore del team UAE che deve ovviamente ricostruirsi un proprio giro, proprie ambizioni dopo aver perso in un colpo solo Adam Yates che era il capitano incaricato e poi Soler e Jay Vine, bello sorridente Narvaez che l'anno di Pogacar rubò a Pogacar la prima maglia rosa, te lo ricordi?
0: Sì, me lo ricordo benissimo. Beh, questo qua è un corridore di talento che ha della classe, però guarda il paradosso, no? Christensen in finale stava quasi per vincere la tappa, compagno di squadra del Narvaez, ha fatto un bel lavoro, nel senso che lo ha in qualche modo protetto, si può dire, no? Stai lì?
3: Non so se era programmato, ma alla fine è servito tanto.
0: Ma guarda, delle volte nulla è programmato, le cose ti momento e se uno è lucido di approfittare e leggere in quel momento la corsa, Narvaez l'ha letta perfettamente.
3: Esattamente, e alla fine lo hanno portato in carrozza come si suol dire all'arrivo, Sobrero grandissimo lavoro per Giulio Ciccone, che per, lavoro che è servito tantissimo anche a lui appunto.
1: Prima di tornare da Giovanni Scramozzino diamo un'occhiata anche all'altra classifica.

0: scrivi che la maglia ciclomino resterà sulle spalle di Paul Magnel, francese che ha vinto già due tappe, maglia azzurra degli scalatori, ancora appannaggio di Diego Pablo Siviglia del team Paul T-Visit Malta, la maglia bianca di Jan Christen, lo svizzero della formazione della UAE, che è anche secondo in graduatoria dietro al nostro Giulio Ciccone. Queste le classifiche al termine della quarta frazione del Giro d'Italia, la prima tutta in territorio italiano, tutto in territorio calabrese, con la partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza, una tappa insomma che ha regalato tanto spettacolo, con anche il cambio al vertice della classifica generale. Giovanni?
1: Sì, e ricordiamo a proposito di Cosenza, Giuseppe Faraca fu maglia bianca al Giro d'Italia nel 1981, il corridore con la passione della pittura. E poi naturalmente, e questo lo ricordano in molti, le nuove generazioni anche, perché magari era un punto di riferimento quando erano piccoli, Michele Coppolillo sempre all'attacco e poi anche vittorioso negli ultimi anni di carriera. A proposito di vittorie, mentre sento appunto negli effetti dei nostri colleghi lì sulla linea lo speaker che ovviamente cita e anzi grida invitando all'applauso il nome della nuova maglia rosa, Giulio Ciccone, è una giornata questa, 12 maggio, da ricordare sul fronte tennistico anche per Luciano Darderi, ha battuto il tedesco Alexander Sascha Zverev in 3 set, e la partita è stata la partita più bella ed emozionante della mia carriera. Mentalmente sono stato lì e nel terzo set sono riuscito a giocare il mio tennis. 1-6, 7-6, 6-0 ai quarti di finale. Ci va anche Luciano Darderi. Ecco, volevo chiedervi, il fatto, no, che al Giro, questo Giro d'Italia, non ci sia un largo ventaglio di grandi nomi, non nascondiamoci, al di là di Vingegaard, noi speriamo in Pellizzari, non c'è il Gotha del ciclismo mondiale. Però può essere a livello, questo vi chiedo, a livello di spettacolo, di interpretazione, per meglio dire, delle varie tappe, delle varie frazioni, un trampolino di lancio come si è visto oggi, come si è visto in Bulgaria, cioè non ci sono più quelle tappe noiose che magari alla vigilia qualcuno aveva paventato anche a proposito della Corsa Rosa, non individuando un'asperità di quelle in grado di fare subito, cioè nei primi giorni, la selezione. Giovanni, Massimo, Cristiano, ditemi un po' la vostra.
0: Allora, cedo la parola subito ai nostri due esperti, ma prima ti volevo lasciare con un'istantanea che esula dalla tua domanda, perché sul podio Giulio Ciccone si è baciato la maglia rosa. Bravo Giulio, bella immagine, sì, da sottolineare secondo me, perché significa evidentemente che qualcosa nel percorso anche di questo ragazzo abruzzese, molte volte sfortunato, insomma ha preso 3 volte il Covid, è stato fermato quando sembrava lanciato verso i grandi successi da cadute, da infortuni, insomma è un risarcimento parziale a quanto gli è successo. Sul disegno invece del Giro come la pensi, Ghiro?
2: Allora, il Giro lo fanno sempre i corridori, le gambe dei corridori, perché a volte abbiamo visto delle tappe banali scatenare i putiferi e fare veramente delle differenze. Poi magari ti aspetti nelle grandi montagne, 4.000 metri, 5.000 metri di dislivello, non succede quasi niente. Quindi rispondo proprio veramente. Le corse, le salite le fanno, le tattiche le fanno i corridori, pertanto oggi in questa salita non difficile, abbiamo visto quando la Movistar si è messa davanti e ha fatto quel ritmo, i velocisti sono spariti tutti e quindi sono rimasti coloro che si giocavano la vittoria di tappa. Abbiamo visto che è stata una bella tappa, però attenzione, lo spartiacque è per secondo me il blockhaus, allora i protagonisti sono questi, ma io attenzione a Vingegaard, perché quello lì ci ha fatto vedere delle volte quando vuole.
0: Sì, poi bisogna dire che è vero che si fa sempre, no, al paragone con il Tour de France, però poi alla fine negli ultimi anni il Tour de France è stato un monologo di Pogacar.
3: Infatti dobbiamo forse augurarci che Vingegaard non sia così superiore a tutti, no? Per avere quella corsa di cui parlava Giovanni, una corsa più aperta, con tanti corridori che possono ambire al podio, ed è bello perché poi vengono fuori gare così combattute dove anche gli uomini di classifica si muovono in terreni non adatti proprio alle loro caratteristiche, in tappe non proprio adatte alle loro caratteristiche, quindi ben venga questo tipo di ciclismo.
0: Con la festa anche del pubblico che oggi insomma è stato fortunato, perché ovviamente c'è una maglia rosa tutta italiana, quella di Giulio Ciccone davanti a Christian Storck in classifica generale, vittoria per Narváez, è il momento anche delle premiazioni delle altre maglie, l'abbiamo ricordato in precedenza.

0: presenza con Giulio Ciccone, che è attesa al microfono di Manuel Codignone. Insomma, ha intercettato Sobrero, credo che sia anche il simbolo di come la Lidl Trek sia soddisfatta dell'esito finale di questa frazione. Manuel?
1: Scusate, ammetto che non avevo la cuffia e non ho sentito la domanda, abbiate pazienza.
0: No, soltanto ribadivo come, diciamo, anche dalle parole di Sobrero, che ha intercettato, insomma, ci sia stata una soddisfazione in casa Lidl Trek. Sta mancando la vittoria che era stata evidentemente ipotizzata o preventivata nelle due frazioni in volata in Bulgaria, però arriva forse questa maglia rosa inaspettata.
1: Inaspettata, ma comunque profondamente cercata, perché lo avete detto, Giulio Ciccone ha fatto lo sprint al chilometro brandizzato, ha fatto lo sprint all'arrivo, la voleva fortemente, come, insomma, noi ci abbiamo parlato alla vigilia del giro, lui ha detto: io ho un conto in sospeso con questa corsa, perché è vero, ho avuto tanto dal Giro d'Italia, ma ho anche, diciamo, sofferto tanto per tante cose che non sono andate bene, per tutte le difficoltà che ho avuto, quindi l'ha voluta fortemente, probabilmente non era preventivata all'inizio del giro, ma per come si era messa la situazione l'ha voluta tanto lui e la squadra, e le parole di Matteo Sobrero testimoniano come sì, il piano a un certo punto della tappa fosse proprio quello di cercare di prendere il simbolo del primato con Giulio.
0: E allora, in squadra con Ciccone ci sono Consonni, G, Gebrexabier, Milan, Sobrero, Teutenberg e Valscheid. Questa è la squadra della Lidl Trek Ghirotto. Però nel Visma Lease Bike non c'è più Wilco Kelderman, che si è ritirato, quindi perde un bel pezzo. Un uomo interessante. C'è Sepp Kuss, che insomma è l'ultimo, diciamo, uomo insieme a Piganzoli per Jonas Vingegaard, però resta sempre la più forte la formazione del danese?
2: Sì, secondo me è più strutturata proprio per quell'obiettivo là, la corsa, vincere il Giro d'Italia. Sicuramente Kelderman è un uomo di salita, è un uomo tosto, è uno che ormai ha un'esperienza, ci ha fatto vedere anche all'epoca che forse aveva voglia anche di puntare a vincere una grande corsa o perlomeno fare il podio, poi si è perso un po', ma attenzione, è un uomo di squadra. Sì, Kuss è determinante, è un uomo che ha vinto una Vuelta, Kuss, non è uno di quelli così un po' banali. Pertanto i fari sono ancora loro. Bisogna dire che fino ad oggi questi non hanno speso un'energia, hanno approfittato di tutto e di più, cosa che in realtà la UAE non fa mai con Pogacar.
0: E invece ti stimolo un po' sulla tua ex squadra, la Movistar. È una beffa quella di oggi con il secondo posto di Alar?
3: Ma no, non la chiamerei beffa. Sì, certamente sono arrivati ad un passo dalla vittoria, però quando lavori così bene non arriva risultato. Bisogna dire bravo a Narvaez, perché ha fatto davvero una grande volata, superiore assolutamente a tutti, e non si prende il 10 oggi la Movistar solo perché non ha vinto, ma un 9 gli va dato.
0: Con Mask comunque resta nella top 10, quindi anche questo è un segnale che la squadra, in ammirale c'è Chandri, no? Sempre lui,
3: sì.
0: Maximilian a condurre la squadra di Usué per cercare di essere protagonista in questo Giro d'Italia, che vede però grande protagonista, caro Giovanni Scaramozzino, l'Italia, la tua Calabria, anche l'Abruzzo con Giulio Ciccone. Giovanni.
4: E a proposito di Abruzzo, tra poco vi faremo una sorpresa, ma soprattutto la faremo ai nostri amici all'ascolto. Tra l'altro Giulio Ciccone, correggetemi se sbaglio, amico di Jannik Sinner, perché insomma si sono credo conosciuti a Monte Carlo, dove hanno la residenza, e non accade di rado che nei limiti appunto delle proprie possibilità e dei propri impegni facciano anche qualche sgambata in bici assieme. E intanto, a proposito appunto di grande Abruzzo, è nato a Chieti nuova maglia rosa Giulio Ciccone, ma per quella regione che ospiterà tra l'altro il meraviglioso arrivo sul Blockhouse è un momento d'oro, perché Lorenzo Masciarelli ha appena conquistato la sua prima vittoria da professionista e oggi il nostro ospite. Lorenzo, allora, buonasera e grazie davvero. Oggi è il giorno grazie dell'Abruzzo, non lo sapevamo prima di questa gara, ma hai visto che cosa è venuto fuori, insomma, Lorenzo?
5: Sì, veramente sono contentissimo, Giulio è stato bravissimo sia nello sprint intermedio che nella volata.
4: Allora, il Giro d'Italia... È ovvio, vincere e vincere dovunque, anche in Grecia, però è ovvio, la tradizione, le aspettative sono ben altre, no? assistere adesso da spettatore comunque a quanto sta succedendo, che cosa ti ispira? Qual è il primo sentimento? Ah, che peccato non esserci, oppure te la godi da sportivo vero e magari fai il tifo per il tuo corregionale?
5: Ma no, sicuramente adesso faccio il tifo per Giulio e adesso, dai, se abbiamo ancora tempo, magari in futuro sicuramente è un sogno partecipare al Giro, però dai, adesso diciamo siamo ancora giovani, quindi aspettiamo ancora un po', dai.
4: Senti, allora, l'ovazione che il pubblico di Cosenza ha appena regalato a Giulio Ciccone è stata magnifica, però vorrei far sentire un altro tipo di ovazione che ti ha visto protagonista. La stagione è quella del 2025 e pensate, questo ragazzo, questo giovane atleta Lorenzo Masciarelli, è riuscito a vincere la stessa corsa che Nonno Palmiro, che Massimo Ghirotto si ricorderà benissimo, fra l'altro non solo gregario di Francesco Moser, aveva conquistato 50 anni prima. E senti un po' Roma come ti ha accolto quel giorno.
6: Fatemi sentire, Roma! È la vittoria più importante della vita! La ottiene al 78° Gran Premio di Liberazione!
4: Lorenzo, allora, insomma, bisogna farlo anche tra i professionisti. Hai appena cominciato in Grecia, l'appetito vien mangiando, no? Direi, speriamo che sia così. Ti lascio naturalmente alle domande, alle curiosità dei nostri colleghi che si trovano proprio sulla linea del traguardo. Cristiano.
0: Sì, ovviamente ricordiamo, visto che è passato un po' di tempo, la vittoria di Narváez davanti...
1: Vi chiedo scusa, ci ha raggiunto il vincitore di tappa Jonathan Narváez. You had a terrible start as a team for Giro d'Italia, but today you did it very very well as a team.
7: Yeah, we have a bad crash stage 2, but today was a different day. We managed well in the final kilometers, but for the team was not nice not to lose three riders in the second stage. We will keep high the spirit to keep fighting the next days.
1: Did you plan the action, you and Ian Christen, in the finish?
7: No, I think I will give all the credits. No, Movistar did really well from the climb. They put all the team. They did a great job. And I think in the end we play our cards. No, Jan was trying to take the Maglia Rosa. He's a young guy. He's a really strong guy. And for me, it was just about the sprint. I managed well the last corners. You have to fight for the position, no? Here, I think it was five corners in the last kilometer or something like this. So this was complicated.
1: Thank you very much and congratulations. Traduco rapidamente le parole di Jonathan Narváez. Partendo dalla fine, non avevano pianificato questo tipo di azione, si sono trovati lì, in quel punto hanno cercato di portare a casa la maglia rosa per Christen, ha detto un ragazzo molto giovane, un ragazzo che va forte, finale molto complicato con tante curve, alla fine non sono riusciti nell'impresa della maglia rosa, ma comunque una vittoria molto importante per la squadra che ha avuto un inizio di stagione terribile. Questa è la prima cosa che gli ho chiesto, con le cadute, i ritiri di tre corridori molto molto importanti, si sono dovuti ricostruire, hanno cercato, diciamo, con l'orgoglio di portare a casa questa tappa e ci sono riusciti. E vi chiedo ancora la linea perché ci ha raggiunto anche Diego Sevilla, la maglia azzurra, che oggi ha avuto una giornata molto molto complicata. Diego, oggi è una giornata molto complicata, possiamo dire che le gambe ti hanno un po' chiesto il conto degli sforzi delle prime tre tappe in Bulgaria?
8: No, dai, è stata anche una giornata bella, c'era un po' di stress con il vento, però abbiamo gestito anche un po'. Non possiamo andare sempre in fuga perché sennò inizio un po' a cavare il buco in la terra, no? Il giro è ancora lungo e abbiamo scelto di non andare in fuga perché sapevamo che ormai la fuga non arrivava in cima, così è stato, abbiamo scelto bene. Però è andato anche Mattia, per noi è anche buono mettere anche gente fresca, con gambe, perché se c'è l'opportunità di arrivare anche deve star pronto.
1: Congratulazioni e immagino che ci riproverai, a presto.
8: Sì, grazie.
1: E fra un attimo arriverà anche Giulio Ciccone da noi, per cui terrei ancora la linea per un istante. Ecco, ce lo stanno praticamente portando in questo momento Stefano Di Ciatteo, che è il capo dell'ufficio stampa di RCS, fa fendere le acque, diciamo, come Mosè, a Giulio Ciccone, che con la sua bella maglia rosa, e sentite, forse sentisse sottofondo anche l'applauso da parte dei tifosi che si sono radunati qui intorno alla zona mista per salutare l'arrivo della nuova maglia rosa. Nuova maglia rosa, Giulio Ciccone, ci siamo parlati, no, alla vigilia di

0: questo Giro d'Italia e tu mi hai detto io ho un conto in sospeso ancora con il Giro d'Italia. Beh, oggi è stata una giornata bellissima.
1: Sì, era il mio sogno da italiano. Io ho iniziato a praticare questo sport con il sogno rosa in testa, e ho nella testa l'immagine di Pantani in maglia rosa e, ripeto, era un sogno, quindi il mio obiettivo era vestirla almeno per un giorno, come avevo detto già da tanti anni, e sono arrivato qui in questo giro con diversi obiettivi, ma con meno pressione, ecco, l'ho vissuta, la sto vivendo un po' in maniera più leggera, e come avevo detto, sì, avevo dei conti in sospeso, ma penso che alla fine, quando poi riesci ad ottenere queste soddisfazioni, i dolori si annullano in una frazione di secondo, quindi è tutto ripagato, direi.
0: Qual è stato il primo pensiero che hai avuto una volta tagliato il traguardo, quando hai capito, quando ti hanno detto che avresti vestito la maglia rosa?
1: Ma sinceramente non volevo crederci, perché sembrava qualcosa di troppo troppo difficile, però in realtà questa mattina siamo partiti con un piano nella testa, era nella mia testa, avevo parlato durante il meeting con i direttori e i miei compagni, avevo detto che appunto ci credevo, perché volevo prenderla, quindi sono stato incredulo, ma allo stesso tempo non ho fatto altro che pensarci.
0: E adesso la porterai quasi certamente anche nella tappa del Blockhaus nel tuo Abruzzo. Che emozione sarà e che stimolo sarà? Tu hai detto vengo qui con diversi obiettivi, tra cui cacciare tappe, ma un pensierino a portarla il più a lungo possibile?
1: Ma ripeto, io sono arrivato qui con pochi programmi nella testa e continuerò domani a fare quello che ho fatto fino ad oggi, cioè correre con le mie sensazioni. Ovviamente è una grossa soddisfazione e potrebbe essere un grande obiettivo cercare di portarla il più a lungo possibile, o perlomeno finché appunto sarà possibile. Però ripeto, non voglio mettermi pressione ora, rimango dell'idea che sono arrivato qui per vivermela la giornata, e vivendomela la giornata sono riuscito ad arrivare qui, ed è quello che continuerò a fare.
0: Ti facciamo tanti complimenti, a voi la linea.
2: E allora abbiamo sentito l'emozione di Giulio Ciccone, la nuova maglia rosa, a Lorenzo. Insomma, abbiamo sentito che per Ciccone il sogno era indossare almeno per un giorno la maglia rosa. La tua carriera è agli inizi, il tuo sogno qual è? Ce lo vuoi dire?
3: Sì, sicuramente anche per me sarebbe un sogno vestire la maglia rosa, però
0: mi chiedo scusa perché ci ha raggiunto la maglia bianca Jan Christian. You had a terrible start as a team of the Giro d'Italia with all the crashes, the withdrawal. But today you played very, very well as a team. Your action in the final, Jonathan Attire victory. I think it's a good day for you.
4: Yeah, for sure. We stick together as a team, and we showed how strong we are still. So stage win number one for us, and we try to keep going like this.
0: Did you dream about Maglia Rosa when you attacked on the last kilometers?
4: No, I was thinking about the stage win, because it's my first Giro, and to take a stage would be already super nice. So yeah, it's still many more opportunities.
0: And what are your targets now for the rest of the Giro d'Italia? Your team has to rebuild, no, this race. So what are your targets?
4: We will see. I mean, for me, for sure, it's a goal to take a stage win, and yeah.
0: So good luck.
4: Thank you.
0: Grazie a Jan Christian. Praticamente ha detto che lui non pensava alla maglia rosa quando ha fatto quell'attacco nel finale, ma il suo obiettivo era quello di cercare di portare a casa almeno una vittoria di tappa, e resta di fatto questo il suo obiettivo anche per quello che è il suo primo Giro d'Italia. E poi sostanzialmente ci ha detto un po' le stesse cose che aveva detto Jonathan Narváez, ovvero sia ci siamo dovuti ricostruire un certo tipo di giro dopo tutte le cadute che ci sono state. Oggi è la prima vittoria, ed si è detto certo che ce ne saranno poi altre in questo Giro d'Italia per il team UAE. A voi la linea, definitivamente. Permettetemi di ringraziare Giuliano Travaglia, che fa quotidianamente a spallate con me qui in zona mista per riuscire, diciamo, ad andare in onda in diretta, e ovviamente anche, insomma, l'assistenza tecnica di tutta la grande squadra di Radio Rai, a partire da Carlo Boninsegna e Danilo Ambra sul nostro furgoncino nuovo che funziona splendidamente. A voi.
2: E allora eravamo con Lorenzo Masciarelli a raccontarci il tuo sogno. Insomma, il protocollo delle interviste lo imparerai a conoscere, è così, bisogna andare ovviamente alla diretta, ogni qualvolta c'è un protagonista. Mi dicevi, insomma, anche per te il sogno della maglia rosa, e poi?
3: Poi mi piacerebbe anche, vabbè, sicuramente il tricolore è un sogno grandissimo.

0: anticipare le grandi classiche, fare un bel risultato in qualche bella classica.
1: Ti abbiamo perso un attimo, Lorenzo, magari avvicinati al microfono del telefono.
0: Sì, no, dicevo, il tricolore anche, sicuramente è un sogno, e poi fare qualche bel risultato a qualche classica.
1: Ma hai un, diciamo così, un idolo, un ispiratore oltre a nonno Palmiro, immagino, e anche agli altri parenti, perché poi la tua è una famiglia di ciclisti. C'è un idolo, un'ispirazione per te nel mondo del ciclismo?
0: Sì, diciamo, qua in famiglia abbiamo vissuto anche l'era di Frank Van Den Broek, è stato qua in famiglia con noi e quindi per me è un idolo per lui. La classe che aveva lui in bici era impressionante.
1: Ghiro, per questo giovane campione abruzzese da Pescara, sbaglio, no? Pescara, giusto?
2: Beh sì, il nonno, io sono passato professionista con Palmiro, quindi non me lo ricordo molto bene, un gregario fidabile.
3: Massimo, a tale proposito, tu hai nominato Palmiro, no? Allora, ecco, Lorenzo, perché ti abbiamo celebrato nel successo al Gran Premio Liberazione, ma credo che sia giusto anche celebrare il tuo nonno, no? Cosa rimane dei grandi successi dei capitani, che spesso il sacrificio è nascosto dei gregari. Ecco, rispetto a Francesco Moser, Palmiro Masciarelli, nonno appunto di Lorenzo, era qualcosa veramente di immenso, più di un semplice aiutante, uomo di fiducia. Cosa succede in una delle tre Parigi-Roubaix che Moser conquista? Ce lo racconta proprio Palmiro Masciarelli, nonno di Lorenzo.
4: E ora c'è anche Francesco Moser attardato da foratura nel finale, così come erano stati attardati a turno in successione rapidissima De Vlaeminck e De Meyer. È già ripartito Francesco Moser.
5: Una Parigi-Roubaix a pochi chilometri dall'arrivo, eravamo rimasti un gruppetto davanti abbastanza ridotto, c'erano tutti i migliori, l'ammiraglio erano a 2 minuti. Francesco bucò, io mi trovo davanti, sentì una ruota che bucava, mi girai e vidi che era la sua. Mi fermai, gli passai la ruota di dietro, poi lui ripartì perdendo pochissimi secondi e vinse la Roubaix. Io dovetti aspettare 2 minuti la macchina, poi arrivai 16°.
3: Lorenzo Masciarelli, te l'aveva raccontata nonno Palmiro questa storia?
0: Sì, sì, mi ha raccontato queste storie, anche in Fiandre abbiamo una foto giù in negozio con lui che spinge Francesco e davvero era super devoto lui a Francesco, lo aiutava in tutto.
3: Come no, me lo ricordo bene. Guarda, l'augurio di Radio 1 intera è quella che tu possa vivere al più presto una giornata come quella che sta passando proprio Giulio Ciccone. È il momento dei saluti. Ritorniamo a Cosenza, Cristiano.
1: Vittoria per Narvaez e maglia rosa per Giulio Ciccone, che domani dunque ripartirà nella quinta frazione del Giro d'Italia con il simbolo del primato. Si va da Praia Mare a Potenza, tra Calabria e Basilicata. È arrivato però anche il momento dei saluti. Allora ringrazio Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Manuel Codignoni, Albert Solari. Poi dal nostro mezzo Nalino Ambra, Carlo Borinsegna, Albert Solari e Giuliano Travaglia. Insomma, la piccola fiatata squadra Rai e Jacopo Teodoro, mi sono scordato l'ultimo arrivato.
3: Grazie,
1: la
3: siamo in chiusura. A domani col Giro d'Italia su Radio 1.
6: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavone. Il presidente Trump è in volo per la Cina per una visita di 3 giorni. Grande attesa per il suo faccia a faccia con Xi Jinping.
3: L'incontro con Xi andrà bene, abbiamo un ottimo rapporto, lo ha detto Donald Trump in un'intervista prima della partenza. La Cina è forte, ha aggiunto il tycoon, ma noi militarmente siamo più forti di qualsiasi altro paese. I faccia a faccia di Pechino potrebbero rappresentare un momento decisivo per le due superpotenze rivali. Di sicuro sul tavolo ci sarà la guerra in Iran. La Cina è il principale partner commerciale di Teheran e il suo maggiore acquirente di petrolio e ha senz'altro una notevole influenza sul regime, ma finora ha evitato accuratamente un coinvolgimento diretto nel conflitto. Altro tema sensibile è Taiwan, alleato degli Stati Uniti e importante produttore di semiconduttori. Washington riconosce che Pechino considera l'isola parte della Cina, ma resta ambiguo su un eventuale intervento militare in caso di attacco. Centrale senz'altro la relazione economica tra Stati Uniti e Cina dopo la dura guerra commerciale dell'anno scorso a suon di dazi. Intanto nello stretto di Hormuz la marina statunitense ha respinto una petroliera greca. È la prima nave non iraniana sottoposta al blocco navale, è entrata nelle acque dell'Oman ed è stata costretta a fare marcia indietro. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Antivirus, 9 i casi sinora confermati positivi, a cui si aggiungono 2 casi sospetti. Nessuno dei 4 italiani in quarantena presenta sintomi e i loro campioni biologici saranno inviati allo Spallanzani di Roma per i test. I 4 hanno viaggiato sul volo sul quale per pochi minuti è stata presente anche la passeggera della nave, poi deceduta. La Francia ha deciso invece di ricoverare tutte e 22 le persone entrate in contatto con lei. A Terni è stato fermato l'uomo che ha aggredito la moglie a martellate. Lo hanno riconosciuto 2 bariste.
4: Dopo 2 giorni in fuga nelle campagne di Stroncone, braccato dai carabinieri e senza viveri, stamattina Mohamed El Messaoudi, il 42enne marocchino che sabato scorso ha brutalmente aggredito a martellate la moglie Fatia El Afghani all'interno di un autobus di linea, riducendola in fin di vita, è stato fermato a pochi chilometri di distanza dal luogo dell'agguato. Si era recato in un bar ed è stato subito riconosciuto dalla titolare che ha chiamato i carabinieri.
5: Ha fatto colazione tranquillamente, mi ha chiesto un biglietto dell'autobus e abbiamo riconosciuto.
4: El Messaoudi non ha opposto resistenza al fermo, gli viene contestato il tentato omicidio con l'aggravante della crudeltà. Antonio Laronga, procuratore capo di Terni.
6: Un'aggressione molto violenta con almeno 8 colpi di martello alla testa.
4: L'uomo era stato arrestato un mese fa per maltrattamenti alla moglie e gli era stato applicato un braccialetto elettronico che però non ha dato segnali di allarme sabato scorso. Riccardo Milletti per il GR1.
2: Uno bianca sopralluogo dei carabinieri a Colle di Arba in provincia di Pordenone, nella casa dove a gennaio si è tolto la vita Pietro Gugliotta, ex componente della banda che tra l'87 e il 94 seminò terrore tra Emilia Romagna e Marche. L'accertamento potrebbe collegarsi alla nuova inchiesta della Procura di Bologna sui presunti depistaggi, aperta dopo l'esposto dei familiari delle vittime. Gugliotta aveva parlato di possibili coperture. Novità sulla vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco è Simone Pillon, l'ex senatore della Lega e il nuovo avvocato di Catherine e Nathan. Tutti i precedenti legali della coppia hanno rinunciato al mandato.
7: Profonde divergenze sulla linea difensiva e chissà, forse l'eccessivo clamore mediatico dietro la scelta degli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas del Foro di Chieti. Prima di loro, il 26 novembre, aveva rimesso il mandato anche Giovanni Angelucci, primo difensore della coppia anglo-australiana. I coniugi rifiutano le offerte di aiuto e il progetto di ristrutturazione del casolare, aveva spiegato allora Angelucci. Poche e rispettose parole come quelle dei due legali che lasciano l'incarico dopo 6 mesi di battaglie per ricongiungere la famiglia sottoposta a procedimento dal tribunale minorile. Intanto la piccola ricoverata in ospedale è stata dimessa dopo le cure per un malanno di stagione. Il nuovo legale sarà Simone Pillon, ex senatore leghista, cattolico conservatore e noto per le posizioni anti-abortiste e pro-vita. Con lui continueranno a lavorare Tonino Cantelmi e Martina Aiello, consulenti tecnici. La prossima settimana depositeranno le osservazioni alla perizia psichiatrica ordinata dal Tribunale per i minorenni. L'istituzione alla famiglia ha sempre solo chiesto un alloggio dotato di bagno interno, la scolarizzazione dei figli e una vita sociale. Da Pescara per il GR1, Roberta Mancini. Mancinelli.
2: Internazionali di tennis di Roma, Jannik Sinner vola ai quarti dopo aver battuto Andrea Pellegrino. E ai quarti va anche l'altro italiano, Darderi, che ha sconfitto il Rimonta Zverev. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Il rosso e il nero.
8: No, oggi la chiamiamo il rosso, il nero e il rosa perché un italiano ha una meravigliosa maglia rosa.
9: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
10: Io ho un emendamento.
11: Ti ricordi i tempi in cui stavamo in Parlamento? Io il rosso

0: verso il nero e il giallo, perché per colpa di quelli come te, quelli che hanno votato no al referendum, ancora non mi capacito di una cosa. Ma un innocente sta in galera e un presunto colpevole sta libero. Garrasco.
1: Ah, quella
0: cosa io non la capisco. Non mi entra in testa.
1: Diciamo che ci sono anche tanti errori che hanno fatto anche altri, no? I carabinieri che sono in
0: quelli che non ti hanno mai arrestato.
1: Però oggi non parliamo di questo. Io mi riferivo a Giulio Ceccone. Abbiamo appena sentito la diretta sul Giro d'Italia.
0: Da Pescara, da Chieti, no? Da Chieti.
1: Lui è di chi? Abruzzese di Chieti. Sulla quarta tappa del Giro d'Italia, Catanzaro-Cosenza, ha vinto la maglia rosa. A me il rosa mi piace. Viva la via rosa, la via rosa.
0: Mi sembri Buscaglione.
1: Lui aveva il pianoforte rosa.
0: Sì, poi magari sì, lo ricorderemo, sì. Sì,
1: allora c'è un numero per caso per questa puntata insieme a Luxuria Storace?
0: Sono indeciso perché ne arrivano troppi e questa cosa mi dà un po' fastidio. Comunque diciamo che potrebbero scrivere al 335 aggiungendo il 699 concludendo col 2949.
1: Vabbè, così però
0: 335-699-2949 Suppa Forever.
1: Editoriale
0: con l'hashtag,
1: Editoriale nero di Francesco Storace.
0: È putiniana.
1: Un po' russa.
0: Bisogna parlare con la Russia.
1: Con la Russia, Russia, non con la russa. Con la Russia.
0: Mettete le risate per favore, perché mi pare molto intelligente come battuta.
1: Solo per precisare.
0: Bisogna parlare con la Russia, è il nuovo mantra per far finire, dicono, la guerra in Ucraina. Non siamo tifosi, o meglio, non sono tifoso, e mi domando, ma c'è spazio per discutere di pace con Putin? Se siete sicuri, fatelo, se no non fatevi fregare. Sì, non fateci fregare. Chiarezza vuole che la pace sia prioritaria per tutti e chissà se è così. Fatto sta che da 4 anni ci sono solo guerre e morti. Nessuno sforzo diplomatico ha prodotto progressi. Non c'è capacità o non c'è volontà? Altra domanda che affioro dal dibattito. Poi si parla dei possibili mediatori. Prodi, la Merkel e magari Monti, Draghi.
1: E tu? Non ti
0: il trapassato è difficile. Il trapassato remoto per la nuova Europa della pace? Finora abbiamo approvato in Italia, e non solo, un'infinità di decreti sulle armi. Ma a Mosca prenderebbero sul serio una mediazione italiana? Compagna Vladimir.
1: Editoriale rosso, rosso, rosso. Il 9 maggio, sapete, si è celebrata.
0: Ma perché mi hai fatto venire la tosse?
1: È perché non lo so.
0: È una cosa, però quando sono vicino a te la tosse.
1: Prendi la supposta. La supposta non va bene per quello. Il 9 maggio si è celebrata a Mosca la giornata della vittoria, lo sappiamo tutti, per ricordare la sconfitta della Germania nazista. Per l'Europa ci è andato solo il premier slovacco Robert Fico. Assente la nuova Ungheria.
0: Perché era a Palazzo Chigi della Meloni.
1: No, perché c'è il nuovo premier, non c'è più
0: Chigi
1: Orban.
0: Della Meloni.
1: Più scontata la presenza del bielorusso Lukashenko e pochi altri. Se l'Europa ha sanzionato Putin per l'aggressione contro l'Ucraina, ci sono ancora tanti paesi che mantengono rapporti con la Russia, tra cui Cina, India, Iran, Cuba, Corea del Nord e altri.
0: Li peggio.
1: Fanno discutere le dichiarazioni del premier finlandese Alexander Stubb, credo che si legga, a favore del dialogo europeo da riprendere con Putin. Lui dice: dobbiamo abbassare la temperatura e calmarci tutti. Questo leader finlandese è un solista stonato fuori dal coro europeo?
0: E quante volte chiamo a testimone la terra redazione, mi tocca ridirlo a Vladimir Luxuria, datti una calmata.
1: Vladimir, se devi solo il termine Vladimir.
0: Vediamo un po' adesso se c'è Vladimir. Qualche compagno.
1: Abbiamo con noi il leader di Democrazia Sovrana Popolare, Marco Rizzo, benvenuto.
0: Rispetto e sossiego.
2: Grazie a voi. Da Arezzo, vi saluto da Arezzo.
1: Che ci fa da Arezzo? Non
2: e
1: per fare i fatti
2: sono. Una discussione con dei giornalisti, vi stanno sentendo un pubblico di un teatro.
1: Ah, e vogliamo l'applauso. Saluti, vogliamo allora, l'applauso. Ce li saluti allora. Quindi in diretta, teatro e radio.
2: Sì, siamo in diretta.
0: Allora, esatto. Dunque, io la domanda, la curiosità che ho per Marco Rizzo, ma secondo te c'è davvero lo spazio per la pace in Ucraina?
2: Ma io credo di sì, se mi fermo anche solo alle parole del ministro degli

0: esteri americano Rubio qualche mese fa ha spiegato che la guerra tra Ucraina e Russia in realtà è la guerra tra Stati Uniti e Russia per interposta persona.
1: E perché si parlano allora Trump e Putin?
0: Dicevi scusa?
1: E perché si parlano Trump e Putin se stanno in guerra, scusa?
0: Beh, ma Trump ha cambiato, diciamo, l'ordine degli addendi. Diciamo che Trump fa le stesse cose di quello che facevano qui di prima, ma ha il coraggio, o meglio, anche l'arroganza di fregarsene delle formule. Per aggredire l'Iraq hanno raccontato la bugia delle armi di distruzione di massa, ricorderete,
2: sì,
0: all'ONU con Colin Powell, che poi ha detto che era una bugia. Adesso hanno aggredito l'Iran, non hanno più raccontato bugie e l'hanno solo aggredito. Si chiama imperialismo, lo hanno fatto nella storia degli Stati Uniti tante volte, lo hanno fatto i democratici, lo fanno i repubblicani, non è che cambia molto. Il problema oggi però per l'Europa è che l'Europa aveva gas a basso costo dalla Russia e oggi non ce l'ha più. L'Europa si è tagliata la strada diplomaticamente nella guerra con l'Ucraina e si è tagliata la strada energeticamente con la Russia. Quindi noi abbiamo una condizione del gruppo dirigente europeo che, pur di non ammettere la sconfitta, è pronto a farci entrare in guerra.
2: A proposito
0: perché
2: di questo,
0: questi, pur di salvare la poltrona, parlo dei Merz, del von der Leyen, di tutta la Macron, di tutta la genia che ci ha portato a questo livello.
2: Quindi secondo lei l'Europa dovrebbe chiedere all'Ucraina di cedere alcuni territori alla Russia? Putin chiede 5 città del Donbass, oppure trovare un accordo, non lo so, tipo zona
0: l'Europa
2: statuto speciale,
0: fatto,
2: o sarebbe una resa, termino, o il fallimento dell'Unione Europea?
0: L'Unione Europea ha già perso, perché abbiamo l'economia che va a scatafascio. Adesso vogliono riaprire le miniere di carbone, dopo che ci hanno detto che il green era la scelta del futuro. Abbiamo l'automotive che si sta cancellando, forse si salva la Germania costruendo carri armati. Noi eravamo la terza, quarta, quinta potenza del mondo 30 anni fa, oggi siamo all'ottavo, nono posto. Tra 10 anni arriveremo al 23esimo. Il compito della politica oggi dovrebbe essere quello di impedire il declino dell'Italia. E invece stiamo a giocare chi fa più duro con la Russia.
1: Sembra un estremista di destra Marco Rizzo.
2: No, anzi molto, molto filosovietico, vai Francesco.
0: Non c'è più l'Unione Sovietica, Vladimir.
2: Vabbè,
0: Vladimir,
2: modo di dire.
1: Allora guardi, filo russo, alcuni messaggi.
2: Filo putiniano, filo Vladimir,
1: alcuni...
2: non io.
0: Ma guardate, io sono stato critico sulla vicenda, diciamo così, del Covid, e mi hanno detto che ero un complottista. Poi sono critico sulla vicenda della guerra e mi hanno detto che sono un putiniano. Sono stato critico, sono tuttora critico sulla balla del green e dell'ambiente, mi hanno detto che sono un negazionista.
2: L'hanno detto anche quando, a Travaglio questo, in buona compagnia.
0: Quando vado in televisione mi mettono di fianco in genere due persone, uno che fa gli sberleffi, l'altro che fa così di no con la testa, e poi quando sto per parlare c'è la pubblicità, come dire, è un po' difficile, io vi devo proprio ringraziare a voi che mi riuscite a fare.
2: E adesso c'era un'altra domanda.
1: Però fammi parlare pure a me, se non altro perché ci sono dei messaggi che voglio leggere agli ascoltatori. Il primo, Matteo da Milano: la guerra finirà con la sconfitta della mafiocrazia nazista russa, ma io non ci credo ancora. Poi sono gli ascoltatori che ci amano, anzi amano solo Luxuria, ore 18,
2: vabbè,
1: appuntamento
2: dai.
1: Fisso,
2: non
1: brava
2: leggere,
1: Luxuria, non ti
2: leggere,
1: mancano le battute sagaci, non a me, eh. E poi c'è, vabbè, gli altri leggiamo dopo. Senti Marco, ma perché non c'è capacità diplomatica? Io vorrei capire.
0: Perché la politica è sottoposta ai dettami dell'economia. Quando c'era Craxi, Agnelli faceva anticamera mezz'ora. Oggi quando arriva Musk abbiamo il nostro amico Tajani che si genuflette. È anche un problema di fisionomica, capite? E quindi il tema vero oggi è riscoprire la politica nei confronti dell'economia. Noi proviamo a farlo, abbiamo fatto adesso una raccolta firme, l'abbiamo iniziata sulla neutralità dell'Italia.
1: Ma che vuol dire?
0: Vuol dire ad esempio che se avessimo l'Italia neutrale saremmo più sicuri, perché avete visto i paesi arabi che avevano le basi americane sono stati bombardati proprio perché avevano le basi americane. E in secondo ordine potremmo trattare commercialmente con tutto il mondo, trattare i dazi con l'America senza passare dalla von der Leyen, potremmo trattare il gas a basso costo con la Russia, ma commerciare con la Cina, con l'India, senza passare da nessuna. La neutralità dell'Italia... Pensate, la Svizzera è un piccolo paese ed è ricco perché è neutrale. l'Austria è un paese ricco perché è neutrale. L'Italia, che è più grande, se fosse neutrale, sarebbe più sicuro.
2: Senta,
0: e più ricco.
2: In un flash, secondo lei la Russia oggi è più isolata o sono buone le sue relazioni internazionali? In un flash.
0: Proviamo a dire così. Cos'era l'Occidente? L'Occidente era... il mercato,
2: in un flash
1: no, lui flash non...
0: lo dico così. Oggi l'Occidente è Mosca. L'Occidente, che l'Occidente dice di voler difendere, è diventato Mosca.
2: Bene.
0: L'Occidente nostro sono le banlieue, sono le stazioni. Voi vivete, no, in Italia. Io sto
2: doveva essere un flash, mi dispiace doverla interrompere, le avevo chiesto un flash. Comunque grazie a Marco Rizzo, leader
1: Marco
2: di Democrazia
1: Rizzo
2: Sovrana,
1: sempre diritto di parola
2: al pubblico
0: per la neutralità.
2: Ecco,
1: ottimo.
2: Ecco, tu sei neutro un po'?
1: Fluido.
2: No. Dovrebbero fare il gruppo fluido al Parlamento.
1: Se no, c'è il gruppo misto.
2: No, gruppo fluido. Oh, abbiamo un'anticipazione, perché il 10 luglio esce Foreign Tanks dei Rolling Stones, ma in diretta.
1: Però c'è il
2: anticipazione
1: bello,
2: internazionale. Poi te lo faccio leggere, c'è il tempo. In the Stars, capito? Poi c'è il tempo.
1: No, non me l'hai fatto leggere.
2: Non fare così, dai.

0: Senti, a 82 anni Mick Jagger ancora che voce ha. I Rolling Stones, anticipazione.
1: Però tu non puoi, scusami.
0: In the Stars. Qual era il messaggio che volevi leggere?
1: Chiamare Danta? Tutti i tuoi coetanei in trasmissione.
0: Quali coetanei? Ah, vabbè. Guarda, allora, se ci arrivo come lui ci metto la firma.
1: C'è
0: guarda.
1: Un messaggio molto bello. Diciamo che Prodi, racconta Michi da Barletta,
0: vabbè,
1: come mediatore va bene se portasse della buona mortadella e se la cara luxuria della buona focaccia reggiana.
0: Focaccia del tavolo della pace.
1: E il carissimo storace del buon vino dei Castelli approva anche se fa ingrassare sta roba.
0: Abbiamo con noi il giornalista della Stampa Fabio Martini, benvenuto.
2: Salve a tutti.
0: Salve.
1: Oh, sai la tentazione che ho a Martini di chiedergli se è più calma l'Ucraina o lo stadio olimpico lunedì prossimo?
0: Non è l'argomento. Invece voglio chiederle. Lei sa che, insomma, il premier finlandese Alexander Stubb ha un po' fuori dal coro europeo, ha detto che bisogna riprendere il dialogo europeo con Putin. Cos'è? Cioè, dobbiamo accettare questo invito a dialogare? Non mi risponda semplicemente dicendo dipende a quale condizioni.
2: Ma diciamo che noi siamo tutti immersi ogni giorno aggrediti da eventi enormi, da dichiarazioni roboanti,

0: però
1: scusi, sento un po' di eco metallico, se può aggiustare, grazie.
0: Io sono immobile.
1: Perfetto.
0: E quindi i leader mondiali, diciamo, esprimono parole che ormai hanno raramente esprimono quello che pensano, ma quando parla con il Presidente degli Stati Uniti uno si domanda ma cosa avrà voluto dire con questa bugia, perché diamo per scontato che dica delle bugie. Nel caso di Putin, sì, è vero che il primo ministro finlandese, che è un paese molto vicino alla Russia, ha espresso interesse, però diciamo che Putin è il signore che dopo 4 anni di guerra, dopo quasi 500.000 di morti, continua a definire operazione speciale, diciamo, questa guerra. Non ha il coraggio di chiamarla guerra, l'ha preso sul serio, e forse ci sarà un giorno in cui bisognerà prenderlo sul serio.
2: Però l'altra domanda è se l'Europa può fare una mediazione da sola tra Russia e Ucraina dopo tutte le armi che ha mandato?
0: Senza le armi, diciamo, europee, ovviamente la ex Armata Rossa avrebbe conquistato.
2: Sì, questo siamo consapevoli. Il problema è se è credibile per Putin nel fare la mediazione.
0: Il problema è che anche qui, diciamo, il primo ministro finlandese ha sicuramente ascoltato tutta la conferenza stampa. Leggendola tutta, vediamo che le parole che sono state estrapolate un po' dai mass media, non solo italiani, in realtà non corrispondono a un'offerta reale, in realtà corrispondono alla presa d'atto che l'Occidente sta perdendo. Allora, qui come al solito bisogna sempre fare i conti, no, con i fatti, con le parole ben soppesate, invece spesso si fa, diciamo, di tutto. Dopodiché ci sarà un giorno nel quale, forse è arrivato, nel quale persino Putin andrà preso sul serio.
1: E pensiamo invece alla mediazione di Trump, no? Ma Trump, secondo lei, è più alleato di Putin o di Zelensky?
0: No, capisco la domanda.
2: Sì. Siamo appunto, al cabaret.
0: Si può fare, no, ma ormai siamo a questo.
1: E il cabaret, sai perché cabaret? Perché parlo di Trump. Di uno che dice faremo il C a tutti, ecco, allora lì è cabaret, sai, non le domande che faccio io, prego.
2: Ah, mamma mia, come si offende!
1: No, prego.
0: No, ma è giusto la domanda. Oramai diciamo che ci sono delle parole, diciamo, ripetute sul fatto che Trump sia assolutamente insensibile, diciamo, alla guerra di aggressione fatta da Putin, che, ripeto, è costata, ormai si è perso il conto, ma siamo quasi a 500.000 di persone che non esistono più, ma anche di giovani russi delle province più lontane mandate al macello e 5 milioni di ucraini che vivono lontane dalla loro città. Quindi è sicuramente più amico di Putin, su questo non ci sono.
1: Vedi.
2: E quindi un tempo si diceva morire per Danzica, e oggi?
1: Brevemente, se può.
0: Ma figuriamoci, brevissimamente. No, per Kiev sembra un paradosso, fa sorridere tanti, fa paura a tanti, ma effettivamente morire per Kiev ha un senso, comunque difendere quel bastione di libertà.
1: Grazie Martini. Fabio Martini, buona serata e buon lavoro. Grazie. E cari ascoltatori, che non siete altro, uno scherzo, ascoltate questa voce, perché
2: quale, la tua?
1: Poi con un numero che vi fornirà Storace ci
2: con
1: dovete dire di chi si tratta. Vai.
3: Io trovo che il coraggio sia la capacità di vincere le proprie paure.
1: Sai, oggi ti trovo più sano e più bello.
2: Sì, 335-699-2949, mi stai facendo pure sbagliare. E comunque, oggi ti vorrei regalare una rosa, Anna.
1: Appunto, grazie dei fiori, cantavano.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati in questo momento in A21, code a tratti, un incidente tra Asti Est e allacciamento A26 verso Brescia, le code sono comunque in smaltimento in A1, anche qui un incidente, troviamo code tra Reggio

0: tracciamento è a 22 verso Bologna. Andiamo nel quadrante Ligure, a 26 un incidente da segnalare tra Ovada e la diramazione Predosa-Bettola verso Gravellona-Toce. Ci spostiamo, andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, traffico intenso, code a tratti tra Scandice e la Stasigna. Qui siamo verso Livorno. Ci spostiamo sul ramo Casalecchio della A14. Ci sono code per traffico tra allacciamento A14 e allacciamento A1 verso questa autostrada. Sulla diramazione di Roma Sud, code tra Torre Nova e allacciamento raccordo anulare verso quest'ultimo. E sulla Roma Napoli, code incidente tra allacciamento A16 e asse supporto verso Roma, ma code anche in direzione opposta, dunque verso Napoli. È tutto, mi fermo qui da Maria Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto. Buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
5: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
15: La spesa intelligente!
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
17: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
18: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
19: Il taglio di due linee di produzione a Porcia e 1700 esuberi a livello nazionale dell'Electrolux sono un macello, a gridarlo i lavoratori fuori dai cancelli dello stabilimento pordenonese, che leggono nel piano della multinazionale dell'elettrodomestico un disimpegno nei confronti dell'Italia.
20: Elvo Zornita esce di scena dall'inchiesta bis, una bomber, archiviata la sua posizione e quella degli altri 11 indagati nel caso riaperto da un podcast giornalistico ora archiviato.
19: Sopralluogo dei carabinieri a Colle di Arba, nella casa di Pietro Gugliotta, il gregario della banda dell'Uno Bianca, suicidatosi a gennaio.
20: La forte pioggia del mattino ha soltanto rallentato ma non fermato le squadre specializzate attive nella Valtorre, che sono alla ricerca della madre e dei due figli dispersi.
19: Per l'antivirus il laboratorio di riferimento

0: minoranza gli hanno chiesto espressamente di chiarire le sue intenzioni. Il comune intanto ha pubblicato il nuovo bando per il Palarubini.
1: Buonasera da Maria Spezia e Nada Cioc, l'apertura del giornale radio per i lavoratori dello stabilimento dell'Electrolux di Porcia che oggi hanno scioperato 8 ore dopo che la multinazionale svedese ha annunciato 1700 esuberi in Italia, un piano che prevede la chiusura di 2 linee produttive a Porcia, ma che secondo le lavoratrici e i lavoratori apre la strada al disimpegno dell'azienda, azienda che è stata convocata dal Ministero per il 25 maggio.
2: Un fulmine a ciel sereno perché dopo le assunzioni che hanno fatto io pensavo ci fosse un periodo di tranquillità.
3: Da quanti anni lavora qui signora?
4: 25.
3: Che cosa prova oggi?
4: Non siamo in una bella posizione sicuramente.
5: È molto critica la cosa.
3: Marco Romano, RSU Wilm.
6: Era nell'aria un piano di ristrutturazione, ma non fino a questo punto, diciamo che è stata una doccia fredda per tutti e l'anticamera è la chiusura questa.
3: Fuori dai cancelli la rabbia e la protesta dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Electrolux di Porcia all'indomani dell'annuncio di 1700 esuberi in tutta Italia. Simonetta Chiarotto, segretaria FIOM.
7: Questo è un disimpegno totale di Electrolux sul territorio italiano. Questo non può essere chiamato un piano industriale, può essere chiamato soltanto un piano di ottimizzazione per quanto riguarda i costi.
3: A rischio il futuro della fabbrica friulana, 1400 dipendenti, gran parte donne. Pietro Mancino, RSU FIOM.
8: Tra altri 3 anni proporranno un altro piano dove proporranno altre dismissioni e altri licenziamenti. Non c'è un vero progetto né sui prodotti né sul processo e quindi per noi è un piano che in questo momento, nelle condizioni in cui è stato posto, è assolutamente da rigettare.
3: Porcia perde le lavasciuga che saranno prodotte altrove. Gianni Piccinin, segretario FIM.
9: Ci dicono che non sanno dove la producono. Possiamo immaginare in un altro stabilimento che può essere fuori dall'Italia. Io penso che dopo questa comunicazione l'azienda abbia ben chiaro cosa vuole fare e che non ce lo vuole comunque dire. Quindi ci dà un po' le informazioni negative a pillole.
3: E si temono pesanti conseguenze anche per l'indotto. Roberto Zami, segretario Wilm.
10: Una dismissione. Perché di fatto si tratta di questo, è chiaro che crea i presupposti per affrontare una situazione molto complessa che ci deve vedere difendere gli stabilimenti e l'occupazione interna e all'esterno dello stabilimento.
3: L'avvertenza coinvolge istituzioni locali e nazionali. Il 25 maggio è convocato il tavolo di crisi al Ministero. In gioco il futuro dell'intero settore. Stefania Zille, RSU FIM.
11: Noi siamo qua per cercare di lottare per il settore dell'elettrodomestico.
3: Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
12: L'inchiesta bis una bomber è stata archiviata ed escono così di scena anche gli 11 indagati, tra cui Elvo Zornitta, già indagato e poi scagionato, nella prima inchiesta sugli attentati del bombarolo del Nord-Est, la cui identità resterà probabilmente avvolta nel mistero.
13: Questo calvario adesso è finito. È finito per sempre. Basta. Più di così, nello scibile umano e giuridico, non era possibile fare.
14: L'avvocato Paolo Dell'Agnolo commenta così l'archiviazione da parte del Tribunale di Trieste, l'ultima inchiesta su una bomber. 11 le persone indagate, tra cui Elvo Zornitta, l'ingegnere di Alzano Decimo, a lungo sospettato in questa vicenda, ma mai rinviato a giudizio. Una parte civile si era opposta solo alla sua archiviazione. Insieme a Maurizio Paniz, Dell'Agnolo assiste Zornitta da 22 anni. Salvo colpi di scena, resterà per sempre ignota l'identità del bombarolo che tra 1993 e 2007 fu autore di oltre 30 attentati dinamitardi tra Friuli e Veneto. L'indagine era stata riaperta dopo un esposto presentato da 2 vittime e dal giornalista Marco Maesano, autore di un podcast sul caso. Maesano scoprì che alcuni reperti, tra cui peli e capelli, non erano stati sottoposti ad esami genetici. Tuttavia, dalle successive analisi disposte dalla Procura di Trieste nel 2023, non sono emerse compatibilità con 63 persone diverse sottoposte al test, tra cui gli 11 indagati. Una lunga storia in cui 20 anni fa Zornitta fu anche vittima di una manomissione di un elemento di prova, una forbice, da parte di un ispettore di polizia, Ezio Zernar.
13: Vedevo ogni giorno l'ingegner Zornitta e vedevo il suo dolore e ogni giorno mi diceva: Paolo, ti prego, io non c'entro niente, c'è qualcosa che non torna.
14: Zornitta ha chiesto un risarcimento economico allo Stato per il danno subito. Il procedimento è ancora in corso. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Un intero reparto dei carabinieri è stato impegnato nel pomeriggio in un'attività investigativa nella casa di Colli di Arba a Pordenone, in cui a gennaio

0: si è tolto la vita Pietro Gugliotta, componente della banda della Uno Bianca. Una ventina di militari dell'arma, tra cui alcuni deputati alle investigazioni scientifiche, ha iniziato le verifiche attorno alle 13. Il procuratore di Pordenone, Pietro Montrone, ha spiegato che l'attività investigativa è stata commissionata da altre procure, quindi da Bologna, che vuole approfondire le circostanze del suicidio di Gugliotta.
1: Le squadre specializzate impegnate nella Valtorre alla ricerca della madre dei due figli dispersi hanno allargato il perimetro di ricognizione e ora si dicono ottimisti.
2: Con la pioggia e il vento del mattino, con il sereno del pomeriggio, le ricerche di Sonia Bottacchiari, dei due figli Joshua e Nishant e dei quattro cani proseguono senza soluzioni di continuità, rilanciate dalla decisione della prefettura di allargarne il perimetro ad un raggio di 20 chilometri. Walter Cruiano, comandante della compagnia dei carabinieri di Cividale del Friuli.
3: Si sta spingendo anche fino al confine con la Slovenia.
2: Seguiamo un'attività di perlustrazione assieme al gruppo Interforze coordinato dai Vigili del Fuoco. Si alza in volo nei dintorni di Tarcento il drone con camera termica utilizzato per rilevare il calore umano in ambiente boschivo. In parallelo le ricerche delle unità cinofile.
3: In questa fase stiamo cercando persone vive e contiamo di trovare persone vive.
2: Al posto di comando avanzato al mattino ho stilato il piano d'azione, la suddivisione delle aree e dei compiti da qui a lunedì prossimo.
3: Chi decide in questa fase è la prefettura, ma noi siamo disposti ad andare ad oltranza.
2: In parallelo le indagini affidate ai carabinieri. Da una parte la verifica in prima persona sul territorio delle segnalazioni ricevute, dall'altra l'analisi a ritroso dei movimenti bancari, dei contatti, dei tabulati telefonici. Gli investigatori procedono nel massimo riservo e chiedono riservatezza. Le lettere ritrovate a casa del padre di Sonia non cambiano l'impianto investigativo, ha ribadito anche la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella.
4: Sono prive di data e di firma. Molte cose relativa alla personalità della signora l'avevamo già ricostruito.
2: Siamo preoccupati, ma confidiamo in una risoluzione positiva, dice l'avvocata Federico Bizzi dell'associazione Penelope, che assiste il padre dei ragazzi. Tra gli inquirenti, sia a Tarcento che a Piacenza, parole di ottimismo.
4: Pensiamo in modo positivo, ecco. Non abbiamo elementi che ci inducano a essere pessimisti, mettiamola così.
2: Tarcento, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E siamo al meteo. Dopo le forti piogge di questa mattina, il cielo è da sereno, poco nuvoloso ovunque. Le temperature registrate poco fa: Trieste 13 gradi e 5 decimi, Gorizia 15 gradi e mezzo, Pordenone 19, Udine 18, Tolmezzo 15, Forni di Sopra 11 gradi e mezzo, Tarvisio e Piancavallo 9 gradi, Sappada 8, Sull'Ussari 0 gradi, sullo Zonculan 4 gradi e mezzo, a Grado 16, a Lignano 17 gradi.
1: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per domani: in pianura e costa, cielo in genere poco nuvoloso, con il passaggio di velature più consistenti al mattino, nei monti in prevalenza variabile per velature in quota al mattino e cumuli nel pomeriggio, venti a regime di brezza, temperature sotto la media del periodo.
0: Il comune di Udine iscriverà il nome di Gianni Bravo nel famedio dei benemeriti della città, accanto ai nomi di grandi udinesi e friulani amati e ricordati con affetto e ammirazione da tutta la comunità. Alla cerimonia ufficiale, che si terrà giovedì mattina alle 11 presso il cimitero monumentale di San Vito, parteciperà la famiglia, il sindaco di Udine Alberto Felice Dettoni, insieme a un'ampia rappresentanza da parte di tutte le istituzioni. Durante la celebrazione sarà il consigliere comunale Alessandro Colautti a ricordare la figura di Gianni Bravo, già presidente della Camera di Commercio di Udine dal 1983 al 1992. Figura di grande rilievo per la vita economica e civile del Friuli, Bravo fu imprenditore, presidente della Camera di Commercio, segretario regionale del Partito Socialista e promotore di numerose iniziative per il rafforzamento economico del territorio. Unì alla solida esperienza manageriale un forte impegno pubblico e politico, distinguendosi soprattutto per l'ideazione e la valorizzazione del marchio Made in Friuli, attraverso cui seppe portare le eccellenze produttive, culturali e identitarie friulane nel resto d'Italia e in 83 paesi nel mondo. Contribuì a raccontare un Friuli moderno ma profondamente legato alle proprie radici, trasformandolo in un progetto di promozione internazionale.
1: La Regione ha stanziato 280.000 euro ulteriori per l'istituzione dei punti di ascolto antimobbing, lo ha annunciato l'assessora regionale al lavoro Alessia Rosolen, intervenendo all'evento a celebrazione dei 20 anni di attività del punto di ascolto antimobbing di Pordenone. I punti antimobbing, ha aggiunto Rosolen, rappresentano anche uno

0: strumento prezioso di osservazione sociale perché consentono di leggere i cambiamenti del mercato del lavoro attraverso la qualità delle relazioni professionali, il livello di benessere delle persone e le nuove fragilità che emergono nei contesti lavorativi.
1: Il laboratorio di Trieste sarà il riferimento regionale per i test sull'antivirus. Gli esperti insistono sul basso rischio di contagio, ma intanto il 25enne marittimo che era a bordo della nave Hondius risulta sintomatico. Sentiamo il servizio.
2: Le regioni dovranno ciascuna indicare entro lunedì prossimo un laboratorio di riferimento per i test diagnostici per l'antivirus di tipo Andes. L'ordine del Ministero della Salute a seguito del focolaio sviluppatosi nella nave da crociera Hondius causando almeno 3 vittime e una ventina di casi confermati o probabili. Alla prima riunione ministeriale sull'epidemia, venerdì scorso, hanno preso parte 5 regioni, tra cui il Friuli Venezia Giulia, rappresentato dalla referente per le malattie infettive umane della regione Cristina Zappetti. Al momento il rischio rimane molto basso per il nostro continente, afferma il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Resta un margine di incertezza sulle modalità di trasmissione del patogeno, afferma Carlo Tascini, direttore della clinica di infettivologia di Udine.
3: Non sappiamo se i pazienti infetti asintomatici trasmettano il virus. Quindi questo è il primo messaggio, cioè bisogna dire che il rischio è bassissimo, e per questo però bisogna avere una certa cautela se uno viene a contatto con un malato di questa infezione, che è una probabilità rarissima oggi in Italia, se non vicina a zero.
2: Per i contatti ad alto rischio, il Ministero ha disposto una quarantena di 42 giorni con una sorveglianza attiva da parte delle aziende sanitarie.
3: Il Ministero ha fatto delle misure che mi sembrano prudenti, di un isolamento molto prolungato, perché purtroppo il periodo di incubazione è molto prolungato. In genere chi si è contagiato sviluppa i sintomi a 20 giorni, ma qualcuno anche a 40 giorni.
2: Il virus è endemico in Sud America, 229 casi nel 2025 con 59 decessi. Non sono ancora disponibili vaccini né terapie specifiche. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Nel 2024 la Polizia Locale di Trieste è intervenuta per sgombrare 24 appartamenti dell'Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale ATER occupati in modo abusivo. Un fenomeno che porta al danneggiamento del patrimonio ATER che l'agenzia, con la polizia locale, invita a segnalare tutti i casi sospetti.
4: L'occupazione abusiva di un alloggio ATER, oltre a configurarsi come reato, comporta rilevanti implicazioni sociali ed economiche. A Trieste non è un fenomeno diffuso, ma quando si presenta crea tensioni e sottrae risorse a famiglie in graduatoria per le case popolari. I danneggiati in prima persona sono l'ATER e la CEGAS APS AMGA. Walter Milocchi, comandante della polizia locale.
5: Anche un aspetto collegato ad allacciamenti abusivi all'energia elettrica, che possono essere potenzialmente pericolosi, oltre che un danno economico, e in due casi, in questo triennio, però l'allacciamento abusivo alla colonna del gas lì obiettivamente può diventare molto molto pericoloso.
4: A contrastare il fenomeno, la polizia locale, in collaborazione con le altre forze dell'ordine, grazie alle segnalazioni. Caterina De Gavardo, assessore alle politiche della sicurezza del Comune di Trieste.
6: Le operazioni nascono proprio dalle segnalazioni dei cittadini, che fanno segnalazioni molto puntuali, che aiutano anche poi sia le proprietà che le forze dell'ordine, quindi la polizia locale in questo caso, ad agire in modo tempestivo.
4: Nella maggior parte dei casi si tratta di abusivismo mobile, per periodi non lunghi, molto legato alla stagionalità, più diffuso d'inverno.
5: Un terzo sono stranieri, un terzo sono italiani da parte di altre regioni d'Italia, ma un terzo invece sono un fenomeno locale.
4: Nel 2024 sono stati sgomberati 24 appartamenti, nel 2025 32, dal 1 gennaio di quest'anno ad oggi 6. Il presidente dell'ATER, Daniele Mosetti, sottolinea l'importanza di segnalare gli abusi. È possibile farlo anche in forma anonima scrivendo all'indirizzo segnalazione.abusivi@ater.trieste.it. Trieste, Barbara Ferruga, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E ora parliamo di Pallacanestro Trieste. I soci di minoranza della società, che hanno un diritto di veto, hanno chiesto formalmente al presidente Matiašić di chiarire se intende trasferire la squadra a Roma.
7: Una questione di tempo, ma soprattutto di rispetto. I soci di minoranza di TSB, il consorzio di professionisti e piccole imprese che detiene l'1% della Pallacanestro Trieste, chiede ufficialmente al presidente Paul Matiasic di esplicitare le proprie intenzioni riguardo al paventato spostamento della Pallacanestro Trieste-Roma per la prossima stagione, specie alla luce della ricchissima offerta presentata per giocare le partite interne al Palaeuro, ufficialmente senza una squadra. Daniele Muha, presidente TSB.
8: Abbiamo mandato oggi una comunicazione in cui vogliamo avere delle notizie anche noi, perché in questo momento le abbiamo percepite solo dall'esterno. Quello che vogliamo è stare vicino sicuramente alla tifoseria, che non si merita questo. Stiamo comunicando con le istituzioni e con quelle che sono ovviamente le entità produttive territoriali per cercare di capire quali potrebbero essere le soluzioni future.
7: Il consorzio, che ha formalmente un diritto di veto a uno spostamento tramite la prelazione sull'acquisto delle quote di maggioranza, non avrebbe le forze economiche per esercitarlo.
8: Il consorzio è sempre stato il fulcro per cercare di mantenere e di tutelare ovviamente la sportività, lo sport e il basket a Trieste ad altissimo livello, però i numeri ovviamente sono molto elevati e quindi è molto difficile sopperire a un conto economico di questo tipo se non ci sono dei player importanti che possono ovviamente contribuire.
7: I tifosi, alla luce delle poco chiare comunicazioni del club, hanno annunciato che diserteranno il Pala Trieste per gara 3 dei playoff. A proposito di Pala Trieste, il comune oggi ha pubblicato il bando di gara per la gestione dell'impianto, in concessione al club ma in scadenza a fine giugno. 152.000 euro per la A, 106.000 per la 2, secondo perizia dell'Agenzia delle Entrate. Il contributo per la gestione di 342.000 euro dovuto alla società biancorossa non sarà erogato per mancanza di documentazione e per l'incertezza sul futuro della squadra, ma verrà investito in interventi di manutenzione del palasport di Via Flavia, concordandoli con il concessionario. 30 giorni per partecipare al bando. Secondo il comune, la mossa è necessaria per la partecipazione della squadra al prossimo campionato, qualunque sia la categoria. Trieste, Andrea Saulo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Praticare sport fin da bambini aiuta a mantenere uno stile di vita attivo anche da adulti. Sono poche le ore di attività fisica a scuola, ma grazie ai fondi regionali del progetto Scuole Sport, il 90% degli istituti comprensivi ha potuto assumere laureati di scienze motorie per potenziare la propria offerta didattico-sportiva. Oggi l'evento conclusivo del progetto con diversi sportivi di alto livello.
9: Riconoscere il valore dello sport come parte fondante e non accessoria dell'attività scolastica. E questo è il concetto chiave del progetto Scuola Sport, promosso un anno fa dalla Regione per dare la possibilità di fare attività motoria fin dalla scuola dell'infanzia. Una norma regionale a cui hanno aderito nell'anno scolastico 2025-2026 il 90% degli istituti comprensivi regionali, quasi 2.500 classi, e contrattualizzando 75 giovani neolaureati in scienze motorie. Siamo la prima e unica regione in Italia ad aver approvato un provvedimento del genere, ha sottolineato il presidente della regione Massimiliano Fedriga in un videomessaggio ascoltato da un'attenta platea di studenti e insegnanti riuniti a Udine per sentire anche l'esperienza dei grandi campioni dello sport durante l'attività scolastica. Matteo Restivo, nuotatore olimpico di Udine.
10: Lo sport e la scuola sono due mondi che spesso vengono raccontati come disgiunti, ma che nella pratica non dovrebbero esserlo. Tantissimi atleti comunque scoprono il loro sport grazie alle poche ore di educazione fisica.
9: Un'idea dello sport come elemento fondamentale della propria crescita. Lara Della Mea, sciatrice olimpica di Tarvisio.
11: Ti insegna veramente dei valori che secondo me da nessuna parte riesci a imparare, soprattutto riesci a creare nuove amicizie, avere la fiducia nelle persone che ti stanno attorno, imparare a lavorare insieme.
9: Conciliare l'impegno sportivo con lo studio è sempre stato l'obiettivo dell'ex schermitrice olimpionica Mara Navarria.
12: Alle medie, alle secondarie di primo grado, devo dire che sono stata abbastanza supportata dagli insegnanti, mentre la mia esperienza è stata un po' tragica, diciamo, al liceo, mentre infatti io ho continuato a studiare all'università, mi sono sentita supportata.
9: Martina Vozza, sciatrice paralimpica di Monfalcone.
13: Sicuramente anche per un atleta paralimpico può essere utile per riuscire a superare tante volte una disabilità e anche per l'inclusione.
9: Udine, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E questo è tutto per questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Mauro Ceccarelli e Riccardo Stoici. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Da tutti noi l'augurio di una buona serata.
14: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
15: I Grammy regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
16: Verranno colpiti dalle nuove sanzioni dell'Unione Europea. E guarda, ho votato pure l'Italia. Al primo posto ci metto il ristorante romano che, essendo pieno, non ha fatto entrare Alexander Zverev, il campione tedesco del tennis, perché non aveva prenotato. Oh, fa ancora purtroppo notizia che le regole valgono anche per i VIP.
17: Certo.
16: Podio nero di Storace.
17: Al terzo posto le forze dell'ordine che continuano a contrastare la delinquenza sul mare di Roma. Altri 6 arresti a Ostia. Riflettori, please! Al secondo posto le ultime battute del campionato di calcio. Tutti pazzi per la Champions League. Ah,
16: tu la segui? La segui?
17: La seguirò.
16: Lunedì?
17: E al primo posto i deputati laburisti in Inghilterra, ma anche i ministri che chiedono a Starmer di andarsene a casa. La botta è stata troppo grossa. E ora il tweet di Vladimir Luxuria.
16: Ma che l'abbraccetto, Starmer e Nordio. Che hai detto?
17: Un tweet? Ma perché abbiamo già sentito il pensiero
16: stupendo. No, ritorna lei, Patti Pravo.
18: Pensiero stupendo.
16: Il mio pensiero stupendo. Stai calmo, senti bene. Respira piano, non svegli.
17: Ma non mi dire!
16: Il mio pensiero stupendo va alla Corte d'Appello di Bari.
17: Ma perché non censurano qua?
16: Che per la prima volta in Italia ha riconosciuto un bambino di 4 anni figlio di 3 genitori, due padri che lo crescono e la madre biologica che lo ha messo al mondo. Ma volete far prendere un colpo a sto povero Storace?
17: Scusami, ma poi è normale sta roba, 3 figli, mo, 3 figli.
16: Ne parleremo.
17: Ma come si fa?
16: Ne parleremo.
17: È una cosa incredibile.
16: Basta che li vogliono bene, basta che lo crescono bene.
17: In 3, in 4, in 5.
16: Vizia virtù, vai.
17: Mo ci abbiamo anche la famiglietta.
16: Eccolo, guarda come bribolle. Vai.
17: Allora. Vizio è virtù, la virtù è pensare alla salute per l'antivirus, ma il vizio rischia di essere la diffusione del panico.
16: Dovremmo seguire ancora tutta questa storia.
17: Certo.
16: Ah, Umberto Tozzi, quanto mi piace, Stella stai.
17: Ma non era il geologo?
16: No, è Umberto questo, quello di Gloria, quello di Ti amo. E Stella stai? Stella stai.
17: Allora.

0: Umberto Tozzi, Stella Stati, posso chiamare Stella?
1: Ma
0: Stella? Stella, ci sono
1: Stella
0: delle...
1: Stellina.
0: Stella Stellina, la notte si avvicina, le notizie dell'ultima ora?
1: C'è l'ultima di Trump. La tregua è appesa a un filo e Teheran risponde pronti a tutto, guai a chi mette piede in Iran. Oh. Mi sa che in Cina ne avranno da parlare.
0: E domani mi sa che ne parliamo
1: anche.
0: Come
1: lo chiamava Di Maio? Ping? Ping?
0: Non lo so.
1: E allora, buonasera ai nostri ascoltatori. La squadra della salute tu, perché io ci ho litigato. Basta.
0: No, gli autori Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, la parte musicale Duccio Pasqua, la regia Ludovico Suppa, la parte tecnica Stefano Velli.
1: No,
0: perché non salutare? Buona serata a tutti, buona cena. Seguite i consigli della Lambertucci.
1: 5P, 5P, la pasta alla puttanina.
0: No! No, non è...

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
2: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
1: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Ulisse, ho voglia di navigare.
11: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
10: No, voglio navigare con il gigante.
11: Ah!
12: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Gran Bretagna, il premier Starmer sempre più in bilico, si dimettono 4 membri del governo, diviso il partito laburista. Trump in volo verso Pechino, in corso contatti diretti con l'Iran, annuncia la Casa Bianca, non abbiamo fretta. Antivirus allo Spallanzani, campioni biologici del 25enne calabrese, il ministro Schillaci, nessun allarme, l'OMS, 11 casi confermati. Super bonus, il conto per lo Stato sfiora i 174 miliardi di euro e le frodi continuano anche nel 2026. Il delitto di Garlasco, le frasi di Sempio intercettate dai carabinieri, il video ce l'ho dentro la penna, i colloqui a Roma con gli psicologi. A Cannes tutto pronto per il festival, con tante star ma senza film italiani, all'Eurovision la prima semifinale con Sal da Vinci fuori gara. Calcio, caos, derby della capitale, la prefettura dispone lo spostamento di Roma-Lazio a lunedì sera, ma la Lega di Serie A annuncia ricorso al TAR. Internazionale d'Italia, fuori Musetti, mentre Sinner e Dardari volano ai quarti, Giro d'Italia, Narvaez vince la quarta tappa, Giulio Ciccone in maglia rosa. Buonasera da Vanessa Giovagnoli. Nel Regno Unito traballa sempre più il governo Starmer. 4 membri dell'esecutivo si sono dimessi e decine di parlamentari laburisti chiedono le dimissioni del premier dopo la batosta delle elezioni locali. Ci riferisce in diretta la corrispondente Natalia Augias.
3: Sì, in questo momento siamo davanti a Westminster, il Parlamento pieno di polizia, perché è tutto pronto, perché domani mattina qui arriverà Re Carlo, che farà un discorso politico in quanto il governo risponde al sovrano che è capo di Stato. Un discorso che sarà scritto da Keir Starmer, il primo ministro. E il primo ministro sarà accanto al re e sarà un primo ministro in bilico o addirittura dimissionario. E questo dà la misura del caos che vive questo paese in questo momento. Perché Starmer ha aperto la giornata di oggi dicendo, sfidando praticamente chi lo vuole fuori, dicendo io resto, nostro dovere governare il paese, questa instabilità penalizza i britannici perché il costo economico lo pagano le famiglie e in effetti un costo già c'è, è schizzato in alto il costo del debito inglese. Quindi la situazione è questa, ma chi è contro di lui non demorde, sono riprese la raccolta di firme per mandarlo via, si sono dimessi 4 ministri, dall'altra parte invece è ripresa una raccolta di firme per sostenerlo, oltre 100 deputati hanno firmato e anche di qua ci sono ministri pesanti come Pat McFadden, ministro del lavoro, figura di primo piano. Quindi nelle prossime ore continuerà questa conta e dobbiamo aspettare per capire come andrà a finire. Comunque una situazione che questo paese non ha mai visto in questa misura negli ultimi anni. Bene a voi.
2: Grazie a Natalia Augias. Ancora stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran e la crisi in Medio Oriente sarà tra i temi sul tavolo dell'incontro tra Xi Jinping e Trump in volo verso Pechino, a 9 anni dalla sfarzosa visita in Cina nel suo primo mandato da presidente. Linea la corrispondente da New York.
4: Penso che l'incontro con Xi Jinping andrà bene, lo ha detto Donald Trump in un'intervista prima di partire per Pechino. La Cina è forte, ma noi siamo militarmente più forti di qualsiasi altro paese. Al centro del vertice con il presidente cinese ci saranno dazi, terre rare, la spinosa questione di Taiwan, ma naturalmente in primo piano resta la guerra in Iran. Pechino per ora è stata risparmiata dalla crisi energetica, ma ha interesse a riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz ed ha grande influenza su Teheran. È solo questione di tempo, dice Trump, dopo aver definito ieri la proposta dell'Iran stupida e inaccettabile da buttare nella spazzatura e aver paragonato il cessate il fuoco a un paziente in terapia intensiva. Ma allo stesso tempo Trump ha sottolineato che una soluzione diplomatica è ancora possibile. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha detto che il cessate il fuoco resta in vigore, che i negoziati sono in corso, ma ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno un piano B per riposizionare le risorse in caso di escalation e ha smentito che l'esercito americano abbia esaurito le munizioni. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E nello stretto di Hormuz la marina statunitense ha respinto una petroliera greca battente bandiera maltese. È la prima nave non iraniana sottoposta al blocco, è entrata nelle acque dell'Oman ed è stata costretta a fare marcia indietro. La guerra in Medio Oriente e quella in Ucraina sul tavolo dei ministri della difesa europei riuniti a Bruxelles.
5: Il sostegno europeo all'Ucraina deve continuare.
0: È il punto centrale del vertice di oggi a Bruxelles dei ministri della difesa. La prima parte del maxi prestito da 90 miliardi, fanno sapere, arriverà a giugno e servirà all'acquisto di droni. Sul Medio Oriente si ipotizza un'iniziativa per sostituire la missione ONU UNIFIL che si concluderà alla fine dell'anno, ma per adesso non ci sarebbe un accordo.
5: The stronger we make Lebanese army,
0: più rafforzeremo l'esercito libanese, più indeboliremo Hezbollah, chiarisce l'alto rappresentante per la politica estera Kaya Kallas. Bruxelles punta poi a potenziare la missione navale a Spides nel Mar Rosso, che potrebbe essere estesa allo stretto di Hormuz. E dopo la partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia, dal Consiglio dei Ministri della Cultura arriva l'appello della Lettonia ad un'azione forte contro la strumentalizzazione delle istituzioni culturali, mentre la Commissione europea apre al dialogo con i talebani invitati a Bruxelles per un incontro tecnico sul rimpatrio dei migranti. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: La complessa situazione internazionale, così come la legge elettorale, al centro della giornata di Giorgia Meloni, che si prepara al Premier Time di domani in Senato.
6: Giorgia Meloni dedica la giornata a fare il punto sui dossier economici. Crescita e salari saranno infatti fra i temi sollevati dalle opposizioni nel Premier Time in Senato. Due priorità, insieme alla sanità, che la Premier ricorderà essere al centro della manovra di bilancio, rivendicando salari più leggeri sul piano fiscale e i risultati sul fronte dell'occupazione. La Presidente del Consiglio sarà sollecitata anche su inflazione e caro carburanti collegati alla complessa situazione internazionale. Occasione per ricordare, fra gli altri, l'ultimo decreto che ha prorogato il taglio delle accise fino al 22 maggio. Intanto va avanti la proposta di un tavolo di confronto con le opposizioni sulla legge elettorale. Il centrodestra ha iniziato a contattare i capigruppo di opposizione. La riunione di ieri sera, non un semplice vertice tra i leader, ma un confronto allargato agli esperti, ha confermato la determinazione della Premier a proseguire il percorso con l'obiettivo più volte dichiarato di un sistema in grado di dare stabilità al Paese, prima ancora garantire una diretta corrispondenza fra chi prende più consensi e chi entra a Palazzo Chigi. Federica Ionta, GR1.
2: Nel confronto politico anche la durata del protocollo Italia-Albania sui centri per migranti. Il Premier Edi Rama puntualizza: le strutture resteranno operative finché lo vorrà il governo italiano. Il tema è stato al centro dell'incontro a Tirana tra il ministro Piantedosi e il suo omologo albanese.
7: Malafede politica o ignoranza normativa, solo questo per Fratelli d'Italia può aver fatto parlare di stop ai centri in Albania. Progetto che va avanti, dice la maggioranza dopo le conferme di Tirana, è parte del programma. Così come la legge elettorale, nessun pacchetto chiuso, assicura Giovanni Donzelli.
8: Vogliamo che non ci siano più gli inciuci in cui fanno i governi tecnici o le maggioranze che in campagna elettorale non esistono.
7: Va fatta, aggiunge Antonio Tajani, se non vogliono discutere è una loro scelta. Riferimento alle opposizioni che non vedono le condizioni per il dialogo. Per Giuseppe Conte il centrodestra cerca un modo di vincere nonostante la batosta referendum. Ci sediamo a un tavolo solo se si parla di salari, commenta il PD. Nicola Fratoianni, AVS.
9: L'eliminazione dei ballottaggi nei comuni è inaccettabile. Tengono sul tavolo il premierato oltre che uno sproporzionato premio di maggioranza.
7: Qualche interlocuzione invece in corso sul fine vita. Il 3 giugno la legge andrà in aula e si cerca un'intesa. La proposta della maggioranza è firmata da FD e Forza Italia, che rivendica di aver riaperto il capitolo. Le opposizioni con il loro testo unitario chiedono il coinvolgimento del servizio sanitario e lo stop al comitato etico. Lucio Bondi, GR1.
2: Superbonus, il conto finale arriva a 174 miliardi e crea problemi ai conti pubblici. Intanto aumentano i crediti bloccati dal fisco per sospette irregolarità.
10: La coda del superbonus mette in difficoltà non solo le casse pubbliche, ma anche il fisco, per il lavoro di controllo che ha dovuto mettere in campo nell'ultima fase dell'agevolazione. Secondo i dati del Sole 24 Ore, i crediti legati al superbonus fermati dall'amministrazione finanziaria per irregolarità o pericolo di frode ammontano a 4,1 miliardi di euro. Il conto finale che lo Stato ha dovuto versare è di 174 miliardi, secondo i dati di Ministero dell'Economia, ISTAT, Enea e Agenzia delle Entrate, una cifra enorme, vicina all'intero valore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è di circa 194 miliardi. La questione centrale resta comunque l'impatto sul deficit. Con le nuove regole statistiche europee, gran parte dei crediti fiscali viene contabilizzata come spesa pubblica nel momento in cui il credito matura. Ancora nel 2025 sono emersi ulteriori crediti che hanno contribuito a mantenere il deficit italiano sopra il 3% del PIL. Gelsomina Testa, GR1.
2: Sono le 19:10, questa è Rai Radio 1, parliamo di antivirus. Nessun allarme secondo il Ministero della Salute perché le 4 persone sotto osservazione in Italia non presentano sintomi, continuano ad essere monitorate e nessuno verrà trasferito.
11: Restano sotto controllo in località diverse le 4 persone che erano sullo stesso volo di una donna deceduta. Sono tutte asintomatiche e la situazione non desta allarme, lo ha confermato il Ministro della Salute Orazio Schillaci.
12: Le 4 persone che erano venute in contatto con una paziente in questo volo sono monitorate con attenzione, quindi non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo. Voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
11: Anche l'OMS è tranquillizzante e parla di rischio molto basso per la popolazione mondiale. Fornisce dati confermando 9 casi risultati con certezza positivi e fra questi rientrano i 3 decessi. Un ultimo aggiornamento arriva dai Paesi Bassi, risultano tutti negativi i 26 passeggeri olandesi della Ondius rientrati. È grave in rianimazione la passeggera francese ricoverata a Parigi. Donatella Gori, GR1.
2: Nel pomeriggio il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale le squadre finaliste della Coppa Italia, esprimendo rammarico per l'esclusione dell'Italia dai mondiali. In mattinata, nella giornata internazionale delle infermiere, aveva definito il personale sanitario l'esercito del bene. Ascoltiamolo.
13: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime e che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
2: Il caso Garlasco, Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, è a Roma per mettere a punto con i suoi legali la strategia difensiva.
14: Avvocati e consulenti lavorano alla corposa memoria da presentare alla procura entro 20 giorni dalla chiusura delle indagini per rispondere punto su punto alle accuse contro Andrea Sempio, che oggi si è sottoposto ad una perizia psicologica e personologica, un ritratto della personalità per ribaltare le conclusioni degli investigatori che lo descrivono come soggetto ambivalente, incline alla menzogna. 5 le consulenze richieste dai difensori anche sugli audio dei soliloqui del 38enne. Qui cita il video intimo di Chiara Poggi e il suo rifiuto di parlare con lui, la legale Angela Taccia.
15: Fino ad oggi comunque non ci sembra che sia saltato fuori la pistola fumante.
14: Lo scontro tra le parti è soprattutto sull'impronta 33 per l'accusa attribuibile all'indagato. La replica di Marina Baldi, consulente della difesa.
16: I loro consulenti hanno detto questo, ma noi pensiamo di poter discutere su questo argomento.
14: Intanto la Procura Generale di Milano s'appresta a chiedere altri atti prima di decidere se presentare richiesta di revisione del processo che ha condannato Alberto Stasi. Elena Baiocco, GR1.
2: È sospeso tra la vita e la morte il cameriere di 23 anni che è stato accoltellato la scorsa notte a Prato per avere difeso una collega di 34 anni dalle molestie prima e da un tentativo di rapina poi.
17: Il colpo è arrivato dritto al cuore per il 23enne che aveva da poco finito il turno di lavoro come cameriere e si stava allontanando con una collega di 34 anni e un albanese di 29 per tornare a casa. Nella centrale piazza Mercatale a Prato, luogo della Movida, il brutto incontro poco dopo l'una di notte con un ragazzino, un italiano di 16 anni e un honduregno di 26. I due hanno dapprima cominciato a molestare la donna, poi hanno chiesto soldi tirando fuori un coltello. Il 23enne ha difeso la collega, ma nella colluttazione sarebbe stato il 16enne a colpirlo con un fendente. Subito è scattato l'allarme, immediatamente sul posto sono arrivati polizia e 118. Trasportato all'ospedale di Prato dove è stato operato, il cameriere è stato poi trasferito al Careggi di Firenze. I due fermati dopo l'identificazione sarebbero stati riconosciuti da testimoni come gli aggressori. Sono accusati di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Anna Maria Caresta, GR1.
2: L'omicidio a Taranto del bracciante ucciso da una baby gang, uno dei giovanissimi confessa e fa trovare l'arma. In stato di fermo 4 minori e un 20enne. La vittima è stata scelta a caso in una vera e propria caccia all'uomo, secondo chi indaga. E la procuratrice Eugenia Pontassuglia lancia l'allarme. Sentiamola.
18: Queste situazioni si stanno sempre di più moltiplicando e non ci sono decreti sicurezza che tengano. Non serve aumentare le pene, non serve individuare nuove figure di reato. Dobbiamo cambiare la cultura.
2: Tra imponenti misure di sicurezza e grande curiosità dei cittadini cresce l'attesa a Reggio Emilia per l'arrivo della principessa Kate alla sua prima visita in Italia dopo la malattia. È attesa domattina nel centro della città il nostro inviato.
19: Sicuramente ci incuriosisce, sono anche felice di come sta reagendo la città.
20: Mancano poche ore all'arrivo in Italia della principessa del Galles in piazza Prampolini nel centro di Reggio Emilia. Tutto è pronto tra chiusure al traffico e misure di sicurezza imponenti ma discrete.
21: Siamo tutte quante qua, la stiamo aspettando.
22: L'atmosfera c'è, la gente è attiva, siamo molto contenti di questo. Grandi pulizie in città, decisamente.
20: L'arrivo in municipio domani all'ora di pranzo, poi il cuore di questa visita in Emilia-Romagna, i centri di eccellenza educativa reggiana, noti in tutto il mondo e orgoglio della città.
23: È un metodo educativo che ha fondato questo educatore importante che si chiama Loris Malaguzzi e a Reggio Emilia nel dopoguerra è stata fondata la prima scuola dell'infanzia. È il metodo educativo che mette al centro il bambino.
20: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
2: E ora a Cannes, dove stasera si apre il 79esimo Festival del Cinema. E allora diamo subito la linea alla nostra inviata in diretta, Miriam Mauti.
24: Sì, buonasera da Cannes. La cerimonia è appena iniziata, condotta dall'attrice francese Eye Haidara, che in apertura sta ricordando anche Nathalie Baye, l'amatissima attrice che è scomparsa poche settimane fa. Poi sul palco saliranno gli 8 membri della giuria, presieduta da Park Chan-wook, il grande regista coreano, del quale scorreranno anche le immagini del film. In giuria ci sono anche Demi Moore, il premio Oscar, Chloe Zhao, la regista di Hamnet. C'è una platea ricchissima di personaggi, da Costa Gavras a Lelouch, da Jane Fonda a Joan Collins. Molti dei registi in concorso, ci sono Guillermo del Toro ed Alfonso Cuarón. Tra poco sul palco salirà anche Elijah Wood, ovvero il Frodo del Signore degli Anelli. Sarà sua la laudatio per Sir Peter Jackson, al quale verrà consegnata la palma d'onore, la prima di questa edizione. E ricordando anche l'amore di Peter Jackson per i Beatles, ricordiamo che ha filmato Get Back, ci sarà anche il momento musicale a tema. Da Cannes per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: E a proposito di musica, stasera a Vienna la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest, 70esima edizione, che si annuncia come show dei record, malgrado l'avvio tra le proteste per la partecipazione di Israele.
25: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
2: Questa sera si esibirà anche Sal Da Vinci, ma fuori gara. La sua Per Sempre Sì sarà comunque tra le canzoni protagoniste della finale, visto che l'Italia è uno dei paesi che contribuiscono maggiormente alla produzione dell'Eurovision, diretta dalle 21 su Radio 2, Rai 2 e Rai Play. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Francesca Giannini, in regia Massimiliano Savino e Gianluca Liberati. Tra poco lo sport, poi Onda Verde e Zapping. Da tutti noi buona serata.
26: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
27: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
0: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
1: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
5: GR1 Sport.
6: Buonasera da Massimiliano Graziani, partiamo dal calcio con il caos sulla collocazione del derby della capitale, non più domenica alle 12.30 come inizialmente previsto, ma lunedì alle 20.45, così dispone la prefettura, ma la Lega di Serie A non è d'accordo e fa ricorso al TAR.
8: Un vero e proprio pasticcio che condiziona il calendario del campionato in questo arroventato finale che assegnerà le posizioni per la prossima Champions League. Adesso è braccio di ferro tra la Lega Serie A e il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, che ha ribaltato la decisione comunicata ieri dall'amministratore delle

0: Legato di via Rossellini, Luigi De Siervo, su giorno e orario del derby della capitale, incautamente programmato al momento del sorteggio dei calendari nella stessa data della finale degli internazionali di tennis, ovvero domenica 17 maggio. Roma-Lazio non si giocherà alle 12.30 di domenica, ma lunedì 18 alle 20.45, almeno per il momento. La partita infatti non è finita perché la Lega Serie A farà ricorso al TAR, è lo stesso De Siervo a preannunciare lo scontro. Il derby di lunedì? Non credo proprio, ha detto. Per tradurre il motivo della decisione presa dal prefetto Giannini, non si può giocare una partita di calcio così delicata nello stesso luogo in cui è prevista la finale degli internazionali di tennis. Di conseguenza cade anche la volontà del recente passato di evitare il derby della capitale in serata per motivi di ordine pubblico. Lo spostamento di Roma-Lazio impatterà anche sulle altre squadre che, come la Roma, sono impegnate nella corsa alla Champions League. Quindi Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno in concomitanza. Il calcio italiano non aveva certamente bisogno di un nuovo caso, o meglio, di un caos organizzativo. Massimo Barchesi, GR1.
1: E ora il tennis, gli internazionali d'Italia. Musetti perde con Casper Ruud, saluto al Foro Italico, mentre uno straordinario Dardari e il solito implacabile Sinner volano ai quarti.
2: 6-2, 6-3 ad un ottimo Andrea Pellegrino. In un'ora e 29 minuti Jannik Sinner ai quarti di finale agli internazionali BNL d'Italia.
3: Con Jannik Sinner, complimenti, 31esima vittoria consecutiva come Novak Djokovic, di record in record. Domani giorno di riposo importante, poi per ricaricare le batterie in vista del rush finale di questo torneo così importante.
4: Sì, no, ovviamente sono contento, domani giorno libero mi aiuta sicuramente un pochettino, cerchiamo di essere più pronti possibile per quarti di finale.
2: Nei quarti affronterà il vincente della sfida in corso tra il russo Rublov e il georgiano Bashilashvili, situazione di un set pari. Il protagonista assoluto di giornata in casa Italia è stato Luciano Dardari, ha annullato 4 match point a Sasha Zverev e poi ha stravinto 6-0 al terzo.
3: Con Luciano Dardari un'altra grandissima vittoria pazzesca, quel tie break del secondo set credo che lo ricorderai a lungo, con i match point annullati.
4: Sì, sinceramente me l'hanno detto che erano 4 match point, ricordo solo 2. È stata una partita dura dall'aspetto mentale.
2: E ora nei quarti una super sfida contro Rafa Hodar, che ha superato 6-1, 6-4 l'americano Lerner Tien, sconfitta bruciante invece in due soli set per Lorenzo Musetti contro il norvegese Casper Ruud. Collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
1: Ciclismo, il Giro d'Italia, l'ecuadoregno Narvaez vince la quarta tappa con arrivo a Cosenza, ma è l'italiano Giulio Ciccone a prendersi la maglia rosa.
5: La maglia rosa torna a vestirsi di tricolore grazie ad uno splendido Giulio Ciccone che sul traguardo di Cosenza, al termine di una tappa nervosa, veloce e intensa, chiude terzo e grazie al gioco degli abbuoni, complice anche il crollo di Silva, indossa per la prima volta in carriera il simbolo del primato al Giro. Beffato allo sprinter da Narvaez, ma per l'abruzzese questa la giornata più dolce.
6: Era il mio sogno, da italiano io ho iniziato a praticare questo sport con il sogno rosa in testa, ho nella testa l'immagine di Pantani in maglia rosa. Il mio obiettivo era vestirla almeno per un giorno, come avevo detto già da tanti anni. Avevo dei conti in sospeso, ma penso che alla fine, quando poi riesce ad ottenere queste soddisfazioni, i dolori si annullano in una frazione di secondo, quindi è tutto ripagato.
5: Nella generale ora Giulio ha 4 secondi di vantaggio su Christian, Storck e Bernal, quest'ultimo in difficoltà sull'unica ascesa di giornata, ma bravo, riparte dalla Calabria per arrivare in Basilicata a Potenza, altra frazione molto nervosa, con Jacopo Teodoro, Cosenza, Manuel Codignoni, GR1.
1: Chiudiamo con una notizia di motomondiale: Marc Marquez è stato operato con successo al piede e alla spalla dopo la caduta nel Gran Premio di Francia, ma non verrà sostituito nel prossimo Gran Premio, quello di Catalogna, in programma a Barcellona nel weekend. Francesco Bagnaia sarà l'unico pilota del team ufficiale Ducati a Montmeló. Con lo sport è tutto, buona serata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi.

0: accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Ufficio cosa smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Bentrovati in questo momento in A4, ci sono code a causa di un incidente tra Cavenago e Dalmine verso Brescia. Restiamo in area milanese sulla tangenziale ovest, un incidente tra Vigevanese Vecchia allacciamento A7 in direzione dell'autostrada 1 Milano-Napoli. Ci spostiamo in A10, un veicolo in panne, code tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia, in A7 code per traffico tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla Firenze Pisa-Livorno ci sono code per 4 km per un incidente tra la Stassigna e Ginestra verso Livorno, rallentamenti per curiosi in direzione opposta e dunque verso Firenze. Sul ramo Casalecchio code tra allacciamento A14 e allacciamento A1 verso questa autostrada e code a tratti per traffico in A11 tra Barriera Firenze Ovest e Prato Ovest verso Pisa. È tutto, mi fermo qui da Maria Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
9: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi conducono l'Eurovision Song Contest. Sarà per sempre sì. Le semifinali questa sera e giovedì su Rai 2 e Rai Radio 2. Sabato la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
11: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
12: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
13: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
14: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
15: Il premier mette a punto in queste ore.
16: The president did what he always would.
17: The Afghan government says they're not surprised.
18: Zapping.
19: 19:30, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 12 maggio 2026. Come sempre vi faccio una breve rassegna dei temi che tratteremo in questa puntata e degli ospiti che saranno con noi. Cominceremo con l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, già stato il nostro ospite in alcuni passaggi importanti della vita della NATO. Lui infatti è il presidente del Comitato Militare della NATO a Bruxelles, è sostanzialmente il portavoce dell'alleanza per tutte le questioni militari, oltre ad esserne il consigliere militare del segretario Mark Rutte. Con lui parleremo della crisi della NATO indotta anche dalla abbastanza evidente volontà punitiva dell'America sull'alleanza atlantica, che si è vista

0: italiane. Ne parleremo con appunto l'ammiraglio Cavo Dragone. Poi parleremo della guerra in Iran, ma è difficile chiamarla guerra perché siamo ormai da più di un mese in una fase che non è né guerra né pace. C'è un lungo c'è stato il fuoco che Trump ha dichiarato un mese fa senza annunciarne il limite temporale, quindi viviamo dentro un coprifuoco, un cessato il fuoco, scusate, che lo stesso Trump però ieri ha definito il life support, ha detto sostanzialmente dicendo che il cessato il fuoco in questo momento è tenuto in vita dalle macchine, la sua vita è in bilico, perché gli Stati Uniti hanno respinto, definendola spazzatura, la proposta iraniana di arrivare ad una tregua vera e propria, ad una pace, e quindi siamo in una fase in cui i negoziati sono in stallo, ma nessuno dei due paesi, nessuno dei due, diciamo, dei due regimi in conflitto sembra voler riprendere la guerra guerreggiata, né Trump né ovviamente tantomeno gli iraniani. Di questo parleremo con Francesco Sassi, che insegna geopolitica dell'energia alla Università di Oslo. Poi sarà con noi Barry Smith è un filosofo, insegna all'Università di Buffalo e anche per lungo tempo a Oxford, si occupa di ontologia in campo militare e dell'intelligence. È in Italia in questi giorni perché partecipa è in corso in questo momento, tra l'altro, a una importante lettura promossa dall'Istituto Bruno Leoni a Milano. Noi lo sentiremo subito dopo. Il suo libro più importante in questi giorni, che circola ancora, di cui si parla molto in questa fase, è Perché le macchine non governeranno mai il mondo, scritto insieme a Jobst Landgraeb, filosofo e matematico, oltre che imprenditore dell'intelligenza artificiale. Questi saranno un po' i temi che tratteremo con Barry Smith. Poi avremo con noi Marco Bentivogli, che è un esperto di politiche industriali e dell'innovazione. Con lui cercheremo di approfondire un po' la crisi di Electrolux, che ha annunciato un taglio di 1.700 dipendenti sui 4.500 che operano in Italia. Electrolux è una multinazionale. Chiuderemo poi con Giovanni Rodriguez, vice direttore del quotidiano Sanità, scrive anche per Il Foglio, per fare un po' il punto sulla complicata vicenda dell'antivirus e della nave che ha portato dall'Argentina verso l'Europa molti passeggeri che poi si sono ammalati, alcuni sono anche morti, come sapete. Bene, questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
1: Antivirus allo Spallanzani, campioni biologici di due delle quattro persone in quarantena in Italia. La nave Ondius in navigazione verso Rotterdam, 10 casi accertati, 3 deceduti. Legge elettorale, vertice di maggioranza e offerta di dialogo alle opposizioni. No del centro-sinistra, tutto già deciso. Marina Berlusconi, nessun contatto col PD, non ispiro manovre. Londra si dimette il quarto ministro dopo la batosta elettorale, ma Starmer insiste e vado avanti. Rivali pronti alla sfida, lettera di 100 deputati, non è tempo di dividersi. Trump, trattare con l'Iran non ho fretta, solo USA e Cina possono prendergli l'uranio. Israele, tribunale speciale per il 7 ottobre, scontro con l'Europa su sanzioni ai coloni. Esempio a Roma, perizie con una psicoterapeuta in un laboratorio di genetica, l'audio di ai soliloqui in auto, illegali, nessuna prova concreta, vive come se fosse ai domiciliari. Mattarella, rammarico per l'esclusione dai mondiali, serve una fase nuova, appello contro la violenza, derby di Roma e altre 5 partite spostate per ordine pubblico, ma la Lega Calcio fa ricorso.
0: 19:36 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping, diamo subito il via alla nostra puntata, dando subito il benvenuto all'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO a Bruxelles. Ammiraglio, buonasera, bentornato a Zapping, grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Buonasera a voi e buonasera anche ai radioascoltatori, grazie a voi.
0: Allora, volevo cominciare da una notizia che è stata, insomma, che ha scosso molto gli osservatori, gli analisti di cose di sicurezza e di difesa, e che riguarda il fatto che l'amministrazione Trump ha annunciato, anche se ancora questo non si è tradotto in fatti concreti, ma ha annunciato l'intenzione degli Stati Uniti di ritirare almeno 5.000 soldati dalle basi americane, dalle basi

0: nato in Germania. Mi piacerebbe capire, diciamo, in ambiente NATO che cosa si pensa di questa decisione, come si valutano le conseguenze di un simile ritiro.
1: Ma guardi, io direi che la cosa migliore è partire da un dato di fatto, no? Noi parliamo di un aggiustamento che riguarda una quota della presenza americana in Germania, ovviamente, ma la grande maggioranza dei contingenti resta, ovviamente quello è un numero veramente piccolo confronto al totale, è una decisione ovviamente sovrana degli Stati Uniti e va presa per quello che in effetti è un riequilibrio di postura. Non è un terremoto. Io quello che mi aspetto, quello che ci aspettiamo tutti quanti qua, è che le scelte di questo tenore, di questa portata, passino sempre dai canali di consultazione dell'alleanza, perché ovviamente è lì che si costruisce la nostra fiducia reciproca su cui si basa tutto. Poi ovviamente, se posso aggiungere una cosa, la NATO è un'alleanza matura, ha 77 anni in questi giorni, si è adattata all'ingresso di nuovi alleati, pensiamo per esempio soltanto alla Finlandia, alla Svezia negli ultimi anni, e deve sapersi adattare anche quando un alleato per esigenze proprie nazionali rimodula una parte del suo impegno, della sua presenza, ed è fisiologico, bisogna prenderlo così, come un fenomeno fisiologico, lo fanno tutti. Ogni volta che ci presentiamo al tavolo di cui si generano le forze, si offre più o meno le proprie capacità. La regola d'oro è una sola, secondo me, è il fair burden sharing, che tradotto per noi è una equa distribuzione del fardello, proprio per tradurre letteralmente, e che ognuno faccia la sua parte in modo equo. E poi c'è anche, ovviamente, guardiamo la buona notizia, che l'anno scorso all'AIA i 32 alleati si sono impegnati per il 5% del PIL, e poi questo avverrà entro il 2035. Quindi mi sembra che gli europei stiano facendo la loro parte.
0: Io capisco benissimo il suo punto di vista, ammiraglio, però non ci possiamo nascondere, almeno io non me lo posso nascondere, che c'è una componente politica e anche polemica nel modo in cui il presidente Trump ha annunciato questa decisione, tant'è vero che poi ha detto che lui prevede di fare qualcosa del genere anche contro la Spagna e contro l'Italia, perché c'è un elemento quasi, almeno a quello che io percepisco, punitivo nell'idea di Trump di ridurre le forze americane nei paesi alleati. Dal suo punto di vista, lei fa bene a chiamarlo una cosa, un fisiologico riequilibrio, ma nelle parole, che pure contano in questi casi, è difficile non vedere un intento punitivo.
1: Ma guardi, io scinderei le due cose, nel senso che c'è una parte della struttura che è una parte militare e una parte politica. Ovviamente ci sono dinamiche differenti ed è giusto che ci siano. La dialettica è più caratteristica della parte politica, l'attività, mi perdono il termine, i fatti invece sono quelli che per noi militari parlano, e io credo che questo sia fondamentale e spieghi tutto. Io mi aspetto appunto questa dialettica, queste dinamiche che ci devono essere, che verranno risolte a livello politico. Però
0: l'insofferenza di Trump è in gran parte dovuta alla sua accusa nei confronti degli alleati di non essergli stato accanto nella guerra contro l'Iran. C'è qualcosa che la NATO avrebbe potuto fare e non ha fatto? Qualcosa che la NATO può in qualche modo correggere rispetto a questa percezione degli Stati Uniti di non avere avuto degli alleati nel momento in cui ne avevano bisogno?
1: Ma io direi di no. La NATO si è comportata secondo libretta, nel senso che la NATO è baricentrata attorno all'articolo 5, quindi quello di mutuo supporto degli alleati nel caso che uno venga attaccato, è specifico ed è ben definito questo articolo. Questo scenario non si è prefigurato, quindi credo che tutti abbiano fatto la loro parte in maniera onesta e corretta.
0: La percezione che si è avuta nelle opinioni pubbliche europee, anche italiane, l'ho visto sui giornali, è che questi soldati americani di stanza in Germania fossero lì per difendere la Germania da eventuali attacchi avversari. È questo il loro ruolo, o quei soldati americani hanno anche un ruolo nella proiezione esterna della forza militare degli Stati Uniti?
1: Ma no, guardi, forse noi dimentichiamo di richiamare il fatto che noi, a seguito la NATO, a seguito, a meglio, gli Stati Uniti, a seguito della chiusura della missione in Afghanistan, avevano, mi passi il termine, parcheggiato 18.000 soldati americani nella NATO, ed era una situazione temporanea. Adesso di questi 18.000, 5.000 vengono rimodulati, rischierati, quindi anche io qua rimarrò.

0: su questi dati fissi, cioè questo che rimane secondo me all'attenzione, deve essere all'attenzione, quindi nessuna preoccupazione, proprio guardi veramente la parte militare, compreso gli americani ovviamente, perché parliamo tutti i giorni, siamo totalmente estranei a questo tipo di contestazione o di diatriba.
1: E per esempio il fatto che gli Stati Uniti hanno ceduto la guida del JFC di Napoli, di una importante base NATO qui in Italia, e anche da alcuni è stato anche questo letto come una sorta di disimpegno americano, è così o invece la situazione è diversa?
0: Direi esattamente il contrario. Guarda, intanto questo è maturato all'interno dell'alleanza da febbraio, quindi ben prima, diciamo, di quegli eventi di cui lei mi parlava prima riguardo alle truppe americane in Germania. È una cosa che è stata maturata all'insegna del fatto che quando è stato giustamente ventilato la necessità che le nazioni europee e il Canada prendessero un maggior carico di responsabilità, di suddivisione delle spese eccetera, noi militari abbiamo reagito immediatamente, abbiamo ristrutturato, rivisto la struttura dei comandi della NATO, affidando, regionalizzando i comandi tattici, quelli che sono appunto Napoli, Brunsum e Norfolk, dandoli a alleati non americani, e questo indica quanto ci sia quanto il nuovo sia stato recepito da parte nostra. È così che si funziona la generazione delle forze e la condivisione delle responsabilità. E oltretutto mi faccio sottolineare una cosa: per l'Italia prendere il comando di un'area che va dal Mediterraneo ai Balcani fino al Nord Africa e a Gibilterra è un riconoscimento importante,
1: non c'è
0: notevole,
1: dubbio, certo.
0: Ed è una testimonianza della professionalità delle nostre forze armate, quindi è proprio un burden sharing carne e ossa questo, che è totalmente scisso dagli ultimi eventi, è una cosa che è stata maturata per necessità che l'Europa avesse maggior carico di responsabilità e maggior impegno finanziario.
1: Le sue parole, ammiraglio, sono sicuramente molto rassicuranti, però è anche vero, lo avrà visto anche lei, che da mesi sui giornali, tra gli analisti, si ragiona sul modo, su se sia possibile o meno e a quali costi, con quali risorse, per la gamba europea della NATO affrontare e sostituire un eventuale abbandono da parte degli Stati Uniti dell'alleanza. Quindi questo tema in qualche modo c'è, voi lo vedete, e questi ragionamenti su come l'Europa possa sostituire, con quali costi, sono ragionamenti che fate anche in sede NATO?
0: Sì, sì, sicuramente sì, però ecco, punti precisi andando con cautela. I numeri che circolano ovviamente vanno presi con le pinze, mi consenta, stiamo parlando ovviamente di decisioni che sono ancora in fase di definizione. Quello che io mi sento di dire però è che qualunque sia l'entità finale, proprio sul piano numerico, la struttura di forze europee ha sicuramente la capacità di assorbire. Sulla qualità, per certe capacità più sofisticate, servirà qualche tempo, servirà qualche anno, ma la direzione che abbiamo preso è quella giusta. Solo nel 2025 calcoli che gli europei e il Canada hanno aumentato del 20% la spesa per la difesa, e per la prima volta sono tutti gli alleati allineati su 2%, calcoli che 10 anni fa ce n'era soltanto 3. Quindi poi ci sono tutte le esercitazioni che facciamo ogni anno, la Steadfast Defender, la Steadfast Dart, sono macchine grosse, multinazionali, che dimostrano che c'è coesione operativa e funziona. E poi mi faccia ancora dire una cosa che mi sta particolarmente a cuore, ne approfitto, è un paragone abbastanza semplice, però investire in difesa può sembrare un sacrificio ovviamente, ma per tutti, è un po' come però pagare l'assicurazione sanitaria, no?
1: Certo.
0: Noi siamo... Sembra un costo finché stai bene, sembra un costo, e ovviamente ci pensiamo più di una volta per andare a pagare la parcella, però il giorno in cui se ne ha bisogno si capisce che era la cosa più importante che si poteva fare per noi e per la nostra famiglia. Quindi con la sicurezza vale esattamente lo stesso ragionamento.
1: C'è una cosa in particolare che gli Stati Uniti hanno in termini di, diciamo, di capacità militari che al resto della NATO verrebbe a mancare, che dovrebbe essere sostituita? Qual è la cosa più importante che la NATO europea dovrebbe mettere in campo per ovviare alla, diciamo, a un'eventuale, speriamo lontana o anche, diciamo, evitabile disimpegno americano?
0: Ma guardi, io tendenzialmente cerco di non sbilanciarmi più di tanto, no? Perché ovviamente notizie vanno e vengono, indiscrezioni, quello che di cui siamo.
1: Per esempio, la copertura satellitare, spesso leggo, è qualcosa che gli americani hanno, che l'Europa farebbe, certo, fatica a sostituire.
0: Ci sono degli assetti che lei

0: chiamiamo abilitatori. Bisogna dirlo con onestà, onestamente, come lei suggeriva prima, quelli che chiamiamo gli abilitatori strategici americani, come diceva lei, intelligence satellitare, i rifornimenti in volo, guerra elettronica, sono un pezzo importante della macchina alleata. Nessuno può escludere che nel medio periodo una parte possa essere ridestinata verso altri teatri, verso l'Indo-Pacifico. Però c'è un'altra cosa, un altro, e queste sono capacità che noi abbiamo in agenda di acquisire, che accelereremo nella loro acquisizione, appunto perché c'è questa eventualità. Ma mi faccio dire una cosa che a volte sfugge, e di queste ci sono certezze comprovate dai fatti. Noi oggi, per esempio, stiamo imparando tantissimo dagli ucraini: l'uso dei droni, la guerra elettronica stessa di cui parlavamo prima, la difesa antimissile fatto sul campo ogni giorno, e queste sono lezioni che entrano nella nostra dottrina praticamente in tempo reale.
1: Lei c'è stato in Ucraina, ha visto con i suoi occhi, no, come quell'esercito è riuscito a rinnovare se stesso?
0: Sì, ci sono stato 3 volte, ci andrò ancora, perché la NATO è particolarmente interessata a manifestare il suo sostegno costante per l'Ucraina e da mantenere fino a quando sarà necessario. L'ho visto di persona, è una cosa che mi ha meravigliato, quantunque fossi preparato. C'è una resilienza da parte di tutta la nazione, quindi tutta la società, non soltanto i militari, e una capacità di combattimento dei militari, ma soprattutto di adattarsi, di raccogliere e ottimizzare l'innovazione in maniera, mi lasci dire, folgorante sul campo. Lei calcoli che ingegneri e esperti di software sono in prima linea, in modo tale che le missioni che vengono fatte con i vari droni, con i vari sistemi nuovi di nuova acquisizione, qualora abbiano dei correttivi da applicare, li fanno direttamente sul campo, in trincea.
1: Quindi, per citarla, nel libretto NATO è ancora la Russia la minaccia principale dell'alleanza?
0: Sì, sono 2 le minacce principali, la Russia e i gruppi terroristici, e rimangono tali.
1: Ammiraglio, la ringrazio molto per essere stato con noi, le auguro davvero buon lavoro, grazie ancora.
0: Grazie a voi, buon lavoro a voi.
1: 19:49 minuti, abbiamo appena salutato l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO nel quartier generale di Bruxelles. Andiamo avanti con la puntata e puntiamo il nostro sguardo sulla, non so come chiamarla, la guerra in Iran. Di fatto non c'è in questo momento, siamo in una situazione che non è né di pace né di guerra, chiamiamolo la crisi del Golfo, la crisi dello Stretto di Hormuz. E di tutto questo parliamo con Francesco Sassi, professor Francesco Sassi, che insegna geopolitica dell'energia all'Università di Oslo. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, buonasera a lei, buonasera ai radioascoltatori.
1: Allora, partiamo dalla situazione dei negoziati, perché c'è stato un fitto scambio di proposte tra gli Stati Uniti e l'Iran, tra i vertici americani e quelli iraniani. L'ultimo passaggio è stato una lettera che l'Iran ha inviato all'amministrazione Trump e che questa ha respinto definendola spazzatura. Al suo interno c'erano anche la richiesta di compensazioni economiche per la distruzione prodotta nei primi giorni della guerra. C'erano proposte sull'uranio arricchito che poteva essere consegnato a terzi, ma poi l'Iran avrebbe voluto riaverlo indietro in un secondo momento. Insomma, c'erano molte cose che gli Stati Uniti non potevano accettare, e tra l'altro c'era anche la richiesta, cioè la pretesa dell'Iran di mantenere una sorta di controllo sullo Stretto di Hormuz. Quindi, ecco, vorrei partire da questo: a che punto siamo arrivati?
2: Siamo arrivati al punto che la posizione negoziale tra Stati Uniti e Iran è davvero molto compromessa, ed è difficile prevedere che le due parti possano trovare un accordo che ponga fine alla guerra, che stabilisca un cessato il fuoco di lunga durata e una piattaforma negoziale che possa arrivare alla risoluzione della questione nucleare, che in realtà è il vero punto nodale dell'intera crisi di Hormuz. Il punto è che in questo momento l'Iran ha interesse a far pesare il proprio vantaggio strategico, il controllo dello Stretto di Hormuz, e quindi non è più una crisi regionale che riguarda i paesi del Golfo, ma è una crisi che, attraverso lo strumento energetico, l'impatto sui mercati, è sempre di più una crisi globale. Più andremo avanti, più passeranno i giorni, più passeranno le settimane, davanti all'impossibilità e l'incapacità e anche la poca volontà, forse,

0: promesse da parte degli attori di risolvere il conflitto partendo dalle posizioni attuali, questa crisi diventerà sempre più globalizzata.
1: Però mi sembra di capire che le due parti in conflitto, sia l'Iran che gli Stati Uniti, non vogliono riprendere, l'Iran lo capisco abbastanza bene, ma insomma nessuno dei due attori vuole davvero precipitarsi a riprendere la guerra guerreggiata, gli Stati Uniti con i bombardamenti, l'aviazione e tutto quello che abbiamo visto nelle prime settimane di guerra, e anche gli iraniani insomma con la disponibilità che ancora mostrano di avere, di droni, di missili, insomma le due parti in guerra non vorrebbero ripartire con la guerra, mi pare di vedere.
0: Assolutamente sì, e questo in realtà rivela un interesse strategico opposto ma complementare. Da una parte vi è quello dell'Iran, ovviamente una potenza americana asimmetrica di una debolezza chiara, palese, soprattutto nel controllo dei cieli da parte dell'Iran, e questo ovviamente limita le capacità del paese di rispondere all'attacco americano. L'unica possibilità di guerra asimmetrica con gli Stati Uniti e colpire le basi americane nel Golfo e gli alleati del Golfo. Già però abbiamo visto che nelle ultime settimane c'è stato anche questo scoop da parte del Wall Street Journal di ieri, se ricordo bene, o due giorni fa, di un ingresso diretto da parte degli Emirati nel conflitto, proprio nelle ore antecedenti l'inizio del cessato di fuoco.
1: Si è anche parlato di una collaborazione militare del Pakistan che avrebbe fornito delle basi aeree all'aviazione iraniana, quindi è come se la guerra poi avesse dei suoi proxy da un lato e dall'altro.
0: Certamente, il ruolo del Pakistan sta uscendo ultimamente, negli ultimi giorni, come un ruolo abbastanza controverso e ambiguo, soprattutto da parte degli americani, perché non solo questi aerei iraniani sono arrivati nel momento dei negoziati a Islamabad, aerei militari che permangono sul territorio pakistano e quindi non possono essere attaccati, ad esempio, dagli americani, ma dall'altra parte vediamo che alcuni cargo di gas naturale liquefatto provenienti dal Qatar e diretti al Pakistan negli ultimi due giorni hanno transitato lo stretto di Hormuz. I cargo sono andati, hanno spento il proprio segnale satellitare e a un certo punto le navi sono riapparse dall'altra parte dello stretto, avendo come destinazione quella dei terminal pakistani. E questo segnala, visto che il Pakistan è dipendente al 99% dal gas naturale liquefatto proveniente dal Qatar, segna che evidentemente la crisi energetica è diventata una questione anche politica, ovvero c'è sicuramente una mediazione, una triangolazione tra Pakistan, Qatar e Iran per assicurare gli interessi energetici di un paese così fortissimamente impattato dalla crisi di Hormuz già oggi, come appunto il Pakistan.
1: Tra l'altro vedevo che Narendra Modi, il premier indiano, sta facendo in questi giorni degli appelli piuttosto drammatici alla sua popolazione. L'India anche colpita dalla crisi energetica, e in quel paese si parla di razionamenti, di blackout controllati, la richiesta di riprendere in forma estesa lo smart working. Insomma, l'India, con la sua potenza industriale, insomma con la sua capacità produttiva, sta avvertendo molto bene, forse molto più che l'Europa, il problema della chiusura dello stretto di Hormuz.
0: Sì, ma questo non ci deve in alcun modo rincuolare, nel senso che in questo momento
1: che loro vivono ora potremmo viverlo noi se la cosa andasse avanti, se la crisi
0: avanti. Sì, è proprio quello che dicevo prima, ovvero l'impatto della crisi energetica si sta globalizzando, sta uscendo dalla regione, quindi non sono più soltanto i paesi esportatori, gli Emirati, il Qatar, l'Arabia Saudita, il Kuwait, l'Iraq e lo stesso Iran, ma sono anche i paesi importatori, e visto che gran parte dei volumi energetici degli idrocarburi che escono dal Golfo sono diretti tradizionalmente verso l'Asia, a meno che non vi siano con situazioni di crisi sui mercati come nel 2022-2023, e parte di questi cargo erano stati dirottati verso l'Europa, ci ricordiamo tutti con i prezzi folli delle materie prime energetiche, in questo momento è l'Asia ad essere in crisi, e un'economia come quella indiana, ma anche un'economia come quella del Pakistan, un paese che ricordiamolo ha la

0: arma atomica, non è sicuramente un fatto di secondo piano. E poi entriamo anche nella stagione dei monsoni, ed è in quella parte di mondo la stagione di picco dei consumi energetici. E quindi alla crisi energetica vi sono poi anche delle conseguenze sociali, economiche e politiche che possono diramarsi in tutto il paese. Non è un caso che l'avviso di Modi sia arrivato 24 ore dopo i risultati molto positivi di elezioni politiche che hanno visto il partito di Modi vincere elezioni regionali.
1: Insomma, la questione è sempre più complicata. Vedo tra l'altro in questo momento sugli schermi ha parlato il segretario alla guerra Exet dicendo che gli Stati Uniti hanno il completo controllo di Hormuz. Però ogni volta che lo dicono, poi l'Iran mi pare che sia in grado di smentirli. Non so se accadrà anche questa volta.
0: Sì, dicevo precedentemente che vi sono due strategie complementari e ambigue allo stesso tempo. Lì, dell'Iran abbiamo già parlato, dall'altra parte vi sono gli Stati Uniti. L'interesse degli Stati Uniti in questo momento è cercare con la narrazione, con la retorica di una guerra finita, terminata e quindi di un cessate il fuoco, di un percorso negoziale che potrebbe in questo momento durare fino all'infinito, cercare in qualche modo di rassicurare i mercati. E in particolare rassicurare i mercati energetici, perché uno degli obiettivi principali della politica di Trump e della politica di dominanza energetica di questa amministrazione è quello di mantenere bassi i prezzi, soprattutto del petrolio e dell'elettricità interna agli Stati Uniti. Ma già oggi stiamo vivendo un momento di prezzi record alla pompa di benzina negli Stati Uniti, e questo ha delle
1: Anche se in
0: conseguenze
1: qualche modo
0: dirette.
1: Trump lo nega e dice che stanno già scendendo, poi in realtà gli americani si accorgono che non è così, aumenta anche l'inflazione, è arrivata molto
0: Beh,
1: in alto.
0: sta scendendo perché il governo degli Stati Uniti è stato costretto a tagliare alcune
1: Un
0: tasse,
1: po' come le accise
0: come
1: italiane, no?
0: è certo, eh sì, però sa, nel momento in cui la strapotenza americana dice di essere una strapotenza energetica e di poter controllare i mercati al mondo e allo stesso tempo, in conseguenza della crisi di Hormuz, è costretta a tagliare le accise sulla benzina, evidentemente questa retorica, questa narrazione inizia a scricchiolare. E mano a mano che ci avvicineremo verso le elezioni di midterm, probabilmente questo governo, questa amministrazione sarà costretta a prendere altre misure per rassicurare e difendere i propri interessi a livello interno nazionale, proprio cercando il consenso degli elettori. E a quel punto potrebbe diventare molto problematico anche per l'Europa essere, diciamo, parte attore passivo in questa contesa, perché in quel momento gli Stati Uniti potrebbero guardare gli interessi interni e non più a quelli esterni.
1: C'è un'ultima domanda, un'altra domanda che volevo farle. Lei prima parlava dei paesi esportatori e li ha messi un po' in un unico cesto, però io vedevo che per esempio l'Arabia Saudita si sta avvantaggiando della crisi, i suoi introiti petroliferi sono aumentati nell'ultimo mese, negli ultimi 2 mesi. E come succede che questo paese riesca non solo ad esportare come prima, ma forse addirittura più di prima?
0: Sì, assolutamente ragione. Bisogna abbracciare davvero la complessità della geopolitica dell'energia in tutte le proprie sfaccettature. In questo momento l'Arabia Saudita, insieme all'Oman, sono gli unici due paesi nel Golfo che stanno in realtà guadagnando da questa crisi, proprio perché i prezzi schizzati in alto degli idrocarburi e in particolare del petrolio fa sì che, nonostante i volumi siano stati ridotti, quelli verso l'export e quindi quelli verso i mercati internazionali, il guadagno è comunque maggiore e vi è un aumento degli introiti di circa il 10%, questo è stato stimato da Goldman Sachs, sia per l'Arabia Saudita che per l'Oman nel mese di marzo. I dati del mese di aprile dovrebbero arrivare, ma questa è già un'indicazione, perché ovviamente i prezzi nel mese di marzo erano già schizzati in alto in conseguenza della crisi. E questo perché sia l'Oman che l'Arabia Saudita hanno capacità di esportare volumi di greggio in alternativa, in direzioni alternative a quelle dello stretto di Hormuz. Sono i due paesi meno costretti, diciamo, geograficamente dal collo di bottiglia rappresentato dallo stretto di Hormuz. Così non è invece per Kuwait, Bahrain, Qatar, Iraq e anche gli Emirati Arabi Uniti, che infatti non a caso sono usciti da OPEC Plus e stanno lentamente scivolando all'interno di un triangolo.

0: quello che potrebbe essere un triangolo con Stati Uniti e Israele come attore attivo, partecipante attivo in questo conflitto contro l'Iran, e in quel momento la crisi del Golfo e la crisi dello Stretto di Hormuz potrebbe addirittura espandersi ad altri attori, ovviamente rappresentando una minaccia ancora più grande per la stabilità dei mercati energetici in particolare.
1: Ancora un'ultima cosa, davvero c'è qualcosa che Trump potrebbe ottenere rispetto a questa crisi dal suo viaggio a Pechino, al suo incontro con Xi Jinping?
0: Dubito fortemente che vedremo un risultato in questo momento, un risultato negoziale, uscire da questo summit. Temo che la Cina non abbia alcun interesse in questa fase a fare pressioni sul Pakistan, e invece che vi sia un interesse di Pechino a vedere la potenza americana ingarbugliata in questa matassa difficile davvero da sbrogliare come quella della crisi dello Stretto di Hormuz, di cui sostanzialmente i principali artefici sono gli Stati Uniti insieme all'Iran.
1: Ma la Cina, comunque era anch'essa destinataria di gran parte del petrolio che passa attraverso lo stretto. Come ha fatto a salvarsi, cioè a proteggersi dall'improvviso venire a mancare di quel rifornimento?
0: Da, allora, diciamo che la Cina ha una vastissima gamma di paesi da cui importa volumi importanti di idrocarburi, sia di gas naturale liquefatto, di cui ha ridotto moltissimo le importazioni in questi ultimi mesi in conseguenza proprio della crisi, e di petrolio. La Cina ha un paese confinante, parte dell'alleanza OPEC Plus, che è la Federazione Russa, e in questo momento la Federazione Russa gioca un ruolo davvero di potenza alternativa a quelle che sono invece i paesi del Golfo, e quindi ha importato molto più greggio proveniente dalla Federazione Russa, ma anche da tutti gli altri paesi esportatori nel sud-est Asia, nell'Oceania. Un paese ad esempio come l'Australia è diventato ancora più importante come partner energetico, e poi vi sono i vari paesi dell'America Latina. Tutti i paesi che ho citato, tutte le regioni che ho citato, hanno un diretto interesse, una diretta partecipazione da parte delle compagnie energetiche statali cinesi, quindi di proprietà del governo, che sono impegnate nello sviluppo dei più grandi giacimenti a livello globale, dall'America Latina all'Oceania, al sud-est asiatico, all'Asia centrale, che è un'altra delle regioni davvero importanti in questo momento per Pechino. E grazie a questa presenza davvero macchia di leopardo globalizzata, la Cina riesce in questo momento a gestire le conseguenze della crisi. Ma ovviamente, come paese importatore di greggio e di prodotti e esportatore in parte di prodotti raffinati, subisce anche le conseguenze di quanto accade a
1: Certo.
0: Hormuz e l'impatto sui prezzi, sui mercati.
1: Ci fermiamo qui. Grazie professor Sassi, grazie Francesco Sassi, buonasera, buon lavoro, grazie ancora. Le
0: Grazie a voi.
1: 20:05 minuti, l'appuntamento con le notizie dal meteo, poi ripartiamo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
4: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
5: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
6: America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
7: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid, da €16.950.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
12: spesa intelligente.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
14: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
15: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
17: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
18: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
19: Radio. In serata locali piogge tra Toscana e Marche e sulla Sardegna settentrionale. Poche nubi sul resto del paese, seppur in graduale aumento al centro e al sud. Domani, mercoledì 13 maggio, il tempo torna a migliorare al nord, con ampi spazi di sereno sin dal mattino, a parte residui annuvolamenti sull'Emilia-Romagna. Tempo instabile al centro e al sud della penisola, con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse, anche temporalmente. Più probabili nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni e successivamente della nuvolosità. Variabile sulla Sardegna, con qualche pioggia, per lo più soleggiato sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al centro e al sud. Venti deboli variabili al nord, occidentali sul resto del paese, di moderata intensità sulle aree tirreniche, deboli altrove, e mari tra mossi e molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsione dell'aeronautica militare.
20: Zapping.
1: Le 20 e 10 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti e di salutare il nostro prossimo ospite, che è il professor Barry Smith, vi tengo aggiornati con i titoli del TG1.
21: Antivirus, sto bene, non ho sintomi, dice al TG1 il 25enne calabrese in quarantena a casa. Lo Spallanzani analizzerà i suoi esami, negativo il paziente isolato in Veneto. 11 casi nel mondo, un

0: fu semplice influenza, non si dimentichino sforzi del personale sanitario durante la pandemia. Superbonus, conto totale per lo Stato a 174 miliardi di euro. Fratelli d'Italia, uno sperpero, 5 Stelle, gestione disastrosa di Giorgetti. Garlasco, l'audio del soliloquio di Andrea Sempio in auto, il video è nella pennetta, i legali di Stasi, entro fine estate la richiesta di revisione. L'omicidio del bracciante a Taranto, al TG1 il video dell'aggressione, i PM, Bacari ucciso a caso, la baby gang aveva minacciato un altro straniero. Rinviato a lunedì il derby Roma-Lazio per la finale degli internazionali di tennis. Slittano altre 4 partite per la corsa Champions, la Lega Serie A ricorre al TAR. Arriva al cinema il docufilm King Marrakesh, dedicato alla carriera dell'artista dagli esordi alla celebrità. Sogni e fragilità del famoso rapper, che al TG1 dice, racconta un lato di me diverso. 25, 26 e 27 maggio nelle sale.
1: Le 20 e 11 minuti, di nuovo buonasera. Io do il benvenuto a Barry Smith, che è un filosofo, insegna all'Università di Buffalo negli Stati Uniti, si occupa di etica, di ontologia in campo militare e dell'intelligence, ha pubblicato assieme a Jobs Landgraeb, filosofo e matematico, un libro di cui molto si parla, Perché le macchine non governeranno mai il mondo. Professor Smith, buonasera, benvenuto a Zapping.
2: Good evening.
3: Buonasera a voi.
1: Allora, io vorrei cominciare, professore, con il chiederle, secondo lei, in che fase siamo di quella tecnologia che chiamiamo intelligenza artificiale? Dario Amodei, qualche mese fa, ha parlato di una fase adolescenziale, l'adolescenza di questa tecnologia, e si è chiesto se il mondo che riceve questa nuova tecnologia non sia appunto in questa fase, cioè non abbastanza maturo per gestirne l'immenso potere che esso contiene. Lei è d'accordo con questa analisi?
2: No, I take a much more modest view about AI.
4: La mia è una visione molto più modesta dell'intelligenza artificiale, che esiste dagli anni 50, sono 75 anni, ne abbiamo avute diverse versioni, che in un modo o nell'altro sono strumenti utilizzati per diversi scopi, ma nessuno di loro ha portato enormi cambiamenti nel nostro mondo. La nuova intelligenza artificiale, come succede in ogni fase successiva di questo processo, è notevolmente interessante, fa tutte cose meravigliose, fa tutta una serie di cose strane. Si esagera il livello in cui cambia la nostra cultura, e penso che tra 5 anni sarà considerata parte della nostra vita di tutti i giorni, così come succede per internet oggi. Alcune aziende la utilizzeranno come uno strumento interessante, altri non lo faranno perché non li aiuta affatto. Il mondo andrà avanti come ha sempre fatto.
1: Quindi siamo in qualche modo condizionati dalla fantascienza, da Matrix, da 2001 Odissea nello spazio, da Skynet che si ribella contro gli uomini e manda robot a sterminare l'umanità. È tutta una grande allucinazione.
2: Big hallucination. Yeah, it's a big hallucination.
4: È una grande allucinazione. Forse è più hype, cioè coloro che costruiscono i sistemi di intelligenza artificiale hanno bisogno di tantissimi soldi per addestrarla, per progettarla e per acquistare i microchip. Insomma, per ottenere i soldi esagerano anche i poteri dell'intelligenza artificiale, promettono molto di più di quanto l'intelligenza artificiale possa fare. Questo è un qualcosa che abbiamo mostrato nel nostro libro. Ci sono anche argomentazioni matematiche più semplici che dimostrano proprio che ci sono limiti su quello che un algoritmo matematico può ottenere. Qualsiasi sistema di intelligenza artificiale è soltanto un algoritmo matematico molto molto molto complicato.
1: Mi trovo ancora a citare Dario Amodei di Anthropics, il quale, lei dice, c'è un problema anche di soldi, di raccogliere le immense risorse che sono necessarie a sviluppare l'intelligenza artificiale. A quanto ho capito però Amodei è uno di quelli che ha rifiutato centinaia di miliardi di contratti con il Pentagono perché non ha voluto concedere la tecnologia necessaria a generare delle armi autonome, cioè non governate da scelte umane. In questo lui ha visto un pericolo. Anche questo è stata una esagerazione.
2: No, actually, I think I approve of.
4: No, io approvo quella sua decisione. Lui i soldi li prende altrove, comunque. Non che non abbia soldi che entrino, soltanto che non vuole che i soldi arrivino dall'esercito. Questo non è molto così rilevante con quello che sto cercando di dire, con le argomentazioni che ho fatto finora.
1: Certo, ma allora mi dica, secondo lei, quali sono i veri, il vero cambiamento, i veri vantaggi, il vero regalo che l'intelligenza artificiale può fare alle nostre vite, alle nostre imprese, a noi stessi? Se dovessimo metterla in positivo,

0: Che cosa di buono ci possiamo aspettare in futuro dall'intelligenza artificiale?
1: Good, so we all of us play with AI.
2: Tutti noi giochiamo con l'intelligenza artificiale. È un giocattolo molto entusiasmante, ci può aiutare per fare le ricerche, per pianificare le vacanze, tutta una serie di cose con cui può essere utile. Questa è sulla base del consumo, dei consumatori. Poi ci sono aziende che dimostrano che può essere utile per la manifattura. L'esempio più ovvio è nella pubblicità, ad esempio. Google può creare una campagna pubblicitaria molto migliore grazie all'intelligenza artificiale. Però sono limitati. Noi non possiamo utilizzare in tutti i settori l'intelligenza artificiale. Come ho detto, si riconoscerà col tempo come un altro strumento, come un altro tool, come internet che contribuisce al valore della vita umana. Ma non cambierà il mondo, ecco come la vedo io. Questo è il punto.
0: Volevo farle un'altra domanda per chiedere la sua opinione su questo. Io ho visto diffondersi molte preoccupazioni da parte di chi ritiene invece l'intelligenza artificiale come una potenziale minaccia sul fatto che si è visto che in alcuni casi certi modelli di intelligenza artificiale avanzata fanno quello che viene chiamato una sorta di autoconservazione strumentale, cioè disobbediscono agli ordini umani se capiscono che quegli ordini in qualche modo vogliono modificarle o addirittura disattivarle. Una sorta di autoprotezione che ha fatto dire ad alcuni che si rendono indipendenti dai comandi umani. Questa è una cosa che succede, che è vera?
1: I'm afraid that there are all kinds of ways in which
2: temo che ci sono molti modi in cui le macchine dell'intelligenza artificiale si possono rompere, fanno cose negative non perché sono programmate, ma perché non sanno, non conoscono certe cose. Hanno dei modelli che possono riconoscere secondo il modo in cui gli sono stati insegnati dall'uomo, ma non sono perfetti, sono fallaci, seguono dei modelli statistici. Allora che cosa fanno? Quello che fanno non è deterministico, è aperto e lascia una certa apertura all'intelligenza artificiale. Questa apertura può essere anche un qualcosa di orribile. Insomma, penso che questo problema debba essere risolto. Non so quanto ci vorrà, non ne ho idea per risolverlo, ma ci sono tanti altri modi in cui l'intelligenza artificiale viene messa a lavorare, come la pubblicità, dove quel problema certamente non nasce. Allora, per riassumere quello che volevo dire, noi non dobbiamo utilizzare l'intelligenza artificiale in aree critiche, in missioni critiche, oppure dove sono coinvolti i bambini, ma si può utilizzare per aiutare una fabbrica, una campagna pubblicitaria o in tanti altri modi.
0: Mi ha colpito una notizia e volevo sottoporgliela di qualche giorno fa, secondo cui una delle vittime, anzi il parente di una vittima della sparatoria alla Florida State University che si è svolta il 17 aprile del 2025, il vedovo di una delle vittime ha fatto causa a ChatGPT perché si è saputo che insomma lo sparatore, l'assassino, quello che ha fatto quella uccisione di massa, si era fatto aiutare da ChatGPT sia nell'utilizzo delle armi, nel consigliargli quale armi utilizzare, ma anche nel farsi in qualche modo incoraggiare. ChatGPT gli diceva che faceva bene, che se uno vuole veramente fare un cambiamento nel mondo, anche la violenza è accettabile. E quindi il vedovo, il parente della vittima, ha fatto una gigantesca causa ChatGPT ritenendola in qualche modo responsabile delle azioni del killer. Lei che ne pensa?
1: I have absolutely no idea what to say about this.
2: Non ho nessuna idea su cosa dire. Tutto il settore giuridico e della responsabilità deve essere ponderato con molta attenzione. Da zero, secondo me. In questo senso noi stiamo entrando in un mondo nuovo. Ma questa è un'area molto ristretta che non incide sulla nostra vita di tutti i giorni. Soltanto in casi limitatissimi può succedere.
0: C'è comunque una battaglia su chi sarà il campione dell'intelligenza artificiale.

0: commerciale nel mondo, per esempio tra la Cina o gli Stati Uniti. Lei lo vede questo conflitto e in che modo si manifesta?
1: Non sono bravissimo su queste domande di carattere internazionale. Non lo so, questa è un'altra domanda molto complicata, quindi non ho una grande risposta molto dettagliata da offrire.
0: Allora mi tolga un'ultima curiosità: lei come utilizza l'intelligenza artificiale? Che cosa ci fa?
1: Io la uso tutti i giorni per via del mio lavoro sulla filosofia. Cerco di utilizzarla per illustrarne le debolezze, quindi lo faccio per tracciare delle mappe e vedere quale tipo di errori fa quando traccia le mappe, oppure per risolvere dei puzzle logici per vedere gli errori che fa. A volte riesce anche a farli molto bene. Il mio utilizzo è molto limitato, comunque è un uso critico soprattutto. Io cerco di trovare dei punti deboli nell'intelligenza artificiale.
0: Ho visto che una volta lei ha fatto un dialogo con la versione dell'intelligenza artificiale di se stesso. Che impressione ha avuto?
1: Sono rimasto deluso in realtà, perché non ho avuto la registrazione dell'avatar che ho creato. L'avatar non è sopravvissuto. Insomma, è una cosa che non potrò riprovare. Quindi diciamo che è stata un po' una perdita di tempo. Adesso purtroppo temo che il mio tempo a disposizione sia terminato.
0: Grazie professor Barry, grazie davvero. Buonasera e buon lavoro.
2: Oh, thank you.
1: Grazie mille a voi, buona serata.
0: Sono le 20:23 minuti, abbiamo salutato Barry Smith, filosofo e professore all'Università di Buffalo negli Stati Uniti. Ringrazio subito anche Marco D'Amico che ha garantito l'interpretariato. Ci fermiamo un momento, anzi no, la pubblicità tra poco. Prima una scheda di Ginevra Leganza per raccontarci un po' i malumori all'interno del governo.
3: È ormai la polveriera di governo e il ministero che un tempo fu l'oasi del placido Dario Franceschini è che dopo 4 anni è il terminale di ogni grana di Giorgia Meloni, dalla politica internazionale con il caso biennale alla politica così familiare, quella degli staff che cambiano, delle teste che cadono. Io non volevo farlo, pare abbia detto ieri il ministro della cultura Alessandro Giuli, ricevuto a Palazzo Chigi dalla presidente del consiglio. Io non volevo fare il ministro, me l'avete chiesto voi, ovvero voi di Fratelli d'Italia, mi avete chiesto di salvare la zattera dopo la pochade di Bocce e San Giuliano, voi mi avete chiamato per tornare alle cose serie. Ma il problema appunto è che la commedia di San Giuliano con Giulia è diventata forse troppo seria, forse un dramma, una tragedia di teste in fide che cadono adesso, ma che pure erano, dovevano essere l'anello di congiunzione tra il ministro e il partito, tra Giuli e Fratelli d'Italia. L'ultimo sisma al Collegio Romano, lo sapete, infatti la defenestrazione di Emanuele Merlino, ormai ex capo della segreteria tecnica, uomo vicino a Giambattista Fazzolari, e quella di Elena Proietti, ex segretaria particolare e meloniana di ferro. Lei mandata a casa per non aver comunicato un'assenza e lui per non aver vigilato sul documentario cassato su Giulio Regeni, cioè per una mancata vigilanza che però, attenzione, doveva forse mancare, che era forse giusto mancasse, essendo la commissione sui contributi selettivi autonoma dal MIC. A sostituire i due comunque ci sono già gli altri e già si vocifera di rimpasti e rimpastini al ministero. L'ex capo legislativo Donato Luciano dovrebbe andare dove era Merlino, che intanto ex malo bonum potrebbe andare addirittura a Palazzo Chigi. Il punto a ogni modo è dolente ed è quello di un dicastero, dicevamo, che si voleva centrale per la mitopoiesi, il racconto di governo, ricorderete l'egemonia, ma che si è forse insabbiato così in beghe di partito. Il punto dolente è quello del Ministero della Cultura che, dice oggi Merlino al Foglio, è ormai Ministero dello Spettacolo. Ma vero è comunque che tutto ebbe inizio con Francesco Spano, l'uomo che Giuli aveva scelto come capo di gabinetto, che fu indotto alle dimissioni da un clima barbarico, così lo definì il ministro. Vero è che il ministro doveva essere oggi a Bruxelles per risolvere la grana biennale, ma che è rimasto a Roma. È vero ancora, forse soprattutto, è che l'egemonia gramsciana si è definitivamente

0: schiantata. Da solida che era, a proposito di Gramsci, anzi Marx, si è definitivamente dissolta nell'aria.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh! Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
11: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: E ora passiamo al canto.
13: Zapping.
14: Le 20:30 minuti, bentornati a Zapping. Proseguiamo con la scaletta della nostra puntata, che prevede adesso Marco Bentivogli, esperto di politiche industriali e dell'innovazione. Con lui cercheremo di capire che cosa sta succedendo agli impianti Electrolux in Italia, che ha annunciato esuberi per 1.700 dipendenti, quasi la metà del totale che impiega in Italia, e cercare di capire anche un po' insomma quali sono le radici di questa crisi. Bentivogli, buonasera, bentornato a Zapping.
15: Buonasera, grazie per questo invito.
14: Allora, che cosa ci racconta questa vicenda che ha un po' allarmato tutti? I sindacati hanno lanciato l'allarme, il ministero ha detto che monitora da vicino la crisi e che è pronto a fare tutto il possibile per cercare di ridurre l'impatto sociale di questi licenziamenti. Insomma, che cosa ci sta dicendo rispetto, diciamo, al complesso della tenuta del paese questa vicenda?
15: Ma dice molto, ma non è una novità rispetto a quello che accade al sistema industriale italiano ed europeo in particolar modo. Cosa accade? La pressione soprattutto sui prezzi, che oggi raggiungono anche qualità sempre di miglior livello dell'Asia, in particolare della Cina, spinge a costruire accordi, joint venture.

e in qualche caso ricerca di ricapitalizzazione, che è quello che ha annunciato Electrolux, ricordiamo un gruppo scandinavo, che ha annunciato in particolar modo dopo la partnership con Midea, che è un grandissimo gruppo di elettrodomestici cinese e che riguarda soprattutto venture che vanno dal Nord America fino al Messico. E questo

0: Questo lo fa a scapito di tagli di persone, di personale che avverrà in tutto il mondo. I tagli saranno effettuati anche in Ungheria, in Cile, negli Stati Uniti. In Italia è particolarmente impegnativo perché, come appunto diceva, sono 1700 licenziamenti annunciati, la chiusura di uno stabilimento marchigiano, quello di Cerreto Desi, vicino Fabriano, una realtà già martoriata dalla crisi dell'elettrodomestico, e con riduzioni molto importanti a Forlì, a Susegana in provincia di Treviso e a Solaro in Lombardia. Sono sostanzialmente due lavoratori su cinque che vengono messi alla porta. Ci si augura che questo sia una piattaforma aziendale che sia ampiamente negoziabile, che soprattutto ripreveda investimenti. Anche laddove non avvengono licenziamenti, l'azienda parla di focalizzazione su un minor numero di prodotti, e questo di solito non è un buon segno per la prospettiva anche di quegli stabilimenti non interessati.
1: La sua previsione qual è? Che si possa trovare un punto di accordo, che si possano ridurre le pretese dell'Electrolux e venire incontro invece alle esigenze dei lavoratori, o si è un muro contro muro?
0: Ma Electrolux è stato un luogo di confronto, di gestione del conflitto, in parte di partecipazione, proprio nella migliore tradizione scandinava. Ultimamente questa capacità si è vista assai poco, per cui tutto fa presagire sostanzialmente uno scontro. Uno scontro che rischia di essere la coda dell'elettrodomestico in Italia. Noi abbiamo avuto dagli anni 60 in poi l'elettrodomestico occupare tantissime persone. Noi avevamo delle capitali vere e proprie dell'elettrodomestico, dal Friuli al Veneto, alla Lombardia, a Casertano, in particolare alle Marche, proprio dove avviene questa chiusura. E il fatto è che anche le aziende italiane hanno sbagliato errori strategici, pensavano di competere sempre di più con Stati Uniti e Germania. In realtà l'assalto è arrivato dall'est, ma prima della Cina bisogna ben ricordare quello che è accaduto: è arrivato dalla Slovenia, dalla Turchia, dall'est dell'Europa,
1: dalla Polonia, sì.
0: Dalla Polonia, infatti la delocalizzazione di queste cappe che vengono fatte a Cerreto Desi sarà spostata in Polonia, per cui sono stati errori strategici, l'assenza totale di politica industriale e la costruzione in quest'ultima fase. Io parlavo di ricostruzione, ridisegno del network e della configurazione strategica e dimensionale dell'azienda, perché sostanzialmente si apre a una compartecipazione con la Cina. L'idea è un gruppo gigantesco cinese, ed è un po' il preambolo di quello che ne ho scritto molto in questi giorni: rischia di accadere a Cassino dal 21 maggio per Stellantis.
1: Il ministro dell'impresa, del Made in Italy, ha detto tra l'altro che il settore attraversa una crisi che è frutto delle scelte perverse ideologiche del Green Deal, che hanno esposto il mercato, la produzione europea, alla concorrenza selvaggia e sleale della Cina. Insomma, Urso dice che se Electrolux deve licenziare, la colpa è delle politiche europee sul Green Deal. Ha ragione?
0: Purtroppo il ministro ricorre spesso a dei nemici piuttosto astratti, e questo è un problema perché ci sono delle responsabilità strategiche sbagliate dei gruppi localizzati in Italia. Ricordiamo che tutte le famiglie imprenditoriali hanno ceduto da Candi, da
1: Zanossi,
0: allora Whirlpool, Merloni. Oggi le aziende italiane sono in mano, l'unica parte occidentale è in mano agli svedesi, ma il resto è andato dalla Turchia a paesi dell'est. Qual è il problema? È che lì io credo che il ministro dovrebbe riflettere su questo tema, e cioè i grandi concorrenti, basta entrare in qualsiasi negozio di elettrodomestici, sono sempre più verso est, dove aumenta la qualità, la pressione è fortissima su quello che chiama l'azienda il mid-range,

0: vedo, e Hisense, l'idea stessa, Ayer sono fortissimi. Il problema è che Cerreto Desi, dove si fanno le cappe, fa le cappe top di gamma. Il fatto che ci sia pressione a partire dall'alto di gamma, che abbiamo sempre detto, quello teniamo, se mi raccomando, è un brutto segno in questa fase. Per cui il tema vero è che più di convocare tavoli e tavoli, bisognerebbe iniziare ad avere qualche idea. E qualche
1: Quindi diciamo, il Green Deal non c'entra molto, a quanto capisco.
0: Ma no, diciamo la sostenibilità energetica dei prodotti che si realizzano negli elettrodomestici è da tempo, che ha la classe AA, A++, eccetera, eccetera. Ma no, Haier, Midea e gli altri produttori come Hisense arrivano con standard ecologici altrettanto alti, per cui non è che vendono il mercato, occupano il mercato europeo con lavatrici nell'automotive diremmo euro zero, arrivano già con gli standard allineati a quelli europei. Il problema è che bisogna avere capacità per fare manifattura avanzata in questo paese e soprattutto in Europa. È chiaro che siamo di fronte a un grande assalto che rischia di essere l'assalto finale della Cina, prima dell'acciaio, poi dell'elettrodomestico, poi dei pannelli fotovoltaici e oggi dell'automotive e del bianco, in realtà del poco che ci resta. E su questo ci oscilla da una posizione estrema da un lato, estrema dall'altro, senza avere un'idea della tanto evocata politica industriale di cui c'è sempre meno pensiero soprattutto.
1: Un'altra lettura che ho trovato è quella di chi dice gli esuberi di Electrolux sono il portato delle logiche distorte del capitalismo finanziario. Si dice che Electrolux sia governata da grandi fondi, BlackRock, AMF, che sono interessati soltanto ai rendimenti dei propri investitori e quindi aprono, chiudono aziende senza guardare poi alle ricadute più dirette, sociali e via discorrendo. C'è questo elemento?
0: Ma questo però riguarda un po' tutti. Oddio, la Cina ha una industria forte perché è un paese molto presente nel capitalismo, se così lo possiamo chiamare, cinese. Le sovvenzioni pubbliche alle imprese sono gigantesche in tutti i settori in cui la Cina ha deciso di puntare per la propria politica estera. La politica industriale per la Cina è politica estera e noi non riusciamo a fare neanche politica nazionale, per cui quando siamo in grado di distruggere quello che abbiamo, così come abbiamo fatto con logiche anti-industriali prima e a-industriali dopo, non possiamo prendercela di nuovo contro la finanziarizzazione. Certo, il vero guaio è che oggi tutto il mondo manifatturiero, non solo l'elettrodomestico, guarda i guadagni, i ritorni degli investimenti delle grandi high tech e sono comparazioni sbagliate, a partire dagli stipendi degli amministratori delegati e dei C-level. Tutti rinseguono quel livello di generazione della ricchezza su prodotti che non avranno mai possibilità di comparazione, e su questo un po' di buon senso, paradossalmente, come la stessa Cina ha fatto, ricordiamoci, BYD, se non avesse avuto nella fase di espansione, ma lo stesso Ayer, Hisense, Midea, un forte sostegno pubblico, non avrebbero chiuso i bilanci come l'hanno chiuso, non avrebbero potuto fare investimenti in tecnologia così come è avvenuto.
1: Grazie davvero a Marco Bentivogli, buonasera, buon lavoro, grazie ancora.
0: Grazie a voi.
1: Sono le 20:41 minuti, l'ultimo appuntamento di questa puntata di Zapping è con l'antivirus, legato, come sapete, alla vicenda della nave, della Omnius, partita dall'Argentina il 1 aprile e che poi attraverso varie tappe, tutte abbastanza anche drammatiche, adesso sta tornando nei Paesi Bassi. Nel frattempo, diciamo, la vicenda ha portato a 11 casi di antivirus e 3 deceduti. E di questo parliamo con Giovanni Rodriguez, vice direttore del quotidiano Sanità. Buonasera Giovanni, bentornato a Zapping.
2: Buonasera.

0: voi.
1: Allora, possiamo fare prima di tutto un piccolo bilancio di quello che è accaduto e al punto in cui siamo con la dispersione di tutti i passeggeri di quella nave e l'arrivo a casa anche dei contagiati?
0: Sì, al momento diciamo che le operazioni si sono tutte concluse, sono tutti quanti rientrati e per la maggior parte stanno tutti quanti in buone condizioni di salute e sono sintomatici. L'unica che preoccupa un po' di più è la paziente francese che si trova in terapia intensiva dall'altra notte. E la cosa un po' singolare, pubblicata oggi dal Guardian, è che questa paziente aveva in realtà già raccontato di avere alcuni sintomi che sono compatibili all'antivirus a bordo ai medici, e però non avevano riconosciuto da subito la malattia, avevano pensato si trattasse semplicemente di stress, il che insomma ci dice anche un pochino, ci racconta la difficoltà di diagnosticare questa malattia che ha una serie di sintomatologie che sono molto comuni, che sono magari confondibili con altro, perché parliamo comunque di febbre, mal di testa, disturbi gastrointestinali, respiratori, quindi non necessariamente collegabili in maniera immediata a questo virus. E per il resto abbiamo avuto degli aggiornamenti a livello internazionale sulle direttive da seguire da parte sia di OMS che CDC nell'ultimo weekend tra venerdì e domenica.
1: Si sono chiarite queste direttive, perché all'inizio mi sembra che anche i grandi organismi internazionali che si occupano di sanità avessero un po' di qualche sbandamento, non so se mi sbaglio.
0: Sì, nel senso che si è reso necessario un aggiornamento nel giro di meno di una settimana, e diciamo che l'approccio iniziale era stato un pochino più blando, mettiamola così. Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo recepito ieri sera con una circolare ministeriale le nuove direttive internazionali e quindi ci siamo
1: in maniera allineati. Molto severa, no? Tu anche ne scrivevi.
0: Sì, diciamo che ci siamo allineati su quella che è la definizione di operativa dei casi sospetti, casi probabili e così via, e ci siamo allineati anche per quanto riguarda la sorveglianza attiva, perché inizialmente ricordiamo che si consigliava un monitoraggio settimanale, una volta a settimana, mentre adesso si è passati per tutti i contatti alto rischio a un monitoraggio attivo quotidiano per tutti i 42 giorni di isolamento, con appunto il medico che dovrà verificare l'eventuale comparsa di febbre, dolori muscolari, sintomi gastrointestinali o respiratori. Invece, come dire, siamo stati un po' più severi anche delle stesse indicazioni delle CDC per quanto riguarda i rischi a bordo degli aerei. Perché? Perché mentre la regola internazionale prevede che soltanto sui voli lunghi per più di 6 ore i contatti ad alto rischio siano ritenuti passeggeri seduti nella stessa fila o entro le due file nelle direzioni avanti o indietro rispetto al caso sospetto, e queste, diciamo, solo questi soggetti dovrebbero andare in isolamento, l'Italia fa un passo oltre, nel senso che qualora dovesse riscontrarsi un caso probabile o confermato su un aereo, indipendentemente dalla durata del volo, tutti i passeggeri dell'aereo saranno considerati contatto a rischio e quindi andranno in isolamento per 6 settimane.
1: Cioè, un meccanismo molto complicato anche da applicare, no?
0: Esatto, qualche dubbio operativo c'è, sotto due profili per quanto mi riguarda. Innanzitutto noi ci siamo limitati a una circolare, quindi un atto amministrativo. Ad esempio la Francia è intervenuta in maniera molto più dura e l'ho fatto immediatamente con un decreto del governo. E questo perché alzare formalmente il livello di allarme ha un costo politico. La circolare è a tutti gli effetti uno strumento tecnico. L'esposizione politica da parte del governo è minore,
1: certo.
0: Sensore del rischio.
1: Anche perché vedo che i giornali di area governativa sono già in allarme e dicono non vi azzardate a pensare a isolamenti, a lockdown, guai a voi, non ci avrete, no? C'è già tutta un'insurrezione cartacea, molto virulenta.
0: Sì, esatto, ma tra l'altro è basata sul nulla, perché lockdown in realtà poi gli unici a parlarne sono loro, perché in questo caso si parlava semplicemente di isolamento di 4 pazienti di numero in Italia, e probabilmente la soluzione migliore sarebbe stato un isolamento non domiciliare, in modo da scongiurare eventuali, parliamoci chiaramente, se uno di queste 4 persone

0: dovesse mai risultare positivo, è evidente che i conviventi diventerebbero a loro volta contatti a rischio da dover isolare per 42 giorni e ripartirebbe la catena del contact tracing su tutte le persone che magari hanno incrociato in quest'ultima settimana. E isolarli in strutture ad hoc, così come ad esempio in Francia sì, è obbligatoria una quarantena ospedaliera di almeno 15 giorni. Scaduti i 15 giorni, si valuterà caso per caso la possibilità di quali strutture, pagati da chi, le assenze dal lavoro o magari per i minorenni, gli studenti, dalle assenze da scuola, ci sono deroghe per smart work.
1: È tutto lasciato
0: Non
1: nell'indeciso,
0: c'è
1: insomma.
0: risposta a nulla, ma anche gli stessi monitoraggi quotidiani a domicilio per centinaia e magari centinaia di persone, all'epoca c'erano le USCA, che comunque erano servizi che venivano pagati anche extra. In questo caso non c'è nulla, ma è evidente che servirebbe un intervento del governo che al momento non si vuole fare perché la speranza è che si chiuda tutto nel giro di 3-4 settimane senza doversi esporre in qualcosa che vada anche.
1: Aprirebbe polemiche infinite. Ma io una cosa volevo capire prima di salutarti, che purtroppo il tempo è finito. Ma tutti i passeggeri di quella nave sono stati tracciati o molti se ne sono dispersi durante il tragitto? Chi qua, chi là, chi è ripartito con un aereo, chi è andato in Sudafrica? O li conosciamo o sappiamo la sorte di tutti?
0: Allora, la certezza sulla sorte di tutti non la si ha, perché c'è stato uno scalo all'isola di Sant'Elena dove sono scese 40 persone e almeno fino alla scorsa domenica non tutti i contatti di queste 40 persone erano, non tutte queste 40 persone erano state rintracciate. Poi a loro volta bisognerebbe anche vedere in tutte queste settimane queste persone a loro volta
1: Chi hanno
0: quante altre
1: visto, chi hanno
0: persone hanno.
1: contattato, certo.
0: Esattamente, esattamente. Quindi la questione è comunque abbastanza complicata. L'unica cosa buona è che da una parte la trasmissione sembra forse meno complicata di quanto si pensava all'inizio sulla carta, dall'altra però sembra non avere le tre caratteristiche fondamentali che hanno reso poi così tremendo l'impatto del Covid, ossia di essere una trasmissione sostenuta, efficace e continua. Fortunatamente non dovrebbe essere il caso dell'antivirus. Se andiamo a vedere i focolai che si sono registrati negli anni precedenti in Argentina, parliamo comunque di al massimo un qualche centinaio di casi, non le migliaia al giorno che abbiamo vissuto negli anni
1: Certo.
0: precedenti.
1: Grazie, grazie a Giovanni Rodriguez, Quotidiano Sanità. Grazie ancora, buonasera e buon lavoro. Finiamo qui questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutta la redazione, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena. Grazie a Paolo De Gaudio, la nostra regista. Alla parte tecnica stasera ringraziamo Gianni Tola e Andrea Di Marco. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi Zona Cesarini col playoff di Serie B Catanzaro Avellino. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping e come sempre vi ricordo che questa la potete risentire su raiplaysound.it. Chiudiamo qui, vi mando un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
2: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
6: Ragazzi, qua questa non entri.
7: Ma no, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
10: Questa speranza la teniamo come un'ancora della

0: un'anima sicura e ferma. È un bel simbolo quello che ci presenta l'Epistola agli Ebrei. Un'ancora dell'anima che tiene saldo il cuore nello sballottare delle onde, nell'impeto della tempesta. L'ancora è uno dei simboli più diffusi nell'arte del primo cristianesimo. La troviamo abbondantemente nelle catacombe. Poi la sua rappresentazione è diminuita, caduta in disuso, dimenticata. Un peccato, perché tutti hanno bisogno di un'ancora dell'anima, di sapere che ce n'è una. Anime nella tempesta, questo spesso siamo nella nostra vita. Trascinati senza meta, alla deriva, a causa della violenza, della mancanza di senso, della mancanza di sogni che possono avverarsi, di un amore di cui sentiamo di non essere parte, di un orizzonte che non si schiarisce e impedisce di capire la direzione che stiamo prendendo. Allora sì, avremmo bisogno di un'ancora dell'anima, di una speranza che dia stabilità alla vita, una prospettiva, un centro di gravità permanente, come cantava qualcuno qualche tempo fa. Nella lettera agli Ebrei quest'ancora è la speranza che riponiamo nelle promesse fatte da Dio ad Abramo e giunte fino a noi in Gesù Cristo. La fede è un'ancora che dà fermezza a una vita sballottata, che certo non calma la tempesta, ma ci permette di affrontarla senza perdere la bussola, sapendo bene qual è la direzione in cui proseguire quando il mare e la vita ce lo permetteranno di nuovo. Gesù Cristo, l'ancora dell'anima.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Zona Cesarini.
10: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prioreschi. Sono le 20:57 minuti e 10 secondi. Salutiamo subito la nostra squadra, in regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Andrea Di Marco e in redazione come sempre Tony Tisi. I temi di questa serata insieme, di questo martedì 12 maggio 2026, su tutti i playoff di Serie B. Parliamo di calcio e possiamo dirvi che intanto ha passato il turno la Juve Stabia 1-0 sul campo del Modena in una gara in cui ora Modena-Juve Stabia, quindi Juve Stabia che passa il turno e andrà ad affrontare nel match di andata e ritorno il Monza, mentre fra pochissimo invece andremo a Catanzaro per Catanzaro-Avellino. Qui chi vince giocherà contro il Palermo in questi playoff di Serie B. Tanto anche tennis con gli internazionali d'Italia, i risultati di oggi, perché c'erano in campo ben tre italiani, vi diremo, anzi quattro, scusate. Musetti è uscito con Ruud, Darderi ha battuto a sorpresa Zverev, ne parleremo ampiamente, poi il derby tutto azzurro fra Sinner e Pellegrino col successo di Sinner in due set, parleremo anche di questo e dovremo parlare di Serie A perché davvero

0: Vero, c'è tanta confusione per quanto riguarda il derby di Roma, il derby della capitale fra Roma e Lazio, che si dovrebbe giocare lunedì 18 maggio alle 20:45. Questo quanto detto dalla prefettura dopo le valutazioni fatte in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ma la Lega Serie A ha deciso di fare ricorso e vedremo cosa succederà, perché poi si dovranno spostare una serie di partite in calendario, tra cui quelle di Juve e Napoli, ma ne parleremo più tardi. Vi dico il nostro numero SMS WhatsApp e poi ci trasferiamo a Catanzaro: 335 699 2949. Ve lo ripeto: 335 699 2949. Scriveteci tutte le vostre curiosità. C'è anche il Giro d'Italia, il ciclismo, la maglia rosa è ciccone, e più tardi avremo con noi anche i nostri inviati proprio al Giro d'Italia per parlare di ciclismo. Ma adesso playoff di Serie B, Catanzaro Avellino, lì per noi c'è Antonio Lopez.
1: Sì, buonasera, buonasera dallo stadio Ceravolo, tutto pronto, le squadre sono scese appena adesso in campo per questa partita che vale la semifinale playoff. È un Catanzaro nuovamente in formazione quasi tipo quello che stasera affronta l'Avellino per il turno preliminare dei playoff, in virtù anche del migliore piazzamento in classifica al termine della stagione regolare. I calabresi godono del vantaggio di poter usufruire di 2 risultati su 3 per appunto il superamento del turno, anche in caso di tempi supplementari. Gli Irpini, col loro passato che li ha visti storicamente protagonisti in A come il Catanzaro, si approcciano a questo match questa volta da matricola che, dopo aver avuto qualche difficoltà iniziale con Ballardini al timone, ha recuperato smalto fino a tagliare il traguardo degli spareggi. Giornata campale per la città di Catanzaro, capoluogo di regione in Calabria, sede di partenza della prima tappa italiana del Giro d'Italia di ciclismo che si è conclusa oggi pomeriggio a Cosenza. Ma in serata, questa sera appunto, è una serata da cuori fuori al Ceravolo per una partita che può aprire ad entrambe le formazioni le porte della semifinale col Palermo in gare stavolta di andata e ritorno. Recuperato Iemmello nelle file calabresi, che resta inizialmente in panchina, i padroni di casa confidano appunto nel sostegno della propria tifoseria presente stasera massicciamente. Bellissimo il colpo d'occhio e soprattutto la coreografia che stiamo appena adesso ammirando con le luminarie nella curva ovest dello stadio Ceravolo. Circa 1000, ecco, poco meno di 1000 i tifosi dell'Avellino, anche loro molto compatti nel settore est a loro dedicato. Gli spalti, dicevo, offrono davvero un bellissimo colpo d'occhio. Andiamo a leggere quelle che sono le formazioni delle squadre che sono appena scese in campo agli ordini del signor Marinelli di Tivoli. Cominciamo con i padroni di casa, il Catanzaro con Pigliacelli in porta, poi in difesa i tre difensori in linea sono Cassandro, Brighenti e Antonini, a centrocampo Fasulli, Pontisso, Petriccione e Di Francesco, in attacco i trequartisti liberali Alesi a sostegno dell'unica punta che è Filippo Pittarello. Dall'altra parte l'Avellino di Ballardini con Iannarilli in porta, il portiere goleador, peraltro vi ricordo che ha segnato il gol dell'1-1 nella gara di ritorno della stagione regolare al Partenio, proprio tra Avellino e Catanzaro, al 95esimo di testa, un bellissimo gol nella fattispecie. Iannarilli in porta, dicevo, poi Cancellotti, Izzo, Enrici e Missori in difesa, a centrocampo Sonas, Unex, Palmiero e Besaggio, il trequartista è Palù a sostegno delle punte che sono Patierno e Russo. Tutto pronto qui al Ceravolo per il calcio d'inizio di questo playoff appunto tra Catanzaro ed Avellino. Io restituisco per adesso la linea allo studio.
0: Perfetto, grazie ad Antonio Lopez, torneremo da lui fra poco per continuare a seguire insieme questo playoff di Serie B. E dicevamo dei risultati per quanto riguarda gli internazionali d'Italia al maschile. Stiamo attendendo l'inizio della sfida fra l'argentino Tirante e il russo Medvedev alle 21:15, e poi è in corso invece una sfida nel tabellone femminile. Sono in campo per i quarti di finale la americana Goff contro Andreeva, siamo 1-1 nel conto dei set, primo set ad Andreeva per 6-4, nel secondo set invece si è imposta 6-2 Goff e ora siamo 5-2 per Goff nel terzo set con Andreeva al servizio sullo 0-30. Parlavamo anche di ciclismo, di Giro d'Italia con la quarta tappa, tra l'altro ne parleremo, tappa che è partita proprio da Catanzaro, quindi giornata di grande sport in Calabria, Catanzaro-Cosenza, 138 km, vinta da Narvaez.

0: Ecuadoriano che ha trionfato con una progressione davvero importante davanti al venezuelano Aular e a Giulio Ciccone, e il corridore della Lidl Trek grazie agli abboni ha conquistato la maglia rosa. Quindi Giulio Ciccone maglia rosa, Giulio Pellizzari invece l'uomo l'azzurro da classifica ha strappato un prezioso abbono di 4 secondi, e poi Italia che ha completato questa bella giornata di ciclismo azzurro con il quinto posto di Alessandro Pinnarello e l'ottavo di Andrea Raccagni Noviero. Quindi insomma una buona Italia, più tardi ne parleremo di questa Italia del ciclismo con la quarta tappa che è andata a Narváez, Giulio Ciccone che è in maglia rosa. Torniamo invece alla Serie B e playoff, Catanzaro Avellino con Antonio Lopez.
1: Grazie Jacopo. 49esimo secondo, si fa per dire, dunque non è affatto finita la partita, è appena cominciata della gara appunto tra Catanzaro e Avellino. C'è stata una prima azione in profondità da parte della formazione irpina che è schierata da sinistra verso destra rispetto al nostro punto d'osservazione, in completo bianco con richiami verdi. Dall'altra parte il Catanzaro nel classico completo rosso con richiami gialli, giallo-rosso appunto i colori sociali della squadra calabrese, con Pigliacelli che c'è addirittura dalla propria area di rigore, poi serve un compagno, si tratta di Brighenti, da questi verso Antonini, ancora Brighenti che stasera per l'occasione è il capitano in assenza appunto di Pietro Iemmello in panchina per un problema al polpaccio, ha recuperato proprio in questi giorni dopo circa un mese d'assenza. Vedremo se Aquilani lo schiererà durante questa gara, credo sia difficile anche perché non è in condizioni ottimali, però tutto è possibile. Intanto l'Avellino ancora in possesso di palla, il lancio in avanti a cercare un Palmiero, poi c'è la rincorsa, chiude in questo caso Cassandro, all'indietro il tocco per Antonini, il centrale difensivo del Catanzaro, da questi verso Pigliacelli, ancora l'Avellino però che gioca col baricentro molto alto, pressa alta la formazione di Ballardini. Restiamo nella metà campo del Catanzaro, c'è questo tentativo da parte di Palumbo, pallone che viene allargato sulla sinistra dove c'è Besaggio, ancora un tentativo di cross ma recupera il pallone il Catanzaro. C'è un fallo commesso ai danni di Liberali e c'è il calcio di punizione, il primo calcio di punizione della partita in favore del Catanzaro davanti l'area di rigore di Pigliacelli, occupata da Pigliacelli che dà uno sguardo ai compagni e indica le posizioni da vero leader della difesa. Il pallone viene mandato all'indietro da, in questo caso, da Favasuli per ancora per Antonini che manovra, avanza, fa qualche passo, poi cede sulla sinistra dove c'è Brighenti, da questi verso Di Francesco, ancora un tentativo da parte del Catanzaro sulla sinistra, poi il profondità a cercare Favasuli, ancora il Catanzaro che manovra, ancora Di Francesco, ancora all'indietro per Brighenti, appena varcata la linea mediana del campo, ancora il Catanzaro in possesso di palla. Avellino è piazzato in questa fase, si tiene molto alto comunque la formazione irpina, resta ancora molto alta con le posizioni, con i propri giocatori, cerca di rubare il pallone a centrocampo, non ci riesce, poi Petriccione che recupera a sua volta la sfera e la cede all'indietro per Pigliacelli che viene comunque pressato da Patierno, cioè sta per perdere il pallone, poi il servizio per Di Francesco, ancora un fallo, è stato strattonato da un giocatore dell'Avellino, si trattava nell'occasione di Saunas e c'è il calcio di punizione in favore della formazione calabrese. I minuti sono 3:40, i secondi 0-0 il punteggio e torniamo allo studio.
0: Bene, grazie ad Antonio Lopez. Questione derby tra Roma e Lazio, parliamo di calcio, di Serie A, la 37esima giornata, lo abbiamo detto, il derby a quanto sappiamo per ora si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45, lo ha spostato la prefettura dopo le valutazioni effettuate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La Lega Serie A, che però ieri aveva invece deciso di far giocare la partita alle 12:30, sia il derby di Roma che tutte le partite che riguardano le squadre in lotta per la Champions, in una nota si è rivolta alla prefettura e ha detto revocare il rinvio o reagiremo nelle sedi opportune. La Lega Serie A, vi leggo un estratto di questa nota, invita con forza le autorità di ordine pubblico a revocare il provvedimento di rinvio del derby Roma-Lazio lunedì 18 maggio, altrimenti sarà costretta a reagire in ogni opportuna sede a tutela della competizione, degli interessi dei tifosi e del nostro campionato, nonché del nostro prodotto che attraverso la mutualità genera le risorse per il sostegno a tutti i livelli del calcio. Quindi ci aspettiamo poi una decisione a questo punto, che non arriverà sicuramente.

0: veramente subito, ma almeno fra un paio di giorni, e quindi insomma davvero confusione per quanto riguarda il derby di Roma. Torniamo invece ai playoff di Serie B, al turno preliminare tra Catanzaro e Avellino con Antonio Lopez.
1: 5 minuti e 20 secondi, sempre 0-0 il punteggio tra Catanzaro ed Avellino. Avellino che manovra questo pallone, il tocco all'indietro per Iannarilli, è stato Cancellotti che gli ha servito la sfera, poi da Iannarilli verso Izzo. Enrici, il pallone sulla sinistra dove c'è Missori, si prepara a dialogare con un compagno, ci riesce, poi il lancio davanti a cercare Russo che viene anticipato, però è chiuso in questa occasione da Antonini che lascia scorrere il pallone che termina direttamente sul fondo, nulla di fatto, con Pigliacelli che osserva, poi va a recuperare la sfera che gli serve anche il raccattapalle alle spalle della rete, della porta difesa dal portiere del Catanzaro. Ancora una rimessa dal fondo per la formazione calabrese, la formazione allenata da Alberto Aquilani, che alla vigilia di questo confronto in conferenza stampa ha detto che si tratta del risultato più importante da lui raggiunto finora in carriera da allenatore, quindi la conquista di questo playoff. Il lancio davanti di Pigliacelli a cercare un compagno non lo trova, era Liberali che però era marcato, il pallone è terminato direttamente in fallo laterale, poi l'Avellina già rimesso in gioco, Besaggio all'indietro per Iannarilli, il tocco, il rilancio del portiere dell'Avellino, poi Russo che di testa è saltato ma non è riuscito a intercettare, avanza il Catanzaro, lo fa questa volta con Pontisso che si libera sulla destra, cerca di servire Favasuli che riceve questo pallone, ancora questa azione da parte della formazione calabrese che va all'indietro per Petriccione, il regista di questa squadra, poi il tocco sempre verso Favasuli sulla destra, attacca il laterale, poi c'è questo tentativo di servizio in profondità che non riesce perché c'è da quelle parti Palmiero che recupera la palla, poi subisce forse anche un fallo, l'arbitro non fischia, il Catanzaro guadagna così la sua rimessa laterale già effettuata, già battuta dalla formazione giallorossa, il pallone che viene manovrato da Brighenti, poi da questi verso Antonini sulla destra dove c'è, anzi sulla sinistra scusate, dove c'è Di Francesco che serve all'indietro, ancora Antonini che manovra il pallone, siamo ritornati nella metà campo del Catanzaro, c'è questo tentativo da parte dei padroni di casa, ancora Antonini, il servizio sulla sinistra dove c'è Brighenti che si smarca, poi lancio in avanti a cercare un compagno, si tratta di Pontisso che si è lanciato verso il fondo in profondità, viene comunque fermato in questo caso da Missori, poi anche da Izzo che collabora in questa occasione, in questo frangente l'Avellino può imbastire una nuova azione offensiva, ancora l'Avellino in possesso di palla, siamo all'altezza in questo caso di nuovo all'altezza della linea mediana del campo, col pallone che viene lanciato sulla sinistra per Russo, con Patierno, anzi no, questi è Besaggio che cerca il dribbling, non ci riesce, poi il pallone resta però in possesso della squadra ospite, poi c'è un fallo commesso ai danni di Palumbo, c'è il calcio di punizione in favore dell'Avellino. Assistiamo alla battuta di questo calcio di punizione, poi torneremo di nuovo allo studio da Jacopo Barlotti, intanto c'è l'arbitro che va a richiamare l'autore del fallo che era Favasuli, che poi si allontana, va a dare manforte ai compagni sulla linea difensiva, tutti schierati i difensori del Catanzaro sulla linea che delimita l'area di rigore all'altezza della lunetta, ci sono anche ovviamente i giocatori dell'Avellino, ci si attende un cross al centro dell'area di rigore, posizione decentrata sulla sinistra per la battuta di questo calcio di punizione che sta per effettuare Palmiero, che ha messo il pallone a terra, vediamo come l'Avellino sfrutterà o cercherà di sfruttare questa opportunità, tutto è pronto per la battuta di questo calcio piazzato, il cross al centro come dicevamo saltano in tanti ma libera però la difesa del Catanzaro con questo pallone che viene toccato e manovrato in questo caso da Liberali, poi l'Avellino comunque ancora una volta ha una buona opportunità, una buona chance, cerca di attaccare sulla destra, vediamo come va a finire questo tentativo, ancora l'Avellino in avanti, questo pallone che viene manovrato in questo caso da Sonas, non c'è il cross, poi all'indietro per Martin Palumbo, palla in mezzo e la parata di Pigliacelli sulla conclusione di Russo, Avellino che è andato vicino al gol con Pigliacelli che è stato molto bravo a intervenire e poi il pallone che viene rilanciato in avanti ma c'è un fallo commesso ai danni di Brighenti, il calcio di punizione in favore del Catanzaro, 9 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, 0-0 il punteggio, linea allo studio.
0: Perfetto, allora cosa sta succedendo agli internazionali d'Italia? Quarti di finale al femminile fra Coco Gauff e Andreeva, con l'americana in questo momento avanti 5-4, ma non ha sfruttato al servizio la possibilità di chiudere il match. Siamo sull'1-1 nel conto dei set, primo set ad Andreeva 6-4, secondo all'americana 6-2, ora siamo 5-4 e Andreeva andrà al servizio per rimanere nel match in questa partita molto combattuta. Mentre sempre in giornata la rumena Crstea ha battuto in due set Ostapenko, tra l'altro Crstea che aveva eliminato la numero uno al mondo Sabalenka dal torneo, 6-1, 7-6, 7-0 al tiebreak. Davvero un ottimo andamento e un ottimo match per questa giocatrice, tornata davvero in grande forma e che è da tenere d'occhio per quanto riguarda questo torneo. Gli altri risultati di questa giornata di tennis: abbiamo detto degli azzurri, la sconfitta di Musetti, che non era al meglio a livello fisico, contro Ruud, battuto in due set 6-3, 6-1 in solo un'ora e 18 minuti di gioco, 36 minuti nel primo set, 42 nel secondo. Sconfitta netta di Musetti, che però, come abbiamo detto, ha faticato un po'. Khachanov ha battuto Prismic in due set. Attenzione a Hodar, che ha sconfitto lo spagnolo, il giovane talento spagnolo ormai accostato anche per qualità ad Alcaraz, ha battuto l'americano Tien 6-1 6-4. Poi Dardery e la sorpresa, ha battuto Zverev 2-7-1 e qui attenzione, perché poi il prossimo match che vedrà l'azzurro in campo sarà quello proprio con lo spagnolo Hodar, con questo giovane talento, tutto da seguire domani. Sinner ha sconfitto Pellegrino nel derby azzurro, ma davvero complimenti per il percorso fatto fin qui a Pellegrino, che è riuscito ad arrivare agli ottavi di finale. Vittoria di Sinner in due set 6-2, 6-3. Poi Rublev, che è riuscito a battere Basilashvili, sempre in questo caso in tre set. La vittoria anche dello spagnolo Landaluse 2-7-0 contro Miededovic, e siamo in attesa dell'inizio a breve del match fra l'argentino Tirante e il russo Medvedev, mentre Coco Gauff e Andreeva sono al terzo set 1-1 nel conto, e con Andreeva al servizio sul 15-30 in questo terzo set che vede avanti Coco Gauff però 5-4. Torniamo al calcio, playoff di Serie B, Catanzaro Avellino, Antonio Lopez.
1: Tredicesimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 il punteggio tra Catanzaro ed Avellino. Attacca ancora la formazione irpina con questo tentativo sulla destra, poi il pallone che viene manovrato in questo caso da Palmiero, il tocco all'indietro per Besaggio, poi da questi verso Enrici, che gioca all'indietro per il portiere, anzi no, poi si ferma e dà di nuovo Adizzo verso Cancellotti, palla in avanti a cercare in questo caso Luca Russo, anzi scusate, Raffaele Russo, il trequartista attaccante di complemento in questo caso, insieme a Patierno, che è la punta centrale dell'attacco dell'Avellino. Il pallone è terminato direttamente sul fondo con il Catanzaro, che si accinge alla rimessa dal fondo con Pigliacelli, con Mirko Pigliacelli, che ha disputato anche quest'anno, così come la scorsa stagione, un ottimo campionato a difesa appunto della porta del Catanzaro. Pigliacelli esce dall'area di rigore, rilancia in avanti, il pallone viene intercettato però in questo caso da Izzo, che comunque recupera la sfera per la propria squadra e poi si prepara a lanciare in avanti un compagno di squadra. Ancora Izzo avanza, fa qualche passo poi all'indietro verso Enrici, da questi verso Cancellotti, si gioca sulla linea difensiva dell'Avellino, ancora Enrici, poi il passaggio a sinistra dove c'è Missori, da questi a cercare Besaggio, ma in questo caso è stato molto più lesto, molto più rapido Petriccione, che è riuscito a intuire l'appoggio dell'avversario, è intervenuto e poi ha cercato di lanciare in avanti e ha trovato però il portiere in uscita, Iannarilli, che comunque a sua volta nel suo rilancio è troppo lungo, il pallone che termina direttamente in fallo laterale nei pressi delle due panchine, nel mezzo delle due panchine occupate da Ballardini ed Aquilani, entrambi in piedi naturalmente a dare indicazioni ai propri giocatori. Già effettuata la rimessa con le mani dal Catanzaro, adesso è Brighenti che manovra, sempre per Di Francesco l'azione si snoda snoda sulla sinistra, poi c'è un fallo commesso ai danni di Francesca e c'è il primo cartellino giallo ha sventolato dall'arbitro il signor Marinelli di Tivoli sotto gli occhi di Cancellotti.

0: Ha commesso il fallo su Di Francesco. Marinelli di Tivoli, che stasera è coadiuvato dai due assistenti, il primo assistente Marco Ceccon della sezione di Lovere, il secondo è Marco Trinchieri di Milano, quarto uomo Arena di Torre del Greco, al VAR Meraviglia e Maggioni. C'è la punizione in favore del Catanzaro proprio davanti alla panchina di Aquilani, si è portato alla battuta Brighenti, che è avanzata, ha superato la linea di centrocampo e ha messo il pallone sul punto di battuta con Aquilani che continua a discutere con i propri giocatori, sta cercando ovviamente gli equilibri in campo, perché finora sicuramente l'Avellino ha giocato un po' meglio, è sembrato più padrone del gioco, con il Catanzaro che si è fatto però a sua volta pericoloso in qualche circostanza, anche se i due portieri finora non hanno effettuato interventi, tranne una volta Pigliacelli, che è intervenuto in tuffo ed ha sventato la minaccia sulla conclusione ravvicinata, ci è sembrato paterno nell'occasione. Adesso c'è un fallo commesso ai danni di Izzo, c'è il calcio di punizione al centro dell'area di rigore, il calcio di punizione in favore dell'Avellino, con Iannarilli che ha recuperato questo pallone e si accinge a rinviarlo lungo per i compagni, poi si ferma, aspetta che gli attaccanti vadano a posizionarsi, c'è Izzo che si dovrebbe incaricare, poi lascia appunto l'incarico della battuta al proprio portiere con la rincorsa lunga di Iannarilli, che è pronto appunto alla battuta di questo Anthony Iannarilli, che è pronto alla battuta di questo calcio di punizione. Già effettuato l'intervento in chiusura di Antonini, poi ancora l'Avellino che è in possesso di palla, gioca nella sua metà campo, la squadra si allarga, si allunga, c'è questo tentativo in profondità per Patierno, il colpo di testa però in questo caso di Favasuli, e poi riparte il Catanzaro, lo fa sulla destra con Liberali che riceve questo pallone, c'è questo tentativo da parte del trequartista Scuola Milan, il pallone viene deviato da un giocatore dell'Avellino, termina in fallo laterale, c'è la rimessa con le mani in favore del Catanzaro. 17 minuti 13 secondi, punteggio Catanzaro 0 Avellino 0, si sta giocando il turno preliminare dei playoff, la qualificazione vale il Palermo in semifinale. Linea a Jacopo Barlotti.
1: Allora, sì, grazie Antonio Lopez, sono Giacomo Priorischi, ma salutiamo Jacopo Barlotti a questo punto, che sicuramente
0: ti chiedo
1: ci starà sicuramente sentendo. Jacopo, comunque, allora, non ci spostiamo molto, rimaniamo in Calabria e andiamo dal nostro Massimo Ghirotto per parlare di Giro d'Italia e di ciclismo. Ciao Massimo, buonasera.
2: Buonasera Giacomo, un saluto a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Insomma, da Catanzaro siamo, non so tu se adesso se sei a Cosenza, se a Praia Mare, dici dove
2: sì.
1: Ti trovi, a Praia Mare.
2: Siamo a Praia Mare, siamo proprio appena arrivati, guarda, sarà una questione di 10 minuti fa.
1: Si viaggia e si lavora tanto, ma è bellissimo farlo, no, al Giro d'Italia. Massimo, raccontaci un po' questa tappa, che intanto vede un azzurro in maglia rosa e già questo ci fa sorridere.
2: Sì, ci fa sorridere, perché dopo l'anno scorso, quando Ulissi l'ha vestita e la vestì per un giorno, un altro italiano, diciamo, sulla vetta più alta, è stato un bello vedere, lo ha detto anche Cristiano Piccinelli nella radiocronaca, vedere diciamo il corridore che Ciccone ha baciato la maglia rosa, no? Questo è stato un momento di sensibilità, di gioia, anche un po', come dire, di commozione, perché poi la maglia rosa, Giacomo, io non l'ho mai vestita chiaramente, ma deve essere, credo che sia una cosa rara, no? È stata una tappa abbastanza particolare, corsa abbastanza velocemente, è andata via una fuga, poi l'hanno ripresa, nel finale si sono un po' dati battaglia a questi 32-33 corridori che sono rimasti davanti, e chiaramente, insomma, poi abbiamo visto questo Narvaez che è riuscito a sprintare davanti a tutti, anche bene, ha vinto bene, e quindi, insomma, la UAE si è riscattata dopo una debacle, non da risultati scarsi, ma bensì da delle cadute che ha decimato la squadra, e ha battuto questo Aular, questo corridore della Movistar, che per tutto il giorno hanno tirato, sapendo di avere un velocista che può anche, velocista, è uno che tiene su certe salite, ma è anche uno spunto veloce, ma poi alla fine non è riuscito a spuntarla. Terzo ha fatto Ciccone, che, come abbiamo detto, per il gioco degli abboni, è riuscito a, insomma, indossare un sogno.
1: Tanto Sud America per quanto riguarda le vittorie di tappa fin qui, Massimo.
2: Sì, Sud America, Uruguay, storica questa diciamo vittoria di Silva, che ha indossato per qualche giorno la maglia rosa, l'Uruguay in

0: fiesta come direbbero là, penso, no? E quindi dove il calcio la fa da padrone, e adesso esce questo corridore che oggi si è staccato in modo, insomma, molto netto, ma credo che sia contento di quello che ha fatto.
1: A proposito di Sud America, sono curioso di sapere qualcosa in più su Egan Bernal, no? Che ha fatto fatica, è tornato dopo un infortunio, insomma, un corridore che ha vinto tanto in carriera, e qualcuno, no, lo ha anche un pochettino, ha pensato potesse essere un uomo in questo momento da classifica, visti i suoi trascorsi. Come sta, come l'hai visto dopo questa tappa?
0: Ma guarda, è una bella domanda questa qua, perché oggi ha dimostrato di non essere proprio in palla, eh. C'è stato un momento dove si è staccato quando mancavano 3-4 km al campione della montagna, un suo compagno di squadra lo ha pilotato, lo ha riportato dentro, si era staccato con circa 30-35 secondi, non molto, però quel tanto che ha dimostrato ai suoi avversari di non essere il Bernal che tutti, insomma, pensavamo anche noi, qua nella nostra squadra. A Bernal non mai si pensava che potesse staccarsi questa salita, che tutto sommato non aveva pendenze di chissà che genere, però ricordiamo, questo è uno che ha vinto il Tour e il Giro d'Italia, eh?
1: esatto, per quello te lo chiedevo, ero curioso. E Massimo Ghirotto, parliamo un po' degli uomini di classifica. Pellizzari bene, no? Oggi comunque alla fine è riuscito a strappare un abbuono e è rimasto lì, in ogni caso, come lo vedi?
0: Guarda, lo vediamo tutti bene, ma lo diciamo piano, perché sai, il Giro d'Italia è talmente lungo che basta solo una giornata, eh? Sì, ne certo. Abbiamo viste di debacle, anche di campioni che non sono riusciti a tenere il passo. È un ragazzo giovane, ha bisogno di capire anche lui stesso, secondo me, qual è il suo valore del recupero, perché guarda Giacomo, mi diceva il mio presidente, uno che si chiamava Felice Gimondi, no? Uno così di poco conto, che sì, la maglia rosa è importante eccetera, ma ti dà un peso, una pressione enorme, e se non ti fa dormire, e questo è il punto, è pronto Pellizzari a sostenere questa pressione? Secondo noi sì, però ce lo dirà il percorso mano a mano. Due considerazioni, se mi permetti, certo. Giacomo, la prima, il test del blockhouse sarà fondamentale, e attenzione anche la cronometro, la decima tappa, un cronometro che ritorna a, diciamo, alle lunghe distanze con circa 42-43 km, e lì in proporzione possono volare dei secondi maggiori rispetto a un arrivo in salita che delle volte crea dei distacchi minimi.
1: Massimo, il favorito rimane Vingegaard, immagino, no? Chi altro hai visto in palla fin qui?
0: Beh, Vingegaard, che sta correndo, diciamo, di autorità con la sua squadra, ha perso Kelderman oggi, un gregario fondamentale, un uomo che in salita sa andare, però ha talmente una squadra forte, ha Kuss, che è uno che ha vinto un Giro di Spagna, tanto per dirti, e sta correndo un po' coperto, no? Lui sta vivendo la giornata, lascia fare gli altri, perché in questi casi più risparmi la squadra e più ce l'hai in forze successivamente. Certo è che al blockhouse è una salita arcigna, impegnativa, dura, e io mi aspetto che lì affondi un po' la lama. Ci sarà da capire cosa riusciranno a fare il nostro, insomma, Ciccone, che è maglia rosa, e Pellizzari, che insomma è quello che noi poniamo una speranza importante.
1: Allora Massimo Ghirotto, l'appuntamento è a partire dalle 14.30 domani sulle strade del Giro, con aggiornamenti ogni mezz'ora, poi dalle 16.30 alle 18 la diretta integrale dell'arrivo. Massimo Ghirotto, Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni e Visconti, tutti insieme per raccontarci questa quinta tappa, che sarà da Praia Mare a Potenza, no? Giusto? Vuoi dirci qualche cosa rapidamente su questa tappa, proprio un flash?
0: Beh, non è certo una di quelle tappe che decideranno il Giro, ma attenzione per le trappole, perché alcune giornate come queste tra i saliscendi della Basilicata possono tendere ai vari corridori dei tranelli, e insomma una tappa abbastanza lunghetta, bisogna stare attenti, c'è una partenza subito in salita dopo una quindicina di chilometri, e lì capiremo se andrà via una fuga. Certo è che la fuga, se va, non deve avere dei corridori di classifica. Oggi la fuga c'era davanti, Jefferson era a pochi secondi dalla maglia rosa, non poteva andare, è lì il giochetto: o ci sono corridori che sono distanti dalla maglia rosa, oppure non hanno destino per arrivare.
1: Ci sentiamo domani, Massimo Ghirotto, grazie per essere stato con noi, appuntamento alle 14.30 sulle strade del Giro, ciao Massimo.
0: Grazie Giacomo, e grazie a Teodoro Prioreschi, Jacopo Teodoro. Perché no, mi sconfondo col nome e cognome. Grazie.
1: Ciao Massimo. Allora, qui agli Internazionali d'Italia, passaggio in semifinale per Coco Gauff, che alla fine è riuscita a portare a casa

0: il match contro Andreeva, 2-7-1 nel primo, 6-4 per Andreeva, poi 6-2-6-4 per l'americana, che quindi passa il turno e raggiunge le semifinali degli Internazionali d'Italia. Torniamo invece ai playoff di Serie B, Catanzaro-Avellino, Antonio Lopez.
1: Grazie Giacomo, spero di non confonderti più, altrimenti Ghirotto mi bacchetterà. Intanto siamo giunti qui al 26esimo minuto del primo tempo di questo turno preliminare dei playoff del campionato di Serie B, con il Catanzaro che adesso si difende, l'Avellino che attacca, 0-0 il punteggio. Naturalmente c'è un calcio di punizione in favore della formazione irpina, già battuto, il colpo di testa al centro dell'area di rigore e poi questo pallone che danza. Attenzione, c'è questo tentativo in girata da parte di Patierne, il pallone è terminato alto sulla traversa, ma forse c'è stata anche una deviazione, anzi certamente sì, perché l'arbitro indica la bandierina alla sinistra della porta difesa da Pigliacelli e c'è il calcio d'angolo in favore dell'Avellino, che resta in posizione offensiva e cercherà di sfruttare questa opportunità col calcio d'angolo che giunge puntuale al 26esimo minuto, 26:16 per l'esattezza in questo istante sul nostro cronometro, la battuta bassa a cercare un compagno vicino, poi c'è il tentativo di cross da parte di Palmieri, il pallone che viene deviato ancora una volta da un giocatore del Catanzaro che però si è fatto male nell'azione di gioco, l'abbiamo visto toccarsi la coscia, si è accasciato a terra e dunque c'è un infortunio si tratta di crediamo di Pontisso, se non andiamo errati, è rimasto a terra e si cerca di richiamare, infatti è proprio Pontisso, poi si è rialzato, i compagni lo hanno un attimino aiutato a rialzarsi e va a riprendersi il suo posto in area di rigore, con l'Avellino che resta in posizione offensiva, resta in azione d'attacco, la formazione di Ballardini, di Davide Ballardini, con questo fallo laterale che viene battuto nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, sempre alla sinistra della porta difesa da Pigliacelli, già effettuata la battuta, ma il Catanzaro riconquista il pallone e poi riconquista anche a sua volta la possibilità di battere una rimessa laterale, perché c'è stata una deviazione, in questo caso si è trattato di Russo che ha toccato il pallone che è terminato fuori e dunque già battuta la rimessa con le mani da parte del Catanzaro, per Petriccioni in avanti, il lancio a cercare Pittarello che cerca un appoggio ad un compagno, una sponda, riesce a trovare Pontisso ancora all'indietro, il tocco per Brighenti, da questi verso Antonini che allarga il gioco sulla destra, poi si ferma, poi cede di nuovo verso Brighenti sulla sinistra, da questi verso Di Francesco, Petriccione che tocca il pallone, il Catanzaro ha da poco superato la linea di centrocampo, va a terra, non c'è fallo, si prosegue, rimessa, appunto la regola del vantaggio, poi ancora un tentativo, avanza Favasuli, si prepara per il cross, non lo effettua, il tocco per un compagno sulla destra, entra in area di rigore, la conclusione di sinistro, il pallone che sorvola di poco la traversa, il montante alto della porta difesa da Iannarilli, termina sul fondo, nulla di fatto, ma il Catanzaro per la prima volta in questa partita riesce a calciare verso appunto la porta avversaria, ma non ottiene granché, il pallone che termina fuori e c'è la rimessa dal fondo in favore dell'Avellino, con Iannarilli che ha già recuperato la sfera e si prepara a rinviarla lunga. 29 minuti nel corso del primo tempo in questo turno preliminare playoff del campionato di Serie B tra Catanzaro e Avellino, punteggio 0-0 e noi torniamo da Giacomo Prioreschi.
0: Perfetto, grazie Antonio Lopez. Candidatura per quanto riguarda la Federazione Italiana nel gioco calcio, il futuro presidente, indiscrezioni che parlavano di Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, che nelle prossime ore presenterà la sua candidatura alla presidenza della Federazione Italiana del Gioco Calcio. La risposta di Malagò è stata sono stato di parola, l'avevo detto nelle ultime settimane dalla Lega Serie A, ci sono arrivata una lista considerevole delle nature calciatori hanno espresso completo

0: Italiano, terza esclusione per chi non lo sapesse, immagino nessuno, consecutiva dai mondiali da parte degli azzurri, e ai playoff a marzo contro la Bosnia ed Erzegovina, e quindi è la conferma che domani mattina proprio Malagò, dalle sue parole, depositerà in Federcalcio la candidatura alla presidenza con l'appoggio di davvero una parte considerevole del mondo del calcio, e poi magari approfondiremo ovviamente anche questo argomento, mentre fra poco parleremo anche di tennis. Andremo dal nostro Emilio Mancuso agli Internazionali d'Italia a Roma per sapere un po' di questa giornata. Intanto vi abbiamo detto che Coco Gauff nel tabellone femminile ha passato il turno dai quarti alle semifinali battendo 2-7-1 Andreeva. Torniamo invece ai playoff di Serie B, Catanzaro Avellino, Antonio Lopez.
1: Mezz'ora trascorsa da un minuto, il Catanzaro che resta in posizione offensiva, c'è questo tentativo con Pittarelli in area di rigore, poi va a terra, non c'è fallo, ma il Catanzaro guadagna un calcio d'angolo, e lo stesso Pittarello, l'entrato non collegato, ha avuto una ghiotta opportunità, era stato lanciato in area di rigore, poi ha cercato la conclusione sul secondo palo e il pallone si è impennato, è terminato di poco alto sulla traversa con Iannarilli che però era piazzato, ma il Catanzaro ha sprecato appunto questa opportunità, e poco fa l'abbiamo descritto appunto in cronaca diretta il tentativo che si è andato a infrangere sullo stinco di un difensore dell'Avellino, è terminato in calcio d'angolo, si batte dalla bandierina alla sinistra della porta difesa da Iannarilli, poi di testa esce un giocatore della difesa dell'Avellino, riesce a ribattere e a rilanciare in avanti a cercare appunto Patierno, che era l'unico giocatore rimasto in fase avanzata della formazione ospite, ma è uscito dall'area di rigore addirittura Pigliacelli, che lo ha anticipato, ha tentato di servire un compagno sulla destra sul fronte offensivo, ma il pallone è terminato in fallo laterale con l'Avellino che ha già rimesso in gioco, ma il Catanzaro ancora riconquista questo pallone con Favasuli, poi c'è un fallo commesso ai danni di Besaggio e c'è il calcio di punizione in favore dell'Avellino battuto da Luca Palmiero, poi l'arbitro però fischia nuovamente, fa ribattere il calcio di punizione dal punto giusto con Enrici che cerca di servire in avanti Patierno, poi ancora da questi verso Palmiero a cercare Russo, ma c'è un fallo commesso su Palmiero che è stato ostacolato nell'occasione da Petriccione, c'è il calcio di punizione in favore, ancora una volta in favore dell'Avellino, ancora una volta battuto da Luca Palmiero nella metà, propria metà campo, poi si varca la linea mediana del campo con l'Avellino che resta in possesso di palla, torna indietro il tocco di Enrici per Iannarilli che adesso aspetta il piazzamento dei compagni prima di servire in avanti, Palmiero gli fa cenno, stai calmo, proprio dal gesto l'abbiamo visto, aspetta un po' che andiamo a piazzarci, poi c'è il rilancio da parte del portiere dell'Avellino in avanti, ma c'è Favasuli che fa buona guardia in quella zona di campo, poi perde il pallone che termina in fallo laterale, ma c'è la rimessa in gioco in favore del Catanzaro perché c'era stato il tentativo di intervento di Besaggio che ha toccato e quindi ha mandato il pallone fuori, rimessa già effettuata dal Catanzaro, all'indietro il tocco per Pigliacelli che si sposta all'altezza del dischetto del rigore, poi serve Brighenti, ancora Brighenti che manovra in avanti a cercare Pittarello che viene anticipato, Avellino in possesso di palla, ma poi Cancellotti sbaglia l'intervento, il pallone termina in fallo laterale nei pressi della panchina di Davide Ballardini, rimessa con le mani già effettuata dal Catanzaro, pallone manovrato da Petriccione, poi il tocco a servire in avanti Cassandro, da questi verso Favasuli, ancora Favasuli che manovra, ancora all'indietro verso Cassandro, si gioca per linee brevi e soprattutto per linee orizzontali perlomeno da parte del Catanzaro che cerca il varco giusto per penetrare nella munita difesa avversaria che finora ha fatto un ottimo lavoro, dobbiamo dirlo, dobbiamo ammettere l'Avellino, poi ancora il Catanzaro con Petriccione, siamo al limite dell'area di rigore, il tocco per Liberari, ancora Petriccioni che allarga il gioco sulla sinistra dove c'è Di Francesco, il colpo di tacco di Pittarello, ma la difesa dell'Avellino è piazzata e può ancora una volta liberare con Patierno che subisce un fallo e guadagna un calcio di punizione quasi vicino al cerchio di centrocampo. 34 minuti 41 secondi, punteggio Catanzaro 0 Avellino 0, linea allo studio.
0: Bene, grazie ad Antonio Lopez e chiudiamo anche

0: perché facciamo anche un po' di ordine sul quadro di questo percorso di promozione alla Serie A dalla Serie B, Serie A già conquistata da Venezia e Frosinone, mentre Modena Juve Stabia è finita con l'1-0 della Juve Stabia in casa del Modena, e quindi passaggio del turno e match di andata e ritorno contro il Monza, mentre Catanzaro e Avellino, chi vince sfiderà il Palermo, come ci ricordava anche Antonio Lopez, e tutto questo per assegnare il terzo e ultimo posto, la terza e ultima promozione dalla Serie B alla Serie A per le squadre del campionato cadetto. Poi c'è una bruttissima notizia che arriva dall'America, dall'NBA, perché i Memphis Grizzlies hanno annunciato la scomparsa di Brandon Clark, giocatore con 7 anni di esperienza in NBA, 309 partite in carriera. Non sono state divulgate le cause della morte, ma ci sono dei sospetti. Il canadese in questa stagione era stato alle prese con molti infortuni, aveva 19 anni. L'emittente NBC for Los Angeles ha riportato che Clark è stato trovato morto dalla polizia in una casa della San Fernando Valley. Secondo le autorità, i vigili del fuoco di Los Angeles hanno risposto a una chiamata del 911 per un'emergenza medica poco dopo le 17 di lunedì, e poi quando sono arrivati i paramedici Clark è stato dichiarato morto in casa. Sarebbero stati trovati strumenti per il consumo di droga e quindi è stata aperta un'indagine per possibile overdose. Ovviamente verrà anche eseguita un'autopsia per determinare appunto le cause della morte di Clark. Questa è la bruttissima notizia, il lutto dall'NBA di Brandon Clark, morto a soli 29 anni, giocava appunto con i Memphis Grizzlies. Torniamo alla Serie B, al turno plenare fra Catanzaro e Avellino, parliamo di calcio, Antonio Lopez.
1: 37esimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 tra Catanzaro e Avellino qui allo stadio Ceravolo, turno preliminare dei playoff, come diceva appunto Giacomo Prioreschi. Ricordo che il Catanzaro per qualificarsi può sfruttare 2 risultati su 3, pareggio e vittoria anche in caso di eventuali tempi supplementari, mentre l'Avellino deve necessariamente vincere, questo da regolamento, perché il Catanzaro alla fine della stagione regolare si è piazzato meglio rispetto al quinto posto, quindi meglio rispetto all'Avellino, che è arrivato e giunto alle spalle appunto del Catanzaro. Adesso c'è questo tentativo già smorzato dalla difesa della squadra calabrese, con Petriccione che prova a rilanciare in avanti, poi perde il pallone, Palmiero serve sulla sinistra a Besaggio, attenzione c'è questa possibilità da parte della formazione, e fino alla conclusione è la parata splendida di Pigliacelli, che si allarga il compasso delle braccia e poi riesce ad intercettare questa conclusione anche violenta da distanza ravvicinata. Avellino vicino al gol, ma Avellino che resta in posizione offensiva. C'è quest'altro tentativo da parte della formazione irpina, ancora Russo che non trova un compagno, poi c'è un fallo commesso sempre da Petriccione, in questo caso ai danni di Izzo, che era avanzato dalla linea difensiva a dare una mano ai compagni del reparto offensivo, ha subito questo fallo e c'è il calcio di punizione in favore della formazione irpina. Siamo sulla tre quarti campo, nella metà campo del Catanzaro, con l'Avellino che ha una buona chance, soprattutto è stato sfortunato ma bravissimo Pigliacelli poco fa, perché un tentativo da sinistra a destra di Besaggio che rientrava, ha calciato di destro, e poi ha trovato l'opposizione del portiere del Catanzaro, che si è lanciato in tuffo alla sua sinistra, è riuscito a intercettare il pallone, ha respinto la conclusione piuttosto potente e violenta, anche precisa se vogliamo, radente, ed ha evitato la capitolazione. Adesso c'è la punizione in favore dell'Avellino e la conclusione direttamente in porta col pallone che viene deviato da 2 uomini in barriera. Si trattava di Besaggio, ancora una volta lui che ha tentato la conclusione, anzi era Palumbo, poi l'Avellino che resta in possesso di palla, ancora alla formazione irpina che avanza con Cancellotti, palla in mezzo, Favasuli, e da quelle parti riesce a controllare la traiettoria del pallone, lo fa scorrere e la sfera termina direttamente sul fondo per la rimessa in favore del Catanzaro, con Pigliacelli che si è portato appunto sul punto di battuta per la rimessa dal fondo. Vicino a lui ci sono Brighenti e Antonini, uno da una parte e l'altro dall'altra, con Pigliacelli che lascia l'incarico della battuta a Brighenti, poi si prende il pallone, fa qualche passo e poi si andrà al rinvio lungo alla ricerca di

0: un giocatore sul fronte offensivo del Catanzaro. Intanto siamo giunti al 40° minuto del primo tempo. Ricordo ancora una volta che il pareggio andrebbe bene al Catanzaro per eventualmente passare il turno anche in caso di supplementari, mentre non va assolutamente bene all'Avellino, che deve necessariamente vincere per trovare poi eventualmente il Palermo domenica nella semifinale d'andata. Catanzaro in avanti, c'è questo tentativo di Favasuli, attenzione il pallone che viene lanciato al centro dell'area di rigore, Pittarello lo stoppa, poi ancora Catanzaro che prova la conclusione dalla distanza. Si trattava di Liberali al volo di sinistro, ma Iannarilli era ben piazzato, ha bloccato la sfera e ha ceduto il pallone ad Enrici. Questo è avvenuto esattamente al 41° minuto del primo tempo, punteggio che resta inchiodato tra Catanzaro ed Avellino sullo 0-0, e noi torniamo da Giacomo Prioreschi.
1: Grazie Antonio Lopez. Notizia, comunicazione di servizio, il GR.
0: Scusa Giacomo, vai, intervengo pure, perché c'è il vantaggio del Catanzaro. È stato Pontisso a sferrare un gran tiro di destro su un errore, un pasticcio difensivo dell'Avellino. Sul rilancio Pontisso ha intercettato la sfera all'altezza del dischetto, ha calciato immediatamente, ha trovato Iannarilli impreparato e ha portato in vantaggio il Catanzaro al minuto numero 42, cambiato il punteggio dunque allo stadio Ceravolo, Catanzaro 1 Avellino 0, gol di Pontisso. A te la linea.
1: Bene, grazie Antonio Lopez. Quindi Catanzaro in vantaggio in questo playoff di Serie B, turno preliminare fra Catanzaro e Avellino. Fra poco torneremo ad Antonio Lopez, che ci racconterà ancora meglio il gol appena segnato, mentre oggi al Quirinale le squadre Inter e Lazio hanno incontrato il presidente della Repubblica, la prima carica dello Stato, in vista appunto della sfida di domani all'Olimpico alle 21, la finale di Coppa Italia. Biancoceleste hanno anche donato una medaglia commemorativa per il 50° del primo scudetto biancoceleste. Ha detto Sarri, allenatore della Lazio: andremo in campo per una partita importantissima contro un avversario di grande valore che merita assoluto rispetto, giocheremo con determinazione per sperare di dare gioia al nostro popolo. Poi si è rivolto anche al capo dello Stato, ha detto: è un grande onore, lo ringrazio per il tempo che ci dedica e dedica a questa manifestazione. E ancora chi invece ha detto: grazie per l'invito, tecnico dei nerazzurri, in questo luogo così simbolico. Lei non rappresenta solo la massima carica dello Stato italiano, ma è anche un uomo di sport e valori. Queste le parole dell'allenatore dei nerazzurri. Foto, ricordo, anche in cui sia Sarri che Chivu si stringono la mano e sorridono. Poi domani alle 21 vi racconteremo con aggiornamenti da studio questo match. Ci sarà questa sfida così importante per entrambe le squadre, sia per l'Inter già campione d'Italia che per la Lazio, che viene invece da una stagione travagliata, ma sicuramente la possibilità di vincere questo trofeo riapre anche tante speranze nei tifosi biancocelesti. Torniamo invece ai playoff di Serie B, Catanzaro Avellino. Antonio Lopez.
0: 43 minuti 20 secondi nel corso del primo tempo, punteggio che è cambiato qui allo stadio Ceravolo col Catanzaro in vantaggio per 1-0. Il gol poco fa lo abbiamo descritto, c'è stata un'azione da parte del Catanzaro, la difesa dell'Avellino che ha provato a liberare, si è inserito Pontisso all'altezza del dischetto del rigore, ha fatto qualche passo, poi ha calciato prontamente di destro e ha superato con un tiro potente e preciso Iannarilli, che si è trovato nell'occasione impreparato proprio per lo sviluppo veloce dell'azione e si è dovuto inchinare a raccogliere il pallone in fondo alla propria porta col Catanzaro che è passato in vantaggio. Simone Pontisso dunque che è riuscito a realizzare questo gol. Adesso l'Avellino si è riversato nella metà campo del Catanzaro, prova a reagire prontamente, ha guadagnato un calcio di punizione nei pressi della bandierina del calcio d'angolo alla destra della porta difesa da Pigliacelli, sta per battere questo calcio di punizione Luca Palmiero, che ha posizionato il pallone a terra per la battuta, sistema la battuta di questo calcio di punizione con la difesa del Catanzaro schierata tutti all'interno dell'area piccola, cross al centro, poi il pallone che danza pericolosamente in area di rigore, libera la difesa del Catanzaro con l'Avellino che comunque la riconquista immediatamente sempre sulla sinistra con Besaggio, c'è questo tentativo, il pallone che però viene intercettato da Petriccione, poi il servizio verso Brighenti.

0: da questi verso Di Francesco, poi comunque ancora Lavellino che prova a ripartire, si snoda sulla destra, questa azione la volta precedente sulla sinistra, adesso dall'altra parte del campo, Avellino che guadagna una rimessa con le mani, con il pallone che viene immediatamente messo in gioco da Cancellotti. Intanto c'è qualcosa da recuperare in questo primo tempo, siamo già nell'extra time con l'Avellino che resta in azione offensiva, poi Palmiero che allarga il gioco sulla sinistra, il cross al centro dell'area di rigore, saltano in tanti, la tocca a Brighenti che manda il pallone in calcio d'angolo e c'è il corner in favore della formazione irpina dalla bandierina alla sinistra, stavolta della porta difesa da Pigliacelli, mentre è rimasto a terra un giocatore del Catanzaro, vediamo di chi si tratta del numero 23, quindi ancora Nicolò Brighenti, stasera capitano in assenza di Pietro Iemmello, recuperato proprio in questi giorni dopo un mese d'assenza, ma è rimasto inizialmente in panchina, vedremo se poi Aquilani lo farà giocare, dipenderà molto dall'andamento di questa gara e soprattutto dal punteggio che per ora vede il Catanzaro in vantaggio per una rete a zero grazie al gol realizzato da Simone Pontisso al 42esimo. Intanto l'Avellino sta per battere questo calcio d'angolo, si perde un po' di tempo, al centro dell'area di rigore qualche battibecco tra giocatori dell'una e dell'altra parte con l'arbitro, lo ricordiamo, il signor Livio Marinelli di Tivoli, che fa da paciere in questo caso e comunque ha redarguito in qualche modo i giocatori che si siano resi protagonisti di uno scambio vivace di battute. Attenzione, il corner che viene appunto battuto dall'Avellino, poi il pallone fuori dall'area di rigore, Palmiero all'indietro di testa verso Enrici, da questi verso Izzo, l'ultimo giocatore in difesa per l'Avellino, tutti in avanti in questo finale di tempo e ancora Avellino che guadagna un altro fallo laterale, resta in attacco la formazione irpina, poi l'arbitro fischia alla fine del primo tempo, soltanto due minuti di recupero, si fa per dire soltanto, nel senso che non si era perso molto tempo ma neanche poco, le due squadre vanno negli spogliatoi per l'intervallo. Ricordo il parziale alla fine del primo tempo qui allo stadio Ceravolo, turno preliminare dei playoff di Serie B, la seconda partita della giornata, il Catanzaro è in vantaggio sull'Avellino per una rete a zero, il gol di Pontisso al 42esimo e noi diamo la linea allo studio.
1: Bene, grazie ad Antonio Lopez, torneremo più tardi a seguire il secondo tempo di questo playoff di Serie B fra Catanzaro e Avellino, ora GR1, noi torniamo subito dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Buonasera da Sonia Oranges. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è partito per Pechino. Poco prima di andare ha risposto alle domande dei giornalisti. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
5: Prima della partenza per la Cina, Trump dichiara che parlerà a lungo con Xi Jinping della guerra con l'Iran, ma aggiunge di non necessitare di alcun aiuto con Teheran. Poi torna sull'alleanza atlantica, non abbiamo bisogno della NATO, che non c'era quando sarebbe servita. Sull'incontro con il presidente cinese si dice ottimista, al centro del faccia a faccia ci saranno i dazi, le terre rare e la questione di Taiwan, oltre alla guerra in Iran. Sul fronte della guerra in Ucraina assicura di non avere alcuna intesa con Putin sul Donbass. Abbiamo l'Iran sotto controllo, dice Trump, sono già sconfitti e stringono un accordo o verranno decimati se non faranno la cosa giusta, finiremo il lavoro. La pace non può essere costruita con le minacce, replica Teheran, che avverte in caso di attacco siamo pronti a utilizzare il nucleare per fini militari e se da una parte il presidente Pezeshkian ritiene ancora possibili i negoziati, il presidente del Parlamento Ghalibaf difende il piano in 14 punti presentato dall'Iran e bocciato da Trump, al quale dice non c'è alternativa e dichiara che il paese è pronto a rispondere a un attacco in qualsiasi momento. Il Pentagono nel frattempo fa sapere che la guerra in Iran è costata finora 29 milioni di dollari. Secondo NBC News, infine, proprio il Pentagono starebbe valutando di ribattezzare la guerra con l'Iran da Epic Fury a Sledgehammer. Il cambio di nome consentirebbe infatti all'amministrazione di riprendere gli scontri aggirando il via libera del Congresso, obbligatorio dopo 60 giorni di guerra per proseguire il conflitto.
4: Cresce la pressione sul premier

0: britannico Starmer dopo la pesante sconfitta dei laburisti alle amministrative. Alcuni viceministri e sottosegretari hanno lasciato il governo e quasi 100 deputati chiedono le dimissioni, ma lui non arretra. Continuerò a governare, ha ribadito dopo un teso consiglio dei ministri. Al suo fianco diversi esponenti di peso dell'esecutivo, tra cui il vice premier David Lammy. Antivirus, sale l'attenzione sul focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Ondius diretta ora a Rotterdam per la bonifica. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità i casi sono 11, 9 confermati e 2 probabili, 3 i decessi. Domani sarà eseguito il tampone sul marittimo calabrese già in quarantena, poi l'invio dei campioni allo Spallanzani di Roma. Nel nostro paese sono 4 le persone monitorate. La cronaca, il caso Garlasco, Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, è a Roma per mettere a punto con i suoi legali la strategia difensiva. L'avvocata Angela Taccia.
1: Un conto è leggere dei brogliacci, un altro è sentire, e bisognerà sentire anche il consulente informatico. Fino ad oggi comunque non ci sembra che sia veramente saltato fuori la pistola fumante, come da mesi la chiamano.
0: A Prato un 23enne è stato accoltellato dopo aver difeso una collega ed è ora ricoverato in prognosi riservata. Fermate 2 persone, tra loro anche un 16enne.
2: Ero lì a mangiare e allora io mi sono affacciato, ho visto ambulanza, polizia.
3: Una coltellata al cuore per aver difeso una collega. Aveva appena finito il turno di lavoro in un locale di Piazza Mercatale, il 24enne aggredito a Prato poco dopo l'una di notte. La violenza sarebbe avvenuta in strada, in 2 importunano la donna, chiedono del denaro, spunta la lama che colpisce il giovane cameriere. I soccorsi arrivano subito, la vittima in arresto cardiaco viene rianimata e portata in ospedale. Ora è ricoverata in condizioni critiche. Quasi immediato l'arrivo di una volante della polizia che ferma 2 persone, un italiano di 16 anni e un maggiorenne originario dell'Ecuador con piccoli precedenti. Le indagini della procura di Prato proseguono, testimoni e telecamere potranno dare riscontri importanti per verificare la ricostruzione e accertare le responsabilità. È stata un'aggressione lampo, il giorno dopo non si trovano segni sull'asfalto, ma l'accaduto ha lasciato non poco sconcerto tra chi frequenta la piazza e la città.
4: C'è un disastro, si spera che prendino a mano la situazione, ma ormai anni che va sempre più a peggiorare.
3: Prato, Ilaria Esposito, GR1.
0: Novità per la famiglia nel bosco. Simone Pillon, ex senatore della Lega, è il nuovo avvocato di Caterina e Nathan. I precedenti legali, che hanno rinunciato al mandato per la mancanza di una visione comune, erano subentrati a loro volta lo scorso novembre ad un altro avvocato che seguiva la coppia anglo-australiana. E ora la musica, parte il 29 maggio da Augusta in Sicilia, il Britain Tour 26, un nuovo omaggio musicale che porterà l'energia e il sound inconfondibile di Alex Britti sui palchi di tutta Italia.
5: Ci sono cose nella vita che mi sembrano più vere e altre che mi sembrano...
0: La tournée estiva sarà l'occasione per ripercorrere le tappe più importanti della sua carriera, tra questi anche la nuova versione di Gelido realizzata in duetto con Mario Biondi. Un incontro che attraversa sonorità blues, jazz e black music. Ci fermiamo qui, linea allo sport.
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
7: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini. Fra pochissimo torneremo a parlare di Serie B per il secondo tempo di Catanzaro-Avellino, playoff, turno preliminare dei playoff con Antonio Lopez, e fra pochissimo ci trasferiremo anche agli internazionali di tennis di Roma per parlare di questa giornata di tennis che ha visto tanti italiani in campo. Tutto questo fra pochissimo.

0: Viaggio Antonacci con You and Me qui a Zona Cesarini, sono le 22 e un minuto, fra poco parleremo di tennis, è iniziata agli internazionali d'Italia la sfida fra l'argentino Tirante e il russo Medvedev al servizio Medvedev e 0-40 fin qui vicino al break Tirante subito nel primo game di questo match. Torniamo però solamente per ricordare come è finito questo primo tempo dei playoff di Serie B fra Catanzaro e Avellino, anche per capire fra quanto ripartirà la gara, da Antonio Lopez.
1: Sì, dunque il primo tempo si è concluso sull'1-0 in favore del Catanzaro, è stato un primo tempo vibrante e tattico che si è chiuso appunto con la squadra di casa in vantaggio. A sbloccare il punteggio al 41esimo è stato un tiro di Simone Pontisso, il numero 20 dei padroni di casa, ricevuto al limite da Petriccione, entrato in area, ha fulminato Iannarilli con un preciso destro a giro rasoterra, siglando così il suo quinto centro stagionale. L'inizio di gara era stato abbastanza equilibrato con occasioni da ambo le parti, Migliacelli ha salvato il Catanzaro prima su Sonas, un ex, e poi con un miracolo distinto su Besaggio, l'abbiamo descritto in cronaca diretta al 38esimo. Dall'altra parte Pittarello aveva fallito un'ottima chance su assist di un ispirato Liberali. Pochi minuti dopo poi c'è stato il gol del vantaggio con la squadra di Aquilani che è andata al riposo blindando virtualmente il passaggio del turno. Nella ripresa infatti la squadra di Ballardini dovrà osare, sarà costretta a scoprirsi agli Irpini, servono necessariamente adesso due reti per ribaltare le sorti di questa partita e quindi la qualificazione. Squadre ancora negli spogliatoi per l'intervallo. Giacomo, io ti restituisco la linea.
0: Perfetto Antonio, torneremo da te quindi fra poco quando ripartirà il match. Ci trasferiamo invece agli internazionali d'Italia, a Roma, a tennis col nostro Emilio Mancuso. Ciao Emilio, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a voi tutti dal centrale del Foro Italico. Stai con Massimo Chiadroni alla parte tecnica, mi sentite bene ragazzi?
0: Ti sentiamo perfettamente. Allora, è stata una giornata molto interessante per i colori azzurri, 4

0: Italiani in campo, ma soprattutto partirei, Emilio, dal derby tutto azzurro fra Sinner e Pellegrino. Ha vinto sì Jannik Sinner come ci si aspettava, però che bel percorso quello di Pellegrino a questi internazionali, no?
1: Non c'è dubbio, guarda, l'uomo copertina stasera è Luciano Dardari, perché ha fatto l'impresa del giorno, ha fatto davvero qualcosa di straordinario. Luciano è stato bravissimo in questo match pazzesco con Sasha Zverev, che adesso poi andremo a raccontare, perché davvero è qualcosa di incredibile, è Luciano Dardari. E invece Jannik Sinner ha regolato con una certa facilità 6-2-6-3 nel derby tutto azzurro Pellegrino, che il suo titolo l'aveva già vinto arrivando agli ottavi di finale, perché oggettivamente nessuno poteva immaginare, alzi la mano chi poteva immaginare alla vigilia del torneo di vedere Andrea Pellegrino agli ottavi di finale al torneo di Roma, e dunque un Masters 1000 sul campo centrale contro il numero uno del mondo. Credo veramente nessuno, tra l'altro non si erano mai affrontati nel circuito maggiore, ma si erano invece scontrati in un torneo 25.000 a Pula in Sardegna, parliamo del 2018, quando Jannik era intorno alla posizione numero 300, quindi capite bene che era davvero un secolo fa, parlando di tennis naturalmente. Invece è stata una bella partita, 6-2-6-3 vinta da Jannik Sinner, con Andrea Pellegrino che all'inizio del secondo set ha dato filo da torcere al numero uno del mondo. Se non fosse uscito un dritto incrociato, veramente questione di centimetri, poteva andare, era 3-2, 15-30, poteva andare 15-40 sul servizio di Jannik Sinner, che poi ha chiuso la sfida con Pellegrino e si è qualificato naturalmente per i quarti di finale. Abbiamo un po' di contributi, ce li giochiamo subito, perché Jannik tra l'altro domani non gioca, e quindi per lui può essere davvero importante la giornata di domani per ricaricare le batterie prima del rush finale, che sarà davvero intenso per Jannik, come abbiamo deciso di chiamarlo, il conquistatore, alla conquista anche del Foro Italico 50 anni dopo Adriano Panatta. Allora, primo estratto dell'intervista con Sinner, così a caldo, che parla anche del break importante suo di domani, con la nostra domanda. Con Jannik Sinner, complimenti, 31esima vittoria consecutiva come Novak Djokovic, insomma, di record in record. Domani giorno di riposo importante, poi per ricaricare le batterie in vista del rush finale di questo torneo così importante.
2: Sì, no, ovviamente sono contento, domani giorno libero mi aiuta sicuramente un pochettino, e poi niente, cerchiamo di essere più pronti possibile per quarti di finale, vediamo anche a che ora giochiamo, e poi speriamo in una bella partita.
0: Allora, Jannik Sinner che vince questo derby azzurro, fra poco parleremo anche di Dardari, sicuramente, come l'hai definito tu, uomo copertina di questa giornata per questa splendida vittoria con Zverev, però Jannik Sinner è il grande favorito di questo torneo, però da chi si deve guardare, visto che ci sono state eliminazioni importanti, c'è Hodar, insomma Ruud l'abbiamo visto in buona forma con Musetti, sono tanti i giocatori a cui, insomma, su cui bisogna ragionare per questo percorso di Sinner, no? verso la finale.
1: L'avversario naturale sarebbe stato ancora una volta, perché in pratica l'avversario che ha caratterizzato questo dualismo tra lui e Zverev le ha perse tutte le sfide con Sinner, sono 9 consecutive se non ricordo male, chissà che non abbia influito anche questo sulla partita pazzesca di oggi contro Luciano Dardari, che è stato straordinario. Zverev sarebbe stato il suo avversario logico, ovviamente il numero uno contro il numero due, la testa di serie numero due e numero tre del mondo, Sasha Zverev. Invece non ci sarà questo incrocio in finale, vedremo se Jannik arriverà in finale, insomma ci sono tutte le condizioni affinché questo possa avvenire, e vedremo poi nella parte bassa del tabellone chi davvero arriverà in finale. Intanto nei quarti di finale, dopodomani, affronterà il russo Andrei Rublev, 4 anni di differenza tra i due giocatori, adesso Rublev è numero 14, ma è stato molto molto più in alto in classifica, è un giocatore di

0: sicuro livello, è un giocatore che ha battuto Jannik Sinner tre volte in carriera, la prima a Vienna nel primo incrocio tra questi due giocatori nel 2020, poi vinse anche a Roland Garros, la ricordo quella partita, ero a vederla con il ritiro, però agevolato dal ritiro di Jannik Sinner che dopo un primo set dominato ebbe un problema fisico, parliamo del 2022. Poi Rublev batté anche Jannik nell'Open del Canada di due anni fa, del 2024, 6-2 al terzo, naturalmente sul cemento, mentre Sinner ha vinto gli ultimi due incroci a Cincinnati, sempre nel 2024, e poi nei sedicesimi di finale l'anno scorso a Parigi con un 6-1, 6-3, 6-4 sulla terra battuta, 7-3 confronti diretti tra questi due giocatori. E di sicuro l'avversario più importante che Jannik va ad affrontare in questa edizione degli internazionali BNL d'Italia, perché oggettivamente i tre avversari affrontati finora, l'austriaco Hofner, l'australiano Popperin e oggi il nostro Pellegrino, che ha vinto il suo torneo, Andrea Pellegrino, arrivando agli ottavi di finale, insomma sono avversari decisamente meno forti rispetto a Rublev. Vedremo che Rublev arriverà nella sfida contro Sinner. Oggi ha rischiato di perdere la partita contro il georgiano Bacilasvili, però alla fine è riuscito a portarsi a casa in un modo o nell'altro, 6-2 al terzo set. Andrei ad ascoltare altri due passaggi del pensiero post vittoria con Pellegrino di Jannik Sinner, e intanto il pensiero di Sinner sugli avversari.
1: Ah, sai, io cerco sempre di fare i miei compiti, no? Prima di entrare in campo, fa parte del lavoro e sono tanto attento su tanti dettagli, a volte lo prepari bene, a volte lo prepari pensando che fosse un altro tipo di gioco e poi lo devi ricambiare mentre sei in campo, quindi secondo me fa anche parte del lavoro.
0: E dunque la duttilità importantissima per un giocatore di questo livello, e dunque essere bianco o nero, cambiare, variare in base anche a quello che succede in campo, in base al giocatore che hai di fronte. Ancora un estratto del Sinner pensiero.
1: Ma sai, non ti rendi conto, è una cosa che arriva, no, col tempo. Io ripeto, sai, se vuoi essere un giocatore forte devi giocare su tutte le superfici, tutti i tornei al massimo, no? E quindi la testa fa tanta differenza, dipende come gestisci delle cose durante il torneo, le pressioni, e quindi secondo me io con il mio team stiamo andando verso la direzione giusta. Nell'altro senso c'è già la nuova generazione che sta arrivando, no? Se guardiamo quelli un pochettino più giovani, quindi adesso è il mio lavoro, no? di stare sempre sul presente, cercare di capire come sarà il tennis, che secondo me sarà sempre più veloce, il servizio sarà un'arma importantissima anche per il futuro, quindi vediamo.
2: Questo Sinner, Emilio, rimani con noi, andiamo a Catanzaro per Catanzaro Avellino da Antonio Lopez.
3: Sì, perché c'è stato il raddoppio del Catanzaro, noi naturalmente non siamo intervenuti sulla risposta di Sinner, e la formazione di casa ha sfruttato un'opportunità sulla sinistra, c'è stato prima un tentativo col pallone che è stato deviato in calcio d'angolo, poi ancora sugli sviluppi dell'azione successiva un cross al centro, è intervenuto sotto porta di testa di Francesco, che ha deviato il pallone quel tanto che è bastato per farlo terminare in porta con Iannarilli, battuto dunque al minuto numero 7 in questo momento. Catanzaro in vantaggio, attenzione però c'è stato un silent check, l'arbitro ha annullato su indicazione dei collaboratori, dei suoi colleghi al VAR, meraviglia in Maggioni, dunque Marinelli annulla la rete del Catanzaro dopo un controllo VAR, c'è stata evidentemente una irregolarità e si resta sull'1-0 in favore del Catanzaro, annullata la rete di Francesca. A te Giacomo.
2: Grazie Antonio Lopez, torniamo da Emilio Mancuso e parliamo di tennis internazionali d'Italia, l'uomo copertina di questa giornata, Dardelli, con la vittoria con Zverev, si la potrà godere per una serata, perché domani c'è poi un incontro importante, molto interessante con Nodar, ma rimaniamo intanto sulla cronaca di

0: di questa bella vittoria con Zverev.
1: Straordinario, guarda, straordinario, piaceva molto, se non ricordo male, a Giorgio Armani e Luciano Tartari, perché è un combattente nato, lui che è nato in Argentina ma vissuto praticamente dall'età di 13 anni in Italia, ha scelto di giocare con il nostro paese, per fortuna ha trascorso tutta l'adolescenza nella capitale, vive dunque con il foro italico nel sangue e per lui l'impresa compiuta oggi nella BNP Paribas Arena, che è l'arena all'interno dello Stadio dei Marmi con 7.000 spettatori, è davvero qualcosa di straordinario. Praticamente nello stesso momento in cui sul centrale c'erano Sinner e Pellegrino, sulla BNP Paribas Arena c'erano Dardari e Zverev, ed è stata un'impresona, perché oggettivamente dopo un primo set perso nettamente da Dardari contro Zverev 1-6, nessuno poteva immaginare che poi sarebbe successo quello che è successo, con un tie break infinito, con 4 match point salvati, che è, come detto, una rimontona che lo proietta nei quarti di finale, tra l'altro con un terzo set pazzesco, ha dato 6-0, ragazzi, 6-0 a Zverev nel terzo set, Luciano Dardari. Quindi quarti di finale, lui che sogna la semifinale, vedremo se il sogno diventerà realtà. E intanto andiamoci a godere questa intervista effettuata oggi proprio con Luciano Dardari, l'uomo copertina di questa giornata. Con Luciano Dardari un'altra grandissima vittoria pazzesca, quel tie break del secondo set credo che lo ricorderai a lungo, con i match point annullati.
2: Sì, sinceramente me l'hanno detto oggi che erano 4 match point, ricordo solo 2, quindi è stata una partita dura dall'aspetto mentale, perché ci sono stati momenti alti e bassi, set 5-3 sotto, quindi penso che dal punto di vista mentale ho lottato tanto, e questa è la cosa più importante, che non ho mai smesso di lottare in momenti, anche quando ero giù la gente ha aiutato veramente tanto al 5-4. Lì ho girato la partita sul 5-4, penso che è stato un bel momento.
1: Senti, la vittoria più importante della tua carriera?
2: Sì, decisamente la più importante, comunque qui a Roma top 3, primo top 10, quindi l'altro ieri con Tommy Paul, che comunque ha fatto semi, Sasha che ha vinto due anni qui, quindi è stata sicuramente la partita più importante, emozionante, perché essere qui nei quarti a Roma non me lo scorderò mai nella vita.
1: E poi adesso Odar, perché non c'è due senza tre.
2: Speriamo bene, perché comunque è un giocatore giovane che sta in salita, ha fatto grandissimi risultati non solo in un torneo, sennò da quando ha vinto Marrakesh, quindi darò del mio massimo per poter vincere. Ci sarà sicuramente il tifo dalla parte mia, quindi sono emozionato e contento, quindi cercherò di dare il massimo.
0: Questo è il pensiero di Dardari, che ha battuto Zverev, vittoria davvero importante, e domani nella serata a Roma incontrerà Odare, il talento spagnolo, e quindi sicuramente altra sfida tutta da seguire, che seguiremo insieme all'interno di Zona Cesarini. Emilio Mancuso, nota negativa di questa giornata, anche se sappiamo che non era al meglio fisicamente, la sconfitta di Musetti, arrivata con un Ruud in grande crescita in questo periodo, forse arrivata in maniera troppo netta per l'azzurro.
1: Sì, guarda, allora 6-3-6-1, il punteggio parla da solo. Musetti ha detto ha giocato con una gamba sola, perché non sta bene fisicamente. Lorenzo Musetti, purtroppo, da quell'infortunio maledetto, perché è un giocatore che a me piace tantissimo, un giocatore con un rovescio sublime, un gesto tecnico meraviglioso da guardarlo la sera prima di addormentarsi, perché è troppo bello. È un giocatore che può davvero arrivare in alto, è arrivato già molto in alto, secondo me può arrivare anche ancora più in alto. E poi questo infortunio di gennaio, maledetto davvero, perché la partita con Djokovic l'aveva vinta in Australia e purtroppo per l'infortunio ha dovuto abdicare, gli ha rovinato tutta la stagione, la parte sulla terra in Sud America, la parte sul cemento americano con 2 Masters 1000 che ha vinto Jannik Sinner, ma Lorenzo praticamente non ha potuto giocarli, e tutta la stagione sulla terra dove difendeva una montagna di punti dell'anno scorso, e dunque è davvero sfortunatissimo Lorenzo Musetti. Oggi Ruud è stato bravo, perché Ruud è un signor giocatore, 3 volte in semifinale in questo torneo, testa di serie numero 23, però insomma un giocatore che vale molto molto di più della classifica attuale, ha vinto una bella partita. Il 6-1 del secondo set è bugiardo, perché ci sono stati i primi 2 game del secondo set combattutissimi.

0: soprattutto il primo, con Musetti al servizio. Pensate, nel primo game del secondo set ha servito di più rispetto a tutto il primo set Lorenzo Musetti, quindi immaginate veramente quel game così lottato. Alla settima palla break Ruud ha breccato e poi è volato via e ha chiuso questa partita di ottavi di finale contro Lorenzo Musetti, la grande delusione di Musetti. Andiamo ad ascoltare la sua grande delusione.
1: Beh, abbastanza deluso ovviamente dello spettacolo che ho offerto al pubblico, ovviamente chiedo scusa, ma oggi purtroppo la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto e non ho voluto ritirarmi, perché sono un po' stufo dei ritiri, specialmente davanti al pubblico di casa, ho voluto onorare la partita fino in fondo.
2: E quindi Musetti che ha resistito appunto per rispetto del pubblico che era venuto a vedere. Peccato davvero per un giocatore che sicuramente può esprimere al massimo il suo tennis a Roma, ma a causa dell'infortunio non c'è riuscito. L'appuntamento Emilio Mancuso è domani all'interno di zona Cesarini, perché seguiremo insieme questa sfida fra Darderi e Odar, quindi davvero domani tutti insieme a seguire l'azzurro, che ha già conquistato forse la sua miglior vittoria in carriera, come ha detto anche lui, ma adesso ha un altro obiettivo, quello di battere il talento spagnolo.
0: Prima volta nei magnifici otto in un torneo così importante per Luciano Darderi. Peccato che non ha quel giorno in più per rifiatare, che gli sarebbe servito, perché guarda, è un tour de force la rimonta contro Tommy Paul, durissima, una partita persa e vinta.
2: Appunto, quella non di ha oggi, neanche tempo di festeggiare per questo traguardo raggiunto. Va bene, comunque domani la seguiremo insieme. Grazie Emilio Mancuso, a domani.
0: Grazie a voi, buona serata.
2: Ciao, grazie Emilio Mancuso. Torniamo al calcio, playoff di Serie B, il turno preliminare, Catanzaro Avellino, Antonio Lopez.
3: Quarto d'ora della ripresa, sempre 1-0 in favore del Catanzaro. Ricordo che poco fa è stata annullata una rete al Catanzaro dopo un controllo VAR per una posizione irregolare di Di Francesco, che era intervenuto su una magia di Liberali. Di Francesco si trovava proprio a due passi dalla linea di porta, ma evidentemente al di là dell'ultimo difensore dell'Avellino, dunque il VAR è intervenuto senza on field review, ma in ogni caso l'arbitro è stato chiamato attraverso la radiocuffia, gli hanno fatto notare l'irregolarità e non ha convalidato la rete del Catanzaro. Si continua dunque sull'1-0 per la formazione di casa. Nel frattempo da segnalare due sostituzioni nelle file del Catanzaro, dell'Avellino. Pandolfi, che è tra l'altro un altro ex al posto di Besaggio, e Biasci, appunto due ex, al posto di Patierno, con Ballardini dunque che è andato a rivitalizzare il fronte offensivo, ha sostituito un esterno e una punta centrale con Pandolfi e Biasci, due attaccanti. Entrambi, ripeto, hanno militato nel Catanzaro nella passata stagione. A Biasci addirittura qualche anno in più, ha fatto qualche campionato in più rispetto a Pandolfi. Mentre c'è da segnalare anche una bellissima girata di Petriccioni sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sempre in favore del Catanzaro, col centrocampista che all'altezza del limite dell'area piccola ha provato a girare verso la porta, ma il pallone ha preso una traiettoria strana, ha sfiorato il palo e è terminato comunque sul fondo. Adesso è l'Avellino che manovra, siamo nella metà campo del Catanzaro con questo tentativo della formazione irpina che avanza a piccoli passi verso la porta di Pigliacelli, verso la difesa avversaria. Questo tentativo della squadra biancoverde, ancora un cross, poi il pallone che viene manovrato sulla destra, questa volta è Russo che manovra, c'è la possibilità di un inserimento centrale, poi c'è il cross al centro dell'area di rigore, è intervenuto di testa Antonini, ha liberato per la difesa del Catanzaro, ma il pallone resta tra i piedi dei giocatori dell'Avellino. Adesso è Insigne che è entrato pure lui poco fa al posto di Sonas, il tentativo, la conclusione a giro e la parata di Pigliacelli, compresa sicura al centro della porta, il portiere si è accartocciato sul pallone ed è riuscito appunto a parare questa conclusione. Quando siamo giunti al 18° minuto, sta per scoccare il 18° minuto della ripresa, col Catanzaro in vantaggio per una rete a zero sull'Avellino. Ancora il rilancio del portiere della formazione di casa, addirittura va proprio nei pressi dell'area di rigore di Iannarilli, dall'altra dall'altra parte del campo. Iannarilli è uscito dall'area

0: di rigore ha preso il pallone, lo ha portato dentro, lo ha preso con le mani e poi lo ha rilanciato. Adesso è l'Avellino che manovra con Palmiero, ha appena superato la linea mediana del campo, poi avanza sulla sinistra la squadra irpina, lo fa con Missori, il pallone è terminato in fallo laterale, ce l'ha rimessa con le mani in favore dell'Avellino, che resta in possesso di palla sempre con Enrici. Poi in avanti il tocco per Martin Palumbo, che manovra, siamo al limite dell'area di rigore del Catanzaro, il tentativo della squadra irpina non ha buon gioco, ne approfitta il Catanzaro che può venire in avanti e lo fa con Liberali, che poi perde il pallone, ancora l'Avellino in possesso di palla, ancora questo tentativo, poi c'è un fallo forse commesso da Liberali che cerca di intercettare la sfera, non ci riesce, Avellino che viene in avanti, Antonini anticipa in questo caso un avversario e quindi il Catanzaro può ripartire sulla destra con Favasuli. All'indietro il tocco per Brighenti, poi da questi verso Pigliacelli che esce dall'area piccola con i piedi, rilancio in avanti a cercare Cassandro, lo trova, poi ancora il tentativo verso Liberali che viene anticipato, Avellino ancora in possesso di palla, resta in pressing la formazione irpina, assistiamo a questa azione, poi daremo la linea allo studio mentre siamo giunti al minuto numero 19 che scocca proprio in questo istante, ancora l'Avellino sulla destra, manovra questo pallone, lo fa con Cancellotti che avanza, la tocca per Pandolfi, poi da questi verso Insigne, perde la sfera, nulla di fatto e il Catanzaro può ripartire. Siamo alla 20ª della ripresa, punteggio Catanzaro 1 Avellino 0, linea allo studio.
1: Buone notizie per quanto riguarda la pallanuoto maschile, perché c'è stata la vittoria e la qualificazione alla Final Four per la Prorecco nella quinta giornata dei quarti di finale della Champions League, appunto dei pallanuoto maschile. I liguri si sono imposti per 14-17 in casa dei croati dell'AVK Mladost, quindi restando al primo posto nel gruppo B e staccando il pass per la fase finale della manifestazione. Nell'altra gara del gruppo B il Ferencváros ha liquidato 17-8 i tedeschi della Waspo Hannover. In classifica ora la Prorecco sale a quota 12 assieme agli ungheresi del Ferencváros, ma è prima in virtù degli scontri diretti. Prossima gara con la Prorecco che ospiterà i tedeschi dell'Hannover nell'ultima giornata, in caso di vittoria nei tempi regolamentari affronterebbe in semifinale la seconda classificata del gruppo A. Intanto però è arrivato il pass per le Final Four di Champions League per quanto riguarda la pallanuoto maschile per la Prorecco. Torniamo al calcio e torniamo a Catanzaro Avellino, preliminare dei playoff di Serie B. Antonio Lopez.
0: 21esimo minuto della ripresa, sempre 1-0 in favore del Catanzaro che sta per battere un calcio d'angolo dalla bandierina alla destra della porta difesa da Iannarilli, da quella parte è andato Petriccione che si ha messo il pallone a terra, si prepara per il cross, l'effetto a palla a rientrare con l'effetto, il pallone tocca la parte alta della traversa, poi torna nuovamente in campo, libera la difesa dell'Avellino, ma c'è Favasuli che è più veloce di tutti gli altri offre questo pallone adesso a Pigliacelli che addirittura si è allontanato dall'area di rigore per una ventina di metri, quindi un po' spregiudicata l'azione del portiere del Catanzaro in questo caso, ma ha avuto efficacia perché è stato rilanciato in avanti con l'Avellino che adesso può ripartire per imbastire una nuova azione offensiva. La formazione irpina che manovra sulla destra, questa volta lo fa con uno dei nuovi entrati, si tratta di Insigne, poi il pallone per Pandolfi in avanti, libera però in questo caso Cassandro che era arretrato da quella parte del terreno di gioco, c'era vicino a lui anche Brighenti, poi ancora l'Avellino che riconquista il pallone, siamo all'altezza della linea mediana del campo, avanza la formazione irpina, lo fa con Palmiero, poi cede il pallone sulla sinistra dove c'è Biasci che è arretrato a caccia di palloni giocabili, ancora l'Avellino in avanti, ancora un cross al centro dell'area di rigore, ha liberato in questo caso Brighenti, poi ancora Avellino all'indietro per addirittura per Iannarilli che avanza, esce dall'area di rigore all'altezza della lunetta, poi rilancia in avanti, cerca un compagno, non lo trova, saltano in tanti, è Cassandro che riesce a conquistare il pallone, poi viene anticipato e perde la sfera Liberali, la scaraventa direttamente in fallo laterale, Pontisso che è l'autore del gol realizzato al 42esimo del primo tempo che porta e tiene in vantaggio il Catanzaro per una rete a zero. C'era stato, l'abbiamo raccontato, anche il raddoppio da parte di Di Francesco

0: Francesco, ma è stato pescato in posizione irregolare dall'arbitro, che poi ha annullato su indicazione del VAR. C'è un'altra sostituzione, questa volta nelle file del Catanzaro, sta per entrare sul terreno di gioco con il numero 32 Rispoli ed esce proprio Federico Di Francesco, autore della rete annullata. Siamo al minuto numero 23 di questa ripresa, scocca proprio in questo istante, dunque c'è questo cambio con Rispoli che entra sul terreno di gioco, più o meno svolgono lo stesso ruolo nello scacchiere tattico, dunque cambia poco, sicuramente un uomo più fresco per quanto riguarda il Catanzaro, con Aquilani che comincia naturalmente adesso a speculare, visto e considerato che si trova in vantaggio di un gol e può sfruttare per la qualificazione al turno successivo, lo ricordiamo, anche eventualmente il pareggio, anche in caso di tempi supplementari. Quindi se i tempi regolamentari dovessero finire in parità, si andrebbe ai supplementari e il Catanzaro ha sempre a disposizione 2 risultati su 3, proprio in virtù del fatto che alla fine della stagione regolare, questo il regolamento, si è piazzato al 5º posto, quindi davanti all'Avellino. Avellino che resta in azione offensiva, lo fa adesso manovrando questo pallone con Palmiero all'indietro per Missori, poi verso Enrici, da questi verso Izzo, poi Cancellotti che avanza sulla destra, non c'è vicino a lui un compagno, c'è Insigne che poi riceve, esce dall'area di rigore, si prepara per il cross, non l'effettua, ancora un tocco questa volta per Pandolfi che si prepara per il cross, viene fermato, pallone che termina in calcio d'angolo e c'è il corner in favore dell'Avellino. 24 minuti 20 secondi, punteggio Catanzaro 1, Avellino 0, Lina a Giacomo Peoreschi.
1: Grazie Antonio Lopez. 2 primati oltre al passaggio ai quarti di finale per Jannik Sinner, parliamo di tennis e degli internazionali d'Italia. In termini assoluti, Sinner quest'oggi, con la vittoria nel derby italiano contro Andrea Pellegrino agli ottavi di finale dell'ATP Masters Pille di Roma, è riuscito ad inanellare 31 vittorie consecutive nei tornei di categoria ATP Masters 1000, eguagliando il primato del serbo Novak Djokovic, che c'era riuscito nel 2015. A livello personale invece, dopo la battuta d'arresto all'ATP 500 di Doha, Sinner in questo caso a livello personale è inanellato nei Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma ben 26 vittorie consecutive, eguagliando il proprio precedente primato, e quindi se dovesse vincere il prossimo match l'azzurro andrebbe a migliorare entrambi i record appena citati, sia quello assoluto delle 31 vittorie consecutive nei Masters 1000 e sia quello personale dei 26 consecutive. Quindi davvero altri record per Jannik Sinner in questo torneo, in un torneo in cui davvero tutti lo attendono, quello casalingo, il Masters 1000 a Roma, e dove giocherà la prossima partita giovedì 14, dopo aver battuto, come vi dicevo, nel derby italiano oggi Andrea Pellegrino agli ottavi di finale in 2-7. Torniamo a Catanzaro Avellino, playoff di Serie B, Antonio Lopez.
0: 26esimo minuto del secondo tempo, sempre Catanzaro in vantaggio per 1-0 sull'Avellino. Adesso c'è stato un tentativo sulla destra, il pallone che è terminato sul fondo, o perlomeno così ci è sembrato, invece non è così, perché l'arbitro evidentemente aveva interrotto il gioco per un'azione, nell'azione precedente aveva segnalato una irregolarità da parte di un giocatore dell'Avellino, con il Catanzaro che sta per battere questo calcio di punizione sempre all'altezza della linea mediana del campo. Battuto, pallone per Pontis, autore dell'unico gol realizzato e valido di questa partita, almeno fino a questo momento. Il tocco per Cassandro sulla sinistra, ancora all'indietro per Pigliacelli che esce dall'area di rigore, poi rilanci davanti a cercare un compagno, non lo trova. L'Avellino che ha buon gioco in fase difensiva, con Izzo che ha servito un compagno di testa, e poi all'indietro addirittura verso Iannarilli che ridà la sfera sempre con i piedi al giocatore ad Armando Izzo, che rilancia in avanti, ancora l'Avellino in possesso di palla, adesso si gioca per linee orizzontali, Enrici, il tocco all'indietro per il numero 20 Insigne, poi ancora c'è questo tentativo, la possibilità per l'Avellino di venire in avanti sulla sinistra, c'è un tocco da parte di Petriccione che manda il pallone in fallo laterale, c'è la rimessa in gioco, la rimessa con le mani in favore dell'Avellino, già battuta, pallone che

Viene manovrato da Enrici, poi da questi verso Izzo, poi ancora il tocco per Patrick Enrici, il pallone avanti a cercare un compagno, lo trova in Missori. Poi Cancellotti che si è spostato a sinistra in questa ripresa dopo le sostituzioni che sono state effettuate appunto da Davide Ballardini. Ricordiamo che un cambio lo ha effettuato anche il Catanzaro poco fa con Rispoli al posto di Francesco. Ancora Catanzaro in possesso di palla, si gioca all'indietro.

0: siamo nei pressi dell'area di rigore del Catanzaro, esce dall'area appunto il portiere Pigliacelli, rilancia davanti per un compagno, lo trova in Petriccione, poi perde la sfera, la guadagna Izzo che rilancia sulla sinistra a cercare Insigne, ma l'intervento in anticipo ancora una volta di Antonini di testa che mette il pallone in fallo laterale, rimessa con le mani sempre in favore dell'Avellino, che resta in possesso di palla, avanza sulla linea mediana del campo, c'è questo tentativo, poi il pallone che si sposta, l'azione che si sposta sulla sinistra con Cancellotti che ha toccato per un compagno, al centro per Luca Palmiero che allarga il gioco sulla destra, ancora Avellino con Izzo, ancora Palmiero, palla a cercare in profondità un attaccante, si trattava di Biasci che era smarcato nell'occasione ma non è riuscito il triangolo, ma l'Avellino resta ancora in possesso di palla, ancora Palmiero, siamo ancora in posizione offensiva per quanto riguarda la formazione irpina, c'è questo tentativo in area di rigore, Insigne che cerca di liberarsi con il sinistro, poi il pallone sulla destra, il cross, la ribattuta in fallo laterale da parte di Cassandro, rimessa con le mani in favore dell'Avellino. 29 minuti 20 secondi nel corso della ripresa in questo turno preliminare playoff tra Catanzaro ed Avellino. Chi delle due passerà il turno affronterà il Palermo domenica, punteggio col Catanzaro in vantaggio per una rete a zero, e noi torniamo allo studio.
1: Perfetto, grazie Antonio Lopez. Rimaniamo sui playoff di Serie B e ritorniamo alla gara che si è conclusa nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, quello fra Modena e Juve Stabia, con la Juve Stabia che ha battuto il Modena 1-0, anche un po' a sorpresa dobbiamo dire, e quindi ha passato il turno, rete di Zeroli appena entrato in campo che ha eliminato quindi i canarini, e adesso sfiderà il Monza in una gara tra andata e ritorno. Monza che ha chiuso il campionato al terzo posto. Gli scontri diretti del campionato dicono che il Monza è in vantaggio visto che ha tenuto una vittoria e un pareggio, però gare molto equilibrate. All'andata a Castellammare la gara era terminata 2-2 con le Vespe capaci di rimontare e di reagire sempre alle reti del Monza. Nella gara di ritorno invece i Brianzoli hanno vinto 2-1 in rimonta, iniziale vantaggio firmato da Mosti e poi la rimonta appunto dei Brianzoli. Classifica invece che dice che il distacco è netto perché il Monza ha chiuso con ben 25 punti di vantaggio sulla Juve Stabia, però gli scontri diretti dicono di un sostanziale equilibrio, è una gara fra andata e ritorno e quindi sicuramente sarà tutta da seguire. Come è tutto da seguire questo playoff di Serie B, questo turno preliminare tra Catanzaro e Avellino? Allora torniamo da Antonio Lopez.
0: Eh sì, siamo giunti nel frattempo al 31esimo nel tratto non collegato. Pandolfi ha sprecato un'opportunità clamorosa per l'Avellino, è entrato in area, si è trovato praticamente da solo davanti a Pigliacelli, ma di destro ha scaraventato fuori di pochissimo al lato, alla sinistra della porta difesa appunto dal portiere del Catanzaro, e sulla ripartenza, sulla replica c'è stata un'azione di Pittarello che si è involato dalla tre quarti, ha superato due giocatori, poi ci ha provato dal limite, è entrato in area, ha ribattuto la sua prima conclusione, ancora una volta per il Pittarello, e poi è stato bravo successivamente Iannarilli a deviare in calcio d'angolo, negando all'attaccante del Catanzaro la possibilità di segnare il secondo gol e di raddoppiare appunto per la sua squadra. Intanto l'azione successiva si è conclusa col pallone che è arrivato dalle parti di Pigliacelli, che con tutta tranquillità ha toccato con i piedi e poi ha servito un compagno, o perlomeno ha cercato di farlo, perché l'Avellino si è impossessato nuovamente del pallone e prova una nuova azione offensiva. Ancora Avellino in avanti, Pandolfi tocca per un compagno, poi viene in avanti Antonini con la sua prestanza fisica, adesso è Liberali che smarca sulla destra Favasuli, c'è la conclusione e la deviazione in tuffo da parte di Iannarilli, che davvero con la punta delle dita riesce a toccare quel tanto che è bastato per deviare questa traiettoria, la traiettoria del pallone per il tentativo di Favasulli. Il pallone è terminato in calcio d'angolo alla sua destra con una sfera che ha sfiorato il palo, è terminata comunque fuori, quindi c'è il corner in favore del Catanzaro al 33esimo. Ricordo, è stato Favasuli ad avere una ghiotta opportunità che ha fatto il paio con quella di Pandolfi, ma c'era stata anche l'opportunità per Pittarello che vi abbiamo raccontato. Il corner,

0: Il colpo di testa da parte di un difensore dell'Avellino, si trattava di Izzo. Ancora Catanzaro in avanti, ancora un tentativo, ancora una conclusione a giro da parte di Liberali. Il pallone che viene deviato sempre da Izzo, ma Liberali ha commesso fallo e dunque c'è il calcio di punizione in favore del Catanzaro. Va a batterlo immediatamente Iannarilli, poi l'arbitro fischia perché ci sono dei cambi. Triplo cambio per quanto riguarda il Catanzaro, doppio per quel che concerne l'Avellino, che resta però in possesso di palla perché adesso deve battere il suo calcio di punizione. Naturalmente sugli spalti c'è un clima abbastanza festoso da parte dei tifosi del Catanzaro, perché col vantaggio della propria squadra intravedono già la possibilità di presentarsi alla semifinale di domenica prossima contro il Palermo, se dovesse finire così, ma non si arrendono i tifosi dell'Avellino, che sono attestati alla nostra destra nel settore della curva est. Sono poco meno di un migliaio, continuano a sostenere i propri giocatori. Ancora c'è da giocare circa 10 minuti, poi ci sarà eventualmente anche da recuperare, sicuramente da recuperare qualcosa, quantomeno per le sostituzioni che sono state effettuate, quindi si andrà avanti oltre il 90esimo. Intanto Catanzaro in vantaggio per 1-0, gol di Pontisso, lo ricordiamo, al 42esimo del primo tempo, e noi ne approfittiamo per tirare il fiato e restituire per qualche minuto la linea allo studio a Giacomo Prioreschi.
1: Perfetto, grazie Antonio Lopez. Noi torniamo invece sul programma degli internazionali. Abbiamo detto dei quattro italiani in campo oggi: Musetti sconfitto da Rudd in 2 set, Dardari che ha battuto a sorpresa con un grande match Zverev in 3 set, e poi il derby azzurro fra Sinner e Pellegrino che è finito con la vittoria di Sinner 6-2, 6-3. Si sta giocando la partita fra l'argentino Tirante e il russo Medvedev, siamo sempre agli ottavi di finale. Il primo set è andato a Medvedev per 6-3, siamo nel secondo in questo momento con Medvedev al servizio, anzi con Tirante al servizio in questo momento, e sta per iniziare appunto il secondo set dopo il 6-3 di Medvedev. Sono state giocate 2 partite dei quarti di finale del tabellone femminile, quindi circuito WTA. La rumena Cârstea ha battuto la lituana Ostapenko in 2 set, e proprio poco fa Coco Gauff l'americana ha sconfitto Andreeva in 3 set, quindi semifinale che sarà fra Cârstea e Gauff, le due si incontreranno. Il programma di domani, che prevede 2 match molto interessanti su tutti, quello della sera fra Hodar e Dardari, e quindi che avrà pochissimo tempo per riposare, e ricordiamo che lo seguiremo insieme col nostro Emilio Mancuso nella serata di Zona Cesarini a partire dalle 21. L'altro match del tabellone maschile agli internazionali di tennis d'Italia sarà quello fra Rud e Kachanov, mentre sulla terra battuta romana nel tabellone femminile Pegula contro Swiatek e Svitolina contro Rybakina. Questi i 2 match. C'è anche un match del doppio con gli azzurri Bolelli e Vavassori, che sfideranno il duo composto dallo svedese Goranson e dalla americano King, quindi questo per quanto riguarda gli ottavi di finale del torneo di doppio. Torniamo ai playoff di Serie B, Catanzaro Avellino, Antonio Lopez.
0: 37esimo che scocca proprio adesso con il Catanzaro in vantaggio per 1-0. Avellino ancora in possesso di palla, il pallone sulla sinistra dove c'era Biasci, poi è intervenuto in ripiegamento difensivo un giocatore del Catanzaro, si trattava nell'occasione di Rispoli, che è ceduta all'indietro ad un compagno, poi avanza la formazione di casa, ancora questo tentativo centrale, il pallone sulla sinistra dove c'è Cassandro, attenzione, si prepara per il cross, non l'effettua, all'indietro il tocco per un compagno di squadra, ancora per Antonini che è l'ultimo giocatore in questa fase della difesa del Catanzaro, poi sulla destra dove c'è Favasuli, avanza ancora Cassandro, eccolo, si prepara per il cross, ancora verso Favasuli, la catena di destra del Catanzaro, Favasuli supera un avversario, entra in aria, la conclusione, il gol del Catanzaro, ha segnato il Catanzaro, ha raddoppiato con il numero 84, si tratta di Tommaso Cassandro, grande partita la sua, almeno fino a questo momento, è stato servito da Favasuli, erano entrambi all'altezza della

0: la linea che delimita l'area di rigore, poi ha fatto qualche passo, ha aperto il compasso delle gambe, ha calciato di destro, imparabile per Iannarilli, che ha tentato l'intervento ma non è riuscito a intercettare la sfera, e Catanzaro dunque che si porta sul 2-0 al 38esimo minuto della ripresa. Il gol, ripeto, di Tommaso Cassandro, che non è nuovo a questo tipo di conclusioni, soprattutto a questo tipo di azioni in condominio, con grande intesa, soprattutto con il compagno di fascia, di catena, come si dice in questi casi, in gergo tecnico, perlomeno quello che dicono gli allenatori, di destra Favasuli, peraltro calabrese puro sangue, gli ha appoggiato la sfera sul destro, qualche passo e poi la gran botta del difensore del Catanzaro, che è andata ad infilarsi proprio sotto la traversa, con Iannarilli che ha cercato di intervenire, non c'è riuscito. Il portiere dell'Avellino, che è stato molto bravo per tutta la gara a intercettare le conclusioni degli attaccanti del Catanzaro, e adesso però si è dovuto arrendere a quella di Cassandro. Partita che è già ripresa con l'Avellino in avanti, attenzione, c'è questo tentativo da parte della formazione di Davide Ballardini, ma riesce comunque la difesa del Catanzaro a liberare il tocco all'indietro, e ancora il rilancio verso Pittarello, che però è distante in questa fase, non desiste anche dall'inseguire il pallone, che viene manovrato dai difensori dell'Avellino. Ancora Izzo in avanti, che cerca di dare la carica ai suoi compagni di squadra, col Catanzaro però che è ben piazzato, stavolta addirittura verso Pigliacelli, il lancio che esce dall'area piccola, intercetta il pallone prima con i piedi, poi lo prende con le mani, adesso fa passare, crediamo, un po' di tempo, è ovvio, ci sta pure in queste occasioni, l'abbiamo visto fare molte volte, e poi si prepara al rilancio, ha guadagnato sicuramente qualche secondo, mentre siamo giunti al 41esimo minuto della ripresa col Catanzaro in vantaggio per 2-0, ribadisco la sequenza delle reti almeno fino a questo momento, al 42esimo del primo tempo a Pontisso, al 38esimo, quindi poco fa, il raddoppio di Cassandro. In mezzo c'era stato anche un gol di Francesco, che era stato annullato per posizione irregolare, posizione di fuorigioco. Bella adesso la sciarpata del pubblico di casa, la sciarpata giallorossa in tutti i settori, tranne naturalmente in quello destinato, dedicato ai sostenitori ospiti dell'Avellino, che comunque sventolano le loro bandiere con orgoglio nel settore della curva est. Sono poco meno di un migliaio. C'è un calcio di punizione in favore della formazione irpina allenata da Davide Ballardini, ancora l'Avellino che manovra questo pallone, lo fa con Izzo, poi il tocco verso il numero 11 Luca D'Andrea, uno dei subentrati in questa ripresa, ma c'è Liberali che di tacco riesce ad intervenire, poi a servire Petriccione, che viene però anticipato in questa occasione da Martin Palumbo, e il rilancio del giocatore dell'Avellino, il pallone che viene manovrato, poi siamo già arrivati sulla tre quarti campo, ancora un tentativo della formazione irpina con D'Andrea sulla sinistra che cerca il dribbling, poi serve un compagno di squadra, ancora Martin Palumbo, il trequartista della squadra ospite, all'indietro, il tocco per il numero 56, si tratta in questo caso di Patrick Enrici, ancora l'Avellino in avanti, siamo al limite dell'area di rigore del Catanzaro, c'è questo tentativo con Palmiero che manovra, poi ancora il tocco per Palumbo, il pallone che viene deviato in calcio d'angolo, e c'è il corner in favore dell'Avellino dalla bandierina alla destra della porta, difesa da Pigliacelli. 42 minuti 40 secondi, punteggio Catanzaro 2 Avellino 0, come Prioreschi.
1: Grazie Antonio Lopez. Si sta giocando, oltre al playoff di Serie B fra Catanzaro e Avellino, anche si sta giocando una sola partita di Liga Spagnola valida per il 36esimo turno, ma se ne sono giocate altre due in questa giornata. Anticipi del 36esimo turno: il Levante in trasferta ha battuto 3-2 il Celta Vigo, vittoria importante per il Levante che va a 39 punti in fondo alla classifica, dove ci sono ben 5 squadre a 39 punti e il girone è terzultimo in zona retrocessione, proprio a 39, e l'Alaves ne ha 37, quindi davvero

0: Lotta serrata, Siviglia 40 punti, due giornate alla fine del campionato, tre per chi non ha giocato quest'oggi, e davvero tantissime squadre che sono a rischio retrocessione in fondo alla classifica di questo campionato spagnolo. E poi si è giocato anche Betis Elche, vittoria del Betis 2-1, Betis in questo momento quinto in classifica, 57 punti. Sono in campo Osasuna e Atletico Madrid, 53esimo minuto, Atletico Madrid in vantaggio per 1-0, ha segnato, pensate un po', sul rigore Lookman al 15esimo minuto, vecchia conoscenza della Serie A, giocava con l'Atalanta, ora alla corte di Simeone. Torniamo alla Serie B, Catanzaro Avellino, Antonio Lopez.
1: 44esimo che sta per scoccare qui allo stadio Ceravolo per questo turno preliminare dei playoff, la seconda partita di oggi col Catanzaro in vantaggio sull'Avellino per 2-0. C'è questa azione della formazione ospite, c'è questo tentativo, l'entrata in area di rigore di Luca D'Andrea, ancora una volta contratto da due giocatori del Catanzaro che riescono a liberare, poi ancora il tentativo in avanti a cercare Favasuli che sta per lanciarsi in ripartenza in contropiede come si diceva una volta, ma il tentativo è stato immediatamente bloccato dai giocatori della formazione ospite. Adesso è Raffaele Russo che manovra, si prepara al cross e poi tocca in avanti per D'Andrea, in questo caso si gioca sulla sinistra, poi c'è Petriccione in scivolata che viene anticipato, la conclusione di un giocatore dell'Avellino, poi Biasci all'altezza del dischetto del rigore ma libera Antonini che scaraventa il pallone in avanti e fa guadagnare alla squadra irpina un fallo laterale, ma c'era stato però un fallo commesso in precedenza ai danni di un difensore del Catanzaro, pronto l'intervento dell'arbitro, lo ricordo stasera, Livio Marinelli della sezione di Tivoli, e c'è il calcio di punizione in favore del Catanzaro, 5 minuti di recupero, 45esimo che scocca proprio in questo istante, quindi si giocherà fino al 50esimo, ovvero sia il 95esimo complessivamente, dunque siamo già nel primo dei 5 minuti di recupero segnalati dall'arbitro con l'ausilio del quarto uomo e il suo tabellone elettronico. Ricordo il quarto uomo, si tratta del signor Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, pallone rilanciato in avanti da Pigliacelli, poi il Catanzaro che manovra adesso con Petriccione, siamo al poco avanti la linea mediana del campo, attenzione Pittarelli in area da solo, la conclusione, bravissimo Iannarilli che ha impedito ancora una volta a Pittarello di segnare, Pittarello che comunque è riuscito a riconquistare il pallone sulla ribattuta, adesso è circondato da due giocatori dell'Avellino. Siamo all'altezza della bandierina del calcio d'angolo alla destra della porta difesa da Iannarilli che è stato davvero molto bravo anche in questa occasione, il portiere dell'Avellino sicuramente tra i migliori in campo, anche se a nostro modo di vedere bravissimo è stato per tutta la partita Mattia Liberali per il Catanzaro, se non il migliore sicuramente tra i migliori in campo tra i 22, ancora Catanzaro in avanti, c'è questo tentativo, poi il tocco all'indietro, ancora Pittarello a cercare un compagno, attenzione c'è una buona opportunità per il Catanzaro, ancora Pittarello, poi Cassandro e c'è il calcio di rigore, calcio di rigore in favore del Catanzaro, fallo commesso ai danni di un giallorosso, un giocatore giallorosso, stasera il Catanzaro con la sua classica tenuta rossa con i bordi e i richiami gialli, l'arbitro non ha avuto esitazione, il fallo è stato commesso ai danni di Rispoli, non di Cassandro, mi chiedo scusa, ai danni di Rispoli. Fallo netto ci è sembrato anche così ad occhio nudo senza andare a guardare sul nostro monitor di servizio, c'è il calcio di rigore in favore del Catanzaro con il pallone che è stato posizionato sul dischetto da Iemmello che è entrato in uno dei tratti in cui non eravamo collegati, adesso ha posizionato il pallone sul dischetto e si prepara al tentativo di trasformazione, Iemmello contro Iannarilli, attenzione alla rincorsa e palla in rete, Iemmello ha segnato e lui è implacabile non solo dal dischetto, è uno dei giocatori sicuramente più prolifici non solo del Catanzaro ma dell'intero campionato di Serie B, esattamente al 48esimo minuto, il terzo dei 5 minuti di recupero, il Catanzaro ha segnato la sua terza rete, ha chiuso praticamente i conti e si è qualificato a meno di improbabili imprevedibili rimonte da parte dell'Avellino.

0: negli ultimi due minuti credo sarà oggettivamente difficile. Si è qualificata al turno successivo di questi playoff e domenica affronterà di nuovo qui al Ceravolo nella semifinale d'andata il Palermo. Dunque rete di Gemmello su calcio di rigore al minuto numero 48. Mancano meno di due minuti, un minuto e mezzo circa alla fine di questa partita, al quinto minuto di recupero. Catanzaro 3, Avellino 2. Rifiatiamo per l'ultima volta, linea Giacomo Prioreschi e poi il finale. A te Giacomo.
1: Bene, grazie Antonio, torneremo a breve da te perché siamo quasi in chiusura di questo match. E allora ricordiamo solo il parziale della sfida in corso in Liga Spagnola: Osasuna Atletico Madrid, sempre 1-0 per l'Atletico Madrid sul campo dell'Osasuna al 59esimo minuto. Questo è il 36esimo turno del massimo campionato spagnolo, assegnato su rigore una vecchia conoscenza della Serie A, ovvero Lookman. Torniamo però da Antonio Lopez per seguire proprio gli ultimi minuti di Catanzaro Avellino.
0: Eccoci qua, 49-16, proprio in questo momento scocca sul nostro cronometro questo tempo. Avellino che ha già battuto e rilancia in avanti per un tentativo verso Biasci che però viene anticipato, pallone che viene alzato a campanile da un difensore del Catanzaro, termina in fallo laterale, rimessa con le mani in favore della formazione irpina, in favore dell'Avellino. C'è Luca D'Andrea che è stato molto bravo, per la verità, da quando è entrato sul terreno di gioco è stato molto vivace, ha cercato di dare una scossa ai compagni, non c'è riuscito e dunque il Catanzaro è nettamente in vantaggio a pochi istanti dalla conclusione di questo match, turno preliminare playoff del campionato di Serie B. Fischia l'arbitro, fischia tre volte, la partita è finita, il Catanzaro ha battuto l'Avellino per 3-0, supera il turno preliminare e domenica affronterà il Palermo nella semifinale d'andata dei playoff del torneo cadetto per la promozione in A. La successione delle reti: al 42esimo del primo tempo Pontisso, nella ripresa al 38esimo Cassandro ha raddoppiato, terzo gol poco fa su calcio di rigore del capitano Pietro Gemmello. È tutto dallo stadio Ceravolo, avrei concluso, se non avete altro da chiedere la linea può tornare a Giacomo Prioreschi a Saxarubra.
1: Bene, grazie ad Antonio Lopez. Quindi quadro completo per quanto riguarda i playoff di Serie B, e con questa vittoria del Catanzaro, quindi Juve Stabia che incontrerà il Monza e Catanzaro che incontrerà il Palermo in queste due gare d'andata e ritorno che decideranno la terza squadra che andrà in Serie A dalla Serie B, già promosse Venezia e Frosinone, e questo è il risultato. Mentre invece per quanto riguarda la sfida di Liga Spagnola, Osasuna Atletico Madrid, sono sempre sul 1-0 per l'Atletico Madrid al 62esimo minuto.

Crook Thief qui a Zona Cesarini, noi siamo in chiusura, ringraziamo in regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Andrea Di Marco e Gianni Tola, in redazione Tony Tisi, un saluto e buona serata anche da Giacomo Prioreschi, fra pochissimo il GR1 delle 23.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Francesca Giannini in studio, buonasera. Antivirus in primo piano. In serata ha effettuato un test su una turista argentina arrivata in Italia da una zona dove è presente il virus. Lo rende noto il Ministero della Salute, aggiungendo che la donna è ricoverata a Messina per una polmonite. Il campione prelevato alla turista è stato ora inviato allo Spallanzani di Roma, dove sarà analizzato insieme a quello del 25enne calabrese in isolamento fiduciario. E sempre oggi è stato rintracciato a Milano un turista britannico che era sul volo con la moglie della prima vittima, ricoverato ora in quarantena all'ospedale Sacco, con lui anche l'accompagnatore. Trump è in volo verso Pechino, la visita di 3 giorni del capo della Casa Bianca che incontrerà il presidente cinese Xi Jinping.
3: Ostenta ottimismo il capo della Casa Bianca. Parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi, si dice certo che il faccia a faccia con Xi Jinping andrà molto bene. A chi gli chiede se si aspetti che la Cina possa fornire aiuto nei confronti dell'Iran, risponde: non abbiamo bisogno di aiuto, vinceremo in un modo o nell'altro. Il tycoon afferma anche di non aver bisogno della NATO per trattare con l'Iran perché abbiamo già vinto militarmente, dichiara Trump, che comunque non scarta l'opzione di un rilancio dell'offensiva. Intanto, interpellato sul conflitto in Ucraina, smentisce di avere un'intesa con Putin sulla cessione alla Russia dell'intero Donbass. Secondo NBC News, il Pentagono sta valutando di ribattezzare la guerra con l'Iran da Epic Fury a Sledgehammer. In questo modo, se la tregua non dovesse reggere, l'amministrazione potrebbe presentare la ripresa degli attacchi come una nuova operazione militare, facendo ripartire il conteggio dei 60 giorni per l'autorizzazione del Congresso. Nell'incontro con Xi Jinping, la guerra in Iran sarà senz'altro in primo piano, così come Taiwan e la questione dei dazi dopo la dura guerra commerciale dell'anno scorso. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Spaccatura nel partito laburista britannico, cresce la pressione su Starmer dopo la pesante sconfitta alle amministrative del 7 maggio. Alcuni vice ministri e sottosegretari hanno lasciato il governo, oltre 80 deputati chiedono le dimissioni. Ma il premier resiste, continuerò a governare, dice, oltre 100 parlamentari hanno firmato un documento a suo sostegno. Torniamo in Italia con la cronaca. L'inchiesta sul giallo di Pietracatella si stringe il cerchio sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina. Il servizio di Pasquale Bartolomeo.
4: La pista familiare resta quella privilegiata dagli inquirenti. Poche persone, forse addirittura 2, le principali sospettate sulle quali la squadra mobile starebbe concentrando la propria attenzione, incrociando le dichiarazioni rese da amici e parenti con gli indizi raccolti nel corso dell'attività investigativa. Il fascicolo per duplice omicidio premeditato è ancora contro ignoti, ma resta in piedi anche l'ipotesi di omicidio colposo e lesioni, dove sono indagati 5 medici. In proposito sarà depositata entro domani l'istanza degli difensori di un medico del pronto soccorso per chiedere alla procura di Larino di ascoltare l'uomo che ha somministrato delle flebo a domicilio ad Antonella e Sara la sera del 26 dicembre. Un'attività avvenuta su richiesta della famiglia in presenza di sintomi di disidratazione. L'istanza dei legali nasce dal fatto che l'uomo, amico della famiglia di vita e professore di scienze infermieristiche, dopo aver riferito quanto a lui noto in questura, era già stato invitato formalmente a un'audizione per le indagini difensive, ma non aveva aderito. Ora, in caso di accoglimento da parte della procuratrice Elvira Antonelli, l'audizione dovrà avvenire

0: presenza proprio dei due legali di parte.
1: La famiglia nel bosco. Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato dai legali della famiglia contro l'ordinanza che ha disposto l'allontanamento della madre dalla struttura protetta dove i tre figli sono ospitati ormai da oltre 6 mesi. Ed è Simone Pillon, ex senatore della Lega, il nuovo avvocato di Catherine e Nathan dopo che tutti i precedenti legali della coppia hanno rinunciato al mandato. La musica in chiusura, al Via da Vienna, la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest che celebra i 70 anni della manifestazione.
2: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
1: Accoglienza da star per Sal Da Vinci, già qualificato alla finale come rappresentante di uno dei paesi fondatori e che quindi oggi si è esibito fuori gara. L'artista napoletano ha ricevuto un'ovazione del pubblico durante l'esibizione di Per Sempre Sì, lo ascoltiamo, accompagnata da ballerini e da una coreografia con una sposa dalla cui gonna è spuntato il tricolore italiano. Noi ci fermiamo qui su Radio 1, ora c'è il mix delle 23, prossimo GR1 a mezzanotte, buon proseguimento di ascolto.
3: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
4: Così arrivammo al centro di Mafiopoli, la turrita città piena di gente che fa per professione l'ingannapopoli.
5: In queste zone non si poteva parlare di mafia.
6: E avevamo un po' paura tutti, Peppino invece no.
7: Peppino era un siciliano libero.
8: Era un comunista, era un rivoluzionario comunista.
9: La famiglia di Peppino era una famiglia storicamente mafiosa.
10: Da bravo figlio del 68 rompe con il padre e rompe anche con la mafia.
11: Peppino lo fece ammazzare badalamente.
12: Il 9 maggio del 1978, nelle stesse ore in cui l'Italia è sotto shock per il trovamento del cadavere di Aldo Moro in una piccolo paese della Sicilia, a 30 km da Palermo, muore dilaniato da una violenta esplosione Peppino Impastato. 30 anni militante della sinistra extraparlamentare, fin da ragazzo Impastato ha dichiarato guerra alla mafia denunciandone traffici illeciti e gli intrecci con la politica. A far uccidere Impastato è Don Tano Badalamenti, il capo indiscusso di Cosa Nostra negli anni 70 e bersaglio preferito di Impastato nelle sue trasmissioni dalla Radio Libera che aveva fondato. Ma cos'è la mafia in quelle terre? Sentiamo lo storico Salvatore Lupo.
10: In un paese di questo genere che cos'è la mafia? È un sistema di mediazione sociale in cui certi personaggi influenti, sia con il povero contadino, sia con il grande avvocato, si presentano come mediatori, sempre disponibili a trovare la soluzione del problema. Siccome molto spesso questa mediazione non funziona, questa bonomia apparente ha sempre dietro la minaccia di risolvere la questione con la violenza.
12: Un clima di intimidazione, di violenza, di omertà che Peppino respira fin dalla nascita. Suo padre Luigi Impastato, pur senza avere mai avuto un ruolo di primo piano, è comunque strettamente legato a Cosa Nostra. Suo cognato, infatti, è Cesare Manzella, il capo della cupola di Cosa Nostra negli anni 60. È lui che sposta gli interessi della mafia dalla campagna alla città ed è lui soprattutto ad avviare il traffico di droga con gli Stati Uniti. Sentiamo Giovanni, fratello di Peppino.
6: La mia famiglia era una famiglia di origine mafiosa. Mio zio Cesare Manzella, che era sposato con una sorella di mio padre, era il capo della cupola negli anni 60. Cesare Manzella viene ucciso il 26 aprile del 1963, la prima autobomba nella storia dei delitti di mafia. Io avevo appena 10 anni, Peppino ne aveva 15. Siamo andati a vedere quello che era successo nella tenuta di Cesare Manzella. Quel delitto per noi è stato un trauma. Peppino, rivolto a me, si è espresso in questo modo: se questa è mafia, io per tutta la vita mi batterò contro. Da lì inizia.

0: la sua rottura all'interno non solo della società, del paese cinese dove viveva, ma soprattutto all'interno della propria famiglia.
1: Peppino cresce in una terra di mafia e piano piano comincia ad aprire gli occhi e a capire qual era il contesto che lo circondava. Assieme a un gruppo di amici fonda l'idea socialista, erano gli anni 60. Col giornale Peppino mette in luce le relazioni tra il potere politico, gli amministratori locali e la mafia. Ma per Peppino i primi ostacoli si trovano proprio in famiglia, come racconta la madre Felice.
2: Io dormivo a pian terreno, mi è stato al primo piano. Senti, mi dica, tuo figlio comincia con la mafia. Che fumorale, ci sei come marito che ci combatte ora. Tu questo non lo puoi fare, perché tu non sai a quale famiglia appartieni.
1: La madre Felicia lo mette in guardia, ma Peppino non ne vuol sapere. Impastato vuole sfuggire al legame tra la sua famiglia e la mafia. E il risultato è che il padre lo caccia di casa. È un conflitto tra padre e figlio che si consuma giorno dopo giorno e si fa sempre più aspro. Ma è anche un conflitto che riserva una sorpresa. La madre Felicia, infatti, si ribella al marito e si schiera al fianco del figlio. Lo ascoltiamo nel racconto del fratello Giovanni e della madre stessa.
0: Con la famiglia dei Badalamenti c'erano buoni rapporti, erano molto amici di mio padre. Abitavamo vicini, Gaetano Badalamenti veniva spesso anche in questa casa. Mia madre non voleva mafiosi in casa.
3: Io gliel'ho detto a mio marito, bada a tu la latitanza in questa casa non ne devi portare.
0: Dopo la ribellione di Peppino anche lei incomincia a capire realmente chi era il marito e in quale ambiente viveva.
3: Mi volevo far mettere d'accordo, non ci potte.
0: Peppino viveva malissimo, viveva fuori di casa, poi rientrava e quando mio padre lo buttava fuori prendeva un po' le distanze da questo figlio ribelle.
3: Poi forse si perdeva mio marito, allora andate di festa, che sta su Pasqua, Natale, così si chiama.
1: Peppino non rinuncia alla sua guerra contro la mafia, anzi cerca strumenti sempre più efficaci per mettere a nudo la vera natura di Cosa Nostra. Del resto il 68 è alle porte e anche Peppino Impastato scopre un nuovo impegno politico. Nel marzo del 67 Peppino vive l'esperienza della Marcia della Pace, organizzata da Danilo Dolci, che diventa per lui un punto di riferimento importante. Sempre in quegli anni inizia le sue battaglie in favore dei contadini espropriati dei terreni per la costruzione della terza pista di Punta Raisi. Questa è la ricostruzione di Salvo Vitale, uno degli amici di Peppino.
4: Negli anni 50 si prese la sciagurata decisione di costruire un aeroporto che servisse la città di Palermo. Lo fecero a Cinisi, un lembo di terra circondato dalle montagne. La decisione venne presa dalla regione siciliana, ma dietro c'era una forte pressione della mafia di Cinisi, il cui capoccia allora era Cesare Manzella, zio di Peppino Impastato. Il controllo di un aeroporto per un boss mafioso significa avere mano libera nell'organizzare i viaggi con l'America, i traffici di armi e di droga. Fatta la prima pista, anzi le prime due piste che sono una e prolungamento dell'altra, ci si è accorso che quando c'era forte vento gli aerei non potevano atterrare. 10 anni dopo si pensò di fare una pista trasversale. Questa volta si venivano a intaccare i terreni più produttivi del paese, in questa contrada che si chiama Molinazzo, dove vivevano circa 250 famiglie di cinesi. Parecchia gente si è vista buttare a terra la casa dove viveva regolarmente. Ci sono stati quasi un anno e mezzo di lotte. È stato in questa occasione che ci siamo conosciuti e abbiamo lasciato un rapporto politico con Peppino.
1: L'impegno di Impastato contro la mafia è contagioso. Intorno a lui si raduna un gruppo di ragazzi animati da un autentico spirito di ribellione. Nasce così il Circolo Musica e Cultura, che promuove attività culturali con cineforum, concerti, mostre e dibattiti. Punto di riferimento per i giovani di Cinisi, anche e soprattutto nella loro azione di denuncia della mafia. Così ne parlano gli amici di Peppino e il fratello Giovanni.
5: Una delle esperienze più interessanti è quella legata alla mostra itinerante sul territorio. Una dozzina di pannelli molto grandi, con foto e didascalie precise, per denunciare tutto quello che era successo dagli anni 50 in poi in questa fetta di territorio. Ci negarono la piazza. Parlando con Peppino abbiamo detto: queste cose dobbiamo portarle fuori. Ma come facciamo? non li facciamo poggiare sul suolo, perché non occuperemo il suolo pubblico, li porteremo di peso e li terremo sempre in movimento. Abbiamo fatto il giro di tutti gli angoli più frequentati del paese. C'erano persone che appena ci vedevano avvicinare con i cartelli si giravano dall'altro lato e noi giravamo attorno a loro e gli ponevamo i cartelli davanti agli occhi in modo che dovessero proprio leggerli e vederli.
6: E all'interno di questo circolo musica e cultura c'era il collettivo femminista.
7: Per Cinisi era una grande novità lavorare insieme ragazzi e ragazze.
0: Lì si ballava, ci si divertiva pure, però si dava un senso a quelle cose, si rifletteva veramente e si decideva l'impegno che noi dovevamo portare avanti. Lì c'è un Peppino scanzonato, ha organizzato i concerti, ha organizzato il cineforum, organizzava un carnevale alternativo dove veramente faceva divertire la gente.
6: Avevamo 20 anni, avevamo degli ideali, credevamo di riuscire a fare qualcosa, però volevamo anche giocare e divertirci.
1: Nel 77 intanto in tutta Italia arriva il boom delle radio libere e anche Peppino Impastato decide di fondarne una a Cinisi. Si chiama Radio Out e usa la satira per sbeffeggiare i politici locali e i capi mafia. Primo fra tutti Don Tano Badalamenti. Ascoltiamo Salvo Vitale, Fago Di Maggio, Giovanni Riccobono, amici di Peppino.
4: Peppino ha intuito il principio che le proprie idee bisogna saperle diffondere e la radio era proprio lo strumento per arrivare là dove magari la gente, rimanendo a casa, preferiva ignorare alcuni argomenti.
8: Ci siamo procurati un trasmettitore militare al mercato delle Pulci a Palermo, l'antenna, poi avevamo degli amici tecnici e poi si andava a provare dove il segnale arrivava, perché arrivava sul golfo di fronte, Cinisi e Terrasine, poi oltre la montagna non ci arrivava. A secondo il tempo, il vento, meno agli segnali, non arrivava oltre che, diciamo, a Castellammare.
4: Peppino che disse abbiamo una radio, ha intenzione di lavorarci. Da quel momento gli ultimi mesi sono stati quelli più intensi che abbiamo vissuto assieme, soprattutto nel portare avanti questa trasmissione Onda Pazza, che era una trasmissione satiro-politico-schizofrenica in cui non c'era pietà per nessuno.
8: Dicevamo che la mafia locale gestiva certe cose facendo dei nomi e dei cognomi che in quel periodo non dovevano essere fatti.
4: La satira era lo strumento per mettere in ridicolo i benpensanti, i responsabili politici del paese e soprattutto i mafiosi.
1: Radio Out, con la trasmissione Onda Pazza, si inventa un nuovo linguaggio per rappresentare l'amministrazione locale. Cinisi è mafiopoli, il municipio è mafiocipio, il grande capo è Tano Seduto.
9: Si arriva Onda Pazza, la trasmissione schizofrenica di Radio Auto, la trasmissione di fantapolitica di Radio Auto.
8: Cercavamo di sminuire l'intoccabilità di questi personaggi e in particolar modo di Gaetano Badalamenti.
10: Si muove da foglia senza il nostro consenso.
11: Gaetano non voglia.
4: L'essere preso in giro per un mafioso è una questione d'onore. Noi abbiamo un proverbio siciliano che dice: un rispetto è misurato, culo porta l'ave portato. E noi mancavamo di rispetto a Don Tano, che era in assoluto il capo di Cosa Nostra.
8: C'è uno sketch famoso, quello della festa della ricotta.
9: È sempre Onda Pazza, è in corso il programma speciale sulla sagra della ricotta o sulla ricotta sacra.
12: Ore 15:30, distribuzione gratuita di ricotta in ciotole.
13: Tutta pigliare a ricotta.
12: A ricotta.
14: Ci vende Luca Caruna a tutti.
8: E anche a Don Tano gli si è chiesto: Don Tano, ma lei...
15: Don Tano, cioè se si fosse a Don Santerene cose luce.
16: Vetuzzo, dammoci cose luce ai picciotti.
15: Ma se ne pigliasse la tanticchia.
16: Mi sento un dolore di panza.
15: Ma ci sta bene Luca con una buona bossia?
16: Sto attento a come pare.
17: Perché lontano un caca e se caca caca d'oro.
8: Ecco, lo facciamo parlare in questo modo.
18: I miei metodi funzionano sempre.
1: Don Tano Badalamenti è sempre più irritato per le continue insistenti prese in giro da parte di Peppino Impastato. Lui è il boss, il capo della cupola e non può tollerare gli sberleffi di un gruppo di ragazzi. A questo punto, banalmente.

0: Senti, convoca il padre Peppino, Luigi, suo figlio la deve smettere. A raccontare quei momenti sono Felicetta, cognata di Peppino, Giovanni, il fratello, e Felice la madre.
1: Mio suocero è stato richiamato, è venuto qua a casa nostra, Palazzolo, luogotenente di Badalamenti.
2: O ce la fai smettere, ci possono ammazzare? No, tu non l'ammazzi mio figlio. L'unico piacere che ti posso fare è di buttarlo fuori di casa.
1: Mio suocero ci comunica: devo fare un viaggio, però non vi dico né dove vado né cosa vado a fare.
2: Veramente non ne potete più di queste chiamate, queste minacce di Badalamenti. Sono in America, forse cercare protezione per un figlio.
3: La cugina americana chiede a mio padre, a Luigi, perché ti trovi negli Stati Uniti? Sta succedendo qualcosa a Peppino?
2: Stavano ammazzando a mio figlio. E io ci disse che a mio figlio non l'hanno a toccare. Stanno ammazzando, ammazzando a me, non a mio figlio.
1: Dopo che lui è rientrato, dopo un paio di mesi, mio suocero è morto.
3: Era stato investito da una macchina.
0: Luigi, padre di Peppino, muore la notte del 19 settembre del 77, investito da una macchina. Non è mai stato dimostrato se sia stato ucciso o se la sua morte sia stata frutto di un incidente. Al funerale del padre, Peppino rifiuta di stringere la mano ai boss accorsi per le esequie, una reazione che suscita scandalo in paese. Dopo la morte del padre, Peppino non ha più nessuno che lo protegge dalle minacce dei Badalamenti. Eppure, nonostante il dolore per la perdita del padre, nonostante il pericolo che sente crescere intorno a sé, Peppino non rinuncia alla sua guerra contro la mafia. Nel 78 si candida alle elezioni comunali nella lista di Democrazia Proletaria, ma ormai il suo destino è segnato. È lunedì 8 maggio del 78, così gli amici ricostruiscono quel giorno.
4: Eravamo stati tutto il pomeriggio a Radio Out, come ogni pomeriggio. L'8 maggio Peppino aveva rilasciato un'intervista a un'altra radio di Terrasini
5: e la stavamo ascoltando e poi si stava discutendo, gli hanno tagliato delle cose che aveva detto.
4: Erano quasi le 8 di sera, abbiamo pensato, vabbè, andiamo a mangiare qualcosa, ci rivediamo qua fra un'oretta.
6: Peppino mi ha dato passaggio in macchina fino a casa mia, cioè poco sotto la radio, l'ho salutato, ho avuto l'impressione che fosse seguito da una macchina nera di grossa cilindrata. Dopo quel momento non l'ho più rivisto.
7: Il pomeriggio dell'8 maggio a me è stata fatta da parte di un mio parente una raccomandazione di non andare in paese perché quella sera sarebbe successo qualcosa di grosso.
4: Questa cosa l'abbiamo subito avvertita come un brutto segnale.
5: Con questo problema, questa paura, ci siamo rivisti e siamo andati a cercare Peppino subito.
4: Qualcosa di strano era successo.
5: Peppino non era il tipo da ritardare. Sono andato a Cinisi, sono andato a casa di Peppino.
1: Verso le 10 bussano alla porta, io vado ad aprire ed era Giovanni Riccobono.
5: E io ho chiesto di Peppino, dice no, Peppino non è venuto.
8: Perché non è venuto? C'era la cugina, aspetta.
5: E subito da quel momento ci è venuto proprio il panico.
3: E sono preoccupato quando sono venuti i compagni di Peppino a cercare Peppino, dicendo che sì, lo cercavano per una riunione importante che ritardava.
4: E ci siamo messi a cercarlo anche fuori di Cinisi, nelle campagne, a mare e in tutte le trazzere.
9: Forse un attentato, forse un suicidio. Non è ancora chiara la ragione della morte di Giuseppe Impastato, 30 anni, dilaniato dall'esplosione di una bomba questa notte sui binari del treno Palermo-Trapani. Impastato era candidato nella lista di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali del 14 maggio a Cinisi, alle porte del capoluogo siciliano. In seguito ad una perquisizione in casa della madre di Giuseppe Impastato, i carabinieri hanno trovato una lettera in cui il giovane manifestava la volontà di togliersi la vita. Si è trattato di un fallito attentato terroristico oppure di un suicidio? Per gli investigatori entrambe le ipotesi sono valide. Si indaga negli ambienti della sinistra extraparlamentare di Cinisi, perquisite senza esito le case dei familiari e dei compagni di Impastato.
0: Mentre familiari ed amici non hanno dubbi sulla matrice mafiosa di quella morte, le indagini prendono un'altra direzione. Si ipotizza il suicidio oppure che il giovane sia morto saltando per aria mentre preparava un attentato dinamitardo. Nessuno parla o ha il coraggio di parlare di un omicidio di mafia. È l'ultimo oltraggio di Cosa Nostra che ha osato ribellarsi denunciandola pubblicamente.
6: Ricordo di essermi recato presso tutta la tipografia della zona, che non hanno voluto stampare un manifesto, in cui dicevamo che Peppino era stato assassinato dalla mafia. Ricordo mia madre che venne ad aprirmi e dirmi: sentiste, hai sentito, l'amico tuo voleva fare saltare in aria il treno che portava gli operai a Palermo. Quindi la raffinatezza del piano era non solo ucciderlo, ma distruggerne anche la memoria e il lavoro politico.
10: Di quella mattina ricordo noi che giravamo con le buste di plastica della spesa, dove mettevamo i pezzettini, perché erano più di pezzettini non trovati.
0: Ma le indagini, secondo il legale della famiglia impastato Vincenzo Gervasi, già dal primo momento non vengono condotte con tutte le cautele necessarie. Così descrivono quelle indagini lo stesso avvocato e Felicetta Vitali, cognata di Peppino.
11: Tutti quanti sanno che la scena del crimine deve restare ferma fino a quando i rilievi non sono stati fatti. Non si tocca nulla, si fanno le fotografie, si raccolgono i reperti, si rilevano le impronte, si piglia il sangue, si analizza. Quando furono ritrovati i pochi resti di Peppino Impastato, nulla di tutto questo è stato fatto. Il primo atto di depistaggio fu la alterazione della scena del crimine.
1: Abbiamo chiamato i carabinieri, che si trovavano ancora a piantonare il posto, chiedendo di prelevare quelle macchie di sangue per farle analizzare, perché supponevamo che potesse essere lo stesso sangue di Peppino, che Peppino fosse stato tramortito o ucciso nel casolare e poi posto sui binari. Per tutta risposta il carabiniere ci ha detto che quello poteva essere sangue mestruale, perché era un luogo appartato dove andavano le coppiette. La mattina del ritrovamento del corpo di Peppino era stato chiamato il necroforo comunale, era entrato dentro il casolare, aveva visto due pietre insanguinate che erano state buttate a terra e le ha consegnate ai carabinieri dicendo: penso che Peppino sia stato ucciso qua con queste, ma di queste pietre non se ne ha traccia.
11: Il dottore Chinnici capisce bene di che cosa si tratta e la qualifica come omicidio.
1: Si aspettava che arrivasse il feretro di Peppino per iniziare i funerali. C'erano anche i parenti di mio suocero qui dentro, impastato. Una delle cugine di mia suocera comincia a buttare voci: mamma mia, quanti sono? Ci siamo affacciati per il corso ed è stato un momento di un'emozione unica, perché vedo salire dal corso un corteo. Compagni sono venuti da tutta la Sicilia e poi sono saliti con striscioni gridando: Peppino è vivo e lotta insieme a noi.
12: È vivo, è vivo, è vivo insieme a noi.
1: Le sue idee non moriranno mai, fino a casa nostra. E da qui poi è partito il funerale. Appena sono entrati i compagni, alcuni parenti nostri, di mio suocero, di mia suocera, sono scomparsi, hanno avuto paura. Da quel momento la rottura con i parenti di un certo tipo.
0: Nel gennaio dell'88 il Tribunale di Palermo invia una comunicazione giudiziaria a Gaetano Badalamenti. 4 anni dopo però l'inchiesta viene archiviata. Ci vogliono altri 7 anni perché Badalamenti venga effettivamente processato per l'omicidio di Peppino Impastato. A inchiodarlo questa volta è la testimonianza di un pentito eccellente, Salvatore Palazzolo. L'11 aprile del 2002 arriva la sentenza contro Don Tano Badalamenti. Ascoltiamo il magistrato Franca in Bergamo.
13: In nome del popolo italiano, la Corte, visti gli articoli 533 e 535 codice procedura penale, dichiara Badalamenti Gaetano colpevole del reato di omicidio premeditato di cui al capo A della rubrica e lo condanna alla pena dell'ergastolo nonché al pagamento delle spese processuali. Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto durante l'espiazione della pena.
14: Che Badalamenti fosse il mandante dell'omicidio di Peppino Impastato, molti nell'immediatezza lo avevano denunciato con cognizione di causa. Fino a quando non sono arrivati i collaboratori di giustizia, noi non avevamo le prove sufficienti per portare alla sbarra coloro che avevano ordinato l'uccisione di Peppino Impastato. Se Palazzolo Salvatore non ci avesse detto che a dare l'ordine era stato Gaetano Badalamenti, se questo

0: che oggi sono di fatto inutilizzabili. Allora, quali sono i tempi realistici di un intervento?
1: Beh, ovviamente dipende dagli immobili. Ci sono immobili a cui servono piccole migliorie per tornare a essere utilizzati e immobili che purtroppo sono stati devastati magari da occupanti poco rispettosi. Quindi è necessario ovviamente fare tutti gli interventi per renderli civili e utilizzabili, e in alcuni casi si devono anche completare dei lavori di ristrutturazione, ma è tutto un lavoro che è stato fatto in perfetto accordo con i comuni e le regioni, per cui e c'è ovviamente una sinergia istituzionale, un dialogo per poter dare il prima possibile ai cittadini che hanno delle grosse difficoltà la possibilità di un alloggio. È il piano più imponente che sia stato fatto negli ultimi anni.
0: E quali sono gli strumenti finanziari e amministrativi per rendere poi disponibili alle famiglie in graduatoria gli immobili?
1: Strumenti finanziari, ovviamente ci sono, sono stati trovati questi fondi, in parte anche ovviamente presi da altri fondi che giacevano e non erano, diciamo così, utilizzati nel modo adeguato. E poi in più, oltre a questi 60.000 alloggi, verrà fatto un piano importante coinvolgendo invece il privato. I nuovi costruttori che vorranno costruire nuove case avranno delle agevolazioni, ma in cambio dovranno prevedere almeno il 70%, quindi 7 appartamenti su 10, in affitto o in vendita agevolata. E anche questo porterà a delle condizioni di vantaggio non solo per quelli che hanno accesso alle case popolari, ma anche per chi magari non è così povero da avere diritto di accesso alle case popolari, ma non sta così bene da potersi permettere di comprare una casa, o purtroppo gli affitti che sono troppo esosi, soprattutto nelle città. Quindi c'è anche quella fascia intermedia che non è né da case popolari né in condizioni di trovare alloggio nel libero mercato, che così verrà aiutata, troverà una possibilità di sbocco abitativo grazie a questa collaborazione con il mondo privato, anche lì in pieno accordo con i comuni e con le regioni.
0: Ecco, tra poco arriveremo a parlare anche di questo. Onorevole Maiorino, quindi Giovanni Donzelli parlava di sinergia tra le istituzioni, io però vorrei soffermarmi su una domanda, cioè come si è arrivati alla situazione per cui migliaia di alloggi pubblici risultano vuoti o non utilizzabili, mentre nelle stesse città, pensiamo a Milano, che forse l'emergenza abitativa è molto forte, le liste d'attesa per una casa popolare continuano ad allungarsi?
2: Ma io credo che sia mancata per tanti anni una strategia nazionale sulla casa e una politica volta a sostenere davvero il recupero degli alloggi sfitti. Gli alloggi sono molti di più, quelli sfitti, quelli non utilizzati. I numeri del governo sono numeri sbagliati, perché noi abbiamo oltre 100.000 case vuote in questo momento. Pensate che Regione Lombardia è proprietaria di 23.000 alloggi inutilizzati, l'istituzione d'Italia con più case vuote inutilizzate, e questo è un grande scandalo rimosso e quindi è fondamentale affrontarlo. Purtroppo non è vero quello che avete detto sin qui, nel senso che il piano casa del governo non mette 10 miliardi di euro come invece bisognerebbe fare per interventi sulle politiche abitative. Ad oggi mette 970 milioni, immagina un intervento di recupero delle case vuote secondo il quale arriveremo ad azzerare le case vuote in 20 anni, quindi è una clamorosa occasione persa. Invece fa un'altra cosa il piano del governo, molto brutta, cioè prevede la svendita di patrimonio pubblico, cioè il fatto che edilizia residenziale pubblica, ovvero le case popolari, si possano mettere sul mercato. Questo è profondamente sbagliato, perché noi dobbiamo aiutare chi non ha casa e quindi bisogna cambiare radicalmente il piano, come del resto stanno chiedendo tanti amministratori locali. Purtroppo il fatto che è arrivata alla fine della legislatura non fa ben sperare, però ci vuole un programma di cambiamento netto e deciso delle politiche abitative e non regali ai fondi immobiliari. Il piano del governo Meloni si configura come un grande regalo ai fondi immobiliari, che sono quelli che vanno condizionati molto di più e che non vanno lasciati circolare a briglia sciolta, perché altrimenti devastano il mercato della casa, come è avvenuto in questo paese in questi anni.
0: Ma dopo torneremo anche per chiederle, Maiorino, qual è la proposta concreta del PD per affrontare, insomma, questo tema così urgente. Ora vorrei tornare ad un altro tema che ovviamente alla mezz'ora legale vogliamo

0: trattare. E allora voglio chiedere all'onorevole Donzelli: oggi molti proprietari privati scelgono di non affittare più i propri immobili per timore legati a occupazioni abusive, morosità, tempi lunghi di rilascio. Allora, cosa cambierà concretamente con il nuovo piano casa per la gestione dello sgombero e per il rientro in possesso degli immobili, in modo tale anche da far rimettere in gioco anche questi immobili e affittare in maniera serena?
1: Guardi, io stavo ascoltando anche con molto rispetto l'onorevole Maiorino. Abbiamo un'opinione diversa sul rispetto alla proprietà privata e al coinvolgimento dei privati. Per noi non sono il male assoluto, per noi la proprietà privata è sacra ed è un incentivo importante nel motore della nostra economia. Quindi, prima cosa, se c'è qualcuno, poi arriviamo anche alla liberazione degli alloggi, come è la domanda che mi ha fatto, ma sì. Rispondendo anche all'onorevole Maiorino, se c'è qualcuno che da anni vive in una casa popolare e ha la possibilità di riscattarla e quindi di avere la soddisfazione di acquistare quella casa dopo anni che ci ha vissuto, se questo consente a quella persona di vivere serena e di lasciare qualcosa ai figli e allo Stato, al pubblico, alla regione, diciamo così, di poter con quei soldi e costruire altre case popolari, è un meccanismo virtuoso che consente di far stare tutti bene. E anche il dire si fanno i regali ai fondi immobiliari, se grazie alla collaborazione con i fondi immobiliari e con i privati, con chi ci mette del proprio, avremo più alloggi, per noi ben venga. Chi fa affari, se fa affari legalmente, questo può portare un beneficio sociale, non è una cosa vergognosa, non è un crimine, ma è la sussidiarietà, un principio fondante della nostra democrazia e delle repubbliche moderne. Detto questo, il rispetto per la proprietà privata porta anche che nel momento in cui creiamo nuovi alloggi e ci si avvicina a superare l'emergenza abitativa, non ci sono più scuse. Chi occupa una casa e sta rubando il diritto alla proprietà di un proprietario che quella casa lo aveva. E quindi è necessario il prima possibile rimettere il proprietario di quella casa, che se l'è comprata con i sacrifici, con anni di risparmi dei propri genitori, dei propri nonni, ha il diritto di avere, di godere del pieno possesso della propria proprietà. Quindi ovviamente facilitiamo anche la liberazione degli alloggi e questo consentirà anche di abbassare il prezzo degli affitti, perché aumenteranno gli affitti. Molti non le affittano perché hanno paura, dice: una volta che l'affitto, chissà cosa mi succede e come faccio poi dopo a tornarne in possesso. E quindi questo è utile anche da questo punto di vista. Ma ripeto, si parte da un presupposto diverso: la proprietà privata non è un crimine. Chi prova a risparmiare e a comprarsi una casa deve essere incoraggiato e non penalizzato.
0: Passiamo subito la parola a Maiorino per una replica. Ecco, il piano prevede il coinvolgimento di capitali privati per accelerare la realizzazione di nuovi alloggi. Qual è l'aspetto, diciamo, la criticità del coinvolgimento dei privati e forse, ecco, riguarda possibili fenomeni speculativi nel mercato immobiliare?
2: Ma intanto voglio precisare, anche se mi sembra un po' surreale doverlo fare, lo faccio, che non penso che la proprietà privata sia un furto. Questa è una ridicola rappresentazione del pensiero del centro-sinistra fornita dall'onorevole Donzelli. Veramente siamo, se dobbiamo discutere di questo, siamo veramente al surrealismo. Qua il problema non è quello di fare un dispetto ai piccoli proprietari. I piccoli proprietari vanno assolutamente ritenuti e aiutati, e peraltro proprio per questo bisognerebbe fare una legge, ad esempio, che regolamenti il fenomeno degli affitti brevi, che è stato lasciato dilagare senza regole, che ha fregato spessissimo proprio i piccoli proprietari, perché grandi società hanno acquistato palazzi e hanno realizzato interventi di affitti brevi che poi alla fine vanno contro gli interessi dei piccoli proprietari. Ma il problema è che tutto quello che si fa per noi deve sostenere chi ha maggiori difficoltà nel trovare la casa. Questo riguarda non diminuire il numero di alloggi popolari. Abbiamo una percentuale in Italia rispetto all'Europa di case popolari da brividi, ne abbiamo molte meno. Dobbiamo invece averne di più a disposizione, ben gestite, con una grande attenzione ai temi della qualità degli immobili e del rispetto delle regole e della legalità. Poi abbiamo bisogno di far sì che ci sia un sostegno anche a un'altra fascia.

0: quella a cui faceva riferimento, in questo caso probabilmente Donzelli, che è quella, diciamo, che non è sufficientemente povera per accedere alla casa popolare, ma lo è per non farcela di fronte al mercato privato. Il piano purtroppo non va in questa direzione, va nella direzione di aiutare i grandi fondi immobiliari. Ora, i grandi fondi immobiliari di per sé non sono il demonio, quelli grazie a cui si realizzano le grandi case di lusso, tanto per capirci. Il problema è che vanno condizionati. Volete intervenire nelle città, realizzare opere edilizie, investimenti, perfetto, ma dovete lasciare in cambio alla collettività un numero di alloggi accessibili per chi ha costi accessibili, per un lavoratore, una lavoratrice dipendente, un lavoratore autonomo non straricco. Cioè, se non aiutiamo una fascia di ceto medio che non ce la fa, le nostre città diventeranno sempre più città diseguali, no? Quindi che magari danno anche opportunità, ma che poi respingono proprio per il costo della casa. E questo il piano casa non ha nulla. Oggi si continua a sbagliare. Questo è il punto. Lei chiedeva quali sono le proposte. Intanto investimenti veri, cioè investimenti pubblici, soldi dello Stato, perché sono quelli che consentono di fare le scelte mirate e non condizionate da altri interessi. Oggi c'è pochissimo. Addirittura ci sono, si usano dei soldi che erano già nel bilancio, interrompendo dei progetti in essere di riqualificazione che avevano i comuni, che i comuni avevano immaginato. Quindi si fa un pasticcio, si pensa, si buttano via un sacco di soldi tra Ponte sullo Stretto, CPR in Albania, tanti altri pasticci che ha fatto il governo, ma mettiamoli su una vera politica della casa. Io sarò il primo a dire bravi complimenti.
1: Allora, Donzelli, quindi si fa un favore ai fondi immobiliari, dice Maiorino, e, insomma, quali strumenti vengono adottati per evitare che si apra la strada a fenomeni speculativi?
2: Guardi, mi dispiace, io non, figuriamoci se mi metto a smentire l'onorevole Maiorino, però il piano prevede esattamente questo, in cambio di agevolazioni a chi vuole costruire ai cosiddetti fondi immobiliari, è previsto che 7 immobili su 3 debbano andare proprio in convenzione, cioè chi ha la possibilità di poter costruire deve rendere qualcosa alla collettività, esattamente quello che diceva Maiorino. Tante volte la sinistra ha detto che andrebbe fatto, la destra lo ha fatto in questo piano casa. Poi, per carità, si può trovare 1000 scuse per attaccare il governo, va bene, l'Albania, l'immigrazione perché siamo troppo cattivi con i clandestini, tutte cose che non c'entrano niente. Noi semplicemente in questo piano casa cerchiamo di dare una risposta che per troppi anni non è stata data. Sarà sufficiente a risolvere il problema abitativo in Italia? No, il problema abitativo purtroppo rimarrà, ma sarà molto utile a ridurre l'emergenza abitativa, sia di chi non si può permettere una casa perché è molto povero e quindi con l'edilizia residenziale pubblica, sia per chi sta un po' meglio ma non ha facile accesso al mercato. E se poi in tutto questo c'è una collaborazione con i privati, con i comuni e con le regioni, beh, mi sembra una buona sinergia che serve allo Stato.
1: Torniamo dall'onorevole Maiorino e vorrei parlare della direttiva UE Case Green che impone un cambio di passo. Allora, come si può conciliare l'efficientamento energetico degli edifici con la sostenibilità economica poi per le famiglie? Perché è sempre di questo poi che si parla, no? Come, chi deve pagare questa transazione verde?
0: Intanto voglio precisare all'onorevole Donzelli che forse il piano casa non l'ha letto, che sia nell'articolo 2 dove si fa riferimento al programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio, sia in relazione ai contenuti dell'articolo 5 dello stesso piano, non ci sono gli elementi di vincolo a cui lui fa riferimento, che è il rischio molto probabile che questo piano faccia sì che poi venga svenduto il patrimonio pubblico e che quindi diminuiscano le case per le persone in difficoltà. Bisogna cambiare il piano. Se gli intenti non si sono tradotti nel piano, allora ci si mette attorno a un tavolo, si ascoltino tra l'altro i comuni, ma anche per il centro-destra, mica solo per il centro-sinistra, e si modifichi il piano, proprio perché del piano casa c'è un assoluto bisogno, un'assoluta necessità. Per quello che riguarda la direttiva sulle case green, il tema è come la si applica, nel senso che è efficientemente energetico, è essenziale anche per evitare che le bollette siano molto costose, no? non dobbiamo concepire solo queste opportunità come qualcosa che riguardi solo le case di chi si può permettere costi elevati. È stata fatta tanta demagogia sull'impatto delle case green, all'inizio diceva che portava a chissà che tipo di strana operazione, quasi che venissero espropriati i cittadini dalle case, sono tutte sciocchezze. Adesso che ai vertici della Commissione Europea c'è Fratelli d'Italia, vedo che hanno scalato la pressione dialettica, cioè noi abbiamo bisogno di far sì che sul tema della casa sia sostenuto quel ceto che non ce la fa, tutto il resto sono chiacchiere.
1: Allora, Donzelli, entriamo su un'altra, diciamo, accusa delle opposizioni al nuovo piano casa. Alcuni esponenti dell'opposizione parlano di nuovi condoni. Perché? Perché il decreto prevede di regolarizzare lievi difformità negli appartamenti, quindi non a condonare gravi abusi, ma si parla di lievi difformità. Come si garantisce che questa misura non penalizzi chi ha sempre rispettato le regole e chi invece ancora deve sistemare qualcosa?
2: Esattamente chi ha sempre rispettato le regole, perché quando si parla di lievi difformità si tratta di persone che si sono ritrovate a comprare una casa e poi hanno scoperto, magari dopo che l'hanno comprata, che la finestra nella piantina era depositata era scritta e disegnata mezzo metro più in là di dove era. E allora gli si chiede di abbattere la casa e spostare la finestra, oppure gli si chiede di modificare il progetto che è depositato in comune. Si tratta di questi dettagli, si tratta di andare a togliere una burocrazia che porta poi dopo a una serie di difficoltà anche nel rivendere magari la casa, nell'affrontare dei cambiamenti, ma che non hanno a che fare, nessuno va chi ha preso e si è costruito una casa dal nulla in modo abusivo non viene condonato, chi ha aggiunto un piano non viene condonato, chi ha per esempio trasformato una tettoia in una dependance a tutti gli effetti non viene condonato. Non è questo il caso. Il caso è quello di una serie di lievi difformità che sono date da errori di progettazione, fatti che una vita fa magari quando esistevano altre regole, i progetti sono stati depositati in modo difforme o a posteriori o in modo sbagliato. Cioè, si tratta di semplificare, ripulire quello che è il nostro catasto e quindi far fare un risparmio non solo allo Stato ma anche ai cittadini e mettere in bella copia delle vicende che non sono oggi ordinate e pulite, che è una cosa diversa da eventuali condoni, sanatorie o cose di questo genere.
1: Bene, allora vorrei tornare da Maiorino con una domanda invece un po' legata alla sua esperienza anche sul territorio. Lei da anni si occupa di politiche sociali abitative a Milano e in Lombardia. C'è stato un episodio incontrando una famiglia, una persona in difficoltà abitativa, che più di altri ha cambiato il suo modo di vedere questa emergenza, l'emergenza casa?
0: Ma io credo che chiunque si occupi di questo tema non può voltarsi dall'altra parte di questa famiglia che non ce la fanno, magari famiglie con bambini che non riescono a pagare l'affitto. Allora da questo punto di vista bisogna introdurre anche un altro strumento che il governo ha tagliato, all'inizio ha azzerato, poi ha leggermente corretto l'azzeramento, infatti non ci sono più fondi, che era una delle poche cose positive che c'era prima sul tema della casa, cioè il fondo a sostegno dell'affitto, il fondo per la cosiddetta morosità incolpevole. Noi abbiamo bisogno di far sì che non finisca per strada, questo è un elemento essenziale. Come l'aiutiamo? Attraverso, da una parte evidentemente, la messa a disposizione di alloggi di carattere pubblico, popolare, come avviene di più in tanti paesi d'Europa, ma poi anche attraverso fondi che le consentono magari per un piccolo periodo di sostenere l'affitto. Questo è un punto, ovviamente abbiamo bisogno di anche di salvaguardare principi di legalità e di rispetto delle regole con grande intransigenza.
1: Allora, terminiamo anche con questa puntata della Mezz'ora Legale, con appunto un'ultima domanda a Donzelli, in cui vorrei fare un po' la stessa domanda di Maiorino, quindi se personalmente c'è stato un caso, un'esperienza concreta che l'ha convinta che servisse un intervento così deciso come il nuovo piano casa, che comunque è un piano che porterà dei cambiamenti.
2: Potrei raccontarne decine di esperienze perché chi, a prescindere che sia sinistra o destra fa politica al territorio viene continuamente coinvolto di situazioni particolari. Io ne racconto volentieri, però una rispetto a una povera donna con molte difficoltà che viveva in un'occupazione abusiva ed era costretta a pagare il pizzo fondamentalmente a chi organizzava l'occupazione abusiva, che la faceva vivere in condizioni disumane e al tempo stesso gli chiedevano un affitto e questi occupavano e doveva pagare perché altrimenti rischiava fisicamente. Una volta che venne a raccontarmi questa storia la portai ovviamente alla polizia dove poi ha denunciato questa vicenda ci sono state, mi auguro, anche le dovute conseguenze, perché purtroppo dietro a quelle, al giro delle occupazioni abusive, spesso gestito da clandestini o da reti anche di persone poco per bene, c'è anche un vero e proprio business, cioè un affare. Quindi non si tratta di tollerare le occupazioni abusive, non si tratta di della soluzione per stare vicino a chi ha bisogno, perché spesso chi ha bisogno viene anche sfruttato da chi gestisce queste occupazioni abusive. Quindi riportare la legalità e liberare gli alloggi dalle occupazioni abusive non è una soluzione legalitaria che penalizza chi è socialmente più debole, ma è un aiuto a chi è socialmente più debole e vuole rispettare le regole.
1: Terminiamo proprio con questo messaggio, che poi è un po' la missione della nostra mezz'ora legale: la legalità è la strada maestra per la libertà. Io ringrazio davvero i nostri ospiti per averci aiutato ad affrontare questo tema che è davvero urgente, perché il diritto all'abitare è per tutti. Allora ringrazio Giovanni Donzelli, grazie davvero per essere stato con noi.
2: Grazie e buona serata a tutti.
1: E Francesco Maiorino, grazie davvero.
0: Grazie.
1: Ed ora spazio alla nostra rubrica Da grande potrei fare. Ospite di oggi sarà l'agente scelto Enrico Soldati, operatore delle volanti, quindi ci racconterà il suo intenso lavoro quotidiano e le sfide del suo lavoro. Lo ascoltiamo.
3: Buongiorno, sono il capo pattuglia di uno degli equipaggi della squadra volanti della Questura di Milano, che costituisce l'asse portante del pronto intervento della Polizia di Stato sul Terana e di alcuni comuni della provincia. Svolgo il mio servizio a bordo delle volanti, oppure utilizzando un termine più da cronaca giornalistica, ma che ben ci rappresenta, visto che lo portiamo orgogliosamente sul nostro scudetto distintivo, sulle pantere della Polizia, così chiamate per la rapidità con cui ci portiamo sulle emergenze. Le volanti sono una realtà estremamente dinamica, delicata, complessa, talvolta rischiosa, che porta a relazionarsi con le parti più difficili, molte volte anche violente della società, ma che porta anche a sviluppare un grande senso di empatia e umanità per le difficoltà affrontate dai cittadini più fragili, per i quali spesso rappresentiamo un concreto supporto. Ogni volta che la centrale operativa ci comunica e segna un intervento, nasce per me una nuova sfida, ricca di insidia, ma anche di opportunità di crescita, che ci consente di dare risposte ai più disparati bisogni della comunità e di mostrare la presenza dello Stato in ogni parte della città. Da un punto di vista organizzativo, la squadra volanti è incardinata insieme all'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, un ufficio caratterizzato da grande dinamicità e competenze diversificate dall'elevato contenuto specialistico, che, come suggerisce il nome stesso, opera sia per la prevenzione della commissione di reati sul territorio che per il controllo del medesimo. La bellezza del lavoro che svolgo è rappresentata dalla possibilità di essere un punto di riferimento per la cittadinanza e di essere sempre costantemente in prima linea nella lotta alla criminalità.
1: E ringraziamo l'agente scelto della Polizia di Stato, Enrico Soldati, direttamente dalle volanti, che tanto fanno per la sicurezza della nostra nazione. E ringrazio ovviamente tutta la mia squadra qui a Rai Radio 1, il nostro tecnico Fernando Conti, Leonardo Gragnoli alla regia, in redazione Cristiana Faitati e Valentina Lorusso. E anche per questa sera da Claudia Conte è tutto. Alla prossima puntata della Mezz'ora Legale. Buona notte.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Antivirus, analisi su turista argentina ricoverata a Messina, inglese in quarantena a Milano, ma OMS e Ministero della Salute rassicurano nessun allarme. Trump, il dragone, guerra, dazi e commercio, ecco di cosa parlerà il presidente americano con Xi Jinping. L'Iran minaccia, se attaccati arricchiremo l'uranio. Gran Bretagna, i laburisti sono spaccati, il premier Starmer in bilico, si dimettono 4 membri del governo, ma lui è deciso ad andare avanti. Super bonus per lo Stato, conto da brividi, 174 miliardi e le frodi non si fermano. Garlasco, Sempio a Roma, psicologi e difensori insieme per ribaltare la tesi dell'accusa. Jane Fonda apre il Festival di Cannes, Sal Da Vinci strega l'Eurovision, ovazione per la sua esibizione. Tennis, ai quarti gli internazionali, il solito Sinner e la sorpresa d'Arderi che batte in rimonta Zverev. Stasera la finale di Coppa Italia Lazio-Inter, intanto la prefettura sposta il derby romano a lunedì sera e fa infuriare la Lega Calcio, nel Giro d'Italia ciccone e la nuova maglia rosa. Buonasera da Massimo Cecchini, massima sorveglianza ma nessun allarme per l'antivirus, in Italia 2 nuovi casi sospetti, a Milano in quarantena un turista britannico, in Sicilia test su una donna argentina. Complessivamente sono 9 i contagi confermati, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute rassicurano al momento nessun rischio epidemia. Il punto nel servizio.
3: La persona sotto osservazione a Padova è risultata negativa ai test. Resta comunque in quarantena, così come le altre 3, compreso il 25enne in isolamento a Villa San Giovanni, il cui tampone va sotto esame allo Spallanzani di Roma. Qui viene analizzato anche quello di una turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite. È arrivata con un volo da Buenos Aires e, lo ricordiamo, in Argentina l'antivirus è endemico. Ed è stato anche rintracciato a Milano, ora in quarantena, un turista britannico che ha viaggiato sullo stesso aereo della donna deceduta. A riprova che il sistema di controlli e di tracciamento dei contatti funziona. I paesi di rimpatrio dei passeggeri della Ondius lo stanno applicando secondo le indicazioni dell'OMS. La stessa OMS ritiene comunque probabili altri casi, vista la inevitabile prossimità dei croceristi ed equipaggio sulla nave focolaio. Ma il direttore generale, Tedros Ghebreyesus, tranquillizza.
4: At the moment there is no sign that we are seeing the start.
3: Al momento non ci sono segnali di una possibile epidemia su larga scala. Donatella Gori, GR1.
2: Dal presidente Mattarella l'elogio a chi tutti i giorni lavora in prima linea nel servizio sanitario. L'occasione è stata la giornata internazionale dell'infermiere, categoria definita dal capo dello Stato l'esercito del bene. Le sue parole.
5: Il diritto universale alla salute rappresenta una pietra angolare della nostra democrazia e della nostra stessa libertà. Il radicamento necessario dei servizi di cura non può tollerare disparità fra territori, a partire dalle aree interne dell'Italia. Sarebbe come dire un diritto alla salute.

0: salute diseguale per i cittadini.
1: Guerra in Medio Oriente, dazi e commercio sono i temi al centro della visita di Donald Trump in Cina. Il presidente americano è in volo verso Pechino. Venerdì l'atteso faccia a faccia con Xi Jinping, la corrispondente da New York.
2: Prima di partire per Pechino, rispondendo ai giornalisti, Donald Trump dice che parlerà a lungo con il presidente cinese Xi Jinping della guerra contro l'Iran, ma aggiunge: non credo che abbiamo bisogno del loro aiuto e neanche di quello della NATO, dice Trump poco dopo, che non è stata presente quando sarebbe servita. L'Iran è già sconfitto militarmente, sottolinea Trump. O stringono un accordo o verranno decimati, in un modo o nell'altro vinciamo noi. Trump si dice ottimista sull'incontro con Xi Jinping. Sarà fantastico, assicura. Al centro del vertice ci saranno il commercio con la questione dei dazi, le terre rare e la spinosa questione di Taiwan, oltre alla guerra in Iran. Pechino ha interesse a riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz e ha una grande influenza su Teheran. Solo Stati Uniti e Cina possono recuperare il materiale nucleare iraniano, dice Trump in un'intervista in cui spiega: sull'Iran è solo questione di tempo, non ho fretta. Intanto il Pentagono fa sapere che la guerra in Iran è costata finora 29 miliardi di dollari. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Con le provocazioni non si costruisce la pace. Così Teheran replica a Donald Trump e minaccia, in caso di attacchi, di arricchire l'uranio fino al 90%. Il Pentagono, secondo NBC News, starebbe valutando di cambiare il nome all'operazione militare, una mossa che consentirebbe all'amministrazione americana di far ripartire il conteggio dei 60 giorni, superati i quali serve l'autorizzazione del Congresso per poter proseguire. E restiamo all'estero con il terremoto politico nel governo britannico. Dopo la disfatta alle elezioni amministrative si moltiplicano le pressioni sul premier Starmer affinché faccia un passo indietro e si susseguono le dimissioni con il partito laburista spaccato. Da Londra la corrispondente.
3: Un partito in lotta, un primo ministro deciso ad andare avanti a tutti i costi, i deputati che si schierano. E ancora questa, dopo giorni di caos, la fotografia di laburisti britannici dopo il tracollo elettorale della settimana scorsa. Nelle ultime ore le due fazioni, i lealisti legati a Starmer e la sinistra del partito che vuole rimpiazzarlo, sono tornate a contarsi. 2, 3, 4 ministri si dimettono, altri seguiranno. Lasciano per obbligare Starmer a indicare un percorso che porti alla sua sostituzione. In pista, West Streeting, ministro della salute, che tra qualche ora si confronterà direttamente col primo ministro, ma anche Ed Miliband, ministro delle risorse energetiche, e il sindaco di Manchester Andy Burnham. Col premier il suo vice David Lammy, Pat McFadden, titolare del lavoro, oltre 100 deputati che vogliono che il primo ministro resti. A Westminster ci sarà Carlo III per il tradizionale discorso della corona scritto da Starmer, che sarà al suo fianco in un clima politico ancora difficilissimo. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
1: E proseguiamo il giornale con la politica. Questo pomeriggio in Senato Giorgia Meloni risponderà al Premier Time.
4: Crescita e salari saranno fra i temi sollevati dalle opposizioni nel Premier Time in Senato, due priorità insieme alla sanità che Giorgia Meloni ricorderà essere al centro della manovra di bilancio, rivendicando salari più leggeri sul piano fiscale e i risultati sul fronte dell'occupazione. La Premier sarà sollecitata anche su inflazione e caro carburanti, due temi collegati alla complessa situazione internazionale, occasione per ricordare fra gli altri l'ultimo decreto che ha prorogato il taglio delle accise fino al 22 maggio. La politica estera sarà meno centrale, l'instabilità nella regione medio orientale e i suoi impatti economici saranno discussi nel fine settimana in Grecia al The Europe Gulf Forum, a cui Meloni è stata invitata anche se la sua presenza non è confermata. In totale i quesiti saranno 9, dopo la risposta della Presidente del Consiglio chiuderanno i senatori in replica. Federica Ionta, GR1.
1: E Giorgia Meloni riposta con un telegrafico grazie Edi, il post con il quale il presidente albanese Edi Rama blocca la polemica sulla durata dell'accordo Italia-Albania, chiarendo che non ci sono termini prefissati né alcuna intenzione di chiudere i centri di accoglienza. E di questo, oltre che di legge elettorale di fine vita, discutono i partiti.
5: Pareggio, instabilità, governo tecnico, scenari che la nuova legge elettorale per la maggioranza deve evitare. Sul come si può discutere, spiegano da Fratelli d'Italia, disponibili ad esempio a ritoccare il premio, la proposta di Maurizio Lupino ai moderati.
6: È fondamentale introdurre le preferenze, cioè dare la possibilità al cittadino di scegliere il proprio rappresentante.
5: Altri no, aggiunge Antonio Tajani, rivolto alle opposizioni, sarebbero pretestuosi, ma i progressisti non sono interessati a discutere. Ci siederemo al tavolo solo quando si parlerà di salari, fa sapere il PD. Per i 5 Stelle la maggioranza cerca un modo per vincere a tutti i costi. Riccardo Maggi, più Europa.
6: Una proposta che trasforma una minoranza nel paese in maggioranza il Parlamento. È impossibile qualsiasi tipo di confronto.
5: Interlocuzioni sono invece in corso sul fine vita. Il 3 giugno la legge andrà in aula, ma senza un accordo si discuterà il testo unitario delle opposizioni, che chiedono il coinvolgimento del servizio sanitario e lo stop al comitato etico. Sui centri in Albania infine arriva la smentita di Tirana: qualsiasi stop, nessun passo indietro, ribadisce FDI. Dopo 4 anni, replicano le opposizioni, rimangono un fallimento. Lucio Bondi, GR1.
1: Superbonus, il costo complessivo dell'incentivo sale a 174 miliardi e pesa sempre di più sui conti pubblici. Aumentano anche i crediti bloccati dall'Agenzia delle Entrate per sospette irregolarità.
7: Superbonus, primo tra le agevolazioni edilizie per numero di frodi. Infatti i crediti legati al maxi incentivo, fermati dall'amministrazione finanziaria per irregolarità, ammontano a 4,1 miliardi. Praticamente un euro su 3 dei crediti per le spese del 2025 è stato bloccato dai controlli, ha rilevato il Sole 24 Ore. Ma è il conto finale che lo Stato ha dovuto versare che fa impallidire: 174 miliardi, secondo dati del Ministero dell'Economia, Istat, Enea e Agenzia delle Entrate. Una cifra enorme, vicina all'intero valore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italiano, che è di circa 194 miliardi. La questione centrale resta l'impatto sul deficit. Con le nuove regole statistiche europee, gran parte dei crediti fiscali viene contabilizzata come spesa pubblica nel momento in cui il credito matura. Ancora nel 2025 sono emersi ulteriori crediti che hanno contribuito a mantenere il deficit italiano sopra il 3% del PIL. Gelsomina Testa, GR1.
1: Molto dipenderà da cosa succederà nello stretto di Hormuz. Secondo uno scenario ipotizzato dall'agenzia di rating Moody's, l'economia italiana dovrebbe crescere dello 0,4% nel 2026. Tuttavia, in uno scenario ottimistico di de-escalation, il PIL salirebbe dello 0,6%, mentre segnerebbe meno 0,3% nel caso peggiore di un'accelerazione del conflitto. La crisi Electrolux: il governo convocherà il 25 maggio azienda, sindacati e regioni. Lo ha annunciato il ministro delle imprese del Made in Italy Urso, che ha definito inaccettabile il piano presentato dall'azienda, che prevede 1700 esuberi in Italia, pari al 40% del suo personale sul territorio. Voglio essere ottimista e sonderemo tutte le possibilità, ha detto la ministra del lavoro Marina Calderone. Rai Radio 1, mezzanotte 11 minuti, siamo alla cronaca con il caso Garlasco e con gli audio del soliloquio che per l'accusa mettono nei guai Andrea Sempio, il 38enne, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e a Roma per mettere a punto coi suoi avvocati la strategia difensiva.
8: Inizia dalla capitale il contrattacco. I difensori lavorano a fianco degli esperti nominati per presentare alla procura di Pavia, entro 20 giorni dalla chiusura delle indagini, una corposa memoria capace di contestare tutte le accuse ad Andrea Sempio, che si è sottoposto ad una consulenza psicologica, un ritratto della sua personalità per ribaltare le conclusioni degli investigatori, che lo descrivono come soggetto ambivalente, incline alla menzogna. Tra le consulenze richieste dai difensori, anche quella sugli audio dei soliloqui del 38. La voce è bassissima. Sempio, ad aprile dello scorso anno, intercettato in auto, cita il video intimo di Chiara e dice: ce l'ho dentro la pennetta. Commenta poi quello che per gli investigatori è il rifiuto della vittima di parlare con lui, la legale Angela Taccia.
9: Fino ad oggi comunque non ci sembra che sia saltato fuori la pistola fumante.
8: Entro l'estate chiederemo la revisione del processo, dice intanto Giada Bocellari, avvocata dell'unico condannato per l'omicidio di Chiara.
10: Mi domando come si possa dire che non ci sono elementi nuovi in grado di demolire la sentenza di Alberto Stasi.
8: Elena Baiocco, GR1.
1: È in pericolo di vita il cameriere accoltellato ieri notte a Prato dopo aver difeso la proprietaria dell'esercizio dove lavora. Arrestati gli aggressori.
11: Chiuso il locale, il cameriere e i titolari del ristorante erano pronti a rientrare nelle proprie abitazioni quando in piazza Mercatale, luogo della movida a Prato, un 16enne italiano e un honduregno di 26 anni gli si sono avvicinati. All'inizio ci sono state avance pesanti nei confronti della donna, poi le molestie e poi ancora un tentativo di rapina, tirando fuori un coltellino e simulando la presenza di una pistola. Infine la colluttazione con il 23enne intervenuto in difesa della 34enne. È allora che il 16enne con un fendente l'ho colpito al cuore. Immediato l'intervento della polizia e del 118 che ha soccorso il cameriere finito in arresto cardiaco sull'asfalto. Poi l'arresto degli aggressori. Il 23enne subito operato. Ora è all'ospedale Careggi. Intanto aumenta la vigilanza nelle zone a rischio a Prato. La testimonianza di un ristoratore.
12: Dopo una certa ora, sinceramente, io che mi porto l'incasso del locale a casa, c'ho un po' paura.
11: Anna Maria Caresta, GR1.
1: L'omicidio a Taranto del bracciante del Mali ucciso da una baby gang, uno dei 5 giovanissimi fermati, confessa. È stata una vera e propria caccia all'uomo, secondo chi indaga.
13: Gli inquirenti chiudono il cerchio in poche ore. Il quadro chiaro e terrificante. Eugenia Pontassuglia è la procuratrice capo di Taranto.
14: Ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire.
13: La vittima, Sakho Bakary, scelta a caso in una sorta di caccia all'uomo. L'aggressione scatta quando il bracciante 35enne del Mali, regolare sul nostro territorio, arriva in piazza con la sua bici per poi prendere il treno e andare al lavoro. Viene accerchiato, spintonato, preso a calci e pugni, poi colpito con un'arma da taglio. Tenta di fuggire, cerca riparo in un bar, ma viene inseguito, colpito ancora e finito. Uno dei 5 fermati, un 15enne, ha confessato e ha fatto ritrovare il coltello. Omicidio aggravato, l'accusa nei loro confronti. Tragedia che fa scattare l'allarme. Ancora la procuratrice di Taranto.
14: Queste situazioni si stanno moltiplicando. Dobbiamo cambiare la cultura.
13: Bruno Sokolovic, GR1.
1: A Reggio Emilia imponenti misure di sicurezza per l'arrivo della principessa Catherine, attesa in mattinata, molta curiosità tra gli abitanti, come raccontano al microfono del nostro inviato.
15: È attesa qua, davanti al municipio, farà un ingresso e un'apparizione pubblica. Siamo tutte quante qua, la stiamo aspettando.
16: Arriverà qua in piazza Prampolini, nel cuore di Reggio Emilia, la principessa Kate. Appuntamento in municipio, nella sala dove nacque il nostro tricolore. In città, l'attesa è alle stelle.
17: Bene, bene, secondo me è una persona che merita.
18: Si respira anche una bella aria di attesa.
15: L'atmosfera c'è, la gente è attiva, siamo molto contenti.
16: Molte le strade chiuse, misure di sicurezza imponenti. Ma oltre alla mondanità, in questi 2 giorni Kate visiterà i centri educativi di eccellenza, noti in tutto il mondo.
19: Finalmente conosceranno Reggio Emilia anche per il Reggio Emilia Approach.
20: Come lo spiegherebbe a chi non lo conosce?
19: È il metodo dove si cerca di mettere il bambino al centro di tutto, lo si concepisce come un essere comunque pensante.
21: Nel dopoguerra è stata fondata la prima scuola dell'infanzia e il metodo che mette al centro il bambino.
16: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
1: E ora andiamo a Cannes, la nostra inviata, per l'inaugurazione del 79esimo Festival del Cinema.
22: Je déclare le 79e Festival de Cannes ouvert!
23: Jane Fonda dichiara aperto il 79esimo festival insieme a Gong Li.
24: Jane comes from the West.
23: Jane è l'Occidente, io l'Oriente, dice. Siamo qua insieme, è la forza di Cannes. A chi sta cercando di resistere qui e altrove si era invece rivolta Yehia Hidara, prima attrice di origini africane, a condurre la cerimonia. Perché Cannes è il luogo che respira con il mondo, con i cineasti del mondo, tanti in platea, da Kore-eda a Costa Gavras, da John Collins a Bong Joon-ho. Visibilmente emozionato Peter Jackson, palma d'onore consegnata da Elijah Wood, il Frodo del suo Signore degli Anelli. Nella mia vita c'è stato un prima e un dopo, non sono l'unico al quale Jackson ha cambiato tutto, dice. E per ricordare il suo Get Back arrivano anche Teodora e Oklu. Oggi si apre il concorso che parlerà giapponese e francese con Niji Notz e La vita di una donna. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
1: La musica, Max Gazzè festeggi 30 anni con l'uscita il 15 maggio dell'Ornamento delle cose secondarie. In autunno poi il tour, la nostra intervista.
0: un'altra punta di gocce addosso.
2: Quali sono le cose secondarie di Max Gazzè?
3: Ho preso delle idee, delle cose che sono rimaste incompiute negli anni e ho voluto dargli una possibilità di riportarli al centro dell'attenzione. Quindi il fatto dell'ornamento delle cose secondarie è un dare importanza a quelle cose che non chiedono di essere guardate. C'erano questi testi nel cassetto, questi brani messi da parte, anche nei nastri. Ornare questi brani che non avevano avuto modo di emergere è stata una vittoria.
2: Anche nei live, perché avete studiato questi appuntamenti autunnali come una piccola residenza.
3: Sì, sì, da ottobre fino a dicembre nei teatri, stando 3 giorni in ogni teatro.
0: Amo la città e il suo rumore.
2: La libertà che hai avuto in questo disco è un po' frutto di queste 3 decadi di musica.
3: La fortuna è che mi sono sempre sentito libero, anche dal primo disco in poi non ho mai avuto troppe ansie nel decidere che tipo di disco fare, ho sempre fatto quello che sentivo, no? Quindi anche nel procedere con gli errori, quindi quando anche una cosa sapevo che era un errore andavo avanti serenamente nel ornare anche gli errori.
2: Marcella Sullo, GR1.
1: E ancora musica con la prima delle 2 semifinali dell'Eurovision Song Contest 2026, quest'anno a Vienna per la sua 70ª edizione.
0: Saremo io e te per sempre legati.
1: Sul palco fuori gara anche Sal Da Vinci e la sua Per Sempre Sì, accolto da un'ovazione. Il cantante italiano è già qualificato per la finale di sabato 16 maggio come rappresentante di uno dei paesi fondatori. In finale anche Israele, la cui partecipazione è oggetto di contestazioni nei cortei pro-Palestina in questi giorni a Vienna. Delusione San Marino, non passa il turno infatti l'italiana Zenit in gara in coppia con Boy George. Giovedì in programma la seconda semifinale. E termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Sonia Orange, si regia Gianluca Liberati e Giovanni Leporale. La linea va al GR1 Sport, da tutti noi l'augurio di una buona notte.
4: GR1 Sport.
6: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi. In apertura il tennis con gli internazionali d'Italia. Luciano Tarderi e Jannik Sinner, protagonisti al Foro Italico. L'inviato.
25: Vince sempre i derby, 6-2, 6-3 a Pellegrino. Fanno 19 derby vinti su 19 e poi 31 vittorie consecutive come Novak Djokovic. Di record in record per Jannik Sinner, sempre più il conquistatore. Sinner.
26: Fisicamente mi sento abbastanza bene. Sono contento, sono queste partite anche che mi servono, che mi spingono al limite, quindi è una buona preparazione poi per Parigi.
25: Sarà Sinner Rublev ai quarti di finale domani giovedì e Dardery contro lo spagnolo Odar mercoledì sera. Dardery gladiatore, vince un tie break incredibile, annulla 4 match point a Zverev e lo travolge 6-0 al terzo.
27: La vittoria più importante della tua carriera?
26: Sì, decisamente la più importante, comunque qui a Roma top 3.
27: Poi adesso Odar, perché non c'è 2 senza 3.
26: Speriamo bene, perché comunque è un giocatore giovane che sta in salita, ha fatto grandissimi risultati non solo in un torneo, sennò da quando ha vinto Marrakesh, quindi darò del mio massimo per poter vincere. Ci sarà sicuramente il tifo dalla parte mia.
25: Fuori Musetti claudicante contro il norvegese Ruud, collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico. Emilio Mancuso, GR1.
6: Calcio al giorno della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, vigilia con le 2 squadre ricevute al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Caos organizzativo per il derby di Roma e scontro totale tra la Lega Serie A e il prefetto della capitale Giannini.
28: Un vero e proprio caos che condiziona il calendario nel momento decisivo della corsa alla Champions League. Roma-Lazio non si giocherà alle 12.30 di domenica, ma lunedì alle 20.45, almeno per il momento. Ad alimentare l'incertezza è il braccio di ferro tra la Lega di Serie A e il prefetto di Roma Lamberto Giannini, che ha ribaltato la decisione comunicata ieri dall'amministratore delegato di Via Rosellini, Luigi De Siervo, su giorno e orario del derby della capitale. Partita attesissima e delicatissima per questione di ordine pubblico, incautamente programmata al momento del sorteggio dei calendari nella stessa data della finale degli internazionali di tennis, ovvero domenica 17 maggio. Questo il motivo della decisione della prefettura, ma ora la Lega Serie A farà ricorso al TAR. È lo stesso De Siervo a preannunciare lo scontro. Il derby di lunedì non credo proprio, ha detto. Lo spostamento di Roma-Lazio impatterà anche sulle altre squadre, che come la Roma sono impegnate nella corsa alla Champions League, quindi Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno in concomitanza. Un vero e proprio pasticcio che complica un finale finale di campionato arroventato e di cui non c'era davvero bisogno. Massimiliano Graziani, GR1.
6: Playoff di Serie B, Juve Stabia e Catanzaro si sono qualificate per le semifinali ed ora sfideranno rispettivamente Monza e Palermo. I campani hanno vinto a Modena 1-0, i calabresi hanno travolto in casa l'Avellino 3-0. Ciclismo, il giro è ripartito dall'Italia dopo la parentesi in Bulgaria con la piacevole novità per noi di una nuova maglia rosa, uno dei nostri inviati.
4: L'ultima maglia rosa tricolore era stata quella di Diego Ulissi l'anno scorso, tenuta per una sola giornata, coronamento di una carriera. Ed è radioso il sorriso di Giulio Ciccone quando sale sul palco della premiazione a Cosenza, perché anche per lui questa maglia rosa è per certi versi il coronamento di una carriera che ha ancora molto da dare, certo, ma che con il giro aveva un conto in sospeso.
5: Era il mio sogno. Da italiano io ho iniziato a praticare questo sport con il sogno rosa in testa. Ho nella testa l'immagine di Pantani in maglia rosa. Il mio obiettivo era vestirla almeno per un giorno, come avevo detto già da tanti anni. Avevo dei conti in sospeso, ma penso che alla fine, quando poi riesce ad ottenere queste soddisfazioni, i dolori si annullano in una frazione di secondo, quindi è tutto ripagato.
4: La tappa la vince Narvaez, frazione molto nervosa. Ciccone chiude terzo e grazie al gioco degli abbuoni scala la classifica, col sogno di tenerla questa maglia rosa almeno fino al Blockhaus, primo grande arrivo in salita nel suo Abruzzo. Ma per intanto oggi si arriva a Potenza, altra frazione potenzialmente molto molto nervosa. Cosenza con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
8: Bentrovati, traffico regolare su tutta la rete, solo un invito alla prudenza, vengono segnalati animali su strada in A1 Firenze-Roma e quindi rallentamenti tra Firenze Sud e Scandicci verso Bologna. Vediamo le chiusure attive questa notte per lavori. In A21 è chiusa l'entrata allo svincolo Broni-Stradella verso Torino, in A7 invece c'è un tratto chiuso per lavori tra allacciamento A7 e Genova-Volti verso Ventimiglia. In A26 rampa di accesso chiusa allo svincolo Carpugnino in entrata, riguarda entrambe le direzioni. Tratto chiuso anche in A14 tra allacciamento Ramo Casalecchio e allacciamento A1 verso questa autostrada. E poi in A24 lavori in corso e dunque tratto chiuso tra Colle d'Ara, San Gabriele e Assergi verso Roma. Chiudiamo con la 16, anche qui un cantiere tratto chiuso tra Candele e Grotta Minarda, siamo verso Napoli. Tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
9: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
11: Cosa fanno davvero là dentro?
12: Siamo solo appassionati di cinema.
11: Non può essere solo un film club.
12: Lei ha un ragazzo.
11: Wow! Vediamo 3 volte lo stesso film.
12: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
11: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
12: Devo andare.
14: Qualcosa che non va, tesoro.
11: Forse dovremmo parlarne.
29: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
30: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
7: Nota del giorno dopo.
13: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimiro, alla regia, alla cura amorevole del programma, c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Oggi apriamo la porta, come abbiamo fatto ieri e come faremo domani, ve lo anticipo, a uno dei finalisti, anzi in questo caso una dei finalisti e delle finaliste di Musicultura, 37esima edizione. Stiamo tenendo a battesimo queste canzoni una dopo l'altra, sono i 16 finalisti di una importante manifestazione di cui Radio 1 è la radio ufficiale, ne abbiamo già parlato, l'Arena Sferisterio di Macerata. Ci saranno due serate importanti, saremo alla terza settimana di giugno, che seguirà anche Radio 1, dove si esibiranno gli 8 vincitori. I 16 finalisti ora stanno proponendo le loro canzoni, le abbiamo sentite anche dal vivo, potete recuperare sui nostri podcast, sull'app Rai Play Sound, le due serate al Teatro Persiani di Macerata proprio dedicate a Musicultura. Apriamo comunque, dicevamo, il nostro momento Musicultura oggi a Manuela con la sua Undi è l'amori.

Manuela Unghiela Mori da Sassari. Manuela è il progetto indipendente di Manuela Manca, che mette assieme le sue origini, esattamente quelle da Budoni in Gallura, in Sardegna, e un pop contemporaneo. Quindi da un lato c'è la musica legata al territorio, chiamatela tradizionale o ethno music come volete, e dall'altro c'è invece un suono che avete sentito che è contemporaneo, con le melodie, con un uso anche della tecnologia. È un incrocio tra cose ed è anche la dimostrazione della biodiversità dei 16 finalisti di Musicultura. Il 12 maggio è passato da poco, si è chiuso da qualche minuto, ma vogliamo ancora ricordarlo perché proprio in quella data nel Regno Unito arriva un disco che ha squadernato completamente l'orizzonte del rock britannico. Dico rock britannico anche se chi lo firma, il capo di questo terzetto di musicisti, non è britannico, anzi è nato a Seattle, arriva dagli Stati Uniti, ma trova successo grazie a tutta una serie di circostanze. Lui fa anche il tornista, suona con diversi soggetti, tra cui anche Little Richard, con cui le cose non vanno benissimo, però arriva nel Regno Unito e viene affidato alle cure di uno che ha suonato negli Animals, un'altra importante band britannica. Sto parlando di Jimi Hendrix, che arriva a esordire appunto nel Regno Unito. Nemo profeta in patria, verrebbe da dire, ma sicuramente Are You Experienced è uno di quei dischi che cambiano completamente il volto del rock, pubblicato appunto il 12 maggio 67 e il 23 agosto negli Stati Uniti. È anche un'importante testimonianza di come all'epoca i dischi cambiassero addirittura scaletta a seconda di dove fossero pubblicati. È successo in mezzo a queste due date, appunto maggio 67 e agosto 67, che Jimi Hendrix si sia per esempio esibito al Festival Internazionale di Monterey, il Monterey Pop Festival, dove ha bruciato la sua Stratocaster.

vede lui la chitarra, un chitarrista convertito di malavoglia, c'è da dire, al basso come Noel Redding, e Mitch Mitchell alla batteria, che suonava prima con George Fame. Arriva secondo nel Regno Unito, è stato 8 mesi in classifica, quinto negli Stati Uniti, più di 2 anni in classifica. Dicevamo che è assolutamente diversa la scaletta tra la versione britannica e quella statunitense, ma potremmo aprire approfondimento su questo disco con Foxy Lady, la traccia di apertura proprio dell'edizione britannica.

Foxy Lady apre il lato A dell'edizione britannica di Are You Experienced, registrato il 13 dicembre del 66 ai CBS Studios, e i primi 4 secondi sono quelli di un feedback che è una nota tenuta, scossa con un vibrato direi molto molto marcato, che fa risuonare le altre corde della chitarra. Hendrix poi lascia che l'amplificatore vada appunto in feedback e a quel punto parte il pezzo. È un pezzo quindi ad impressione, ed è un pezzo che ha in questa edizione britannica del disco un impatto importante. Dietro a questo brano c'è un lavoro, il primo su LP, che chiaramente, lo dicevamo prima, ha tutta una sua frantumazione, anzi meglio, più che frantumazione, una sua elaborazione, perché gli LP, siamo nel 1967, proseguono di pari passo con i singoli. Era uscito a dicembre del 66 Hey Joe, che aveva cominciato a spianare la strada a Jimi Hendrix. È in ogni caso la testimonianza di un disco dove c'è la chitarra di Hendrix, ma soprattutto c'è il modo in cui nel rock arriva anche la manipolazione, il fuzz, appunto il feedback, il rhythm and

blues che però unisce anche la passione di Hendrix per il jazz, per una forma sicuramente liberata. Lo studio diventa così anche uno strumento, perché gli effetti di nastro che vengono mandati al contrario arrivano già in questo disco in piccoli momenti, e le chitarre si stratificano in qualche modo. Insomma, non c'è niente di lineare in Are You Experienced, proprio dal titolo, tra l'altro, che in qualche modo incita l'ascoltatore a entrare in un'esperienza che non è quella consueta. C'è molto rumore, ecco, per dirla in un altro modo, e ci sono anche tre versioni dell'album, come dicevamo, differenti: quella britannica, quella che arriva negli Stati Uniti, è un'altra un po' più triste, quella che arriva in Sudafrica, dove, siccome vige l'apartheid, l'album esce con la sola scritta sul titolo, perché la vista di un nero insieme a due bianchi avrebbe creato scandalo tra il pubblico bianco. I tempi, ahimè, erano quelli, non solo in Sudafrica, ma anche negli Stati Uniti d'America. Dicevamo, due versioni diverse. Se gli ascoltatori britannici possono ascoltare Foxy Lady all'inizio, quelli invece statunitensi sentono in apertura niente meno che Purple Haze.

Purple Haze, uscito anche come singolo oltre che come apertura dell'edizione statunitense di Are You Experienced, forse ispirato nel testo a una lettura di un romanzo di fantascienza, Night of Light di Philip José Farmer del 1966, in cui in un pianeta lontano le macchie solari violacee producono un effetto che disorienta gli abitanti. Forse si riferisce invece a un incantesimo che Jimi Hendrix subisce da parte di una donna. C'è un verso, Excuse me while I kiss the sky, dove questo baciare il cielo viene equivocato da alcuni ascoltatori disattenti con I kiss this guy, baciare un uomo, un ragazzo, un tipo. Jimi Hendrix giocherà anche un po' su questo fraintendimento e il riferimento appunto a qualcosa di psichedelico non è legato all'assunzione di droghe o di LSD come molti hanno sostenuto. All'epoca Hendrix non fa uso di LSD, comunque il pezzo è un pezzo ancora una volta di grande richiamo. Dicevamo che Are You Experienced

apre la porta dentro il rock a tutta una serie di suggestioni che sono quelle anche del jazz, che avvicineranno Jimi Hendrix appunto per esempio a Miles Davis. Molte le canzoni che sono rimaste memorabili, i singoli che accompagnano a Rio Experience diventano importantissimi. Diventa importante anche, come dicevamo, l'esibizione in cui Hendrix brucia in maniera così simbolica una chitarra, e ci sono anche altri momenti, per esempio a proposito di apertura, la seconda traccia del lato A del disco che viene pubblicato nel Regno Unito, registrata il 29 marzo 67, che si chiama Manic Depression, e Hendrix era in una conferenza stampa a Londra, Chandler, il suo manager, gli disse che sembrava un maniaco depressivo, e così Hendrix scrive questo pezzo che è anche un pezzo ironico su quello che può essere un po' la depressione salvata dalla musica. È tra l'altro un valzer rock, un tre quarti, un tempo che sembra zoppicante e che non è esattamente il tempo del rock and roll, che dovrebbe essere più diretto, insomma potrebbe essere un due quarti, un quattro quarti, e col tre quarti dà questo senso di disorientamento che è perfettamente in linea con il tema. Insomma, dal valzer poi si arriva ancora una volta a qualcosa che non si era mai sentito prima.

Jimi Hendrix Experience con Are You Experienced creano il triangolo perfetto, anche se questo album Are You Experienced non è un album perfetto, non è un album canonico, è un album pieno di rumori, di intrusioni anche proprio nei generi, è rock, blues, all'improvvisazione della musica nera, del jazz, insomma è impossibile ricondurlo ad unità ed è la forza di uno dei grandi capolavori pubblicati su LP verso la seconda metà, verso la fine, diciamo così, degli anni 60, nel 1967. Un altro nero importante che oggi vogliamo ricordare perché è il suo compleanno, si chiama Steveland Hardway Judkins, poi Morris, nasce a Saginaw, Michigan, il 13 maggio del 1950. Nasce prematuramente, rimane cieco per un eccesso di ossigeno nell'incubatrice, ma ha un talento straordinario. Il suo nome d'arte è Little Stevie Wonder, la piccola meraviglia, Stevie la piccola meraviglia, gli viene affibbiato dai boss della Motown quando fa un provino a soli 11 anni, dimostrando di saper suonare qualsiasi strumento, la batteria, il pianoforte, di sapere cantare benissimo e soprattutto di aver assimilato, diciamo così, la lezione del soul. È un giovane Marvin Gaye, dice qualcuno, ma Stevie Wonder si muove al di là proprio dei canoni. Ha un contratto da poco più che bimbo, insomma da ragazzino, con la Motown, che poi viene rinegoziato a 21 anni nel 71, e gli viene data la possibilità di scegliere completamente chi far suonare nei suoi dischi, insomma si potrebbe dire il pieno controllo artistico dei suoi progetti musicali, pur restando dentro la Motown Records. I suoi primi successi risalgono a quando ha 13 anni, Berry Gordy è un suo fan assoluto, da lui viene fuori appunto il suo nomignolo d'arte. Gli succedono anche moltissime cose, ha un brutto incidente nel 73 quando la sua auto sbanda, guidata da John Harris, se lui va in coma per diversi giorni, per 4 giorni esattamente, quando si risveglia ha perso completamente il senso dell'olfatto e teme che poi riguadagnerà, e teme di aver perso completamente anche il senso dell'arte. Non è così, sempre nel 1972, un anno prima, aveva già dimostrato una grandissima apertura proprio estetica con un disco che si chiama Talking Book, da cui vogliamo proporvi questa Superstition.

Superstition è una canzone che ha dei contorni quasi leggendari. Il riff memorabile di questo pezzo in realtà viene fornito a Stevie Wonder da Jeff Beck, e poi però tra i due le cose non vanno bene. Verrà suonato questo pezzo anche durante un tour dei Rolling Stones a cui Stevie Wonder qualche volta fa da apertura, ed è in qualche modo, se non l'ascesa, anche la definizione di uno stile che deborda dal soul della Motown verso qualcosa che ha il sapore del jazz, ma in generale di arrangiamenti di grande raffinatezza, e soprattutto è solo anche nel modo di cantare Stevie Wonder. C'è ovviamente un disco che è entrato nel cuore di tutti, che compie 50 anni proprio quest'anno, siamo nel 1976, viene prodotto e ancora una volta registrato con grande autonomia da Stevie. C'è un brano in assoluto che io vorrei condividere con voi, non forse il più celebre che arriva da Songs in the Key of Life, ma quello che rappresenta in realtà l'avventura di Stevie Wonder negli anni 70, non solo nel soul ma anche verso il jazz, un arrangiamento di fiati importante e un modo per ricordare in una passerella che mette assieme altri personaggi del mondo del jazz, ovvero Count Basie, Glenn Miller, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Duke Ellington. Ricordare Duke Ellington, che era morto nel 1974, con un brano che avrebbe potuto scrivere lui e che si chiama proprio come lui,

0: guerra. Una delle opzioni in caso di nuovo attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, livello idoneo per l'arma nucleare, fa sapere Teheran. Intanto Trump valuta un nuovo intervento militare, ma difficilmente arriverà prima la decisione arriverà prima dell'incontro di domani in Cina con Xi. Il caso Garlasco, la difesa di Andrea Sempio punta sulle consulenze, 6 perizie per controbattere alle accuse, una sarà sulla sua personalità. Andrea vive da mesi chiuso in casa, di fatto è già ai domiciliari, così la sua avvocata Angela Taccia. Eurovision Song Contest 2026 avviene alla prima semifinale che celebra i 70 anni della manifestazione. Pubblico in delirio per l'esibizione di Sal Da Vinci, fuori gara perché direttamente qualificato alla finale del 16 maggio come rappresentante di uno dei paesi fondatori. Sul palco ha cantato la sua Per Sempre Sì, con cui ha vinto il Festival di Sanremo. Sport, tennis, gli internazionali di Roma passano ai quarti, Sinner che vince il derby azzurro contro Pellegrino e Dardari che fa l'impresa battendo in rimonta Zverev. Oggi sarà in campo contro lo spagnolo Jodar per un posto in semifinale. Fuori Musetti sconfitto da Ruud, oggi anche Bolelli e Vavassori negli ottavi del doppio maschile. Calcio, playoff di Serie B, vittoria netta del Catanzaro che supera 3-0 l'Avellino, in semifinale se la vedrà con il Palermo. La Juve Stabia batte il Modena 1-0, sfiderà il Monza. Per la Serie A le 5 partite che coinvolgono le squadre impegnate nella corsa Champions League, tra cui il derby Roma-Lazio, si giocheranno lunedì alle 20:45. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: La notte di Radio 1.
5: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte di Radio 1. E adesso la musica della notte di Radio 1, Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: Iniziamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori. Chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Dai microfoni di Radio 1 e dei nostri studi di Saxa Rubra vogliamo stabilire un contatto diretto con tutti i nostri radioascoltatori. Trascorreremo circa un'ora insieme e avremo da dire tante cose e tante altre aspettiamo da voi. In mia compagnia, Alma Manera, in compagnia di Radio 1. Trascorreremo quest'ora insieme, ma iniziamo subito con le curiosità della notte. La satira è un potente strumento sociale, spesso definito come un meccanismo che utilizza l'irritabilità e il disagio per forzare un cambio di prospettiva. Non è sempre fatta per ridere. A differenza dell'umorismo puro, la satira spesso provoca solo un accenno di sorriso, lasciando il classico amaro in bocca. Ecco alcune curiosità e riflessioni sulla satira. Alberto Sordi portava la sua satira anche in radio già dal 1946. Anche compositori celebri hanno usato la satira. Shostakovich, sotto il regime di Stalin, ha rischiato la vita per opere sferzanti, mentre Donizetti rendeva grotteschi personaggi potenti. Un pilastro della satira è che deve colpire chi sta in alto da una posizione di svantaggio, se chi è in vantaggio fa battute su chi è in svantaggio, si tratta di bullismo, non di satira. Insomma, ci sono due pesi e due misure. Torna la musica della notte di Radio 1 con Luca Carboni, La mia città.

0: raccontava che appunto c'erano nel partito ancora queste due anime, l'attenzione alla classe operaia ma anche guardare verso la socialdemocrazia, che all'epoca la parola socialdemocrazia, detto botteghe oscure, era quasi un sacrilegio. Quindi la vignetta può fare questo, può anticipare i tempi, può far capire quello che sta succedendo anche senza tante parole, anzi quando è senza parole è ancora meglio.
1: È fondamentale la vignetta senza parole, è molto più efficace delle parole, perché le parole ti ghettizzano dentro un concetto, ti portano a pensare direttamente a quello che stai dicendo, al fatto che sta succedendo. La postura invece, gli elementi disegnati ti fanno spaziare
2: sono evocativi.
1: Sono evocativi, ma ti fanno spaziare nel mondo.
0: Un altro esempio, sempre per citarmi, ma insomma solo perché appunto purtroppo oggi la satira è quasi sempre una imitazione della mano spettacolo, cioè la spalla che fa la battuta, che prepara la battuta per il comico che fa la battuta, cioè questo fatto di dialogato, no?
2: Un ping pong.
0: Mentre invece secondo me appunto la satira è che deve raccontare e aprire uno scenario imprevisto per il lettore. Un'altra vignetta mia è quando Berlinguer...
2: Forse la satira una volta era più sofisticata.
0: Sicuramente.
2: Più intelligente.
0: Andava sui contenuti,
2: pungente ma mai totalmente offensiva e cattiva come
0: no, doveva far pensare.
2: È arrivata doveva ai livelli di
0: pensare.
2: Oggi
0: appunto, questa vignetta quando Berlinguer era un mio soggetto preferito, è stato il primo segretario del più importante partito comunista d'Europa ad andare a Londra nella City, quindi era un evento importante e naturalmente io l'ho dovuto rappresentare nella maniera più sintetica. Ho fatto la falce e martello, dove invece del martello c'era l'ombrello e la bombetta era appoggiata sulla punta della falce, quindi non c'era una parola ma si faceva capire che appunto il capo del comunismo tradizionale di quel periodo andava, come dire, a ossequiare la città della finanza. Da questo punto di vista mi cito, perché appunto io tendevo a fare vignette senza parole, che sono tutto sommato le più difficili, perché se riesce bene ti dice tutto quello che succede senza tante parole.
2: E torniamo a parlare con i maestri della satira, Roberto Micheli e Franco Bevilacqua, subito dopo la musica della notte di Radio 1 con Laura Pausini. Immensamente. Gira la musica.

0: Abbiamo ascoltato Laura Pausini con Immensamente Continuo, questa passeggiata nel mondo della satira con i maestri della satira Roberto Micheli e Franco Bevilacqua. Stavamo parlando di come fosse sofisticata un tempo la satira, e c'era un limite una volta, perché adesso forse si abusa dello strumento della satira anche per colpire in maniera cattiva. Lo chiedo a Roberto Micheli.
1: Si faceva una distinzione fra satira parlata, vignetta parlata. Io chiamo vignetta, oggi si chiama meme, ma per la parolaccia non la voglio almeno sentire.
0: Va bene.
1: Meme, non so che cosa sia. L'efficacia dell'illustrazione senza testo, secondo me, ha una forza molto molto più grande di quell'altra, perché tu con degli elementi che riconosci, ovviamente oggetti, tu hai la visione d'insieme. Purtroppo l'abuso poi della vignetta parlata ha portato alla volgarità, perché
0: certo,
1: poi per essere efficace devi dire la parolaccia, devi fare il riferimento poco ortodosso, insomma devi essere molto più discorsivo, però poi si abbassa un po' il livello culturale, sinceramente.
0: Volevo chiedervi, come dicevo prima nell'incipit di puntata, esistono dei limiti alla derisione? Franco Bevilacqua.
2: No, esistono dei limiti al buon gusto. La satira deve essere feroce, qualche volta cattiva, qualche volta spiazzante, però è un porto franco, devi avventurarti. Per far capire una certa situazione, soprattutto politica, devi poter usare qualsiasi strumento, appunto purché non vai oltre il cattivo gusto. Da questo punto di vista Giorgio Furattini è stato veramente un maestro, perché si poteva permettere di prendere in giro, usare come personaggio di satira il Papa, che ne so, la Malfa come una tartaruga, o addirittura Spadolini nudo con il suo piccolo attributo. E Spadolini era così intelligente da accettare una simile esemplificazione, perché appunto quello Spadolini nudo era, come dire, la sintesi del personaggio, e quindi non era irriverente, era veramente uno scavare nel suo carattere più profondo. E da questo punto di vista la satira ti consente delle libertà che veramente con la scrittura tradizionale non puoi assolutamente.
0: Oggi quali sono, secondo voi, delle promesse della satira illustrata? C'è qualcheduno che è valido da questo punto di vista? Qualche nome, qualche giovane?
2: Sinceramente non
0: qualche illustratore di nuova generazione? Risponde Roberto,
1: sì,
0: Roberto,
1: perché no,
0: Roberto
1: perché
0: Micheli.
1: Hai fatto giustamente. Sinceramente io non vedo nel parlare. Noi facciamo, io Franco e Massimo Bucchi, facciamo un blog, che adesso si chiama blog, ma insomma diciamo giornale online, di satira, e usiamo, i collaboratori sono tutti dell'epoca. Cioè Giuliano Rossetti ha 90 anni, tanto per dire, però poi Cemac, poi Conte Mori, Presciutti, noi stessi siamo abbastanza attempati, però non c'è, no, non c'è, e secondo me è una questione di eredità.
0: Non c'è un cambio generazionale,
1: no,
0: o qualcuno che vi chiami, vi chieda consiglio?
1: Ma no, succede questo. Per esempio prima stavo dicendo Franco dell'eleganza di certi atteggiamenti foratini. L'antitesi era Vauro, che noi abbiamo allevato a satirico, che era un ragazzino,
0: sì,
1: ancora.
0: E lui Vauro, non è un po' eccessivo.
1: Lui è, ho detto, diventa.
0: Io dico un
1: l'opposto,
0: po' per mantenere un equilibrio,
1: esatto,
0: però è eccessivo.
1: È uno che di quelli eccessivi, infatti, che ha usato il modo di fare satira, è comunque un modo di fare satira, però ti dà la dimensione delle posizioni che ci sono.
0: La satira può essere leggermente cattiva, come diceva Franco Bevilacqua, ma non il cattivismo.
1: No,
0: puro.
1: Leggermente non lo userei.
0: Cattiva, ma non il cattivismo,
1: esatto,
0: poi quello che diventa
1: cattiva
0: un cattivismo
1: perché,
0: di rete, un cattivismo quasi colluso, che certo, fa perdere anche identità a quello che è
1: anche
0: l'anima della credibilità, identità a quella che è l'anima della comunicazione,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: il giornalista, l'illustratore o comunque chi comunica deve avere sempre un equilibrio, penso.
1: Ma infatti io prediligo l'illustrazione, perché poi io non sono un vignettista, ma sono semmai prestato all'illustrazione, l'illustrazione alla New Yorker, piuttosto che l'illustrazione racconta delle cose in punta di penna. racconta delle cose anche a livello poetico, forse è più difficile da comprendere, però ti metti in una posizione di osservazione tranquillo. Certo, la satira,
0: cioè l'immagine è sempre quella più pura alla fine. A me mi viene in mente il funerale di Togliatti di Guttuso, in quel nel funerale di Togliatti di Guttuso, che io ho commentato insieme a Duccio Trombadori, che il papà di Duccio era molto amico di Guttuso, ho fatto un podcast proprio dedicato all'arte visiva e abbiamo commentato proprio il funerale di Togliatti. Le parole che voi dicevate prima sono espresse tranquillamente in quel quadro.
1: Sì, sì, è vero, c'è quell'eleganza, c'è quel tipo, ma dietro c'è un grosso lavoro. Uno non si può improvvisare un umorista o un vignettista, non si può improvvisare, perché ci sono delle regole anche lì che bisogna rispettare, come dicevi tu, e c'è una decenza. La decenza non ha un tetto, però il modo come tu dici una cosa può avere un peso piuttosto che un altro.
0: Certo, Franco Bevilacqua.
2: Il problema della satira oggi è che, secondo me in maniera terribile, è diventata istituzionale. E quindi è la morte, oppure non sta tanto bene. Nel senso che ormai i giornali debbono mettere la vignetta, appunto, perché è un'istituzione, deve stare in prima pagina, nelle pagine dei commenti, ce l'hanno tutti, eccetera. Quando è che la satira è esplosa? Quando a me a Paese Sera mi dicevano lascia stare la vignetta, è meglio non farla. Poi è arrivato Forattini su Repubblica, che ha cominciato a fare quelle metafore fortissime, ma non ce n'era una nei quotidiani. Dopo sono venuti i giornali Il Male e Il Sale, ma la vignetta di Forattini in quel periodo, prima negli ultimi anni di Paese Sera e poi nei primi anni di Repubblica, era assolutamente dirompente. Il problema appunto di adesso è che i giornali un po' dappertutto, c'è qualche che finiscono per essere anonimi, tant'è vero che noi su Lapis facciamo prevalentemente illustrazione, cioè l'importante è che sono delle penne con Temori, Cemac, lo stesso Roberto, eccetera, quindi cioè devono essere dei bei disegni, delle belle illustrazioni che hanno un significato qualche volta anche satirico, ma è un altro tipo di satira. La satira politica, secondo me, come dice Massimo Bucchi, che è un altro grande che è stato grande anche a Repubblica, lui, Massimo, dice no, la satira è morta, è inutile farla, perché ormai ce n'è talmente troppa che
3: la fanno da soli.
0: Posso fare una domanda? Torniamo, ve la faccio dopo la musica della notte di Radio 1, perché è una domanda, veramente vorrei ascoltare la vostra voce, che è la voce dell'esperienza, e anche di quell'esperienza che si nutriva di competenza, di professionalità, di garbo anche, e di vero giornalismo. Torniamo subito subito dopo la musica della notte di Radio 1. Peter Gabriel, Sledgehammer.

0: Rientriamo in studio dopo la musica della notte di Rai 1. Continuiamo a camminare nella storia della satira italiana con due maestri della satira, Roberto Micheli, Franco Bevilacqua, ma ho collegato con noi un grande amico, una triade importante questa notte alla notte di Radio 1, Lido Contemori.
1: Perfetto, magnifico.
0: Abbiamo riunito questo trio questa notte, Lido.
1: Sì, davvero, fa molto piacere perché sono grandi amici, grandi complici, abbiamo un lungo passato comune e anche un piacevole presente, perché noi continuiamo a fare le nostre cose pur avendo iniziato questo mestiere tantissimi anni fa, cioè negli anni quando la carta cantava, cioè era il tempo della carta stampata. Io in particolare ho iniziato con Repubblica nel 1980 e da allora poi non mi sono più fermato. Poi la carta stampata, come sappiamo, è un momentino più in difficoltà. Ora come ora però non disdegno neanche di lavorare su online, insomma, ecco, e non a caso con questi amici facciamo Lapis, questa pubblicazione.
0: Stavamo
1: online
0: parlando un po' di questo cortocircuito, proprio questo cortocircuito che c'è nel modo di comunicare, di dire le cose oggi, la mancanza di buon gusto e anche raggiungere soglie di cattivismo e abusare anche del mezzo. C'era più eleganza una volta, Lido?
1: Beh, noi siamo sempre stati un po' cattivelli, perché la satira ha da essere cattivella, in quanto che il disegnatore satirico è ovviamente un moralista, cioè dice la sua e di solito tira le orecchie, insomma, non è che fa tanti complimenti. Nel mio caso io sono anche e soprattutto forse oggi un illustratore e pratico ancora la vignetta, non c'è dubbio, però mi interessa molto il disegno senza parole, per cui mi avvicino spesso a una forma di umorismo disegnato, diciamo, e dunque in questo senso sì, sicuramente c'è una certa eleganza, però il significato è sempre tosto, insomma, non a caso diciamo c'è un imprinting che non si cancella, parte da lontano ma continua, è presente.
0: Posso fare una domanda a tutti e tre? Immaginiamo che in questo momento ci siano dei giovani radioascoltatori all'ascolto. Un consiglio oggi per chi vuole intraprendere la carriera nella comunicazione? Inizio con Lido.
1: Ma io il consiglio che do è sempre il solito, cioè bisogna comunque approfondire la cultura, bisogna leggere molto e non solo di attualità. Secondo me fa molto bene anche leggere dei bei romanzi o qualcosa, insomma, di impegnato che faccia riflettere, che faccia muovere la testa, il cervello. Perché non basta guardare solo la pura e semplice immagine, l'immagine di per sé è anche facile tutto sommato farla, però le idee non vengono solo guardando cosa fanno gli altri, le idee vengono se ci sia una solida base anche culturale, per cui allargare, diciamo, gli orizzonti culturali, questo è il consiglio principale per fare un discorso personale, poi se no si rischia la banalità.
0: Roberto Micheli.
2: Sarò molto sintetico. Lettura e curiosità.
0: Franco Bevilacqua.
3: Sono d'accordo con sia con Roberto che con Lido, ma aggiungo che poiché la satira si occupa prevalentemente di questioni politiche, è importante frequentare la redazione, cioè essere giornalisti, occuparsi prima di quello che succede nella società e nella politica. Quindi la satira migliore con Giorgio a Repubblica è nata mentre stavamo in redazione e chiacchierando, discutendo, litigando, vengono le idee, perché si è immersi dentro la notizia ogni giorno. Io ho smesso di fare satire, l'ho ripresa adesso con Lapis, così per amicizia con Roberto, con Massimo Bucchi, appunto pure io mi dedico prevalentemente all'illustrazione, perché la satira politica nasce dentro i giornali e, come dicevo prima, adesso purtroppo invece è istituzionale e non c'è quella partecipazione al problema politico che prima c'era.
0: Chiedo a tutte e tre, tra i vari personaggi, qual è stato quello che vi ha dato più soddisfazione raccontare, disegnare? Roberto Micheli.
4: Sì, e allora io non facevo vignetta politica, per cui i personaggi un po' tutti ho seguito come spettatore di Forattini, di Bevilacqua, di Bucchi, di Contemori, cioè ho fatto lo spettatore, perciò non c'era un personaggio, e quello che mi interessava di più erano i temi, diciamo, quelli più generali, più ad ampio respiro. E allora, come illustratore, non so, non ho preso mai spunto da un politico.
0: Franco Bevilacqua.
3: Beh, i personaggi politici di quell'epoca che avevano uno spessore che adesso ce lo sogniamo, cioè anche una cultura, una preparazione, quindi Berlinguer, Cossiga, insomma, Andreotti, c'erano dei personaggi che, cioè Andreotti anche con i suoi difetti fisici ti consentiva di fare dei disegni esasperati o sfruttando le sue orecchie o la sua cifosi, la sua gobba, detto fuori dai denti, che consentivano di fare delle esasperazioni che andavano appunto a colpire poi il punto politico principale. Adesso devo dire che purtroppo manca questa satira graffiante, forse perché ci sono politici meno graffianti.
0: Lido.
1: Io concordo con Roberto, perché anch'io gran parte sono più un illustratore, però mi è capitato anche di trattare direttamente immagini di politici in veste, diciamo così, di caricaturista in quell'epoca, cioè nell'epoca soprattutto iniziale, quando Forattini in qualche modo era il nostro grande babbo, no? Non si poteva prescindere da Forattini. E su questa scia sicuramente Andreotti e Spadolini, tutti e due questi. Andreotti, per i motivi che ha detto Franco, cioè era molto immediato, cioè il meccanismo, perché con la posizione, come stava, no? Come si presentava, poi con queste orecchie particolari, questa gobba. E Spadolini per la vastità, cioè mi piace molto per questa rotondità, no? Permetteva delle soluzioni grafiche non indifferenti. Fra l'altro Spadolini era anche un grande collezionista di queste caricature, è notorio che se le faceva mandare. Nella Fondazione Spadolini qui a Firenze mi è capitato di vedere proprio le caricature di Forattini che erano in fondazione, e hanno fatto anche una grande mostra qualche anno fa, e ho rivisto anche delle cose mie addirittura.
0: Bene, e invece oggi chi vi piacerebbe rappresentare? Chi sono i personaggi del panorama, insomma, italiano, istituzionale, politico, sociale, civile, che vi piacerebbe o che state rappresentando anche, insomma, sul vostro blog? Franco Bevilacqua.
3: Un nome su tutti, Altan, che fa un tipo di vignetta parlata che a me non piace, ma lui ha una profondità di pensiero e una cultura che fanno premio su tutto. Poi la stessa LK, anche quella con la battuta e la controbattuta, sono due come dire, punte di diamante e un po' mosche bianche, perché per il resto non vedo nessuno, o quelli che vedo non mi piacciono. Sarò cattivo, ma sono...
0: Vabbè, de gustibus, come si dice. Roberto.
4: Io continuando sulla linea dell'appunto del non vignettista, del non disegnatore satirico che fa il suo lavoro sulla politica, io sono ancora ancorato ai grandi illustratori come Steinberg, come Sempé, come, cioè, ci sono stati dei disegnatori che facevano poi satira, perché lo stesso Steinberg faceva satira sociale come nessuno mai ha fatto. Per cui, ecco, vignettisti io sinceramente non le vedo, ma non perché sono ancorato al passato, perché secondo me non ci sono.
0: Lido.
1: Concordo in grandissima parte con quello che ha detto Roberto, perché anch'io sono un po' su quel versante lì, cioè il discorso della satira di costume e dell'immagine senza parole, per cui le nostre fonti, insomma, sono i grandissimi. Nel mio caso io adoro Ungerer, ma lo stesso Chino, per gli italiani Coco. Dei grandissimi nostri io ho sempre ammirato tantissimo Riccardo Mannelli, cioè questo grande disegnatore che ha delle idee notevoli, ma ha un disegno formidabile, cioè veramente incredibilmente bello come disegno. E Riccardo lo si trova spesso anche sui quotidiani oggi, anche su Repubblica, ma lì in veste di ritrattista, perché lui è anche un grandissimo ritrattista. Perché io credo che l'idea conta, ma quando c'è anche il disegno, l'idea raddoppia come valore, e in questo caso sicuramente c'è un valore aggiunto.
0: Ringrazio di essere intervenuto alla notte di Radio 1, Lido Contemori, di essere intervenuto alla notte di Radio 1. Buonanotte, grazie per questo prezioso contributo. Grazie Lido.
1: Buonanotte, grazie mille.
0: Buonanotte.

0: E rientriamo dalla musica della notte di Radio 1, abbiamo ascoltato Coez, come sempre Roberto Micheli e Franco Bevilacqua, e collegato già con noi il nostro ospite di sempre, ospite consueto, amico della notte, Don Marco Palmerani. Don Marco.
1: Buonanotte Alma e buonanotte ai tuoi ospiti.
0: E stavamo parlando proprio di grandi illustratori, di come le immagini possono essere evocative, di come ci sia un limite anche, insomma, alla satira. Cosa ci dici tu a proposito, Don Marco?
1: Beh, la satira ha un ruolo importante nella società perché non si occupa personalmente di un soggetto, ma del ruolo che ricopre nella società. Siccome molte persone hanno dei ruoli importanti, e questi ruoli devono essere svolti in modo equo, giusto, equilibrato. Quando la satira si accanisce sul malfunzionamento dello Stato italiano, allora ha un senso, ma se prende di mira personalmente una persona, tanto per fargli del male, diventa bullismo, non è più satira.
0: Cosa ne pensate, Franco Bevilacqua? Ne abbiamo parlato prima.
2: Facendo satira politica, certe volte è inevitabile riferirsi a una persona, ma in quel caso non è la persona ma è il ruolo che rappresenta, e quindi certe volte è inevitabile, altrimenti diventa satira sociale, altrettanto importante ma meno graffiante. Certo, se c'è un politico che si comporta male dal punto di vista dell'autore di satira, che generalmente è tra virgolette un moralista, tende a vedere e a cercare di, come dire, di condannare le cose sbagliate, è fatale prendersela con la persona, che però in quel caso rappresenta l'istituzione, e non è mai, difatti è orribile quando la satira si concentra sulla persona in quanto tale e non rappresentante dell'istituzione.
0: E quello diventa cattivismo proprio. Roberto Micheli.
3: Che dire, le stesse cose che dice Franco, non c'è un limite diciamo dove si può spingere la satira, nel senso è un autolimite quello di essere nella decenza e non sconfinare nel privato. Allora, se io devo colpire un politico, chiaramente colpisco la sua istituzione, colpisco il suo ministero, però poi per dargli un aspetto umano, anche perché poi la gente ha bisogno di collegare l'aspetto umano da quello istituzionale, devi colpire anche la persona, il suo, che ne so, una distorsione di come parla, per esempio, ma non è riferita alla persona in quanto tale. È un equilibrio, lo capisco che è abbastanza instabile, però purtroppo fa parte della cattiveria della satira.
0: Don Marco, con che riflessione ci lasci questa notte?
1: Ecco, poi volevo dirvi questo, che chi fa la satira di solito è un artista, quindi poi è il direttore di un giornale o di una rete a decidere se mandare in onda o stampare una vignetta. Chi fa satira è un creativo e crea. Poi nei giornali c'è sempre un editore, c'è sempre un direttore, e loro possono valutare se quell'espressione eccessiva, non eccessiva, ha un senso o no. Comunque l'artista deve fare sempre l'artista.
0: Micheli vuole dirci qualcosa.
3: Volevo aggiungere una cosa, e non sono d'accordo sul fatto che il direttore del giornale o l'editore metta una censura, nel senso.
1: Non parlavo di censura, perché dicevo che chi fa satira è un artista e qualche volta nella sua creatività può eccedere.
3: Certamente.
1: Poi c'è la linea del giornale o del telegiornale che valuta insieme all'artista se ha senso mettere quella vignetta o no.
3: Io facevo,
1: non è una censura.
3: No, capito. Io facevo riferimento.
1: A me, io sono un artista, no? Mi vengono in mente tante cose. Poi mi censuro da solo. Diceva Pasolini che c'è una censura esterna e una censura interna. Perché una volta Enzo Biagi, mi sembra che gli disse: lei può dire quello che vuole, e lui disse: no, io non dico, posso dire quello che voglio e non voglio manco dire quello che voglio. Quindi a un artista vengono in mente tantissime cose, però poi ha anche lui un limite per decidere se quella cosa vale la pena pubblicarla, mostrarla o no.
3: Certo, io mi ma io infatti a quello mi riferivo, siccome mi ricordo di una cosa fondamentale che Scalfari diceva: io do l'incarico per la nota politica a Giorgio Rossi, lui scrive quello che vuole, perché il giorno che lui scrive cose che non vanno bene, lui va via dal giornale, ma non censuro il suo pezzo al momento, perché in quel momento io mi fido di quello che mi può dare il collega e gli do un incarico e lui quello fa. Ecco, questo dicevo, non era un affatto di scelte.
2: Un altro esempio.
1: Io dicevo che la redazione è solo una funzione di aiutare l'artista a valutare se quella cosa è un confronto che uno fa, no? Quando uno fa una riunione di redazione si confronta anche con gli altri e ascolta anche le voci degli altri.
2: Quello prima, ma poi la professionalità di chi scrive scatta quella sorta di autocensura, per cui se uno è professionista sa fin dove si può spingere. Nel caso della satira addirittura c'è un limite che solo l'autore di satira può intuire. Faccio un esempio su tutti: Spadolini nudo con il suo pistolino, che non è mai stato offensivo e addirittura divertiva tutti, a partire da Spadolini, perché era una metafora della situazione politica e del tipo di politica che faceva quel personaggio, e quindi andava oltre la caricatura dell'uomo nudo col pistolino, era veramente una metafora del potere così com'era. Per questo il discorso è complicato quando si parla di fare la satira sul personaggio, perché il personaggio non è mai una persona, è rappresentante di una istituzione.
0: Sì, come dicevi tu, Don Marco, all'inizio, che la satira attacca il ruolo, non la persona.
1: Nel 1984 feci una vignetta proprio su Spadolini e misi la testa di Spadolini a posto del gelato sul cono gelato e ci scrissi sotto: il potere più lo lecchi più lo gusti. Ecco, questa potrebbe essere da censurare, non lo so.
0: E quindi tu ti autocensuri?
1: Beh, io mi autocensurai in questa vignetta.
0: Grazie Don Marco, grazie, buonanotte.
1: Allora vi auguro una buona notte a tutti e sorridete sempre, che la vita, come la prendiamo, se la prendiamo col sorriso la viviamo meglio, e la satira fa anche sorridere, naturalmente.
0: Grazie Don Marco, buonanotte. Adesso ci lasciamo, io ringrazio Roberto Micheli, grazie di cuore di essere intervenuto alla notte di Radio 1, grazie a Franco Bevilacqua, grazie di aver portato la vostra esperienza qui alla notte di Radio 1, la vostra professionalità e la vostra storia d'amore con la comunicazione. Ho fatto anche una assonanza, quasi una rima. Ringrazio il mio regista Edi Brundo, i nostri tecnici del suono, il nostro responsabile musicale Andrea Cacciagrano. Domani è la giornata mondiale del cocktail e poi i nostri consueti appuntamenti con il teatro, al Teatro Argentina di Roma Luca Lazzareschi in Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli il concerto di Eros Ramazzotti, al Teatro Verdi di Firenze Mario Biondi in concerto, al Teatro Gioiello di Torino Ubaldo Pantani in Inimitabile. Si festeggia la Beata Vergine di Fatima e il compleanno di Stevie Wonder, Cristiano Malgioglio, Tony Renis. Io ringrazio ancora i miei ospiti, grazie del prezioso contributo.
2: Buonanotte a tutti.
3: Grazie, buonanotte, dormite bene.
0: Grazie, buonanotte da Alma Manera, corna la musica della notte di Radio 1, poi linea al GR e buonanotte da me, Alma Manera. Grazie.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Massima sorveglianza, ma nessun allarme per l'antivirus. In Italia due nuovi casi sospetti. A Milano in quarantena un turista britannico. In Sicilia test su una donna argentina. Complessivamente sono 9 i contagi confermati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute rassicurano al momento nessun rischio epidemia.
3: La persona sotto osservazione a Padova è risultata negativa ai test. Resta comunque in quarantena, così come le altre 3, compreso il 25enne in isolamento a Villa San Giovanni, il cui tampone va sotto esame allo Spallanzani di Roma. Qui viene analizzato anche quello di una turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite. È arrivata con un volo da Buenos Aires e, lo ricordiamo, in Argentina l'antivirus è endemico. Ed è stato anche rintracciato a Milano, ora in quarantena, un turista britannico che ha viaggiato sullo stesso aereo della donna deceduta. A riprova che il sistema di controlli e di tracciamento dei contatti funziona. I paesi di rimpatrio dei passeggeri della Ondius lo stanno applicando secondo le indicazioni dell'OMS. La stessa OMS ritiene comunque probabili altri casi, vista la inevitabile prossimità dei croceristi ed equipaggio sulla nave focolaio. Ma il direttore generale, Tedros Ghebreyesus, tranquillizza.
4: At the moment there is no sign that we are seeing the start.
3: Al momento non ci sono segnali di una possibile epidemia su larga scala. Donatella Gori, GR1.
2: Guerra in Medio Oriente, dazi e commercio saranno questi temi al centro della visita di Donald Trump in Cina. Il presidente americano è in volo verso Pechino. Già domani il primo atteso faccia a faccia con Xi Jinping. Con le provocazioni non si costruisce la pace, così Teheran replica. Donald Trump minaccia in caso di attacchi di arricchire l'uranio fino al 90%. Nel frattempo il Pentagono, secondo NBC News, starebbe valutando di